E rappresentare significa anche guardare alle città come luoghi di relazione, impresa e comunità. È il progetto Cities di Confcommercio. Una nuova visione urbana dove commercio, turismo e servizi diventano motore di territori più vivi, sicuri e sostenibili. Dal 2026 Confcommercio ha un nuovo logo, un simbolo rinnovato che unisce tradizione e futuro. Per rappresentare un sistema che cambia, cresce, innova, senza perdere il legame con la propria storia e le proprie radici. Radici forti per far crescere le imprese, sostenere chi ogni giorno crea valore e costruire fiducia per un'economia più forte e un paese migliore. Confcom. Imprese, persone, comunità.

0: Prende ora la parola il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
1: Grazie. Cara Presidente del Consiglio, onorevole Giorgia Meloni, caro Presidente del Senato, senatore Ignazio La Russa, caro Vicepresidente del Consiglio, onorevole Antonio Tajani, signori ministri, onorevoli parlamentari, autorità, gentili ospiti, benvenuti a questa nostra assemblea. Un grazie al Corpo Musicale della Guardia di Finanza. Care e cari presidenti e rappresentanti della Confcommercio, siete in tanti anche quest'anno a manifestare il vostro impegno, la vostra passione, la vostra presenza. Grazie, grazie di cuore di essere qui. Guardate. Guardate, guardatevi, proprio questo auditorium così pieno, così vitale, è emblematico di quella storia di popolo che è la Confcommercio. La nostra è una storia di popolo perché è una storia diffusa in tutto il paese. La nostra è una storia di popolo perché è dentro la storia del nostro paese, dal commercio al turismo, ai servizi, ai trasporti, alle professioni, alla cultura. La nostra è una storia di popolo perché le nostre imprese sono quelle che danno forma alla vita quotidiana delle persone, sono i monumenti vivi che animano le città e sono punti di riferimento nelle periferie e nei territori. Le nostre imprese interpretano il pluralismo imprenditoriale e l'impresa diffusa, l'innovazione e la responsabilità, creando comunità reali e lavoro giusto. Il nostro terziario di mercato si conferma il motore dell'economia italiana. Dal 1995 ad oggi ha creato quasi 4 milioni di nuovi posti di lavoro e oggi contribuisce per il 53% al valore aggiunto. In questo auditorium, cara Presidente del Consiglio, ci sono le imprenditrici e gli imprenditori che realizzano quello che chiamiamo Sense of Italy, che unisce beni e servizi, manifattura e turismo, commercio e cultura. Il Sense of Italy è un racconto antico e allo stesso tempo molto moderno del paese ed è, se vogliamo, la stessa prospettiva di Carlin Petrini, che con il suo tempo restituito ha reso il cibo una qualità determinante dell'identità dei territori e della loro capacità di creare valore. Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no. Il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici, unici come voi, unici come le persone che oltre al proprio impegno professionale hanno fatto un passo in più, hanno scelto di partecipare, di spendersi nelle tante nostre associazioni con passione civile e sociale per fare la propria parte, per dare un contributo al futuro delle comunità e del Paese. Per questo impegno vi ringrazio, vi dico grazie, grazie di cuore a tutti voi. È un impegno che continua anche in questa stagione complicata, dove si ridisegnano nuovi equilibri geoeconomici. Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti. Il reddito disponibile delle famiglie, in termini di potere di acquisto, si consolida su livelli migliori di quelli del 2019. L'occupazione ha superato i 24,3 milioni di lavoratori e l'inflazione è al 3%, poco sopra, e per lo più dovuta all'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche. La stessa produzione industriale di recente ha mostrato segni di risveglio e i consumi nella sostanza reggono, a partire dagli acquisti di beni durevoli. Certo, c'è sempre la possibilità che le cose vadano male, anche molto male, ma raccontarci peggio di come siamo è un danno per tutti. Non ha senso. La fiducia, infatti, è un valore anche economico. E la fiducia strutturale delle famiglie italiane, rilevate nella ricerca Commercio Censis, presenta una sostanziale tenuta, moderata, lucida, potremmo quasi dire composta. Insomma, la dico così. Le famiglie riescono a distinguere il rumore proveniente dall'esterno rispetto alle condizioni relative ai redditi, ai prezzi, ai risparmi. Faccio solo una battuta sulle recenti operazioni di consolidamento bancario. L'assetto che ne verrà dovrà preservare il risparmio delle famiglie e garantire la prossimità territoriale per rafforzare il credito e i servizi finanziari alle imprese. In generale c'è incertezza, ma anche una sensazione di potercela fare. E da questo punto di vista, cioè della fiducia, le proiezioni sul turismo rimangono un fondamentale indicatore. Il turismo in Italia, degli italiani e degli stranieri, aggiorna record su record, con un determinante impatto sul PIL. Proprio l'apporto del turismo straniero alimenta in modo decisivo lo stesso saldo della bilancia dei pagamenti. Segnali positivi, dunque. Ma non mancano elementi di debolezza, come la crisi di fiducia dei giovani. C'è una rischiosa combinazione. Da una parte la demografia gioca contro la crescita economica, dall'altra parte la propensione alla genitorialità è esigua e in prospettiva addirittura in diminuzione. Viviamo in una grave crisi demografica. Negli anni Ottanta avevamo quasi 25 milioni di giovani sotto i 30 anni. Oggi sono circa 16 milioni. A questo aggiungiamo il tema della partecipazione femminile al mercato del lavoro. Proprio i nostri settori sono i primi per occupazione femminile e quelli più scelti dalle donne per fare impresa. Eppure, a livello generale rimaniamo 13 punti percentuali sotto la media europea per partecipazione femminile al mercato del lavoro. In alcune regioni del sud questo distacco dall'Europa arriva quasi a 30 punti. Le donne non partecipano quanto potrebbero perché non sono realmente libere di decidere delle loro vite e non lo saranno finché il lavoro di cura dei figli e degli anziani e la gestione domestica rimarranno un carico soltanto o prevalentemente femminile. Questo, guardate, ha moltissimo a che fare proprio con l'impresa, perché nelle economie avanzate esiste un rapporto strettissimo tra calo demografico e diminuzione di nuova impresa, tra nuova impresa e innovazione, tra innovazione e crescita. A lungo, il nostro terziario, nelle sue varianti più tradizionali, è stato uno straordinario volano di autorealizzazione e crescita per le nuove generazioni. Oggi le imprese innovatrici, che spesso sono imprese giovani, sono una leva di mobilità sociale e fiducia per le nuove generazioni. Certo, a questi imprenditori dobbiamo dare un paese che renda questa strada non solo dignitosa, ma anche competitiva. Penso ad esempio all'occasione di introdurre il 28° regime, decisivo per le stesse imprese giovani, rendendo più semplice e omogenee norme, lavoro e fiscalità nel contesto europeo. Nel nostro paese viviamo in una, l'abbiamo definita così, fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia, frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa. Abbiamo apprezzato alcune linee strategiche del governo. Prima fra tutte il necessario rigore tenuto nella gestione dei conti pubblici. Occorre procedere in questa prospettiva. Le quattro priorità indicate per la riforma fiscale, cioè semplificazione, certezza del diritto, riduzione del carico tributario e lotta all'evasione, incontrano in pieno quanto noi chiediamo da tempo. Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica. I nostri imprenditori stanno dimostrando una straordinaria capacità di reazione alle continue crisi, creando futuro. Per loro non chiediamo scorciatoie, ma che la strada sia sgombra, questo sì. E questa strada va ormai nel mondo, i nostri imprenditori respirano il mondo. Il mondo è troppo grande perché l'Europa non giochi un ruolo da protagonista che non sia solo da arbitro, ma è anche un mondo troppo piccolo per nascondersi. L'Europa è nata da un progetto di pace e per la pace. Ci auguriamo allora che l'azione tenace della diplomazia internazionale resti la strada maestra per una pace duratura. Valgono qui le parole di Alcide De Gasperi nel celebre discorso alla conferenza di pace di Parigi del 1946, che ammoniva: non sostate sui labili espedienti, non illudetevi con una tregua momentanea o con compromessi instabili. Guardate a quella meta ideale, fate uno sforzo tenace e generoso per raggiungerla. Una meta, la pace, che richiama appunto il ruolo politico dell'Europa. C'è bisogno di un'Europa più forte dal punto di vista politico, che riesca a parlare con una sola voce su temi come quelli del commercio internazionale, del mercato unico, della politica monetaria. E in questo ambito si muove lo stesso euro digitale. È certo una opportunità a condizione che resti lo spirito di una moneta pubblica. Aggiungiamo che se proprio un costo deve esserci, allora che sia uguale per tutta l'Europa in misura contenuta, escludendo i micropagamenti. Per l'Europa politica resta inoltre il tema della difesa comune come garanzia di libertà e democrazia. Qui, cara Presidente Giorgia Meloni, riconosciamo il coraggio di una chiara politica internazionale del governo nel rafforzamento del ruolo dell'Unione Europea nel contesto occidentale, così come il paziente lavoro di tessitura nelle relazioni strategiche anche con quei paesi che sono i nuovi protagonisti globali. Dall'Europa la settimana scorsa è arrivato poi un altro importante riconoscimento al nostro paese legato ai costi energetici. L'energia rimane in generale una priorità anche per il nostro settore, con un'attenzione particolare al tema del nucleare, che resta un passaggio decisivo. In tema di reti, pensiamo alle estreme difficoltà delle nostre imprese dei trasporti sui valichi alpini, sulla riforma del sistema portuale e sui costi degli ETS, così penalizzanti per le autostrade del mare. Solo nella prospettiva europea è possibile affrontare l'accelerazione delle grandi transizioni, quella ambientale con il cambiamento climatico, quella digitale con l'intelligenza artificiale, che sta trasformando in modo profondo il nostro essere cittadini e imprenditori. Nella sua prima enciclica, Papa Leone XIV sostiene che è indispensabile che l'impiego dell'intelligenza artificiale sia accompagnato da criteri chiari e controlli effettivi ispirati alla partecipazione e alla sussidiarietà. Le comunità e i corpi intermedi non possono essere ridotti a destinatari di decisioni prese altrove. L'intelligenza artificiale investe direttamente i nostri settori, stravolgendone alcuni, e richiede un ripensamento profondo e progetti strategici sulle competenze. Sulle competenze, cari amici della Confcommercio, sulle competenze si costruisce la qualità dell'impresa e del lavoro. L'impresa e il lavoro di qualità sono infatti veri agenti di integrazione. 80 anni fa nasceva la Repubblica Italiana, che si fonda in base alla Costituzione sulla democrazia e sul lavoro. La Confcommercio ha da sempre insistito sul tema della democrazia sostanziale, che è quella che apre la politica e le istituzioni alla partecipazione delle parti sociali, dei corpi intermedi. I corpi intermedi si chiamano così non perché stanno in mezzo, magari intralciando il cammino degli altri o per riempire i vuoti. I corpi intermedi sono in mezzo perché costruiscono ponti, creano collegamenti, aiutano a fronteggiare giorno per giorno piccole e grandi difficoltà. Nella stessa stagione drammatica del Covid, se l'emergenza sanitaria ed economica senza precedenti non si è tramutata in una emergenza sociale senza precedenti, questo è stato possibile anche grazie ai corpi intermedi che hanno tenacemente mantenuto la lotta. Democrazia e lavoro, il lavoro la qualità del lavoro è il fondamento della nostra Repubblica ed è il senso ultimo del nostro essere e fare rappresentanza. Il sistema contrattuale di Confcommercio complessivamente interessa 5 milioni di lavoratori. 5 milioni di lavoratori. Ciò significa una cosa molto semplice. Quando parliamo di qualità del lavoro nel terziario e nel turismo, parliamo di milioni di persone con un consolidato e innovativo sistema di welfare, purtroppo sotto attacco del dumping contrattuale che riduce la qualità dell'occupazione e ne frena la crescita. Quando il lavoro si svaluta, si indebolisce tutto il sistema economico e ci perdiamo tutti. Su questa priorità abbiamo condiviso l'impegno strategico con le parti sociali comparativamente più rappresentative e con il CNEL del presidente Brunetta, il riordino dell'Archivio Nazionale dei Contratti. Riconosciamo al governo di aver lavorato su questo tema con visione e tenacia per promuovere equità e trasparenza. Penso soprattutto al salario giusto previsto dal decreto 1° maggio, che ha stabilito un criterio credibile e costruttivo. Lasciatemelo dire, un conto è il salario minimo che appiattisce verso il basso, un conto è il salario giusto che punta alla qualità. Qualità del lavoro, delle competenze, delle imprese si traducono in qualità della vita delle nostre comunità. Quante volte l'ho detto, ma lo voglio ripetere ancora una volta. La Confcommercio è la rappresentanza economica nelle città, o meglio, la rappresentanza economica delle città. Le nostre imprese sono volto e anima dei territori, garanti di pluralismo imprenditoriale, presidi insostituibili di sicurezza e contrasto al degrado. Per questo promuoviamo una visione strategica e coordinata che consideri le nostre imprese nelle città come bene comune. Ecco perché il lavoro sull'agenda urbana europea e sulla nuova politica di coesione è fondamentale ed è un impegno che si deve tradurre in una coerente agenda urbana nazionale sostenuta da una governance dedicata. Certo, le città sono in continua trasformazione, talvolta senza un disegno organico e con rischi contrapposti. Da un lato la desertificazione imprenditoriale con la drammatica chiusura di oltre 156.000 esercizi commerciali negli ultimi 13 anni. Dall'altro lato fenomeni di sfruttamento intensivo delle città come l'affitto breve indiscriminato che penalizza le imprese dell'accoglienza e l'equilibrio dei tempi e dei luoghi delle comunità. Per reagire è fondamentale livellare il campo da gioco, quindi regole chiare, stabili, eque. Regole chiare, stabili, eque. A questo proposito, consentitemi solo un inciso. Ci preoccupa la legge delega sull'artigianato così come è stata impostata. Sempre disponibili al dialogo e al confronto, ma stesso mercato, stesse regole. Senza Senza regole condivise, infatti, non c'è mercato. Senza mercato non ci sono le imprese sane. Senza imprese sane non c'è crescita. Senza crescita non c'è coesione. Senza coesione non c'è futuro condiviso. Senza le nostre imprese l'Italia non sarebbe l'Italia delle piazze e dei territori, scelta ogni giorno dai viaggiatori di tutto il mondo, perché scelta dai nostri cittadini. Se vogliamo comunità e città coese e competitive, dobbiamo riattivare il circuito virtuoso tra URBS e Civitas, tra città fisica e la comunità che la vive, tema che richiede una piena collaborazione con regioni ed enti locali, a partire dalle stesse camere di commercio sulle quali investiamo da sempre con idee e persone. Per attivare questo circolo virtuoso servono politiche attive e coerenti, formazione adeguata, fiscalità e incentivi responsabili, ed è proprio in questo cammino che Confcommercio c'è. La Confcommercio c'è con la consapevolezza di rappresentare un'identità in evoluzione, un modello di vita e di lavoro che dà forma alle nostre città e ai nostri territori. E, per usare le parole del Presidente Mattarella, alla nostra assemblea, proprio tenuta qui, in questa sede, siamo protagonisti del divenire d'Italia, protagonisti del divenire d'Italia, e con questa responsabilità, perché è una grande responsabilità, ci prendiamo cura del bene comune, ci prendiamo cura di crescita diffusa e lavoro di qualità, ci prendiamo cura di mestieri antichi e nuove professioni, ci prendiamo cura di città e territori, ci prendiamo cura delle persone e delle comunità. Ci prendiamo cura gli uni degli altri e del futuro di tutti, perché siamo costruttori di futuro, perché siamo la Confcommercio. Grazie.

Dunque, buongiorno a tutti, grazie a tutta la Confcommercio, grazie dell'invito, grazie ai delegati, ai dirigenti nazionali e territoriali, agli iscritti, grazie al Presidente Sangalli, a Carluccio, se posso permettermi, perché insomma ci conosciamo da qualche anno e molte sono state tra noi le occasioni di confronto. Chiaramente saluto tutte le autorità presenti, a partire dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Vice Premier Antonio Tajani, tanti ministri, colleghi parlamentari di tutti i partiti e tutte le autorità che sono presenti. Dicevo, ci sono state tra noi in questi anni molte occasioni di confronto, non è la prima assemblea di Confcommercio alla quale partecipo. È certamente la prima assemblea di Confcommercio alla quale partecipo da Presidente del Consiglio dei Ministri. Presidente Sangalli sa quanto mi sia dispiaciuto, diciamo, non essere riuscita ad accettare prima questo invito, ma avevo promesso che avrei colmato questa assenza e ogni promessa è debito. E a maggior ragione era fondamentale colmare questa assenza perché sono, credo, 10 anni che un Presidente del Consiglio dei Ministri non partecipa all'Assemblea di Confcommercio e credo che questa assenza non renda onore e giustizia al peso della vostra associazione, chiaramente della realtà che rappresenta nell'economia della nostra nazione e al lavoro che abbiamo fatto insieme anche in questi anni. Perché sono qui anche per dirvi grazie. Grazie per il vostro lavoro, chiaramente, e grazie per la vostra disponibilità. La collaborazione, il contributo in termini di idee e di proposte che avete assicurato nei molti tavoli di confronto che il Governo ha promosso, avviato in questa legislatura, che hanno richiesto la vostra partecipazione, è stato estremamente prezioso. Confcommercio c'è sempre stata. Non vi siete mai tirati indietro e non avete mai anteposto l'interesse di categoria a quello generale. Avete sempre interpretato il vostro ruolo con buonsenso e con pragmatismo, fondamentalmente credo perché siete consapevoli della responsabilità che comporti essere una delle colonne del sistema Italia, uno dei motori più identitari e più dinamici dell'economia della nostra nazione. L'anno scorso avete compiuto 80 anni, i vostri primi 80 anni. La Repubblica Italiana li ha compiuti quest'anno, cioè ancora prima che nascesse la nostra Repubblica voi eravate già in campo e non escludo che Sangalli fosse già presidente dell'associazione. Eravate già in campo nei territori, tra la gente, per le strade, perché questa è la vostra identità profonda. Voi siete, lo ricordava il Presidente Sangalli, una forza di popolo che nasce dal basso e che dal basso costruisce ogni giorno ricchezza, coesione, vitalità per questa nazione. Le vostre attività rappresentano quel tessuto che tiene vivo il nostro territorio, i nostri borghi, le nostre città, dalle più grandi alle più piccole. Ogni serranda alzata è una luce, è un punto di riferimento, è una certezza, ma è anche segno di energia, di saper fare, è presidio di sicurezza, di socialità, di comunità. È qualcosa che nessuna piattaforma online potrà mai sostituire. Questa presenza capillare sul territorio rappresenta l'ossatura dell'economia di vicinato, indispensabile per comporre quello che il sociologo americano Robert Putnam ha descritto come capitale sociale, un patrimonio intangibile ma allo stesso tempo estremamente concreto che le istituzioni a ogni livello non hanno semplicemente il dovere di proteggere ma hanno la responsabilità di tramandare. Perché difendere il commercio di vicinato significa difendere molto di più che un settore.

0: economico. Significa difendere relazioni, identità, qualità della vita per le nostre comunità. Anche per questo, per ricordare l'attività del governo, abbiamo per esempio istituito l'Albo Nazionale delle Attività Commerciali, delle Botteghe Artigiane, degli esercizi pubblici storici, con l'obiettivo di valorizzare e tutelare le attività storiche, riconoscerne il valore culturale, il valore commerciale e il valore sociale. Non abbiamo avuto dubbio, diciamo, su questa necessità dall'inizio del nostro mandato. Sostenere le imprese del terziario di mercato significa in buona sostanza difendere noi stessi, custodire quello che ci identifica, che ci caratterizza, che racconta al mondo cosa significhi essere italiani. E io ho apprezzato moltissimo l'espressione che ha usato il presidente Sangalli quando faceva riferimento al senso vitali. Farò mia questa espressione perché credo che sintetizzi perfettamente quello che ruota attorno al nostro marchio e che il nostro marchio è capace di esprimere, e quindi, se vogliamo, il senso stesso del successo dei nostri prodotti. E quel senso è che i nostri prodotti raccontano, rappresentano, portano con loro molto più di quello che sono. Portano con loro un'identità, uno stile di vita, un fascino, un patrimonio immateriale che solamente quello che è prodotto in Italia e da italiani può vantare, che nessun altro può replicare, che nessuna piattaforma può importare a basso costo, che non si può delocalizzare. Esiste solo da noi, esiste solo con noi. È il senso del nostro successo. E voi siete da sempre tra i più capaci, animatori e innovatori di questa esperienza d'Italia, che è sempre più desiderata nel mondo, che custodisce un potenziale, dal mio punto di vista, nonostante sia straordinario, ancora non totalmente espresso. Qualche mese fa abbiamo ottenuto uno straordinario risultato, ad esempio con il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. E se abbiamo potuto raggiungere questo risultato, certo che lo dobbiamo alle nostre eccellenze agroalimentari, ma lo dobbiamo anche all'eccezionale qualità dei nostri ristoratori, che portano saperi e sapori italiani ovunque nel mondo. E ancora pensate al turismo, vedo visto stamattina il presidente Bocca, uno degli asset strategici dello sviluppo di questa nazione. Il presidente Sangalli ricordava diversi traguardi che questo settore è tornato a macinare anno dopo anno, in una drammatica dopo la drammatica fase della pandemia e la ripresa inizialmente lenta che ne è seguita. Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E in questi anni abbiamo raggiunto anche un altro record decisivo per l'impatto sulla bilancia dei pagamenti e sulla spesa turistica. Noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. E se sempre più turisti amano venire in Italia e vogliono rimanerci per un tempo sempre più lungo, anche qui la ragione è abbastanza semplice. Sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nei locali, nei negozi, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché chiaramente ognuno di noi può testimoniarlo. In una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose: il gusto di un buon piatto, la cortesia di un cameriere, la simpatia di un commerciante, l'unicità di un prodotto. Ecco perché il vostro lavoro è così prezioso per noi, per l'economia di questa nazione, per rafforzare l'immagine e la reputazione dell'Italia nel mondo. Questi risultati sono chiaramente merito vostro, non sono merito del governo. Quello che il governo ha cercato di fare in questi anni è quello che gli compete, e cioè cercare di accompagnarvi, sostenervi, certamente evitare di disturbare e di creare problemi a chi vuole creare ricchezza e posti di lavoro in questa nazione. Perché la ricchezza non la fanno i governi, la ricchezza non la fanno i governi, non la fanno le leggi, non la fanno i decreti, la ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori, e quello che devono fare le leggi, i decreti e la politica è cercare di accompagnare e consentire che quelle persone possano lavorare al meglio delle loro potenzialità. Abbiamo cercato di interpretare così il nostro lavoro, sostenendo il vostro dinamismo, la vostra intraprendenza, per mettervi nelle condizioni di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Ci sarebbero molte cose da ricordare da questo punto di vista. Penso sicuramente agli sgravi per le assunzioni di under 35 a tempo indeterminato, la detassazione delle mance e dei turni notturni e festivi, penso alle staff house per il personale, penso agli strumenti studiati per le piccole e medie imprese per migliorare le strutture, penso alle misure per combattere l'abusivismo, difendere chi lavora onestamente e paga le tasse, misure concrete a cui ne sono seguite tante altre in questi anni, molte delle quali indirizzate verso uno scopo fondamentale, che era sostenere l'ossatura del nostro tessuto economico produttivo, ovvero la piccola e media impresa. Io ricordo tra queste l'innalzamento a 85.000 euro di fatturato della soglia per accedere al regime forfettario, l'estensione del concordato preventivo biennale alle piccole e medie imprese e alle partite IVA, il contrasto al fenomeno odioso delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando le tasse, poi chiudendo e riaprendo sotto un altro nome. Finora ne abbiamo chiuse 24.000, un risultato secondo me importante per lo Stato, ma certamente più importante per gli imprenditori onesti di questa nazione, che pagano le tasse e non meritano di subire la concorrenza sleale di chi magari, dopo essere entrato illegalmente in Italia, si mette pure a farci concorrenza sleale. Non si può fare. Non si può fare. E stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il Presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte questo Governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento. Ma è un impegno che abbiamo declinato anche nella prima legge annuale sulle piccole e medie imprese, provvedimento che era atteso da oltre 10 anni e che da poco ha concluso il suo iter parlamentare, testo articolato che affronta diverse questioni decisive come la riforma dei confidi, a cui intendiamo dare rapida attuazione per rimettere al centro le esigenze delle imprese e dei lavoratori. Vogliamo abbassare i costi, dare nuove garanzie, introdurre strumenti concreti affinché l'accesso al credito, soprattutto per le piccole e medie imprese, non sia più un percorso a ostacoli. E sottoscrivo quello che il Presidente Sangalli diceva sul futuro del nostro sistema bancario. Penso anche alle norme che abbiamo costruito per difendere il valore strategico delle filiere italiane, come l'estensione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali alle operazioni di acquisizione di imprese della filiera in difficoltà da parte di aziende titolari di marchi storici. L'obiettivo anche qui è chiaro ed è preservare quel patrimonio di conoscenze che ci rende unici e che noi non possiamo permettere vada disperso. Ed è la ragione per cui sempre nella stessa legge abbiamo previsto incentivi per promuovere il ricambio generazionale e la trasmissione delle competenze da una generazione all'altra. I lavoratori prossimi alla pensione possono beneficiare di un esonero contributivo e di un'integrazione del reddito se l'azienda in cui lavorano assume giovani under 34, un vero e proprio, diciamo, patto tra generazioni per valorizzare chi ha lavorato una vita, offrire nuove opportunità ai giovani, tramandare a chi verrà dopo di noi saperi. le competenze che fanno grande un pezzo del nostro sistema produttivo e perché, come correttamente ricordava il Presidente Sangalli, noi abbiamo una emergenza che si chiama giovani generazioni, che si chiama sicuramente capacità di offrire maggiori e migliori opportunità alle energie migliori che abbiamo e dall'altra parte la necessità che abbiamo di ribaltare quella emergenza demografica che diventa una delle dei nostri più grandi problemi economici. Non è solamente un tema, ovviamente, importante, che è dare continuità alla nostra storia, alla nostra identità, alla nostra civiltà. È un tema di tenuta del nostro welfare, è un tema di tenuta del nostro stato sociale, se noi non invertiamo i dati sulla demografia. Questo governo ha lavorato molto anche su questo, non ricordo tutti i provvedimenti, lavorando particolarmente sulle mamme lavoratrici, perché il messaggio che abbiamo tentato di dare è che i figli non sono un ostacolo all'affermazione e che la vera libertà per una donna risiede nel non dover scegliere tra mettere al mondo un bambino e poter avere una carriera come la sogna e come la merita. E allora il lavoro che abbiamo fatto sui congedi parentali, sugli asili nido, il lavoro che abbiamo fatto sulla decontribuzione delle mamme lavoratrici servivano a dare esattamente questo messaggio, ma signori non lo risolveremo solo con gli incentivi, il problema è anche culturale. Per troppi anni noi abbiamo raccontato che i figli sarebbero stati un ostacolo per l'affermazione delle donne e per l'affermazione delle famiglie. Allora sì, serve mettere in piedi, serve che noi mettiamo in piedi tutti gli strumenti che sono necessari a competere ad armi pari e serve anche, diciamo, una rivoluzione culturale che ci ricordi quanto sia importante per noi, per il nostro futuro, per la nostra nazione, per l'economia della nostra nazione, per la tenuta del sistema sociale che abbiamo costruito e che la nostra civiltà ha costruito, ribaltare i dati drammatici che viviamo sulla demografia. E quindi, come vedete, tanti sono gli interventi che sono tutti legati uno all'altro, una sorta di filo rosso. Rafforzare le imprese del terziario è un pezzo fondamentale di questo lavoro, renderle sempre più forti e più dinamiche. Dopodiché sappiamo però quanto la forza e il dinamismo di questo settore siano collegati alla vitalità della domanda interna. Tanto maggiore sarà il reddito disponibile dei cittadini, tanto più forte sarà l'impatto sui consumi e sulla salute dell'economia. Allora in questi anni abbiamo lavorato molto anche per rafforzare il potere d'acquisto degli italiani. Abbiamo agito su più fronti, il primo dei quali è stato il taglio delle tasse, del costo del lavoro. Presidente Sangalli anche qui ricordava l'importanza della riforma fiscale, provvedimento che era atteso da qualche decennio e che noi abbiamo finalmente portato a compimento, con la riduzione delle aliquote IRPEF, l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito, il taglio del cuneo. Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio. Perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici. Il secondo fronte su cui siamo intervenuti, come sapete, è il rinnovo dei contratti, tanto nel pubblico, dove abbiamo stanziato 20 miliardi di euro per sbloccare stipendi che erano fermi da anni, tanto nel privato, appunto incentivando i rinnovi con la detassazione degli aumenti contrattuali. E poi con il decreto lavoro, che pure veniva citato, abbiamo scelto di puntare, come mai era stato fatto in passato, sulla contrattazione di qualità, perché è nella contrattazione di qualità che si tutelano davvero i lavoratori settore per settore. Cioè non vogliamo essere portatori di una politica che pretende di imporre tutto dall'alto. Noi vogliamo essere portatori di una politica che si fida della responsabilità dei corpi intermedi e che chiede una alleanza ai corpi intermedi per risolvere i problemi, perché nessuno può risolvere i problemi da solo. Col salario giusto noi diamo attuazione a un principio rimasto per anni sulla carta, che sarà decisivo per rafforzare le retribuzioni, ma anche per contrastare quel dumping contrattuale, cioè quella odiosa forma di concorrenza sleale che, come veniva ricordato, riduce la qualità dell'occupazione e frena ovviamente la crescita. E poi io penso che ci sia, sempre seguendo l'intervento del Presidente Sangalli, ci sia un altro fronte importante sul quale possiamo lavorare insieme. Chiedeva il Presidente Sangalli nel suo intervento di riattivare il circuito virtuoso tra URPS e Civitas, ovvero tra la città fisica e la comunità che la vive. È una visione, voglio dirlo, che condivido pienamente, perché è sul legame tra questi due elementi che si poggia qualsiasi tessuto comunitario, in particolare quello che caratterizza la nostra nazione. Senza URBS la Civitas sarebbe apolide, senza Civitas l'urbe sarebbe deserta. Allora, probabilmente nessuno come voi in questa sala conosce però quanto sia complessa questa sfida e quanti problemi che si intrecciano tra loro porti con sé: la desertificazione sociale e commerciale dei nostri quartieri, l'impoverimento comunitario dei territori, lo spopolamento dei borghi, dei piccoli comuni, delle aree interne, fenomeni che nei decenni sono cresciuti a tal punto da diventare sostanzialmente strutturali. Però io penso che anche qui ci sia una visione culturale di fondo dalla quale dobbiamo e possiamo ripartire se vogliamo tentare di invertire la rotta. Per troppo tempo una determinata visione urbanistica della città ha imposto l'idea che l'impianto della città storica italiana, cioè quella che ha fondato i nostri comuni, che ha dato forma e bellezza ai nostri borghi meravigliosi, fosse un retaggio del passato, qualcosa da dimenticare, da superare, da sostituire con un nuovo modello. Noi lo vediamo tutti i giorni nelle nostre città, in particolare nelle grandi aree metropolitane, dove si moltiplicano un po' ovunque questi quartieri dormitori, senza servizi, senza negozi, senza luoghi di aggregazione, nei quali tutto è anonimo, indistinto, privo di identità, di storia e di relazioni sociali, spazi urbani che l'antropologo francese Marc Auger ha efficacemente definito come non luoghi, cioè spazi che le persone non riescono a sentire come propri, dove la comunità non cresce, i legami sociali sono fragili, le relazioni sono precarie. Allora voglio cogliere l'occasione di questa assemblea per lanciare insieme a voi una sfida che è sì economica, ma se vogliamo è soprattutto identitaria e culturale. Proviamo a riappropriarci di quello che siamo, della nostra tradizione, della nostra storia, trasferendolo nelle nostre città, nei nostri quartieri, nei nostri borghi. Immaginiamo insieme un nuovo modello di sviluppo urbano che sappia rimettere al centro le persone, l'economia di prossimità, i luoghi aggregativi, gli spazi per le famiglie, le strutture per chi è più fragile, che dia un centro a ciascuna periferia, che consideri i luoghi fondamentali della vita e dell'aggregazione importanti tanto quanto la casa stessa. E abbiamo uno strumento a portata di mano per farlo insieme, che è il piano casa. Io la considero un'opportunità importante non solo per garantire una casa a un prezzo giusto a chi non riesce a sostenere i costi di mercato, ma anche per provare a rigenerare le nostre città, a renderle spazi più accoglienti e più a misura d'uomo. Anche grazie al prezioso contributo di Confcommercio noi abbiamo previsto che i futuri programmi di edilizia integrata gestiscano anche lo sviluppo di un tessuto di esercizi commerciali e di servizi di vicinato. Penso che se riusciamo a valorizzare adeguatamente questo strumento possiamo costruire comunità vive con un'anima, con un'identità, sostenute da un'economia di prossimità capace di intercettare e rispondere ai bisogni concreti delle persone. Perché quando si parla di sostenibilità noi certo dobbiamo parlarne in chiave ambientale, ma dobbiamo anche ampliare il concetto alla qualità della vita complessiva. Esattamente come quando parliamo di sostenibilità non dobbiamo mai dimenticare quella economica e sociale. E qui Voi sapete che dall'inizio del nostro mandato siamo schierati sullo stesso fronte nel sostenere un approccio pragmatico e non ideologico alla transizione ecologica. Il lavoro che stiamo facendo in Europa sui tanti dossier sta lì a dimostrarlo. La richiesta, ad esempio, pressante che stiamo portando avanti per rivedere il sistema ETS, per diminuire l'impatto sul trasporto pesante, per rivedere l'ETS marittimo, che rischia di penalizzare enormemente i nostri porti a vantaggio dei porti del Nord Africa, senza alcun beneficio, tra l'altro, in termini di riduzione delle emissioni inquinanti nel Mediterraneo. Per la stessa ragione non abbiamo smesso di sostenere l'acquisto del carburante per l'autotrasporto, sia in via ordinaria, sia reagendo all'aumento dei prezzi causato dalla crisi dello Stretto di Hormuz. Se noi vogliamo contenere l'effetto inflazionistico della crisi energetica sui cittadini e allo stesso tempo salvare un settore che fa muovere e vivere la nazione, come un'altra crisi, quella del Covid, ci ha ampiamente dimostrato, non bisogna avere paura di fare quello che è giusto fare. E ci sarebbero moltissimi altri temi da affrontare, non lo farò per ragioni di tempo. Mi interessa fare un accenno alla questione dell'intelligenza artificiale, che è all'ordine del giorno, Presidente Sangalli, perché stiamo facendo un po' tardi, ma alle 12 era convocato un Consiglio dei Ministri e quel Consiglio dei Ministri è convocato proprio per approvare i decreti attuativi delle norme di riferimento sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E anche qui la questione è tra le più complesse del nostro tempo. Da una parte noi abbiamo tra le mani uno strumento dal potenziale straordinario, dall'altra abbiamo tra le mani uno strumento dal potenziale così impattante che la sua potenza, diciamo, nel complesso potremmo scoprirla davvero molto tardi. E allora non è facile trovare l'equilibrio tra valorizzare questo strumento e dare a questo strumento delle regole che consentano di coglierne il potenziale e di limitarne i rischi. Quali sono i rischi? Io ne vedo fondamentalmente due, sarebbero molti di più. L'impatto sul mercato del lavoro. È stato il focus nella presidenza italiana del G7. Perché? Noi siamo abituati a un progresso nel quale, diciamo, le macchine pian piano sostituiscono lavoro umano. È sempre accaduto, dalla rivoluzione industriale in poi, con una piccola differenza. Fino ad oggi il lavoro umano che veniva sostituito era lavoro fisico. Così gli uomini e le donne potevano elevarsi, concentrarsi sui lavori di concetto, di organizzazione. Oggi quello che rischia di essere sostituito è il lavoro di intelletto. E qui l'impatto che la tecnologia può avere sul nostro mercato del lavoro è imponderabile. Noi rischiamo oggettivamente un mondo nel quale sempre più persone non saranno necessarie, un mondo nel quale la ricchezza si concentra e si verticalizza ancora di più. Qualcosa che abbiamo già visto accadere con la globalizzazione. Va governato. Non si può governare solo a livello nazionale. Non si può governare solo a livello nazionale, va governato a livello globale, a livello internazionale, sarà un focus ovviamente anche quest'anno del G7 che è convocato per la settimana prossima e l'Italia sarà protagonista. Voglio ringraziare anche Papa Leone per le importanti riflessioni che ci ha regalato su questa materia. Ma attenzione a, diciamo, non governare questo fenomeno per tempo, per questo tema e per l'impatto che può avere sulle nostre democrazie. Anche qui noi andiamo verso un mondo nel quale diventa difficile distinguere quello che è vero da quello che non lo è. La capacità per i cittadini di discernere, di scegliere, di decidere, di votare quando non sanno che cosa è vero e cosa non lo è qualcosa con cui dobbiamo confrontarci. è qualcosa con cui dobbiamo confrontarci. Anche qui va governato. Noi abbiamo fatto una proposta a livello internazionale, cioè quando tu vedi qualcosa che è prodotto dall'intelligenza artificiale, deve essere scritto in sovraimpressione è prodotto dall'intelligenza artificiale. Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo si può un presidente del Consiglio dei Ministri presentare così, perché ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale. Altrimenti abbiamo un problema. Ma lo dico perché la materia mi appassiona particolarmente, Presidente, e stiamo appunto cercando con il Governo anche di stabilire quali sono i confini dell'utilizzo, anche per quello che riguarda invece gli strumenti estremamente positivi che la tecnologia può avere nei vari ambiti, ed è oggetto del lavoro che oggi fa il Consiglio dei Ministri. Dopodiché, caro Presidente, cari amici di Confcommercio, noi ci apprestiamo a tagliare il traguardo del quarto anno di legislatura. Se io penso a tutto quello che abbiamo vissuto in questi quattro anni, mi sembra trascorsa una eternità. Sì. Però se invece penso a quello che ancora vorremmo fare, allora ragiono come se avessimo appena iniziato. Insieme in questi anni abbiamo sicuramente smentito i pronostici più nefasti, siamo riusciti a dimostrare che se e quando il sistema Italia lavora insieme, quando si prende per mano, quando si muove in un'unica direzione, con una visione, con un'idea di posizionamento, con un programma chiaro, con una strategia, allora è possibile per questa nazione fare la differenza. Sarebbe chiaramente intellettualmente disonesto dipingere l'Italia come una nazione nella quale i problemi sono stati risolti, però io considero ugualmente disonesto voler fingere a tutti i costi di ignorare o dover per forza sminuire il quadro incoraggiante che i dati macroeconomici ci restituiscono. E davvero, Presidente, devo ringraziarti per averlo detto, perché ovviamente se lo dico io è la Meloni che racconta un mondo che non c'è e vive in un mondo che non esiste. Se lo dite voi, che siete molto più autorevoli di me, mi aiutate, diciamo, a restituire a questa nazione fondamentalmente una consapevolezza che buona parte di quello che può accadere dipende da noi.
1: Era l'Assemblea Generale di Confcommercio che si è tenuta a Roma l'altro ieri, 10 giugno, dopo la relazione del Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Abbiamo ascoltato l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siete all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con Pride Talks con Elly Schlein, che si è tenuto il 9 giugno nell'ambito del Roma Pride. Federico Lobuono, direttore responsabile di Rinascita, ha moderato il dialogo con la segretaria del Partito Democratico, a cui hanno preso parte anche Mario Colamarino, Presidente del Circolo Mario Mieli, e Andrea Ciccio Messere della redazione editoriale di BD Media Sondaggi.
2: Diamo subito il benvenuto alla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Buonasera segretaria, grazie di essere di nuovo sul palco della Pride Croisette. Prego. Diamo anche il benvenuto a Mario Colamarino, Presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e portavoce del Roma Pride. Buonasera.
3: Buonasera.
4: Buonasera.
2: Allora, prima di iniziare, mi consentirete di ricordare che se questa sera siamo qui su questo palco è grazie a tutte le volontarie e tutti i volontari del Roma Pride, per cui vi chiedo un applauso, che hanno reso possibile questa iniziativa, le tante che ci sono state e le tante che ci saranno e che renderanno possibile soprattutto il Pride del 20 giugno, dove so che saremo in tantissime e in tantissimi. Ci sono tante domande che voglio fare questa sera, per cui comincio subito. Comincio con una notizia, segretaria, che mi ha colpito molto. È l'ennesimo episodio di violenza nei confronti di una ragazza spagnola di 20 anni a Milano. La destra lo sta cavalcando e lo strumentalizza. Come facciamo a impedire che episodi del genere continuino ad accadere e soprattutto continuino ad essere strumentalizzati?
3: Buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie, e grazie al Roma Pride di avermi reinvitato qui alla Croisette. È un piacere essere qui a confrontarci. La piaga della violenza di genere va affrontata da tanti punti di vista. Quello che sappiamo è che non basta la repressione se non mettiamo in campo tanta prevenzione. sulla repressione noi abbiamo votato anche insieme a questa maggioranza, da cui pure siamo distanti, come sapete. Abbiamo votato insieme delle misure come quelle sul codice rosso o quelle sul reato di femminicidio. Quello su cui stiamo insistendo però è che manca la parte sulla prevenzione. Vuol dire fare formazione, formazione delle pubbliche amministrazioni, delle forze dell'ordine, delle persone che lavorano negli organi giudiziari, un'affermazione specifica, anche nutrendoci dei saperi dei centri antiviolenza che fanno ogni giorno un lavoro straordinario per sostenere le vittime di violenza, le donne e le ragazze che purtroppo continuano a subire la violenza patriarcale. La violenza patriarcale non colpisce peraltro solo le donne, colpisce anche le persone LGBTQIA+, lo sappiamo. E allora per fare prevenzione serve, secondo me, agire prima che sia troppo tardi, prima ancora che gli stereotipi sessisti e misogeni si radichino nelle menti, e cioè nelle scuole. Per noi ci vuole educazione alle differenze, al rispetto e all'affettività obbligatoria in tutti i cicli scolastici, altrimenti rischiamo di arrivare sempre un passo troppo tardi. Ed è un impegno che peraltro condividiamo anche con le altre forze dell'Alleanza Progressista. Tanti sono i versanti su cui intervenire. Ne voglio aggiungere uno che però è una ferita aperta, purtroppo. Per fare un grande cambiamento culturale, ugualmente importante per contrastare la violenza di genere, noi dobbiamo cambiare anche le leggi, adottare fino in fondo quella Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere, e per questo avevo fatto una proposta alla Presidente del Consiglio Meloni di approvare insieme una legge di civiltà, una legge sul consenso che dica finalmente che ogni atto sessuale fatto senza il consenso è stupro, è violenza. Avevamo approvato questa norma, pensate, all'unanimità alla Camera dei Deputati. Beh, 4 giorni dopo la destra ha rimangiato quell'accordo e ha bloccato quella legge. Ora, io continuo a fare appello alla destra di tornare indietro sui suoi passi, perché quella legge è fondamentale per cambiare anche la cultura di questo paese ed è fondamentale per sostenere appieno le donne, le ragazze e le vittime di violenza, che troppe volte, attraverso anche una vittimizzazione secondaria, devono rivivere un'altra violenza durante i processi o quando denunciano. Non esistono responsabilità della vittima, ne abbiamo sentite di ogni: aveva bevuto, com'era vestita. L'idea di fondo è se l'è cercata. No, lo dobbiamo dire con forza, la violenza non è mai responsabilità della vittima, è sempre responsabilità dell'aggressore. Questo deve essere un punto fermo che noi mettiamo anche per legge. E quindi, per chiudere, dico, sulla sicurezza c'è tanto che dobbiamo fare. La nostra idea di sicurezza, da un punto di vista progressista, però, non può essere quella securitaria che sta portando avanti, peraltro in modo totalmente inefficace, questo governo propagandistico, con 4 decreti di sicurezza che, se avesse funzionato il primo, magari non ne avrebbero fatti altri 3. Il punto è: certo che bisogna avere dei presidi delle forze dell'ordine nelle città, ma bisogna che accanto si siano moltiplicati i presidi sociali, i presidi educativi, i presidi del terzo settore che lavorano ogni giorno nei territori a contatto anche con quella marginalità che a volte si traduce in criminalità o in violenza. Ecco, noi dobbiamo fare questo lavoro complessivo, e se volessero fare una cosa seria fuori dalla propaganda, Mario, noi come opposizione una proposta gliel'abbiamo fatta a questi qua. Gli abbiamo detto: scusate, ma perché non riportate subito in Italia quegli 800 milioni che avete buttato per fare delle prigioni vuote, inumane, illegali in Albania, e li usate per assumere più forze di polizia, visto che mancano in tutto il paese?
2: Mario, gli episodi di violenza si estendono anche ai membri della comunità LGBTQIA+. Tu sei il portavoce di una grandissima comunità. Senti preoccupazione in questo senso?
4: Beh, devo dire sì. Innanzitutto voglio ringraziare la segretaria Elly Schlein per essere qui, ma anche Federico Lobuono di Rinascita, che ha accettato il nostro invito di moderare questo incontro. L'omofobia purtroppo esiste nelle nostre vite, nella nostra quotidianità. Proprio qualche giorno fa un nostro volontario, Gabriele, un giovane ragazzo, stava tornando a casa dopo aver fatto il turno qui alla Pride Croisette e mentre ritornava a casa dei ragazzi dalla macchina gli hanno urlato una brutta parola, frocio, si può dire questo contesto qui dentro, e gli hanno lanciato delle uova. E Gabriele da allora non vuole più prendere i mezzi pubblici, ha paura di uscire, si sente sicuro qui dentro. Quindi l'omofobia esiste, cioè non è solo un'invenzione che c'è sui giornali, ci accusano noi di essere sempre quelli che gridiamo a fare le vittime. Non è così, è proprio nella vita quotidiana che c'è l'omofobia, anche nelle piccole cose, nei piccoli gesti. Purtroppo sappiamo che anni fa l'Italia ha affossato tra gli applausi orribili del Parlamento il DDL Zan, che era una legge buona contro l'omo, lesbo, bitransfobia, però un segnale positivo viene dall'Europa che qualche settimana fa ha approvato in via definitiva una direttiva che reintroduce appunto alcuni principi cardine del DDL Zan e che poi gli stati membri devono adottarla. Ora noi auspichiamo che l'Italia si faccia carico anche di questa direttiva sulle appunto vittime del reato, perché per noi sarebbe molto importante, solo che sappiamo che nel nostro paese c'è una tradizione di non accoglimento di queste direttive, anzi spesso il paese si fa sanzionare, come è stato anche poi a suo tempo insomma anche sulle unioni civili, anche lì avevamo avuto una sentenza che poi ha innescato insomma tutta una serie di sanzioni verso il nostro paese. Quindi l'omofobia esiste, purtroppo c'è, colpisce spesso le persone più vulnerabili della nostra comunità, anche e soprattutto le persone transgender, che sono quelle che all'interno dell'acronimo LGBTQIA+ in questo momento stanno soffrendo di più, non solo in Italia ma in tutto il mondo.
2: Vorrei sfruttare questo palco per dare la mia solidarietà, ma credo di poter dire la solidarietà di tutte e tutti presenti, ad Alessandro Zan, che ancora una volta quest'oggi è stato attaccato sui profili social di Fratelli d'Italia. Segretario, la domanda è per te, te la faccio un po' provocatoria, ma perché l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole crea così tanto disagio alla destra?
3: Questa è una domanda che andrebbe fatta a loro, che sono gli stessi che hanno affossato con quell'applauso che non dimenticheremo una legge contro l'odio, perché il DDL Zan, una legge contro l'omo, bilesbo, transfobia, ma anche contro il sessismo, contro l'abilismo, è una legge contro l'odio. Ora loro che cosa dicevano? Ah, ma questa è una legge liberticida. Allora mettiamoci d'accordo su quale libertà dobbiamo difendere, perché quella di discriminare le persone LGBTQIA+, quella di buttare della benzina sulla casa di una coppia gay, quella di picchiare due persone che si tengono per mano, due uomini che si tengono per mano nella stazione della metropolitana, non è una libertà, e su questo la nostra Costituzione è molto chiara: quella è discriminazione e la Costituzione le vieta. Nell'articolo 3, a cui parla di eguaglianza formale e sostanziale di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. Io credo che sia vergognoso quello che è accaduto solo pochi giorni fa, quando hanno aspettato la fine delle scuole per far passare una legge come il DDL Valditara, che mira a fare il contrario di quello che stavamo dicendo e che servirebbe, cioè a limitare l'educazione affettiva, rispetto alle differenze dentro alle scuole. L'hanno fatto apposta perché evidentemente speravano di avere meno, diciamo, proteste, meno organizzazione di massa contro. Però io vi dico una cosa: il Partito Democratico continuerà ed è disponibile a lavorare insieme per continuare una mobilitazione contro il DDL Valditara, che fa esattamente il contrario di quello che dicevamo in termini di prevenzione. Perché questi fanno le crociate per dire che le associazioni LGBTQIA+ non devono entrare nelle scuole a fare sensibilizzazione contro il bullismo omobilesbo transfobico, però guarda caso non si accorgono, fanno finta di non sapere che l'omobilesbo transfobia dentro alle scuole c'è già entrata e purtroppo fa vittime anche tra i più giovani, che infatti ci stanno chiedendo pure un'altra cosa, di sopportare, avere più supporto psicologico all'interno delle scuole. Per questo, con quelle poche risorse che l'opposizione può destinare a degli progetti nella manovra, no? La maggioranza lascia, il Partito Democratico ha deciso di far partire un progetto sperimentale di supporto psicologico all'interno delle scuole secondarie, perché anche questo, la salute mentale non può essere un tabù in questo paese, dobbiamo avere cura delle nostre comunità.
2: Questa è, segretario, una domanda che ti avrei fatto, perché da ragazzo del 2000 è un tema che sento molto mio, però hai risposto già. Allora ti chiedo, spesso si dice che parlare di diritti civili faccia perdere voti, ma è vero?
3: Forse farà perdere i voti degli omofobi, però è meglio così, Cioè, guardate, io da tanti anni di militanza politica ho sempre fatto una battaglia contro il benaltrismo. Quante volte, no, l'avete sentito? Però i problemi veri sono altri. Attenzione, chi mette in gerarchia diritti civili e sociali ha un problema con gli uni o con gli altri, o più spesso con tutte e due insieme. La verità è che diritti sociali e civili sono inscindibili tra di loro e così vanno portati avanti e protetti e promossi insieme, perché le persone discriminate per quello che sono, sono persone che lavorano, che fanno impresa e che pagano le tasse, solo che in quanto discriminate per quello che sono, ovviamente fanno più fatica a trovare o a tenere il lavoro in certe circostanze, a avviare un'impresa, ad accedere ai servizi. Mario ha detto una cosa giustissima che dobbiamo tenere ben presente in questa contingenza mondiale. Davanti a un'internazionale della destra più nera, che tra i suoi nemici ha scelto anche la comunità LGBTQA+, siccome sanno che la società è più avanti e che certe leggi che sono state approvate prima non hanno avuto fortunatamente il coraggio di metterle in discussione, spostano l'obiettivo, lo restringono e provano a dividerci, e in questo caso provano a colpire più forte le persone trans. Dobbiamo stare accanto alle persone trans, a tutelare i loro diritti, a tutelare i loro percorsi di transizione e di affermazione della identità di genere, perché guardate, quando Trump ha fatto i suoi primi 100 ordini esecutivi, mi sembra ce ne fosse pure uno per vietare l'accesso alle gare sportive alle atlete trans, ma non ce n'era manco uno che garantisse la sanità pubblica agli americani, non ce n'era manco uno che prevedesse un salario minimo dignitoso per gli americani. Allora la domanda da fare a loro è: com'è che negare i diritti delle persone trans aiuta i diritti delle altre persone? Diritti sociali e civili stanno insieme e li dobbiamo portare insieme, perché una forza di sinistra, se difende il diritto del lavoro, deve difendere anche il diritto al lavoro di persone come la professoressa Chloe Bianco, che quel diritto purtroppo si è vista negata.
2: Mario, presto il campo largo si siederà al tavolo per costruire il programma elettorale delle prossime elezioni. Quale proposta per la comunità LGBTQIA+ ti piacerebbe vedere all'interno di questo programma elettorale?
4: È una bella domanda, complessa. Qualche settimana fa abbiamo avuto un importante convegno, qui c'eri anche tu, al Centro Congressi Frentani, dove appunto si è fatto un po' una sorta di riflessione su quali sono i temi principali che il campo largo dovrebbe portare. Noi come movimento, come associazioni, già da anni abbiamo ben chiaro quali sono i nostri punti, ma da sempre matrimonio egualitario, cioè l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa a non avere il matrimonio egualitario, quindi la piena uguaglianza delle persone LGBTQIA+ rispetto alle altre, e come diceva Eli, noi paghiamo le tasse come tutti gli altri, quindi questo è importante, non farci sentire anche sotto questo profilo discriminati, non farci sentire cittadini e cittadine di serie B. e un pieno riconoscimento delle famiglie arcobaleno, che ricordiamo ancora oggi in questo paese non hanno i diritti figli delle famiglie. Solo grazie ai tribunali, alle sentenze, oggi le coppie di due mamme vedono riconosciuti appunto i loro figli come figli, ma questi bambini già esistono, già sono loro figli, ed è impensabile che gli assistenti sociali debbano entrare nelle case delle famiglie arcobaleno e tu debba dimostrare loro che sei un bravo genitore. Questa cosa alle coppie etero non viene chiesta, e noi ci batteremo ovviamente anche per cercare di abbattere questo DDL Valditara e poter ritornare nelle scuole, non per propagandare il gender, che è l'accusa che ci viene fatta, che ancora oggi a distanza di tanti anni io non ho capito cos'è questo gender. Questa è una grande bufala che la destra ha messo in giro da anni e ancora ci portiamo dietro. Quindi l'educazione sesso-affettiva è fondamentale, perché come dicevamo anche prima, ancora oggi ci sono troppi casi di molestie, di violenze, di bullismo, e la salute mentale anche è un tema importantissimo anche nella comunità LGBTQIA+. Noi per troppo tempo abbiamo avuto forse una sorta di timore di associare il diritto alla salute mentale alla nostra comunità, ma invece è arrivato il momento di parlarne, perché tante volte abbiamo visto casi di giovani ragazzi, ma anche persone adulte. Qualche mese fa si è tolta la vita una nostra drag queen di Mucca Assassina, Casta Diva, voglio ricordare, insieme a tante altre ragazze. Qui sono anche i genitori di un nostro amico di Mucca, insomma, che purtroppo non c'è più, Nicolò, che anche voglio ricordare. Ma è un tema che a me sta molto a cuore e che noi cerchiamo di batterci come associazione e come movimento. E poi sicuramente dobbiamo immaginare una serie di tutele rafforzate per la comunità trans, perché la comunità trans e non binary è quella più esposta del mondo. Questa internazionale nera, questo medioevo dei diritti che va dalla ormai ex Ungheria di Orban, dove tra l'altro eravamo l'anno scorso al Pride di Budapest, e quest'anno bisognerebbe tornare a una Budapest liberata da Orban, liberata dai fascisti e dai fascismi. E quindi poi negli Stati Uniti, in tanti altri paesi, in Russia, ma sono proprio dei principi che vedono nella comunità LGBT il nemico da battere, il nemico per le destre da far leva sul proprio elettorato. Quindi il campo largo credo che abbia tanto da fare. Noi sfideremo il campo largo, anche il campo larghissimo, con una serie di proposte che in autunno porteremo avanti, e penso che poi ci saranno tanti momenti anche di dibattito, di riflessione su quali sono le istanze del movimento. Però bisogna avere coraggio, Ellie, questa volta bisogna avere coraggio di andare fino in fondo sulle battaglie, fino in fondo ascoltarci e fino in fondo camminare l'uno al fianco all'altro, perché forse in passato alcune volte ci siamo sentiti un po' messi da parte e non vogliamo più provare questa sensazione.
2: E allora, segretaria, la domanda te la faccio. Intanto sul tavolo del campo largo, se ci dai qualche informazione su quando si riunirà, se c'è qualche previsione in programma, e se troveremo, secondo te, ne scelgo una delle tante proposte di cui Mario parlava, una legge sul matrimonio egualitario all'interno del programma.
3: Sì, ci sarà, ovviamente, e su questo siamo già tutti d'accordo. Ma allora metto in fila un po' di cose, perché poi, essendo io ospite, Mario è stato più diplomatico del solito. È qualcosa di più di esservi sentiti, diciamo, poco ascoltati. Il centrosinistra ha tanto da farsi perdonare dalla comunità LGBTQIA+. Guardate, noi abbiamo un'opportunità dopo 20 anni, quella di provare a vincere insieme le prossime elezioni con una alleanza progressista che vada a fare esattamente ciò che si è impegnata prima a fare. Non è una condizione che si è verificata negli ultimi 20 anni, perché anche quando il mio partito è stato al governo c'è sempre stato con delle maggioranze che avevano dentro cose diverse, no? anche più larghe, anche con pezzi del centrodestra. Adesso abbiamo l'opportunità di andare lì con le idee chiare su cosa fare, quindi il confronto è già iniziato, anche per rispondere alla tua domanda. In questi 3 anni tante sono le proposte unitarie che abbiamo costruito con tutta l'alleanza progressista. Voglio citare la prima che abbiamo scritto insieme, quella per assicurare un salario minimo in un paese che ha 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se hanno un lavoro. Abbiamo proposto insieme la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Oggi stamattina eravamo al partito con Giorgio Parisi, premio Nobel, per sostenere la sua proposta di un CERN europeo, cioè un istituto europeo di ricerca sull'intelligenza artificiale, che faccia rete tra tutte le migliori intelligenze scientifiche europee, che metta insieme le risorse, insomma. Anche su questo noi abbiamo, diciamo, immaginato che la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario sia un modello innovativo, perché permette di redistribuire il valore aggiunto che quella tecnologia produce, anziché fare quello che è successo troppo spesso con i salti tecnologici, cioè che concentrano ancora di più potere, ricchezza e conoscenza in pochissime mani. Abbiamo insieme presentato un congedo paritario. Immaginate un'Italia in cui quando nasce un figlio o una figlia hai 5 mesi di congedo per entrambi i genitori, per riuscire a redistribuire meglio il carico di cura, per sostenere l'occupazione femminile. Insomma, tante sono le proposte. L'altra settimana abbiamo fatto, e c'eravamo tutti, c'ero io, c'era naturalmente Zan con me, c'era Maria Elena Boschi di Italia Viva, c'era Alessandra Maiorino e non solo del Movimento 5 Stelle, e c'era naturalmente anche Elisabetta Piccolotti dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Quindi insieme abbiamo ascoltato le associazioni LGBTQIA+ per cominciare a costruire queste convergenze. Io naturalmente vi dico quello che già il Partito Democratico è pronto a fare, ma la gran parte di queste cose sono impegni che condividiamo anche con le altre forze progressiste. Quindi certo il matrimonio egualitario, anche perché le unioni civili, che sono state un grande passo avanti 10 anni fa, di cui abbiamo appena, vedo Angelo Schillaci, festeggiato i 10 anni, no? C'è anche Marilena Grassadogna dietro. In realtà sono state un passo avanti, però comparativamente con gli altri paesi europei, cioè, erano già un modello che in altri paesi esisteva da molto tempo. Quindi non ci sono scuse per non fare un ulteriore passo avanti, che è quello di dire matrimonio egualitario, pieni diritti. Accanto a questo, una legge per garantire i diritti delle famiglie omogenitoriali e soprattutto dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali, perché fino a qui, ha ragione Mario, sono state soprattutto le sentenze dei giudici, ma vogliamo una politica che non abbia più alibi e scuse e che trovi il coraggio di fare ciò che serve senza aspettare che sia una corte, un tribunale o un giudice a stabilire che quello è un diritto fondamentale, perché questo discende direttamente dall'articolo 2 della nostra meravigliosa Costituzione. E i costituenti non hanno scelto parole a caso, perché hanno parlato di riconoscere i diritti, cioè non è quel pezzo di carta che ti crea un diritto che altrimenti non hai, no, la Costituzione, le istituzioni e le leggi riconoscono i diritti di cui sei già depositario. Allora, una legge serve anche per non lasciare più soli quegli amministratori e amministratrici che coraggiosamente in questi anni hanno sopperito alla mancanza di una legge, e poi bisogna lavorare sulle adozioni, perché anche lì la disciplina è vecchia. Bisogna lavorare per una legge contro l'omobilesbo-transfobia, come quel DDL Zan che ci hanno affossato. Sono tanti gli aspetti su cui lavorare. Penso che anche quella dell'educazione sessuo-affettiva e le differenze obbligatorie nelle scuole sia un tassello fondamentale della strategia complessiva. E poi ci sono ancora leggi, comprese quelle che riguardano le persone in transizione, che ovviamente vanno riadattate perché sono ormai vecchie, incomplete, e quindi per assicurare pienamente i diritti delle persone LGBTQIA+ dobbiamo andare in questa direzione con grande forza. Ecco, sulla gran parte di questi obiettivi fortunatamente l'alleanza progressista è già d'accordo. Abbiamo presentato in tanti dei progetti di legge, è chiaro, lo sapete, oggi come oggi purtroppo in quel Parlamento non abbiamo i numeri, ma se lavoriamo insieme arriveremo lì con le idee in chiaro e non ci saranno più scuse per nessuno. Questo sarà il modo migliore per il centrosinistra anche per farsi perdonare la mancanza di coraggio che troppo spesso abbiamo visto.
2: Resto con te, segretaria, perché c'è ovviamente paura, preoccupazione rispetto al contesto internazionale. Allora la domanda che ti faccio è sul ruolo dell'Europa in questo momento. Come si sta muovendo, che cosa sta facendo anche la delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, se ci puoi dare un quadro del contesto.
3: Ma allora, stavo verificando anche le ultime notizie perché non sono, purtroppo non sono positive. Io sono una federalista europea convinta. E cosa vuol dire questo? Che sono convinta che serva un salto in avanti dell'integrazione europea, perché così è un'opera incompiuta, che fa fatica a mantenere quelle promesse di benessere e di più opportunità per le nuove generazioni, quella promessa che stava nel manifesto di Ventotene scritto da alcuni antifascisti mandati al confino su quell'isola, che non hanno risposto all'odio con altro odio o alla privazione di libertà privando altre libertà, ma con un grande sogno, che era quello di capire che nel nostro continente il nazionalismo ha sempre portato una sola cosa, la guerra, e oggi è tornato a produrre guerra. Guerre intorno a noi. Allora, davanti a questo, l'Europa non può dimenticare che è una fondazione di pace, nata

investimenti comuni europei. Voi sapete che dopo la pandemia, per rispondere, l'Europa ha messo in campo il più grande piano di investimenti comuni della storia d'Europa. E non nasceva dal cielo, ma dall'impegno della nostra famiglia socialdemocratica, di grandi deputati e deputate, ma anche commissari europei, ma soprattutto da un grandissimo presidente del Parlamento europeo che vorrei ricordare questa sera, che si chiamava David Sassoli. Quell'idea era, davanti a delle sfide che nessuno Stato può affrontare da solo, serve che mettiamo insieme le risorse. 750 miliardi di investimenti, di cui l'Italia, come sapete, è stato il maggior beneficiario. Oggi, se non continuiamo in quella strada, perché gli Stati governati dalle destre nazionaliste conservatrici si rifugiano di nuovo nell'egoismo nazionale, noi rischiamo di rimanere completamente schiacciati dall'aggressività militare e commerciale che ci circonda, anche da quelli che erano stati dei partner storici. Penso all'amministrazione di Trump con i suoi dazi e la sua guerra commerciale, ma con le minacce alla Groenlandia. Quindi noi abbiamo questa strada da percorrere ed è incredibile che il governo di Giorgia Meloni non faccia insieme a noi una battaglia che è di interesse europeo, ma anche di interesse nazionale, per gli investimenti comuni europei. Sono fondamentali anche per rilanciare la crescita in Italia, per sostenere le manifatture italiane che, come sapete, stanno in sofferenza. Ci sono vertenze gravissime. Electrolux, sono stata a trovare i lavoratori qualche settimana fa a Solaro in Lombardia, Natuzzi in Puglia, ma pure Exilva, insomma le vediamo, le vertenze sono tante. Ecco, la strada quindi è una maggiore integrazione europea. Cosa accade oggi? Che l'Europa è molto ostaggio degli egoismi nazionali e delle gelosie degli Stati sulle proprie competenze. Questo governo è contrario a superare l'unanimità per ragioni ideologiche. Non sta facendo per ragioni ideologiche la battaglia per gli investimenti comuni, ma come diceva Mario, Giorgia Meloni non ha più alibi, perché in questo momento non c'è più nemmeno Trump. Allora ci devono chiarire perché stanno continuando a fare, diciamo, scelte che vanno contro l'interesse nazionale. Anzi, dico di più, se tu accetti un obiettivo sbagliato e dannoso come quello di aumentare la spesa militare al 5% del PIL perché l'ha chiesto Donald Trump, ma sei contrario a fare una difesa comune europea, questo vuol dire solo una cosa: comprare più armi da Trump ed essere più dipendenti dagli altri, non meno, alla faccia del sovranismo. Sull'energia è la stessa cosa. Cosa sta facendo come battaglia Giorgia Meloni a Bruxelles? L'unica. Quella di sospendere gli ETS, che, per chi non lo sapesse, è il principale strumento europeo per liberarci dalla dipendenza dalle fonti fossili. Siamo il paese con le bollette più care d'Europa, questo purtroppo lo sapete bene. Allora, invece che fare la battaglia per sospendere, cosa vuol dire? Se tu non fai investimenti sulle rinnovabili come li ha fatti la Spagna di Sanchez, riducendo le bollette delle famiglie e delle imprese, e al contempo vai a chiedere di sospendere quegli strumenti che ti aiutano a liberarti dalla dipendenza dal gas di Putin e dal gas di Trump, vuol dire che comprerai più gas da Trump e sarai più dipendente, non meno. Quindi da questo punto di vista è chiaro che è tutto intrecciato. Noi dobbiamo convincere oggi, già oggi, perché non possiamo aspettare che cada questo governo e che vinceremo le prossime elezioni, Giorgia Meloni a fare queste battaglie che sono fondamentali nell'interesse nazionale. E arrivo alla politica estera. Guardate che quello che sta accadendo intorno a noi è gravissimo. Noi non possiamo accettare di vedere il diritto internazionale sostituito dalla legge del più ricco e dalla legge del più forte. E dobbiamo dire una cosa semplice, che Sanchez ha detto anche da presidente della Spagna e che sta scritta all'articolo 11 della nostra Costituzione: l'Italia ripudia la guerra, no alla guerra, basta con queste guerre illegali volute da Putin, da Trump e da Netanyahu, che stanno portando non solo devastazioni alle popolazioni coinvolte. L'altro giorno ero con l'ambasciatrice palestinese a Genova. A Gaza, nonostante la fragile tregua, si continua a morire e il Board of Peace non sta lavorando per la pace. Meloni, quando l'abbiamo contestato con tutte le altre opposizioni che ci andassero come osservatori, membri osservatori, unico paese europeo che ha partecipato come membro osservatore, a un certo punto ha risposto a noi dicendo: ah, sarebbe folle
venirne fuori dal Board of Peace. Ma noi le diciamo che è incostituzionale starci dentro, perché quell'articolo 11 è chiaro: l'Italia non può partecipare a degli organismi sovranazionali se non lavorano per la giustizia e per la pace,

0: e se non ci stai a condizioni di parità. Quale parità puoi avere in un club privato a pagamento di cui Trump si è nominato capo a vita, natural durante? Cioè, allora, io dico, noi dobbiamo invece provare a ritornare ai fondamentali. L'Italia oggi dovrebbe muoversi per uno sforzo diplomatico e politico per negoziare una pace giusta, che in questo momento non c'è. Non c'è per gli ucraini che hanno subito un'invasione criminale dalla parte della Russia, e non c'è nemmeno per i palestinesi, e non ci può essere per i palestinesi finché non ci sarà la fine delle occupazioni illegali in Cisgiordania, punto che era assente nella proposta di pace di Trump, e finché non ci sarà una prospettiva chiara per il pieno riconoscimento di uno Stato di Palestina accanto a quello di Israele. Due popoli, due Stati vuol dire che entrambi hanno diritto a vivere e esistere in pace e in sicurezza. E chiudo sull'ultima guerra illegale. Lasciamo stare che il nostro governo è l'unico in Europa, caro Mario, che è riuscito a parlare dell'attacco militare unilaterale in Venezuela come di una legittima autodifesa, e lo dice una che ha sempre contrastato il regime di Maduro in Venezuela. Però se il punto fosse stata la libertà e la democrazia per i cittadini venezuelani, magari non si sarebbero tenuti tutto il resto del regime, perché evidentemente il punto era il petrolio, era l'energia. E ugualmente dico, la pace serve anche per il popolo iraniano, quel popolo iraniano che dobbiamo sostenere nella sua lotta per la libertà, donna, vita e libertà, contro il regime teocratico di Teheran. Ma la verità è che queste azioni militari di Trump e Netanyahu hanno rafforzato il regime di Teheran, gli hanno dato un'incredibile leva di ricatto all'Occidente attraverso la chiusura dello stretto di Hormuz. Quindi è chiaro che noi dobbiamo rimettere al centro un'idea, un ordine internazionale che sia basato sulla pace, sulla cooperazione, sul dialogo, sul rispetto del diritto internazionale. Questa è l'unica strada. Come dice Carney, presidente del Canada, l'ordine internazionale sarà ricostruito, perché non ci rassegneremo a un mondo più brutale, e sarà ricostruito a partire dall'Europa, che però per essere all'altezza deve cambiare e assomigliare di più a quella dell'isola di Ventotene.
1: Segretaria, lei hai parlato di vincere le elezioni, di elezioni politiche. Ti faccio una domanda, non posso non fartela, sulle elezioni amministrative che ci sono state. Ci fai un commento? E poi invece, parlando di politiche, mi piacerebbe anche sapere qual è la posizione del Partito Democratico rispetto alla legge elettorale. Se ne sta parlando tantissimo, anche forse a discapito di tanti temi che hai anche tu evidenziato questa sera.
0: Sì, volentieri. Allora, sulla prima, ieri ho detto che Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice, ce l'ha quando deve calcolare i tagli di questo governo sulla spesa sanitaria, sul PIL, che continuano a negare, ma se voi guardate i dati del governo, da quando c'è lei, il rapporto tra la spesa sanitaria e il PIL è sempre sceso. Questo cosa vuol dire? Che gli ospedali non hanno più nemmeno le risorse di prima per pagare le bollette energetiche, come tutte le case e tutte le imprese. Allora è evidente che se tu vuoi smantellare la sanità pubblica in Italia, non devi toccare le leggi, basta togliere le risorse, perché si svuoteranno gli ospedali di medici e infermieri, si allunga la lista d'attesa, e che cosa succede? Succede chiaramente che quando ti dicono che devi aspettare un anno e mezzo per una gastroscopia, chi ha i soldi da solo va dal privato e chi non ce li ha rinuncia a curarsi. Questo è quello che stanno facendo. Ma il problema con la calcolatrice ce l'ha evidentemente anche sui risultati delle amministrative, perché hanno cantato vittoria in una tornata in cui complessivamente l'alleanza progressista ha vinto in 8 comuni capoluoghi, mentre loro soltanto in 6, e nei comuni sopra i 15.000 abitanti noi già nel primo turno ne abbiamo vinti 37 e loro 25. Se guardate la somma dei voti veri, lascia perdere i sondaggi, voti veri in questa tornata amministrativa, l'alleanza progressista è più avanti del governo, quindi finalmente siamo in campo e siamo competitivi. Chiaramente dobbiamo continuare a costruire con le persone il progetto di governo alternativo per l'Italia, per cui io dico sempre anche ai miei colleghi, il percorso sul programma, che non parte da zero ma dalle tante proposte che vi ho raccontato e che abbiamo già condiviso, pure sulla politica industriale, sul tema della sicurezza, ne abbiamo tanti, sui diritti, Ecco, lo dobbiamo fare insieme alle persone, non chiusi nelle stanze della politica. Io devo dire, questo è importante, ma devo dire che ieri ci sono state alcune vittorie molto belle. Al primo turno abbiamo vinto a Pistoia, abbiamo vinto ad Andria col 77%, abbiamo vinto a Mantova col 70% e abbiamo vinto con dei dati di crescita per noi come Partito Democratico molto significativi, di circa il 9%, che non ci sono altri partiti europei che stanno crescendo così. E naturalmente la coalizione si è affermata in modo significativo. Ieri c'è stata anche una bellissima vittoria in un luogo che mi sta nel cuore, che è Molfetta, dove Manuel Minervini è riuscito a vincere e dove abbiamo fatto una battaglia non soltanto contro le destre, ma anche contro i trasformismi che nell'alleanza progressista non devono più trovare posto. Basta. Chi sta un po' di qua, un po' di là, è meglio lasciarlo di là. Perché noi stiamo insieme su dei valori condivisi e su delle proposte condivise, e questo deve essere il discrimine con cui lavoriamo per costruire questa alleanza. Legge elettorale. La destra ha capito che siamo competitivi, ha capito che adesso che c'è un'alleanza progressista finalmente, che si è presentata insieme alle regionali dell'anno scorso, la stessa in tutte le regioni, pensate, non succedeva da 20 anni, l'abbiamo fatto senza litigare un giorno sui candidati. E allora la destra si è presa spavento, ha detto: oh, qua rischiamo. E cosa fa? In un momento in cui l'Italia ha 3 anni di fila di calo della produzione industriale, gli stipendi tra gli più bassi d'Europa, le liste d'attesa che vi ho raccontato, la crescita a zero nonostante il PNRR e le tasse che hanno raggiunto il record degli ultimi 12 anni, la priorità del governo non è nessuna di queste sopra. È cambiare la legge elettorale, perché hanno capito che con questa rischiano di perdere. Già è un presupposto e una premessa sbagliata questa. In più, la proposta che hanno fatto è una proposta irricevibile, perché è una proposta che ha un premio di maggioranza alto, che consentirebbe al Senato di raggiungere quasi il quorum di garanzia, ed è una proposta che contiene in sé un antipasto del premierato, cioè l'indicazione del premier da, diciamo, depositare obbligamente insieme al programma. Il premierato, ricorderete, era la prima grande riforma che Meloni voleva portare a casa e promuovere. È una riforma che prevede sostanzialmente un cambiamento della nostra forma di governo. Questo è indiscutibile. Ed è una riforma che accentrerebbe molto il potere nelle mani di chi governa a scapito delle prerogative del Parlamento, quindi dei rappresentanti dei cittadini, e a scapito delle prerogative del Presidente della Repubblica, che per noi non si toccano. Le prerogative del Presidente della Repubblica per noi non si toccano. Quindi naturalmente davanti a questo stiamo dialogando con le altre forze di opposizione per fare muro insieme in Commissione, per presentare insieme degli emendamenti, perché questa legge per noi è irricevibile.
1: E Mario, come circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, da 36 anni organizzate il Mucca Assassina, serata di autofinanziamento dell'associazione ma anche del Roma Pride. Faccio questa parentesi perché conosci bene il mondo della notte, il mondo della movida, un mondo che, insomma, non va demonizzato. Solo a Roma sono oltre 140 milioni di euro l'anno di fatturato, 1 miliardo di indotto. Sul tema della sicurezza, la domanda che ti faccio è: che percezione hai del lavoro che sta facendo la sinistra? Pensi che stia facendo abbastanza o che abbia lasciato per troppi anni questo tema alle destre?
2: La destra ha una grande abilità di appropriarsi dei temi, e quindi in realtà anche troppe volte sulla nostra pelle questo l'abbiamo visto, per esempio quando si è parlato di tutto il dibattito sulla gestazione per altri, che loro chiamano utero in affitto, fondamentalmente noi ci siamo trovati a parlarne perché loro hanno iniziato a farlo, e così poi anche su altri temi. Quanto riguarda il mondo della notte, è un mondo che genera un grande fatturato, lavorano tante persone, e noi questo lo vediamo tutto l'anno, appunto, con Mucca Assassina, dove tra l'altro anche la segretaria una volta è venuta a trovarci, tanti ospiti, tanti, tanti amici vengono a Mucca, ed è un luogo sicuro, un luogo safe, è uno spazio dove ognuno può sentirsi se stesso, dove tanta gente che viene magari fuori ha una vita complicata, ma lì dentro si sente al sicuro. Quindi le discoteche non sono solo luoghi di divertimento, sono anche degli spazi dove le persone magari possono essere se stesse e dove sentirsi al sicuro. Quindi vanno, secondo me, accompagnati i gestori delle discoteche, gli organizzatori delle serate, per cercare di riuscire a fare una buona movida. Non bisogna chiudere indiscriminatamente tutti i locali perché magari c'è stato uno che ha sbagliato e quindi poi tutti gli altri devono sbagliare per forza. Questo è come la vedo io. Noi al Cube, insomma, tanti anni siamo lì, chiaramente sono stati fatti tanti lavori, tante cose anche lì sono successe, ma questo è normale, fa parte del mondo della notte e di come si lavora. Ma credo che in generale il problema sia legato ai giovani, cioè c'è una parte di politica che vede in chi è giovane il fatto che se si vuole divertire, vuole uscire, vuole stare con gli amici, questo non va del tutto bene, e questo noi dobbiamo un po' smontarlo. E non credo sia un problema di destra e sinistra, sia un problema proprio del nostro paese, che non vuole che chi è più giovane cresca, lavori, faccia cose, perché questo fa un po' paura, no? Se sei giovane devi essere scapestrato, devi andare in discoteca e devi combinare danni. Io conosco tanti ragazzi, ma tante persone che si divertono, lavorano e fanno tutto, studiano. Quindi questo, secondo me, non deve essere un discrimine, non deve essere la sicurezza una questione di destra o di sinistra, ma deve essere una questione di tutti, perché interessa a tutti noi il fatto che si viva in delle città che siano sicure. Quindi in realtà credo che anche Roma, se tu mi dici, per esempio, parlavamo prima di episodi di aggressione di omofobia, abbiamo visto ultimamente dei casi accadere anche, per esempio, contro la sede di un'associazione che è Gender X, episodi di, insomma, proprio delle aggressioni fisiche, però in generale la percezione comunque è che c'è un clima insomma, diverso rispetto agli altri anni, un po' migliore.
1: Allora, adesso, grazie Mario, che porti sempre attenzione su questo argomento, che non è un tema banale, che invece spesso, come dicevi tu, viene un po' liquidato. Sta per raggiungerci sul palco, e gli chiedo intanto di avvicinarsi, Andrea Ciccio Messere di BD Media, che ha realizzato un sondaggio per noi. Ecco, è già qui. Prima però di presentare questo sondaggio, che chiedo alla regia di preparare, segretaria, una domanda per lei: se potesse far approvare una sola proposta di legge domani mattina, quale sarebbe? Lo so, non è facile, però scegliene una.
0: Quella sul consenso, che è veramente ingiusto che non sia stata approvata. È stata approvata all'unanimità alla Camera e Giorgia Meloni non ci ha mai spiegato perché è tornata indietro. Subito domattina.
1: Allora, Andrea, a te la palla. Hai realizzato per questo panel, per il Roma Pride, un sondaggio. Ce lo racconti?
3: Esatto. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Vado un po' lento anche per l'interprete. Buonasera, segretaria. Grazie ovviamente Federico e Mario per averci invitato. Abbiamo realizzato come sondaggi BD Media una rilevazione sui temi cari alla comunità LGBTQ+. Sono due domande. Andiamo alla prossima slide. Allora, la prima, ne avete parlato prima appunto di DL Valditara. Questo sondaggio, l'ho preciso, è stato effettuato qualche giorno prima dell'approvazione. Abbiamo chiesto agli italiani: secondo lei nelle scuole si dovrebbe parlare di identità di genere e orientamento sessuale? Vediamo che gli italiani, alla maggioranza, 56%, più della maggioranza evidentemente, dice di sì, bisognerebbe appunto parlarne nelle scuole, 35% no. Vediamo la divisione per aree politiche, quindi centrodestra. Nel centrodestra abbiamo incluso anche Futuro Nazionale, Il 23%, che è una consistente percentuale appunto degli elettori di centrodestra, dice di sì, che bisognerebbe parlare di identità di genere e orientamento sessuale nelle scuole. Centrosinistra, in questo caso PD e AVS, 94%, Movimento 5 Stelle 85% e il centro invece 78%, quindi percentuali evidentemente molto molto alte. Il 9% degli italiani invece dice non saprei o non risponde. La prossima slide invece è un'altra domanda che abbiamo chiesto agli italiani. Secondo lei la sinistra usa i diritti LGBTQ+ più come bandiera che come battaglia concreta? E in questo caso il 57% degli italiani risponde di sì. Quindi la sinistra usa i diritti LGBTQ+ come, più come bandiera che come battaglia concreta. Il 27% dice di no, il 16% non saprei. Per aree politiche, 90% centrodestra dice appunto sì, che viene più usata come bandiera. Una percentuale abbastanza importante del centrosinistra, il 19%, dice, risponde esattamente alla stessa cosa. Il 31% degli elettori del Movimento 5 Stelle dice appunto che viene utilizzata più come bandiera che come battaglia concreta, e il 57% degli elettori del centro risponde esattamente sì. Faccio anche un'aggiunta a questo: degli elettori del Partito Democratico un quinto risponde di sì. Posso anche dare una curiosità invece sul centrodestra: tra la Lega e gli elettori di Vannacci, i più moderati, di poco, sono quelli di Vannacci. Quelli della Lega sono un pochino un po' più radicali, ecco, su entrambi i temi.
1: Grazie Andrea Ciccio-Messere, grazie a BD Media.
2: Grazie.
1: Sondaggio molto interessante.
2: Ma poi volevo anche io ringraziarvi, perché questo è il secondo anno che BD Media offre sondaggi, insomma realizza questi sondaggi per noi. L'anno scorso abbiamo fatto uno super completo su tanti temi, quindi davvero grazie Andrea, grazie.
1: Grazie ancora. È interessante, guardando questo sondaggio, soprattutto il centro, devo dire che qualche domanda la vorrei fare. Ci avviciniamo però alla conclusione. Segretario, incontrando molti studenti fuori sede a Roma, mi sono reso conto di quanto sia grave il problema del caro affitti, che sta diventando ogni giorno sempre più insostenibile. Come pensa il Partito Democratico di affrontare questo problema?
0: Qua vi tengo fino a domattina, ragazzi, è pericoloso sulla casa. Allora, a proposito di motivi di un po' di frustrazione verso il centrosinistra in questi anni, no? Parlavamo del tema dei diritti, ma pure quello sulla casa, quello della casa non è stato messo al centro dell'agenda politica, motivo per cui appena eletta segretaria del PD la prima segreteria nazionale abbiamo dedicata esattamente alla questione del diritto alla casa. Come? Allora, settimana scorsa abbiamo presentato una proposta di legge sul diritto a restare dei giovani italiani, perché questa destra ci ha ossessionato per anni che il problema principale, fondamentale, unico dell'Italia fosse l'immigrazione, e non ha visto l'emigrazione di tanti giovani in gamba che studiano con sacrificio loro e delle famiglie e poi si vedono costretti ad andare altrove. Perché? Perché le uniche offerte che ti fanno sono stage non pagati, che andrebbero aboliti, perché con gli stage non pagati non ci paghi un affitto. È una banalità, ma è la realtà di tanti laureati con in discipline anche complicate. Secondo, questa destra appena arrivata al governo ha cancellato il fondo per l'affitto di 330 milioni che davano i governi precedenti. Io ero amministratrice regionale durante la pandemia, vicepresidente dell'Emilia Romagna con delega alla casa. Quelle risorse erano fondamentali per riuscire a tendere una mano a migliaia di famiglie che rischiavano di scivolare improvvisamente in povertà e di avere uno sfratto. Non c'era una ragione al mondo per togliere 330 milioni di fondo per l'affitto da una manovra sui 20 miliardi e passa. Qual è l'unico motivo? Che la destra, ideologica come sono, pensa che la povertà sia una colpa individuale e invece è un grave problema sociale dovuto a delle politiche che noi possiamo e dobbiamo cambiare. Casa. Noi abbiamo fatto durante la pandemia alcune politiche che fanno la differenza, come Il fondo per l'affitto non solo lo avevamo, ma l'avevamo costruito in modo che non mettesse in competizione le fasce più fragili e più esposte economicamente. Traduco, se tu fai un fondo per l'affitto che va per graduatoria sul reddito ISEE, c'è talmente tanta gente che ha l'ISEE a zero che tutte le risorse vanno a quelli che hanno ISEE zero. Non riesci ad aiutare anche quelli che hanno improvviso perso il lavoro o che si sono visti offrire un contratto precario che dura un mese e non gliel'hanno rinnovato. Allora, naturalmente abbiamo costruito due misure diverse con due, diciamo, budget diversi per aiutare queste diverse situazioni, per non metterle in conflitto tra di loro, perché guardate, quando, diciamo, i ricchi non vogliono che tocchi i loro interessi, cosa fanno? Cercano di fomentare la guerra tra i poveri, tra gli ultimi e i penultimi, e questo una politica seria lo evita, perché non è che tu aiuti a ridurre le diseguaglianze se dai a tutti esattamente la stessa cosa, questo al massimo le sposta un po' più in là. Allora una buona politica guarda bisogni diversi e ti dà una risposta su misura di bisogni che sono effettivamente diversi. L'altra cosa che abbiamo fatto è di affrontare il problema delle case popolari. È dai tempi di Fanfani che questo paese non ha un piano casa degno di questo nome. Siccome sono 3 anni che contestiamo l'inerzia a questo governo, dopo aver perso il referendum costituzionale, si sono accorti che un problema c'era e hanno messo in campo una proposta di piano casa, che però, siccome non ci sono le risorse che ha dichiarato Meloni, Meloni ha detto 10 miliardi sulla casa, peccato che 9 miliardi erano risorse già stanziate, di cui una gran parte per le regioni, a cui naturalmente stanno dicendo usateli per quest'altra cosa. Le vere risorse sono circa 950 milioni, non è abbastanza. Non è abbastanza perché noi abbiamo da fare un piano di edilizia popolare, di case popolari attraverso la rigenerazione urbana, perché non possiamo neanche continuare a fare consumo di suolo in un paese che è così fragile agli eventi climatici estremi. Allora, ci sono delle politiche che hanno funzionato bene, c'era un piano, si chiamava Pinqua, aveva questo nome, però era un piano che sosteneva proprio i territori a fare nuove case popolari o nuova edilizia a affitto agevolato. Lì bisogna tornare a investire. Altra cosa, sapete che in Lombardia ci sono circa 22.000 case popolari che ci sono ma sono vuote, perché hanno bisogno di piccole o medie manutenzioni. Quando io ero assessore in Emilia Romagna, anche noi avevamo questo problema, erano meno naturalmente, erano circa 5.000. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un investimento di 10 milioni per recuperare in 7 mesi circa 500 case popolari da dare alle persone che avevano diritto a quella casa, erano in graduatoria, ma ancora non ce l'avevano. E abbiamo lavorato in così bene con i comuni e con le agenzie per la casa che in 7 mesi ne abbiamo recuperate 731 di quegli alloggi. Ma capite che non è una cosa che può dipendere dalla buona volontà o dal colore politico di un'amministrazione regionale? Com'è possibile che a Milano siano 15.000 le case così, coi prezzi stellari degli affitti? L'altra questione fondamentale è reintrodurre il fondo affitto, ma pure regolare gli affitti brevi. Guardate, regolare anche qui è importante, perché poi regolare non vuol dire criminalizzare, perché lo sappiamo che tanta parte di ceto medio che magari ha ereditato una casa dai propri genitori usa anche quello strumento per arrotondare degli stipendi che in Italia sono tra i più bassi d'Europa. Ma c'è una bella differenza tra chi affitta una sua casa ereditata per arrotondare uno stipendio basso e grandi società o agenzie che ne mettono a fiotti, cioè 50-60 case, facendo schizzare verso l'alto i prezzi degli affitti nelle città come Roma, Bologna, che sono belle, sono città universitarie ma sono anche città turistiche, e quindi sono città che senza una legge sugli affitti brevi e senza dare potere ai sindaci di intervenire quartiere per quartiere con le misure giuste, succede che ci sono studenti che non riescono a pagare un affitto nelle nostre città. E allora cosa vuol dire? Che se tu intacchi il loro diritto alla casa, intacchi il loro diritto allo studio, e se intacchi il loro diritto allo studio, intacchi il diritto al futuro di questo paese, e non ce lo possiamo permettere. Quindi diciamo misure diverse per bisogni che sono diversi, ma tanto si può fare e tanto abbiamo già proposto anche con l'Alleanza Verdi e Sinistra e col Movimento 5 Stelle, su cui c'è un'ampia convergenza anche sul terreno del diritto alla casa.
1: Stiamo per
0: Scusami, concludo su una cosa. La legge sul diritto a restare, su cui ho aperto, poi mi sono persa via, è una legge che contiene anche una estensione delle detrazioni per i giovani per l'affitto, allargando la platea, e contiene anche un rafforzamento con più risorse di una misura che esiste già sul sostegno per i giovani all'acquisto della prima casa. Anche questi sono strumenti che possono aiutare le politiche abitative, soprattutto rivolte alle giovani generazioni.
1: Stiamo per concludere, vedo in platea ci sono un sacco di giovani, ora io penso che siano tutti di area quantomeno, però se tu avessi davanti un ventenne indeciso, che cosa gli diresti per convincerlo a votare Partito Democratico? Questa è la prima domanda. E la seconda, si legge sui giornali che volete fare eleggere quanti più giovani possibili alle prossime elezioni politiche, se è vero, raccontaci un po' questa cosa.
0: Anzitutto non gli chiederei il voto, gli chiederei di venire a fare politica insieme a noi, anche di cambiarci, di criticarci, di migliorarci. È così che ho iniziato io, non è che mi sono dimenticata la strada di militanza e di attivismo anche fortemente critico, Io ho iniziato con le occupazioni del PD contro le larghe intese e oggi faccio la segretaria del Partito Democratico. Cioè, gli chiederei questo, di venire a prendersi il suo spazio, perché attenzione, la retorica paternalistica insopportabile di tanta parte della politica verso i giovani sbaglia anche le parole, no? Perché ogni tanto dice dobbiamo lasciare spazio. No, non è che noi facciamo gentili concessioni dall'alto, bisogna creare le condizioni perché siano loro, i giovani, le giovani, le nuove generazioni, a prendersi con la loro forza lo spazio che meritano. Quindi a noi sta di aprire, spalancare porte e finestre e di superare delle logiche che molto spesso, anche nei nostri partiti, respingono le giovani generazioni e respingono anche le donne. Io non posso dimenticare che alla prima riunione politica a cui ho partecipato in questo partito, stiamo parlando forse di 10-11 anni fa, si avvicina un dirigente di questo partito, mi scruta dall'alto in basso e mi dice: ma tu di chi sei figlia? Di chi sei figlia? Dei miei genitori sono figlia, perché non accetto che nessuna ragazza si faccia chiedere di chi sei figlia come se fosse lì mandata da un uomo. Guardate che abbiamo da superare anche all'interno delle nostre organizzazioni tanti pregiudizi che limitano la partecipazione di donne e di giovani. Creare degli spazi aperti, reali di partecipazione, non predeterminati dall'alto. Per questo la legge che abbiamo presentato sul diritto a restare non ce la siamo cucinati da soli. Abbiamo fatto degli incontri con le associazioni delle nuove generazioni, come appunto Progetto Restanza, le altre reti che si stanno occupando da nord a sud di questa tematica. Abbiamo recepito le loro indicazioni e insieme le abbiamo tradotte in proposta politica concreta. E quali sono i temi principali che affrontiamo in quella legge? Uno l'ho già toccato, non ci torno, non vi preoccupate, è un tema che mi piace molto, la casa. Ma non solo, i salari che sono troppo bassi, per questo il salario minimo e per questo prevediamo degli aumenti salariali per i nuovi assunti, ma pure la mobilità. Abbiamo reso gratuito il trasporto pubblico locale per gli studenti in Emilia-Romagna e in Campania, bisognerebbe farlo anche a livello nazionale e quindi l'abbiamo proposto anche a livello nazionale, non solo perché risparmi 600 euro d'abbonamento all'anno, ma pure perché noi agevoliamo una mobilità sostenibile, cioè il fatto che non devi per forza prendere l'auto per andare ovunque nella tua città, che sia a far la spesa, che sia a teatro, che sia qualsiasi attività che fai. E dall'altra parte proponiamo un fondo di sostegno alle imprese giovani innovative. Io ho visitato un incubatore di impresa all'Università della Calabria, straordinario. Abbiamo delle intelligenze, dei ricercatori con delle competenze che davvero fanno invidia al mondo, ma dobbiamo metterli in condizione di poter restare qui a portare il loro valore. Mentre se gli offri solo contratti precari o stipendi troppo bassi, è chiaro che tanti faranno la scelta di andare altrove, o verso nord oppure verso altri paesi europei. E chiudo con questa battuta qua che mi ha fatto tanto riflettere su questi temi. Un giorno passando, viaggiamo tanto, no? Da nord a sud, la sera, di notte, c'è Marta, facciamo dei viaggi. E una sera tardi mi fermo a un autogrill e incontro una lavoratrice dell'autogrill che mi dice: sa, io lavoro 62 ore alla settimana con 3 contratti part-time. Qui ci sarebbe da aprire un capitolone che non aprirò per ragioni di tempo, vero Mario, sul part-time forzato che colpisce soprattutto le donne. Ma la destra, che si riempie tanto la bocca di denatalità, che è un problema serio, che noi stiamo affrontando con proposte concrete come il congedo paritario, gli asili nido gratuiti nelle regioni dove governiamo, ma ha capito o non ha capito che se vuoi combattere la denatalità devi contrastare la precarietà che colpisce soprattutto i giovani, soprattutto le donne, soprattutto al sud di questo paese? O è un caso che, ad esempio, dove mancano gli asili nido, al sud abbiamo le percentuali di occupazione femminile più basse d'Europa? Allora, a proposito, fatemi fare una battuta, perché la porto sempre in giro per l'Italia, e dico: questi parlano tanto di famiglia, no? Di supporto alla famiglia, poi però tagliano i fondi agli asili nido, tagliano il numero di nidi costruiti col PNRR e affossano la nostra proposta di tutte le opposizioni sul congedo paritario. Allora, facciamo capirci. Evidentemente fanno il contrario di quello che serve alle famiglie, che soprattutto sono famiglie, perché di famiglia parlano tanto, ma di famiglia non ce n'è una sola tradizionale di cui tanto parlano, ma che poi nessuno di loro ha. Io suggerirei un po' più di cautela, di stare fuori dalle case e dalle scelte sentimentali delle persone. Ecco, quindi queste sono, secondo me, argomenti che in quella legge noi mettiamo insieme: salari, casa, trasporti, fondo di innovazione, fondo di supporto alle imprese innovative. Cerchiamo in tutti i modi di dare una buona ragione alle nuove generazioni per restare, o per chi è andato a farsi giustamente un'esperienza fuori per arricchire il curriculum, per arricchire la propria vita, che abbia finalmente anche la possibilità e il sogno di tornare in Italia a contribuire a cambiare insieme a noi questo paese. Grazie.
1: L'ultima domanda, promesso, intanto una comunicazione di servizio, permettetemi di dire che siamo in diretta sui canali social di Rinascita, ma di ringraziare anche Radio Radicale che ci sta trasmettendo in diretta. Segretaria, abbiamo parlato di giovani, tutti ti riconoscono di aver dato una nuova spinta al PD, anche con i Giovani Democratici. Ho visto che c'era in platea, non so se è ancora qui, Virginia Libero, la segretaria nazionale, che è stata nostra ospite in un panel precedente. Però qual è il difetto principale del PD che ancora è rimasto? Diccelo, dai.
0: Che è un partito energivoro, nel senso che richiede tanta energia. È una comunità bellissima, fatta, come avete detto qui, aprendo questa serata, di volontari e volontari straordinari, di militanti che fanno vivere i nostri circoli in tutto il paese. Abbiamo la fortuna di essere il partito più radicato in questo paese. E io sto cercando di far sì che, dopo anni difficili in cui tante persone avevano perso la fiducia nei confronti del Partito Democratico e più in generale del campo progressista, ci ridiamo un'identità progressista chiara sui fondamentali costituzionali. Cioè, quando ci chiedono: ma voi chi siete e perché dovrei fidarmi di voi? La risposta deve essere chiara: noi siamo quelli che vogliono attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. Per questo la priorità è andata alla difesa della sanità pubblica dai tagli e dalla privatizzazione strisciante che porta avanti questa destra, ma non solo per avere gli infermieri e medici che contrastano le liste d'attesa, ma pure per migliorarla questa sanità, perché non è che prima del governo Meloni fosse perfetta, Abbiamo da lavorare sulla sanità di territorio, quella che arriva più vicino alle case delle persone. Siamo una popolazione che invecchia, vogliamo farci carico di come cambiano i bisogni delle persone anziane che vivono da sole, ad esempio, delle persone non autosufficienti che non vanno lasciate da sole ma supportate. La priorità alla scuola pubblica, anche quella da difendere rispetto al dimensionamento scolastico, ai DDL Valditara, a questa retorica del merito che nega che, prima di parlare di merito, bisogna assicurare a tutte e tutti uguali opportunità di partenza, che oggi uguali non sono in questo paese. È inutile che ci prendiamo in giro. La priorità sulla politica industriale, la priorità su come affrontiamo i cambiamenti climatici, rendendo la transizione conveniente, come diceva Alex Langer. Questi sono un po' i temi su cui stiamo provando a ricostruire la credibilità di questo partito. Quello che io ho detto da Barcellona, dal palco, insieme a Sanchez e Lula, in un bellissimo momento di incontro di 100 movimenti progressisti di tutto il mondo, perché io dico sempre: non possiamo lasciare l'internazionalismo a questi nazionalisti di destra, no? Dobbiamo essere noi a far vedere che abbiamo valori comuni, battaglie comuni, stare accanto ai nemici dichiarati dall'Internazionale Nera che hanno bisogno del nostro sostegno, e dobbiamo fare questa battaglia unendo le lotte in maniera intersezionale, perché se ci dividono è il primo passo per essere tutte e tutti più deboli in questa lotta per una società migliore, più inclusiva, con più opportunità di costruzione di futuro. Ecco, su questi temi qua ti dico qual è la cosa che mi sono sentita di dire a loro dal palco con grande sincerità, perché poi appunto io ho un percorso simile, mai mi sarei aspettata nella vita di fare politica in maniera così attiva e addirittura di diventare un giorno la segretaria del PD. Che il punto è questo: quando siete giovani, e soprattutto quando siete giovani e donne, tanto più se siete giovani, donne e LGBTQIA+, persone queer, cosa succede? Succede che quando provate a impegnarvi in politica per cambiare le cose a qualsiasi livello, associativo, nei partiti, nelle amministrazioni, ci sarà sempre qualcuno che viene a dirvi che non siete adatti, che non fa per voi, e il mio consiglio è: non ascoltateli, perché avete tutto il diritto di partecipare e di cambiare le cose e di cambiare anche noi, cambiare anche i partiti.
1: Non ascolteremo. Allora grazie Ellie Schlein, grazie Mario Colamarino, grazie a tutti e tutte voi, grazie ai volontari e alle volontarie. Ci rivediamo il 17 giugno qui su questo palco con Giuseppe Conte. Grazie, buona serata e buon Pride.
4: Era il Pride Talks con Ellie Schlein, che si è tenuto il 9 giugno nell'ambito del Roma Pride. Federico Lobuono, direttore responsabile di Rinascita, ha moderato il dialogo con la segretaria del Partito Democratico, a cui hanno preso parte anche Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli, e Andrea Ciccio Messere della redazione editoriale di BD Media Sondaggi. Siete all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con Sconfiggere Netanyahu, i progressisti italiani a sostegno dell'opposizione israeliana. L'incontro manifestazione è stato organizzato da Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati, e si è tenuta a Torino l'8 giugno. Sentiremo gli interventi di Ken Arieli, vice sindaca di Tel Aviv, e Samer Singelawi, attivista palestinese per la pace e componente del partito Fatah, Emanuele Fiano, il segretario nazionale di Sinistra per Israele, Roberto Della Rocca, direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Nadia Conticelli, consigliere della Regione Piemonte del Partito Democratico, Silvia Fregolent, senatrice di Italia Viva, Simone Fissolo, consigliere del Comune di Torino dei Moderati, Alessandro Scoppelli, segretario metropolitano di Torino del Partito Socialista, Igor Boni, presidente di Europa Radicale, Silvio Viale, consigliere comunale di Torino per Più Europa, Oreste Gallo, coordinatore dell'Associazione Radicale dell'Aida Aglietta di Torino, Alberto Nigra della segreteria dell'Associazione Marco Pannella di Torino e Alberto Tani, co-coordinatore territoriale di Volt per Torino. L'incontro è stato moderato da Mercedes Bresso, economista, già presidente della Regione Piemonte, che è la prima voce che ascoltiamo. Buon ascolto.
5: Vi pregherei di prendere posto, perché sono tutti qua i nostri ospiti e con la situazione che c'è in Israele è meglio farli parlare quando ci sono, perché certezze non ne abbiamo.
6: Io ho risolto intanto il problema in maniera chiara, sono dentro nella stanza corazzata, perciò anche se c'è un allarme al massimo lo sentirete in diretta e parteciperà anche mia moglie col cane, perché erano dentro.
5: Così va bene? Per essere venuto a sostenerci per questa nostra prima importante iniziativa politica pubblica come Sinistra per Israele Piemonte, credo siamo riusciti a farci notare e io credo che sia importante, perché ci siamo proprio posti la questione del che cosa potevamo fare per far sì che chi in Israele lotta per sostituire questo governo, perché in democrazia se vuoi cambiare le cose l'unica cosa che puoi fare è battere il governo e andare al governo. Che cosa potevamo fare per sostenerli, per fargli sentire la forza del nostro impegno e evitare che si scoraggino sentendosi abbandonati da tutti, anche da coloro che hanno sempre sostenuto, li hanno sempre sostenuti? Ecco, io credo che sia una cosa molto importante, mi pare sia ben riuscita, è stata percepita e accettata da tutti i nostri interlocutori, rappresentanti di tutti i partiti politici progressisti hanno accettato di venire, e quindi mi pare che possiamo dire che il messaggio qui è passato e adesso vogliamo farlo passare in Israele con i nostri interlocutori. Inizio io, ma proprio brevissimamente, perché dobbiamo dare la parola alla vice sindaca di Tel Aviv, che poi ha un altro impegno, Hen Arieli, e che sarà probabilmente anche candidata alle elezioni, ma questo se vuole ce lo dirà lei. Come vi dicevo, l'obiettivo è proprio quello di rafforzare questo sostegno alle forze democratiche in Israele, perché se non riescono a abbattere questo governo, mandarlo a casa e arrivare, sappiamo tutti che non è che se anche vincessero le opposizioni e riuscissero a fare un governo tutto sarebbe risolto in poche ore, è un lavoro complicato, sarà comunque un percorso politicamente complesso, molto difficile, ma però si può aprire un percorso verso la pace e verso quello che noi come Sinistra per Israele, che si chiama Due Popoli, Due Stati, continuiamo a considerare la sola soluzione per un futuro di convivenza pacifica in quella terra. Ecco, io non dirò di più, poi se sarà il caso interverremo dopo. Io darei subito la parola alla nostra interlocutrice e le chiederei. Facciamolo, lo traduci. Dov'è che il nostro traduttore? È dietro di me. Traducilo tu, perché sennò poi lo devo ritradurre io qui. La domanda con cui le do la parola è: come possiamo supportarvi, sostenervi in questa campagna contro questo governo di destra per arrivare a vincere le elezioni e avviare un percorso di pace che sarà un percorso anche lungo, ma che può diventare davvero un percorso di pace. Che cosa possiamo fare noi da qui per farvi sentire la forza del nostro appoggio? Grazie, do la parola a Hen, mi dico si pronuncia, Arieli, vice sindaca di Tel Aviv. Prego.
7: Hi, hello.
8: Mi sentite? Do you hear me, Hen?
7: Yes, I hear you.
8: Okay, so the question is the following. How can we help you from Italy in your struggle against the Netanyahu government in order to help you to win the next elections?
7: First of all, I want to thank you for having me, and it's really important for us to meet you and to have those kinds of discussions, because it supports us in our struggle. You know, we had the last 24 hours, we have the third round of a war with Iran. And I come to speak to you as a Israeli patriot, a Zionist that loves her country. And my resistance to the government is not opposing to Israel. On the contrary, it comes from a deep concerns to Israel's future. I'm working on the ground to make Israel more equal and better for the past almost 30 years, and there's a huge public in Israel that believes in liberal democracy, equality, human rights, and a solution and to promote an agreement for a solution in the Middle East, for the conflict in the Middle East. We cannot identify the Israeli government with the majority of Israelis, that most of us want to live here in peace, and most of us are against the continuation of the occupation and the settlementers' violence now that we can see, and to deep the struggle between the Palestinian-Israeli struggle. We want to see a secure and just future for Israeli and Palestinians together. We believe in peace and security and democracy. are not values that are conflicting each other, they are depending on each other. And you need to understand that the Israeli left is under a huge political and public attack by the government and by the poison machine. And one of the things that you can do to help us is trying to help us fight the and struggle with the delegitimation that we have. And we need the support of other countries in our values of liberal democracy. We believe that if you want to help us to make the peace camp stronger and the liberal democracy camp stronger, we need to work together with the political and civil powers on the ground that are activating for those causes with the Israeli society itself. We are facing the most, we have an election in most probably it will be at the end of October. We're going to the original date, I believe. And in my eyes, as an activist, as a local Israeli politician, and also as a candidate for the next Israeli Knesset, I hope that I will be a Knesset member in a few months from now. I really believe that we are facing the most important election in the history of Israel. This is really a time to make all the effort and to try to bring Israel back to the place that believes in justice, in peace, in human rights and in equality. And we need the international community to help us achieve that.
8: Mi sentite?
9: Accendi il microfono. Microfono? Micro?
10: Voi non lo potete accendere da qua?
9: No.
8: Ok, mi senti?
9: Sì. Ok. Sì. Parla.
8: Mi sentite? Ottimo, mi sentite? Mi sentite? Prova.
11: Noi sentiamo.
8: Ottimo, perfetto. Allora, prima di tutto voglio ringraziarvi perché per noi è molto importante parlare in queste occasioni e soprattutto in questo argomento apprezziamo il vostro supporto. Nelle ultime 24 ore la guerra è iniziata nuovamente, la guerra con l'Iran, e voglio e desidero esprimermi come una patriota israeliana, come una sionista, e la resistenza contro il nostro governo non è una posizione contro Israele, ma invece deriva da una preoccupazione profonda per il futuro dello Stato, e noi lavoriamo sul campo proprio per rendere Israele un paese più uguale. Ed è, diciamo, la sintesi del mio lavoro degli ultimi 30 anni. E c'è un enorme pubblico in Israele che crede nella liberal democrazia, nell'uguaglianza dei diritti umani e soprattutto crede in una soluzione nel conflitto in Medio Oriente per mettere fine alla guerra, e noi non possiamo assolutamente identificare il governo israeliano con la maggioranza degli israeliani. La maggioranza degli israeliani desidera vivere in pace, la maggioranza di noi vuole e lavora contro l'occupazione, contro gli insediamenti e le violenze dei coloni. Vogliamo vedere, desideriamo un futuro sicuro e giusto sia per Israele che per la Palestina, fatto di sicurezza, di democrazia e di valori compatibili fra di loro, perché Israele e Palestina dipendono l'uno dall'altro. Dobbiamo capire che la sinistra israeliana è sotto attacco dal governo ed è una delle cose che possiamo fare, noi possiamo fare dall'Italia, provare ad aiutare a combattere contro la legittimazione che subiscono. E soprattutto hanno bisogno del supporto di altri paesi per sostenere i valori della democrazia liberale. E se volete aiutarci, dobbiamo lavorare insieme e attivarci per queste cause, per aiutare la società israeliana stessa. E alla fine di ottobre credo che andremo alle elezioni, credo che alla fine voteremo ad ottobre, e come politica, come candidata per la Knesset tra pochi mesi, credo che stiamo affrontando le elezioni più importanti della storia di Israele, ed è questo il tempo di sforzarci per rendere Israele, di far tornare Israele un paese che crede nella giustizia, nei diritti umani, per l'uguaglianza, e abbiamo bisogno della comunità internazionale per arrivare a raggiungere il risultato. That's it.
9: Sì? Hanno chiuso la... No, ha chiuso la comunicazione.
8: No,
9: vice, sì.
8: No?
9: Lì.
8: No, no, ho concluso.
9: Lì. Ha concluso? Sì?
10: No, chiedi a no. Fence, lei ha, concluso di, ha finito di parlare, Samuele.
8: Sì, ho finito la traduzione.
10: No, tu chiedi a Fence, ha finito lei di parlare, devi parlare.
8: Ok.
9: Sì. Have you finished your intervention, or you would like
8: sì.
9: Tell something more, anything more? No, è finito. Ok? Ma ha detto di sì, no? Sì. Ok.
8: Ken, would you like to add something more, or have you finished?
7: If you have any specific questions, we are now facing a struggle because Netanyahu opened a new war with Iran. You probably you can see it in the news, and we really don't know what is the cause of this war. And we are under. We went all the morning. We went in the shelters. There is no schools until Sunday because of this. New war that we're facing now, we call it Iran 3 because it's the third time that we're having an attack with Iran, and it's really against the citizens here. I would be happy to answer any questions you have. This is the last day was the main struggle was is facing the new war here with the citizens and preparing all of the shelters and our solutions on the grounds for any missile attack that we might have.
9: Chiedo. Ah, pardon.
8: Se avete domande, sono lieta di rispondere. Come avete potuto vedere dalle notizie, è riniziata la guerra contro l'Iran, quella che noi chiamavamo la terza guerra contro l'Iran. Possiamo osservare le persone che scendono in strada a preparare sostanzialmente i rifugi. Non sappiamo le ragioni di questo nuovo conflitto, non abbiamo risposte da parte di Netanyahu, e sappiamo che fino a domenica le scuole saranno chiuse e non abbiamo risposte, quindi le persone stanno cominciando a ripristinare i rifugi, quindi se avete qualche domanda anche in particolare su questo argomento sono lieta di rispondere.
9: Allora, non abbiamo molto tempo, ma una o due domande si possono prendere, quindi chiedo se qualcuno vuole fare una domanda. Non vedo nessuno.
11: Sorry. Yes, I would ask how the Democratim and how the opposition to Netanyahu think that you can, in some way, you talk about this war with Iran, you have the war now with Lebanon, and in Gaza there are a lot of problems. So I would ask your position about this different war with different and which kind of solution. I know not now, and it's difficult to find now a solution, but which kind of vision you have for the future, even with Iran, Lebanon, and the other problem with the other countries that you have now, with, like Israel. Thank you.
7: Thank you. I personally believe that we cannot continue to manage the conflict. This is what brought us to October 7th, and this is what brought us to this horrible security situation that we have in the last few years. And it's blowing in our faces, and we need to strive to have a solution in the region, in the Middle East. We need to get inside the rooms that to conclude an agreement. It won't be easy, but we have partners around the world that will help us to conduct it, and this is the only way. We must find a way to end occupation, must find a way to live in peace, because we cannot be a thriving democracy without promoting peace that will bring security and will allow us education and welfare.

0: to manage the conflict in the region, because it only brought us war and a lot of high prices, people paying with their lives. If it's the Israelis' life or the population in Gaza or the population in other areas. And we need to stop the blood spill, and we need to promote life that kids in Israel can go to school, not to the shelter. And, you know, the kids in Israel for the past two or three years haven't had the chance to live normally, because the government is taking us like a train to catastrophe. And the answer is not more war. The answer is conducting an agreement with the understanding that only a peace agreement can allow us to be secure and to be the Israel we wanted to be. I really strongly believe that.
1: Sì, sono convinta che non dobbiamo continuare con questa gestione del conflitto, un conflitto che si protrae dal 7 ottobre ad oggi, non possiamo continuare così, dobbiamo cercare una soluzione per l'intera regione, per il Medio Oriente, dobbiamo entrare nelle stanze fino a quando non concluderemo un accordo di pace. Non sarà facile, ma questo è l'unico modo per terminare l'occupazione, trovare un modo di vivere insieme in pace, perché non possiamo essere una democrazia florida senza la promozione della sicurezza, dell'educazione, del welfare, della cultura, e dunque senza la promozione di uno stile di vita sicuro e sano, e come la maggioranza degli israeliani desidera. E noi speriamo appunto di andare al governo, e in quel caso promuoveremo la strada per giungere a un accordo di pace, un cessate il fuoco definitivo a Gaza, e dobbiamo smettere di provare a gestire il conflitto nella regione aprendo altri fronti. E questa gestione ci ha solo portato ulteriori guerre. Con questa crisi le persone hanno pagato con la propria vita, e anche la popolazione di Gaza ha pagato con la propria vita, e insieme a questa popolazione e alla popolazione di altre aree dobbiamo fermare questa guerra e promuovere una vita in cui i bambini possono andare a scuola e non nei rifugi, sia i bambini israeliani che non, bambini israeliani che negli ultimi 3 anni non hanno avuto la possibilità di vivere normalmente. Questo governo ci sta portando verso la catastrofe. La risposta non è più guerra, ma fare un accordo di pace, perché solo un accordo di pace ci può garantire di vivere in sicurezza e costruire l'Israele che desideriamo. E sono convinta che non dobbiamo continuare con questa gestione.
2: Thank you. Another question? Un po' più in là, forse.
3: No, it's okay. I can see myself. Hi, I have a question about, very short and brief, how is the status, the condition of the dialogues between the Israeli opposition and the leadership, the Palestinian leadership in the territories, in the West Bank and possibly in Gaza, if there is? Thanks.
0: It's really a great question. There's no formal connection now. The only connections we do have is informal. I can share with this close discussion, because it's not public, that I'm a part of a coalition that was conducted after October 7th that is got together leaders from Palestinian leaders and Israeli leaders that are eager to promote solution, and we're meeting regularly every few months in Europe, and we're conducting an informal connections. So when we do succeed to win the election and to be the next government, we'll have the ties and the connections to conduct those agreements, and we have the vision and the plans and the programs to do so. But the connections are not formal connections. You need to understand that the atmosphere in Israel in the

0: public, especially with the help of the government and the poison machine, is really against those messages of promoting peace and shared society, and people are afraid on the ground in Israel to express themselves in those topics, because we are in trauma. The Israeli population are in trauma after October 7th, and I think we need to bring back the courage of discussing those messaging into the Israeli public. And you know, it's also start with education. If we want to promote in our education system shared society and peace values, we need to raise our kids to believe in those values. So to answer your question, the connections are not formal now. Hopefully they will be formal after we win the election in the end of October. I really think we don't have any other choice but to win this.
1: Allora, intanto grazie perché è una bellissima domanda. Ad oggi non c'è una connessione formale con l'opposizione palestinese e c'è informalmente, non posso condividere i dettagli perché questo dibattito, questo dialogo fra leader palestinesi e israeliani dal 7 ottobre l'abbiamo portato avanti e soprattutto con i leader che desiderano promuovere una soluzione, che si sono uniti e ci stiamo unendo in maniera regolare in Europa ogni qualche mese, e cerchiamo di promuovere qualsiasi forma di connessione fra questi leader, e nel caso in cui dovessimo vincere le elezioni e dovessimo andare al governo avremo quella situazione, vedremo quelle condizioni in cui si potranno strutturare i piani per la pace proprio attraverso questi rapporti che, come vi dicevo, non sono formali e di cui non vi posso condividere i dettagli perché, come dovete capire, che l'atmosfera in Israele, soprattutto l'opinione pubblica israeliana a causa, diciamo, delle azioni di questo governo è veramente... è tendenzialmente contraria a questi messaggi di pace, di costruzione della pace, di dialogo con i palestinesi, perché le persone sono spaventate in Israele di esprimere se stesse. È anche vero questo, su questo argomento, perché stiamo vivendo un vero e proprio trauma, la popolazione è traumatizzata dal 7 ottobre e dobbiamo invece tornare a essere coraggiosi, tanto coraggiosi da riportare questi messaggi di costruzione, di pace al centro del dibattito pubblico, partendo dall'educazione, perché se vogliamo promuovere un sistema educativo all'interno del quale si diffondano idee di pace, per ricominciare a credere in questi valori. Quindi, per rispondere alla tua domanda, le connessioni non sono formali, ma lo saranno. Se dovessimo vincere le elezioni alla fine di ottobre, e non credo che avremo altra scelta, ci saranno le condizioni per intrattenere questi rapporti.
2: Grazie Hen, e ci teniamo in contatto man mano che le elezioni si avvicineranno, faremo di tutto per sostenervi. Grazie ancora per essere stata con noi. Adesso
1: thank you.
2: Spero che glielo traduca.
1: Thank you for being with us, and we'll do whatever we could to help you in Israel during the elections.
0: Thank you so much. I'm sorry that I cannot stay for the continuation of the talk. I must run to my duties here at the municipality as deputy mayor. And thank you for having me, and I'll be happy to continue this connection with you. Thank you so much.
2: Thank you. Grazie ancora. Allora, passiamo alla seconda parte della nostra iniziativa. Do la parola a Emanuele Fiano, che come sapete è presidente, c'è qualcuno che ha un telefono che strombazza, è presidente di Sinistra per Israele Nazionale, e poi avremo i nostri due interlocutori, il palestinese e il democratico israeliano. Prego.
3: Bene, grazie a tutti, grazie a Mercedes, alla sezione di torinese e piemontese di Sinistra per Israele, a Ludovica, che adesso credo che sia scesa, che prima di Mercedes ha fondato qui insieme anche a Piero Fassino la nostra sezione. Grazie a tutti voi che siete intervenuti così numerosi, è per noi un segno di... Che succede?
2: Scusate, purtroppo in questa situazione, con la situazione che c'è, come potete immaginare, in Israele, lavoriamo un po', come dire, in una situazione. Allora, chiediamo a Emanuele se può posporre il suo intervento, perché il nostro attivista palestinese, che si chiama Samer Sinilawi, non può restare molto e quindi chiedeva di intervenire. Facciamo un'inversione dell'ordine dei lavori, ma credo sia necessario per noi sentirlo. Grazie. Prego, può intervenire.
4: Hi Samer, welcome. You are welcome to start your discourse.
5: Okay, good afternoon, and thank you very much for inviting me. I introduce myself briefly. I'm a Palestinian political activist. I started my political life very early, at the age of 14. I was one of the Palestinian kids throwing stones in the first Intifada in 1987. This led me to 5 years in Israeli jail between 1988 and 1993. I was always part of Fatah. I became the head of the Fatah Youth. I became the head of the international file for the Fatah Supreme Committee. But now I am a voice of opposition inside the Fatah against the current Palestinian leadership. And I work on two directions. One is democracy and reform inside Palestinian politics, and the other direction is dialogue and coexistence with Israel. On the first part of my activism, I can share with you that 90% of the Palestinians are asking in every single poll that was arranged in the last 10 years for national elections. 90% are asking President Abbas to resign and to organize national elections, both the Legislative Council and the presidency. Just to let you know, the last time Palestinian elected the president was in 2005, 21 years ago. The last time the Palestinian elected the parliament, the Legislative Council, was in 2006, 20 years ago. And then from that date until now, President Abbas refuses to organize elections and continue to employ himself on top of Palestinian politics. He's now 92 years old. Unfortunately, Europe endorses him, supports him. Your prime minister, the prime minister of Italy, she invited him twice to Rome in 2025. A message that is interpreted very bad for Palestinians, because Europe is telling Palestinians, whenever they are supporting Abbas, that democracy is good for European, but it is not good for Palestinians. Are we capable as Palestinians to organize elections now? Yes, because the Central Committee of Elections says that we are capable to organize these elections, even with the current situation in Gaza. But there is no political will for it, because Abbas knows that he will lose this election. How can you support Palestinian democracy? You need to see those who are driving the change who are requesting for democracy, for transparency, for accountability. There is a lot of movement. I myself, I have started together with thousands of Palestinian activists a new party, although there is no law to organize and legislate Palestinian political parties. We call the party New Path because we think we need to go as Palestinians in a new path, a path that focuses on transparency, anti-corruption, accountability, respect of democracy, and also changing direction with the Israelis. It has been proven that we cannot achieve political goals with Israel through pressure. The best way to achieve political results with Israel is to try to convince the Israeli public now, and spoke, and I agree with her, that, you know, the Israelis are trying to change the government, that there are a strong trend inside the Israeli society to go for political path for Palestinians. The best way to help them succeed in the coming election is to prove that there is a Palestinian partner also for political horizons. This will help the Israeli to vote for peace. We are always one Israeli election away from peace. Whenever we Palestinians can convince 51% of the Israelis to vote for that peace, we will have it. The peace cannot come from Rome, cannot come from Berlin or Washington. It comes only from Ramallah, Jericho, Tel Aviv, and Haifa, from Palestinian and Israeli cities. The only thing I disagree with her, she mentioned that there is a lot of meetings who are happening under Chatham House rules, somewhere far away in Europe. Nobody knows about them. What Palestinians and Israelis need is direct contact, daily contact in the cities in Palestine, in the cities in Israel. Because one of the problems that we are facing now is ignorance. We don't need know each other. When we start knowing each other, we will start thinking better in that conflict. So I am asking you to put your hands with these powers who are raising in Israel and Palestine, who are demanding democracy, who are demanding dialogue to achieve political horizons. Invite them, get engaged for them, create friendship groups that support their activities. You know, today, this conflict is not a conflict between Israelis and Palestinians. This conflict, it is a conflict between moderates in Israel and Palestine and the whole world against radicals and extremes in Palestine, Israel, and the whole world. And the radicals and the extreme led by the Iranians and their proxies are not shame in partnership. They support each other. We moderates all over the world, inside Israel, inside Palestine, should not be shy to partner together and support each other. We should do it as public as possible, as clear as possible, as strong as possible.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Desidero presentarmi brevemente. Io sono un attivista politico palestinese. All'inizio della mia attività ero uno di quei bambini palestinesi che lanciavano le pietre durante la prima intifada e questo mi ha condotto nelle carceri israeliane per 5 anni fino al 1993. Sono sempre stato iscritto a Fatah e sono anche nel Comitato Nazionale di Fatah, anche se sono oggi all'opposizione all'interno di Fatah. E io vedo due direzioni principali, quella della democrazia e delle riforme in Palestina e quella del dialogo e della coesistenza con Israele. Da quello che vedo tramite il mio attivismo e quello che penso che sia la posizione del 90% dei palestinesi è quella di quella che sosteniamo nuove elezioni in Palestina, perché quello che non sta facendo Abbas non si sta dimettendo. Le ultime elezioni che ci sono state nel 2005, oltre 21 anni fa. In tutto questo tempo Abbas praticamente si è autonominato come leader, come guida dei palestinesi, e invece si dovrebbe dimettere, e abbiamo diritto a delle nuove elezioni, perché continua a rifiutarsi di indire nuove elezioni, e appunto, come dicevo, si autonomina come guida. E questo purtroppo, l'Europa lo aiuta, perché lo riconosce e lo supporta. Anche il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha invitato Abbas nel 2025, e questo è un brutto segnale, un brutto messaggio per i palestinesi, che praticamente si stanno sentendo dire che la democrazia va bene per l'Unione Europea ma non va bene per gli stessi palestinesi, proprio perché Abbas non sta convocando e indicendo nuove elezioni. E noi siamo in grado di organizzare nuove elezioni in Palestina, perché anche nonostante la situazione a Gaza, però evidentemente manca la volontà politica di farlo, perché teme di perdere questa elezione. Com'è che si può sostenere la democrazia? Bisogna sostenere quelli che chiedono democrazia, la trasparenza, che chiedono un cambiamento e chiedono affidabilità. E sto organizzando con migliaia di attivisti palestinesi un nuovo partito, e noi l'abbiamo chiamato New Path, un nuovo percorso, perché sosteniamo la democrazia, siamo contro la corruzione, e siamo convinti che per ottenere dei risultati con Israele noi non dobbiamo opprimere quello Stato, non dobbiamo schiacciarlo, invece dobbiamo individuare e alimentare il dialogo, e anche perché noi sappiamo che stanno cercando di cambiare il proprio governo, anche se c'è una frattura importante all'interno della società israeliana. E noi però dobbiamo garantire che ci sia un partner dall'altra parte palestinese pronto al dialogo, perché è vero che siamo sempre distanti esattamente una lezione israeliana dalla pace, però la pace non arriva né da Roma né da Berlino, ma arriva da Ramallah, da Tel Aviv e da Haifa, le città israelo-palestinesi. Non sono del tutto d'accordo con Hen, dovremmo incontrarci più spesso, dovremmo garantire una continuità maggiore nel dialogo tra queste forze, perché la vera divisione che esiste non è all'interno, non è fra di noi, ma è all'interno di ciascun paese, che sia Israele o che sia Palestina, fra moderati che cercano la pace, lottano per la pace, ed estremisti. Quindi è importante che i moderati all'interno di ciascun paese lavorino per la pace e combattano contro gli estremisti massimalisti, che invece all'interno di ciascun paese la pace non la vogliono e non la ricercano. E quindi dobbiamo sostenerci l'uno con l'altro, la divisione non è fra i nostri paesi, ma all'interno dei nostri paesi dobbiamo costruire una partnership solida.
2: Vuole dire? Non so se prendiamo ancora domande, perché siamo un po' in ritardo. Io direi di no. Ti chiedo se vuole. Could just ask you what we could do for you, as we try to do for Israel opposition. What can we do for help your fight?
5: Well, I think, as I have mentioned, those radicals who represent the extremes all over the world, they don't shy to be partners. They support the Iranians, they support their proxies in a public way. I think we should have some kind of international partnership in which the liberal, democratic, peace supporters, forces in Europe will come in partnership with the democratic liberal peace forces in Palestine and in Israel. We need to do more of these meetings and activities. We need to have access to your systems. We need to be invited. We need to have meeting with policymakers, explain for them why they need to support democracy inside Palestine. Whenever we as Palestinians speak with your policymakers, the diplomats here in Jerusalem, or the policymakers at the Ministry of Foreign Affairs or at the government, about the importance to push for Palestinian democracy, we receive an answer that this is internal issue. We don't interfere in internal issues. And when I ask them, why do you interfere in the textbooks, which are internal issues? Why do you interfere in the salaries for the prisoners, which is internal issue? I am not against the interference. I think the interference in changing the textbooks against any incitement is good. The interference on the salary is good. But these are internal issues. You don't pick and choose from the internal issues. You should interfere in the whole package. You should push elections, because Abbas will not do Palestinian elections voluntarily. He needs, especially Europe, that is now the only donor for the PA, needs to insist. I want to remind you, today we are 8th of June. 8th of June 25, last year, Abbas sent a letter to President Macron and to the leaders of the world, including your Prime Minister, where he committed to countries that were planning to recognize the state of Palestine that he will organize Palestinian elections in 1 year. In 1 year, today ends the 1 year. Instead of organizing Palestinian elections, he created a succession for his son Yasser. Abbas is now in the top level of leadership. He pushed him up the pyramid. Today he is in Lebanon representing Palestinians with meetings with the Prime Minister of Lebanon. So instead of democracy, we receive succession. Europe needs to do something. And for this, I think our voices need to be invited to European capitals, where we can express ourselves, talk to the media, talk to the policymakers. That's how we create partnership that will have real impact.
1: Come dicevo, noi bisogna cercare di combattere i massimalisti, i chiamiamoli così radicali, in tutto il mondo, in particolare anche gli estremisti in Iran, e combattere i loro proxies. Dobbiamo costruire una partnership internazionale in cui i liberali democratici che supportano il processo di pace possano costruire fra di loro connessioni, appunto per costruire un percorso verso la soluzione di pace, verso la pace. E dobbiamo partecipare più attivamente, bisogna organizzare più occasioni di incontro, abbiamo bisogno di accedere ai vostri sistemi di comunicazione, accedere al dibattito pubblico per essere invitati, avere la possibilità di incontrare politici che vogliono costruire, vogliono aiutarci nella costruzione della democrazia in Palestina. Ad esempio abbiamo parlato con diversi rappresentanti a Gerusalemme, in particolare del Ministero degli Affari Esteri, che però dicono che non vogliono intromettersi negli affari interni della Palestina, anche se lo fanno già, ad esempio nei libri di studio dei paesi europei. Quindi se già in qualche modo si intromettono nella politica interna, dovrebbero farlo anche per quanto riguarda la democrazia e il sostegno del percorso democratico all'interno della dell'autorità nazionale palestinese. Abbas, in una lettera a Macron e altri leader e altri leader europei che stavano per riconoscere lo Stato di Palestina, promise di tenere le elezioni entro un anno. Questa lettera fu inviata anche a Giorgia Meloni e a tutti i leader che erano venuti a riconoscere la Palestina. Invece però di organizzare le elezioni ha garantito una propria successione per se stesso, i propri asset. In questo momento anche chi sta dialogando con i leader del Libano dalla parte palestinese non è stata eletta democraticamente, perché appunto Abbas invece ha cercato di garantire la propria successione. E quindi, come dicevo, dobbiamo continuare a combattere i massimalisti, gli estremisti in tutto il mondo, come vi dicevo anche in Iran, e costruire maggiori occasioni di dialogo all'interno del dibattito pubblico anche nei paesi europei.
3: Sì, ecco. Ma io penso che questo sia, ho ringraziato Mercedes, Ludovica che l'ha preceduta, A parte il successo di persone e tutti quelli che hanno contribuito, ho salutato prima Silvia Fregolent, saluto e ringrazio i consiglieri regionali, prima c'era un altro senatore del Partito Democratico, mio caro amico, un ex senatore. Io penso che questo sia un evento eccezionale. Eccezionale per il tipo di confronto che è stato promosso da Sinistra per Israele, e non è il primo che Sinistra per Israele promuove in questi ultimi 3 anni. Cos'è Sinistra per Israele? Sinistra per Israele è un'organizzazione non ebraica, un'associazione di ebrei e non ebrei, che nasce circa 60 anni fa per curare le ferite di chi militava nella sinistra storica italiana, in particolare nel Partito Comunista Italiano, e che aveva visto nel conflitto del 1967, la cosiddetta guerra dei 6 giorni, anzi qualche tempo prima allontanarsi l'Unione Sovietica dall'appoggio al giovane Stato di Israele e appoggiare Siria e Egitto in particolare, e poi in conseguenza del comportamento dell'Unione Sovietica il Partito Comunista Italiano e anche altri elementi della sinistra rompere i rapporti con lo Stato di Israele. Questa associazione nasceva perché c'erano ebrei e non ebrei, militanti della sinistra storica italiana, che non volevano sopportare questa rottura. Dunque, ringraziando Samer e ringraziando Chen, la vice sindaca di Tel Aviv, democratica, e Samer, nuovo personaggio che emerge nello scenario politico palestinese, che vuole ringiovanire, rimodernare la leadership palestinese e parlare di pace, esattamente come la vice sindaca di Tel Aviv. Forse andrebbe detto agli organizzatori del Gay Pride di Roma, che non vogliono accettare l'organizzazione ebraica LGBT, che Chen è la leader del movimento, una delle leader del movimento LGBTQI israeliano, una delle organizzatrici del corteo LGBTQ a Tel Aviv, dove sfilano insieme, a lei palestinesi e israeliani. Forse a quegli organizzatori andrebbe raccontato che i palestinesi omosessuali fuggono dalla Cisgiordania per rifugiarsi in Israele, perché nel loro territorio vengono torturati e a volte uccisi, sia da Gaza che dalla Cisgiordania, come omosessuali. Dunque Sinistra per Israele non ha mai abbandonato l'idea in questi 60 anni di lavorare perché la sinistra europea, e noi in questo caso quella italiana, si riconnetta alle ragioni della sinistra israeliana. Non abbiamo mai abbandonato un obiettivo che oggi appare a tutti noi, anche a noi e anche alle parole che avete sentito, lontanissimo, quello di 2 stati per 2 popoli, ma crediamo anche che non ci sia altra soluzione. Proprio noi, che non accettiamo che la parola sionismo venga messa sotto processo e sotto accusa, perché sionismo è il nome legittimo del movimento di autodeterminazione del popolo ebraico, che ha diritto come tutti gli altri popoli all'autodeterminazione. Proprio noi che difendiamo il termine sionismo, e così come difendiamo il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, non accettiamo che in Occidente e in Italia, forse più che in ogni altro paese occidentale o dell'Europa, questo termine oggi venga usato come accusa infamante, come sinonimo di nazismo e di razzismo, come se per l'unico paese al mondo non si facesse differenza tra chi governa e chi fa parte del popolo di quella nazione, fra l'istituto dello Stato e il governo politico che da molto tempo ormai governa Israele, della destra israeliana. Noi facciamo questa differenza e ci sforziamo di far capire ai partiti e ai movimenti e ai sindacati della sinistra italiana che c'è un'altra Israele, che oggi avete sentito. E questo non è il primo incontro che noi facciamo tra israeliani e palestinesi, l'abbiamo fatto a poche settimane di distanza dal 7 ottobre, all'inizio del 2024, nel nostro congresso. Noi abbiamo fatto parlare il rappresentante ufficiale dell'ANP a Bruxelles e Yair Golan, neo segretario allora del Partito dei Democratici. Solo il dialogo porta futuro a quelle popolazioni. E noi viviamo una crisi profondissima, lo sappiamo in questo momento, una crisi dell'Occidente, una crisi delle democrazie liberali, della capacità di distinguere, di comprendere, di mediare, una crisi che attraversa l'Occidente, che attraversa gli Stati Uniti, che attraversa Israele. ma va detto, e poi ascolterò con attenzione, oltre a Roberto Della Rocca, mio fraterno amico, rappresentante dei democratici in Israele, e tutti i rappresentanti politici che in questa bellissima iniziativa di Sinistra per Israele e Piemonte prenderanno la parola, va detto ai nostri rappresentanti politici del centro-sinistra italiana che il conflitto israelo-palestinese è diventato qualcosa di più in questo momento in Occidente, solo di un conflitto storico e territoriale. È diventato uno specchio nel quale l'Occidente proietta tutte le proprie paure, tutte le proprie fratture, una certa perdita di orientamento. E diciamo una cosa, visto che questo è un incontro dei partiti, diciamo, dell'opposizione in Italia, di un centro-sinistra allargato. Quello che è successo è drammatico. Ha delle ragioni, ma è andato molto oltre le ragioni. Per una parte importante e storica della sinistra occidentale, europea, italiana, Israele era stato il simbolo della liberazione del popolo ebraico dopo il fascismo e dopo il nazismo. Il simbolo, l'antitesi. Gli ebrei europei che erano stati perseguitati e poi uccisi nelle camere a gas e bruciati nei forni crematori erano il simbolo della rinascita, di ciò che c'era dopo le dittature del fascismo e del nazismo, l'inverso delle dittature, simbolo della liberazione di un popolo. E oggi noi siamo di fronte in maniera massiva, soprattutto nel centro-sinistra, soprattutto da parte di alcuni, non di tutti assolutamente, di una rappresentazione di Israele, di tutta Israele, come l'opposto di questo, come il simbolo del colonialismo. Il sionismo è diventato improvvisamente solo colonialismo, soprattutto da parte di chi non ha mai letto un libro sulla storia del sionismo. Il sionismo è diventato solo oppressione, solo dominio, solo violenza. Sarebbe irresponsabile se noi a questo punto fingessimo di dire che in Israele non è cambiato nulla negli ultimi decenni, che il cambio della politica israeliana o le idee che professano coloro che governano oggi Israele non siano qualcosa di drammaticamente pericoloso e avverso completamente ai nostri sentimenti e alle nostre idee. Una parte significativa della guida politica oggi dello Stato di Israele è nelle mani di una destra reazionaria, etnico-religiosa, suprematista, nazionalista radicale. Le immagini di Gaza, le immagini dei coloni, delle violenze dei coloni in Cisgiordania, quelle immagini che abbiamo visto da Ashdod, l'arroganza incivile del ministro Itamar Ben-Gvir, un ministro che da giovane, due settimane prima che Yitzhak Rabin venisse ucciso da un terrorista israeliano dell'estrema destra, aveva mostrato in televisione il simbolo della macchina di Rabin dicendo: per adesso abbiamo preso solo lo stemma della sua macchina, arriveremo a lui. Questo era Ben-Gvir, 1995, seguace di Meir Kahane, il fondatore di un partito razzista e violento, estromesso dalla Knesset, dalla democrazia israeliana. Noi non vogliamo minimizzare nulla di quello che succede in Israele. Noi non minimizziamo la devastazione di Gaza, i massacri di civili che ci sono stati. Non vogliamo minimizzare e non minimizzeremo mai la sofferenza palestinese. Non minimizziamo anche, pensando alle parole che hanno detto in questi anni Ben-Gvir e Smotrich, la crisi morale che attraversa una parte di Israele. Non minimizziamo però neanche una cosa che ormai in Italia è quasi dimenticata, il trauma del 7 ottobre in Israele, quei 1200 morti civili, alcuni dei quali torturati, alcune delle quali violentate di fronte ai figli, le famiglie bruciate nelle loro case. Noi non minimizziamo il ritorno dell'antisemitismo in Europa e la trasformazione di Israele, di tutta Israele, in un bersaglio simbolico assoluto sul quale vengono scaricate tutte le colpe dell'Occidente. Vedete, quando tutto viene ridotto a categorie assolute, il bene contro il male, i palestinesi il bene, gli israeliani il male, oppure gli oppressi assoluti contro gli oppressori assoluti, ma io lo dico anche a chi difende Israele da destra, come se Israele fosse sempre solo il bene e se uno è israeliano o ebreo non può commettere errori. Io sono contro questa visione assolutistica del conflitto. Ma quando si usa una maniera manichea di definire la complessità che ci sta intorno. Noi facciamo scomparire la politica, rimane la tifoseria, l'appartenenza tribale, la scomunica. Noi lottiamo contro tutto questo. Lottiamo per una visione politica di quello che sta succedendo, per un'analisi strutturale di quello che sta succedendo. Volete sapere la mia opinione su quello che di drammatico si è riacceso? Speriamo che sia finito in queste ultime ore di fiammata della guerra. Ma guardate, è semplice, secondo me, mi sbaglierò. Trump ha bisogno per le sue elezioni che la guerra si fermi. Netanyahu ha bisogno per le sue elezioni che la guerra continui. E questa è una tragedia che prescinde dal valore delle vite umane. Noi abbiamo visto in questi quasi tre anni, due anni e mezzo dal 7 ottobre, cose difficili da digerire. La nostra espulsione dal corteo del 25 aprile a Milano, per esempio. Abbiamo visto dire cose terribili. E soprattutto abbiamo visto che ci si allontana dall'obiettivo. Uno può essere, come io sono, a favore della liberazione del popolo palestinese e del fatto che possa costruire uno Stato. Oppure può essere, come io sono, a difesa del sionismo, dell'idea del sionismo e del diritto dello Stato di Israele ad esistere. Ma oltre ai principi che voglio difendere, io voglio che si lavori per un obiettivo. Noi vogliamo che si lavori per un obiettivo. Non basta manifestare qua fuori per impedire che qualcuno parli perché si professa come io sono sionista. Non basta dire di no a qualcuno, non ti voglio perché hai delle idee diverse da me. È il contrario. Noi dobbiamo far parlare palestinesi e israeliani, anche se sono se le loro idee sono lontane, e costoro, e non solo quelli che rappresentano partiti politici, ma le decine di associazioni israelo-palestinesi che ci sono e che hanno poco più di un mese fa a Tel Aviv organizzato un'iniziativa gigantesca con migliaia di persone, con 60 onlus israele-palestinesi. Loro hanno bisogno di noi. Loro hanno bisogno di sapere che in Italia, in Occidente, in Europa c'è qualcuno non solo che ascolta la loro voce, che la propaga la loro voce, che li fa da megafono, che fa sapere che ci sono israeliani e palestinesi che vogliono percorrere una strada di pace. Perché se li facciamo sentire isolati, quale credete che sia il risultato a cui certo porta la destra israeliana, cioè a un isolamento di Israele nel mondo? Ma se anche mettiamo in isolamento le voci che non sono Netanyahu e magari non sono neanche Abu Mazen e certamente non sono Hamas tra i palestinesi, cosa pensate che sia il risultato dell'isolamento? Il risultato dell'isolamento è l'arroccamento, la sensazione che tu sei in un pericolo totale, che devi solo difenderti e che nessuno da fuori ti potrà aiutare. Cosa contro cui io lotto da quando sono giovane sinistra per Israele, è nata per far dialogare le sinistre di tutti questi territori. Io penso che il lavoro che noi facciamo sia prezioso. Penso anche che siamo gli unici a farlo in questo momento in Italia. Per questo ci rivolgiamo ai partiti del centro-sinistra, a chi ha un ruolo istituzionale nelle istituzioni italiane, nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli regionali, nel Parlamento. Non accettate le volte che vi viene chiesto di interrompere il rapporto di gemellaggio con quella vice sindaca di Tel Aviv, voce libera e democratica che vuole la pace. Non accettate altrettanto quando qualcuno proponga di avere iniziative contro tutto il popolo palestinese. Certo bisogna inorridire di fronte a quello che è successo a Gaza, bisogna anche spiegare cosa c'è stato prima di Gaza, il 7 ottobre, spiegare cos'è stato Hamas, spiegare cos'è Hezbollah, spiegare cos'è stato l'Iran. Ma voi vi rendete conto che noi, in questa guerra tremenda in cui ho spiegato le nostre posizioni, nessuno parla più dei 35.000 iraniani uccisi nelle manifestazioni di opposizione al regime prima della guerra? Non ne parla più nessuno. Quando si parla di Iran sembra che parliamo di un paese normale, è un paese governato da un regime sanguinario, sanguinario. E dobbiamo dirci, e finisco perché voglio che parliate tutti voi, che, e poi Roberto che è in collegamento da Tel Aviv, noi siamo nelle mani probabilmente di un uomo, Donald Trump, che per le ragioni che vi ho detto, alla fine di una guerra che ha provocato morti, paura, milioni di persone nei rifugi e magari a Teheran non hanno neanche i rifugi e morti in Libano, alla fine magari siglerà un accordo con l'Iran che non cambia nulla. Quel regime non è affatto cambiato, rimane quel regime, lui non ha in mano neanche l'uranio, sì, forse saranno un po' indebolite le sue difese, è una cosa drammatica se pensiamo a quanta gente è morta per questo. Io penso che la democrazia deve mettere insieme paure diverse, memorie diverse, dolori diversi, e il fondamentalismo è esattamente il contrario di questo. Il fondamentalismo è il nostro nemico. E chi vuole imporre una lingua unica, che sia nella religione o che sia nella politica, nessuno ha ragione su tutto. C'è solo, come diceva Amos Oz, un maestro. Amos Oz diceva due cose, mi ha fatto venire in mente Samer una cosa, e la dirò alla fine, ma diceva un'altra cosa. In Israele, per noi, e parlava ovviamente di chi come lui voleva la pace, il compromesso è vita, è così. Noi dobbiamo combattere i fondamentalismi di tutti i tipi, quelli che ci sono dentro Hamas, dentro l'ISIS, o dentro l'Hezbollah, o dentro l'estremismo reazionario, razzista, suprematista e violento della destra estrema israeliana, e dobbiamo lavorare insieme perché due stati democratici possano sorgere. Amos Oz, poco prima di morire, disse, straordinario intellettuale, scrittore, che aveva un cruccio che non aveva risolto nella sua vita, che sarebbe voluto andare in carcere a consegnare a Barghouti una copia del suo, secondo me, più straordinario libro, D'amore di tenebra, Storia d'amore di tenebra, perché, che è la storia della sua famiglia, e in fondo dentro c'è una storia del sionismo, un pezzo di storia degli ebrei europei che arrivano in Israele, perché diceva che la cosa più importante che bisogna fare dovrebbe essere quella che ebrei e palestinesi conoscano le loro rispettive storie, conoscono i loro rispettivi dolori e i loro rispettivi traumi, li superino per costruire la pace. Vi ringrazio.
2: Siamo Roberto subito. Facciamo della rocca? Ok. Perché abbiamo anche qualcuno che qui che poi deve andare via. Potremmo chiedere a lui.
3: Facciamo parlare lui, dai.
2: Ok, chiediamo giusto a Roberto Della Rocca.
6: Dunque, dove eravamo rimasti? Guerra.
7: Scusa un attimo.
6: Chi eravamo e ci siamo ancora. Guerra. Se tutti fossero come Summer e come me, non ci sarebbe assolutamente bisogno di questa riunione. Ognuno sarebbe libero di dedicarsi ai suoi hobby. Purtroppo, sia tra gli israeliani io che tra i palestinesi Summer, non siamo proprio la maggioranza. Devo ammettere che questo incontro per me è molto importante e sono particolarmente contento come israeliano, italo-israeliano democratico, anche se l'argomento lo conosco abbastanza bene, anche perché come voi forse sapete, Sinistra per Israele è stata rifondata da Lele, da Fassino, da altra gente, penso negli anni Ottanta, ma è nata, e vorrei ricordarlo, fondata dal grande Giuseppe Franchetti, che è ancora vivo, è ancora fra di noi, e a cui io mi sono accodato a 17 anni nel 1974, un anno dopo la guerra del Kippur, e ancora a Milano, quando ero, prima di venire a vivere in Israele, mi incontravo con gli studenti palestinesi per parlare di pace. Dunque, dove eravamo rimasti? Ancora lì si può continuare a parlare di pace, ma la pace non arriva. Questo è un periodo, secondo me, il peggiore per Israele dal 1948, perché abbiamo il peggior governo dal 1948. E per me particolarmente che sono un israeliano democratico, è un periodo di grande sconforto, di enorme sconforto. Mi ricorda un po' la canzone che voi tutti conoscete, almeno i boomer, quella di Antoine. Se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre, qualsiasi cosa fai, dovunque te ne vai, le pietre sempre in faccia riceverai. È un po' quello che sento io. Io in Italia sono il sionista, non sono disposto a sentirmi, perché io sono israeliano, sono il male assoluto. Io mi alzo la mattina e per colazione mangio un bambino palestinese e bevo il suo sangue al posto del succo di frutta. Qua in Israele sono un traditore, perché sono contro Bibi, il grande Bibi, re di Israele, sua moglie, la regina di Israele, Sara. Io voglio semplicemente vivere in pace, per me, per i miei figli, per la mia famiglia, per tutto il paese. E lo sconforto, appunto, come ho detto, è anche come ebreo, perché purtroppo quello che è successo dal 7 ottobre, anche prima, ma adesso ha avuto un'amplificazione a livelli stratosferici, è che il mondo è contro Israele e non fanno differenza. Contro Israele, lo Stato di Israele. Chi urla dal fiume al mare vuole la distruzione di Israele. E l'Europa è in testa a questo movimento, forse anche perché c'è qualcuno che in Europa fa questa cosa. E noi, democratici israeliani, combattiamo in 8 fronti, non 7. C'è Gaza, c'è il Libano, c'è l'Iran, c'è la Cisgiordania, c'è lo Yemen, l'Iraq, la Siria, l'opinione pubblica internazionale, ma noi democratici, il fronte più importante in assoluto è il fronte interno. Noi siamo in guerra, siamo durante un conflitto per salvare lo Stato di Israele, perché lo Stato di Israele è lo Stato ebraico, ma è, prima di tutto, deve essere uno Stato democratico. Se Israele non sarà democratico, non potrà neanche esistere, non avrà più il diritto di esistere. Un'altra dittatura, come purtroppo ce ne sono molte qua in Medio Oriente, non sarebbe un faro per nessuno, certo no per gli ebrei nel mondo, nella diaspora, che stanno soffrendo di un'ondata inimmaginabile di antisemitismo, ma non sarebbe più un faro per nessuno. Faro che lo è stato e che lo è ancora, e non parlo di questo governo, io parlo dello Stato di Israele, non parlo del governo di Israele. Questo è uno dei più grandi problemi, che non sanno fare il distinguo, il dividere le due cose. Israele è all'avanguardia in moltissimi casi. E poi, diciamocelo, è l'unica democrazia in Israele, nel Medio Oriente, una democrazia fragile, una democrazia piena di problemi, una democrazia che deve gestire l'occupazione dei territori dal 1967 a oggi. Una democrazia che non ha come notizia che apre i telegiornali Semicolminetti ha diritto alla grazia, sì e no, o chi sarà, qua tocco un tasto delicato anche a lei, chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Da noi si aprono i giornali se vivremo o non vivremo, cosa fanno i nostri nemici fuori e tra le righe cosa fanno i nemici della democrazia israeliana da dentro. Perché questo governo, e lo dico e non ho paura a dirlo e lo ridirò, e per questo ho anche io molti antagonisti e oppositori, questo governo è il nemico della democrazia israeliana più pericoloso, perché è il nemico dall'interno, non lo vedi, è dietro di te. Smotrich e Ben-Gvir non sono assolutamente rappresentanti di nessun ideale che ho io e che ha la maggioranza degli israeliani. Gli israeliani, la maggioranza, non vuole questo governo, e non dal 7 ottobre. Questo governo è nato in minoranza, perché chi non lo sa, questo governo ha avuto 37.000 voti meno dell'opposizione. Purtroppo per le leggi israeliane non hanno raggiunto il quorum, due partiti, uno purtroppo, molto purtroppo il mio, precedente partito Meretz, che adesso è dentro dei Democratici, e l'altro il partito arabo, che si è defilato all'ultimo momento, dicono, attratto dai soldi del Qatar, dicono. Il fatto sta che questi due partiti hanno buttato moltissimi voti, hanno permesso a Bibi di formare un governo 64 contro 56, che poi dopo quattro persone hanno passato le linee, l'attuale ministro degli esteri Saar, e sono tornati alla loro casa al Likud, perciò adesso è 58 e 62, ma tutti i sondaggi dal gennaio del 2023 danno i blocchi 70 all'opposizione, 50 alla coalizione attuale, 120 membri del Knesset, 70-50, dal gennaio del 23, stiamo parlando da 3 anni e mezzo, più o meno 71-68 contro 52 contro 59, ma quello è il numero. Ma purtroppo devo buttare un po' di acqua fredda sui caldi spiriti anche di Fenn, che siamo insieme nel Partito Democratico. Questo non sarà un governo di sinistra, non lo sarà, perché il prossimo primo ministro con quasi sicurezza sarà Bennett. Bennett non è una persona di sinistra, Bennett è più a destra in certe cose di Bibi, ma è una persona completamente diversa. Uno dei vantaggi, ci metto sempre, lo dico sempre un po' scherzando, è che nessuno conosce la moglie. La moglie può andare al supermercato e non verrà bloccato il supermercato con dimostranti, 10.000 dimostranti intorno, come succede con il vero capo del governo israeliano, che si chiama Sara Netanyahu, e questo è il nostro grosso problema. Bennett formerà il governo anche con i democratici, con noi, sicuramente eravamo già al governo, anche Meretz, i democratici, Bennett. Il precedente governo non è durato molto perché c'era anche un partito arabo alla coalizione, che tra l'altro si è comportato benissimo, io lo molto rivorrei adesso nel prossimo governo, perché un prossimo governo ci sarà a ottobre. Bibi non sarà più primo ministro, bisogna vedere in che condizioni. Comunque Bibi e i fascisti Smotrich e Ben-Gvir non saranno nel prossimo governo. Se Bibi se ne va, presuppongo che questo governo vorrà forse anche iniziare un dialogo con quelli rimasti dentro il Likud. Per sbaglio il partito di Bibi viene chiamato Likud. Sì, sulla carta è Likud, ma non è il Likud di una volta. Il Likud di una volta era un partito di destra, ma liberale. Io penso che Begin si sta rivoltando nella tomba, perché tutte le persone normali che c'erano nel Likud, e ce n'erano, hanno lasciato tutti il Likud, hanno lasciato solamente, non voglio dargli degli aggettivi, quelli che voleva Bibi che rimanessero. Ma una volta che se ne va via Bibi dalla scena politica, speriamo, amen, anche se non sono religioso e tutte le mattine mi alzo e faccio una preghierina, spero da ottobre, il Likud, se lui se ne andrà, secondo me farà parte del governo, noi faremo parte del governo. Ma è un governo che ha due obiettivi iniziali, immediati, e soprattutto. Uno è bloccare la rivoluzione giudiziaria che sta trascinando Israele in una demottatura, una democrazia che però in realtà è una dittatura, come è la Turchia, come è la Russia, come è stata l'Ungheria, e spero che non lo sarà più, anche se lo sapete anche voi, quello che ha vinto in Ungheria è uno che è uscito dal partito di Orban, che non è proprio il partito più democratico e liberale che c'è sulla faccia della terra. Speriamo che faccia un buon lavoro e glielo auguro. E per me è stato un piccolo fiammifero nel buio assoluto in cui mi sento in questo ultimo periodo. Ma questo governo prima di tutto dovrà bloccare la rivoluzione giudiziaria, il picconamento, il frantumamento del sistema giudiziario, il tentativo di mettere il bavaglio ai mass media, hanno preso la legge ungherese sui mass media e l'hanno tradotto in ebraico e la stanno facendo passare in questi giorni. Stanno cercando, perché sanno che hanno i minuti contati, stanno cercando di far passare il più alto numero di leggi antidemocratiche possibili. E il secondo obiettivo immediato è la commissione d'inchiesta giudiziaria per vedere cosa cavolo è successo il 7 ottobre, perché è successo e per

0: Uno, come diceva David Grossman, te hai citato Amos Oz, io cito David Grossman, la pace per tutti noi è un bisogno fisiologico, anche se la gente non se ne accorge. E Summer, spero che riesca a mettere su il suo partito, perché in questo momento il nostro partner praticamente non esiste, anche per colpa nostra, ma anche per colpa loro. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie Roberto.
1: Grazie. Grazie molte. Ci scusiamo per averti un po' interrotto, ma purtroppo i tempi sono molto stretti. Allora, iniziamo con i rappresentanti delle forze politiche progressiste, in senso lato, come avete sentito, che hanno aderito. Comincio con il PD, Domenico Rossi, che è segretario regionale, ha dovuto fuggire perché aveva un impegno, ma interviene in rappresentanza del PD Nadia Conticelli, che è presidente del partito regionale.
3: Io gli interventi che precedevano, chiedo scusa, sono arrivata un po' in ritardo perché come al solito qui fuori c'è qualcuno di quelli che ha paura del confronto e quindi però ci siamo. Mi chiedevo cosa vuol dire essere di sinistra, cosa vuol dire la sinistra per Israele. Vuol dire per me essere dalla parte delle persone, dell'autodeterminazione degli stati, della democrazia sempre, e soprattutto essere dalla parte della pace, che non è una parola vuota, ma è un qualcosa che si deve costruire con continuità e con coerenza ogni giorno, ed è una responsabilità grossa sulle spalle della politica che ci dobbiamo sentire tutti. Essere di sinistra significa sicuramente non essere dalla parte della guerra, essere dalla parte del dialogo, del diritto internazionale, di tutto quello che veniva richiamato prima. Ma oggi, come spesso accade nella storia, per una serie di porte girevoli, di sliding doors, di testa coda, proprio coloro che da un lato nel nostro paese, quelle forze politiche che dicono di stare dalla parte di Israele, il popolo di Israele non lo vedono neanche, stanno dalla parte di Netanyahu, di Trump, dalla parte di chi utilizza forza gli strumenti democratici per mirare invece a obnubilare i meccanismi della democrazia, e sono quelle stesse forze politiche che oggi favoriscono una sorta di rigurgito che purtroppo nel nostro paese non si è mai completamente sopito, di antisemitismo. Io sono un insegnante di scuola superiore e devo dire che nonostante tutto, vedo anche la collega, nonostante tutto il lavoro che si fa all'interno delle scuole, nelle chat, mi siamo dovuti intervenire, cominciano a girare di nuovo le croci celtiche. E questo, quindi, tutto il lavoro che si fa anche dal punto di vista culturale per spiegare la differenza tra essere dei tifosi di alcuni slogan oppure vedere effettivamente i processi storici, le persone e i popoli, è sicuramente un lavoro che ci richiama in prima persona tutti e tutte. Di questo io ringrazio Sinistra per Israele. È un momento storico complicato, dove a volte è difficile distinguere quelli che sono percorsi democratici effettivi e quelli che sono invece percorsi che utilizzano il grimaldello del populismo per andare verso il suprematismo. Credo che appunto le prossime sfide, le elezioni di cui anche si parlava in Israele ci richiamino tutte e tutte una forte attenzione non solo sulla situazione internazionale ma anche dei messaggi politici e culturali che diamo.
1: Grazie. Colgo l'occasione per ringraziare anche del PD Monica Canalis, il senatore Giorgis, che credo però sia andato via nel frattempo, i consiglieri Avetta, Pentenero, che è venuta anche lei, quindi insomma abbiamo avuto una rappresentanza nutrita. Se avremo tempo possiamo poi dargli la parola. Mi pare che per Azione Osvaldo Napoli abbia avuto dei problemi.

0: perché mi ha detto che aveva dei problemi a entrare, non mi pare di vederlo, è andato via, va bene. E quindi lo, diciamo, c'era e aveva dato l'adesione. Benissimo, grazie dell'informazione e lo ringraziamo comunque per aver dato l'adesione e per aver provato a venire a parlare. Passiamo a Silvia Fregolent, segretaria regionale e deputata di Italia Viva.
1: Grazie a Mercedes per avermi invitato, mi fa molto piacere vedere l'amico Lele Fiano qua. E ringrazio tutti voi. Forse la prossima volta dovremmo essere meno timidi, prendere una sala più grande, perché a forza di sentirci che dall'altra parte ci sono i numeri, poi non capiamo che invece ci sono numeri silenziosi che magari vanno meno in piazza, ma ci sono forse più numerosi di quelle che oggi ci bloccano l'ingresso qui. Torino è una città con simboli chiaramente ebraici. La nostra bellissima mole nasce come la sinagoga più grande del regno all'epoca, per ringraziare lo statuto albertino della libertà di culto, e poi viene trasformata la città di Torino e viene messo il pennacchione. Però ogni volta che vedete la mole, in realtà voi state vedendo, che è il simbolo di Torino, voi state vedendo la sinagoga, quella che nacque come sinagoga più grande del regno. Lele ha citato un autore che io ho amato molto, Amos Oz. Io ne cito un altro, perché io amo molti scrittori israeliani, che è Skolniewo, con La simmetria dei desideri. Io non so se si dice Eskol, perché lo pronuncio sempre, l'ho detto giusto, e che tra l'altro è un amante di Torino, perché la scuola di Baricco gli ha chiesto di fare da insegnante nella lettura. Io trovo che La simmetria dei desideri sia uno dei libri più belli che abbia mai letto, perché è la storia di giovani che hanno come simmetria, appunto, fanno tanti desideri tra di loro ogni volta ai mondiali di calcio, quindi per gli italiani sarebbe impossibile in questo momento scrivere questo libro. E si percepisce che cos'è la comunità, che cos'è soprattutto Tel Aviv, dove si svolge il racconto. Io vorrei che, prima di criticare, perché tutto può essere criticato, ti dico solo, Lele, solo per così, non so che non ti rincuora quello che ti sto dicendo, ma a una precedente iniziativa tipo questa, fatta al Senato della Repubblica con Piero Fassino e Ivan Scalfarotto, un altro scrittore, perché non sempre gli scrittori, come dire, scrivono magari dei bellissimi libri, ma poi sono persone umane, non dicono sempre cose intelligenti, che si chiama Alessandro Rebecchi, facendo il nome e cognome delle persone che erano lì, tra cui la Sandra Zampa, tra cui appunto io, tra cui l'amica Raffaella Paita, che ti saluta perché sapeva che oggi ero qua, disse che avevamo le mani sporche di sangue, che eravamo degli assassini, che la prossima volta che i cittadini italiani ci avessero votato, sapevano che votavano degli assassini. Ora io faccio fatica già a beccare la mosca perché sono accecata, figuriamoci se mi auguro che ci siano persone nel mondo che possono morire. Ma detto questo, è importante invece parlarne e uscire dalle timidezze, perché a forza di essere timidi e non parlare, poi passano dei messaggi completamente sbagliati. E io, quando sono stata nel 2016 in Israele, sono rimasta invece colpita da quella realtà. Oggi è molto diverso, perché, come mi puoi insegnare tu, Lele, purtroppo il governo Netanyahu ha molto desertificato, e probabilmente anche il 7 ottobre ha molto desertificato alcune differenze. Quando noi andammo nel 2016, però, vi posso soltanto raccontare questo, fummo, come parlamentari italiani, fummo accolti nel Parlamento della Knesset e venimmo accolti da almeno 6 gruppi parlamentari, ognuno di loro, dalla sinistra più estrema alla destra più estrema, passando per forze politiche arabe presenti lì, ci raccontavano un pezzo di Israele. E la cosa bella è che spesso dicevano la stessa cosa, ma incolpavano il governo, perché in tutto il mondo sempre il governo a torto, e quindi questo mi faceva sorridere. E poi però quello che mi fece più riflettere, e a un certo punto io chiesi al rappresentante arabo, ma perché qui e non perché in Palestina? Lui disse, ma perché qui io posso dissentire, in Palestina no. Allora, questo non giustifica la violenza, bisognerebbe in maniera scientifica comprendere perché l'OLP si è trasformato in Hamas, cosa è avvenuto all'interno di quel paese, come mai un paese che aveva una certa vocazione ha cambiato. Ma continuare a massacrare e a semplificare che cos'è Israele non si fa bene alla Palestina, si fa bene ad altre nazioni che nella cancellazione di Israele hanno sempre voluto. E a me dispiace quando anche persone che dovrebbero lottare per i diritti invece cadono in questo errore. Togliere il carro dei rappresentanti LGBTQ a Roma non è soltanto brutto perché viene da persone che da sempre lottano per i propri diritti, ma perché si chiede a chi fa parte di quel carro di allontanarsi da politiche che loro non hanno fatto perché sono semplicemente cittadini italiani. È come se di fronte a uno scrittore russo gli si chiedesse per esempio a un ortodosso si dicesse, prima di parlare devi rinnegare la Russia, e lui dice, ma io sono ortodosso, nato in Italia, ma a me di Putin non so neanche l'indirizzo e non so come è fatto. O chiedere a un cattolico di fare come premessa che rinnega Trump, ma io sono nato in Italia, ho votato purtroppo un partito, cioè, di cui sono orgogliosa, ma purtroppo siamo in opposizione, e perché io dovrei rinnegare Trump? Non mi appartiene. E allora perché? Per il solo fatto di essere di religione ebraica, perché è quello il punto, uno dovrebbe rinnegare Netanyahu quando vota in Italia, è cittadino in Italia, vive in Italia? Allora, se si vuole giustizia per la Palestina e per tutte le vittime, cosa che io vorrei anche che si facesse per l'Ucraina, per i dissidenti afghani, per i giovani che sono morti con coraggio perché sono stati torturati e massacrati come pochi, allora se si vuole fare giustizia, si conoscano prima i fatti. E allora forse una buona lettura, oggi ne abbiamo raccontate di libri, una buona lettura di quello che è Israele e la rappresentanza di quello che è realtà e non come viene dipinto, forse è un modo per essere più maturi noi che ce lo possiamo permettere. Grazie.
0: Grazie. Mentre do la parola al prossimo, che è Simone Fissolo, che credo sia qua, ecco, che è consigliere comunale e rappresentante dei moderati. Dico a tutti, non ci perderemo di vista, perché l'idea del sostegno alle forze che si oppongono e che cercano di cambiare il governo in Israele comincia oggi. Comincia da Torino, deve diffondersi in Italia, quindi chiediamo anche il sostegno dei parlamentari, dei consiglieri, di tutti coloro che hanno uno spettro di azione politica più vasta, perché non ci fermiamo qui e, come avete sentito, c'è una grande domanda da parte di coloro che concretamente lì stanno dando battaglia. Prego, Simone.
2: Grazie Mercedes per l'invito, grazie soprattutto per questo appuntamento che ho trovato molto importante, è stato detto ma lo voglio ripetere anche un po' fuori dal coro, diceva chi mi ha preceduto che c'è una maggioranza silenziosa, sì ma questa maggioranza silenziosa noi non riusciamo mai a organizzarla, quindi se c'è qualcuno che tenta di organizzare questa maggioranza silenziosa è giusto partecipare, quindi io sono molto contento che la forza politica dei moderati mi abbia delegato per essere qui presente. E devo dire, per rispondere un po' a quello che era l'intervento principale della giornata di oggi da parte di Emanuele, che effettivamente come città di Torino e come consigliere della città di Torino non sono il solo, abbiamo fatto in modo che i rapporti di gemellaggio, che ormai non si chiamano più gemellaggio, ma insomma gli accordi con le città israeliane, noi ne abbiamo uno con Haifa, è stato mantenuto nonostante una parte della sinistra abbia cercato in tutti i modi di far venire meno tutto il lavoro che la città di Torino ha fatto nelle relazioni internazionali, soprattutto con Israele e con la Palestina. Noi abbiamo anche un accordo con Gaza City. Ovviamente questi accordi tra città non vanno più avanti nel momento in cui ci sono delle guerre, questo mi sembra normale e voi lo sapete benissimo, però il fatto che c'è stato sicuramente una parte anche della sinistra nel Comune di Torino che ha cercato in tutti i modi di far venire meno questi rapporti, ecco, io credo che sia ancora più importante oggi essere presenti a un'iniziativa che si chiama Sinistra per Israele, innanzitutto perché pone anche a noi, a tutte le forze politiche, sicuramente un inquadramento chiaro, però pone anche in discussione all'interno dell'inquadramento alcune posizioni, e questo più delle altre cose secondo me è importante. Io mi limito a dire una cosa rispetto a che non è ancora stata detta, invece rispetto a quello che dovrebbe essere anche un passo successivo che si fa oltre a riconoscerci in un posto politico, che la sinistra, oltre che a porci a sostegno di chi in Palestina e in Israele fa di tutto per far dialogare i popoli e creare le condizioni giuste affinché ci sia un ordinamento statale in grado di governarli, in grado di governare la società. Ecco, io penso che bisognerebbe anche un po' ogni tanto ricordarci che esistono le organizzazioni internazionali e che senza le organizzazioni internazionali Israele non avrebbe avuto e il sionismo non avrebbe avuto all'epoca un luogo dove poter crescere. E questo ce lo dobbiamo dire, perché le organizzazioni internazionali all'epoca funzionavano. Poi è stato spiegato benissimo. È stato spiegato benissimo da Emanuele come questo, già quando la Russia decise di venir meno a quell'accordo, pian piano si è sgretolato. Ecco, però io lo voglio dire perché? Perché a Roma noi abbiamo lo statuto della CPI, della Corte Penale Internazionale, che è stato firmato a Roma. È un po' come dire a un torinese di non credere alla Carta Sociale Europea, è un po' come credere a un italiano di non credere nella Corte Penale Internazionale. L'abbiamo firmato a Roma quel trattato. Siamo noi i promotori come paese degli accordi internazionali che hanno portato alla creazione di una Corte Penale Internazionale. E se Netanyahu oggi ha un mandato di arresto, così come ce l'hanno altri, perché è passato anche un libico, se non mi sbaglio, dalle nostre parti, ma non c'è stato però nessun atto da questo punto di vista. Ecco, io quello che chiedo a questo incontro, e poi concludo, è che ci facciamo anche noi una riflessione sull'importanza delle organizzazioni internazionali, che sono le uniche, penso che Mercedes su questo tu possa essere d'accordo, che sono le uniche in grado di porci di nuovo all'interno di un contesto e di un contorno di legittimità e di democrazia. Ad oggi Netanyahu è da sconfiggere, come dice la locandina, perché c'è un mandato di arresto internazionale, e quindi forse noi siamo dalla parte della ragione se come sinistra per Israele chiediamo un cambio di governo in Israele. Questo penso che sia un punto da sottolineare che volevo condividere con voi oggi. Grazie.
0: Grazie. Ovviamente l'Unione Europea non è un'organizzazione internazionale.
2: Non l'ho
0: menzionata. giusto perché non sembravi girare in quella direzione. Allora, il prossimo intervento, se c'è, perché io qui ho perso un po' di vista tutti, il Alessandro Scopei, che è segretario metropolitano del PSI, eccolo là, perfetto. Vi dico che abbiamo invitato i 5 Stelle, che non hanno detto no immediatamente, hanno esitato a lungo, alla fine hanno deciso di non venire.
3: Intanto grazie per l'invito, e grazie, almeno così ci facciamo di nuovo riconoscere, ci siamo di nuovo. Intanto la narrazione è stata di chi mi ha preceduto, è stata davvero esaustiva, quindi non andrei a soffermarmi sul... su quello che sta accadendo. Diciamo che Israele doveva essere la democrazia d'Oriente, qualcosa forse è andato storto con Netanyahu. Noi come socialisti abbiamo i nostri valori, riconoscete benissimo, siamo progressisti, siamo socialisti, siamo democratici, e quindi per noi è motivo d'orgoglio appoggiare la sinistra per Israele, ed è motivo, sicuramente siamo d'accordo sulla pace, su due popoli e due stati. Un altro punto che, come diceva chi mi ha preceduto, si sta cominciando di nuovo a percepire questo sentore di antisemitismo, e quindi bisogna cercare di stare attenti anche soltanto coi social nell'utilizzo, no, delle battute, piuttosto che non sottovalutare nulla, perché basta davvero poco per ritornare purtroppo ai fasti di un tempo. Io davvero vi ringrazio, anche perché il tempo so che è poco, e saremo presenti in tutte le iniziative. Grazie.
0: Grazie. Allora, Igor Boni, presidente di Europa Radicale.
4: Grazie mille Mercedes, grazie a tutti voi per l'invito. Ma da Radicale non posso non partire da 30 anni di iniziativa che ci hanno visto proporre all'Italia, all'Europa, a Israele di portare Israele all'interno dell'Unione Europea. Io credo che se quella battaglia visionaria fosse stata accettata 30 anni fa, 20 anni fa, avremmo probabilmente avuto una storia diversa. Quella battaglia era fatta in nome di uno Stato, di Israele, che è circondato da regimi e da gruppi terroristici che mirano alla sua eliminazione. E ovviamente la solitudine dello Stato di Israele è uno degli elementi scatenanti delle azioni di guerra. Essere nell'Unione Europea avrebbe portato ad altro, ma purtroppo questo non è accaduto, e quindi noi dobbiamo ragionare nella situazione dell'oggi. Per questo con Europa Radicale noi abbiamo fatto da un anno un appello che abbiamo intitolato Offensiva di Pace, utilizzando proprio la parola offensiva, rubando il termine a qualcosa di guerreggiante, per dire che l'unica strada per riuscire ad arrivare non ad una tregua, che è comunque benvenuta, ma ad una pace vera, è il reciproco riconoscimento, che nasce e può nascere esclusivamente dal fatto che nessuno si senta per motivi religiosi padrone di quella terra. E quindi i fondamentalisti, terroristi di Hamas, di Hezbollah, devono essere fermati e marginalizzati da una parte, dando voce alle voci palestinesi, quella che abbiamo sentito oggi, una voce preziosa del popolo palestinese, e dall'altra parte emarginare, marginalizzare i fondamentalismi religiosi, razzisti che esistono all'interno di Israele, che è, secondo me, insieme agli Stati Uniti, il maggior rappresentante di quello che sta accadendo al degrado delle democrazie nel mondo. Le democrazie, compresa la nostra, stanno subendo un degrado graduale che viviamo sulla nostra pelle giorno per giorno, anche perché sono attaccate compattamente da regimi autoritari in un'alleanza non dichiarata, ma che esiste: la Russia, l'Iran, la Cina, la Corea del Nord, il Venezuela, che vogliono abbattere la libertà, vogliono abbattere lo Stato di diritto, vogliono abbattere l'autodeterminazione dei popoli e delle singole persone. Le democrazie sono in difficoltà anche perché si autodistruggono in qualche modo. Israele e gli Stati Uniti rappresentano oggi il maggior elemento di degrado, e Roberto Della Rocca, che è un prezioso testimone di quello che sta accadendo, ci ha raccontato con parole chiare quello che sta accadendo in Israele, dove la separazione dei poteri va a crollare. Ma oggi noi abbiamo in Israele una possibilità, perché in Israele, pur in tutte le difficoltà, si vota, e sono elezioni abbastanza libere, non dico completamente libere, perché neanche in Italia sono completamente libere, abbastanza libere. Ed è per questo che io credo che sconfiggere Netanyahu, sconfiggere l'infame Ben-Gvir, che con una sola sua dichiarazione, con un solo suo video, distrugge anni di lavoro, di dialogo che viene fatto tra Israele e palestinesi, perché quelle immagini fanno il giro del mondo e parlano di un Israele che non è quella che vogliamo. Beh, noi dobbiamo scendere in campo. Un anno fa, con Federica Valcauda, che è qui con noi, tesoriera di Europa Radicale, esattamente un anno fa, Federica era a Tel Aviv per manifestare nel Pride, e lo ribadiamo, lo diceva Emanuele, a Tel Aviv il Pride, l'anno scorso non si è fatto perché c'erano le bombe degli iraniani, ma il Pride è libero, gli omosessuali hanno diritti che neanche lontanamente vengono riconosciuti a Gaza, in Cisgiordania, a Hezbollah e in nessun paese del Medio Oriente. Lei era là e non ha potuto partecipare al Pride perché ha partecipato a una settimana di bombardamenti passati negli shelter di Tel Aviv. Abbiamo consegnato la nostra offensiva di pace, che parla del reciproco riconoscimento, alla vice ministra degli esteri dell'attuale governo. Beh, noi vogliamo quest'anno non solo essere insieme a voi qui a Torino e ovunque, ma vogliamo andare in Israele, a Tel Aviv, manifestare insieme alle opposizioni, incontrare le opposizioni, parlare in Israele per parlare in Italia, perché quello che dobbiamo sconfiggere, poi qua e finisco, è quello che c'è qua sotto. Persone che, accecate da un'ideologia razzista, un'ideologia che porta, diciamo, nel suo interno il germe che vuole distruggere lo Stato di Israele, senza rendersi conto che loro, che si ritengono pacifisti, sono guerrafondai, perché finché si dice Israele, Palestina libera dal fiume al mare, significa che Israele continuerà per la propria sopravvivenza a fare la guerra. Voi siete guerrafondai e questo dobbiamo dirglielo. Noi siamo pro-Pal, noi siamo i pro-Pal, perché io voglio una Palestina libera e democratica. Due stati e due democrazie. Senza democrazia e stato di diritto non ci sarà pace. Ma il primo passo è cacciare il governo post-fascista di Netanyahu. E ci siamo e ci saremo. Grazie.
0: Grazie. Allora, mi scuso, ho invertito perché avevo due elenchi diversi, ma per Più Europa Silvio Viale. Sei per Più Europa, giusto?
5: Sì, sì.
0: Corretto.
5: Io okay. Sono per tutto.
0: Ok, tu sei per tutto.
5: Io ringrazio, sono molto contento di questa iniziativa. No, brevissimo, anche perché alle 8 sono di guardia in ospedale, quindi stavo quasi per andarmene e devo trovare una via d'uscita, per quando sono arrivato mi hanno accorto con Viale sionista, se più della lista, ma li ho fregati perché passando velocissimo, cioè, io ho avuto una manifestazione di un partito davanti al comune con tanti di manifesti che volevano chiedere al sindaco di togliermi dalla maggioranza perché ero sionista. Questo fa. Io devo solo dire due cose, guardate. La prima, che ha fatto molto piacere a me in particolare la posizione di Ari De Luca, che è uscita pubblicamente e ha sdoganato la prova sionista, anche perché con lui, che lo conosco da anni passati, dell'ultimamente sulla tavola altre cose, erano posizioni completamente opposte, e quindi questo fa capire come almeno in un certo tipo di tessuto alcune posizioni ci sono e sono abbastanza precise. Cosa dire? Dire che l'altra cosa, il Consiglio Comunale, voi sapete che sono lì, sono visto come insieme a Fissolo, ma a pochi altri, e c'è un imbarazzo da parte di gran parte della sinistra. Sulla questione dei gemellaggi non hanno usato tanto, però hanno tentato la cittadinanza onoraria albanese, che abbiamo stroncato subito in qualche modo con un po' di... E il problema è oggi, io dico, resistere, perché siamo circondati da una opinione pubblica di sinistra che è ostile a Israele e lo è in un modo banale e, diciamo, razzista, ha detto bene prima Igor, perché davvero vedono, poi quando parli di antisemitismo si fermano. Ma guardate, ieri al Pride, alcuni qua ci sono, conosco alcuni, sono andati, in anonimo. Io ero lì ieri, che ho detto non ci andavamo politicamente, è stato proprio a farmi vedere anonimo, poi ho portato la bandiera De Cachet sul palazzo civico e abbiamo fatto le foto, perché la posizione del Pride torinese è identica a quella di Roma. C'è un documento politico che peraltro è stato approvato da, che ha avuto anche l'adesione in passato dalla redazione della stampa, che non ha mai pubblicato ovviamente, che andate a vedere, chiede se non sei contro il genocidio e non riconosci il genocidio non ne fai parte. Ovvio che l'identità storica di quei movimenti che negli anni 2006, guarda, nel 2006, e poi chiudo, Pannella era qua, quel caro, il primo Pride fu fatto da Enzo Cucco, che era giù in fondo, Gigi Malaroda e via dicendo. C'era il caro dei radicali, io non sono salito sul caro dei radicali, perché c'era Pannella e c'erano quelli che si riconoscevano come GLBT. E io non lo ero, perché vado ai Pride e solidarizzo, non posso esserlo. Ultimamente vedo che è cambiato completamente, a parte la festa, perché è una grande festa trasgressiva, eccetera, c'è una roba politica che davvero rimette tutto in modo intersezionale, di tutte quelle di più, ha perso lo spirito prioritario. Io spero che da questo brodo ultimo, che comunque è andata bene, non c'era più il bandierone palestinese che apriva come l'anno scorso. e questo bisogna dircelo, in funzione dell'Euro Pride sta a noi per portare il fatto che anche a Torino, non la comunità, per la comunità secondo me comunità GLBT è aperta, eccetera, ma i dirigenti del coordinamento Torino Pride, che sono un'associazione, la smettono con una posizione anti-Israele, antisemita di fatto, anche se poi lo negano. E quando ho visto che nessuno di loro mi ha salutato, nonostante frequentazioni di decenni, ho capito che sono nel giusto. Dobbiamo insistere e resistere su queste posizioni. Grazie per voi, e fa molto piacere essere qua, e ora cerco di parlare.
0: Grazie. Abbiamo una quantità di radicali a vario titolo, per l'associazione radicale, beh, a vario titolo va benissimo, radicale Adelaida Glietta, Oreste Gallo che è il coordinatore.
6: Non c'è due senza il tre.
0: Non c'è due senza il tre. Oh no, ma ce n'è ancora.
7: Io sono cittadino italiano e cittadino britannico, ho vissuto 35 anni in Inghilterra, in questi decenni ho stretto rapporto molto stretto con il rabbino Andrea Zanardo della sinagoga riformata di Brighton, e sono anni che mi racconta del tempo che lui impiega ogni settimana per gestire le ansie, le paure dei membri della sua comunità, perché anche in Inghilterra, il paese che unico ha tenuto le porte aperte agli ebrei durante la seconda guerra mondiale, serpeggia la paura fisica, hanno paura di girare, di farsi riconoscere in quanto ebrei nel centro di Londra, la democrazia più sana e più radicata che avevamo, forse non più. Questo è un punto di partenza da cui ragionare per capire che cosa noi possiamo fare oggi, perché essendo qui associazioni politiche non basta dire siamo d'accordo con la sinistra per Israele, almeno dal mio punto di vista, perché è ovvio, ma dobbiamo capire che cosa concretamente possiamo fare. E abbiamo degli spunti, perché quelli che sono qui sotto a protestare è una minoranza chiassosa, ma che influenza, che avvelena l'intera sinistra, della Schlein, di Conte e di tutta quella combricola. Quello che è successo e che sta succedendo per il Pride di Roma è gravissimo. Che Shet Italia nel 2025 ha fronteggiato la violenza e gli insulti, così come chi era a Milano per il 25 aprile con la Brigata Ebraica conosce perfettamente, sa perfettamente. Quella manifestazione si chiuse per quelli che erano con la comunità ebraica e con la Brigata Ebraica prima della fine della manifestazione. Quest'anno che Shet ha cercato di interloquire con il Comitato del Pride, con l'associazione che organizza il Pride, per cercare di avere un dialogo. È stato precluso questo dialogo, gli è stato impedito, gli hanno posto come condizione di avere un carro, ma accettando il diktat, piegandosi sotto le forche caudine di un accordo, di un manifesto politico inaccettabile, dove si utilizzano parole gravissime come genocidio, senza rendersi conto che sono pietre scagliate e che non possono che essere poi cornici di violenza. Questo è inaccettabile. Oggi essere con sinistra per Israele, se ci saranno le condizioni, vuole dire andare al Pride di Roma insieme ai membri della comunità ebraica per dire noi siamo qui, perché questi sono cittadini europei, e lo sottolineo perché da federalista per me questo è fondamentale, sono cittadini europei di religione ebraica, i cui diritti e le cui libertà vengono conculcate. Essere a Roma al Pride è un punto essenziale per veramente dare un segno concreto di cosa voglia dire opporsi a questa ondata di violenza. Però io vorrei andare oltre, perché, anche riprendendo brevemente, però da federalista non posso non farlo. Siamo dei sognatori, però se Spinelli e Rossi non avessero sognato nel 41, quando l'Europa era in ginocchio, oggi noi non avremmo l'Unione Europea. Quindi bisogna mirare al possibile, a quello che sembra addirittura impossibile, per aggiungere qualcosa di concreto. E parto dalle riflessioni che ho svolto con due studiosi, uno palestinese e uno israeliano, Bashir Bashir e Amos Goldberg, che hanno sviluppato un approccio straordinariamente interessante che si basa sul riconoscimento dei traumi reciproci subiti dalla comunità palestinese e dal popolo israeliano. Questo è un aspetto fondamentale, ma che non può, il loro ragionamento è solo sul piano etico, ma sul piano politico, e questo lo dico un po' come provocando un po', ecco, forse anche andare oltre i concetti di Stato-Nazione, perché noi qui in Europa sappiamo benissimo che gli Stati-Nazione portano poi alla guerra permanente e alla violenza. Magari esplorare almeno la possibilità di costruire una unità federale in quelle zone. L'altro anno a Ventotene, un anno fa, sono nate due associazioni di palestinesi della Cisgiordania, giovani palestinesi della Cisgiordania e giovani israeliani, due associazioni federaliste che hanno già avuto poi riconoscimento presso il Senato della Repubblica, presso il Bundestag, presso il Parlamento Europeo. Stanno iniziando con coraggio, soprattutto i ragazzi palestinesi, perché per loro fare politica contro le forze esistenti nel panorama palestinese vuol dire rischiare la vita, semplicemente. Con grande coraggio, noi dobbiamo sostenere questi sforzi, anche se sembrano impossibili. Perché ricordiamoci, se Spinelli non avesse lanciato il sogno della Federazione Europea, noi l'Unione Europea oggi non l'avremmo. Grazie.
0: Ringrazio tutti quelli che si propongono di fare cose in futuro, perché è quello che effettivamente faremo. E quindi, non, come si diceva, non perdiamoci di vista. Il responsabile regionale di ora, Riccardo Sandretto, ci ha chiamato perché ha avuto problema di salute, quindi non è riuscito a venire. Darei quindi adesso la parola, Alberto Nigra, che è membro del direttivo dell'associazione Marco Pannella, cioè un'altra ala radicale. Ale.
8: Sì, no, va bene. È positivo che intervenga per ultimo, anche perché preciso, o penultimo allora, perché preciso fin da subito che la nostra associazione, seppur all'interno c'è una variegata composizione, non è un'associazione di sinistra, né tantomeno che si riconosca, diciamo, in campi larghi o semiampi. Però, voglio dire, siamo qua perché apprezziamo moltissimo il lavoro che fa Sinistra per Israele. Mi verrebbe da dire uno dei pochi ostacoli a Sinistra che si è, diciamo, avuto in questi anni, perché prendesse del tutto il sopravvento in quella parte politica una deriva antisionista e, se mi permettete, visto che non vedo distinzioni tra le due definizioni, antisemita. Non c'è distinzione e, come dire, e non c'è non solo adesso, diciamo, nei tempi in che corrono e nei quali noi siamo, ahimè, ma, come dire, non c'è mai stata, così come non c'è mai stata in una parte della sinistra, dalla quale, ad esempio, personalmente io arrivo, potremmo citare il PC, PDS, DS, e io, come dire, battagliavo già quando ero all'epoca in quel partito, perché l'antisionismo era molto forte ed era camuffato da sostegno alla causa palestinese, in modo particolare a quel personaggio dai contorni, se posso dire, ambigui, che era Arafat. Dico dai contorni ambigui perché Arafat, pace all'anima sua, è stato il responsabile dell'ultimo fallimento, dell'ultima grande possibilità che c'è stata quando insieme a Edu Barak e a Clinton, se non ricordo male, come Presidente degli Stati Uniti, rifiutò un accordo che avrebbe probabilmente cambiato la storia di quella realtà, instaurando un processo di pace in termini duraturi e non invece, ricordiamoci, non solo non sottoscrivendo quell'accordo, ma lanciando un'intifada. L'attivista palestinese che poco fa è intervenuto, un commovente intervento, devo dire, ci ha ricordato che nella sua gioventù fu tra quelli che lanciavano i sassi dell'intifada. Però vengo al dunque per essere breve e andare alla conclusione del mio breve intervento. Ora, ovviamente la sconfitta di Netanyahu è auspicabile e lo è soprattutto per le ragioni che sono state qui ricordate e non solo qui, interne alla vicenda politica israeliana, perché quello che mette a rischio Netanyahu innanzitutto è una qualità della democrazia israeliana. Non perché sia brutto e cattivo e non solo perché si accompagni a personaggi più brutti e cattivi di lui, ma perché ovviamente, vuol dire, non ci dimentichiamo che adesso poi tutto è veloce, si accelera e quindi ovviamente tutto si cancella, ma che prima del 7 ottobre Israele era stato percorso in lungo e in largo da un movimento amplissimo, trasversale, che interessava sicuramente tutte quelle che sono oggi le forze di opposizione, ma non solo, forse al di là di quei confini, contro una riforma del sistema giudiziario che aveva un chiaro intento, no? Come dire, poi veniamo da una recente partita giocata nel nostro paese su questi temi, ma voglio dire, niente di paragonabile, niente di paragonabile. Ma quello che però va detto è che quindi la sua coalizione oggi, o meglio dopo le elezioni, perché a questo punto è chiaro che fino lì saranno questi partiti, potrebbe essere un ostacolo qualora si aprissero dei canali di dialogo all'interno di quella realtà sociopolitica, geografica e geopolitica. Ma attenzione però, non confondiamo le responsabilità di Netanyahu, che ci possono essere, con di chi sia la responsabilità del fatto che oggi in quella situazione, in quella realtà ci sia una guerra. Questa non è di Netanyahu, non è del suo governo, ma è, come dire, di Hamas, che ha aperto le danze attraverso il massacro del 7 ottobre. La responsabilità non è solo di Hamas, ma è dell'Iran, degli Ayatollah, che hanno per anni preparato e predisposto un sistema di attacco a Israele su tre fronti, almeno tre fronti, anzi quattro, uno sono loro, ma Hamas a sud, Hezbollah a nord e gli Houthi dalla parte, diciamo, del Golfo, per non attaccare, limitare, ridurre, contenere Israele in una logica, diciamo, che ha interessato tante situazioni di guerra in giro per il mondo nel corso dei secoli, ma per distruggere Israele. E la cosa più raccapricciante di questa vicenda è che il movimento predominante all'interno del mondo palestinese purtroppo continua ancora a essere questo. E non solo perché gioiva la popolazione di Gaza quando venivano il 7 ottobre portati i ragazzi e le ragazze feriti, violentati, rapiti all'interno di quella realtà. Ma perché ovviamente, vuol dire, c'è un contesto molto complicato. Allora, due popoli, due stati, è chiaro che è la meta finale. E ancor meglio, io, come dire, non posso che essere d'accordo con quello che ricordava Igor Boni nel suo intervento, meglio dire due popoli, due democrazie, che non è una differenza irrilevante. Cioè, quando Pannella, diciamo, segnava, no, il dibattito su questo tema, mettendo in risalto due democrazie per due popoli, non faceva solo un distinguo semantico e linguistico. Ora, il problema vero è che noi speriamo che dopo le elezioni in Israele ci sia una diversa maggioranza e una composizione diversa che, come ha ricordato anche Ruben Rocca, della Rocca, possa consentire, diciamo, un maggiore confronto in quella realtà. Ma, e questo è il problema, manca l'interlocutore dall'altra parte. Cioè non c'è un interlocutore nel mondo palestinese, perché non lo è ovviamente Hamas, ma non lo è neanche Fatah. Che è un'organizzazione che ha al suo capo, diciamo, un novantenne, ma non è questo il problema, cioè non abbiamo un problema di gerontocrazia, c'è un problema, voglio dire, di mancanza di definizione del gioco democratico all'interno di quella realtà. L'unico posto al mondo dove i palestinesi vivono in democrazia, va detto, è Israele. Cioè è l'unico posto dove i palestinesi votano liberamente, eleggono i propri rappresentanti e partecipano alla vita democratica. Chiudo quindi dicendo questo. La manifestazione di oggi qua sotto è una di quelle putride vicende delle quali noi però dobbiamo incominciare a farci carico nella maniera giusta. Perché quando si fa una manifestazione per impedire lo svolgimento di un dibattito, di un confronto come questo, che ha toni anche molto critici verso l'operato di Israele, che si possono condividere o meno, ma non è questo il problema. Cos'è quello? Antisionismo? Quello è antisemitismo, scusatemi se il distinguo non è chiaro a tutti noi. Quello non è antisionismo, perché dirsi antisionisti è un'idiozia in fieri, no? In quanto dirsi antisionisti vuol dire essere contro l'esistenza di Israele, e allora mi spiegate che differenza c'è, visto il contesto storico dal quale si è sviluppato il movimento sionista e dal quale nasce Israele mettere un distinguo tra antisionista e antisemita? Non esiste. Non esiste nessuna distinzione di questo tipo. Infine, ultima cosa. I giovani iraniani, quelli che sono stati massacrati in 40.000 accertati, a differenza, diciamo, dei morti palestinesi, che io non voglio discutere, ci sono sicuramente stati, tutte le guerre hanno molti morti e anche tragiche morti di civili, anche quelle nelle quali noi siamo stati impegnati, e per liberare l'Europa dai nazisti, per fare un esempio, manifestavano, prima di essere massacrati, per Israele, a sostegno dell'intervento di Israele, e anche di Netanyahu, non perché fossero per Netanyahu, perché lo individuavano come il capo del governo di quel paese, cioè dell'unico paese che in quel momento poteva intervenire in loro sostegno. Ho finito. Trump, come dire, gli ha dato un'illusione che poi non ha mantenuto. Il risultato sono 40.000 morti e una decina di impiccagioni ogni mattina che viene in terra. E nessuno manifesta per questi giovani.
0: Grazie. Abbiamo, sì, abbiamo 2 minuti, 1 minuto per Albe, sì, ah, sì. 1 minuto per Albe Tani, che rappresenta Volt, come sapete è l'unico partito solo europeo che esiste in Italia, e proprio mentre lui si accomoda vi volevo ricordare, visto che tutti dicono è difficile pensare alla pace, è difficile pensare ai due popoli, due stati, quello che diceva Spinelli appunto nel 41, la strada è irta e difficile ma deve essere percorsa e lo sarà. Questo lo diceva per l'Europa, io credo che lo dobbiamo dire anche per il tema di cui parliamo oggi, cioè per arrivare ai due popoli, due stati e una pace in Israele. E diamo a Volt, il più piccolo ma non il meno attivo, l'ultima parola. Prego.
9: Grazie. Io in realtà, dopo aver sentito parlare molto di ciò che accade tra Israele e Palestina, in realtà tornerò qui. Io ne so troppo poco di ciò che accade là, ma in generale noi, a queste latitudini e longitudini, forse ne sappiamo troppo poco generalmente. E lo farò in due modi. Una è facendo una condivisione con voi. Io voglio condividere ciò che mi è venuto in mente, ascoltandovi e ascoltando chi ci ha fatto il regalo di connettersi. E poi dopo con un artificio, insomma, quasi un gioco da circo. La parola che mi è venuta in mente, ascoltando questi interventi, è stata resistenza. Mi tornava in mente ciò che mi raccontavano le mie nonne, i miei nonni, no? Della resistenza. Qui sentivo parlare di lotta all'oppressione, a spegnere la democrazia, alla volontà di far nascere la democrazia, dire noi ce la possiamo fare a portare la democrazia in Palestina, ce la possiamo fare a riportare la democrazia in Israele. A me ricordava molto quello che si diceva qua. Qua in Europa, adesso poi io per semplicità parlerò della resistenza, ma poco a nord da qua c'era la resistance e tante altre forme di resistenza al nazifascismo. E questo fa sì che sia da un certo punto di vista noi potremmo sentire distante il conflitto israelo-palestinese. Sì, certo, impatta sulla nostra vita quotidiana, ma come impatta tutto il mondo ciò che sta succedendo lì? Noi in realtà abbiamo una connessione storico-emotiva con loro. Ora, oggi c'è chi accomuna la resistenza palestinese alla resistenza italiana, e alcune di queste persone addirittura poi portano la bandiera palestinese al 25 aprile, alcune addirittura non vogliono vederne altre, e però Israele nasce anche molto grazie a chi resistette, quindi alla resistenza con la maiuscola ma anche con la minuscola, chi nascose quelle persone che altrimenti sarebbero finite nei campi di sterminio. Quindi questo ci connette a loro, è un qualcosa che dobbiamo ricordarci, ci connette tutti. Non solo noi che siamo in questa stanza. Il secondo punto, quindi quell'artificio di cui vi parlavo, è il fatto che se voi guardate la locandina di oggi, io non compaio. Volt Europa non compare. Io sono qui o non sono qui? No, in realtà è stata una scelta. Per mandare un segnale, per due motivi. Un motivo sono quelle persone che erano qua fuori. Io, venendo qua, non sono passato da dietro, io sono passato proprio da davanti. Sono voluto passare a fianco a loro, cioè respirare l'aria che respiravano loro. Chi sono queste persone che non ci vogliono far parlare? Ma non ho visto dei nemici, sinceramente. Prima ho sentito dire, sono dei nemici, dobbiamo sconfiggerlo. Ma no. Io ho visto dei visi puliti, dei ragazzini, ragazzine. Gente che pensava di star facendo del bene di stare dalla parte giusta. Allora il nemico non sono loro.
10: Il nemico è chi strumentalizza la questione da destra e da sinistra, da una parte e dall'altra, e li mette qua sotto, fa sì che loro non vogliano manco che noi parliamo. Cioè loro pretendono che noi non parliamo, loro dovrebbero pretendere di essere qua. E quindi un segnale che noi, che io ho voluto mandare non sottoscrivendo il volantino, dopo aver parlato ovviamente con i membri di Voltroppo in Piemonte che sottoscrivo, è di dire, è giusto che noi parliamo, infatti, il tempo, ok, ma dobbiamo riuscire ad andare fuori. Ultimo punto, che a questo punto dirò molto più velocemente, è che noi possiamo parlarne qua, potremmo fare una piazza di 1 milione di persone in Piazza del Popolo, a Gran Place a Bruxelles, purtroppo quello che noi diciamo vale come se lo dicessimo nel palazzo della provincia ecuadoriana di Quito. Vogliamo aiutare quella terra, competiamo alla Federazione Europea e facciamo in modo di poter contare e portare i valori di democrazia anche in quella parte del mondo.
0: Grazie, grazie a tutti quelli che hanno avuto il coraggio di stare fino alla fine e grazie alla città metropolitana e al gruppo Città di Città che ci ha ospitato in questa bellissima sala. Grazie.
11: Era la manifestazione incontro dal titolo Sconfiggere Netanyahu, i progressisti italiani a sostegno dell'opposizione israeliana, organizzata da Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati, che si è tenuto a Torino l'8 giugno scorso. Questa è Radio Radicale, siamo arrivati all'ultima parte della nostra programmazione notturna, vogliamo parlare dello stop alla riforma della sanità territoriale, lo facciamo con questa intervista di Antonello De Fortuna a Carlo Curatola.
12: E parliamo di sanità, è saltata la riforma Schillaci della medicina di famiglia, creando anche una certa sorpresa, ne parliamo con Carlo Curatola, che è membro dell'esecutivo della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, Medici di Medicina Generale. Benvenuto al nostro notiziario.
13: Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori, grazie per l'invito.
12: Dottore, allora questa riforma stoppata, diciamo così, per voi è stato un bene, perché?
13: Ma più che un bene per noi è un bene per il lavoratore in generale, per chiunque voglia difendere il proprio lavoro e la propria posizione lavorativa in rispetto di quelle che sono le direttive negoziali che la norma impone e non una norma che vada a scavalco rispetto alle negoziazioni.
12: Cioè voi non siete stati consultati, diciamo?
13: No, per nulla, per nulla. E il nostro rammarico iniziale è stato dettato esclusivamente per questo tipo di approccio. E, non consultati per nulla e tra l'altro sbeffeggiati da una riforma che veniva pubblicata su tutti i quotidiani di settore, su tutti i media e che noi abbiamo letto insieme al cittadino. Capite, cioè una norma che avrebbe potuto cambiare sostanzialmente il nostro ruolo e che vede piano piano venire fuori come motivo principale quello di motivi economici legati al PNRR, come se il PNRR avesse dettato negli ultimi mesi soltanto una determina rispetto all'accesso e alla funzionalità delle case, delle comunità, di tutte le strutture intermedie previste dal PNRR. È 4 anni che sappiamo e che le regioni sanno che dobbiamo rendere funzionali queste strutture e noi non abbiamo mai detto di no, noi siamo sempre stati pronti e lo siamo tuttora a collaborare affinché le case delle comunità siano un successo nell'interesse dei cittadini e non un qualcosa che non funziona.
12: Però devono essere
13: far funzionare
12: efficienti, certo.
13: Certo, efficientarli. Del resto quello che ci viene sempre, mi scusi, ma siamo davvero stanchi di sentirci accusati di corporativismo. Rispetto anche alla nostra posizione, al nostro status giuridico, il fondo dell'ACM della medicina generale è allocato nelle risorse destinate alla pubblica amministrazione ed è identico per natura giuridica ai fondi che finanziano i contratti CCNL dei medici ospedalieri, infermieri. Siamo noi responsabili di far funzionare questo tipo di processo, non, certo. L'accusa di voler essere libero professionisti, non siamo libero professionisti puri, noi siamo libero professionisti convenzionati e come tali rinunciamo alla libertà professionale determinata dal poter fare e lavorare senza un accordo con la parte pubblica. Certo. La convenzione è un diritto pubblico che dobbiamo difendere tutti e che difende il cittadino nella sua fondamentale necessità di intrecciare un rapporto di fiducia che sia alla base della tutela della salute del cittadino, degli ultimi soprattutto, dei più fragili, dei più vulnerabili, che senza il punto di riferimento stabile del medico di medicina generale, che la convenzione
12: certo perderebbero diciamo un punto di ad affrontare riferimento importante,
13: la conoscenza di un medico di nuovo a cui dover
12: con tutto quello che comporta
13: vicende,
12: ancora una cosa, dottor Curatola, vi aspettate adesso una convocazione da parte del governo?
13: Per noi la soluzione è l'accordo collettivo nazionale, che in parte già detiene quello vigente, dei buoni passaggi nell'articolato che consentono di poter accedere con ruoli e compiti parzialmente definiti all'interno di queste strutture. La prova ne è che alcuni accordi, penso all'accordo delle Marche, all'accordo del regionale della Toscana, a quello dell'Emilia Romagna, ma ce ne sono della Liguria, ce ne sono diversi di accordi che già consentono e prevedono che i medici di medicina generale vadano a presidiare le case delle comunità non solo se hanno un debito orario, cioè non solo se hanno pochi pazienti e quindi devono colmare la parte retributiva con un obbligo orario, ma anche consentono ai medici di medicina generale massimalisti, cioè quelli che hanno già un carico lavorativo
12: notevole, diciamo, certo,
13: pieni, esatto, di poter andare su base volontaria all'interno delle case di comunità. E per quel che mi risulta, sono a conoscenza che ce ne sono un sacco di medici di medicina generale massimalisti che hanno voglia di andare all'interno delle case di comunità. Certo è, dobbiamo capire bene,
12: bisogna parlarne.
13: Cioè, andare in una casa di comunità a fare la medicina di attesa e aspettare che arrivi un paziente, cioè
12: non è il caso.
13: Nel prossimo accordo collettivo nazionale speriamo di poter riuscire a risolvere, è nostra volontà, ripeto, sarebbe alla fine la nostra più grande vittoria, quella di riuscire a efficientare il sistema anche all'interno di queste strutture.
12: Però dice lei bisogna parlarne. Grazie Carlo Curatola.
13: Grazie a lei, saluto i radioascoltatori.
11: L'intervista era di Antonello De Fortuna, questa è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione notturna, apriamo il palinsesto della mattina di questo venerdì 12 giugno del 2026, buongiorno, grazie di essere all'ascolto, tra qualche istante le prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, la rassegna curata da Andrea De Angelis, alle 6.45 la rassegna stampa internazionale di David Carretta, alle 7 A che punto è la notte di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, alle 7.10 Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 Critica ai militanti a cura di Matteo Marchesini, alle 7.35 Stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Flavia Fratello. Dunque vi lasciamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, la rassegna curata da Andrea De Angelis, di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
14: Questa è Radio Radicale e questo è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 12 giugno 2026, in regia Alessandro Teodori, in studio Andrea De Angelis. E il tema principale quest'oggi sulle prime pagine a nostra disposizione è chiaramente la politica italiana, o meglio la politica parlamentare italiana, perché la presenza in aula della Premier, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del vertice europeo dei prossimi giorni, è il tema principale, declinato in vari modi. Da una parte c'è lo scontro con Vannacci, dall'altra quello con i grillini, e poi di fondo, ma neanche troppo, anzi dovremmo dire forse principalmente, quanto detto dal Presidente del Consiglio in aula, soprattutto sul ruolo del nostro paese, dell'Italia, nei grandi conflitti internazionali e in Ucraina soprattutto. Poi che altro c'è? Che altro troviamo? Troviamo sicuramente ancora la guerra in Iran, con le parole del presidente Trump rispetto ad una possibile intesa proprio con il regime iraniano, e l'economia, con la Banca Centrale Europea che alza di un quarto di punto i tassi di interesse. Queste sono le tre tematiche principali, vedremo se riusciremo ad affrontarle tutte nel quarto d'ora che abbiamo a disposizione per queste prime pagine. Cominciamo con la Meloni in aula e cominciamo con l'altra voce, il quotidiano nazionale, che di spalla scrive: Meloni sfida Vannacci e i volenterosi, la premier in aula, il generale non è la vera destra, una figura autorevole per l'Unione Europea. Nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio

reale. Se la pace quando arriverà riguarderà i confini, la sicurezza, l'energia, la ricostruzione e gli equilibri del continente, l'Europa non può limitarsi a stare in anticamera in attesa che altri decidano per lei. È difficile darle torto. Proprio per questo però le contraddizioni emerse nel suo discorso diventano più vistose. Il secondo commento di Sergio Talamo, il paese tradito dai veti delle lobby, anche qui ovviamente si parla delle riforme possibili e mancate del nostro paese. Dall'altra voce andiamo al Secolo d'Italia, che apre sul confronto in aula con la Premier Meloni, ma lo fa centrando il focus sulle parole del deputato del Movimento 5 Stelle Silvestri, che più o meno esplicitamente alluso a una posizione prona della Presidente del Consiglio nei confronti del Presidente americano Trump, lo ha fatto con parole non proprio eleganti, anzi. Il titolo è Dimissioni, insulti sessisti alla Premier da Grillino Silvestri alla Camera, Fratelli d'Italia indegno. Si è consumata una delle pagine più indegne di confronto istituzionale, la matrice è tutta del Movimento 5 Stelle, scrive il Secolo d'Italia, che lo ricordiamo, il quotidiano di Fratelli d'Italia. Meloni ha indossato le ginocchiere per stare più comoda. La frase atroce del pentastellato Francesco Silvestri risuona in tutto il suo squallore nell'aula della Camera, dove la Premier si è recata per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. L'uso ignobile del termine per indicare una Presidente del Consiglio in ginocchio sono inaccettabili, insopportabili. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, è intervenuto duramente chiedendo al leader del Movimento 5 Stelle Conte di sospendere il suo deputato e invitando lo stesso a dimettersi. Questa la frase ignobile. Il problema è che dopo il referendum si è detto che la linea del governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump, ma lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Un'indecenza. Il presidente La Russa, nel dare la parola alla Premier, con poche parole ha fatto capire la gravità dell'accaduto. Ha facoltà di intervenire in replica il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a cui do volentieri la parola con i sensi della mia massima vicinanza. Intelligenti Pauca. Si è consumata una delle pagine più indegne di confronto istituzionale. La matrice è tutta del Movimento 5 Stelle, ribadisce Gabriele Alberti sulla prima pagina del Secolo d'Italia. Il Manifesto, la foto è di Giorgia Meloni accesa nel suo intervento in aula. Risono Giorgia, scrive il Manifesto, torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati e del Green Deal, si scatena contro gli alleati che la escludono dai vertici, Meloni in Parlamento recupera i toni urlati del sovranismo delle origini, è in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci. Sono io la vera destra. Il commento di Andrea Colombo all'inseguimento degli elettori euroscettici. E poi il Giornale, da Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD. La svolta di Giorgia, i deputati del generale contro la Premier, la strategia Dem, creare il caos a destra. Di Roberto Vannacci scrive il direttore Tommaso Cerno, la moglie del soldato, vediamolo. Aveva ragione Roberto Vannacci a immaginare un mondo al contrario, come da titolo di quel libro scritto male che gli diede tanto successo. Quello che non avevamo letto fra quelle righe è che Elly Schlein sarebbe diventata sua compagna e concubina politica. Vannacci, da soldato, ha comandato i migliori servitori della patria. Ora si è trasformato in un signore che, sfruttando quei simboli e quella storia ormai non più suoi, vuole contribuire a riempire l'Italia delle persone che a parole odia. Perché ormai Vannacci è alleato della sinistra, che come al solito trova sempre fuori da se stessa il grimaldello per provare a prendersi le poltrone. Il generale è in campo per aprire le porte agli islamisti e per presentarsi in TV a parlare male degli omosessuali, ne ha conosciuti tanti.
salvo poi finire per finanziare con i suoi voti il Gay Pride di Alessandro Zan. Insomma, una specie di badoglio dei nostri giorni quando il fascismo si è spostato a sinistra e ha bisogno dei suoi traditori. Signor generale, noi siamo liberali e le consentiamo di dire qualunque sciocchezza, tranne uno.

0: di essere la vera destra, perché lei, la destra, non sa nemmeno dove sta di casa, scrive Tommaso Cerno. Poi il Domani, Vannacci vota con la sinistra, il nemico interno spaventa la Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, la Premier attacca, come sempre, opposizioni e Unione europea. Poi punta il generale che si è definito la vera destra. Il campo largo vuole fermare la legge elettorale. Sul ponte, sullo stretto e le Olimpiadi, le indagini che travolgono il ministro Salvini. Della polemica con il grillino Silvestri scrive Vera Gheno. Le ambigue ginocchiere e la politica del sessismo, il Movimento 5 Stelle contro la Premier. Le parole di solito descrivono le cose del mondo nominandole, cioè hanno valore denotativo. In moltissimi casi, oltre a ciò che viene espresso letteralmente, esse hanno anche il potere di convogliare in maniera più o meno esplicita un'opinione o un punto di vista. A quel punto assumono valore connotativo. Le connotazioni possono essere immediate, per esempio se si usa un'espressione come utero in affitto rispetto alla più neutra GPA, oppure funzionare in base a inferenze, collegamenti impliciti, a un'enciclopedia di conoscenze condivise da mittenti e destinatari. Questa premessa per arrivare agli impliciti sessisti che si sono attivati in tre episodi recenti in maniera più o meno volontaria da parte di chi queste parole le ha pronunciate. Questo è l'incipit dell'articolo che prosegue poi a pagina 7. Il Riformista, la foto di Giorgia Meloni, il titolo L'equilibrista. Le comunicazioni di Meloni alle Camere all'insegna del sì ma. Critica ancora l'Europa senza però indicare una direzione. Sull'Ucraina sì al sostegno, no alle fughe in avanti. Sull'adesione, il dubbio, bordata Unione Europea e Vannacci, per Meloni è già iniziata la campagna elettorale, la Premier contro il Green Deal, basta approcci ideologici, ma il generale è a preoccuparla davvero. Del campo largo, scrive David Allegranti, cercasi disperatamente leader per i riformisti superstiti del Nazareno. L'Unità, Meloni remigra, Vannacci, la destra non sei non sei tu, Libero, Vannacci vota con Fratoianni e rischia di arruolarsi tra gli utili idioti della sinistra. Il Premier intanto lo attacca in aula. Ancora alla Camera, delirio, scrive Libero, quando grillino fa rima con cretino, la vergogna dell'onorevole Silvestri, Melone leader con le ginocchiere, e le femministe del campo largo neanche prendono le distanze. Giorgia critica l'Unione Europea, burocrati non rendono conto a nessuno. La verità, Meloni prima sberla a Vannacci, qui la vera destra non sei tu. Il Premier in aula replica a Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, noi facciamo quel che c'è scritto nel programma, quello per cui lei e altri siete stati eletti in maggioranza prima di cambiare idea e votare sei volte la sfiducia con la sinistra. Silvestri del Movimento 5 Stelle, Giorgia si è messa alle ginocchiere per stare davanti a Trump. La discussione, che forse entra un po' più nel merito, Meloni, per l'Ucraina serve una voce europea autorevole. Il Premier conferma il sostegno a Kiev, scontro alla Camera con il Movimento 5 Stelle sul caso delle ginocchiere, a fondo contro Vannacci, chi vota contro la fiducia fa il gioco della sinistra. Schlein, avete fallito, Conte la ribattezza Lady Tax. Poi il Foglio, il direttore Claudio Cerasa, Meloni in aula fa l'anti-Vannacci su Kiev e migranti, ma sulle spese per la difesa maggioranza e opposizione vanno in tilt, un guaio. Vediamo meglio alcune delle parole scritte da Cerasa. L'appuntamento con rituali comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo per gli appassionati di politica è uno di quei momenti magici in cui per un istante i leader si mostrano per quello che sono, in purezza. Ed in questi momenti, che attraverso un linguaggio diplomatico, felpato, apparentemente neutro, chi ha la responsabilità di governo è costretto a scegliere da che parte stare, anche a costo di mettere di malumore la propria parte politica. Le comunicazioni consegnate ieri da Giorgia Meloni, prima alla Camera e poi al Senato, non hanno deluso e hanno offerto agli osservatori diversi spunti di riflessione per ricordare quale distanza ci sia, al di là delle ambiguità verbali, tra la destra modello Meloni e la destra modello Vannacci. Ieri Giorgia Meloni, in almeno 4 occasioni, ha scaraventato come un'incudine la realtà sulla testa di Salvini e di Vannacci e ha mostrato un approccio alternativo su 4 questioni interessanti. Meloni ha ricordato che il governo, nonostante i borbottii di Salvini, sostiene attivamente la difesa di Kiev, dove per difesa si intende anche l'approvvigionamento militare. Ha ricordato che l'Italia sostiene l'ingresso nell'Unione Europea dell'Ucraina, cosa che Salvini e Vannacci non vogliono, anche se a differenza del collega tedesco Merz, non sostiene la necessità di creare una via preferenziale. Meloni sostiene che per risolvere le grandi crisi con cui deve fare i conti l'Europa, crisi energetica, guerra in Ucraina, aggressione della Russia sul territorio europeo, non serva meno Europa, ma più Europa, anche se sulla fine dell'unanimità Meloni è ancora contraria. Infine, provocando svenimenti multipli a Salvini e Vannacci, Meloni ha elogiato l'Unione Europea anche per aver aiutato l'Italia a contrastare con efficacia l'immigrazione irregolare, governando dunque i flussi senza porti chiusi, senza blocchi navali, senza deportazioni. Da 4 anni a questa parte capita regolarmente che ogni volta che Meloni si rivolge all'Aula per anticipare il posizionamento del governo in Europa emerga un profilo di pragmatismo europeo più accentuato rispetto a quello predicato da Meloni nella quotidianità. Insomma, così Claudio Cerasa ci racconta questa giornata. L'economia la vediamo velocemente, i tassi, metro, la guerra dei tassi, dopo 3 anni la BCE alza tassi di interesse di 0,25 punti portando il tasso sui depositi da 2 a 2,25 come risposta allo shock energetico ed economico causato dal conflitto in Iran e dalla crescita dell'inflazione. Italia e consumatori penalizzati, ne parla anche il Sole 24 Ore, la BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25. Un'ultima segnalazione proprio sull'Iran, il giorno Trump annulla i raid, accordo con l'Iran, l'altra voce scrive lo stesso, Trump ferma gli attacchi, pronta l'intesa con l'Iran. E questa era l'ultima segnalazione da fare per le prime pagine di questo venerdì 12 giugno 2026.
1: Grazie ad Andrea De Angelis, questo è quanto ci propongono le prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola in questo venerdì 12 giugno del 2026, vi diamo appuntamento alle 7.35 a Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Flavia Fratello. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, venerdì 12 giugno, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretti. In apertura oggi ci occuperemo della guerra della Russia contro l'Ucraina, leggeremo un commento pubblicato da Le Monde di Sylvie Kaufmann su una questione che tra l'altro è stata affrontata ieri dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlare con Putin. Per gli europei c'è una finestra di opportunità da sfruttare. Le domande sono come, chi e perché. Alla vigilia di una serie di riunioni importanti, G7 a Evian, Consiglio europeo a Bruxelles, vertice della NATO ad Ankara, gli europei si posizionano per prendere il testimone di eventuali colloqui sul futuro dell'Ucraina nel momento in cui Donald Trump si sta insabbiando in Medio Oriente, spiega tra l'altro Kaufmann. A proposito di Trump e Medio Oriente, leggeremo anche un editoriale dal Wall Street Journal, secondo il quale Trump ha bisogno di una nuova strategia in Iran. Il regime si è avvantaggiato dalla debolezza mostrata da Trump durante il cessate il fuoco. Poi parleremo di Regno Unito, di quanto accaduto negli ultimi giorni a Belfast, delle rivolte violente, se così possono essere definite, se non dei pogrom contro migranti innescati da un tentativo di assassinio da parte di un richiedente asilo del Sudan contro un cittadino britannico. Secondo il Times, il risentimento esplosivo a Belfast è alimentato dall'inazione del governo di Keir Starmer sull'immigrazione. Vedremo però che gli argomenti sono un po' deboli. Il Guardian invece in un editoriale ieri sottolineava un altro aspetto di questa storia che viene spesso sottovalutato. la violenza di estrema destra, la radicalizzazione digitale minaccia la democrazia, le violenze nelle strade dell'Irlanda del Nord sono espressione reale di un meccanismo sinistro che si sta sviluppando online, underground, sottolinea il Guardian. Partiamo però dall'Ucraina, dalle Monde e Sylvie Kaufmann. Parlare con Putin, per gli europei c'è una finestra di opportunità, la domanda è come, chi e perché. Scrive Kaufmann, parlare con Vladimir Putin, la domanda è spinosa, ma nel lungo termine probabilmente inevitabile, ed è tornata a porsi tra gli europei, scottati dalle cattive esperienze passate, desiderosi di ritagliarsi un ruolo nella conversazione dalla quale Washington e Mosca li hanno finora deliberatamente esclusi. Gli europei affrontano questa domanda passo dopo passo, consapevoli che il terreno è minato. Il momento però è cruciale, alla vigilia di tre appuntamenti diplomatici fondamentali, il G7 a Evian, dal 15 al 17 luglio, il Consiglio europeo subito dopo, i due giorni successivi, e poi il vertice della NATO a Ankara il 7 e 8 luglio. La guerra in Ucraina ormai dura nella sua forma più devastante da quasi 4 anni e mezzo, più a lungo della prima guerra mondiale. L'economia russa inizia a mostrare segnali di cedimento sul terreno militare. Kiev non solo resiste alla potente Russia, ma le sue capacità tecnologiche infliggono perdite umane considerevoli permettono all'esercito ucraino di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. Questo vantaggio, spiega Sylvie Kaufmann, potrebbe essere solo temporaneo, perché la Russia ha già dimostrato in passato la sua capacità di resilienza e rigenerazione, ma potrebbe anche creare una dinamica che Kiev e gli europei vorrebbero sfruttare sul piano diplomatico, nel momento in cui l'amministrazione Trump è distratta da un'altra guerra, quella in Medio Oriente. Politicamente, militarmente ed economicamente l'Ucraina si trova nella posizione più favorevole dall'inizio della guerra, ha detto martedì scorso il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, a margine di un vertice degli 8 paesi nordici e baltici. È l'Europa ora a finanziare quasi interamente gli aiuti di Kiev, e il capo della diplomazia americana Marco Rubio ha confermato il momento di debolezza russa durante un'audizione davanti a una commissione del Senato a Washington il 3 giugno, smentendo il discorso trumpiano sulla potenza della grande Russia e l'inferiorità della piccola Ucraina. Secondo Rubio, oggi sono tutti d'accordo su un punto: l'invasione dell'Ucraina è stata un disastro strategico per i russi. Esisterebbe dunque, spiega Sylvie Kaufmann su Le Monde, una finestra di opportunità da cogliere. A Parigi si vuole credere che Mosca cerchi un contatto con gli europei. Rinvigorito, Volodymyr Zelensky ha indirizzato il 4 giugno a Vladimir Putin una lettera provocatoria che ha reso pubblica, proponendo al leader del Cremlino di incontrarlo e mettendo in evidenza i punti deboli di Putin, l'età, 26 anni al potere, i rischi di finire male. Putin ha ovviamente respinto questa offerta definendola grossolana, ma la lettera non è passata inosservata, nemmeno in Russia. Zelensky poi ha intrapreso un tour europeo, ricorda Sylvie Kaufmann, con gli incontri a Londra, con Macron, Merz e Starmer. Andiamo al punto. Parlare con Putin, dunque, sempre che sia disposto a parlare Putin. Ma come? E per dire cosa? E chi dovrebbe parlare a nome dell'Europa? Il come e il perché sono stati o saranno al centro dei vertici di Londra, Tallinn ed Evian. Quello di Bruxelles affronterà probabilmente la spinosa questione del chi, eterna fonte di attriti tra gli europei. Putin ha fatto ridere molti quando ha proposto i servizi del suo amico l'ex cancelliere Gerhard Schröder. Il primo ministro polacco Donald Tusk e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni invece non hanno riso o sorriso nel vedere l'I3 prendere in mano la situazione. Perché non estendere il formato a un I5 che includa anche Polonia e Italia? Il fatto è che Londra e Parigi hanno creato la coalizione dei volenterosi, nulla si fa poi senza Berlino. Una volta avviata la dinamica da questo trio, nulla vieta di nominare un uomo di Stato finlandese come emissario. Cenare con il diavolo, ma con un cucchiaio lungo, dice un proverbio francese, è l'avvertimento degli scettici, che ritengono che Putin non sia ancora abbastanza indebolito, l'Europa non ancora abbastanza coesa e che dunque occorrerebbe aumentare la pressione prima di pensare di negoziare. Esiste, persiste, scrive Le Monde, un'incognita non da poco. Cosa ne pensa Donald Trump? Confermerà la valutazione del fallimento russo che ha fatto Rubio? È disposto a ritirare le concessioni che Trump stesso ha fatto a Putin il 15 agosto 2025 ad Anchorage? È capace di superare il suo risentimento verso gli europei? E gli europei sapranno mostrarsi uniti? È ora di allacciare le cinture. È così Sylvie Kaufmann che esprime un certo scetticismo nelle conclusioni di fronte a questa saga su parlare con Vladimir Putin, che per ora non mostra alcun segnale di voler parlare. Il Wall Street Journal ieri aveva un editoriale invece su Trump che ha bisogno di una nuova strategia in Iran. Dopo settimane in cui ha insistito che un accordo con l'Iran era imminente, Trump forse è sul punto di ammettere la realtà. Il regime iraniano ci sta prendendo in giro nei negoziati, ha detto Trump mercoledì. Il presidente ha dato una possibilità alla diplomazia, ma ha aggiunto: continuano a prenderci per scemi. La domanda è se Trump sia finalmente pronto per un nuovo approccio. Da 9 settimane il cessate il fuoco ha permesso all'Iran di dettare gli eventi nel Golfo, il regime decide quando iniziare ogni scontro, attaccando le forze americane o gli alleati degli Stati Uniti nella regione o le navi commerciali, e il regime decide anche quando porre fine allo scontro. L'Iran ha anche usato Hezbollah per attaccare Israele e poi ha usato i successivi combattimenti in Libano come una scusa per bloccare i negoziati con gli Stati Uniti. Ogni attacco iraniano ha spinto finora Trump a correre ai ripari con una de-escalation. Trump ha imposto un cessate il fuoco in Libano, ha dato la colpa a Israele quando Hezbollah continuava a sparare, ha minimizzato gli attacchi iraniani contro truppe americane come una sciocchezza. L'attacco su larga scala dell'Iran all'aeroporto del Kuwait è stato definito da Trump niente di grave, una semplice ritorsione. Questa logica porta solo guai, sottolinea il Wall Street Journal. Solo per un miracolo due piloti americani sono sopravvissuti dopo che un drone iraniano ha colpito un elicottero Apache vicino allo stretto di Hormuz. Eppure la prima reazione di Trump è stata di dire che non era un grosso problema. Poi Trump ha cambiato nuovamente idea, il Pentagono ha lanciato degli attacchi contro l'Iran, l'Iran ha risposto. A Trump non farà piacere sentirselo dire, ma sta ballando al ritmo dell'Iran. Deve rompere questo schema o sarà ricordato per aver perso questa guerra politicamente, nonostante i successi militari iniziali. Non è esagerato dire che Trump si trova di fronte a una scelta simile a quella che George W. Bush dovette affrontare in Iraq nel 2006-2007. L'insurrezione stava vincendo, Bush doveva cambiare strategia o accettare la sconfitta. scelse il surge delle truppe, l'aumento delle truppe, riuscì a spezzare l'insurrezione, permettendo agli Stati Uniti di mantenere la loro influenza in Iraq e nella regione. Il modo in cui Trump può raddrizzare le cose è passare all'offensiva, ma questo significa qualcosa di più che colpire semplicemente l'Iran. È un'operazione ad alto rischio. Il Wall Street Journal cita la possibilità di un'operazione per sequestrare o distruggere l'uranio arricchito dell'Iran, ma questo è il metodo più sicuro per eliminare la minaccia di un'arma nucleare. Un'altra idea è usare la potenza aerea americana per creare una zona sicura all'interno dell'Iran per gli oppositori del regime. Gli Stati Uniti cercarono tardivamente di creare una zona del genere per i curdi nel nord dell'Iraq nel 1991. Questo darebbe al regime qualcosa di cui preoccuparsi. Una zona sicura aumenterebbe anche la leva degli Stati Uniti in caso di negoziati. Trump spera ancora in una svolta diplomatica, ma anche i funzionari pakistani sono pessimisti, quelli che stanno conducendo la mediazione. Finché l'Iran crederà che Trump sia paralizzato di fronte alle alternative, continuerà a sfruttare la sua posizione di forza a Hormuz e prolungare i negoziati. Ora la scelta di Trump è cambiare i fatti sul terreno oppure lasciare il conflitto in una posizione peggiore di quella in cui Bush lasciò l'Iraq, così tra l'altro il Wall Street Journal. Per chiudere il dibattito su quanto accaduto questa settimana a Belfast, rivolte o meglio attacchi razzisti dopo che un richiedente asilo del Sudan ha cercato di decapitare un cittadino britannico, il Times dà la colpa in qualche modo all'inazione del governo Starmer sull'immigrazione. Il risentimento esplosivo a Belfast è alimentato proprio da questa inazione. Però non abbiamo molto tempo per leggere tutto, ma Times condanna questa sorta di pogrom che c'è stato a Belfast, e poi argomenta dicendo che il governo non fa niente. In realtà poi, se si va a leggere l'articolo, si scopre che Starmer ha fatto diverse cose per limitare l'arrivo, l'immigrazione incontrollata, come si dice e si scrive, il numero di persone e studenti che arrivano è diminuito quest'anno, anche i ricongiungimenti familiari, ma la percezione generale è che l'immigrazione legale e illegale sia fuori controllo, che il Regno Unito sia bersaglio facile, che milioni di sterline vengano spese per sistemare i richiedenti asilo in alberghi confortevoli. Ecco, il problema sta nella percezione generale, che non corrisponde alla realtà. Insomma, la violenza è disgustosa, c'è un messaggio che a volte sfocia in un incitamento brutale contro tutte le persone non bianche che siano arrivate la scorsa settimana britanniche oppure che siano britanniche di terza generazione. Così scrive il Times. Si chiama razzismo. Il Guardian, in un editoriale pubblicato sempre ieri, invece individuava un altro problema, ed è quella della radicalizzazione digitale che minaccia la democrazia, perché uomini mascherati che cacciano famiglie terrorizzate dalle loro case non possono essere chiamati manifestanti. La parola implica un motivo di protesta legittimo e non è il caso, malgrado sia stata una reazione a un episodio di gravità estrema. Il presunto innesco è stata una brutale aggressione, scrive il Guardian. Un uomo di origine sudanese è stato accusato di tentato omicidio. Agitatori di estrema destra hanno radunato folle vendicative. L'attivista noto come Tommy Robinson, che in realtà si chiama Stephen Yaxley Lennon, è stato determinante in questo processo, e lo stesso vale per Elon Musk, il proprietario di X, la cui piattaforma ha contribuito a mobilitare la furia razzista. Ecco, il Guardian, raccontando come Musk abbia incitato la folla agli attacchi razzisti, spiega che questa non è la posizione dominante dell'opinione pubblica, ma che viene banalizzata attraverso i social media, normalizzata. Occorre affrontare questo meccanismo, cioè la cattura ideologica di uno spazio informativo digitale che sta minando la coesione sociale e sabotando la democrazia a livello sistemico. Una violenta variante contagiosa della politica di estrema destra è stata normalizzata online e ora si sta diffondendo nelle strade, deve essere sconfitta su entrambi i fronti. Ci fermiamo da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta, questa dunque è Radio Radicale, adesso è il momento di A che punto è la notte con Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza.
3: Buongiorno, questo è A che punto è la notte, buongiorno da Roberto Sommella. Si fa di nuovo tanto parlare di patrimoniale, una parola che spaventa qualsiasi italiano che abbia un patrimonio da custodire o da far rendere e che viene abbastanza puntualmente nei periodi elettorali tirato fuori dal centro-sinistra, non si capisce se per cercare di perdere le elezioni o per scatenare una reazione da parte del centrodestra. È puntualmente avvenuto anche questa volta una proposta di tassare determinati capitali sopra i 2 milioni di euro che ha scatenato la reazione della Premier Giorgia Meloni, che non ha potuto che dire all'Assemblea di Confcommercio non ci sarà mai una patrimoniale decisa da questo governo. Ora, un segnale però questo discorso, questo dibattito lo dà, ed è semplicemente che evidentemente siamo molto vicini alle elezioni politiche, molto più vicine probabilmente di quanto si possa pensare, visto anche la situazione del centrodestra e visto anche il tema del dibattito, che è decisamente non inedito. Ma quando è che l'Italia ha veramente varato delle patrimoniali? Mi vengono in mente tre patrimoniali sostanzialmente. Quella più famosa e infausta per gli italiani è del 1992, governo di Giuliano Amato, di Salute Nazionale, dopo allo scoppio di Mani Pulite. Tra le tante cose, in una manovra da 93.000 miliardi di vecchie lire, varò un prelievo sui depositi del 6 per 1000, retroattivo, aggiunse il dottor Sottile in conferenza stampa dopo aver chiesto agli italiani di mettersi una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio. Successivamente un nuovo governo, finita la Prima Repubblica, di Romano Prodi, intorno al 1997 varò l'Eurotassa, che forse noi abbiamo rimosso dai nostri ricordi, che serviva per aumentare la gittata della manovra economica che ci avrebbe condotto nell'unione monetaria e poi nella moneta unica. Quell'Eurotassa, c'era ancora la lira, ma insomma molto consistente, più consistente del prelievo sui depositi che fece incassare circa 6.000 miliardi di vecchie lire allo Stato italiano, fu poi restituita intorno al 60% a tutti gli italiani una volta centrato l'obiettivo del fatidico 3% che ci accompagna ormai da quando c'è il trattato di Maastricht. La terza e ultima patrimoniale che ci si ricordi e che viene molto spesso rimossa è l'IMU. Quando nel 2011 il governo di Mario Monti, il governo tecnico Lacrime e Sangue di Mario Monti, reinserì la tassazione sulla casa subito dopo la caduta del governo Silvio Berlusconi, si dovevano incassare 20 miliardi di euro, ne incassò 34, il paese inchiodò e poi andò avanti a fatica per parecchi anni. Quindi la patrimoniale, come dicono i tecnici quando la fanno, si fa, non se ne parla, non si annulla. faccia, si fa e non si dice. In Italia è stata fatta già altre 3 volte, anche solo discutere sembra davvero inutile, sono altri problemi di questo paese. Questo è A Che Punto la Notte, una buona giornata da Roberto Sommella.
4: 7:10 di venerdì 12 giugno 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, un buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Iva Radicev in regia. Il momento di spazio transnazionale, i fatti del giorno raccontati attraverso i media internazionali, con noi come sempre Giampiero Gamaglia. Buongiorno Giampiero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
4: Financial Times, Donald Trump afferma che gli Stati Uniti sono vicini ad un accordo con l'Iran e annulla gli attacchi, i mercati registrano un rialzo, i prezzi del petrolio calano, mentre il presidente USA sostiene che l'accordo consentirà la riapertura dello stretto di Hormuz. Scrive il quotidiano britannico, Trump ha affermato che i punti finali di un accordo con Teheran sono stati approvati da tutte le parti in quello che ha definito un grande accordo per porre fine alla guerra con l'Iran, aggiungendo che avrebbe annullato i nuovi attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Considerando che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate al più alto livello della leadership iraniana e approvate, ho annullato gli attacchi e i bombardamenti programmati, ha scritto Trump su Truth Social. Parlando alla Casa Bianca, ha poi affermato che i documenti sarebbero stati probabilmente finalizzati nei prossimi giorni. Ha aggiunto di aver parlato con i leader di Israele, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait e che avrebbe parlato presto con la Turchia. Ha anche parlato con Benjamin Netanyahu dell'accordo in fase di definizione, lo ha riferito l'ufficio del primo ministro israeliano. Tutto il Medio Oriente è felice, ha detto Trump, aggiungendo che un rialzo del mercato azionario nelle ultime ore significa che l'accordo piace. Anche il prezzo del petrolio inizierà a scendere, ha detto. Lo stretto si aprirà ufficialmente non appena firmeremo, il che potrebbe avvenire molto presto, forse durante il fine settimana in Europa. Io non potrò esserci, dice Trump, ma ci sarà J.D. Vance, aggiunto il presidente. Non è giunta, scrive il Financial Times, alcuna risposta ufficiale dall'Iran. L'agenzia di stampa Fars ha riferito che Teheran non ha ancora fornito una risposta definitiva, ma dato che gli USA hanno accettato la bozza proposta dall'Iran, è probabile che la Repubblica Islamica riesamini il testo. In effetti, guardando alcuni siti di media iraniani, questa mattina non c'è questa notizia. Press TV si limita a dire che la marina dell'IGC, dei Pasdaran, ha sventato un tentativo provocato dagli Stati Uniti di attraversare illegalmente lo stretto di Hormuz, mentre l'IRNA è ancora sulla questione Karg. Se gli Stati Uniti attaccassero Karg, l'isola iraniana, la risposta dell'Iran passerebbe alla storia, l'ha affermato un parlamentare di spicco, si chiama Ibrahim Azizi, è presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento, che afferma che il presidente USA dovrebbe rendersi conto che se dovesse davvero intraprendere azioni avventate sull'isola di Karg o in qualsiasi altra parte del territorio iraniano riceverà una risposta che passerà alla storia. Vediamo gli altri quotidiani medio orientali. Times of Israel, Trump sospende gli attacchi contro l'Iran e sostiene che l'accordo potrebbe essere firmato questa fine settimana in Europa. L'Iran afferma che non è stata presa alcuna decisione definitiva a seguito dell'ultima dichiarazione degli USA, secondo cui l'accordo sarebbe imminente. L'ufficio di Netanyahu definisce l'accordo un memorandum d'intesa in fase di definizione relativo all'avvio dei negoziati, questo dopo il colloquio del premier con il presidente. Il Jerusalem Post, Trump afferma che l'accordo con l'Iran, approvato da tutte le parti coinvolte, compreso Israele, annulla gli attacchi. Secondo un articolo di Axios, il protocollo d'intesa prorogherebbe questa tregua di 60 giorni anche in Libano, durante i quali si terrebbero negoziati sul nucleare. Vediamo Arez. L'Iran afferma che non è stata presa alcuna decisione definitiva sull'accordo che Trump spera possa essere firmato a breve. Trump ha detto anche di aver informato Netanyahu, lo dicevamo prima, gli alleati del Golfo, che l'accordo garantirebbe che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare, il che era lo scopo principale. Arab News, Teheran afferma che non è stata presa alcuna decisione definitiva, mentre Trump annuncia un accordo imminente. Questo dunque per quanto concerne il Medio Oriente. China Daily ci dice che la Cina punta ad aumentare le importazioni dell'Europa, dalla Germania e dal resto dell'Europa, e il Dunque, la TAS, Trump è in grado di prendere decisioni rivoluzionarie nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti. Cambiamo dunque argomento. L'ambasciatore Darkev, un diplomatico russo, definisce il presidente degli Stati Uniti un uomo e un politico che sa sorprendere. Si occupa di Medio Oriente, come sempre, in gran rilievo Le Monde. L'Egitto invita Washington e Teheran a cogliere l'opportunità di un accordo dopo la sospensione degli attacchi contro l'Iran da parte di Trump. Infine, campionati del mondo al via, l'Economist in copertina, oggi è venerdì 13 giugno 2026, un paradosso dei mondiali, come si stanno ridefinendo le regole sia dell'intrattenimento che del soft power. Gian Piero Gramaglia.
5: Sì, li annichilisco, no, ci faccio la pace. L'ennesimo cambio di rotta nell'arco della stessa giornata del presidente USA Donald Trump sulla guerra all'Iran sembra avere un po' stancato la grande stampa USA, che cerca alternative ai racconti fotocopia dei giorni precedenti, minacce e promesse, le une e le altre rimaste senza seguito, almeno finora. Ma il tema resta dominante nei titoli di testata di TV, siti e quotidiani. La CNN scrive: Trump dice che la guerra con l'Iran è finita, nonostante Teheran non abbia ancora confermato l'accordo. Il presidente dice di aspettarsi una cerimonia di firma dell'intesa a giorni, ma l'Iran nega che un accordo finale sia stato raggiunto. Poche ore prima, ricorda la Associated Press, Trump aveva minacciato gli attacchi più violenti di sempre sull'Iran per prendere il controllo delle sue installazioni energetiche, petrolio e gas, dopo che i botte e risposta dei giorni scorsi hanno portato il Medio Oriente più vicino che mai al ritorno a un conflitto su larga scala. In un'analisi, la TV All News sostiene che Trump sull'Iran inganna se stesso. Nel suo titolo di apertura, Axios anticipa che cosa c'è dentro l'intesa con l'Iran che Trump è pronto a firmare. I negoziati tra Qatar e Iran, scrive il sito, sono state ridotte le divergenze su tre punti chiave: il meccanismo per lo sblocco dei beni iraniani congelati, che è la questione più importante per Teheran, le disposizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il periodo di cessate il fuoco di 60 giorni, le modalità per lo svolgimento dei negoziati sul programma nucleare iraniano durante i 2 mesi di tregua. Se questi fossero davvero i contenuti dell'accordo, si tratterebbe in pratica di ristabilire la situazione che c'era prima del 28 febbraio, prima dell'aggressione israelo-americana all'Iran, di fare concessioni a Teheran sui beni congelati e di rinviare qualsiasi accordo sul nucleare di almeno 60 giorni. I negoziati tra l'inviato del Qatar Ali al-Tawadi e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, spiega sempre Axios, sono approdati a un testo condiviso che sarebbe stato accettato anche dagli Stati Uniti, ma che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei deve ancora approvare. Le esitazioni di Khamenei derivano anche dal fatto che gli attacchi americani di questa settimana hanno notevolmente accresciuto i sospetti iraniani circa le reali intenzioni di Trump e degli USA. Il Washington Post titola: Trump dice di avere cancellato i piani per colpire l'Iran molto duramente nella notte appena trascorsa, sostenendo che l'accordo è vicino. Il presidente aveva minacciato di prendere il controllo del principale hub energetico iraniano in un futuro non molto distante. Si ignora se sulla decisione di fare un passo indietro rispetto a questa minaccia ai petrolieri americani, che il prezzo della benzina salirà ancora. Il Wall Street Journal titola: Trump cancella gli attacchi all'Iran, dice che l'accordo di pace potrebbe essere segnato nei prossimi giorni. La leadership di Teheran invece nega che ci sia stato un accordo, o almeno che ci sia stata la conclusione finale di un accordo fra le parti. Il New York Times affonda gli sviluppi iraniani sotto altre storie, fra cui in apertura un ennesimo esempio di disimpegno americano dalla difesa NATO e dalla sicurezza europea, con un programma per ridurre di un terzo i cacciabombardieri forniti all'Europa. Il piano, contenuto in un documento scritto, delinea con rara chiarezza, scrive il giornale, l'ampiezza con cui l'amministrazione Trump intende ridurre il suo impegno nella NATO. Sull'Iran, il New York Times scrive che Trump dice ancora una volta che un accordo è vicino, rinunciando alle minacce di attacchi che aveva appena fatto. E in una corrispondenza da Teheran, il giornale scrive che, confusi fra paura e sollievo, gli iraniani sperano nella fine della guerra. Si occupano di altro, politico, che punta sul ruolo del capo dei democratici in Senato, il non molto popolare senatore di New York, Chuck Schumer, mentre Fox News si concentra su una vicenda di cronaca a sfondo razziale. E con questo ti restituisco la linea.
4: Grazie Giampiero, a domattina 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Marco Barbello, corrispondente estero e saggista che ci parla da Londra. Bentornato e grazie.
6: Buongiorno, eccomi.
4: Anche per l'ora ovviamente. Allora, si dimette dalle tue parti il ministro della difesa, è un nuovo duro colpo per Starmer. Giornale ha rassegnato a sorpresa le sue dimissioni con una lettera indirizzata al premier laburista. Che fatto è, che notizia è e che significati ovviamente può avere per il proseguo del governo?
6: È un bruttissimo colpo in una situazione già di grande debolezza per il governo Starmer. Le dimissioni del ministro della difesa Healey sono motivate oggettivamente da un ritardo ormai di mesi, questo è il motivo formale, nella presentazione del budget, del piano di finanziamenti appunto per la difesa britannica per i prossimi anni, che dovrebbe essere coerente con l'aumento delle spese militari in proporzione al prodotto interno lordo. Mesi e mesi e mesi non viene presentato perché c'è stato un braccio di ferro con chi i soldi del bilancio pubblico li deve tirare fuori, cioè la ministra dell'economia Rachel Reeves. Alla fine li ha mollato, ha lasciato, dicendo così non si protegge in futuro il nostro paese. Quindi da una parte un'accusa molto pesante in una situazione internazionale difficile, dall'altra queste dimissioni colpiscono l'aspetto più forte del governo Starmer, cioè la sua postura internazionale, perché se in politica interna è lacerato il laburismo dalle lotte già interne, lo vedremo la prossima settimana con delle elezioni suppletive, dovrebbero rimettere in circolo in Parlamento l'attuale ministro di Manchester Burnham, la politica estera è il fiore all'occhiello di Starmer, e queste dimissioni invece lo colpiscono proprio dicendo che in realtà non c'è un impegno vero in quello che sarà la sfida del domani, cioè la difesa del paese e in prospettiva la difesa europea.
4: Ti leggo dal Guardian di oggi, Marco, c'è una notizia in esclusiva: la polizia era stata avvertita da mesi riguardo agli indirizzi presi di mira durante i disordini di Belfast, un gruppo di monitoraggio ha segnalato la cosa al servizio di polizia dell'Irlanda del Nord per 8 mesi dopo che alcune reti di estrema destra avevano iniziato a diffondere la cosiddetta lista nera di indirizzi. Poi c'è un'analisi sull'argomento: secondo i dati fino al 90% dei richiedenti asilo in Irlanda potrebbe essere entrato nel paese dall'Irlanda del Nord. Le cifre, secondo il Guardian, indicano che l'area di libero transito viene sfruttata in entrambe le direzioni, ma in particolare dal Regno Unito verso l'Irlanda. Raccontaci tutto, cosa sta accadendo, la tua appunto idea.
6: Sono state 2 notti, adesso quest'ultima notte è tornata alla calma, per 2 notti sono stati disordini a sfondo razzista contro gli immigrati a Belfast e nel Nord Irlanda, dopo un nuovo, bisogna dire, perché sono periodici fatti di cronaca, che è protagonista un rifugiato sudanese che dal 2023 era assolutamente legalmente con lo status di rifugiato appunto in Nord Irlanda, però questo ha scatenato di nuovo, questo sudanese ha coltellato una persona, eccetera, eccetera, questo ha scatenato di nuovo disordini con l'aspetto inquietante di una vera e propria caccia all'immigrato, nel senso che gruppi di uomini incappucciati sono andati a cercare casa per casa, avevano appunto gli indirizzi, poi insomma Belfast non è una città grandissima, e questo non mi stupisce, il fatto che la polizia sapesse che nelle reti di estrema destra giravano queste liste con indirizzi di immigrati, perché sono mesi appunto che questi episodi si ripetono non soltanto in Nord Irlanda. C'è poi l'aspetto invece in Nord Irlanda più diciamo tecnico, e cioè il fatto che dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è rimasto questo buco nero del confine tra Nord Irlanda britannico e Repubblica d'Irlanda, cioè Dublino, che invece fa parte dell'area Schengen, è una frontiera che non è controllata in base agli accordi di pace del 97, situazione molto complicata, ma che la Brexit ha reso appunto davvero insostenibile, perché da quella frontiera passano merci da una parte verso il mercato unico con pochi controlli, e soprattutto molti immigrati che riescono ad arrivare in Europa arrivano a Dublino senza controlli, e poi senza controlli passano in Nord Irlanda. Addirittura si sa benissimo che molti immigrati dall'est Europa, che prima venivano tranquillamente, visto che questo paese era Europa, beh, adesso passano dalla Repubblica d'Irlanda e se ne tornano poi in Inghilterra, a Londra, e sostanzialmente da clandestini. È una situazione che non è stata regolata, perché è difficile farlo, e questi sono i risultati.
4: Marco, chi soffia sul fuoco su questa vicenda e su altre questioni è Tommy Robinson, uno dei suoi più grandi fan. Elon Musk chi è e che influenza sta avendo insomma nel Regno Unito?
6: Allora, non è solo Tommy Robinson, perché anche Nigel Farage col suo Reform UK, cioè il dato è che adesso c'è una destra, vogliamo chiamarla estrema o vogliamo chiamarla in un altro modo, ma una destra che in questo paese non c'era mai stata. I conservatori, una destra molto più moderata, molto più centrodestra, e il cavallo di battaglia di Farage e di Tommy Robinson a maggior ragione è appunto l'immigrazione clandestina, o comunque l'immigrazione. La cosa nuova è che prima erano marginali nella politica britannica, soprattutto Tommy Robinson, poi è un personaggio che è finito in carcere un sacco di volte per vari reati, quindi davvero gruppuscoli ai margini della politica, che però adesso vengono sostenuti e finanziati anche con soldi da miliardari delle tecnologie, appunto come Elon Musk, che non perde occasione per soffiare sul fuoco su vicende britanniche di cui tra l'altro conosce ben poco, perché parlare di invasione di migranti in questo paese che ha fatto, vista la storia coloniale della manodopera straniera, uno dei pilastri della propria economia, vuol dire non semplicemente usare ideologicamente un problema che può essere regolato meglio, ma che comunque non è come viene presentato. Quindi soldi di Musk o di altri grandi finanziatori e politiche di estrema destra che prima non c'erano, e il risultato sono i disordini, perché poi le persone che vivono in zone dove ci sono alti tassi di immigrazione vedono nell'immigrato il nemico e la causa di tutti i loro guai.
4: Benissimo, io ringrazio davvero Marco Varvello che ci ha parlato da Londra, corrispondente estero saggista, è stato davvero un grande piacere, grazie anche per l'ora, perché so che ovviamente sei un'ora in avanti rispetto a noi. Davvero grazie.
6: Buon lavoro.
4: Buon weekend.
6: Alla prossima.
4: Buon weekend. Allora, noi abbiamo terminato per oggi, appuntamento come sempre domani 7:10 con Gian Piero Gramaglia e con il nostro ospite. Oggi stampa e regime sarà cura ancora di Flavia Fratello. Prima però, dopo aver ringraziato Iva Radicev in regia, ascoltiamo Critica e Militanti a cura di Matteo Marchesini.
7: Buongiorno da Critiche Militanti, dove mancano una vita civile, diciamo, onorevolmente agonistica e un dibattito delle idee sufficientemente libero, le speranze di riforme e l'attitudine alla critica emergono di solito da occasioni impreviste che rivelano a un tratto le contraddizioni insanabili di un gruppo, di un ambiente, di un partito, di solito ritenuti dal loro pubblico e dai loro sostenitori moralmente superiori. I nostri intellettuali e letterati si ritengono migliori dei politici italiani e spesso non vedono invece di esserne gli omologhi in un altro ambito, senza nemmeno la scusante del machiavellismo e della retorica che, ahimè, sono fisiologici nella politica, ma non nella cultura. Questo ci ricordano casi come quello di Leonardo Caffo e la fiera di Più Libri Più Liberi dell'altro anno, o come quello di Arri De Luca, Paolo Di Paolo, il Festival di Salerno, il giornale Repubblica dei nostri giorni. Ciò che emerge è l'incoerenza prepotente dei chierici e l'abitudine al ricatto del mondo a cui fanno riferimento. Voglio ricordare qui a questo proposito uno dei sillabari che Goffredo Parise scrisse a fine anni 60 per liberarsi dell'oppressione ideologica. Si intitola Antipatia ed è stato magistralmente commentato da Raffaele Lacapria. Osserva Lacapria che qui l'antipatico sembra un ritratto deforme, quasi beconiano, di Pasolini. Il racconto si apre su un incipit tipicamente rapido e direi fiabesco. Cito: un giorno un uomo un po' pigro, che non si era mai interessato di politica, perché non riteneva affatto, nonostante i rimproveri che gli piovevano da tutte le parti, che ogni azione umana è un'azione politica, udì il telefono squillare in modo che gli parve antipatico. È questo un autoritratto del Parise che non crede ai rapporti, diciamo, causa-effetto, agli storicismi, ma si affida a un cosmo libero da significati pesanti e impregnato invece di segnali che non hanno bisogno di alcuna spiegazione perché la contengono già nel loro puro apparire. Lo squillo continua a lungo, segnale di una volontà sorda e importuna. Poi l'uomo pigro risponde, ed ecco all'altro capo, cito, una vocina dolce in maschera, che è irriconoscibile perfino dopo le presentazioni. Questo rifiuto di intelligenza si ripete ogni volta che il protagonista sente parole cariche di attualità. Davanti al termine colonnelli non pensa ai golpisti ma ai gradi dell'esercito, e la piattaforma di lotta, evocata dal suo interlocutore, evoca in lui invece il ring dove ha visto morire un uomo. Tutte cose labili proprio perché concretamente vissute e non dottrinarie, ma alla fine il pigro ricorda chi è questo interlocutore e, cito ancora, era una persona che molti in quegli anni ritenevano importante, o meglio che molti giudicavano segno della propria importanza ritenere importante, ma aveva una brutta faccia ossuta a forma di pugno, una bocca chiusa dentro un incavo osseo come certi sdentati, e soprattutto aveva occhi mobilissimi, degli occhi che non si fermano negli occhi altrui ma frugano intorno di continuo per valutare il prezzo di ciascuno, per afferrare un po' scimmiescamente lo spirito del tempo. Questo, diciamo, Pasolini chiede una sovvenzione per esuli antifranchisti e guerriglieri palestinesi, e Parise, chiamiamolo così, oppone invece un no indolente protestando di non intendersi di politica. Allora Pasolini, con parola molto pasoliniana, lo accusa di lapsus. Quella risposta significa che Parise è un qualunquista, per non dire un fascista. Gli consiglia di andare in psicanalisi, cerca di provocare una reazione, ma il protagonista, Parise, non gliela concede, reagisce col torpore, non fa domande, schiva anche un tentativo di seduzione conviviale. Però tempo dopo, a una cena, si ritrova seduto accanto all'intellettuale engagé, dapprima invidia gli altri commensali che possono ridere frivoli tra loro, ma poi si accorge che la moglie di lui è puerilmente fiera dei suoi gioielli di poco prezzo. E, scrive Parise, questo sentimento puro lo dispone meglio anche verso il marito. Ma avviene un altro fatto che mostra come questa donna sia, diciamo, la verità piccolo borghese del coniuge rivoluzionista, cioè del Pasolini beconiano ed eterosessuale. Parise lo guarda mangiare ed ecco che davanti al cibo la sua scimmiesca avidità di gloria si riduce a un gesto, cito ancora, di una umiltà e di una ingordigia così antiche e irredimibile, lontane da ogni speranza futura, che l'antipatia gli passa del tutto. Negli stessi anni un ricatto simile, ma attribuito a tipi ben più intimidatori, quelli della nuova sinistra, si trova nel contesto di Sciascia, dove il romanziere Nocio, che non ha l'istinto anarchico di Parise, teme di essere scomunicato da un tal Galano, direttore della rivista Rivoluzione Permanente. Oggi, ogni giorno, forse potremmo dire, il panottico dei nuovi media, dei social, ci offre gratis questa lezione. Quando si prova a ragionare su un argomento, non importa in che direzione, si può accettare anche la polemica più dura, se serve, o cambiare idea durante la discussione, se lo si ritiene giusto, o ignorare tutto, ma in ogni caso non bisogna mai lasciarsi ricattare. Quando poi a chiedere a Biure arrivano i collettivi, cioè le orde, rifiutare sempre qualunque pressione cameratesca, perché se si cede per paura di essere esclusi da un giro, non finirà più, lo sappiamo. Nessuna dichiarazione di ortodossia sarà abbastanza ortodossa. Dove c'è disagio dell'intelligenza, diceva Simone Weil, là l'individuo è oppresso dal sociale che tende a diventare totalitario. A risentirci venerdì prossimo.
8: 7:36 minuti, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Radicale, grazie a Matteo Marchesini che tornerà venerdì prossimo, come sapete alle 9 l'appuntamento sarà con

Siamo di nuovo in previsione della firma di un accordo, di una tregua e quindi anche se come sapete ancora non ci siamo, quindi, però insomma da quello che poi vi leggerò vedrete che insomma i segnali questa volta sembrano un po' più seri. E quindi quello andremo a vedere. Poi ovviamente andremo a vedere anche le cronache, i resoconti, le valutazioni rispetto all'intervento di ieri della Presidente del Consiglio, di Giorgia Meloni alle Camere. Vi sono tanti ancora, anche i quotidiani che invece dedicano la propria apertura a questo tema. E in seconda battuta ha, diciamo così, le ricadute quello che è successo dagli insulti sessisti alla ancora presenza di Vannacci. Diciamo, si intreccia sia la questione, sia l'intervento di Vannacci in TV 2 sere fa che appunto quello che invece Meloni ha detto dei vannacciani e della destra sempre ieri nel corso del dibattito. E questo poi ci porterà anche a vedere invece i destini della Lega, perché insomma anche di questo si parla molto sui quotidiani oggi, così come si discute del rialzo piccolo ma significativo di tassi della Banca Centrale Europea e di quello che questo comporterà. Non c'è moltissimo altro di politica, insomma, se non la marcia di avvicinamento all'appuntamento di lunedì a Milano del movimento pensato da Picerno, mentre invece per quello che riguarda la cronaca. Sì, c'è qualcosa in particolare relativo a questa condanna, all'ergastolo di questa donna, questa imprenditrice toscana che uccise un uomo, un marocchino, che le aveva rubato la borsa con la propria auto. Ripeto, non c'è moltissimo altro, se non però, ecco, anche questa da segnalare, invece spero proprio di riuscire ad arrivarci, un'intervista che il Corriere della Sera mette in pagina al ministro Schillaci, che parla nuovamente delle case della cura e che sono, diciamo così, uno degli elementi più importanti della sua riforma che rischiavano di sparire e che sarebbe invece davvero un peccato se non ci fossero più. E quindi, però, prima di tutto vi voglio segnalare un paio di cose. Prendo per esempio da domani a pagina 10, ma la stessa notizia è riportata anche sul Dubbio e sul Corriere, con il Corriere è veramente un riquadrino piccino, piccino, piccino, picciò, però la notizia c'è, mentre invece domani dà ampio spazio a questa notizia firmata da Chiara Sgreccia, e cioè che parte questa campagna promossa dall'associazione Luca Coscioni per la procreazione assistita, perché il titolo è La sfida per consentirla anche alle donne single. Servono 50.000 firme per portare in Parlamento la proposta di legge per includere anche coppie dello stesso sesso e singole nel testo della legge 40, quella del 2004, forse la ricorderete. È stata peraltro smantellata pezzettino per pezzettino già in questi anni, ma questo aspetto resiste, e cioè che una donna single o una coppia di donne non può accedere alla procreazione assistita, e che non ha niente a che vedere questa con la gestazione per altri, l'utero in affitto, è proprio tutta un'altra cosa. Semplicemente, appunto, chiede l'associazione Luca Coscioni che anche alle donne singole, appunto, e alle coppie di donne sia permesso di accedere alla procreazione medicalmente assistite. Questo è l'obiettivo di PMA per tutte,
una campagna.

che al volto di una ex calciatrice della nazionale, Alia Guagni, è una proposta di legge di iniziativa popolare per modificare appunto la legge 40 del 2004, che da oltre 20 anni lavora. La legge promossa dall'associazione Luca Coscioni, questa modifica, associazione che da oltre 20 anni lavora per superare l'impianto restrittivo di una norma che già quando è stata approvata era tra le più rigide d'Europa. E questo lavoro, spiega il Domani, è fatto con il sostegno di una densa rete di associazioni radicate su tutto il territorio nazionale, dalle famiglie Arcobalena all'Arcigay, da ActionAid a Dire a Donne per Strada, solo per fare alcuni esempi. La proposta di legge, che per arrivare alla discussione in Parlamento necessita delle firme di 50.000 cittadini nei prossimi 6 mesi, anche se l'obiettivo ovviamente è di raggiungerne molti di più, hanno spiegato le promotrici durante la conferenza stampa che si è tenuta a Clubhouse Montecitorio per avviare la mobilitazione nazionale della raccolta, punta appunto a cambiare l'impianto normativo di questa legge. Anche perché adesso le donne single che vogliono comunque avere un figlio e che non pensano di sfruttare il primo che passa per strada vanno magari in o anche le coppie di donne appunto che vogliono un figlio devono per forza andare all'estero e quindi è evidente che c'è una discriminazione economica enorme anche perché appunto niente vieta a una donna di avere un figlio, non ha niente a che vedere con l'utero in affitto, con la gestazione per altri, questa cosa è proprio una discriminazione in base al sesso, lo spiega bene Filomena Gallo, che era appunto promotrice di questa conferenza stampa e quindi insomma si spera che anche questo punto possa venire demolito. L'altra segnalazione invece la prendo dall'Unità, che continua meritoriamente a tenere comunque alta l'attenzione sulle nostre carceri e ci racconta l'Unità a pagina 6 che purtroppo il caldo avanza e Nordio conferma anche la stretta sui frigorifero. Il PD aveva chiesto il ritiro della circolare che dispone appunto la rimozione dei frigoriferi dalle celle e la collocazione in spazi comuni con accesso in orari prestabiliti, ma Nordio, scrive Angela Stella, non torna indietro, i frigoriferi restano fuori dalle celle detentive. Lo ha messo nero su bianco rispondendo a un'interrogazione parlamentare del Partito Democratico in merito alla recente circolare del DAP intervenuta appunto sull'utilizzo dei refrigeranti nelle camere di pernottamento, che ne ha imposto la rimozione dalle celle e la collocazione in spazi comuni con accesso regolato da orari prestabiliti. Secondo i DEM, la misura appare non solo distante dalla realtà concreta degli istituti penitenziari, ma anche in evidente contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso Ministero della Giustizia pochi mesi fa, quando veniva annunciata la distribuzione di frigoriferi come risposta al caldo record e come segnale di attenzione alla dignità delle persone detenute. Ne deriva un profilo di grave incoerenza amministrativa che rischia di incidere negativamente sulle condizioni igienico-sanitarie e sul benessere quotidiano proprio nel periodo dell'anno in cui tali esigenze diventano essenziali. Da qui la richiesta di ritirare la circolare, ma Viale Arenula non arretra e dice: la disposizione richiamata non introduce alcuna compressione delle condizioni di vita delle persone detenute né determina un arretramento, ma appunto questi pozzetti frigo e frigoriferi per loro natura e dimensioni risultano incompatibili con le caratteristiche strutturali delle camere di pernottamento, soprattutto in contesti già segnati da situazioni di sovraffollamento. Insomma, lo fanno per i poveri detenuti, non ci stanno, se no sarebbero troppo stretti, ma che gentili, ma grazie veramente. Comunque,
E poi invece l'associazione IARIA HETS segnala un'altra vicenda di queste assurde, di assurda burocrazia. Cambia carcere e gli negano la cura per gli occhi e nessuno spiega perché. Tommaso Costa, 66 anni, da 19 al 41 bis, convive con una patologia autoimmune cronica che gli provoca grave secchezza agli occhi e alla bocca. Dal 2015 segue una terapia, ma quando arriva a Milano Opera questa terapia non viene autorizzata, non si sa perché, anche qui appunto non c'è nessuna attenzione a questo aspetto. Allora, vi dicevo, e poi l'altra segnalazione, ma in realtà l'avrei dovuta fare ieri, non so perché me la sono proprio dimenticata, peraltro l'avevo anche, me l'ero segnata, sottolineata, ma vabbè. Allora, il 24 di giugno Alemanno esce dal carcere e questa notizia era molto messa appunto bene in evidenza sulla stampa, dove c'era poi tutta una valutazione relativa a Vannacci, perché era stato proprio Vannacci da Gruber a dire che sarebbe andata ad aspettarlo e che probabilmente insomma avrebbero fatto qualche cosa insieme, loro due, con insomma, unito le forze dal punto di vista politico. Questa volta invece la notizia viene ripresa dal Tempo, viene ripresa dal Tempo e però vabbè, insomma, comunque era per dire che c'era anche questa cosa, eccola qua, pagina 9. Gianni Alimanno uscirà dal carcere il 24 di giugno e forse poteva uscire anche un po' prima, ma è stato rigettato dal Tribunale di Sorveglianza il reclamo del... È stato rigettato dal Tribunale di Sorveglianza il reclamo del DAP contro la riduzione della pena, quindi esce per l'appunto il 24, l'ho letto male. E quindi ha finito di scontare questa condanna a 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze di uno dei filoni dell'inchiesta del Mondo di Mezzo. E niente, quindi questo è quello che ci racconta riprende questa notizia il Tempo. Allora, andiamo a vedere invece un po' di titoli di aperture, prime pagine, eccetera eccetera. Vi dicevo, ci sono praticamente gli stessi giornali che ieri dicevano che ricominciavano i bombardamenti, invece oggi hanno un titolo decisamente diverso. Uno è La Repubblica, Trump, Iran, c'è l'accordo. Devo dire, La Repubblica lo mette molto in evidenza, come è abbastanza nello stile dei titoli di Repubblica, ma insomma, diciamo che Trump, Iran, c'è l'accordo. Il presidente cancella i raid e annuncia intesa fra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio. Teheran non smentisce, però dice manca il via libera di Khamenei. E poi c'è la sorpresa di Israele con Netanyahu, che dice che non è stato informato della svolta. Anche di accordo parla con lo stesso titolo, USA, Iran, USA, Trump, c'è l'accordo, il messaggero. Un pochino forse più caldo, ma insomma... Il Corriere della Sera, Trump minaccia, poi ferma i raid, annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa. C'è questo dettaglio in più, mentre per la stampa Trump ferma raid, appunto intesa conclusa, però dice la stampa in realtà i Pasdaran frenano, quindi c'è comunque ancora
ancora una certa prudenza, la stessa che esprime anche il giornale. Trump ferma i raid, accordo a un passo, l'Iran disponibile ad accettare, però appunto, è tutto sempre molto, molto prudenziale. C'era, e adesso andiamo a vedere, non mi voglio dimenticare il Riformista, perché sul Riformista c'è un articolo di Mariano Giustino che invece, eccolo qua, non sembra credere affatto a questa possibile accordo. Per cui lui, siamo a pagina 6, lui dice: quella a cui stiamo assistendo tra Stati Uniti e Iran è una guerra ideologica ispirata da un dogma ferreo a cui Trump non potrà porre fine. Washington ha bisogno di un accordo, ma Teheran ha bisogno di un nemico. Per quasi 50 anni la Repubblica Islamica dell'Iran si è preparata a una guerra che Donald prevedeva che sarebbe durata pochi giorni, ma ora da Beirut a Bab el-Mandeb l'Iran sta mettendo alla prova una nuova strategia di deterrenza. Quindi sostanzialmente, insomma, quello che forse ci sarà una tregua. Dice Trump, scrive infatti ancora Giustino, potrebbe certamente sospendere la sua guerra contro l'Iran, ma la guerra ideologica che la Repubblica Islamica combatte da 47 anni contro il grande Satana, l'America, e la sua bestia addestrata, il regime sionista, per usare le recenti parole dell'Ayatollah Mojtaba Khamenei, guida suprema, continuerà senza sosta. I negoziati tra Stati Uniti e Iran non portano né a fiducia né a una soluzione. Non esiste uno scenario vantaggioso per entrambe le parti. Le ambizioni nucleari di Teheran, le minacce di chiudere lo stretto di Hormuz, i gruppi armati regionali, i programmi missilistici continueranno a rappresentare una minaccia per il Medio Oriente e per l'Occidente finché la Repubblica Islamica sarà al potere. Quindi è inutile farsi troppe illusioni. In realtà qui si sta semplicemente probabilmente parlando appunto di bombardamenti, non di molto altro, e soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz. Il Corriere racconta, affida Viviana Mazza, che è la corrispondente da Washington, la cronaca appunto di questo annuncio fatto da Donald Trump, e poi Greta Privitera entra un po' più nel dettaglio dell'opera di mediazione, in particolare svolta questa volta dal Qatar, non dal Pakistan. Dice infatti Privitera: nelle ultime ore c'è una frase che corre sui cellulari, ci siamo quasi, anche se in questa guerra quel quasi può trasformarsi nella trappola di sempre, quella che a un passo dalla firma fa crollare tutto. Ma stavolta chi frequenta le stanze dei negoziati fra Repubblica Islamica e Stati Uniti usa una voce diversa. Non siamo mai stati così vicini alla firma, ci racconta una fonte. Negli ultimi giorni Trump spinge più del solito per chiudere. Da Teheran arriva la stessa musica, ma più cauta. Un funzionario della Repubblica Islamica ci dice che mercoledì l'intesa era finalizzata al 95%. Le agenzie di Stato iraniane parlano di un accordo a un passo, ma senza l'entusiasmo trionfale del presidente americano e con la prudenza di chi non si fida. Il nodo, come sempre, sono i soldi, gli asset iraniani congelati all'estero, l'ossessione che il regime si porta dietro da anni. Per Teheran sono una prerogativa a cui non rinuncia, per Trump una mina politica. Restituirli o anche solo sbloccarne una fetta vuol dire esporsi al paragone più velenoso, quello con Obama, l'uomo che per anni ha accusato di aver spedito barili di soldi a Teheran. E poi appunto aggiunge Privitera che a rimettere in moto questi ingranaggi sono stati soprattutto i qatarini, maestri nell'arte di far parlare chi non si parla. Per qualche settimana si erano tirati indietro, anche perché in questa guerra c'erano finiti dentro, colpiti pure loro dai missili iraniani. Poi la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz li ha riportati al centro del tavolo.
A differenza dei mediatori ufficiali pakistani, a Doha la diplomazia è un meccanismo oliato, con linee dirette su Washington e Teheran e la discrezione di chi sa che il silenzio è la metà del mestiere. E poi, fra l'altro, fa notare Privitera che sulla questione degli asset, dice il Qatar, su questa vicenda ha un ruolo decisivo, perché 6 miliardi di dollari, appunto, di questi asset sono fermi proprio nelle banche di Doha. E quindi, insomma, vabbè. A proposito di Hormuz, però, fra l'altro, dice sempre il Corriere della Sera che qualcosa si sta comunque muovendo. C'è una specie di flotta ombra, così viene chiamata, che con il trasponder spento riesce a passare lo stretto, così gli alleati statunitensi passano lo stretto. È pochissimo rispetto a quello che era, diciamo così, il traffico prima della guerra, perché stiamo parlando di un paio di milioni di barili di petrolio al giorno, mentre prima della guerra eravamo intorno ai 15-20, però qualche cosa sta passando, e quindi vabbè. Per quello che riguarda, ovviamente ci sono, insomma, ancora un po' di elementi da valutare. Per esempio, se noi andiamo a prendere la Repubblica, ecco qua, c'è una, diciamo così, una valutazione fatta da Gianluca Di Feo, che non è che proprio, insomma, sembra dar ragione un po' anche a quello che diceva Mariano Giustino. Scrive infatti Gianluca Di Feo: la guerra americana senza pianificazione lascia il Medio Oriente ostaggio delle prove di forza dei suoi leader. La Casa Bianca non ha ottenuto i risultati che aveva auspicato, mentre i nuovi Pasdaran escono rafforzati dal conflitto. Quindi, se anche si fermasse tutto questo, non ci sarebbe appunto una risoluzione di questa vicenda. E poi, appunto, c'è l'elemento che riguarda Israele. Fabio Tonacci, in questo caso, ne scrive, parla di un Netanyahu che si dice colto di sorpresa e però si tira fuori dicendo: noi in realtà non siamo parte in causa. E questo elemento del non essere parte in causa diventa un problema, perché almeno come la riporta per esempio La Stampa, che intervista un analista geopolitico, Daniel Levy, che è il presidente della ONG US Middle East Project, lui dice: l'obiettivo di Israele è far fallire i negoziati e spingere l'America verso traguardi irrealizzabili. Ma probabilmente, perché se è vero che l'obiettivo dell'Iran resta comunque la distruzione di Israele, si capisce anche, insomma, che ci sia, diciamo così, una certa diffidenza, ecco, da parte di Israele. Comunque questo professore dice che Israele è determinata a trascinare gli Stati Uniti in una campagna militare massimalista, a far deragliare i negoziati e a fissare obiettivi intenzionalmente irrealizzabili per i colloqui, intensificando al contempo le azioni militari su altri fronti per confondere ulteriormente le acque. Uno degli sviluppi più curiosi della scorsa settimana è stata l'affermazione, fatta e poi ripetuta da Trump, secondo cui un'ampia espansione degli accordi di Abramo dovrebbe seguire qualsiasi accordo tra Stati Uniti e Iran, e di fatto potrebbe essere una condizione per la partecipazione degli Stati Uniti all'accordo stesso. È una richiesta che potrebbe sbloccare i negoziati, gli chiede Orlando Trinchi, che lo intervista, e lui risponde: l'inserimento da parte di Trump e degli accordi di Abramo nel mix di negoziati con l'Iran è stato apparentemente accolto con incredulità dai suoi interlocutori regionali, perché è chiaro che si tratta di una palese trappola ideata per complicare possibili progressi nei negoziati. Alti funzionari della regione mi hanno confermato di essere convinti che si tratti di un tentativo di sabotaggio, appunto, orchestrato da Israele. Allo stesso tempo,
Allo stesso tempo c'è un'analisi anche di Stefano Stefanini, siamo sempre sulla Stampa, che dice: il leader americano ha usato la forza per arrivare alla tregua, ma la pace passa da compromessi che nessuno può permettersi di presentare come resa. Quindi da qui anche, diciamo così, una certa difficoltà. Questa mattina ancora appunto non si parlava di una firma, come abbiamo visto Trump sembrava annunciarla per il fine settimana, peraltro dicendo che nel caso non sarebbe lui a firmarla ma sarebbe Vance, il suo vice, non è ben chiaro però dove esattamente in Europa, e quindi insomma si resta in attesa. Visto che stiamo, come dire, parlando però di un regime, quello iraniano, che ahimè non è caduto, semplicemente forse ha cambiato, diciamo così, un po' la classe dirigente, ecco, se vogliamo metterla così, quindi dagli Ayatollah è passata ai Pasdaran, ma poco altro, e quindi non è cambiato molto al momento anche della condizione femminile. Approfitto per segnalarvi una notizia che ho trovato oggi solo su Repubblica e comunque mi ha stupito, perché di queste donne ormai non parla assolutamente più nessuno, e sto riferendomi alle donne afghane, sulla Repubblica, vi dicevo a pagina 18, Gabriella Colarusso ci racconta che c'è stata una piccola rivolta, sono un po' di donne, lei scrive a decine, ma insomma comunque un numero esiguo, sono scese in piazza a Herat martedì sfidando con coraggio incredibile la ferocia dei barbuti. I talebani ci vietano tutto, ora basta, perché la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'ultimo di una serie lunghissima, veramente lunghissima, di divieti, arrivata sabato scorso e diffusa dalle moschee di tutto l'Afghanistan. Il capo talebano intimava alle donne di rimanere completamente confinate in casa e di coprirsi dalla testa ai piedi con un abito di tipo e colore specifici disegnato dalle autorità, pena il carcere. L'ennesimo decreto per renderle invisibili aveva spaventato così tanto le famiglie che persino alle bambine non è più stato permesso giocare per strada. E appunto, quindi sono scese una decina, sono scese in piazza Herat, però la risposta è stata solo violenza, botte e spari ad altezza uomo. Almeno una persona è stata uccisa, conferma l'ONU. Altre ferite e molte manifestanti sono state arrestate. Oggi sono previste nuove manifestazioni a Herat, ma anche a Kabul e Mazar-i-Sharif. E riesce con la Russa a parlare con una ragazza che vive in Afghanistan, che ovviamente viene chiamata con un nome che non è il suo, eccetera eccetera, che ha 27 anni, e lei le dice: respiriamo ancora, ma non possiamo dire che siamo vive. L'obiettivo finale dei talebani è la completa cancellazione delle donne dalla vita pubblica. L'elenco di divieti e soprusi ai quali sono state sottoposte da quando 5 anni fa gli studenti coranici hanno ripreso il potere è impressionante. Niente scuola, niente università, niente parrucchiere, palestra, parchi, uscite, senza un uomo accanto. Sebbene alle donne sia consentito ufficialmente frequentare la scuola fino alla 6ª elementare, le ispettrici visitano le classi e valutano le studentesse in base allo sviluppo fisico. Se vengono considerate mature, ovvero adatte al matrimonio, non devono più frequentare le lezioni. Alle donne era già vietato l'accesso alla maggior parte dei luoghi di lavoro. Molte si sono quindi dedicate alla sartoria, all'artigianato clandestino per guadagnarsi da vivere, ma adesso i talebani hanno anche costretto le venditrici ambulanti a spostarsi in vicoli isolati, così da non essere viste. Non ci sono i clienti e loro chiudono. Insomma, se vi capita, andate a vedere un film davvero molto interessante, No Good Men,
che racconta gli ultimi due più o meno anni di vita in Afghanistan prima che gli americani se ne andassero, quindi quando, diciamo così, secondo insomma, la vita era un po' più era migliore, diciamo, la situazione per le donne era migliore. Ecco, andate a vedere che cos'era comunque. E poi capite che cos'è adesso per queste poveracce, veramente. Comunque, in tutto questo, intanto, mentre appunto si aspetta di firmare questo accordo che Trump ha detto che però lui non firmerà perché c'ha da fare. Trump c'ha da fare perché domenica è il suo compleanno, il 14. E quindi lui alla Casa Bianca ha fatto fare una cosa clamorosa, ha fatto costruire praticamente un'arena oltre la sala da ballo, ma quella è un'altra cosa, ancora quella lì non è pronta. Ha fatto costruire questa arena, un ring per la lotta mista. E sempre la Viviana Mazza ci racconta che lui ha detto ieri, dice: non sono felice di questo compleanno, perché ne compio 82, è un numero al quale non ho mai pensato molto, è un numero che non è un numero che mi piace, ma in ogni caso sono qui. Donald Trump in un video pubblicato dal New York Post, la festa per i suoi 80 anni, non 80, per la festa per i suoi 80 anni, questo 14 giugno, è destinata a entrare nella storia dei compleanni presidenziali, come i 45 di John Kennedy nel 62, con Marilyn Monroe che gli cantò Happy Birthday Mr. President a Madison Square Garden, o i 52 di Franklin Delano Roosevelt vestito da Giulio Cesare tra invitati in toga come nell'antica Roma. Quando Biden celebrò 80 anni in carica lo fece sperando che non se ne accorgesse nessuno. Trump invece ha fatto costruire un'arena da 4.300 posti nel giardino lì della Casa Bianca, sovrastata da una struttura di 27 metri, denominata nel Claw l'artiglio, sul lato sud della Casa Bianca. Gli operai erano in fermento ieri per completare i lavori da 60 milioni di dollari, tutto a spese della UFC, l'organizzazione di arti marziali miste. Però sempre dice da un'altra parte ci sono ancora le gru che lavorano alla sala da ballo da 400 milioni. Al centro dell'artiglio c'è un ring ottagonale dove combatteranno gli atleti. Trump ha suggerito che potrebbe decidere di rendere la struttura permanente come la Tour Eiffel, costruita per l'esposizione universale del 1889 e che poi diventò appunto un simbolo di Parigi. Ma intanto, perché c'è tutto questo, fra l'altro, questa spesa per una struttura che potrebbe anche essere precaria. Nel frattempo si è fatto fare anche una medaglia, una banconota, e però non è che proprio gli americani, dice ancora Viviana Mazza, siano entusiasti. Il 55% degli americani crede che la salute di Trump non sia buona per fare il presidente. Insomma, detto questo, leggendo queste cronache si capisce forse un po' meglio quello che intende dire sulla stampa, a pagina 8, Gabriele Segre, che fa un'analisi, devo dire, interessante questa mattina. Il titolo è «Adolescenti globali. Gli alleati regionali delle superpotenze sono ingestibili e inquieti come giovani. Tradimenti e gelosie tra amici, la nuova geopolitica assomiglia a una sitcom sentimentale». E scrive infatti Segre che la geopolitica appunto contemporanea assomiglia sempre più a una serie TV adolescenziale degli anni 90, che si tratti del bilaterale Cina-Corea del Nord appena concluso o dell'imminente G7 di Evian, a dominare la scena politica sono tradimenti, gelosie, famiglie disfunzionali, amici che smettono improvvisamente di parlarsi. Il viaggio di Xi Jinping a Pyongyang tra sorrisi stirati e coreografie da recita scolastica
Più che un vertice strategico, sembrava un'ispezione familiare, col fratello maggiore che va a controllare il fratellino troppo preso dal suo nuovo amichetto russo. E anche il prossimo G7 promette di assomigliare meno a un summit tra alleati e più a una rimpatriata del liceo finita male, tutti a fingersi adulti responsabili finché non arriva Trump a ricordare perché il gruppo aveva smesso di frequentarsi. In un mondo multipolare in cui le superpotenze continuano a voler dominare la scena, la forza non si misura più soltanto in missili, portaerei o miliardi distribuiti in aiuti economici, ma sempre più spesso è una questione di temperamento, dipendenze reciproche, gelosie strategiche di tutte quelle qualità in grado di tenere insieme la costellazione di alleati regionali, partner strategici e stati clienti, i cosiddetti proxy. Poi Segre va avanti, però io leggendo appunto questo suo pezzo non ho potuto fare a meno di pensare al dibattito di ieri fra Camera e Senato. Mica peraltro, ma perché adesso io vi leggo la cronaca che potete trovare a pagina 9 del Corriere della Sera di Monica Guerzoni. Allora, la bagarre e l'insulto dal Movimento 5 Stelle sull'uso di ginocchiere. Questo è il titolo. Allora, la maggioranza compatta come una sola donna e le opposizioni plasticamente divise dalle mozioni parlamentari e dalle scarse reciproche emozioni. Le grida di giubilo e le ovazioni a destra, Giorgia, brava Giorgia, e gli applausi mancati a sinistra. Parla Giuseppe Conte e il banco di Elly Schlein è dolorosamente vuoto. Parla la segretaria del PD e il leader del Movimento 5 Stelle se ne sta in piedi a braccia conserte e appena lei finisce il suo intervento lui gira tacchi e fila via per non battere le mani. Ci sono le immagini e ci sono le parole. Quelle rubate a Meloni dopo la corrida di Montecitorio sono più efficaci di un video racconto. Questi lavorano sempre per me, dove questi, manco a dirlo, sono gli avversari dell'edificando campo largo. Tra Montecitorio e Palazzo Madama si discetta di Ucraina, di Russia, di Libano, di Green Deal, di emigrazione e fisco, eppure, udite udite, la parola del giorno è assai meno strategica e anche nell'accezione che rimbalzava ieri dalle antiche volte dei due palazzi alle prime pagine dei quotidiani online, parecchio volgare e sessista, ginocchiere. L'ha pronunciata al 5 Stelle Francesco Silvestri, anzi l'ha scagliata contro Giorgia Meloni, e lì per lì nessuno se n'è accorto, insomma chi ascoltava sì. Tanto le orecchie dei parlamentari nostrani sono ormai assuefatte ai bassi fondi del linguaggio. E dunque eccolo qua il Silvestri che si rivolge alla signora bionda in giacca azzurra seduta al centro dei banchi del governo. Lei non ha raddrizzato la schiena dalla posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e Trump. Lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Che finezza, onorevole. Il dibattito sul Consiglio europeo del 18 e del 19 va avanti come nulla fosse, finché il meloniano Paolo Trancassini schiaffeggia le belle anime della sinistra e innesca la polemica. Vergogna, c'è un limite a tutto. Il limite lo traccia nella replica l'illustre vittima dell'insulto, lo fa a modo suo, prima in aula e poi sui social. Boldrini si è indignata perché il collega si rivolgeva alla sottoscritta dicendo «Signor Presidente, mi chiedo se questo sia davvero il punto del rispetto delle donne o sia piuttosto quello di ascoltare un collega che mi dice che ho indossato delle ginocchiere». E poi, alzando di parecchi decibel il volume della voce e trascinando con sé l'intera destra che siede alla sua destra, «Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una donna che è arrivata dove è arrivata senza mai indossare delle ginocchiere, senza favoritismi e senza scorciatoie. Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra». Boom! La claque meloniana si scatena in aula e fuori. Da Zangrillo a Musumeci il coro dei ministri respinge l'agguato misogino. Galeazzo Bignami invoca la sospensione di Silvestri per le parole inaccettabili.
Il questore Trancassini apre un'istruttoria. La vicepresidente Dem della Camera, Anna Scani, che presiedeva l'aula al momento del fattaccio, porge le sue scuse per non aver redarguito a caldo lo stellato. Se avessi colto nelle parole dell'onorevole Silvestri il senso che qui è stato poi descritto, naturalmente sarei intervenuta. Ma così non è stato. Giuseppe Conte, intercettato dai cronisti, difende il suo deputato. Nessuna offesa personale, è ovvio che è una critica dovuta al fatto della subalternità, quindi non c'è nulla da speculare. Quanto all'autore dello scivolone, Silvestri un po' rammenda e un po' invece allarga il buco. Certo, dice, gli dispiace per qualsiasi persona in buona fede che abbia frainteso, e cita Michelangelo per dire che la malizia è negli occhi di chi guarda, ma poi di nuovo infilza. Io mi chiamo Silvestri e il mio cognome non finisce con la O, dove il riferimento è al senatore di Forza Italia indagato per violenza sessuale, Francesco Silvestro, appunto. Vabbè. Nel noi contro loro, intornato da Giorgia Meloni, non ci sono però solo i soliti noti del fronte progressista. Per la prima volta, da quando Roberto Vannacci ha stracciato il patto con Salvini e si è messo in proprio, la torera di Palazzo Chigi afferra per le corna l'eurodeputato. Lui il seggio lo ha conquistato a Strasburgo e dunque la metaforica spada di Giorgia colpisce Emanuele Pozzolo, noto alle cronache come il pistolero di Capodanno e fresco di passaggio da Fratelli d'Italia a Futuro Nazionale. Per ben 6 volte ferisce Meloni, avete votato contro la fiducia a questo governo insieme alla collega Schlein, al collega Conte, al collega Renzi. Di grazia, non mi si parli di vera destra, perché la destra non è mai funzionale alla sinistra, ed è subito stadio. Vabbè, questa è la cronaca. Peraltro devo dire l'articolo corredato di un paio di foto, una per l'appunto di Galeazzo Bignami che mostra il libro di Elie Schlein, ma invece è più divertente la foto di Filippo Sensi, che per chi lo conosce sa che disegna delle vignette deliziose, e questa è dedicata a Vannacci, peraltro gli assomiglia anche molto, con una, si vede un Vannacci che appunto dice paura, per, dovrebbe spaventare il centrodestra. Ma battute a parte, ecco, no, non è che proprio è come dice Michelangelo, la bellezza, la malizia negli occhi di chi guarda. Francesca Schianchi lo puntualizza proprio molto bene sulla Stampa, peraltro facendo anche capire che insomma è evidente che c'è stata anche una strumentalizzazione politica, ma il punto non è quello. Scrive infatti Schianchi che c'erano molti modi possibili per accusare la premier Giorgia Meloni di essere troppo accondiscendente con Trump e Netanyahu, che esprimessero in modo efficace una dura critica politica. Poi ce n'era uno completamente fuori luogo, quello appunto declamato in aula ieri dal deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri. Ha indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Non è, come dice lui per giustificarsi, che la malizia sta negli occhi di chi guarda. L'insopportabile doppio senso sessista lo coglierebbe anche un ragazzino delle medie, e a quel ragazzino spiegheremmo che no, certe espressioni non fanno ridere e sono solo svilenti e offensive per le donne. Sentirla dunque nell'aula della Camera pronunciata da un eletto nel corso di un dibattito sulla politica estera fa cadere le braccia. Davvero, quando Silvestri si è appuntato il discorso, ha ritenuto che accusare una donna capo di governo di indossare le ginocchiere nel rapporto con due leader uomini fosse una metafora neutra? Servirebbe un'operazione di igiene del linguaggio pubblico, sarebbe utile nell'ultimo bar di periferia, figuriamoci in un dibattito parlamentare in diretta TV.
La destra ha subito stigmatizzato in batteria l'episodio e ha ragione chi dice che ci sia un che di strumentale, perché non si ricorda una tale messa di riprovazione quando a essere offesa è stata qualche esponente del centro-sinistra. Ma il punto non è il doppio pesismo delle reazioni. Ogni volta che una frase, un commento, una critica scivolano in un più o meno velato maschilismo, il punto di cui davvero indignarsi è la frequenza inaccettabile con cui questo avviene. Mi sento di sposare in toto queste parole di Schianchi. Dopodiché invece ci sono delle valutazioni politiche, e le valutazioni politiche sono quelle che fanno per esempio Massimo Franco sul Corriere della Sera, e siamo a pagina 15, e dice Massimo Franco, lui legge, diciamo così, sostanzialmente due coalizioni in affanno, però dice in realtà le sinistre si dividono, quindi con un alone di ambiguità, dice, la maggioranza rimane unita sulla politica estera. Nonostante l'estrema destra di Vannacci, accusato da Meloni di fare il gioco delle sinistre, tenti di piegarne l'agenda verso una linea più anti-europea. L'opposizione invece, con contraddizioni simili, non trova nemmeno una posizione comune, si limita a fotografare divergenze che dovrebbero essere chiarite ma non si sa bene quando. Ma al netto della polemica elettorale emersa ieri in Parlamento, l'impressione è che gli schieramenti siano entrambi in affanno, dice fra l'altro Massimo Franco, che poi appunto analizza quali sono questi possibili problemi. Insomma, problemi che evidentemente si rifletteranno nel prossimo anno, prima delle elezioni che scrive oggi sul Messaggero, ma lo trovate anche sul Mattino, Bruno Vespa, preconizza, annuncia per il prossimo giugno. Giorgia Meloni, scrive infatti Bruno Vespa, intende approvare in tempi stretti la nuova legge elettorale e votare a giugno dell'anno prossimo, se non addirittura a ottobre, dopo aver approvato una parte della legge finanziaria. Ora c'è una bella differenza fra giugno e ottobre, ma comunque. Però, appunto, dice Vespa, la data più probabile è giugno. Sembra scartata la precedente ipotesi di aprile per precedere le elezioni amministrative nelle grandi città, che in genere insomma, potrebbero non essere favorevoli al centrodestra, ma i tecnici del partito hanno valutato che in un election day che accorpi politiche amministrative l'effetto trascinamento sia superiore agli svantaggi. È noto che Meloni voglia arrivare alla scadenza con questo governo, quindi esclude di fare un rimpasto per sostituire all'interno Matteo Piantedosi con Matteo Salvini. Non c'è dubbio che la Lega si avvantaggerebbe del ritorno del suo leader nel ruolo che prima della scivolata del Papete portò il suo partito al 30% dei consensi, ma difficilmente Mattarella accetterebbe una sostituzione soft e il Presidente del Consiglio, no, è proprio italiano, non vuole stravolgere immagine e composizione del governo. Lo spostamento di Salvini al Viminale, suggerito da un uomo abitualmente prudente come Giorgetti nel Consiglio federale dell'altro ieri, verrebbe richiesto formalmente dalla Lega nella tradizionale adunata di Pontida di settembre, ma allo stato non sembra che Meloni voglia mutare parere. Non sappiamo che cosa accadrà nel nuovo federale di mercoledì prossimo, al quale Zaia ha annunciato che non parteciperà. L'ex governatore del Veneto ha chiarito che la Lega è una, quasi a stemperare la sua richiesta di una Lega Nord fino alla Toscana sul modello della CDU tedesca e una Lega Sud come la CSU bavarese. Ma la richiesta resta e non è chiaro come andrà a finire. Per il resto, nel lungo e battagliero confronto parlamentare di ieri in vista del Consiglio europeo dei prossimi giorni, Meloni e i suoi hanno avuto buon gioco nel dimostrarsi compatti in politica estera contro le 6 diverse mozioni dell'opzione. E all'opposizione c'è naturalmente anche Vannacci, che Meloni ha accusato apertamente di favorire la sinistra. Chiedo scusa. Per quanto riguarda l'isolamento nell'Unione sull'Ucraina, che gli viene contestato a sinistra,
La Presidente del Consiglio ha avuto il sostegno del Presidente della Repubblica. L'Europa deve parlare con una sola voce senza che i lodevoli volenterosi Francia, Germania e Regno Unito vadano avanti da soli, i quali peraltro avevano mandato gli ambasciatori a Mosca. E questa cosa era stata molto rimproverata da Conte, ma sono stati, come si dice in gergo, rimbalzati. Allora, questa breve nota di Vespa, al di là del fatto che ci dice che appunto probabilmente voteremo a giugno, mette sul piatto tante questioni che adesso andiamo a vedere. Intanto, e anche quelle di Schianchi. Allora, intanto la segnalazione: quando Schianchi diceva che questa, diciamo così, storia delle ginocchiere è stata un po' strumentalizzata, sì, nel senso che per esempio alcuni quotidiani hanno proprio deciso di aprirci con questa vicenda, che per carità grave, tutto quello che volete, però proprio che sia il titolo di apertura, insomma, magari era più interessante dirci qualcosa dei contenuti dell'intervento di Meloni. Comunque, scelte loro. Libero, delirio alla Camera, quando grillino fa rima con cretino, la vergogna dell'onorevole Silvestri. Meloni, leader con le ginocchiere, e poi ovviamente le femministe del campo largo che neanche prendono le distanze, perché questo aspetto proprio non può mai mancare. Invece in realtà poi ce ne sono stati diversi di tweet anche di sostegno, diciamo, a Meloni. A centropagina, anche Libero è uno di quelli che appunto gira intorno alla questione Vannacci vota con Fratoianni e rischia di arruolarsi tra gli utili idioti della sinistra. Questa è la scelta che fa Libero, assomiglia moltissimo a quella che fa Il Tempo, il cui titolo di apertura è l'infamia grillina contro Meloni e le donne. E poi si parla di imbarazzi e arrampicate sugli specchi della sinistra. Questi sono i due quotidiani. Non vi avevo ancora detto, vi volevo dire subito del Manifesto, ma mi è passato sotto, me l'ero dimenticato. E devo dire non male invece oggi il titolo del Manifesto, perché è questo: risono Giorgia. Quindi non è io sono già, ma torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati e del Green Deal, si scatena contro gli alleati che la escludono dai vertici, Meloni in Parlamento recupera i toni urlati del sovranismo delle origini, è in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci, sono io la vera destra. E questo va bene. Invece vi dicevo, la cosa di, cioè le due analisi, Franco e Vespa, aprono diversi link. Allora, intanto la questione Ucraina, sia sul Messaggero che sul Corriere della Sera troviamo due articoli che provano a raccontare chi potrebbe essere questo famoso mediatore, questa figura di mediatore di cui ogni tanto appunto si discute. E chi potrebbe svolgerlo? Secondo il Messaggero, che lo metto subito a pagina 3, Meloni, un inviato europeo per Kiev, fra le ipotesi ci sarebbe quella di Costa, ma anche quella di Weber, quindi Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo, e quello di Manfred Weber, che è il leader dei popolari europei. E però se il nome di Costa in realtà viene ripreso anche dal Corriere della Sera, l'articolo in questo caso lo troviamo a pagina 11 e sembra, diciamo così, avere qualche solidità in più, ma semplicemente perché, spiega Paolo Valentino nell'articolo che appunto dedica a questo tema, per negoziare con Putin lui ricorda, diciamo così, un elemento
che era stato accennato da Angela Merkel proprio nei giorni scorsi, quando anche il suo nome era stato chiamato in causa. E Merkel aveva detto: basandomi sulla mia esperienza, uno può negoziare col presidente russo solo se ha potere e legittimazione politica. Quando abbiamo fatto la trattativa di Minsk, io e François Hollande non abbiamo pregato nessuno perché negoziasse al posto nostro. Quindi Weber, per carità, però non è un capo di Stato. Invece Costa ha, diciamo, dalla sua, il fatto di essere appunto il presidente del Consiglio europeo. L'altro nome che viene fatto è quello di Alexander Stubb, che è il 13° presidente della Finlandia. Finlandia che peraltro era, insomma, non dico in buoni rapporti, però fino a qualche tempo fa non era proprio in rapporto, se non altro perché sono proprio confinanti. E vabbè, questo dice Valentino, che ricorda come dice: chi cena col diavolo, dice l'adagio, deve avere un cucchiaio lungo. È un monito da tenere a mente ora che l'ipotesi di negoziare con Vladimir Putin sull'Ucraina prende corpo tra gli europei rimasti da soli a reggere il peso del sostegno economico e militare a Kiev e decisi ad avere il loro posto in una conversazione da cui fin qui Washington e Mosca li hanno deliberatamente esclusi. Il momento è decisivo, alla vigilia di 3 appuntamenti diplomatici di vaglia: il G7 di lunedì e martedì prossimi a Evian, in Francia, il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno a Bruxelles e il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Fra l'altro, anche perché, e questo lo nota, diciamo così, Marco Imarisio, sempre nel suo editoriale sul Corriere della Sera, siamo ormai, questo conflitto è più lungo persino di quello della Prima Guerra Mondiale. Però la conclusione di Imarisio è molto molto amara. Lui scrive: da una scintilla l'immane incendio. È una di quelle frasi che restano attaccate alla memoria quando si studiava la storia sulle enciclopedie illustrate per ragazzi. Le immagini disegnate mostravano l'attentato di Sarajevo all'arciduca Francesco Ferdinando e poi le sofferenze dei soldati in trincea. La didascalia e quell'aggettivo immane sottolineavano l'enormità dell'accaduto, un massacro senza senso adesso ce la posso fare, prima devo bere un goccio d'acqua perché... un massacro senza senso e senza una vera causa, che non fosse un pretesto, qualcosa che mai più sarebbe dovuto accadere nel cuore dell'Europa. Adesso che la guerra in Ucraina ha superato la Prima Guerra Mondiale come durata temporale, sarebbe il caso di guardare a cosa pensa davvero chi ha scatenato questa nuova carneficina. Per farsi un'idea di cosa aspetta e di cosa ci riserva il futuro, nel momento in cui il ruolo di supporto dell'Europa nei confronti dell'Ucraina viene rinforzato e al tempo stesso è sempre più messo in discussione. Insomma, parla dell'Europa, ma soprattutto parla di Putin, Marco Imarisio, che poi completa il suo editoriale a pagina 32 e ahimè dice che secondo lui Donbass o guerra per sempre, questo è l'unico baratto che viene proposto in base a una visione distorta che Donald Trump aveva follemente assecondato lo scorso agosto a Anchorage, ma è l'unica che conta ed è quella sulla quale siamo chiamati a confrontarci. Putin non cambierà idea. Dopo la mancata presa di Kiev in 3 giorni e la cacciata di Volodymyr Zelensky resa impossibile dalla commovente resistenza degli ucraini, non c'è mai stato un piano B. Questo appare evidente a chiunque. Oggi rimane solo il feticcio di quel 20% di territorio che ancora manca per dichiarare una vittoria fasulla contro Kiev e contro l'Occidente, ma per averlo Putin è disposto ad aspettare altri anni, altro sangue, altri massacri. L'incendio ucraino è ben lontano dall'essere spento. Quindi anche in questo caso si tratterebbe, caso mai ci si arrivasse, comunque
di una vittoria o comunque di una tregua fasulla. Fra l'altro, viene messa appunto apertamente in discussione anche il ruolo di Kaya Kallas. O almeno da alcuni, da taluni viene messo in discussione, per esempio, sul giornale questo aspetto è molto sottolineato. Kaya Kallas, sapete, l'alta rappresentante appunto per la politica estera, e se noi andiamo sul giornale a pagina 6 c'è un lungo articolo di Francesco De Remigis che racconta di come tutti siano contro la Kallas. In realtà non è proprio così, ma comunque Ursula e Cancellerie vogliono trattare con più autonomia, fughe in avanti e dissapori con i leader, l'alto rappresentante verso il siluramento, l'alto che poi è l'alta perché appunto è lei, Kaya Kallas. Però, appunto, si parla di questo malumore di Francia, Germania e Regno Unito che

slavo potrebbe avercela. In tutto questo c'è poco altro, insomma, da dire per il momento, visto che neanche sono fissati degli appuntamenti. Invece vi dicevo, l'altro link aperto, diciamo, dai due commenti, quello di Massimo Franco e di Bruno Vespa, riguarda il destino della Lega e la sorte della Lega e di riflesso anche i Vannacciani. E questo è tutto un ampio capitolo, molto, diciamo così, raccontato dai giornali. Qualcuno fa titolo di apertura addirittura su questo tema, e il Fatto Quotidiano, ad esempio, che tiene insieme sia, diciamo, i problemi politici di Salvini che quelli giudiziari, in un certo senso. Piove su Salvini, questo è il titolo che fa il Fatto, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci intanto spopola. Perché qual è l'inchiesta di cui si parla? È un'inchiesta che riguarda una manager, Pellegrini, braccio destro al MIT, indagata sulla cabinovia a Cortina. Era un'opera di quelle delle Olimpiadi, e l'accusa è quella di turbativa d'asta. Quindi pagina 9, la cronaca da Belluno, la fedelissima di Matteo al MIT indagata appunto per l'appalto cabinovia, e viene definita quest'opera comunque già un'opera contestatissima. L'altra questione che viene affiancata in questa impaginazione fatta dal Fatto è ovviamente l'inchiesta del Ponte sullo Stretto. La novità, sapete che si è dimesso il magistrato Miele, mentre sempre appunto nella stessa pagina, perché tutto in questa lettura si tiene, c'è la destra che si logora per Vannacci e il racconto appunto di Vannacci, per cui insomma decisamente viene presentato come una situazione complicata, il che non significa che non lo sia, lo è assolutamente. Come vi dicevo, sono in tanti a tornarci sopra, per esempio. Intanto questo tema, diciamo così, della Lega, c'è un articolo, allora, due cose da leggere secondo me sul Corriere, pagina 14. Intanto c'era anche una cosa sul Foglio, però vediamo un po'. Eccoci qua. Allora, ecco qua. Sì, poi su Vannacci. No, in realtà meglio questa cosa del Corriere, il Foglio era più su Vannacci. Mi si erano confusi, diciamo, i due piani, sempre di ex leghisti parlavamo, ma invece no, la cosa che per fare un discorso un po' più ordinato, prima è giusto che ci leggiamo, ecco qua, il gelo, Salvini al Viminale, Lega in pressing, gelo degli alleati appunto sull'ipotesi rimpasto, e questo è il titolo che è stato fatto per il pezzo di Simone Canneteri. Al contrario invece, ecco qua, Cesare Zapperi racconta un po' di retroscena della riunione che c'è stata l'altro giorno, già insomma si sapeva che era stata abbastanza vivace, però così scrive Zapperi: Attilio Fontana, che da qualche tempo si diverte a fare il grillo parlante leghista, memorabile la sua inventiva col cazzo che ci vannaccizziamo, il giorno dopo ammette che il Consiglio federale di mercoledì è stato frizzantino, un eufemismo che cerca di derubricare un confronto mai così duro e vibrante ai vertici del partito guidato da Matteo Salvini.

0: Stiamo ancora tutti lavorando a delle soluzioni, ne riparleremo quando avremo trovato o non avremo trovato un accordo. Così lo stato dell'arte nella sintesi del presidente della Lombardia, nel senso che finora si è giocato solo il primo tempo di una partita che riprenderà mercoledì prossimo e che potrebbe necessitare anche di tempi supplementari da disputare 3 e 4 luglio prossimi a Momigliano Veneto, quando tutto lo stato maggiore leghista si troverà a rapporto dal leader. Ma che partita è? Parafrasando Garibaldi, qui si rifà la Lega federale o si muore. I nordisti, uno schieramento che comprende i governatori da Zaia a Fedriga con Attilio Fontana e il presidente della provincia autonoma di Trento Fugatti, i capigruppo alle Camere Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari e diversi parlamentari eletti fra Lombardia e Piemonte chiedono, o meglio pretendono, una modifica dello statuto per riconoscere autonomia dentro il partito alle regioni nordiste. Un'autonomia non puramente formale, ma molto sostanziale, detto prosaicamente, di poter scegliere i candidati al Parlamento nella prossima tornata elettorale, anche perché visti i sondaggi saranno pochi ed è bene avere voce in capitolo per tutelare i fedelissimi. Questo fra l'altro ci viene detto, poi se noi ci spostiamo sulla Repubblica, anche qui diciamo così è interessante la lettura che viene fornita dalla Repubblica, perché c'è un retroscena anche qui di Tommaso Ciriaco, niente male. Il titolo è "Così Matteo non regge, il timore nel governo e poi la presidente che sente Zaia". Scrive Ciriaco: c'è un ministro di peso che si aggira al Senato a due passi dalla buvette. Il governo è a Palazzo Madama, schierato quasi al completo. Inevitabilmente la discussione vira su Matteo Salvini e sulla possibilità che il ministro dei trasporti ottenga il gran ritorno al Viminale per non essere spazzato via da Roberto Vannacci. Non faccio dichiarazioni ufficiali, è la richiesta non negoziabile dell'esponente dell'esecutivo. Quindi aggiunge secco, come se la domanda fosse già archiviata dalla storia. Ma quale Viminale? Lo sanno tutti che Salvini non arriva come leader della Lega alle prossime elezioni. Da qui bisogna partire per comprendere cosa si muove davvero nel governo e soprattutto per valutare le mosse di Giorgia Meloni e la svolta di Fratelli d'Italia nei rapporti con l'ex generale. Perché, ho detto, le questioni sono intrecciate. Se la Premier ha deciso di inaugurare una nuova fase è perché, come anticipato da Repubblica nei giorni scorsi, ha preso coscienza di un dato di realtà. Ignorare Vannacci e non spiegare che al momento si colloca all'opposizione del melonismo significa autorizzare, fra virgolette, fette dell'elettorato di destra a sostenere Futuro Nazionale, pescando nel bacino di consenso di Via della Scrofa, ma soprattutto svuotando il carroccio con un effetto ormai evidente, il collasso del partito. Per questo negli ultimi giorni la leader si è mossa. Da tempo coltiva un rapporto istituzionale e politico con due pesi massimi leghisti, Zaia e Fedriga. Sono i candidati circolati per il ruolo di vice segretario con poteri quasi assoluti sulla Lega del Nord. Di fatto è in ballo una nuova leadership del carroccio, anche se mimetizzata dietro la casella di numero 2 di Via Bellerio. Fonti leghiste di massimo livello lasciano trapelare che pochissimi giorni fa la Presidente del Consiglio avrebbe avuto contatti telefonici con i due presidenti di regione. A loro, aggiungono le stesse fonti, avrebbe chiesto di contribuire a risolvere una situazione complessa facendo il massimo per tenere in piedi una forza fondamentale della coalizione. Tradotto, i due governatori si muovano per risolvere il problema generato dall'opa ostile di Vannacci a Salvini. Ritrovarsi Zaia o Fedriga in prima linea con ruoli di responsabilità servirebbe anche a Palazzo Chigi per dare una scossa alla Lega ed evitare che l'attuale segretario continui a perdere consensi a vantaggio di Futuro Nazionale. Parallelamente, Fratelli d'Italia procede con una svolta politica e di comunicazione nei confronti di Vannacci. prima un fazzolariano come Francesco Filini, poi Giovanni Donzelli, infine ieri la premier in persona, hanno messo nel mirino l'ex generale, veicolando sostanzialmente un messaggio: futuro nazionale è contro il governo, aiuta la sinistra, vota contro l'esecutivo, la vera destra siamo noi. Questo articolo è molto interessante, svela appunto trame molto interessanti. Dopodiché, ripeto, su Vannacci, attenzione, perché appunto e bisogna andare a vedere come lo presentano i vari giornali, diciamo così, vicini alla maggioranza. Per esempio, il titolo del giornale è: da Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra. E c'è questo lungo articolo di Vittorio Macioce, che è il vice direttore del giornale, che ci ricorda, diciamo così, come con Monti, Casini, la storia si ripete, i Dem vezzeggiano i cavalli di Troia ma falliscono sempre, e appunto sono andati persino a ripescare Angelino Alfano. Questo sul giornale, ma la stessa cosa la troviamo per esempio anche sul Tempo, dove basta aprire, eccolo qua, c'è un richiamo in prima pagina, anche qui coazione a ripetere, da Alfano a Vannacci passando per Fini, ecco la galleria degli utili idioti funzionali alla sinistra. E quindi anche qui pagina 5 Dario Martini ne scrive. Dopodiché Francesco Storace a pagina 4 scrive: caro Vannacci, ma allora l'accordo non lo vuole fare, se è di destra lo dimostri. Attaccare la Lega e sposare battaglie della sinistra non aiuta una possibile intesa, serve chiarezza sulle vere intenzioni di futuro nazionale e una postura diversa, come a dire che insomma, la porta non è proprio chiusa, diciamo, no? Quindi vediamo che succede questo fine settimana. Vi dicevo del Foglio, perché invece sul Foglio Salvatore Merlo riprende l'intervento di Vannacci in TV l'altra sera e ne approfitta per parlare di Vannacci, ma in realtà anche appunto di un certo modo di fare televisione, per cui dice: Vannacci e la TV di sinistra, non solo il generale, la TV che si considera di sinistra è il vivaio più prolifico del populismo. Mercoledì sera Roberto Vannacci, alla sua prima apparizione nel salotto di Lilli Gruber, ha regalato a 8,5 un 9,9% di share, 1.755.000 spettatori. Un successo, dice Merlo. Non perché vabbè sia la 7, ma ve lo dico solo per questo, perché in realtà sul Tempo invece Marco Zonetti dice: niente boom di ascolti per Gruber ma tanta visibilità per il generale. Ora un po' più di devo insomma, ha più ragione Zonetti, mi dispiace, ha un po' più ragione Zonetti, ma mica peraltro, perché la media, diciamo così, di ascolto di Gruber è intorno al 7-8%, quindi non è stato esattamente appunto un boom il 9,9%, è aumentato per carità, però insomma non è stato come quando Berlusconi andò da Travaglio e Santoro, ecco, cosa un po' diversa. Scrive il Foglio che il generale si è appunto la tesi è che andare ospite di Gruber e in generale sulla 7, la 7 promuova tutta una serie di figure che poi sono funzionali, diciamo così, al populismo. In tutto questo vi dice, e poi è ancora il Foglio, perché ecco, avevo proprio notato che c'era, diciamo così, una specie di schieramento molto compatto su questo tema, che quindi è da assolutamente da tenere d'occhio. La verità fa ancora questo titolo: Meloni prima sberla a Vannacci, qui la vera destra non sei tu. Quindi anche qui si sottolinea questo aspetto. E Marcello Veneziani, anche Marcello Veneziani sostiene che ci sono stati ascolti record, abbiamo già detto. Il generale frega Lilli Gruber, col centrodestra invece che farà? Ascolti record sulla 7, frega Lilli Gruber perché secondo lui, secondo quello che scrivono sia Veneziani che anche Gandola, sarebbe stato un successo la sua apparizione alla 7. Questo ovviamente, ci sono valutazioni proprio opposte, c'è chi dice che è stato bravissimo, c'è chi dice che Gruber è stata odiosa e quindi lo ha reso simpatico. Questo veramente credo che sia una valutazione molto, molto personale. C'è un'intervista per esempio sulla Repubblica a Zaccaria, l'ex presidente della RAI, che dice che insomma non è vero che Vannacci buca. Detto questo, invece, altre cose di politica. Sì, ce n'è una che non posso non sottolineare perché è un'intervista che troviamo sulla Stampa a Chiara Appendino, che invece dice: ah no, io la voglio la patrimoniale, e come dovremmo parlarne di patrimoniale. E quindi eccoci qua a sottolineare, serve una patrimoniale. Conte è contrario, lei dice, ma molti nei 5 Stelle la pensano come me. Demolire i tabù è un buon modo per essere alternativi alla sinistra, quindi per Appendino questo è un tabù. È immorale non aggredire i super paperoni nel momento in cui le disuguaglianze esplodono. Si deve fare, in questo caso è stata intervistata da Francesca Schianchi. Vi dicevo, si discute, si parla dei tassi e dei mutui. Sul Messaggero trovate, diciamo così, anche una sorta di scheda tecnica per capire se e come abbia, come funzioni. Repubblica mette di più l'accento sul fatto che Giorgetti, il ministro dell'economia, non fosse particolarmente entusiasta di questo rialzo, tant'è che dice: spero che non ce ne siano altri. E anzi, Repubblica nel titolo sotto anche qui fa uno schema e dice: parte la catena dei rincari, salasso per mutui e prestiti. Anche in questo caso appunto notavo la differenza con il Messaggero, che invece dice che sostanzialmente questo rialzo è già stato scontato e quindi non ci sarà poi tutto sto gran... Scrive infatti Roberta Moruso: i segnali del rialzo dei tassi in arrivo c'erano già nei prestiti di famiglie e imprese, quindi la svolta della BCE è di fatto già incorporata nei maggiori costi dei prestiti fotografati nelle ultime settimane. La valutazione del Sole 24 Ore è affidata a un'intervista a Jean-Claude Trichet, che è stato presidente della Banca Centrale Europea, che dice: no, la BCE doveva dare un segnale in allerta contro l'inflazione. In tutto questo c'era però una cosa che facciamo a tempo perché è importante e non la voglio lasciare indietro. Un bellissimo articolo di Veronica De Romanis che spiega la questione delle quote rosa, che voi direte: perché? Perché una delle riforme che Vannacci aveva annunciato da Gruber di voler fare era quella di togliere le quote rosa, e siccome sulle quote rosa ci si accapiglia ancora e lo fanno anche le donne, l'economista De Romanis invece spiega perché ha un senso. E allora scrive fra l'altro De Romanis: in questi anni il numero delle donne nelle posizioni di rilievo è aumentato. Per la prima volta una di esse è la guida del paese, Giorgia Meloni, e un'altra capo del principale partito di opposizione, Schlein. Tuttavia la rappresentanza complessiva è comunque esigua. Da noi il potere femminile non è frutto di un vero processo di emancipazione, ma piuttosto di abilità individuali, circostanze fortunate, coincidenze e tempistiche favorevoli, e di conseguenza il nuovo assetto ha prodotto pochi, se non in qualche circostanza inesistenti, benefici per le cittadine comuni. Non a caso la partecipazione al dibattito pubblico, soprattutto in ambiti quali finanza ed economia, continua a essere limitata, e ciò impedisce la nascita di autentici modelli di riferimento. Basta pensare a quello che abbiamo raccontato all'inizio della settimana sulle banche, non ce n'era una di amministratrici delegate donne, ma comunque. Che fare quindi per interrompere una dinamica tanto perversa, si chiede De Romanis? Le opzioni sono essenzialmente due: aspettare che la situazione si risolva da sola oppure forzare il cambiamento. La prima richiede un percorso lungo e costoso in termini di mancata crescita. La seconda invece è più rapida, ma comporta l'introduzione di vantaggi asimmetrici. Ed è qui che entrano in gioco le famigerate quote di genere. Simili norme risultano invise a molti. Agli uomini non piace sottostare a imposizioni esterne e alle donne non piace essere etichettate come quote. Si sente spesso dire, ad esempio, non voglio essere considerata un panda oppure conta solo la capacità. Sono posizioni ragionevoli, solo in apparenza, dice De Romanis, che in realtà non colgono affatto il punto. Le quote non servono a trasformare un incompetente in un'esperta, bensì a garantire lo stesso punto di partenza. E sì, anche in questi vincoli può capitare di fare la scelta sbagliata, ma se anche a una incompetente venisse data un'opportunità, si aggiungerebbe semplicemente alla lunga lista di uomini altrettanto incompetenti selezionati sino a oggi. Nulla di così irreparabile in fondo. E poi appunto procede per dati e dice: con le quote che hanno introdotto l'obbligo inizialmente del 20%, poi salito al 33% e oggi al 40%, di includere il genere meno rappresentato negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e di quelle a controllo pubblico non quotate, lo scenario invece è radicalmente cambiato. Le candidate capaci, come per magia, sono state trovate. Forse si nascondevano? Ovviamente no. Grazie anche alle sanzioni previste in caso di inadempienza, chi vagliava i curricula ha dovuto compiere uno sforzo in più, scoprendo professionalità che sembravano inesistenti. Così, nelle aziende quotate, alla fine del 23, la partecipazione delle donne ha raggiunto i valori massimi, oltre il 43% degli incarichi di amministratore e il 41% di quelli di componenti dell'organo di controllo. Ma non solo. La presenza delle quote ha spinto a orientarsi verso uomini più giovani, più istruiti e preparati, riducendo il numero di coloro che siedono in più consigli o legati a rapporti familiari. Ne è scaturito un contesto maggiormente competitivo e professionale. In definitiva, è arrivata la concorrenza. Questo scrive fra l'altro Veronica De Romanis e ha assolutamente ragione. Vi dicevo, avevo detto all'inizio della cronaca, sì, un po' legata appunto a questo ergastolo dato a questa imprenditrice, tutto sommato non ci sono, insomma, perché era oggettivamente indifendibile. Un pochino ci prova il tempo dicendo: ma perché non hanno tenuto conto del fatto che era alterata, perché questo le aveva rubato la borsa? Sì, però questa gli è passata sopra con la macchina 3-4 volte, l'ha acciaccato. Infatti Il Giornale non la cavalca tanto questa cosa, o meglio, e fa una cosa, devo dire, che fa spesso, mettere a confronto due pareri, in questo caso quello di Vittorio Macioce e quello di Stefano Zecchi. Uno, la vita umana non ha prezzo, anche se si tratta di un ladro; l'altro, l'insostenibile tolleranza per un'illegalità sempre più alta. E quindi, insomma, le due posizioni. Infine vi dicevo, il ministro Schillaci sul Corriere della Sera, con questa intervista un po' particolare, perché questa intervista fatta da Fiorenza Sarzanini in realtà doveva essere proposta nel numero per il talk della RCS Academy del 16 di giugno, però giustamente con quello che è successo l'hanno anticipata. E che dice Schillaci? Dice che per le case di comunità si lavora entro giugno, confido nella serietà dei medici. Troveremo una soluzione nell'interesse dei pazienti, quindi non, insomma, in qualche modo rilancia l'importante è avere il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Una volta che le case di comunità saranno partite, avremo poi più tempo per poter pensare a cambiamenti anche più impattanti. Vedremo se davvero ha ragione. Bene, mi fermo qui, è stato come sempre un piacere e ci sentiamo fra un mesetto.
1: Radio Radicale 92 minuti, era Flavia Fratello, stampa e regime, adesso è il momento della prima edizione del nostro notiziario. Federico Punzi, Gabriele Rossi in studio, Iva Radicev in regia. Vediamo subito gli argomenti di cui ci occuperemo. Apriremo con la proposta per il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 dell'Unione Europea. Sentiremo su questo il nostro Davide Carretta. Poi le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri alla Camera e al Senato in vista del prossimo Consiglio Europeo del 18-19 giugno. E ancora il risico bancario con le offerte d'acquisto per MPS e le prossime elezioni in Israele. Questi i temi principali del nostro notiziario che concluderemo con la rubrica Scegliere il futuro del professor Enrico Giovannini, ma alle 9.30 anche l'appuntamento con la Camera dei Deputati per le interpellanze urgenti, quindi vedremo se appunto faremo in tempo a concludere il nostro notiziario.
2: E parliamo in apertura della proposta per il quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Il bilancio a lungo termine dell'Unione Europea ci spiega tutto il nostro corrispondente da Bruxelles, Davide Carretta.
3: Sì, buongiorno, sarà uno dei temi di discussione del vertice dei capi di Stato e di Governo che si terrà la prossima settimana, giovedì e venerdì, qui a Bruxelles. Il bilancio 2028-2034 dell'Unione Europea, il cosiddetto quadro finanziario pluriennale, una questione molto sensibile che spacca i 27 Stati membri dell'Unione Europea rappresenta in qualche modo il test chiave della volontà dei capi di Stato e di Governo di rendere più forte l'Unione sia sul piano economico, sia sul piano della difesa, sia sul piano della geopolitica. Ieri la presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione Europea ha presentato il primo testo di compromesso dopo la proposta del luglio 2025 della Commissione, con all'interno delle cifre. Testo di compromesso che prevede un taglio del 2% rispetto alla proposta originaria della Commissione, un gesto nei confronti dei cosiddetti paesi frugali, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Finlandia e Austria, che tuttavia non hanno reagito positivamente a questo taglio, lo considerano insufficiente. I tagli sono appena visibili, del tutto insufficienti, ha detto per esempio la ministra per gli affari europei svedese Jessica Rosenkrantz. Il suo collega olandese Elko Heinen ha sottolineato che per i Paesi Bassi questa è una no-go box, una scatola che non va da nessuna parte. Qui a Bruxelles questo testo viene chiamato la nego box, la scatola negoziale che serve da base poi per le trattative tra i governi. Le critiche dei frugali trovano una motivazione in più. La presidenza cipriota ha fatto diverse concessioni all'altro gruppo, quello contrapposto che si chiama il gruppo degli amici della coesione, ma anche della politica agricola comune. I tagli, questo 2% in meno, sono concentrati soprattutto sulle nuove priorità dell'Unione Europea, competitività, difesa, ricerca, mentre le risorse a disposizione dei pagamenti diretti per gli agricoltori, così come della coesione per i paesi che hanno un reddito nazionale lordo inferiore al 90% del PIL, quelle risorse aumentano. Ci si prepara dunque a uno scontro, probabilmente già al vertice della prossima settimana, che tuttavia non sarà risolutivo. L'obiettivo di Antonio Costa, il Presidente del Consiglio europeo, è arrivare a un accordo entro la fine dell'anno. Uno scontro che però, va ricordato, si svolge su numeri francamente ridicoli. La proposta della Commissione vale l'1,26% del PIL, apparentemente cifra enorme, 2 trilioni di euro. Se poi si guarda però al prodotto interno lordo dell'Unione Europea, le risorse sono molto limitate. La Svezia chiede di portare questa percentuale all'1% del PIL, cioè 1.400 miliardi per 7 anni. Il rapporto di Mario Draghi sul futuro della competitività, che era uscito nel settembre del 2024, stimava il fabbisogno di investimenti annuali solo per la parte, diciamo, competitività, cioè transizione digitale, transizione energetica, decarbonizzazione, green economy, tutto quanto il resto, a 850 miliardi di euro l'anno. Visti i nuovi obiettivi di spesa della difesa per la NATO, questa stima è salita ben oltre un trilione, 1.000 miliardi di euro sempre l'anno, non in 7 anni. Insomma, il bilancio europeo rischia di rimanere inadeguato, e soprattutto l'obiettivo di modernizzazione, cioè in qualche modo concentrarsi su quelle che vengono definite le spese pubbliche di interesse europeo, vengono di nuovo tagliate. In tutto ciò, nella proposta della Commissione, così come nel nego box della presidenza cipriota, il tema di un debito comune o di prolungare per esempio il periodo di rimborso di Next Generation EU e rinviare il rimborso del capitale, tutto questo non viene discusso perché rimane un tabù. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
4: Grazie a Davide Carretta. Veniamo ora alle comunicazioni di ieri della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera e al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo del 18-19 giugno. L'UE individui una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, ha detto tra l'altro la Premier. Con gli Stati Uniti coordinamento ma non delega, ha aggiunto. Il Consiglio europeo dovrà riflettere non soltanto per quanto avviene in Libano, ma anche per la situazione a Gaza e in Cisgiordania, sulla direzione delle relazioni tra l'Unione Europea e Israele, ha detto, per poi aggiungere che la strada della cooperazione può produrre benefici, la strada della destabilizzazione produce conseguenze, e questa è la posizione che l'Italia porterà al Consiglio europeo: lavorare perché la guerra finisca al più presto, garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, sostenere la sicurezza dei partner nel Golfo, mantenere aperto con realismo e responsabilità lo spazio della diplomazia, ha affermato la Premier, che poi ha aggiunto che l'obiettivo non è inseguire il corso degli eventi, ma contribuire a determinarlo, una linea fondata sulla chiarezza delle scelte e la serietà degli impegni assunti. Per quanto riguarda la difesa dell'interesse nazionale nel quadro di una dimensione europea, una strada che non promette scorciatoie ma risultati, che non cerca il consenso più facile ma le decisioni più giuste. Sentiamo sulle comunicazioni, sul dibattito che c'è stato poi appunto sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni, le considerazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani con Lanfranco Palazzolo.
5: È molto molto efficace, Giorgia Meloni ha dimostrato di che stoffa è fatta, certo non lo scopriamo oggi. ha risposto punto su punto a tutte le numerose osservazioni critiche, talvolta anche molto volgari, delle opposizioni, dimostrando che il governo c'è, è forte e che la maggioranza non solo non è in crisi, ma ha tutte le carte regole per poter vincere di nuovo le elezioni, anche perché noi abbiamo dimostrato su tutte le partite, anche complesse, dell'agenda del Consiglio europeo, di essere una coalizione. Dall'altra parte, anche adesso, plasticamente, abbiamo visto che hanno idee completamente diverse. Basta pensare a quello che ha detto Renzi e quello che ha detto qualche giorno fa AVS, il PD in tema di tasse.
6: Allora, per quanto riguarda la politica sull'immigrazione, come ha trovato l'attacco a Renzi sugli accordi fatti all'epoca del governo della Commissione europea Juncker, di flessibilità in cambio di più immigrati?
5: Beh, questa è una questione che già conoscevamo, l'avevamo denunciata anche a suo tempo. L'ex ministro Bonino aveva detto chiaramente che l'Italia aveva deciso di accogliere praticamente tutti gli immigrati, spalancare le porte all'immigrazione in cambio di qualche vantaggio di carattere economico, fiscale o finanziario. La Meloni ha ricordato che noi abbiamo ottenuto la flessibilità in tema di costi energetici senza piegarci alle richieste dell'Unione Europea e soprattutto senza spalancare le porte all'immigrazione regolare, anzi, essendo il governo che ha ridotto dell'80% gli sbarchi, che ha creato il concetto di terzo paese sicuro, che ha inventato gli hub in Albania, che sono un modello per tanti paesi europei. Quindi una dimostrazione di capacità, di coerenza e di difesa degli interessi dell'Italia.
2: E sempre sulle comunicazioni di Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio dell'Unione Europea, ascoltiamo ora le riflessioni di Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d'Italia, sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo.
7: È stato un discorso di altissimo livello, il discorso di un leader, un presidente del Consiglio di una superpotenza mondiale che governa l'Italia da quasi 4 anni, affrontato situazioni complessissime dal punto di vista economico, ma nonostante questo siamo stati in grado di mettere a posto i conti pubblici. Abbiamo affrontato delle crisi economiche e energetiche causate dai conflitti in corso. Mai probabilmente la destra avrebbe pensato di andare al governo del paese trovandosi con un conflitto alle porte dell'Europa, un altro conflitto nel Medio Oriente. Tutte situazioni che si riversano poi anche sulle tasche dei cittadini. Vediamo salire i costi dell'energia, i costi del carburante. Però nonostante questo, un governo stabile, forte, coeso, sostenuto politicamente da una coalizione che ha un programma ben preciso, è stato in grado di affrontare questo senza grosse ripercussioni per il Paese. E con questa forza si presenta in Europa, sostenuto da un Parlamento che dà pieno mandato ad un Presidente del Consiglio che ha dimostrato come in Europa si possa anche chiedere delle riforme all'Europa per fare in modo che l'Europa non lavori con vincoli ragionieristici sul bilancio, ma che ragioni in termini di prospettiva, ovvero abbiamo chiesto di poter avere una flessibilità rispetto al deficit per quanto riguarda gli aiuti in materia energetica e molti erano diffidenti, invece l'abbiamo ottenuto, a dimostrazione del fatto che c'è un governo solido in grado di andare in Europa e chiedere all'Europa di essere più flessibile e di iniziare a pensare di fare politica estera e politica di difesa, perché è l'unico modo per tutelare gli interessi degli europei. E quindi un discorso di alto livello rispetto a delle polemiche che l'opposizione continua a fare di basso livello, ovvero continuare a dire che sono provvedimenti liberali quello che prende. Giorgia Meloni ha dimostrato di lavorare nel pieno rispetto della Costituzione, l'abbiamo dimostrato anche in politica estera e soprattutto in politica di difesa. Nessun intervento armato è stato sostenuto, è stato ribadito che se dovessimo intervenire con il nostro esercito ampliando la missione Aspides, il ministro Crosetto verrebbe in Parlamento a chiedere l'autorizzazione. Quindi un governo totalmente liberale, totalmente nel pieno rispetto alla Costituzione, un governo forte che va in Europa parlando alla pari con le altre superpotenze europee.
4: E sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo sentiamo le considerazioni di Alessandro Giglio Vigna della Lega, Presidente della Commissione per le Politiche dell'Unione Europea della Camera.
8: Intanto questo è un punto che la Lega ribadisce da 20 anni e che Matteo Salvini ribadisce da quando esiste la Lega. L'Europa, e lo diciamo, ormai è diventato quasi un mantra, ma oggi è tanto vero, più di quello che era una volta, più che nel passato. L'Europa è troppo distante dai suoi cittadini, l'Europa è troppo distante dagli stati membri, la tecnocrazia, la burocrazia in Europa ha un potere eccessivo rispetto al potere della politica. L'unica istituzione eletta in Europa è l'Europarlamento, che ha troppo poco potere. Questo ovviamente non va bene. Bisogna cambiare direzione, bisogna riporre la politica al centro dell'Unione Europea. Troppi regolamenti al posto delle direttive, troppi atti delegati. Gli atti delegati sono dei buchi neri o bianchi, se vogliamo, nel senso di non scritti all'interno dei regolamenti, all'interno dei quali la Commissione, cioè i tecnici della Commissione Europea, possono scrivere quello che vogliono. E noi come Lega da tempo ci battiamo contro l'uso di questi strumenti, che estromettono totalmente l'Europarlamento, il Consiglio europeo, i parlamenti nazionali, i governi nazionali, centralismo europeo. Vediamo una fase in cui si sta riuscendo a superare la transizione verde radicale alla Greta Thunberg, finalmente, e si pone al centro del discorso la neutralità tecnologica e l'uso di nuove energie come per esempio il nucleare, ma contemporaneamente vediamo dei rigurgiti di transizione verde turboambientalista, appunto alla Greta Thunberg o alla Timmermans, ritornare attraverso la tecnocrazia, ritornare attraverso le manine della tecnocrazia. Ecco, questo ovviamente per noi che siamo un partito che fa della partecipazione diretta alla vita pubblica e ovviamente anche del federalismo, dell'autonomia, il nostro cardine, il nostro DNA, è qualcosa di impensabile e inaudito. Già abbiamo dei problemi con il centralismo di Bruxelles, se questo centralismo è politico, nel senso che finalmente stiamo arrivando al compimento di alcuni punti per la nostra storica battaglia sull'autonomia, e finalmente stiamo portando autonomia, grazie al ministro Salvini e al ministro Calderoli, alle nostre regioni. Figuriamoci se siamo disposti a farci scippare quella stessa autonomia per le regioni che ci stiamo guadagnando con fatica, con sudore, con anni, decenni di battaglie da Bruxelles. E figuriamoci se ce ne facciamo scippare quell'autonomia dalla parte burocratica e tecnocrate di Bruxelles.
2: Sul tema Lanfranco Palazzolo ha sentito anche il deputato di Italia Viva Mauro Del Barba. Ascoltiamo.
9: Un intervento complessivamente di bassissimo profilo. Partiamo da qui. Meloni oggi si è presentata in Parlamento con un posizionamento in vista del Consiglio europeo ambiguo, anche piuttosto distratto sui temi importanti che ci saranno in agenda, tutto chiaramente incentrato alla politica interna, alla prossima campagna elettorale, e a inseguire Vannacci. E arrivo al punto. Questo è sicuramente il punto, quello dell'immigrazione, le accuse dello scambio di flessibilità sulla vicenda dell'immigrazione, è il punto più basso che serviva proprio per inseguire Vannacci. In realtà io le ho ricordato, e questo le ha dato molto fastidio evidentemente, che a differenza loro in passato non solo il governo Renzi, ma anche i governi Draghi, quello giallo-rosso, nel momento in cui hanno approntato il PNRR, hanno sì ottenuto flessibilità e soldi, nel caso del Next Generation EU, ma in cambio di riforme che il governo Renzi ha pure fatto. E le riforme sono qualche cosa che fa crescere il paese, mentre così anche quest'idea poi di replicare e voler legittimare la sua bugia, citando una frase di Emma Bonino, che ricordiamo tutti anche in un momento difficile, perché era appena stato creato un nuovo governo in cui alla fine lei non fu ministro, come dire, dà la cifra di come oramai sia iniziata una fase di bassissimo livello dove si è disposti un po' a tutto.
4: Sentiamo ora le considerazioni del vicepresidente della Commissione Difesa della Camera, Piero Fassino, sempre con Gianfranco Palazzolo.
10: Io nel mio intervento ho chiesto che il governo italiano eviti di offrire un'immagine di ambiguità e di incertezza su delle scelte che sono fondamentali. La prima scelta su cui non si possono avere ambiguità e incertezze è l'integrazione europea dell'Ucraina. E noi sappiamo che all'interno di questa maggioranza c'è chi invece quell'integrazione la vuole ostacolare. E sappiamo che in Europa, caduto Orban e il suo veto, che faceva un po' da alibi a tanti, ci sono forze che vogliono, diciamo, mettere in discussione l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Io chiedo che il governo italiano su questo non abbia ambiguità. Ho chiesto al governo, alla Meloni, che non ci siano ambiguità neanche sull'allargamento ai Balcani, perché la Meloni ha riconfermato quello che tutti i governi italiani hanno sempre detto. Però noi siamo in presenza, anche sull'allargamento dei Balcani, a un tentativo di alcune cancellerie, da ultimo la lettera del cancelliere Merz ai capi di governo europei, che puntano ancora una volta a una dilazione. Parliamo per i Balcani di paesi a cui è stata promessa l'integrazione europea nel 1995, riconfermata nel 2003 dalla Consiglio europeo di Salonico. Sono passati più di vent'anni e nessun paese dei Balcani è ancora nell'Unione europea. E c'è qualcuno che propone di dilazionare ancora. Ora, io penso che l'Italia debba respingere qualsiasi tentativo di dilazione. E poi io ho detto a lei, con molta chiarezza, e su questo lei non mi ha risposto, lei in realtà non crede nell'Europa. Non a caso lei ha detto in più occasioni che bisognerebbe sostituire l'Unione Europea con una Confederazione Europea. La Confederazione Europea e l'Unione Europea sono due cose opposte. L'Unione Europea è un soggetto politico istituzionale dotato di competenze per realizzare politiche comuni in una prospettiva federale. La Confederazione Europea è il semplice coordinamento tra Stati i quali mantengono la titolarità esclusiva e assoluta su tutte le materie, quindi non ci sono politiche comuni. Allora, è chiaro che è un'altra cosa, su questo lei ha glissato.
2: Sulle comunicazioni e sulla replica a Palazzo Madama dopo il dibattito ascoltiamo ora il senatore di Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristoforo al microfono sempre di Gianfranco Palazzolo.
11: Ma la Meloni racconta un paese che non esiste, che esiste solo nella sua narrazione un po' farlocca. Se lo si misura dal punto di vista dell'efficacia comunicativa magari può anche sembrare convincente, ma se però si guarda alla realtà delle cose, no, non è convincente nemmeno un po', secondo me, perché questa rappresentazione di un paese come fa lei, in cui tutto va bene, in cui non è mai colpa sua, in cui le cose sono perfette, le scelte sono state tutte giuste, io penso che è una narrazione francamente un po' surreale. La verità vera è che l'Italia ha sbagliato molte cose nel corso di questi 4 anni, tanto per cominciare ha sbagliato clamorosamente un posizionamento di politica estera, ma non è che però ha sbagliato semplicemente perché non ha capito che stava succedendo, ha sbagliato perché la Meloni è parte di un'alleanza internazionale, di una destra internazionale, la Meloni è la stessa che ha esultato alla vittoria di Trump, la Meloni è la stessa che ha mandato Tajani al bordo del PIS con un cappellino in testa con scritto MAGA, che diciamo così dava il senso di un'appartenenza a un campo politico. Naturalmente questo asse privilegiato, questa subalternità politica nei confronti di Trump oggi mostra la corda e la Meloni è costretta a un riposizionamento. Io penso che non è un riposizionamento strutturale, strategico, è banalmente tattico, anzi un mero calcolo elettorale. Ha capito che la popolarità di Trump nel suo paese, anche nel nostro paese, è molto, diciamo così, diminuita. Ha capito, per esempio, che in Italia la stragrande maggioranza delle persone pensano che le guerre di Trump sono un'autentica follia. Ha capito che questa cosa pesa anche da un punto di vista elettorale e quindi prova a smarcarsi. lo fa peraltro, io penso, in maniera abbastanza confusa, e naturalmente non ha però una strategia in mente diversa da questa, per cui non può essere trumpiana quanto vorrebbe essere, non può essere europeista quanto vorrebbe essere, banalmente perché non lo è, non l'è mai stata, e quindi alla fine, diciamo così, pensa di risolvere, di nascondere questi elementi di difficoltà semplicemente facendo questi show che fa in aula, attaccando le posizioni, niente di nuovo sotto il sole.
4: E lo torniamo a parlare della vicenda MPS, l'offerta di Banca Intesa. Cristiana Pugliese ha chiesto a Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti, di fare una sintesi di quanto sta accadendo.
12: Primo, la conclusione non è immediata, ecco. Ora, insomma, è sembrato, in quel fine settimana in cui sono accavallate le due cose, sembrava che tutto dovesse succedere in poche ore. No, ora il processo autorizzativo è un processo complicato, ci sono condizioni nell'offerta, potrebbero esserci rilanci, insomma, bisogna aspettare diversi mesi per vedere l'esito. D'altra parte, la vicenda Commerzbank in Germania di Unicredit dura da qualche anno.
0: Certo.
12: Quindi non è, ecco, l'operazione Mediobanca in fondo era più semplice se conclusa velocemente, l'offerta di acquisto di Monte Paschi su Mediobanca, anche quella ha richiesto alcuni mesi, questa ne richiederà di più. Esistono degli ostacoli, io quello che vedo dal punto di vista regolamentare è l'applicazione di questo compromesso danese. Esiste il precedente a favore di Intesa dell'applicazione a Mediobanca, però quella fu molto discussa, molti osservatori dissero che insomma era una violazione dei principi di quella che è già un'eccezione alla regola, diciamo, ammesso che si possa parlare di principi quando si fanno eccezioni alle regole, però siccome è un'eccezione alla regola poi le autorità faranno quello che vogliono, però lì potrebbe esserci un ostacolo. Mi pare difficile che ci siano rilanci da parte di Banca Popolare di Milano, che non credo che abbia la struttura, la forza, ne riesca a trovare le alleanze necessarie per fare un rilancio su un'operazione che vale 30 miliardi, 30 miliardi e 6, abbiamo detto già oggi, senza rilanci da parte di Intesa, e comunque lo spazio, come dice il Financial Times, per fare eventuali rilanci Intesa ce l'ha, quindi mi pare difficile. L'incertezza sulle mosse alternative di Unicredit rimane. L'amministratore delegato di Intesa dice no, ma siamo amici con Orte, siamo d'accordo, noi non minacciamo la sua posizione in Generali, non vogliamo intralciare, se deve fare l'accordo per la vendita dei prodotti incrociati con Generali a noi va bene, perché ci porti più soldi, guadagniamo di più, ci interessa solo quanto guadagniamo, non contare nella struttura di comando di Generali. Però insomma l'incertezza esiste, francamente, che Unicredit possa pensare mosse alternative. Io tendo a pensarle più probabilmente non come un contrasto diverso verso questa operazione, ma come operazioni collaterali, per, come dire, mantenere viva la gara su chi è primo in Italia.
2: Il presidente statunitense Donald Trump, parlando con un giornalista mercoledì scorso, ha insinuato che Netanyahu potrebbe non ricandidarsi alle prossime elezioni israeliane attese tra il 1 settembre e il 27 ottobre. Poco dopo è arrivata la smentita, il premier si ricandiderà. Ascoltiamo l'analisi di Sharon Nizza, giornalista e scrittrice, in collegamento da Tel Aviv con Roberta Iannuzzi.
13: Quanto riguarda invece, diciamo, il rapporto Netanyahu-Trump, di cui si è parlato a lungo la settimana scorsa, anche questa settimana ci sono stati un po' di... loro hanno poi appianato, diciamo, questa diatriba con dichiarazioni pubbliche successive, ma adesso invece è venuto fuori che ieri Trump, parlando con un giornalista americano, avrebbe insinuato che lui non è sicuro che Netanyahu intenda ricandidarsi alle prossime elezioni, come così, parlando, diciamo, di loro conversazioni, perché in fondo lui ha avuto una carriera lunghissima, è qualcosa che ancora è brillante, qualcosa che ancora va definito. Ecco, poi poco dopo è arrivata una smentita dal Likud dicendo che Netanyahu si ricandiderà alle prossime elezioni e, a Dio piacendo, vincerà. Ma questa è anche questa una grande, in questi giorni si parla parecchio, diciamo, di questo tema, se effettivamente queste dichiarazioni in realtà non indicano che ci sia un retroscena di conversazioni tra di loro che riguardano un qualcosa che un po' così, almeno a livello speculativo, era qualcosa che io ho sempre pensato dentro di me, perché per come si prefigura effettivamente la campagna elettorale e lo schema, diciamo, cioè andando secondo i sondaggi, poi tutto può cambiare ovviamente nella realtà, effettivamente noi vediamo che si continua a replicare lo stallo che ha caratterizzato la politica israeliana per degli ultimi ormai 6-7 anni, 6 anni, perché ricordiamoci che Israele dal 2019 aveva condotto 5, dal 2019 al 2022 aveva condotto 5 campagne elettorali in 3 anni perché non si riusciva a, a formare una coalizione fino a che nel dicembre 2022 poi invece è stato formato questo governo attuale che aveva appunto questa maggioranza avendo inglobato nel governo Smutrice Ben-Gvir, cosa che non era mai successa prima. Questo ha garantito la stabilità al governo, ma al momento tutti gli scenari, ovviamente comunque dopo il 7 ottobre sulla guerra, anche Netanyahu e anche Smutrich in particolare perdono il loro consenso, quindi chiaramente loro in questo momento in sostanza entrambi i campi lottano, okay, per arrivare a formare un governo stabile, che è il minimo sindacale 61 seggi. E c'è una lotta in questo senso. Se non ci fosse la figura di Netanyahu nella politica, sappiamo che le opposizioni attuali farebbero invece le coalizioni con Likud, quindi in sostanza che potrebbero creare un campo largo centrodestra, ok, senza però i partiti diciamo più estremi, senza partiti ultraortodossi anche, però questo è legato appunto alla figura stessa di Netanyahu.
4: E ci fermiamo qui con la prima edizione del nostro notiziario. È appena iniziata la seduta alla Camera dei Deputati, quindi ci colleghiamo subito in diretta.
14: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: In corso la lettura del processo verbale.
15: Dispositivo della risoluzione numero 260 respinge il dispositivo della risoluzione numero 261 respinge la risoluzione numero 262. Presidente, comunica la trasmissione al Senato l'assegnazione del disegno di conversione numero 2962. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Sasso e Francesco Silvestri e a fine seduta le deputate Piccolotti, Cherchi, Orrico e Schifone. La seduta termina alle 15:40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 12 giugno 2026.
16: Grazie onorevole De Lavino. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Grazie. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 84, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2845, presentata dai deputati Auriemma ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative in ordine alle criticità derivanti dall'applicazione della disciplina sulla ZES unica. Chiedo alla deputata Auriemma se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, deputata.
17: Grazie, Presidente. Brevemente illustro la nostra interpellanza che ha ad oggetto la ZES unica. Noi sappiamo che le ZES sono entrate, diciamo, con un provvedimento del 2017, sono operative del 2019. Fino all'introduzione del 2023 della ZES unica, le aree che erano zone speciali economiche erano circoscritte.
4: Carmela Auriemma, Movimento 5 Stelle.
17: Appunto il provvedimento del 2023, il decreto legge numero 24, si è allargato a 8 regioni, aggiunte altre 2, dove quindi l'area, diciamo, interessata dalle deroghe amministrative ed economiche riguarda tutte le regioni, non soltanto più aree circoscritte. Questo che cosa ha determinato? Ha determinato un utilizzo degli strumenti urbanistici nei comuni in deroga, cioè l'autorizzazione unica che viene rilasciata alla struttura della ZES unica è un'autorizzazione che sostituisce anche gli strumenti urbanistici del comune e regionale, la programmazione regionale. Questo ovviamente ha determinato uno scompiglio in tante zone, perché si autorizzano degli impianti industriali anche in zone agricole. Abbiamo fatto una ricerca, per esempio, faccio un esempio, nel mio comune da Cerra ci sono soltanto nel 2024 e 2025 autorizzati ben 28 impianti, nuovi impianti, la stragrande maggioranza su terreni agricoli, quindi anche in deroga alla destinazione d'uso. Su questo abbiamo interrogato la Presidenza e il Sottosegretario, ringrazio per la risposta. Grazie.
16: Grazie deputato Riem, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Luigi Sbarra ha facoltà di rispondere. Prego.
18: Signor Presidente, onorevoli deputati, come è noto il procedimento unico speciale e semplificato che consente il rilascio del provvedimento autorizzatorio omnicomprensivo nella zona economica speciale unica è stato introdotto nell'ordinamento

apposita convenzione per la disciplina di tali standard con il comune territorialmente competente. Ancor più se e quando la realizzazione di tali interventi produttivi necessiti di una variante agli strumenti urbanistici evidentemente non rispondenti alla situazione di fatto in cui versa il territorio. La conferenza dei servizi e la sede elettiva è normativamente qualificata ove le amministrazioni competenti, titolari del potere di pianificazione e programmazione territoriale e urbanistica, a partire dai comuni, si esprimono sull'insediamento del progetto produttivo e sulla coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, identificando dettagliatamente la natura e la tipologia dell'eventuale variante puntuale necessaria, imponendo prescrizioni e condizioni di natura tecnica e amministrativa che il soggetto autorizzato sarà tenuto a rispettare. La semplificazione, come appena descritta, consente la variante puntuale allo strumento urbanistico, evitando quelle procedure accessorie di recepimento da parte dell'ente territoriale che per aleatorietà dell'esito, durata e caratteristiche compromettono il più delle volte l'opportunità di sviluppo. Infatti l'articolo 15,5 del decreto legge 19 settembre 23 numero 124 prevede che la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'intervento. Ad ogni modo, è importante evidenziare che il numero delle autorizzazioni uniche in variante, ricomprendendo tra queste anche le mere varianti alle norme tecniche di attuazione, è inferiore al 30% del totale delle autorizzazioni uniche concesse e in molti casi esse intervengono laddove, per inerzia delle amministrazioni, sono del tutto mancanti i piani attuativi del piano regolatore generale. È evidente che solo una parte di tali provvedimenti riguarda interventi localizzati in aree agricole, soprattutto e per ovvie ragioni nel caso di insediamenti produttivi del settore agri-food. In proposito, si osserva che alla data di istituzione della ZES unica gli investimenti autorizzati appartenenti a tale filiera ammontano a ben 331 per un valore di oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro. Per quanto riguarda poi la conferenza dei servizi, si tratta di un modulo procedimentale normativamente già disciplinato dalla legge 7 agosto 90 numero 241 e costituisce procedimento radicato nel nostro ordinamento. Entro tale quadro, il silenzio assenso costituisce il rimedio acceleratorio previsto dall'ordinamento per non compromettere il risultato, in questo caso le ricadute economiche ed occupazionali derivanti dall'investimento conseguente all'inerzia di uno degli enti preposti. In ogni caso, vale la pena evidenziare che la percentuale delle conferenze chiuse con ipotesi di silenzio assenso è estremamente ridotta rispetto al totale delle autorizzazioni uniche. Basti a tal proposito rilevare come su oltre 1.350 conferenze sono complessivamente 33 quelle chiuse con silenzio assenso. Inoltre è importante evidenziare che ogni titolo rilasciato impone il pagamento degli oneri di urbanizzazione in favore dell'ente locale comunale nel pieno rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001. Questi, come noto, sono contributi richiesti per interventi che aumentano il carico urbanistico e vengono quantificati dal singolo regolamento comunale in quanto strettamente connessi alla destinazione urbanistica dei suoli. L'esistenza del titolo autorizzativo rende pienamente legittimo l'intervento alla stregua del permesso di costruire. Conseguentemente, i progetti realizzati in conformità al titolo autorizzativo non sono esposti ad alcuna decadenza da eventuali benefici fiscali in quanto rispettosi del quadro normativo vigente. È il caso di evidenziare che la ratio della ZES è propriamente quella dell'attrazione degli investimenti e ciascuna istanza deve essere corredata già in sede di

0: presentazione di uno specifico piano di impresa con indicazioni di investimenti e ricadute occupazionali. Quanto agli strumenti di monitoraggio degli interventi, il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di amministrazione procedente, conduce costantemente un'attività di analisi e controllo sugli investimenti autorizzati, sia attraverso lo sportello unico digitale realizzato da Infocamere, sia attraverso il supporto tecnico offerto da Invitalia, previsto dall'articolo 9 bis del decreto legge 8 agosto 2025 116. Al riguardo, nell'ottica di rafforzare l'attività di monitoraggio e di valutazione dell'impatto economico di una misura che si sta rivelando vero volano per il Paese, basti citare il riguardo recente studio condotto da Ambrosetti, in data 18 novembre 25 è stato stipulato apposito accordo di collaborazione con la Banca d'Italia. Infine, chiudo, mi preme sciogliere ogni dubbio in merito al paventato rischio di creare cattedrali nel deserto. Da un lato gli insediamenti produttivi autorizzati in area ZES, come già detto poc'anzi, devono, come ovvio che sia, rispettare gli standard urbanistici ed ottenere nell'ambito della conferenza una prevalenza di pareri favorevoli da parte degli enti partecipanti. Dall'altro ricordo che con la delibera CIPES 81 del 2024 sono stati stanziati 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 21-27 per finanziare investimenti volti a migliorare la viabilità, le infrastrutture e i servizi pubblici delle aree industriali, produttive e artigianali del Mezzogiorno e che in data 17 febbraio ultimo scorso è stato pubblicato l'avviso pubblico per selezionare i migliori progetti. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. La deputata Auriemma ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego.
2: Grazie Presidente, io ringrazio il sottosegretario ma mi permetto di fare delle osservazioni perché...
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: ...questo fenomeno della ZES non da un punto di vista economico e di rilancio della misura che diciamo noi non siamo contro quelle misure che vanno anche a vantaggio del Mezzogiorno. Il punto è che questa misura proprio per la specialità, cioè queste deroghe importanti sia ambientali sia urbanistici rischia di diventare in alcune zone e sta già diventando uno strumento per uno sciacallaggio territoriale. Io faccio presente che non ha senso, perché molte volte le zone, già i piani urbanistici delle zone industriali e artigianali già prevedono un allargamento, quindi non ha senso prevedere per sviluppare nuove aziende una deroga allo strumento urbanistico, perché molto spesso già nelle zone industriali già è previsto un allargamento compatibilmente con gli strumenti urbanistici. Dare la possibilità, perché è vero che c'è la partecipazione del comune, ma purtroppo c'è il meccanismo del silenzio assenso con un procedimento che dura dai 30 ai 45 giorni proprio per dare maggiore celerità all'autorizzazione e quindi all'attività, ma molto spesso in buona fede e anche a volte in malafede, il comune non si presenta e si cristallizza un consenso nonostante la destinazione d'uso di, diciamo, individuata per quel terreno, per quel lotto non è compatibile con una zona industriale, con un uso industriale. Quindi in realtà con delle modifiche a questo strumento è possibile rimediare a questa strumentalizzazione che si sta facendo. Perché, le ripeto, noi abbiamo delle segnalazioni e sono contenta, diciamo, dei dati che mi ha dato, così cerchiamo di fare un lavoro più approfondito, di zone agricole completamente sottratte all'uso appunto agricolo per creare nuovi insediamenti industriali, i quali poi hanno, proprio perché rientrano nell'autorizzazione unica, tutta una serie di deroghe ambientali e urbanistiche incompatibili sia con le prerogative della regione di programmare lo sviluppo industriale e sia con gli strumenti urbanistici dei comuni. Questo se cosa sta creando? Sta creando una speculazione edilizia in tante zone, soprattutto in zone del sud dove c'è in realtà una forte vocazione agricola, che bisognerebbe in realtà proteggere queste terre ancora sane e terre che possono essere destinate all'agricoltura. Faccio presente un altro aspetto. questa normativa eccezionale, nel momento in cui viene estesa a 10 regioni, e c'è tra l'altro un comunicato stampa della Presidente Meloni dove c'è l'intenzione di estenderla a tutta, diciamo, il perimetro nazionale, non diventa più straordinaria, diventa ordinaria. Quindi stiamo dicendo che tutte le autorizzazioni ambientali, tutte le autorizzazioni urbanistiche vanno in deroga alla norma nazionale che prevede che prima dell'insediamento è necessario che qualsiasi insediamento debba sottendere le opere di urbanizzazione. Nel momento in cui noi creiamo degli impianti industriali in zone agricole, queste opere di urbanizzazione è evidente che non esistano e che cadranno completamente sulla collettività il costo di queste opere. Quindi è importante, noi su questo tema, sottosegretario, non molleremo, perché riteniamo che in alcune zone si sta facendo una speculazione, facendo un uso distorto appunto dello strumento, e su questo continueremo appunto e presenteremo degli emendamenti alla normativa nazionale. Grazie.
1: Grazie deputata Auriemma. Passiamo adesso all'interpellanza numero 2846 presentata dai deputati Quartapelle, Procopio ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti e iniziative in merito alle vicende giudiziarie relative alla strage nazifascista del 10 agosto 1944 a Piazzale Loreto a Milano. Chiedo dunque alla deputata Quartapelle Procopio se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, deputata.
4: Grazie Presidente.
5: Del Partito Democratico.
4: Oggi sembrerà, nella mia illustrazione, che si stia parlando di una controversia giudiziaria, di una pratica amministrativa, di una questione relativa al recupero crediti, di una questione relativa a una materia contabile. In realtà stiamo parlando di molto di più. Stiamo parlando di una vicenda che attraversa 80 anni di storia italiana, che io vorrei vedere trattata in modo diverso in quest'Aula, e invece purtroppo va raccontata come una vicenda uscita da un romanzo di Kafka. Purtroppo però non si tratta di finzione letteraria, riguarda persone vere, persone che sono state vittime di uno dei peggiori crimini nazifascisti e che per 80 anni hanno cercato giustizia e verità e che si ritrovano a dover combattere contro la burocrazia dello Stato, e si tratta non solo di questa vicenda, ma di una vicenda che ha un peso di storia, di memoria, di senso delle istituzioni che va al di là della questione puntuale. Vorrei partire dall'inizio, da quel terribile 10 agosto del 44, quando nelle prime ore del mattino, in Piazzale Loreto, su ordine delle autorità naziste vennero trucidati 15 antifascisti. Una vicenda molto dolorosa che appunto nella storia della mia città, Milano, resta nota come l'eccidio dei 15 martiri di Piazzale Loreto e che ha segnato poi le vicende anche successive della lotta di resistenza partigiana e della memoria e del recupero di un senso di unità nazionale. In quella mattina, in quelle prime ore del mattino del 10 di agosto, le famiglie perdono dei padri, dei fratelli, dei figli, e inizia per loro un grande percorso di dolore personale, familiare, politico, cittadino. Un percorso di dolore che purtroppo non finisce quel giorno, perché alla tragedia si aggiunge una seconda enorme ferita: l'assenza di verità e di giustizia, non per qualche anno, per decenni. Per decenni quelle famiglie, legate ai cosiddetti martiri di Piazzale Loreto, cercano giustizia nei confronti dello Stato, la Repubblica, nata e cresciuta anche sulla memoria di uomini come i loro padri, i loro fratelli, i loro figli, e non ottiene giustizia per moltissimi anni. Mentre il Paese parla di memoria, costruisce la memoria della Resistenza, celebra il 25 aprile, a quelle famiglie viene negata la giustizia, viene negato il diritto a un processo. Perché ci sono centinaia di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti che restano nascosti. Non è che si perdono, non è che vengono dispersi, smarriti, irreperibili, non ci sono le prove. Nel 94, improvvisamente, nella procura militare si trova un armadio dentro cui sono nascosti centinaia di fascicoli relativi alle stragi nazifasciste. Dentro quell'armadio, che giustamente viene chiamato armadio della vergogna, ed è una vergogna per la Repubblica aver nascosto la verità ai familiari dei martiri del nazifascismo, dentro quell'armadio ci sono anche le carte relative appunto all'eccidio di Piazzale Loreto. Il nome già descrive la vicenda. Immaginate che cosa è stato dopo il 94 per i familiari di quelle vittime. Per 50 anni attendono una risposta, poi finalmente i fascicoli emergono, si apre un processo, si celebra il processo e si arriva finalmente alla condanna all'ergastolo di Seveche da parte del Tribunale Militare di Torino, più di 50 anni dopo quel 10 agosto del 1944. A quel punto la realtà è che i figli di quelle persone sono diventate persone adulte, mature, anziane, le mogli, le madri non ci sono più. A loro è stata negata la giustizia fino all'ultimo. E quindi alcuni familiari, dopo il processo, si rivolgono di nuovo ai tribunali lamentando quello che ciascuno di noi avrebbe fatto, un diniego di giustizia, un ritardo enorme, scandaloso da parte del nostro Stato nell'aiutarli a ottenere quello che era giusto, cioè non la vendetta, ma appunto un processo e una condanna. E qui siamo al punto che onestamente mi lascia senza parole da quando conosco questa vicenda. Dopo tutto questo percorso, dopo la strage, dopo il silenzio, dopo l'armadio della vergogna, dopo mezzo secolo di attesa, dopo le battaglie giudiziarie affrontate dai familiari, che cosa fa lo Stato? La Repubblica Italiana intraprende azioni per recuperare le somme che a un certo punto ha dato agli stessi familiari. Ora, è qui che la vicenda è kafkiana. Quello Stato che non ha voluto per decenni aiutare dei familiari a ottenere giustizia diventa improvvisamente solerte nel fare il recupero crediti nei confronti dei familiari. Ora, qui noi non stiamo parlando di soldi. Stiamo parlando di una questione che ha a che fare con la memoria, col senso delle istituzioni, col senso di giustizia, col fatto che i cittadini debbano sentirsi tutelati dalle istituzioni repubblicane, non perseguitati, non ignorati, come è stato per i familiari delle vittime di Piazzale Loreto. Ed è qui che questa mattina io sono qui a rivolgere una domanda molto semplice al Governo. Prima di tutto, se il Ministro della Difesa è a conoscenza di questa vicenda, qual è l'ammontare complessivo delle somme richieste ai familiari delle vittime della strage di Piazzale Loreto, a che titolo queste vengano richieste e soprattutto io chiedo a questo Governo se ritiene che questa è la degna conclusione di una storia così fondante per la memoria patria e così importante per la reputazione delle istituzioni democratiche. E se il Governo ritiene che sia compatibile con il dovere di memoria e con il rispetto dovuto alle vittime, richiedere a loro indietro dei soldi. Mi chiedo e chiedo al Governo se non ci sia uno spazio per trovare un'altra soluzione improntata a dei principi di giustizia, di responsabilità, di memoria, di riconoscimento dei drammi e della storia del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie, deputata Quartapelle Procopio. Il sottosegretario di Stato Luigi Sbarra ha facoltà di rispondere. Prego.
0: Signor Presidente, onorevoli deputati, la questione richiamata dagli interpellanti riguarda l'azione di recupero da parte dell'Avvocatura dello Stato a seguito di sentenza definitiva della magistratura delle somme riconosciute ad alcuni familiari delle vittime della strage di Piazzale Loreto del 1944 ai sensi della legge 89 del 2001, cosiddetta legge Pinto. Con decreto del 31 gennaio 2002 la Corte d'Appello di Milano riconobbe ai ricorrenti il diritto all'equa riparazione, liquidando complessivamente euro 1.150.000 oltre alle spese legali, con importi individuali differenziati in relazione al grado di parentela con le vittime, tra i 75.000 euro e i 200.000 euro. In esecuzione di tale provvedimento, immediatamente esecutivo, le somme furono corrisposte agli interessati. Con sentenza numero 13889 del 19 settembre 2003, la Corte di Cassazione annullò il citato decreto della Corte di Appello di Milano, escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'equa riparazione. Analoga sorte ebbe il successivo ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, dichiarato irricevibile nel 2016. L'esito di tale giudizio fu comunicato nel 2021 al Ministero della Giustizia e alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Lombardia. A seguito di tali sviluppi, la stessa Procura regionale ha richiesto periodicamente informazioni sulle iniziative intraprese per il recupero delle somme erogate, con conseguente attivazione delle procedure recuperatorie da parte dell'Avvocatura dello Stato nei confronti di coloro che non avevano già provveduto spontaneamente alla restituzione, ovvero 4 ricorrenti su 7 complessivi. Di questi 4, 2 risultano deceduti o irreperibili e pertanto le azioni di recupero sono in corso limitatamente a soli 2 familiari per un importo complessivo pari a euro 284.000 circa, comprensivo degli interessi. L'Avvocatura dello Stato ha pertanto intrapreso le iniziative ritenute necessarie per evitare la produzione di un danno all'erario. La questione ha già formato oggetto di attenzione parlamentare nel corso degli anni, in particolare nella seduta del 25 maggio 2005 dalla Quarta Commissione Difesa del Senato, il Governo ebbe modo di ricostruire i principali sviluppi del contenzioso e il quadro giuridico di riferimento conseguente alle pronunce intervenute. Il Governo è altresì consapevole della particolare sensibilità della materia e delle implicazioni che essa continua a rivestire per i familiari delle vittime. A tal proposito va infatti ricordato che negli ultimi anni sono state adottate specifiche iniziative volte ad assicurare il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani delle forze del Terzo Reich durante il secondo conflitto mondiale. In particolare, l'articolo 43 del decreto legge 36 del 2022 ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito fondo destinato a dare esecuzione ai crediti risarcitori accertati dall'autorità giudiziaria, la cui dotazione è stata successivamente incrementata da questo Governo mediante l'articolo 8,11 quater del decreto legge 29 dicembre 22 numero 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023 numero 14 per l'anno 2026 euro 13.655.467. Tali interventi testimoniano la costante attenzione delle istituzioni verso le istanze delle vittime e dei loro familiari nel rispetto delle modalità e dei presupposti previsti dall'ordinamento. Per quanto attiene specificamente alle questioni sollevate dagli interpellanti, va altresì rilevato come esse si inseriscono in una vicenda risalente nel tempo che ha continuato a formare oggetto di attenzione istituzionale e parlamentare attraverso diverse legislature e governi, senza tuttavia che si sia pervenuti a una diversa definizione della vicenda, oggi nuovamente sottoposta all'attenzione del Parlamento. Resta naturalmente ferma la piena disponibilità del Governo a confrontarsi con il Parlamento su ogni eventuale iniziativa che dovesse essere prospettata nelle sedi istituzionalmente competenti. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. La deputata Quartapelle Procopio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
4: Grazie Presidente. Il sottosegretario Sbarra ha parlato del danno all'erario che questa vicenda
5: del Partito Democratico.
4: La Procura questa vicenda sta provocando. Ora Io mi chiedo qual è il danno alle istituzioni che questa richiesta di risarcimento sta effettivamente provocando. Uno Stato che non ha saputo assicurare verità in un tempo ragionevole, invece diventa improvvisamente determinatissimo quando si tratta di recuperare 284.000 euro. È davvero il segno di una vicenda burocratica, sciatta, sorda, ottusa, che non tiene in considerazione quello che invece la politica dovrebbe tenere in considerazione, cioè il simbolo che questa vicenda complessiva rappresenta per la ricostruzione della memoria, per come il nostro Paese ha trattato le vittime di quegli eccidi, per come abbiamo saputo superare o non superare, tacendo, alcune delle pagine più dolorose, difficili, controverse della nostra storia. E che queste vicende si chiudano appunto all'interno di una logica che diventa burocratica, che si logora nel tempo, che spera che le vittime scompaiano e che quindi non ci sia più nessuno a chiedere allo Stato conto di quello che non ha fatto per 80 anni, è forse l'aspetto più triste di questa vicenda. Perché che si aspetti che non ci sia più nessuno che chieda e quindi che le cose vanno così, a me sembra proprio una forma molto sciatta di essere Stato, di essere istituzioni, di essere democrazia. Ringrazio la disponibilità del Governo a trovare una soluzione nelle forme e nei luoghi istituzionali più appropriati. Penso che pure dalla distanza di colore politico, di lettura anche politica che contraddistingue il partito a cui io appartengo e che ha sottoscritto con grande determinazione questa interrogazione, invece il Governo che sta proprio da un'altra parte, spesso sulle questioni della memoria e della ricostruzione di quello che è stata la vicenda della Resistenza, non ci siamo trovati d'accordo. Accolgo quindi con interesse la disponibilità del Governo. Penso che questa vicenda debba essere affrontata appunto in una forma di collaborazione istituzionale, perché a quelle famiglie lo Stato dovrebbe chiedere come rimediare, non chiedere di restituire dei soldi. E quindi la ringrazio e spero che si possa effettivamente procedere con un atto legislativo. Noi presenteremo sicuramente un'azione da questo punto di vista e spero davvero nell'impegno suo personale, del Ministro della Difesa che si è speso in forma informale in questi giorni per trovare effettivamente una soluzione a un caso che è più che un caso in sé, ma diventa il racconto di una vicenda lunga 80 anni e che proprio in questi giorni di celebrazione degli 80 anni della Repubblica è bene che trovi una sua composizione improntata al tema della giustizia, della verità e della democrazia. Grazie.
1: Grazie deputata Quartapelle Procopio. Adesso, con la disponibilità del Governo e dei parlamentari interessati, passiamo all'interpellanza numero 2856 presentata dai deputati Braga ed altri, che ad oggetto iniziative di competenza per rafforzare la governance dell'ISPRA. Chiedo alla deputata Braga se intenda illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, deputato.
5: Grazie, signor Presidente. Come lei può immaginare, desidero illustrare la mia interpellanza, vista la rilevanza del
6: Partito
5: tema,
6: Democratico.
5: Anticipando che questa mia interpellanza, sottoscritta con altri colleghi del mio gruppo, segue una precedente interrogazione presentata il 29 di aprile, a mia prima firma, rimasta senza risposta da parte del Ministero dell'Ambiente, e affronta un tema, credo, che interessi, come dire, il Paese, molti soggetti, amministrazioni, comunità scientifica, operatori economici, cittadini, cioè l'indipendenza e l'autonomia di un ente fondamentale, l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che come sappiamo è un presidio fondamentale di garanzia, di tutela dell'ambiente attraverso le funzioni che vengono attribuite dalla legislazione, per ultime aggiornate dalla legge 132 del 2016 che istituisce il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, di cui l'ISPRA è una componente fondamentale. Come sappiamo, l'ISPRA svolge funzioni di monitoraggio, valutazione, controllo, ispezione, gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, ed è una realtà, un istituto che nel tempo ha saputo costruire, grazie alla competenza, alla professionalità del personale che opera al suo interno, un'autorevolezza e una credibilità che ha travalicato anche i confini nazionali, rappresentando appunto una garanzia assoluta di indipendenza e di solidità tecnico e scientifica in una fase storica, lo vorrei ricordare, in cui l'impatto dei cambiamenti climatici, la pressione ambientale, le sfide che abbiamo di fronte necessitano di avere, come dire, nel nostro Paese un riferimento certo, terzo, autorevole per supportare anche il lavoro delle amministrazioni pubbliche, le decisioni. Purtroppo per oggi l'ISPRA si trova in una situazione oggettiva di forte criticità organizzativa e finanziaria che si è aggravata sensibilmente nel corso della passata recente gestione, legata a una serie di fattori. Il primo, che mi sembra importante ricordare in quest'Aula, è legata alla riduzione sostanziale del contributo ordinario assicurato all'ISPRA da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, una riduzione del 30%, stiamo parlando di 30 milioni che sono stati sottratti al contributo ordinario e che ha un impatto e una ricaduta facilmente immaginabile sull'attività di programmazione delle attività di controllo, di monitoraggio, di elaborazione dati, che ha un impatto anche sulla stabilità del personale, molti contratti precari non sono stati rinnovati ed ha una difficoltà legata anche ad alcune scelte gestionali che hanno visto in questi anni l'istituto essere, diciamo, in una situazione in qualche modo di instabilità, con la vacanza di posizioni dirigenziali importanti, solo 2 su 4 capi dipartimento sono stati nominati, una concentrazione di ruoli e di responsabilità di funzioni in pochi centri di potere che ha sicuramente ridotto e in qualche modo, diciamo così, compromesso negativamente la capacità operativa dell'ente. È chiaro che in questo contesto di significativa preoccupazione la governance di questo istituto assume una rilevanza importante, particolare, soprattutto per garantire quello che ci sta a cuore, cioè il fatto di preservare un patrimonio di competenze, di professionalità fondamentale per le politiche ambientali, climatiche, ma anche di sviluppo economico del nostro Paese, e garantire l'autonomia scientifica, l'imparzialità dell'operato, la libertà della ricerca e la credibilità anche nell'opinione pubblica, anche nei confronti dei cittadini, delle attività di controllo e di supporto tecnico delle politiche pubbliche, nelle scelte delle politiche pubbliche. In questi ultimi mesi, come sappiamo, si sono compiute da parte del Governo legittimamente delle scelte anche alla presidenza dell'ISPRA, che è stata affidata una figura proveniente appunto da precedenti incarichi politici fiduciari legati appunto al Ministero, al Ministro Pichetto Fratin, e nelle ultime settimane abbiamo appreso da organi di stampa l'orientamento del Governo, mai smentito, di procedere alla individuazione, alla nomina della figura del direttore generale, individuato sempre secondo le indiscrezioni di stampa nell'attuale capo della segreteria del sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, che ho il piacere oggi, diciamo, di avere qui in aula e che risponderà appunto a questa interpellanza. Ovviamente la nostra è una preoccupazione più generale che ho provato ad articolare nell'illustrazione della mia interpellanza, sapendo che esiste una legge, la 132, che stabilisce le procedure per l'individuazione della nomina appunto del direttore generale, e in particolare, lo ricordo, prevede una procedura selettiva che sia trasparente e comparativa e che individui una persona, una figura dotata di elevata professionalità, che abbia qualità, qualificata esperienza tecnico-scientifica e gestionale, dimostrabile anche attraverso non solo le esperienze professionali pregresse, ma la acquisizione di titoli in materia, e che sia libera appunto da condizionamenti politici. Non si tratta, diciamo, di una questione di un'ispirazione ideale, ma di un requisito specifico previsto per legge. Tuttavia queste indiscrezioni e comunque, diciamo, la mancanza di chiarezza e anche alcuni ritardi sulla procedura di nomina del direttore generale hanno allarmato non soltanto, diciamo così, la mia parte politica, ma anche la comunità scientifica. Ricordo che da qualche giorno è stata diffusa una lettera aperta della comunità scientifica proprio sulla nomina del direttore generale di ISPRA, prima firma del premio Nobel Parisi, che chiede appunto che venga garantita in questa scelta la trasparenza, la libertà di ricerca, la solidità metodologica di ISPRA, come condizioni non negoziabili, leggo uno stralcio della lettera aperta, per garantire l'affidabilità dei dati su cui poggiano le scelte strategiche e il futuro ambientale del nostro Paese. Non posso nascondere, mi avvio alla conclusione, il fatto che questa preoccupazione è aggravata da una serie di attacchi, non mi viene da utilizzare un altro termine, attacchi di natura politica a cui l'Istituto è stato sottoposto in questi anni, anche da parte di esponenti autorevoli del governo, ministri. È stato attribuito a ISPRA la responsabilità di un integralismo ambientale come causa di alluvioni che hanno colpito alcune regioni del nostro Paese. È stato ridotto significativamente la competenza istituzionale di ISPRA nella discussione del disegno di legge che modifica la legge 157, quella sulla caccia, sottraendo a ISPRA una competenza di espressione di un parere obbligatorio sui calendari venatori regionali. E quindi a questa situazione di preoccupazione legata proprio agli aspetti gestionali e dirigenziali dell'istituto c'è anche, diciamo, un contesto politico che ci fa pensare, come dire, e temere la volontà di un condizionamento politico su un istituto che invece deve essere garanzia, come dicevo prima, di terzietà e di autorevolezza e di libertà tecnico-scientifica. Quindi l'interpellanza, Presidente, vuole sottoporre al Governo questa richiesta. Vogliamo chiedere appunto quali misure intenda adottare il Ministro per rafforzare la governance dell'ISPRA, tutelandole l'autonomia scientifica, la piena fiducia da parte della comunità scientifica, ma anche dell'opinione pubblica, e nello specifico quale iniziativa intende adottare per garantire che la nomina del direttore generale avvenga attraverso procedure di selezioni trasparenti e comparative improntate a criteri che possano garantire la scelta di una figura qualificata, dotata di competenza tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale e soprattutto di piena indipendenza, perché crediamo che da qui passi la garanzia di potere contare ancora sulla terzietà dell'istituto, sull'autonomia della comunità scientifica operante e quindi, in sintesi, nel pieno perseguimento delle finalità istituzionali che l'istituto ha e che a cui vengono in qualche modo attribuite dal nostro ordinamento. Grazie, Presidente.
1: Grazie, deputata Braga. Il sottosegretario per l'ambiente e la sicurezza energetica, Claudio Barbaro, ha facoltà di rispondere. Prego.
6: Sì, grazie, Presidente. Con riferimento all'interpellanza urgente presentata dall'onorevole Braga, appare preliminarmente opportuno sottolineare come si condivida quanto evidenziato circa il ruolo di ISPRA, che rappresenta un imprescindibile presidio tecnico-scientifico per la tutela dell'ambiente. Si tratta di un ruolo riconosciuto anche a livello internazionale grazie alla natura indipendente tecnico-scientifica delle sue funzioni, nonché alla elevata competenza del personale. In disparte, gli aspetti rilevanti della struttura organizzativa e finanziaria dell'Istituto, rispetto ai quali il nuovo vertice dell'Istituto dovrà farsi carico, preme rilevare quanto segue. Come è noto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica esercita, ai sensi della normativa vigente, le competenze relative alla nomina dei titolari degli incarichi politici, amministrativi, direttivi e di governo dell'ISPRA. In particolare, il Presidente dell'ISPRA è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previo parere motivato delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Tale nomina è stata da poco effettuata scegliendo una figura di spessore istituzionale. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da 4 membri nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 3 designati dallo stesso Ministero e 1 eletto dal personale dell'Istituto inquadrato nei profili di ricercatore o tecnologo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del medesimo Ministro ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti in possesso di comprovate esperienze in materia contabile e amministrativa. Per quanto riguarda il Consiglio Scientifico, esso è parimenti nominato con decreto del MASE ed è composto dal Presidente e da 5 membri scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche di nazionalità straniera, di comprovata qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'Istituto, nonché da un ulteriore membro eletto dal personale tecnico-scientifico di ISPRA. Premesso quanto sopra, con riferimento alla procedura di conferimento dell'incarico di direttore generale, è opportuno chiarire il relativo quadro normativo e statutario. Ai sensi dello statuto di ISPRA, in particolare l'articolo 9, il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente ed è responsabile della gestione dell'Istituto nonché dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso. Si tratta dunque di una funzione di alta responsabilità amministrativa e gestionale distinta dalla direzione scientifica dell'ente, finalizzata ad assicurare il buon andamento dell'organizzazione, la corretta gestione delle risorse, il presidio dei processi interni e l'attuazione degli indirizzi degli organi di vertice. Al fine di dotare tempestivamente l'Istituto di una figura fondamentale per il rafforzamento del rinnovato assetto organizzativo, ISPRA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 6 maggio ultimo scorso, un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse ai fini del conferimento dell'incarico di direttore generale, fissando al 5 giugno 2026 il termine per la presentazione delle candidature. In tale contesto, la pubblicazione dell'avviso rappresenta una scelta volta a rafforzare la trasparenza e le garanzie procedimentali in piena coerenza con l'esigenza, richiamata dall'interpellante, di assicurare una selezione ponderata, verificabile e tracciabile del profilo da proporre. La procedura non risulta allo stato ancora conclusa. Il bando prevede infatti che, qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 2, su iniziativa del Presidente venga costituita una unità di supporto incaricata di presentare una terna di profili ritenuti maggiormente rispondenti ai requisiti di esperienza e competenza richiesti. Tale unità sarà composta da personalità di comprovata esperienza e autorevolezza, non elaborerà alcuna graduatoria e le risultanze della sua attività istruttoria non avranno carattere vincolante. In conclusione, l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse costituisce un elemento di rafforzamento della trasparenza e non rappresenta pertanto un profilo di criticità. L'obiettivo perseguito resta quello di assicurare a ISPRA una guida amministrativa e gestionale adeguata, in grado di consolidare nel funzionamento l'efficienza organizzativa e la piena operatività nel pieno rispetto dell'autonomia tecnico-scientifica dell'Istituto, della terzietà dei dati ambientali, della qualità delle istruttorie e della libertà della ricerca. Grazie.
1: Grazie, sottosegretario. La deputata Braga ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
5: Grazie, signor Presidente. No, non sono assolutamente soddisfatta, anzi anche un po' imbarazzata per questa risposta alla mia interpellanza. Vede, tramite lei, Presidente, vorrei dire al sottosegretario che ieri la Presidente del Consiglio è venuta qui attaccando i burocrati europei. Forse dovrebbe preoccuparsi dei burocrati che stanno nei suoi ministeri, perché la sua risposta, diciamo, non solo è del tutto burocratica. Lei mi ha letto i contenuti e mi ha descritto la legge che disciplina l'organizzazione di ISPRA. Io le assicuro che la conosco, avendo contribuito a scriverla e approvarla in quest'Aula nel 2016. La conosco molto bene, ha sprecato del tempo nell'illustrarmela. Tuttavia, forse lei ha scoperto oggi come funziona ISPRA, è una mia opinione, ma credo che il dato più preoccupante di questa risposta è che lei, non ha trovato nessun imbarazzo nel non rispondere alla prima parte della mia interpellanza, cioè come il Ministero intende riparare al danno prodotto all'istituto tagliando del 30% il contributo ordinario e come non ci si ponga minimamente il problema di come questo abbia un impatto sul funzionamento di un istituto che dovrebbe essere riconosciuto come fondamentale per il supporto all'attività del ministero che lei oggi qui rappresenta. Non ha avuto nessun imbarazzo, purtroppo, nemmeno a venire a rispondere lei ha questa interpellanza, perché la mia domanda specifica riguardava proprio la scelta della direttore generale e sarebbe, come dire, ipocrita non sottolineare di nuovo che uno degli elementi di maggiore preoccupazione è che si parla insistentemente della possibilità che a quel ruolo fondamentale possa accedere una figura a lei strettamente legata da un incarico politico fiduciario che non ha alcuna, mi risulta, particolare competenza tecnico-scientifica. Peraltro la procedura che lei ci ha descritto, in cui si farà appunto un, come dire, organismo di elevata qualità che valuterà i curricula e che però non avrà carattere vincolante, ci conferma ancora una volta che sarà una scelta del tutto orientata politicamente e su cui lei non ha smentito nemmeno mezza delle indiscrezioni di stampa che noi abbiamo e continuiamo a leggere in questi giorni, dimostrando anche una totale indifferenza non rispetto alle richieste di chiarimento e di rassicurazione delle opposizioni, ma di una comunità scientifica che dovrebbe essere presa in considerazione da un governo di questo Paese. Devo dire che purtroppo non ha fornito nessuna rassicurazione nemmeno rispetto al tentativo di condizionamento e di attacco all'attività istituzionale di ISPRA. Guardi, prima nell'illustrazione ho voluto essere abbastanza, diciamo così, cauta, ma vorrei ricordare la vicenda surreale che ha coinvolto ISPRA sulla legge di modifica della 157. Stiamo parlando di una comunicazione ufficiale che è arrivata al Ministero dell'Ambiente a dicembre 2025, che allertava e segnalava come forte criticità i contenuti di quella legge su cui poi la maggioranza e il governo ha deciso di andare avanti a spron battuto al Senato per stravolgere la legge sull'attività venatoria, la 157, mettendo proprio in evidenza come uno di quei punti più critici fosse la sottrazione di competenze specifiche all'Istituto, a ISPRA, sui pareri dei calendari venatori regionali. Quella lettera è rimasta per 5 mesi chiusa nel cassetto del Ministero, non è stata resa nota nemmeno alle persone che si occupano di questi temi all'interno dell'Istituto. Io credo che sia stata grave anche la sottovalutazione della gravità di questo comportamento dei vertici attuali dell'Istituto. Ma quale credibilità, quale autorevolezza pensate che possa avere questo governo nei confronti dei cittadini su quel tema come su molti altri, i temi dell'inquinamento ambientale, della contaminazione delle acque, della prevenzione del rischio idrogeologico, in un paese che è sottoposto sempre di più per effetto dei cambiamenti climatici a una serie di stress che dovrebbe essere garantito da un ministero che si appoggia su un istituto autorevole, indipendente, competente, messo nelle condizioni di poter lavorare senza condizionamenti politici. Non è una questione soltanto di, come dire, correttezza dell'attività amministrativa, è una questione anche di democrazia ambientale, perché i cittadini hanno diritto di poter contare su un istituto che garantisca la loro sicurezza, il loro diritto ad avere accesso a dati che siano liberi da condizionamenti, cosa che purtroppo non è avvenuta, non sta avvenendo più in questi anni, e questa è una grave responsabilità. Lei oggi qui è venuto a dare una risposta burocratica, si è sottratto a un'assunzione di responsabilità che la riguarda personalmente, ma che investe il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che investe questo governo, e credo che sia stata veramente un'occasione persa per fare chiarezza su una situazione che ci allarma ancora di più dopo la sua risposta insoddisfacente. Grazie.
1: Grazie, deputata Braga. No, non può, non è previsto che risponda. No, non è previsto, l'interpellanza non è previsto, dal regolamento non è. No. Allora alla fine, perché adesso... No, alla fine le darò la parola, però adesso devo rispettare il regolamento. Alla fine le do la parola, alla fine del momento. Vabbè, glielo richiederò alla fine comunque. Allora, passiamo adesso all'interpellanza numero 2855, presentata dai deputati Ascari ed altri, che ha ad oggetto intendimenti e iniziative diplomatiche in merito all'embargo da parte degli Stati Uniti d'America nei confronti della Repubblica di Cuba. Chiedo alla deputata Di Lauro se intenda illustrare l'interpellanza di cui è cofirmataria o si riservi. Prego.
7: Grazie Presidente. Noi oggi siamo qui per denunciare quanto sta accadendo a Cuba, per raccontarlo. Siamo qui, abbiamo presentato questa interpellanza
3: del Movimento 5 Stelle.
7: Il silenzio su Cuba. Cuba subisce un vergognoso embargo da parte degli Stati Uniti d'America da oltre 60 anni, ma quello che sta accadendo negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, è un qualcosa che non è accaduto neanche ai tempi della Guerra Fredda. Parliamo di una cittadinanza che ormai è allo stremo, che vive senza più energia, senza petrolio, con 1 o 2 ore di energia al giorno. Parliamo di ospedali al collasso, di medici che sono costretti ad operare con le torce del telefonino, se il telefonino funziona, di farmaci che iniziano a scarseggiare, di speculazione immobiliare. Cubani disperati stanno letteralmente svendendo le loro abitazioni pur di andare via, pur di emigrare. Ecco, negli ultimi anni, in particolare a seguito delle misure adottate durante l'amministrazione Trump, queste restrizioni, appunto, come dicevamo, si sono aggravate. Le limitazioni alle transazioni finanziarie, agli scambi commerciali, all'accesso alle tecnologie hanno contribuito ad accentuare una situazione già complessa. Ricordiamolo che da anni l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva a maggioranza schiacciante risoluzioni che chiedono la cessazione dell'embargo, una posizione condivisa dalla quasi totalità della comunità internazionale e fondata sulla convinzione che misure unilaterali di questa portata siano incompatibili con i principi del dialogo, della cooperazione e del rispetto reciproco degli Stati. Ecco, noi pensiamo che in un mondo oggi già segnato da guerre feroci, da genocidi, quello che sta accadendo a Cuba è un ulteriore atto terrorista, è un'ulteriore violazione del diritto internazionale. Noi oggi con questa interpellanza chiediamo al governo una posizione chiara, chiediamo parole chiare, chiediamo e speriamo, come diciamo, come è scritto nella nostra interpellanza, di mettere al centro le persone, perché poi sono le persone soprattutto, no? Quelle che soffrono durante questi conflitti. E sono le persone che dimentichiamo. Crediamo che la diplomazia debba prevalere sulle logiche punitive. Crediamo che l'Italia debba continuare ad essere una voce autorevole a favore della cooperazione, del diritto internazionale, quello vero, e della tutela delle popolazioni civili. Ma soprattutto oggi siamo qui per dire che crediamo che Cuba non può, non vuole e non deve essere una colonia.
1: Grazie deputata Di Lauro. Il sottosegretario di Stato Luigi Sbarra ha facoltà di rispondere. Prego.
0: Signor Presidente, onorevoli deputati, continuiamo ad essere al fianco del popolo cubano, oggi duramente colpito da una crisi economica e sociale che assume sempre più evidenti profili umanitari. Come ricordato in più occasioni in Parlamento, sosteniamo il diritto dei cubani a un futuro di libertà, dignità e sviluppo. Non è più rinviabile l'avvio da parte delle autorità dell'Avana di un percorso credibile di riforme politiche ed economiche, un percorso che deve essere accompagnato da un rafforzamento dello Stato di diritto nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. È una valutazione che trova riscontro anche in ambito europeo. Siamo pronti ad accompagnare questo percorso pacifico di cambiamento nel quadro di un costante confronto con i nostri partner europei e internazionali. Il ministro degli affari esteri italiani ne ha discusso con il segretario di Stato Rubio durante la sua ultima visita in Italia. Guardiamo con attenzione a ogni iniziativa utile a favorire un confronto serio tra Washington e L'Avana, nella convinzione che un dialogo pragmatico, pur complesso, possa contribuire a ridurre tensioni che durano da troppo tempo. E nella stessa prospettiva, che in stretto coordinamento con l'Unione Europea, continuiamo a mantenere verso Cuba un approccio fermo e al tempo stesso costruttivo. Accompagniamo la vicinanza concreta alla popolazione civile con una costante sollecitazione ad aperture sul piano politico ed economico. Solo progressi reali in questa direzione potranno consentire al Paese di uscire dalla crisi profonda che sta attraversando. I dati più recenti confermano la gravità della situazione, le difficoltà economiche, sociali ed energetiche hanno avuto un impatto molto pesante sulla popolazione, come dimostrano anche i rilevanti flussi migratori registrati negli ultimi anni. È un segnale che impone di lavorare senza ulteriori rinvii per creare condizioni di maggiore stabilità, fiducia e ripresa. Anche per questo il Governo mantiene forte il proprio impegno sul terreno della cooperazione allo sviluppo. Come noto, Cuba resta un paese prioritario per la cooperazione italiana nella regione. Sono attualmente in corso 28 iniziative per un valore complessivo di circa 45 milioni di euro nei settori dell'agricoltura sostenibile, della sicurezza alimentare, dell'innovazione e dello sviluppo locale. Siamo in prima linea anche nel sostegno ai progetti di cooperazione con dell'Unione Europea attraverso il coinvolgimento diretto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Tra questi ricordo il progetto Municipi Sostenibili a Cuba del valore di 31 milioni di euro che sostiene percorsi di transizione agroecologica ed energetica a livello locale. Il nostro impegno si inserisce nella più ampia strategia di rafforzamento delle relazioni con l'America Latina e i Caraibi, area di crescente rilievo geopolitico, economico ed energetico, alla quale l'Italia è legata da rapporti storici, culturali e umani profondi. E con questo spirito chiudo che continueremo a lavorare, sostenere la popolazione cubana, accompagnare ogni possibile percorso di apertura, promuovere uno sviluppo sostenibile e concorrere insieme ai partner europei e internazionali a creare condizioni più favorevoli di stabilità e progresso.
1: Grazie sottosegretario. Prima di dare la parola salutiamo le ragazze e i ragazzi, le responsabili e i responsabili del gruppo scout Anguillara 1 di Anguillara, provincia di Roma, presenti qui in Montecitorio. Grazie di essere venuti e benvenuti. E allora, la deputata Scari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
3: Del Movimento 5
8: Grazie
3: Stelle.
8: Presidente, ringrazio il sottosegretario per la risposta, però non mi dichiaro soddisfatta. Il popolo cubano è messo in ginocchio da misure coercitive che colpiscono i più poveri, i più fragili, i bambini, gli ammalati. È un caso esemplare di violenza economica, della legge del più forte, che incide in modo diretto e tragico sui diritti fondamentali della popolazione civile. Allo storico, vergognoso e criminale embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti e già condannato da decenni dalle Nazioni Unite, si è aggiunta un'ulteriore escalation sanzionatoria che è incompatibile con il diritto internazionale, con la tutela dei diritti umani, con il minimo senso di giustizia sociale. È la logica dell'imperialismo che punisce chi si ribella al dominio dei più forti e all'arroganza di chi si crede padrone del mondo. La violenza economica non è riuscita a piegare però l'orgoglio della popolazione cubana, ma sta causando una sofferenza umana che nessuna ragione politica può giustificare. La crisi energetica e logistica generata dalle misure restrittive ha compromesso i servizi pubblici essenziali. Manca l'acqua potabile in modo regolare, manca l'energia elettrica con blackout continui. La raccolta dei rifiuti è gravemente ridotta, con quartieri sommersi dall'immondizia. I rifornimenti di carburante per gli aeromobili sono sospesi e rotte fondamentali vengono interrotte, isolando il paese. Scandaloso è l'impatto patto sul diritto alla salute che dovrebbe essere un diritto umano fondamentale, universale, non un privilegio dei ricchi e dei potenti. A Cuba mancano farmaci di base e dispositivi medici, mancano pacemaker e apparecchiature salvavita. Si allungano in modo drammatico le liste d'attesa per interventi chirurgici e anche oncologici, con oltre 100.000 persone in attesa di un'operazione che spesso significa vivere o morire. L'aumento delle temperature estive accresce il rischio di diffusione di malattie. La stagione degli uragani aumenta ulteriormente l'esposizione. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha detto con parole chiarissime che queste misure coercitive e il blocco petrolifero hanno raddoppiato la mortalità infantile e fatto crollare la sopravvivenza al cancro pediatrico, perché mancano le forniture mediche

viva ai piatti delle famiglie, perché un blocco petrolifero impedisce perfino ai camion dell'ONU di muoversi. Un sistema disumano. E poi c'è il turismo, il polmone che teneva in vita l'economia cubana. Tra gennaio e aprile 2006 l'afflusso di turisti internazionali è crollato di oltre il 50%. Significa meno lavoro, meno salari, meno entrate per lo Stato sociale, meno servizi per tutti. A questo si somma la quasi totale esclusione di Cuba dai circuiti di pagamento internazionali, un ritorno forzato al contante che paralizza il commercio, danneggia il turismo, rende ogni transazione più difficile, più insicura, più costosa per chi già non ha niente. Grandi catene alberghiere hanno chiuso decine di strutture, lasciando a casa lavoratori e famiglie. Imprese del settore minerario ed energetico se ne sono andate, portando via investimenti e tecnologia. Istituti bancari hanno avviato il ritiro delle proprie operazioni per paura delle ritorsioni statunitensi. Tutto ciò ha un riflesso immediato sui diritti umani, economici, sociali della popolazione. Non bastano, sottosegretario, parole di circostanza. L'Italia deve assumere in sede ONU e in sede dell'Unione Europea una posizione chiara e inequivocabile contro il mantenimento dell'embargo e contro l'inasprimento delle misure coercitive del blocco petrolifero e delle sanzioni che oggi stanno mettendo in pericolo il diritto alla vita, alla salute, all'alimentazione e alla istruzione del popolo cubano. Poi deve tutelare le imprese italiane che hanno investito o intendono investire a Cuba o che intrattengono rapporti commerciali con l'isola. Deve farsi promotrice di un piano straordinario di cooperazione e assistenza umanitaria a Cuba. Deve intraprendere iniziative diplomatiche vere per scongiurare ogni ulteriore escalation, tutelare la pace e la stabilità nella regione e riaffermare il principio di non ingerenza e di autodeterminazione dei popoli. Il governo deve assumersi la propria responsabilità e smetterla di nascondersi. Avete scelto di coprire il genocidio a Gaza, di rendervi complici dei crimini di guerra contro l'umanità del governo terrorista israeliano. Oggi ripetete lo stesso schema con Cuba. E perché vi dico questo? Perché fate finta di non vedere che a Gaza si continua a morire e a Cuba si sta strangolando un popolo. Il silenzio è complicità, ve lo voglio ricordare, di fronte a un mondo tenuto sotto scacco da un genocida che tiene al guinzaglio gli Stati Uniti e l'Unione Europea, mi chiedo se c'entrino qualcosa i file Epstein, questa rete di ricatti che l'ONU ha chiamato impresa criminale globale. E se lo dovrebbe chiedere soprattutto il governo italiano. Per questo vi chiediamo, riportate l'Italia dalla parte giusta della storia, dalla parte del diritto internazionale, dei diritti umani, della tutela delle popolazioni civili. Rompete il muro dell'ipocrisia e promuovete una risposta umanitaria all'altezza della dignità del popolo cubano e della nostra Costituzione. Decidete da che parte stare. Questo è fondamentale, se con i popoli o con i blocchi economici, con i diritti o con i ricatti, con i bambini che hanno bisogno di un farmaco o con chi glielo nega. Perché nonostante tutto questo il popolo cubano non si è arreso, non si è piegato quando gli hanno tolto la luce, l'acqua, il carburante, i farmaci, non si è piegato quando hanno usato la fame come arma e lo hanno condannato all'isolamento, ha continuato a studiare nelle scuole che resistono, a curare negli ospedali che resistono, a condividere quel poco che c'è nei quartieri che resistono. Gli imperialisti hanno tentato di bloccare tutto, ma c'è una cosa che non sono riusciti a bloccare: l'orgoglio di un popolo che non accetta di essere messo in ginocchio e che non svende la propria sovranità.

0: Il popolo cubano sta facendo la sua parte ogni giorno con una dignità che commuove. Chi difende la giustizia e la libertà dei popoli non può voltarsi dall'altra parte, come non si sono voltati dall'altra parte i cittadini e le cittadine che sono scesi in piazza di fronte a un governo che non sta facendo nulla, così come le associazioni, tra queste in particolare l'Associazione Nazionale di Amicizia tra Italia e Cuba, nata nel 61, che conta migliaia di iscritti. Ecco, chiudo dicendo che ci tengo a dire che noi saremo sempre al fianco del popolo cubano e di chi lotta contro l'oppressore. Cuba non è sola, ritorniamo ad essere umani. Grazie.
1: Grazie deputata Ascari. Passiamo adesso all'interpellanza numero 2857 presentata dai deputati Bonelli ed altri che ha ad oggetto chiarimenti in merito alle attività di ricerca su tecnologie nucleari con applicabilità militare finanziate dallo Stato. Chiedo all'onorevole Bonelli se intenda illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, onorevole.
2: Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, non me ne voglia se preliminarmente faccio questa premessa. Spero vivamente che il governo,
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
2: per l'ennesima volta e per questa volta, mi confermi, o meglio, non confermi l'atteggiamento che ha ogni qualvolta risponde alle interpellanze, ovvero di non rispondere mai. Quindi spero vivamente che il sottosegretario Barbaro venga a dare una risposta, perché se no tranquillamente avremmo risparmiato tempo sia per il sottosegretario e sia per i lavori di aula. Comunque voglio essere fiducioso e vado a leggere la mia interpellanza. Come è noto, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la legge delega per il ritorno del nucleare nel nostro Paese. Non intendo certamente affrontare in questa sede le questioni di ordine politico, di politica energetica sul tema del nucleare, ma in una recente, anzi o meglio, noi abbiamo presentato un emendamento durante la discussione della legge delega sul nucleare che chiedeva espressamente che per quanto riguardava il tema del ritorno al nucleare, la produzione, l'applicazione e quindi anche la ricerca a fini civili doveva essere esclusivamente limitata a fini civili impedendo l'utilizzo a fini militari. Questo emendamento è stato bocciato su richiesta del governo dalla maggioranza di parlamentari, ovvero la maggioranza di centrodestra, e in una recente intervista al Corriere della Sera del 5 giugno 2026, il ministro Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla domanda ovviamente in cui il giornalista diceva: ma AVS ha presentato questo emendamento per escludere l'uso militare del nucleare, il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha risposto: abbiamo escluso categoricamente la diversione di materiale, impianti e tecnologie per produrre armi nucleari. Poi ci sono ricerche che possono essere collegate alla difesa, ma non in un'ottica offensiva. Allora, fermo restando che il governo non ha escluso in nessuna sede quello che il ministro afferma, perché se fosse vero quello che dice il ministro, ovvero che c'è una che ha escluso categoricamente la diversione di materiali per produrre armi nucleari, bastava votare l'emendamento di Alleanza Verdi e Sinistra e qualunque dubbio sarebbe stato risolto. Ma io sono qui a chiedere al governo, ma quali sono queste ricerche in ambito di difesa che sul nucleare non in un'ottica offensiva? Cosa significa tutto ciò? Perché noi sappiamo che l'Italia, ratificando il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, il TNP, in vigore dal 5 marzo 1970, è vincolata in modo assoluto al rispetto dell'articolo 2, ovvero che ogni Stato militarmente non nucleare che è parte del Trattato si impegna a non ricevere da chiunque armi nucleari o di altri congegni esplosivi, e a non fabbricare né altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, e a non ricercare né ricevere assistenza per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari. Però abbiamo appreso anche da una intervista dall'amministratore delegato di Fincantieri, Pier Roberto Folgiero, che sempre sul Corriere della Sera, il 7 giugno 2026, ha dichiarato: Studiamo il nucleare a mare da tempo. Collaboriamo con la Marina Militare nell'ambito del progetto Minerva e con attori come Ansaldo Nucleare Nucleo. Ora, vede, signor Sottosegretario, quello che so chiederle qui oggi è una questione molto semplice su cui io spero che non ci sia un atteggiamento assolutamente ambiguo e di non risposta da parte del governo, come purtroppo il governo è solito fare quando risponde alle interpellanze. E quindi le domande sono molto chiare e nette. Se risultino a conoscenza, cioè il governo, se risulti a conoscenza dell'esistenza di attività di ricerche su tecnologie nucleari con applicabilità militare condotte direttamente da ministeri, agenzie pubbliche, Enea, ASI, CNR o enti della difesa. Due, se il Ministero della Difesa o sue articolazioni, direzione armamenti navali, teledife, centri di ricerca interforze, abbiano in corso programmi di ricerca su reattori nucleari o tecnologie dual use. Tre, se esistono programmi di ricerca universitari o di centri di ricerca finanziati dallo Stato che rientrano in tale categoria. Quattro, se Fincantieri, Leonardo, Ansaldo Nucleare, Nucleo e altri soggetti nell'ambito di rapporti contrattuali o collaborazioni con il Governo stiano svolgendo attività riconducibili a quanto il Ministro dell'Ambiente definisce ricerche collegate alla difesa dal punto di vista nucleare. Se il Governo, 5, intende rendere noti gli elenchi di tutte le attività di ricerca su tecnologie nucleari con applicabilità militare attualmente in corso. 6. Se il Governo intenda chiarire la natura, l'avanzamento, i finanziamenti e i soggetti coinvolti nel programma Minerva della Direzione Armamenti Navali del Ministero della Difesa e specificare il ruolo di Fincantieri, Ansaldo Nucleare e Nucleo in tale programma. 7. Se non intende chiarire in che modo le attività di ricerca collegate alla difesa citate dal Ministero dell'Ambiente siano compatibili con gli obblighi dell'Italia ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di Non Proliferazione Nucleare, che, come ho detto, vieta anche la ricerca in questo ambito. Se non ritenga necessario presentare alle Camere, con la massima tempestività, una relazione dettagliata su tutte le attività di ricerca nucleare con possibili applicazioni militari, compresa la valutazione di conformità con il Trattato di non proliferazione nucleare, e dell'accordo di salvaguardia con l'AIEA. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie onorevole Bonelli, quindi chiedo al sottosegretario per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro di rispondere. Prego.
3: Grazie Presidente. Il disegno di legge delega, oggetto della presente interpellanza, disciplina esclusivamente il quadro normativo relativo agli impieghi civili dell'energia nucleare sostenibile e della fusione nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto nazionale, europeo e internazionale. In particolare il programma nazionale previsto dal disegno di legge è riferito ad attività e utilizzi civili dell'energia nucleare e non è in alcun modo riferibile allo sviluppo, alla fabbricazione, all'acquisizione o all'impiego di armi nucleari. Come segnalato dal Ministero della Difesa, l'impiego della tecnologia nucleare per finalità energetiche e propulsive in ambito navale nulla ha a che fare con fattispecie correlate allo sviluppo, alla produzione o all'acquisizione di armi nucleari. Tale asserzione vale sotto il profilo tecnico, il profilo funzionale e quello giuridico, peraltro facilmente verificabile a qualunque livello di competenza. Le attività di studio e ricerca oggetto del programma Minerva non riguardano in nessuna maniera sistemi d'arma, materiali destinati alla fabbricazione di armi, men che meno di armi nucleari o tecnologie finalizzate alla loro realizzazione. Si tratta invece di attività rivolte all'approfondimento delle possibili applicazioni in ambito navale di tecnologie nucleari avanzate per la generazione di energia e la propulsione navale. Il programma Minerva è inserito nel Piano Nazionale della Ricerca Militare ed è gestito dalla Direzione degli Armamenti Navali del Ministero della Difesa. Il progetto vede la partecipazione di Fincantieri in qualità di prime contractor, nonché di Cetena, Ansaldo Nucleare, Rina Service e Università degli Studi di Genova. Il programma è attualmente in corso ed è finanziato mediante un contratto del valore complessivo di circa 4,2 milioni di euro finalizzato allo svolgimento di attività di studio, analisi e approfondimento tecnico-scientifico. Tali attività si svolgono nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dell'accordo di salvaguardia tra l'Italia, l'Euratom e l'Agenzia internazionale per l'Agenzia per l'Energia Atomica, nonché degli ulteriori obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di non proliferazione nucleare. con specifico riferimento ai quesiti relativi ad eventuali attività di ricerca, si rappresenta che il Consiglio nazionale delle ricerche ha acquisito informazioni a riguardo dai dipartimenti ad esso afferenti di seguito indicate: Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia, Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti, Dipartimento di Scienze del Sistema, Terra e Tecnologie per l'Ambiente, Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali. In seguito, a confronto con i direttori dei rispettivi istituti di ricerca, i dipartimenti hanno accertato che non risultano attività di ricerca su tecnologie nucleari con applicabilità militare. Si riporta altresì quanto comunicato dall'Istituto Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, che effettua la verifica delle dichiarazioni prodotte dagli operatori pubblici e privati. Tali dichiarazioni includono attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare per uso civile, nonché attività di fabbricazione dei componenti elencati in specifico protocollo, che ricomprendono più in generale attività o beni con potenziale duplice uso. Tali verifiche costituiscono la base per la dichiarazione che annualmente ISI invia ad Euratom, che a sua volta le trasmette ad AIEA. Sulla base delle informazioni in possesso di ISIN, nonché delle predette attività di verifica da queste svolte, non risultano progetti di ricerca o sviluppo su tecnologie nucleari per applicazioni nel campo degli armamenti militari. In conclusione, alla luce di quanto sopraesposto, si ribadisce che l'attuazione della delega avverrà nel pieno rispetto degli obblighi assunti dall'Italia ai sensi del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dell'accordo di salvaguardia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica del Trattato, del Trattato Euratom e della restante normativa internazionale, europea e nazionale applicabile. In tale quadro resta fermo il divieto di qualsiasi diversione di materiali, impianti, tecnologie o attività verso finalità incompatibili con gli obblighi di non proliferazione assunti dal nostro Paese. Pertanto, non sussistono neppure i presupposti necessari affinché il Governo conferisca alle Camere, tramite relazioni dettagliate in merito a presunte attività di ricerca nucleare con applicazioni militari, così come proposto dall'interpellante. Grazie.
1: Grazie, sottosegretario. L'onorevole Bonelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
2: Ma mi scusi, signor sottosegretario.
4: Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Allora, il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha fatto un'affermazione, voglio essere educato, non vera, falsa. Cioè, ha detto che l'applicazione in ambito militare sarà solo a scopo di difesa. Allora, perché c'è questa coltre di ambiguità incredibile? Lei è venuto a darci una risposta che diverge da quella del Ministro dell'Ambiente, che ha detto che invece ci sarà un'applicazione non a fini offensivi ma a fini difensivi. Cosa significa tutto ciò? Significa che il sistema di propulsione delle navi militari italiane verrà cambiato attraverso l'introduzione di reattori nucleari, o c'è dell'altro? Perché non c'è una chiarezza da questo punto di vista? Guardi, l'ambiguità con cui vi state muovendo è data dal fatto che sarebbe stato molto semplice eliminare ogni tipo di dubbio approvando l'emendamento in discussione, quando, prima dell'approvazione della legge delega sul nucleare, quando avevamo detto: perfetto, volete fare il nucleare ad uso civile, ma lo limitate all'uso civile e lo escludete per fini militari. Perché avete bocciato quell'emendamento? Ecco, questo è il grande punto interrogativo a cui non siete in grado di dare una risposta e che oggi conferma una profonda ambiguità tra le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha testualmente affermato in un'intervista, ma anche in altre sedi, che l'applicazione del nucleare in ambito militare sarà a uso difensivo e non offensivo. Allora, però lei non è venuto qui a spiegare al Parlamento che cosa si intende per uso difensivo e non offensivo. Noi ribadiamo invece che c'è la necessità di maggiore chiarezza e quindi, nel ritenermi assolutamente insoddisfatto di questa risposta, a questo punto chiederemo direttamente al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, perché ha fatto una dichiarazione totalmente divergente con quello che lei oggi ha letto a nome del Governo. Ecco, insomma, ancora una volta il Governo Meloni mostra tutta l'ambiguità su un tema così delicato, non solo per l'avventura folle del nucleare. Del resto anche il Ministro Pichetto Fratin, signor Sottosegretario Barbaro, visto che lei è Sottosegretario all'Ambiente, alcuni giorni fa ha detto che per avere le idee chiare sul nucleare dovremmo aspettare la fine di questo decennio. Cioè, voi state aspettando, per avere le idee chiare, la fine del decennio. Dopodiché quando vi sia chiarita le idee, direte agli italiani che cosa fate. Intanto gli italiani pagano un costo della bolletta energetica stratosferico, incredibilmente alto, purtroppo perché non siete in grado di costruire una strategia energetica basata sulle rinnovabili, perché visto che bloccate tutto, anche nelle considerazioni veramente totalmente, diciamo, false, fatte ieri in quest'aula dalla Presidente del Consiglio Meloni circa il ruolo forte dell'Italia nelle energie rinnovabili, esattamente l'opposto di quello che ha detto, ma siamo abituati alla propaganda di questo governo. Ma quello che ci preoccupa, per tornare nel merito, è che ci troviamo di fronte a una questione su cui noi come Alleanza Verdi e Sinistra intenderemo andare avanti, ovvero il fatto che ci avete bocciato l'emendamento che diceva non voleva bloccare il nucleare d'uso civile, ma che diceva limitatelo solo all'uso civile e non al militare. Ecco, di questo diciamo, noi chiederemo conto, ripeto, al Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, perché la sua affermazione in un'intervista, non solo in intervista, è totalmente divergente da quello che lei adesso ha letto in aula. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie, onorevole Bonelli. Passiamo all'ultima interpellanza, dopo la quale poi chiederò al sottosegretario se intende poi intervenire per fatto personale. E quindi adesso passiamo all'interpellanza numero 2813 presentata dai deputati Santillo ed altri, che ha ad oggetto elementi e intendimenti in ordine all'iter e ai costi del progetto del ponte sullo stretto di Messina, anche alla luce della normativa europea. Chiedo alla deputata Orrico se intenda illustrare l'interpellanza di cui è cofirmataria o si riserva di intervenire in altro momento. Prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, ci siamo. Ecco la resa dei conti su un progetto che da 50 anni è un'illusione, venduta ai calabresi e ai siciliani come volano di
5: del Movimento 5 Stelle,
4: sociale e panacea di tutti i mali, il ponte sullo stretto di Messina. Ma andiamo con ordine. L'idea del ponte nasce negli anni 70. I governi Berlusconi la riesumano e nel 2003 viene fatta la prima gara d'appalto. Seguono la prima e la seconda posa della prima pietra. Nel 2013 il governo Monti decide di sospendere questo progetto perché viene definito insostenibile sul piano economico e finanziario. Nel 2023 Salvini decide di resuscitare un progetto vecchio di 40 anni e di farne lo strumento principale di propaganda di questo governo. Immediatamente che cosa si fa? Viene resuscitata la Stretto di Messina S.p.A. con una spesa di circa 300 milioni per pagare gli stipendi di dirigenti e funzionari e 7 milioni per la comunicazione destinata alla realizzazione, appunto, di un'opera considerata all'avanguardia, almeno nell'immaginario del ministro Salvini. E sì, perché ad oggi, onestamente, il progetto del ponte sullo stretto di Messina non esiste, tant'è che il governo ha deciso di spacchettarlo perché ancora non si è riuscito a quantificare il costo totale di quest'opera infrastrutturale, che sembrerebbe aggirarsi intorno ai 14 miliardi. Arrivano però anche le criticità, i rilievi del comitato scientifico istituito proprio dal governo Meloni, con circa 68 osservazioni che evidenziano un progetto lacunoso sugli effetti che terremoti e maremoti potrebbero avere su quest'opera infrastrutturale, ma anche emerge la lacunosità sul tema della valutazione di impatto ambientale e anche sugli effetti sugli ecosistemi marini. Arrivano anche i rilievi di ANAC e Corte dei Conti, che hanno ribadito la necessità, se non l'obbligatorietà, di procedere con una nuova gara pubblica, poiché i costi dell'opera superano il 50% del valore originariamente messo a bando e assegnato alla concessionaria WeBuild, che sembra essere, insieme alla Stretto di Messina S.p.A., l'unico soggetto a guadagnare da quest'opera di cui ancora non si vede traccia. Ci sarebbe poi anche il capitolo sugli appetiti dell''ndrangheta, su un'opera faraonica che impiegherà certamente ingenti risorse pubbliche. Questo non significa che per paura dell''ndrangheta in Calabria e della mafia in Sicilia non si debbano realizzare opere importanti, soprattutto se infrastrutturali. Ma se penso ad alcune opere ancora incompiute nella mia regione, come ad esempio l'infinita autostrada Salerno-Reggio Calabria, che ancora non è del tutto ammodernata perché ci sono dei tratti sottoposti a sequestro per infiltrazioni della criminalità organizzata. Se penso ad esempio alla trasversale delle Serre, una delle tante strade che avrebbero dovuto collegare la fascia tirrenica con quella ionica, anche questa un'eterna incompiuta. E se penso alla longa manus della criminalità organizzata sulla realizzazione del porto di Gioia Tauro e dell'area industriale che ne doveva seguire e che di fatto non c'è e non è mai stata realizzata, e al fatto che sul porto di Gioia Tauro ancora oggi campeggia sul promontorio la villa dei Piromalli, ecco, io cercherei di fare attenzione a che tutto venga fatto realmente con trasparenza e nel massimo rispetto delle leggi e delle procedure vigenti. Questo anche se il Presidente nella nostra regione non parla mai della piaga dell''ndrangheta, perché dobbiamo rivenderci l'immagine di una regione straordinaria dove tutto è fintamente bello, ma la realtà è che l''ndrangheta c'è, e l''ndrangheta come la sconfiggi, come la contrasti? La contrasti con gli investimenti sulla cultura, sull'istruzione, valorizzando il lavoro e l'imprenditoria, quella sana, quella locale, che ha bisogno di istituzioni vicine, che ha bisogno di strade, che ha bisogno di una viabilità sicura, che ha bisogno del trasporto veloce ferroviario e non di opere di altissima ingegneria dove arriveranno le multinazionali straniere che sono già arrivate, prenderanno tutto e non lasceranno niente. A tutto questo si aggiungono i fondi di sviluppo e coesione che Calabria e Sicilia hanno perso, circa 2 miliardi messi a disposizione della realizzazione di questo progetto. Fondi quelli sì destinati non solo all'edilizia scolastica e sanitaria, ma anche alle strade, quelle che mancano tanto in Calabria quanto in Sicilia. E poi c'è la devastazione delle comunità, delle due principali città interessate o che sarebbero interessate da quest'opera, Villa San Giovanni e Messina, dove i cittadini vivono in un limbo, in attesa degli espropri o della posa della prima pietra che per fortuna ancora non è arrivata. Le comunità di queste due città sono psicologicamente devastate, le progettualità dei comuni sono ferme. Ad esempio a Villa San Giovanni l'amministrazione comunale non sa se deve considerare nel PSC la variante del ponte sullo stretto oppure no. E allora, di quale sviluppo vogliamo parlare? Vogliamo parlare dello sviluppo che davvero metta calabresi e siciliani nella condizione di avere le stesse opportunità di crescita di tutti gli altri cittadini delle regioni italiane, oppure vogliamo parlare dello sviluppo delle tasche sempre dei soliti noti? Perché poi arriva anche la ciliegina sulla torta ed è l'indagine che la Procura di Roma ha aperto e oggi si legge anche sui giornali di un nuovo filone di indagine che sta aprendo la Procura di Catanzaro sull'ipotesi di corruzione nei confronti della Corte dei Conti per influenzare la valutazione sul progetto del ponte sullo stretto. Tra gli indagati c'è anche l'ex commissario della Lega in Calabria, uomo di Salvini fino a qualche mese fa, dentro il CDA della Stretto di Messina SPA, a dimostrazione che la competenza a certe latitudini conta zero rispetto all'appartenenza politica e che probabilmente da parte di alcuni c'è anche una capacità di arraffare tutto a dispetto del bene comune, nonostante si voglia apparire come santi mandati a rieducare i propri cittadini terroni. Dunque, quello che chiediamo al governo è che cosa intenda fare dopo tutti questi rilievi critici e la dimostrazione ormai scientifica che questo progetto è solo fumo negli occhi degli italiani, in particolare di chi vive sulla propria pelle ormai da decenni profonde diseguaglianze sociali ed economiche, tanto da non accorgersi più che gli avete levato anche la speranza. E allora, Presidente, noi vorremmo che il governo facesse luce e desse agli italiani italiani una risposta chiara sui costi di questo progetto, sull'esistenza o meno di questo progetto e sulle sue caratteristiche, ma soprattutto come si intendono rispettare le procedure fissate dalle normative europee e nazionali. Insomma, tutta la verità, nient'altro che la verità.
1: Grazie deputata Orrico. Il sottosegretario di Stato Claudio Barbaro ha facoltà di rispondere, prego.
3: Grazie Presidente. In relazione alle osservazioni formulate dagli interroganti è opportuno ricondurre il dibattito dentro un quadro di chiarezza normativa e fattuale. In premessa si ricorda che con il decreto legge 32 del 2026 il Governo è intervenuto per disciplinare in modo chiaro e univoco la prosecuzione dell'iter realizzativo del ponte sullo Stretto di Messina, definendo puntualmente la scansione temporale dei relativi atti. L'accordo di programma, l'atto aggiuntivo alla convenzione di concessione contenente il piano economico finanziario e la delibera approvativa del CIPES. Con l'intervento normativo il Governo ha inteso conformarsi integralmente ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di esame della delibera CIPES di approvazione del progetto definitivo e del decreto ministeriale di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione. Tali modifiche normative contribuiscono a delineare un quadro procedurale, certo, trasparente e coerente con le indicazioni della magistratura contabile, eliminando ogni possibile incertezza sui passaggi amministrativi necessari alla realizzazione dell'opera. Tale intervento conferma la volontà del Governo di procedere con il massimo rigore istituzionale e giuridico alla realizzazione di una infrastruttura strategica per l'intero Paese. Con riferimento agli aspetti contrattuali e procedurali, si ribadisce che la soluzione fatta proprio dal legislatore fin dal decreto legge 35 del 2023, che non contempla l'indizione di una nuova procedura di gara, è stata delineata nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Il percorso seguito è infatti improntato alla continuità amministrativa, alla valorizzazione degli atti già validamente adottati e al perseguimento dell'interesse pubblico alla tempestiva realizzazione dell'infrastruttura in coerenza con quanto previsto dalla normativa euronazionale. Con riferimento al secondo quesito posto dall'onorevole interpellante relativo al rispetto dell'articolo 72 della direttiva europea 18 del 2004, si ribadisce che tale disposizione è esplicitamente richiamata dal decreto legge 35 del 2023 che rispetto di tale parametro non risulta contraddetto dai dati. In via preliminare va chiarito che il valore dell'investimento totale dell'opera, corrispondente a 3,5 miliardi di euro, non va confuso con il corrispettivo del contraente generale, pari a 10,5 miliardi, che è il parametro rilevante ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 72. Nel merito, l'incremento del corrispettivo del contraente generale cui fa riferimento l'interpellanza è riconducibile quasi esclusivamente all'applicazione di clausole di indicizzazione previste contrattualmente che lo stesso ordinamento europeo qualifica come neutre. Le motivazioni di tale modifica del prezzo sono infatti legate alla variazione di costo dei materiali di costruzione, della lavorazione e dei fattori produttivi a causa del trascorrere del tempo. Analogamente a quanto registrato su tutte le altre opere pubbliche, si tratta di indici che specialmente a causa dello straordinario aumento del costo dei materiali registrato nel periodo 2020-2023 possono incidere in maniera significativa sul costo dell'opera. È importante chiarire che tale aumento non è imputabile a varianti per nuovi lavori che in quanto tali avrebbero rilevanza ai fini della direttiva. Inoltre va anche sottolineato che la direttiva europea considera ogni singola modifica contrattuale come a sé stante. Nel caso specifico le uniche varianti riconducibili ai lavori riguardano l'introduzione nel progetto definitivo del 2011 di 3 nuove stazioni nella tratta ferroviaria metropolitana tra Reggio Calabria e Messina. Si tratta pertanto di modifiche antecedenti all'entrata in vigore della direttiva appalti del 2014 e in ogni caso non rilevati ai fini della valutazione di conformità all'ordinamento europeo dell'ultima modifica contrattuale dello scorso anno. Ne deriva, a differenza di quanto affermato dall'interpellante, che non vi è alcuna scissione temporale tra il momento della modifica della clausola di aggiornamento dei prezzi e quello della successiva contrattualizzazione delle varianti di adeguamento progettuale. L'adeguamento dei prezzi applicato al contratto con il contraente generale si limita a garantire il principio dell'equilibrio contrattuale mediante un aggiornamento del costo dei materiali e delle lavorazioni prezziari aggiornati. Tale adeguamento, tuttavia, non incide in alcun modo sull'oggetto del contratto e sulle prestazioni del contraente generale. La relazione del progettista richiesta dall'articolo 3 del decreto legge 35 del 2023 assolve una funzione del tutto diversa, quella di adeguare i materiali, gli standard tecnici, le norme di sicurezza all'attuale quadro giuridico regolamentare. Non si tratta quindi di varianti, ma di meri adeguamenti tecnici connessi all'evoluzione delle tecniche costruttive. In merito al piano economico-finanziario, l'attuale configurazione prevede un finanziamento integralmente pubblico, fermo restando che la legge di bilancio 2024 apre la possibilità che fino all'entrata in esercizio dell'opera siano individuate anche attraverso il mercato risorse volte a ridurre l'ammontare del contributo pubblico. Si tratta di una possibilità che potrà essere vagliata nel proseguo dell'iter e che in quanto tale non risulti a priori illegittima. Per quanto riguarda il tema del contenzioso, si evidenzia che nell'agosto 2025 la società Stretto di Messina ha sottoscritto gli atti aggiuntivi ai contratti con il contraente generale e gli altri affidatari. In coerenza con quanto previsto dal Decreto Legge 35 del 2023, tali atti producono effetti solo a verificarsi di specifiche condizioni, tra cui la rinuncia ai contenziosi in essere o la restituzione degli indennizi già percepiti in piena coerenza col dettato normativo. Relativamente ai costi del personale, si precisa che le risorse umane impiegate provengono in larga parte dal gruppo delle Ferrovie dello Stato, in particolare da ANAS e RFI, mantenendo i trattamenti economici di origine. La complessità e l'eccezionalità dell'opera richiedono infatti competenze altamente qualificate in ambito tecnico, giuridico e finanziario. In merito alle interlocuzioni con le istituzioni europee, si evidenzia come sin dalle fasi iniziali dell'avvio del progetto sia stato attivato un confronto strutturato e continuativo con la Commissione europea. Tale dialogo sta proseguendo in maniera costruttiva in uno spirito di massima collaborazione sia sui profili ambientali sia sugli aspetti legati alla disciplina degli appalti pubblici. Il Ministero delle Infrastrutture ha trasmesso alle competenti direzioni della Commissione europea gli elementi informativi e documentari richiesti nell'ultima riunione tenutasi a Bruxelles lo scorso dicembre. Le interlocuzioni proseguono dunque in maniera costante e costruttiva all'insegna della massima trasparenza nella consapevolezza condivisa del valore strategico dell'opera. Il ponte sullo Stretto infatti non rappresenta un intervento isolato, ma si inserisce in una più ampia visione di sviluppo infrastrutturale del Paese e viene ritenuto prioritario dalle stesse istituzioni europee nella prospettiva del completamento della rete TEN-T. Per quanto concerne il potenziamento e l'efficientamento del collegamento dinamico tra Messina e Reggio Calabria, occorre evidenziare che il Governo ha già avviato e programmato un ampio insieme di interventi finalizzati a rafforzare l'efficienza del sistema portuale nello Stretto. Nel complesso, nell'area sono previste un corso 50 interventi per un valore superiore a 1,1 miliardi di euro, con una copertura finanziaria del MIT pari a oltre il 78%. Si tratta di opere che mirano ad aumentare la capacità infrastrutturale, migliorare la resilienza operativa e rendere più efficienti i collegamenti marittimi tra le due sponde. A Messina, gli interventi riguardano la riorganizzazione degli approdi per traghetti e mezzi veloci, il recupero di aree portuali oggi sottoutilizzate e l'introduzione di sistemi avanzati di digitalizzazione per una gestione più efficace dei flussi logistici. Analogamente, a Reggio Calabria sono previsti interventi di adeguamento delle banchine, potenziamento degli accosti per gli scafi, realizzazione di un nuovo terminal passeggeri e riqualificazione delle aree portuali con l'obiettivo di migliorare i servizi e rafforzare l'integrazione tra porto, città e attività economiche. Tali investimenti consentiranno certamente di migliorare la qualità e l'efficienza del collegamento dinamico dello Stretto. Tuttavia permangono limiti strutturali che difficilmente possono essere superati attraverso il solo trasporto marittimo. In particolare, per il traffico ferroviario, i tempi di attraversamento restano condizionati dalle operazioni di imbarco, sbarco e manovra, nonché dalla necessaria sincronizzazione con le tracce ferroviarie, rendendo impossibile raggiungere i livelli di prestazione comparabili a quelli garantiti da un collegamento stabile. A ciò si aggiunge il progressivo trasferimento del traffico gommato verso il porto di Tremestieri, necessario per alleggerire la pressione sul tessuto urbano di Messina, ma destinato a incidere sui tempi complessivi di attraversamento. La realizzazione del ponte sullo Stretto consentirebbe invece di superare tale criticità, assicurando continuità, regolarità e maggiore accessibilità ai collegamenti tra Sicilia e il continente. Inoltre, le analisi disponibili evidenziano come il collegamento stabile possa favorire un significativo trasferimento modale verso il trasporto ferroviario, con importanti benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni climalteranti. Alla luce di tali considerazioni, il Governo conferma il proprio impegno a portare avanti il progetto del ponte sullo Stretto, considerandolo non come un'opera isolata, ma come parte integrante di una più ampia strategia di sviluppo infrastrutturale, modernizzazione del sistema dei trasporti e rafforzamento della competitività del Mezzogiorno e dell'intero Paese. Grazie.
1: Grazie Sottosegretario. L'onorevole Santillo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto alla propria interpellanza. Prego.
5: Grazie Presidente, io sono soddisfatto dell'opera di cui si è prestato il sottosegretario Barbaro, che secondo me nemmeno lui ci crede a quello che ha letto. Io vorrei chiedergli se veramente crede a quello che ha letto. C'è un mondo fantastico dove il ponte...
6: Del Movimento 5 Stelle.
5: Per il ponte c'è chiarezza normativa fattuale, quadro procedurale certo e trasparenza e interesse pubblico. Talmente certa la trasparenza e il quadro che abbiamo già posato la prima pietra, stiamo gettando le fondamenta per il primo pilone, gli espropri sono finiti, siamo nei tempi per realizzare il ponte entro 2033 con gli operai che saranno 1 miliardo di persone, secondo Salvini, che saranno interessati per far realizzare i lavori dal ponte. Addirittura nella risposta il sottosegretario Barbaro, che ringrazio ancora, mi parla di 3,5 miliardi di spesa per le opere, che sarebbero esplosi perché sono esplosi i prezzi dei materiali. Sottosegretario Barbaro, noi siamo arrivati ad una previsione di spesa di 13 miliardi e mezzo lordi che non possono essere giustificati solo con le clausole neutre che l'Europa prevederebbe per il contraente generale. Lei non ha risposto alla domanda quanto costa l'opera rispetto all'origine. Se all'origine un'opera costa 3 miliardi e mezzo, lei il governo può evitare il nuovo bando di gara fino al 50% in più di 3 miliardi e mezzo, che è 1,750 miliardi, quindi fino a 5 miliardi 250. Quanto costa quest'opera? Lei sa perché non l'ha potuto leggere lì dentro? Perché il nostro Paese, caro Sottosegretario, ma mi vorrei rivolgere veramente al Governo intendo al Ministro principale, voi non avete un progetto, gliel'ha detto la mia collega, il progetto non c'è, perché voi state basando queste analisi su un progetto di massima del 1997 che avete sottoposto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per avere delle osservazioni che vi ha dato un parere favorevole, ma con talmente tante osservazioni a farsi. Sottosegretario, ma noi stiamo parlando di 30 anni fa, 30 anni fa, poi sono state fatte una serie di relazioni integrative e non si è visto più un progetto fin quando non siete arrivati voi. Lei l'ha citato, 2023. Nel 2023 voi avete emanato il decreto legge ponte e del ponte non si è vista nemmeno una prima matita. Voi nel 2023 avete pensato di poter superare la gara d'appalto. Non è così, ve lo sta spiegando l'Autorità Nazionale Anticorruzione da un sacco di tempo. Quella gara voi dovete farla per forza, se volete realizzare quel tipo di ponte. Ma per di più c'è un'altra notizia. Voi pensate di poter fare almeno del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aggiornato. Allora ve lo dico io dove è il problema. Che non potete per legge far diventare un progetto definitivo quando un progetto definitivo non c'è. Voi non avete mai fatto vedere uno scenario delle varie alternative possibili, dove le varie alternative possono essere non si fa niente, oppure si potenzia il collegamento dinamico, oppure bisogna fare il collegamento stabile, ok, opzione A, ponte sopra lo stretto, a quante campate? 1, 3, 5, 7, oppure ponte galleggiante sott'acqua, oppure il tunnel, c'è anche il tunnel. Cioè queste scelte dove stanno? Dov'è che noi possiamo vedere le alternative e poter dire che dal punto di vista economico, ambientale e sociale la migliore alternativa è un ponte con un'unica campata su cui vi state letteralmente affossando? E quindi, visto che, prego il sottosegretario di porre attenzione a quanto gli chiedo, visto che il progetto non c'è, ci spiegate come fate a dire che il costo complessivo è 13 miliardi e mezzo? Cioè, da dove esce fuori questa cifra? In più le dico, a fronte del 3 miliardi e 5 che ha citato lei prima, che nel documento di economia e finanza del 2011 è riportato il costo stimato di 6 miliardi e 1. Ma io veramente sembra di giocare quasi a tombola qua. Cioè sono numeri a caso sui costi, numeri a caso sui lavoratori, numeri a caso sull'inizio dei lavori, sul calendario salviniano. Io le ricordo che l'ultima volta che ha detto che iniziavano i lavori doveva essere questa primavera, siamo in estate. Allora, io mi rendo conto che ci troviamo davanti a un ministro che sta fallendo su tutto, il ministro Salvini, fallisce su tutto, ha fallito sul ponte sullo stretto. Il ponte non vedrà nemmeno il nastro isolante per non far entrare le persone all'interno dell'area potenzialmente interessata. Ha fallito sulle infrastrutture della Milano Cortina, di cui ancora oggi, ascoltiamo di indagati anche in quell'ambito lì. Ha fallito perché non ha messo un euro sul trasporto pubblico locale. Il ministro Salvini ha fallito perché ha fatto diventare il ritardo, il disagio, la parola più usata dai pendolari d'Italia per i ritardi dei nostri treni. Siamo costantemente in ritardo. La cosa che poi è ancora va davanti è che non è riuscito nemmeno a trovare una soluzione in un altro spot elettorale suo tra taxi e NCC. Poi ieri l'ultima notizia, perché pensava di aver superato il problemuccio politico del ponte sullo stretto, perché ha buttato le basi per parlare di piano casa. Ieri sono uscite le regioni nel dire che piano casa è fallace. C'è un remida al contrario, qualsiasi cosa tocca diventa, non lo so, pietra, inerte. È una cosa veramente incredibile questa di Salvini. Ma la cosa che più è drammatica è che il governo intero, la stessa nostra Presidente del Consiglio, lo sta coprendo, forse gli ha dato un giocattolino per dire vabbè, divertiti là, così fai meno danno da qualche altra parte. Però, caro sottosegretario, lei ha detto che c'è certezza normativa e che il ponte sa da fare, ma non ha spiegato come si fa a superare il problema, per esempio ambientale, della faglia sismica attiva. Non ci ha spiegato come mai la Corte dei Conti vi ha bocciato, non vi ha dato la legittimità sul parere positivo del CIPES. Voi avete sottoposto il progetto definitivo all'approvazione di un organismo finanziario, il CIPES, è un comitato interministeriale per la programmazione economica, non è un organismo tecnico. Perché avete paura del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici? Perché lei a casa sua, se deve fare una sopraelevazione o compra un pezzo di terra e vuole farsi una casa, lei deve, per legge, acquisire l'autorizzazione strutturale da parte del Genio Civile, invece voi per fare un ponte non volete il parere tecnico. E le dico un'altra cosa. Il ponte ferroviario più lungo al mondo, sa quanto è lungo oggi al mondo? Lo sa. Il governo forse non lo sa. È il terzo ponte sul Bosforo, 1400 metri. Voi volete realizzare un ponte di 3300 metri e 135% più lungo. È quasi due volte e mezzo più lungo, senza che ci sia stata un'innovazione tecnologica. Senza che ci sia stato un materiale inventato, uno sviluppo di altre idee, meccanismi e macchine. Nessuno può realizzare un ponte così se non con la certezza che fallisce. E la sa come glielo dimostro? Quando il veicolo più veloce al mondo ha toccato la velocità di 140 km orari, il veicolo successivo non ha raggiunto 330 km orari, avrà raggiunto 150, 155, 160, o quando l'uomo ha realizzato il grattacielo, l'edificio più alto al mondo, ed è arrivato a 140 metri. L'edificio successivo più alto non era due volte e mezzo più alto, ma sarà stato 10-20 metri più alto. E questa cosa che le dico è certa, sa perché? Perché quando all'inizio degli anni 90, del 1900 si costruivano i ponti, bene, i ponti si costruivano con i mattoni, in pietra si costruivano, ed erano lungo massimo 20-30 metri. Questa era l'arcata di una campata. Poi però le campate si sono allungate, sa perché? Perché è stato scoperto l'acciaio, c'è stata la scoperta di un altro materiale. Qua non abbiamo scoperto niente, per questo motivo voi non potete andare avanti, perché il progetto non c'è. E voi non proponete le diverse soluzioni, perché se ci fosse un progetto esecutivo ci direbbe che tipi di materiali usate, ci direbbe come lo realizzate, da dove partite, a dove arrivate. Invece non avete niente, mera propaganda. Adesso le indagini stanno facendo il loro prosieguo. Ieri abbiamo detto chiaro e tondo, in questi giorni, che ormai il ponte è diventato come che Salvini gioca con un pallone ma rompe i vetri. E abbiamo detto a mamma Meloni di venirsi a prendere un attimo quel pallone. Oggi le ribadiamo, e lo può dire a Salvini, che se non viene mamma Meloni ci sarà il Movimento 5 Stelle, ci sarà l'opposizione di questo paese o la magistratura a bucarglielo quel pallone, così la smette di fare danni. Grazie.
1: Grazie onorevole Santillo. E così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno, per cui mi sembra che nessun altro abbia alzato la mano che voglia parlare. Andiamo fino a seduta. No. Va bene, e allora passiamo allora ai fine seduta e quindi la deputata Ascari. Prego.
0: Grazie Presidente. Mercoledì in aula Fratelli d'Italia ha continuato la campagna di fango contro di me. Le accuse che mi rivolgono sono infamanti, prive di fondamento, però hanno uno scopo.
6: Del Movimento 5 Stelle.
0: Scopo? Distogliere l'attenzione da ciò che siete voi, complici, complici del genocidio a Gaza, perché grazie ai vostri silenzi avete coperto un genocidio e avete lasciato un criminale di guerra contro l'umanità le mani libere per sterminare decine di migliaia di esseri umani, soprattutto bambini, quegli stessi bambini che vengono accolti in Italia, che sono stati massacrati da quelle bombe che sono state fornite anche dall'Italia, essendo l'Italia, il governo italiano, terzo fornitore di armi a Israele. Dovreste vergognarvi. E sì, dal 2018 io ho partecipato a missioni umanitarie in Libano, in Siria, in Giordania, in Cisgiordania, ho distribuito aiuti alimentari e medicinali. E invece voi dove eravate? Eravate nelle vostre stanze, indifferenti rispetto a quello che facevano i vostri amici, che da ultimo hanno definito l'Italia il paese delle ciabatte. Questo è il livello a cui ci avete portati. Ecco, io vi ribadisco ancora una volta che le missioni non le rinnego, le rifarei tutte. E vi invito a fare una riflessione, dovreste cominciare a farne qualcuna anche voi di missioni in Palestina per comprendere cosa significhi restare umani. E poi vi do delle notizie, la solidarietà non è un reato, non è un crimine e non è un pericolo pubblico. E portare aiuti ai civili non è terrorismo. Ecco, voi forse non capite bene la differenza, non vi è tanto chiara e per questo vi consiglio caldamente di partecipare a qualche missione in Palestina, così vi rendereste conto chi sono i veri terroristi, di fronte a chi ha sterminato oltre 80.000 esseri umani, di fronte a chi ha arrestato e torturato nostri connazionali, di fronte a chi ogni giorno calpesta il diritto internazionale, la giustizia e l'umanità. E infine, e magari chiedetevi, guardandovi davanti a uno specchio, chi sono stati i complici di tutto questo orrore e li avrete davanti a voi. Ritornate ad essere umani, fate ancora in tempo.
1: Grazie deputata Ascari. Onorevole Andrea Caso, prego.
7: Grazie Presidente. A nome del gruppo del Partito Democratico per chiedere di rispondere al governo e sollecitare una risposta urgente a una nostra interrogazione addirittura del 9 dicembre del 2025 presentata insieme all'onorevole Barbagallo alla luce delle inchieste del domani sull'acquisto della casa del ministro Salvini. Vedete, noi avevamo fatto un'interrogazione molto chiara
6: sui possibili
7: conflitti di interesse, su ruoli di figure a lui legate che sono direttamente coinvolte in incarichi di partito, nella guida di importanti società pubbliche, nella cura di affari privati del ministro. Abbiamo fatto una domanda semplice, abbiamo chiesto chi paga le prestazioni, con quali risorse e lo abbiamo fatto perché a differenza del ministro Salvini siamo garantisti. Voi osate solo immaginare cosa avrebbe fatto il ministro Salvini in questo momento di fronte a un ministero travolto dalle inchieste, dal ponte alle Olimpiadi, quella che sarebbe l'immagine della sua azione politica. La nostra è un'azione politica diversa. Noi rispettiamo il lavoro della magistratura, sarà la giustizia a accertare quelle che sono le responsabilità giudiziarie, ma poniamo un tema di responsabilità politiche e chiediamo veramente che ci sia rispetto nei confronti del Parlamento. Se viene chiesta trasparenza su alcune scelte che riguardano soldi pubblici e viene chiesta ai sensi del nostro regolamento nel mese di dicembre, non è possibile e accettabile che ancora a distanza di 6 mesi non ci sia stata una risposta. Sollecitiamo una risposta, ai sensi dell'articolo 134, comma 1 e 2, chiediamo che avvenga nella prima seduta disponibile, e continueremo a pretendere trasparenza su questo apparente coacervo di interessi pubblici e privati che coinvolge e avvolge l'azione del Ministro Salvini, perché noi pretendiamo che si faccia chiarezza.
1: Grazie onorevole Caso, sono quindi terminati gli interventi di fine seduta, do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 15 giugno 2026, ore 12.30, discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di rimpatrio volontari assistiti, discussione generale della mozione in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, infine discussione generale della mozione concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. La seduta è tolta.
6: Radio Radicale si è conclusa la seduta della Camera, che aveva all'ordine del giorno la discussione di interpellanze urgenti. Adesso restiamo sui lavori parlamentari, ma andiamo ai lavori del Senato del pomeriggio del 10 giugno scorso, la discussione del disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
8: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il relatore, senatore Salvitti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. A lei la parola, senatore.
9: Grazie, Presidente. Articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto legge 22-26 numero 89 con salvezza degli effetti. L'articolo 1, l'articolo 1 ai commi da 1 a 4 proroga per un ulteriore periodo temporaneo dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026 la riduzione delle aliquote di accisa applicata alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti legge numero 33 e numero 38 del 2026. Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento, la riduzione dell'accisa per il gasolio è confermata nella stessa misura, 20 centesimi al litro, mentre la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro. Nella relazione governativa si preannuncia inoltre che le predette riduzioni saranno prorogate al fine dei dati disponibili fino al 22 maggio con successivo decreto ministeriale con compensazione delle maggiori entrate IVA determinate per il medesimo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dai suddetti commi, pari a 146,5 milioni di euro nel 2026, si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato. L'articolo 1 ai commi 4 bis, 4 ter e 4 quinquies introdotti in sede referente conferma la proroga per un ulteriore periodo temporaneo dal 23 maggio fino al 6 giugno 2026 della riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, disposta con il decreto legislativo numero 89 del 2026. Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento, la riduzione dell'accisa per il gasolio scende a 10 centesimi al litro. Dal 19 marzo al 22 maggio la riduzione è stata di 20 centesimi. La riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro. Con il successivo decreto ministeriale 5 giugno 2025 le aliquote delle accise per i carburanti sono state rideterminate anche per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio attraverso il meccanismo dell'accisa mobile con l'utilizzo e copertura delle maggiori entrate derivanti dall'IVA. In tale periodo la riduzione per la benzina e il GPL è confermata nelle stesse misure sopra previste, mentre la riduzione del gasolio scende a 5 centesimi al litro. L'articolo 1 col comma 4 quater 4-quater 1, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, interviene nell'ambito di applicazione temporale delle disposizioni recentemente adottate in materia di autoconsumo di biometano per le industrie cosiddette Hard to Heat. L'articolo 1 bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, introduce un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per il 2026 in favore delle Acciaierie Italia, inserendosi nel quadro delle misure urgenti per garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex Ilva. La somma è erogata direttamente ad ADI dal MIMIT su richiesta dell'organo commissariale in un'unica soluzione, conformemente alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Il rimborso è dovuto entro 6 mesi dalla scadenza del contratto di affitto tra ADI e Ilva o, se anteriore, della vendita dei compendi aziendali. Si esclude la colpa grave in relazione al fatto dannoso che trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dalle disposizioni in esame o che ne costituiscono il presupposto o la conseguenza logico-giuridica. La copertura degli oneri è rinviata all'articolo 1 septies. L'articolo 1 ter, ai commi 1 e 8, conferma la proroga per il mese di giugno 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, prevista all'articolo 2, comma 1 del decreto legge numero 89 del 2026, e la copertura finanziaria relativa al maggior onere pari a 200 milioni di euro.

2026 una misura del 30% della spesa effettuata nei mesi di marzo, aprile e maggio 26. L'articolo 1 ter, comma 7, conferma la modifica a decorrere dal 1 ottobre 2026 della disciplina del rimborso dell'accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, introdotta dal decreto legge numero 8926, riducendo da 60 a 30 giorni il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria procede al rimborso e disponendo che la richiesta di rimborso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica. L'articolo 1 quater, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, incrementa di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 la dotazione del cosiddetto fondo TPL al fine di finanziare il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. L'articolo 1 quinquies stabilisce l'assegnazione a Roma, nella sede della SEITAC, il primo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Europa. Il centro supporterà sette paesi candidati all'Unione Europea nello sviluppo di politiche economiche e fiscali adeguate, con l'Italia che parteciperà attivamente alla sua governance. L'articolo 1 sexies, commi 1 e 2, dispone il differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2026, senza maggiorazioni, del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i cosiddetti ISA, i quali sono tenuti entro il 30 giugno 2026 ad effettuare i versamenti come da comma 1. Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1. L'articolo 1 sexies, comma 3, inserito durante l'esame parlamentare, prevede l'estensione fino al 30 novembre 2027 della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle società cooperative. Il comma 4 dell'articolo 1 sexies, inserito nel corso dell'esame parlamentare, reca una serie di proroghe di termini inerenti all'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, le cosiddette rottamazioni di quinques, ai carichi degli enti territoriali che esercitano della propria autonomia impositiva e ne prevedano l'applicazione. L'articolo 1 septies, inserito durante l'esame parlamentare, reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 bis, 4 ter, 1 bis, 1 ter, commi da 1 a 6, il quater e il quinques, e indica le fonti di copertura finanziaria. L'articolo 1 octies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina della prevenzione e del contrasto alle manovre speculative sui carburanti, modificando l'ambito degli accertamenti della Guardia di Finanza lungo la filiera dei carburanti. Si specifica in particolare che l'attività istruttoria volta al riscontro delle anomalie risalga sino al costo giornaliero di acquisto dei prodotti, sostenuto dal titolare dell'autorizzazione petrolifera operante in regime sospensivo, in luogo dei costi di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati sui mercati di riferimento. L'articolo 1 novias, inserito in sede referente al Senato, estende l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta, commisurata alla maggiore spesa per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al mese di febbraio del medesimo anno, alle imprese che operano nel settore di autotrasporto di persone e alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale Euro 5 e Euro 6. L'articolo 1 decies, introdotto durante l'esame parlamentare, interviene sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti utilizzati nei processi industriali e agricoli. L'articolo 1 undicies individua i criteri di ammissibilità dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse in ingresso negli impianti di biogas e di biometano. L'articolo 1 dodicies, inserito durante l'esame parlamentare, interviene sul codice del consumo al fine di contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste. Lo fa disponendo un divieto generale di tali sollecitazioni anche tramite messaggi verso i consumatori, specificando che i contatti telefonici finalizzati alla proposta o alla conclusione di contatti di fornitura di energia elettrica e gas e servizi di telecomunicazione debbono essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista. L'articolo 1 ter decies, inserito durante l'esame parlamentare, modifica la legge
la legge 12 settembre 2025 numero 131 intervenendo su

0: altre misure di credito d'imposta applicate nei comuni montani. La disposizione sostituisce in tutti i casi interessati il requisito della presenza di una minoranza linguistica storica con soglia minima del 15% della popolazione residente, con un criterio esclusivamente territoriale fondato sulle delimitazioni dei comuni individuate senza l'articolo 3 della legge numero 482 del 1999. L'intervento mira a uniformare e semplificare l'individuazione dei territori beneficiari delle agevolazioni, riducendo i presupposti applicativi e perimetrazioni amministrative già definite in luogo di verifiche demografiche sulla consistenza delle minoranze linguistiche. L'articolo 1 Quater Deces, inserito in sede referente al Senato, sostituisce il riferimento alla moneta elettronica con quello di strumenti di moneta elettronica in materia di obbligo di accertazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali. Conseguentemente, con riferimento all'irrogazione delle sanzioni in capo al soggetto obbligato che non abbia accettato un pagamento di qualsiasi importo, secondo le modalità previste dalla disciplina dei pagamenti elettronici, viene modificato il riferimento al pagamento effettuato con una carta di pagamento con quello al pagamento effettuato con uno strumento di pagamento. L'articolo 2 dispone che il decreto legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Grazie Presidente.
1: Grazie. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha la facoltà, a disposizione 9 minuti, senatrice.
2: Grazie.
3: Dolores Bevilacqua, Movimento 5 Stelle.
2: Senatori, senatrici, governo, che dire, ci troviamo di fronte l'ennesimo provvedimento per un'emergenza che evidentemente, se siete costretti a emanare il decreto Ter che ha conglobato al suo interno il decreto Quater, vuol dire che le soluzioni che prospettate ai cittadini italiani non risolvono assolutamente nulla. Ci stiamo trovando davanti a una sfilza di decreti inutili se non addirittura dannosi. E vediamo perché inutili. Inutili perché finora avevate prospettato delle soluzioni che sono dei cerottini rispetto ad un'emorragia che sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie italiane. Con questo decreto siete riusciti a superarvi perché non riuscite nemmeno a mettere un cerottino ad un'emorragia che, è bene ricordarvi, maggioranza, governo, è stata determinata da voi, perché il primo atto scellerato che ha aggravato la situazione già preoccupante sul fronte dell'energia e dell'emergenza nel settore dell'energia è stato l'aumento delle accise sul gasolio che avete inserito in legge di bilancio. Avete fatto cassa per 600 milioni sui cittadini italiani e ora venite a provare a dare una risposta che però non è in grado nemmeno di ripristinare quello che avete tolto ai cittadini in legge di bilancio. Voi siete inadeguati a rispondere ad un'emergenza perché non avete visione. Siamo arrivati alla vostra quarta legge di bilancio e cosa state dando agli italiani? Un paese che vede l'Italia ultima per crescita nel G20. Un paese dove i salari sono fermi al palo, dove i crolli della produzione industriale ormai non si contano più, sono diventati una costante. I redditi reali segnano il meno 8% nonostante tutte le misure voi dite di aver messo in campo. E allora la domanda che vi faccio è: se dopo quattro leggi di bilancio, se dopo tutti i vostri interventi, le famiglie, le imprese, il tessuto sociale è in totale affanno, è ridotto allo stremo, ma ci sarà qualche responsabilità che pensate di prendervi per come stanno andando le cose in Italia? O è sempre colpa di qualcun altro? Ma avete la forza e il coraggio di prendere in mano la situazione e provare ad offrire delle soluzioni reali ai cittadini? Perché vedete, io ho parlato fin qui dell'inutilità dei vostri provvedimenti a rispondere alle esigenze dei cittadini, ma c'è l'aggravante che voi provate a rispondere con soluzioni che non risolvono nulla, facendo danni. Sapete i danni di questo decreto in quanto li possiamo quantificare? Finora avete tagliato, per cercare di dare risposta a questa emergenza senza risolverla, 527,4 milioni in tagli lineari agli altri ministeri. Avete tagliato 96 milioni e mezzo al Ministero Infrastrutture e Trasporti. Non lo so, forse volevate dare un alibi a Salvini e dire che non è colpa sua se le infrastrutture di questo paese colano a picco, se continua ad inanellare disastri sui trasporti del nostro paese. Volete forse dire che questi 96 milioni e mezzo è giusto toglierli mentre ci sono 14 miliardi bloccati per un ponte su cui sono scoppiate in queste ore le polemiche per il caso di corruzione e quantomeno di dubbia gestione del dossier ponte sullo Stretto di Messina? Dannosi, perché avete tagliato 86 milioni al Ministero della Salute, alla Sanità. Ma per voi l'emergenza delle liste d'attesa è risolta, perché vi voglio dare una notizia. Col decreto liste d'attesa, ve l'abbiamo detto centinaia di volte, ma soprattutto ve lo ripetono i cittadini, non avete risolto nulla di quello che riguarda l'emergenza delle liste d'attesa e continuate a peggiorare le situazioni tagliando 86 milioni. E poi 30 milioni al Ministero dell'Interno, che significa 30 milioni sottratte all'emergenza sicurezza del nostro paese. Avete voglia di sfornare decreti e decretini sicurezza? Quando tagliate le risorse dimostrate non solo la vostra incapacità nel gestire le reali emergenze del paese, nel dare risposte a quello che vi chiedono i cittadini, ma dimostrate che voi sulla sicurezza, così come su tutti gli altri temi che stanno a cuore ai cittadini, sapete fare solo propaganda, perché non date risposte, ma anzi intervenite tagliando sulle risorse. E non solo, siete riusciti a perdere 1,5 miliardi di fondi del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul dossier rinnovabili. Siete riusciti a non mettere a terra delle risorse che oggi potrebbero dare respiro agli italiani, alle famiglie, alle imprese. Non vi voglio fare per l'ennesima volta l'esempio della Spagna, che so che per voi è diventato un cruccio, ma ahimè è così. In paesi dove si è scelto di puntare sulle rinnovabili e non di fare opposizione ideologica e strumentale come al solito la vostra propaganda, le soluzioni funzionano, le risposte ai cittadini si possono dare. E a proposito di risposte ai cittadini, ma quando vi decidete a tassare gli extra profitti miliardari macinati dai colossi dell'energia, dai colossi delle banche, per redistribuire un po' di risorse e dare un aiuto concreto ai cittadini? Non c'è bisogno di chiedere sacrifici su sacrifici ai cittadini. I soldi ci sono, manca la vostra volontà di andarli a prendere. E voi state condannando i cittadini a vivere queste emergenze senza voler realmente intervenire. E intervengo per prima, quindi so già cosa ascolterò nelle varie repliche, che purtroppo la coperta è corta, perché chi vi ha preceduto ha lasciato dei conti da saldare. Ecco, io vorrei ricordarvi che chi vi ha preceduto vi ha lasciato 209 miliardi, che sono l'unico motivo per cui l'Italia, dopo 4 leggi di bilancio targate Meloni, ancora non è in recessione. E questa non è una mia opinione, ma sono dati ufficiali che vi dovreste stampare accanto alle vostre dichiarazioni di quando in Europa vi astenevate, e se fosse stato per voi, oggi noi in Italia i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non li avremmo avuti, e oggi invece riuscite a stare a galla solo per questi fondi. E allora, ritornando alle scuse, alle superballe che a breve sicuramente sentiremo riecheggiare per l'ennesima volta nell'aula del Senato, io vorrei che, al netto delle vostre super scuse, e ammesso che la coperta sia corta, come ogni volta volete far credere, abbiate il coraggio, una volta tanto, di spiegare ai cittadini italiani perché, se la coperta è corta, la vostra risposta è: taglia la sanità, tagli alle infrastrutture, tagli al welfare e a tutto quello che potrebbe dare veramente risposte e sollievo ai cittadini, e quindi continuate a chiedere sacrifici ai cittadini, ma a parte che non volete mai tassare gli extra profitti, per come vi abbiamo già ricordato tante volte, i soldi per finanziare e per stanziare 45 miliardi all'anno per le armi magicamente li trovate. Allora spiegate ai cittadini italiani perché per le armi la coperta non è corta, per risolvere le drammatiche esigenze dei cittadini italiani la coperta è cortissima.
1: Grazie senatrice Bevilacqua, lascio la parola al senatore Bergesio.
4: Grazie Presidente. Allora, il provvedimento oggi all'esame dell'Aula rappresenta una risposta concreta e tempestiva a una delle principali emergenze
3: della Lega
4: che famiglie, imprese e lavoratori stanno affrontando: l'aumento dei costi energetici, dei carburanti, dei fertilizzanti e di altre materie prime. Fin dall'inizio della crisi il Governo ha scelto di non restare fermo, ad osservare quelli che erano gli effetti delle tensioni internazionali sui prezzi dei carburanti, ma di intervenire con determinazione per contenere gli aumenti e difendere il potere d'acquisto dei cittadini. La proroga della riduzione delle accise sui carburanti va esattamente in questa direzione. Si tratta di una misura che offre un sollievo immediato alle famiglie che ogni giorno utilizzano l'automobile per lavorare, per studiare, per spostarsi, ma anche per le necessità. Per le imprese che devono sostenere costi di trasporto sempre più elevati, è una scelta di buon senso che conferma la volontà del Governo di accompagnare il Paese in una fase economica complessa senza lasciare mai indietro nessuno. Accanto a questo intervento, il decreto affronta con coraggio la questione strategica della siderurgia nazionale. Il sostegno finanziario ad Acciaierie d'Italia non rappresenta un semplice aiuto ad un'impresa, ma una scelta di politica industriale che tutela migliaia di posti di lavoro, la competitività del nostro sistema produttivo e un comparto essenziale per l'autonomia industriale del Paese. Per troppo tempo, lo sappiamo bene, l'Italia ha pagato il prezzo di una visione ideologica che ha indebolito la capacità produttiva europea senza costruire valide alternative. Oggi il Governo dimostra invece che transizione ecologica non deve essere ideologica, deve essere compatibile con la tutela del lavoro e della produzione industriale. Non possiamo accettare che decisioni assunte a Bruxelles, spesso lontani dalle reali esigenze dei nostri territori e delle nostre imprese, finiscano per penalizzare settori strategici dell'economia nazionale e non solo. Questo provvedimento contiene inoltre importanti misure a sostegno dell'autotrasporto e dell'agricoltura. Si tratta di comparti che hanno subito in maniera particolarmente intensa gli effetti dell'aumento dei costi energetici e delle tensioni sui mercati internazionali. La proroga dei crediti d'imposta per l'acquisto dei carburanti e l'introduzione del sostegno per l'acquisto dei fertilizzanti rappresentano interventi concreti a favore di chi garantisce ogni giorno l'approvvigionamento agroalimentare del Paese e la continuità delle nostre filiere produttive. Sono misure che testimoniano l'attenzione della maggioranza verso il mondo del lavoro, verso le imprese, verso quelle categorie che troppo spesso in passato sono state considerate marginali, che invece costituiscono il nostro cuore pulsante dell'economia. Particolarmente significativa è anche la riforma delle procedure di rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale. Ridurre i tempi di rimborso e semplificare gli adempimenti significa alleggerire il peso burocratico che grava sulle imprese e migliorare il contributo e il rapporto tra amministrazione e contribuente. Importante anche il rafforzamento delle risorse destinate al trasporto pubblico locale. Investire nel trasporto pubblico significa investire nella qualità della vita dei cittadini, nella mobilità sostenibile, nella valorizzazione del lavoro degli operatori del settore. Merita inoltre essere sottolineato anche il risultato ottenuto con l'assegnazione a Roma della sede del nuovo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale. Infine, noi accogliamo con favore il differimento dei termini fiscali per i contribuenti interessati dagli indici sintetici di affidabilità. Anche questa è una misura di pragmatismo che offre maggiore certezza e più tempo per adempiere correttamente agli obblighi tributari. Vorrei inoltre richiamare una disposizione particolarmente significativa introdotta durante l'esame parlamentare del provvedimento, che rafforza la tutela dei cittadini nei confronti del telemarketing aggressivo. Grazie all'emendamento presentato dal gruppo Lega, ma firmato anche dagli altri colleghi di maggioranza, in commissione viene infatti estesa la stretta contro le telefonate commerciali indesiderate anche al settore delle telecomunicazioni. Si tratta di una misura concreta che risponde alle richieste di milioni di cittadini che ogni giorno subiscono chiamate invasive, spesso poco trasparenti e talvolta persino ingannevoli. È una battaglia che noi come Lega portiamo avanti da tempo e che aveva già trovato un primo importante riconoscimento nel decreto fiscale. Oggi compiamo un ulteriore passo avanti nella difesa della privacy, della libertà di scelta dei consumatori e della correttezza del mercato. Troppo spesso i cittadini si sentono abbandonati davanti a pratiche commerciali aggressive che sfruttano le nuove tecnologie per aggirare controlli e regole. Con questo intervento dimostriamo invece che le istituzioni sono dalla parte delle persone, delle famiglie, ma soprattutto degli utenti, e che il Parlamento sa dare risposte concrete a problemi quotidiani che incidono sulla qualità della vita dei nostri cittadini. Io voglio ringraziare il sottosegretario Lucia Albano qui presente, il sottosegretario Federico Freni che ha partecipato ai lavori in commissione, il presidente della commissione Massimo Garavaglia, il relatore Salviti Giorgio, soprattutto per l'attenzione e l'impegno riservato al provvedimento anche in modo puntuale sugli emendamenti. Questo decreto dimostra come sia possibile coniugare una responsabilità finanziaria, sostegno all'economia reale e difesa dell'interesse nazionale. È un provvedimento che aiuta famiglie, lavoratori, imprese, giovani, anziani, che tutela l'industria strategica italiana, che sostiene l'agricoltura e i trasporti e che rafforza il ruolo dell'Italia. Per queste ragioni il gruppo di maggioranza che siamo noi riteniamo che questo decreto sia un passo avanti nella lotta contro quelle che sono state oggi a livello internazionale dei momenti di gravissima difficoltà a favore di tutti i cittadini italiani. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Vergesio. Lascio la parola alla Senatrice Sironi. Anche lei ha a disposizione 9 minuti, Senatrice.
5: Grazie Presidente. Colleghe, colleghi e Governo, c'è qualcosa di profondamente contraddittorio in questo decreto. Da settimane il Governo sta rivendicando con orgoglio la flessibilità concessa dall'Unione Europea per intervenire sui prezzi dei carburanti e attenuare
3: Elena Sironi, Movimento 5 Stelle.
5: Internazionale, e viene presentata come una vittoria politica. Peccato che questa flessibilità sia figlia di quella stessa strategia europea che questa maggioranza ha sempre combattuto: la transizione energetica, la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, gli investimenti nelle rinnovabili e nella sicurezza energetica. Insomma, state festeggiando uno strumento costruito proprio da quell'Europa che per anni avete accusato di essere ideologica. Ma la contraddizione è ancora più evidente se guardiamo a quello che avete fatto pochi mesi fa. Dal 1 gennaio avete aumentato le accise sul diesel con il cosiddetto riallineamento dei SAD, i sussidi ambientalmente dannosi, una scelta che vale circa 400 milioni di euro all'anno di maggiori entrate per lo Stato, pagati ogni giorno da quei cittadini e imprese che però non hanno alternative, perché voi quelle alternative non le avete volute costruire. Se davvero l'obiettivo fosse stato quello di eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, allora il gettito di quei 400 milioni avrebbe dovuto essere reinvestito per accelerare la transizione, aiutare le famiglie e le imprese a consumare meno combustibili fossili, rafforzare le comunità energetiche e la produzione da fonti rinnovabili. Invece avete scelto di fare cassa senza investire, senza costruire alternative, salvo poi tentare di correre ai ripari ora quando il prezzo dei prodotti fossili sale per una crisi internazionale. Quindi questa è una politica che rincorre gli eventi invece di prevenirli. ma noi non stiamo contestando l'intervento emergenziale, contestiamo il fatto che continuiate ad ignorare l'unica soluzione strutturale. Perché la vera risposta al caro carburanti non è giocare con le accise, è fare in modo che le fonti fossili contino sempre meno nell'economia italiana. Ogni comunità energetica realizzata, ogni impianto rinnovabile installato, per esempio a partire dai tetti dei capannoni industriali, ogni sistema di accumulo, ogni rete modernizzata riduce la nostra esposizione alle crisi internazionali. Ogni euro investito nelle rinnovabili significa meno dipendenza dall'estero, meno volatilità dei prezzi e meno necessità di ricorrere a decreti d'urgenza, perché la transizione energetica non è solo una misura ambientale, ma anche una scelta di sicurezza economica, sociale, industriale e geopolitica. Però faccio una parentesi perché non voglio sminuire la rilevanza ambientale della transizione energetica. Come sappiamo, nella pianura padana, territorio da cui provengo, ogni anno muoiono 60.000 persone, ripeto, ogni anno 60.000 persone a causa della qualità pessima dell'aria che si respira. E anziché ridurre le emissioni tossiche con la combustione delle fonti fossili, queste continuano ad aumentare. È un problema che non viene preso in considerazione da nessuno. Al nord la gente produce il 50% del PIL nazionale, tira il carretto a costo della vita. E questo io lo sottolineerò in ogni occasione. Tornando agli aspetti economici, per attenuare gli effetti della volatilità dei mercati internazionali degli idrocarburi e per ridurre la dipendenza dalla generazione elettrica fossile occorre un piano organico di investimenti pubblici e industriali finalizzato ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al phase out dai combustibili fossili, rafforzare le interconnessioni energetiche, il trasporto pubblico locale, il trasporto su rotaia, l'elettrificazione dei consumi, la riduzione del fabbisogno energetico anche per il riscaldamento degli edifici. E invece questo governo continua a rallentare proprio quelle tecnologie che possono garantire competitività, indipendenza energetica e bollette più basse, e mentre continua a raccontare di un nucleare che nella migliore delle ipotesi arriverà tra decenni. Ed è questa la vera differenza tra noi e voi. Voi pensate che la politica energetica sia intervenire sulle accise quando scoppia una crisi. Noi pensiamo invece che la politica energetica sia fare in modo che la prossima crisi pesi molto meno sulle tasche degli italiani. Ed anche la Commissione pare essere sulla nostra stessa linea. Flessibilità per affrontare la crisi energetica? Sì, ma con precise condizioni. Quelle risorse devono essere utilizzate in un breve arco temporale per investimenti verdi strutturali e non per sussidi temporanei incapaci di risolvere il problema alla radice. E questa è una critica implicita ma chiarissima all'inefficienza, all'inefficacia delle politiche energetiche di questo governo. L'Italia ha imboccato la strada sbagliata e oggi si trova in un vicolo cieco, in una spirale devastante, fatta di esborsi in spesa corrente senza investimenti produttivi. In altre parole, l'Europa ci sta sollecitando ad un approccio strutturale alla crisi, orientato a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione energetica. La via per conquistare una vera indipendenza energetica e con essa una maggiore autonomia economica e geopolitica passa necessariamente dall'abbandono progressivo delle fonti fossili e dall'investimento in quelle pulite rinnovabili che sono già disponibili. Il Movimento 5 Stelle questa battaglia la porta avanti da anni, spesso contro un muro di propaganda, rinvii e scelte miope. Da 4 anni chiediamo una politica energetica coraggiosa e in linea con i tempi. Oggi la stessa Commissione europea ribadisce e conferma che quella è la strada giusta. Ora sarà interessante vedere se il governo Meloni avrà il coraggio di cambiare rotta o se continuerà a difendere un modello vecchio, costoso e incapace di proteggere famiglie e imprese dalla crisi che si ripetono e sulle quali non ha nessun controllo. Perché un paese è davvero forte quando non deve sperare nella flessibilità concessa da Bruxelles, ma quando ha già costruito la propria autonomia energetica grazie alle rinnovabili, alle reti, agli accumuli, all'innovazione. L'attuale approccio governativo non è una strategia energetica, è una gestione dell'emergenza permanente. e un paese che vive di decreti tampone resterà sempre ostaggio del prezzo delle fonti fossili. Un paese che investe seriamente nelle rinnovabili invece sarà più competitivo, più autonomo e più libero.
1: Grazie senatrice Sironi, lascio la parola alla senatrice Fregolent. 10 minuti.
6: Grazie signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi. Siamo al decreto carburanti ter che ha inglobato il quater. Se non fosse una questione seria sembrerebbe di assistere alla saga di Rocky, che ce n'erano sempre, no? 1, 2, 3, 4. Speriamo che Adriana verrà sempre amata e che Rocky vincerà sempre.
3: In questo Silvia Fregolent, Italia Viva, al centro Regno Iulo.
6: Italiane che fanno fatica a arrivare a fine mese e non miglioreranno le loro condizioni con questi provvedimenti. Le imprese che all'ultima assemblea di Confindustria Giovani, nel momento in cui il ministro Urso si è vantato dell'aumento dell'export del nostro paese, ha subito una contestazione, fischi e bu, perché gli imprenditori che vivono nella loro pelle l'aumento dell'energia e che competono con altri paesi che hanno altri prezzi. La prossima settimana avremo l'amministratore delegato di Fiat, anzi scusi, di Stellantis, questa è la mia torosità che mi ha tradito, di Stellantis in audizione. Beh, verrà a dire che produrre un'auto in Italia costa 205 euro megawattora, in Francia 100 e in Spagna 90, però poi noi chiediamo alla vecchia Fiat, l'attuale Stellantis, di produrre in Italia con questi costi. C'è tutto questo? C'è una risoluzione di questo problema in questo provvedimento? No. Perché si dice, vabbè, ma c'è stata una crisi, Hormuz, l'emergenza. Ma come, colleghi? Ma noi non abbiamo imparato nulla dal 2021, dal primo rincaro dell'energia, dalla prima crisi energetica dovuta alla ripresa dell'attività economica della post-pandemia e della prima di una lunga serie di conflitti internazionali che hanno sicuramente reso meno sicuro il continente, il paese e il mondo, ma soprattutto hanno incominciato a fare vedere il limite dell'Italia, cioè di questa pochezza del mix energetico che pesa e che continua a pesare, perché sembra quasi che dopo un primo allarme che ha portato alle risorse del PNRR a investire sulle rinnovabili, lo dico perché sicuramente i colleghi della maggioranza diranno nel 2022 c'era una produzione di rinnovabili molto più bassa di oggi. Certo, le risorse del PNRR e quello che fu fatto allora con il governo Draghi e ribadito solamente una volta all'inizio del governo Meloni nel 2022, cioè la semplificazione di poter mettere al suolo rinnovabili. Oggi nel nostro paese quelli che non sono soggetti al PNRR, gli impianti solari ci vogliono 5 anni di autorizzazioni, quelli eolici 9. Mi viene da sorridere quando pensiamo che la soluzione sarà il nucleare, se ci vogliono 9 anni per un eolico e 5 anni per un pannello solare. Ma lasciamo perdere l'ironia quando si parla di questioni così delicate. Ebbene, poi nel frattempo sono arrivati altri provvedimenti, il decreto agricoltura, Aridone, che hanno molto limitato la possibilità di velocizzare su questo tema. E non è un caso che l'Europa ci abbia dato la flessibilità, sì, ma legato alle rinnovabili, perché evidentemente deve aver visto gli ultimi provvedimenti che questo governo ha fatto e non vanno in linea, tra l'altro, con le risorse ottenute con il PNRR. Meno male che, essendo ancora aperto il dossier PNRR, tutti quei tentativi di bloccare le autorizzazioni legate al PNRR sono state non effettuate, perché avremmo perso le risorse. Ma se non ci fossero state le risorse sarebbe stato un bagno di sangue ancora più grosso. Il sottotitolo di tutto quello che avete fatto è: ma tanto finirà presto questa guerra con la Russia, prima o poi tornerà il gas russo, se non è il gas russo è il gas nordafricano, il piano Mattei, eccetera eccetera. Ma quelli sono provvedimenti che non vuol dire diversificare la produzione energetica del nostro paese, vuol dire diversificare ciò che qualcuno importa, cioè noi. Non parliamo poi del gas americano, il GNL, che è molto più caro, oltre a quello che fa da un punto di vista delle emissioni in atmosfera. Insomma, questi provvedimenti tampone non fanno una vera inversione di quello che dovrebbe fare il nostro paese, cioè avere un mix energetico maturo che ci determini un'autosufficienza di produzione energetica. Il modello spagnolo non vi piace? Guardate quello francese, guardate quello tedesco. In tutti gli altri stati c'è una maturità maggiore e invece noi continuiamo a non trivellare il nostro gas, a essere tiepidi sui termovalorizzatori, a non investire sulle rinnovabili. Insomma, continuate a fare quegli errori che hanno reso il nostro paese l'ultimo da un punto di vista di crescita economica in Europa. Addirittura i vostri discorsi trionfalistici sono stati rimandati al mittente da quegli imprenditori che ogni giorno devono fare conti su quello che vuol dire fare impresa in Italia, sulle famiglie che, se non fanno parte del range del bonus, ma sono poche quelle che fanno parte, poi vi stupite se il ceto medio fa sempre più fatica e denuncia che paga tutto, che sul paese intero è sulle proprie spalle, perché non fanno mai parte dei bonus che voi temporanei che voi avete provveduto. Per tutti questi motivi noi siamo fortemente delusi di un provvedimento tampone, per non usare altro, irrilevante da un punto di vista sistemico. Parto e finisco con un comparto che a me sta molto a cuore, quello agricolo. Il 20% della deduzione dei costi è partita a marzo. E io lo dico a lei, Presidente, perché ha fatto il Ministro dell'Agricoltura. A marzo dare i soldi ai produttori agricoli vuol dire che non li hanno utilizzati. E questo ultimo provvedimento finisce a maggio, ma sappiamo che col quater si arriva a luglio. Lei sa benissimo che la parte agricola incomincia a essere attiva da aprile e finisce a ottobre. E quindi abbiamo scherzato? Gli abbiamo dato delle risorse nel mese che non serviva. E quando serve, cioè luglio, agosto, settembre, fino a ottobre, questi non avranno le risorse. E poi però diciamo che abbiamo fatto grandi cose nel prevedere il cuoco d'Italia, il pasticcere di Nonna Papera, il ristoratore dell'anno, la QCI, UNESCO, patrimonio sicuramente, ma questo patrimonio come nasce? Nasce già cucinato o nasce dai campi? Perché se nasce dai campi e non è quattro salti in padella, allora bisogna dare le risorse ai nostri agricoltori, che nel frattempo hanno avuto i dazi di Trump, hanno avuto la guerra, hanno avuto il caro per tutto ciò che riguarda i fertilizzanti, perché prima c'era l'Ucraina, adesso c'è l'urea, da Hormuz, di sopravvivere e di produrre quei beni che servono noi a vantarci di avere la migliore cucina del mondo, perché altrimenti il prossimo anno, che faremo la festa per la migliore cucina del mondo, perché ci sarà anche la giornata internazionale della cucina più buona del mondo, ecco, nella giornata internazionale della cucina più buona del mondo, cioè la nostra italiana, rischieremo di cucinare e di produrre questi piatti con i prodotti che vengono dall'estero, perché i nostri agricoltori non ce l'avranno fatta più a continuare a tirare la cinghia, a continuare a mettere risorse per un paese che li usa quando deve dire quanto è buono e bello produrre in Italia, ma che poi non gli dà le risorse per farlo in maniera seria. Grazie.
1: Grazie senatrice Fregolent. Senatore Croatti, a lei la parola. 9 minuti.
7: Sì, la ringrazio Presidente. Questo ennesimo decreto sulle accise rappresenta probabilmente una delle più clamorose smentite delle vostre promesse elettorali. Vi siete presentati agli italiani con questo tema, l'avete
3: Marco Croatti, Movimento 5 Stelle.
7: Costruito campagne elettorali sulle accise dei carburanti. Abbiamo visto veramente di tutto su questo tema, pagliacciate davanti alle pompe dei distributori, dichiarazioni di indignazione, promesse solenni che sarebbero state cancellate definitivamente, quello che chiamavate balzello ingiusto. E vi risparmio tutto quello che ci siamo visti in quest'Aula nella 18ª legislatura da colleghi che hanno urlato continuamente che sarebbero stati un baluardo su questo tema, e oggi vi ritrovate al governo e siete arrivati a governare il paese, e non solo non eliminate le accise, ma decidete addirittura di riorganizzare scaricando ancora una volta il peso sulle famiglie, sui cittadini e sulle imprese di questo paese. La verità è che siete semplicemente incapaci, l'avete dimostrato in questi 4 anni di governare. Vede, Presidente, mi rivolgo a lei perché questo decreto viene presentato come una misura di sostegno alle famiglie, ma la verità è che questo provvedimento racconta una storia completamente differente. Racconta che chi paga il prezzo della crisi economica in Italia, e racconta chi invece continua a essere protetto in questo Paese. Perché quando aumenta il prezzo del petrolio, c'è qualcuno che ci guadagna e qualcuno che perde. E perdono i lavoratori, perdono i pensionati, perdono le famiglie, perdono le piccole imprese, perde tutto il ceto medio. Ma c'è qualcuno che riesce a trasferire il costo della crisi su degli altri. Ed è estremamente ciò che sta accadendo oggi. Chi paga è il cittadino. Le imprese energetiche accumulano extra profitti. Il governo in questo momento sta continuamente a guardare. E negli anni avete continuamente costruito narrative molto semplici. Se aumenta il prezzo dell'energia, la colpa è della guerra. Se aumentano i carburanti, la colpa è dei mercati, addirittura dei distributori. Multiamo i distributori. Se aumenta l'inflazione, la colpa è della crisi internazionale. E se non c'è un responsabile che non l'ho trovato, la colpa è sempre dei governi precedenti, l'abbiamo visto. Tranne un governo, quello precedente a voi, Draghi, nessuno ha mai il coraggio di nominare Draghi in quest'Aula nei governi precedenti, e continuate a scaricare su quelli prima di verità. La verità in realtà, Presidente, è che qui c'è un'incapacità totale di gestire queste situazioni e sempre a trovare nemici per incolparli, per scaricare delle responsabilità che non avete capacità di affrontare. Ma la politica, bisogna che lo capite, non serve a dare la colpa a qualcun altro, serve a decidere chi deve sopportare un peso della crisi. E voi questa realtà l'avete trovata, l'avete dichiarata. Con il vostro immobilismo avete scelto che a ricadere sulle famiglie italiane, sulle imprese, sono le reali difficoltà di questo Paese. Questo decreto ne è la dimostrazione. Questo decreto non affronta i problemi dell'aumento dei prezzi, questo decreto non riduce la dipendenza energetica del nostro Paese, questo decreto per l'ennesima volta non modifica la struttura del mercato e questo decreto non protegge realmente il nostro potere d'acquisto. Per mettere a tacere l'opinione pubblica si limita a distribuire qua e là qualche centesimo ai cittadini, un contentino centesimo sulla pompa di benzina, ma sapete benissimo che verrà restituito immediatamente dagli interessi con l'aumento generale dei prezzi da voi generato in questo contentino. Perché il problema non è soltanto il carburante. Il problema è anche il prezzo. Il carburante produce sulla tutta l'economia del nostro Paese. Ogni aumento del gasolio innalza aumenti della logistica. Ogni aumento della logistica moltiplica i costi della produzione e ogni aumento della produzione amplifica in modo esponenziale i prezzi finali. E il conto, alla fine, arriva sulla tavola degli italiani. È qui che emerge il vero fallimento del governo Meloni. Mentre il costo della vita cresce, i salari nel nostro Paese restano i più bassi d'Europa. Mentre aumentano le bollette, aumentano gli affitti, mentre aumenta il costo dei trasporti, aumenta il costo della spesa e mentre aumenta l'inflazione, diminuisce il potere delle famiglie d'acquisto italiane. E voi continuate ad intervenire con tutti i decreti palliativi che intervengono esclusivamente sugli effetti, mai un intervento sulle cause. Il punto è che in Italia non esiste più solo il problema energetico in questo momento, esiste un problema di distribuzione del reddito, perché l'inflazione energetica che colpisce tutti allo stesso, non colpisce tutti allo stesso modo. Da una parte le grandi imprese sono colpite in maniera devastante, ma per una famiglia da reddito basso devono arrivare delle rinunce. Dentro le nostre case, nel nostro paese, ci sono le rinunce alle cure, le rinunce all'educazione, le rinunce ai consumi, le rinunce al risparmio e le rinunce al futuro dei propri figli. E a voi questo non interessa, perché questo è quello che state generando in questo momento con questa assenza di provvedimenti seri. Ecco perché questo decreto è insufficiente. Come sono insufficienti le vostre politiche per il paese, perché trattate una questione sociale come se fosse un problema tecnico, perché trattate una crisi strutturale con delle strutture, con delle soluzioni emergenziali, perché continuate a considerare il caro carburanti come un semplice oscillazione di mercato, quando invece è diventato a tutti gli effetti un fattore permanente di impoverimento nel nostro paese. Noi crediamo che serva una strada completamente differente da quella che continuate a intraprendere in questo paese. Serve una politica che protegga il lavoro, serve una politica che difenda il potere di acquisto dei cittadini. Serve una politica che ridistribuisca gli extra profitti generati dalle continue crisi che abbiamo nel nostro paese. Serve una politica che riduca le diseguaglianze e serve una politica che rimetta al centro una giustizia sociale. Perché il vero tema di questo decreto non è solo il suo prezzo dell'aumento della benzina. Il vero tema è chi paga la crisi in questo momento. Ancora una volta avete scelto di fare pagare la crisi sempre agli stessi, alle famiglie, ai lavoratori, ai pensionati, alle piccole imprese, ai giovani di questo paese. Perché non basta distribuire qualche centesimo, bisogna restituire prospettive, bisogna restituire dignità, sicurezza economica agli abitanti di questo paese. Ma voi non avete nessuna soluzione per i problemi italiani. E allora ve lo do io una soluzione. Fateci una cortesia, andate a casa prima possibile.
1: Senatore Garavaglia, a lei la parola.
8: Sì, grazie Presidente. Allora, abbiamo chiuso questo decreto, però come
9: Massimo
8: si sa...
9: Massimo Garavaglia della Lega.
8: L'attività di governo è un processo, si continua, il mondo non finisce domani e si va avanti e passo per passo si cerca di trovare soluzioni. In quest'ottica abbiamo fatto due proposte e su questo mi fermo in questo poco tempo, in ambito farmaceutico. Sappiamo tutti che il nostro è un paese leader in questo settore, però è leader se ci lavoriamo e se non creiamo troppi pasticci a questo settore. Allora, due proposte. La prima, molto semplice, è in corso una eventuale revisione del prontuario farmaceutico. Detto così può sembrare anche una cosa bella, intelligente, ma qual è il risultato di questa revisione che sta portando avanti l'AIFA dal punto di vista tecnico, ma poi politicamente bisognerà decidere se procedere o meno, e l'auspicio è che non si proceda. Perché? Perché in particolare per una certa tipologia di farmaci che si stanno per rivedere, i generici in particolare, lì i margini sono ridotti all'osso, parliamo di centesimi. Rivedere il prontuario pensando che le aziende possano pagare di più semplicemente è impossibile, perché pagare di più vuol dire due cose: o chiudi perché non hai margine, e se non hai margine chiudi, o ribaltare sul cliente e sui pazienti il costo. Tradotto, una scatolina che prima costava 3 euro costerà 10 euro, 7 euro in più. Riteniamo che sia una cosa intelligente? Secondo noi no. Secondo noi la cosa più semplice è rivedere questa decisione e non arrivare a questa revisione del prontuario per non incidere in particolare sulle famiglie più deboli, perché chi è che compra i generici? Tipicamente chi cerca di risparmiare. Allora che cosa facciamo? Gli aumentiamo di 7 euro la scatolina? Non è una cosa intelligente. Seconda proposta, molto semplice, riguarda le cosiddette fustelle, e anche qui uno dirà ma che cosa saranno mai. Sulle scatoline dei farmaci c'è un bollino stampato dal poligrafico. Perfetto, fin qui nulla questio. Viene emesso per evitare che ci sia contraffazione, eccetera, eccetera, come le sigarette. Ok, ma i farmaci non sono le sigarette. Il settore farmaceutico è ipercontrollato, dall'A alla Z. Morale non serve più questo bollino. Esiste già un sistema armonizzato a livello europeo, mondiale, che le aziende hanno già implementato, stanno già stampando le nuove scatolette con questo codice uniforme a livello europeo, mondiale. Ecco, noi per evitare che il poligrafico perda questi 30 milioni per questi bollini che viene emesso, saremmo l'unica nazione al mondo che impone alle aziende di mettere un ulteriore stampante in fondo alla catena per mettere questi bollini perfettamente inutili, perché esistono solo in Italia, non esistono in tutto il mondo. E secondo voi quale sarà il risultato? Siccome si va a incidere soprattutto su settori dove siamo al limite con i margini, chi pagherà i 30 milioni? I pazienti. Quindi noi rischiamo di fare un doppio errore. Uno, col prontuario aumentiamo i prezzi. Due, con le fustelle obbligatorie ancora, quando non esistono da nessuna parte nel resto del mondo, aumentiamo i prezzi. Morale, costa meno fare un bonifico al poligrafico di 30 milioni. Grazie.
1: Grazie, senatore Garavaglia. Senatore Nicita.
9: Grazie Presidente, apprezzo, oltre al lavoro che ha fatto in Commissione, il modo con il quale il Presidente Garavaglia ha iniziato il suo intervento. Ha detto il mondo non finisce domani, facendo anche un atto, come dire, di realismo sulla circostanza che
3: Antonio Nicita, Partito Democratico,
9: con il quinto, il quarto decreto che si occupa di un tema che è il tema dell'inflazione, dei costi dell'energia, dei costi dei carburanti, evidentemente molte cose restano fuori. Il Presidente Garavaglia ha detto il mondo non finisce domani, mi ha ricordato il film 007, il mondo non basta. Ecco, a proposito di globo terracquo, spero che almeno basti questo pezzo di terra che chiamiamo Italia per riuscire a fare qualche politica che possa portare qualche risultato, perché siamo di nuovo all'ennesimo decreto sulle accise mobili. Io l'ho già detto e lo voglio ridire nel modo più semplice possibile: quando si introducono dei tagli alle accise, cioè ad un prodotto che è un prodotto omogeneo, è facilmente sostituibile da altri prodotti che hanno marche diverse ma che sono lo stesso prodotto omogeneo, quella che in inglese si chiama una commodity, quando ci sono pochi produttori, quindi il mercato è concentrato, le capacità di influenzare i livelli concorrenziali dei prezzi da parte di chi governa sono molto poche. Ma una cosa sicuramente non si deve fare, e lo ha ricordato diverse volte l'antitrust: non si devono fare annunci di politiche, non si devono determinare politiche nelle quali, come in questo caso, si annuncia pubblicamente un taglio definito. Perché? Perché se io ho un prezzo di mercato di un carburante, per esempio, a 10, e dico che sto facendo un taglio delle accise per cui complessivamente tolgo 2 da 10, il risultato non è che il prezzo finale per l'utente è 8, cioè prezzo finale 10 meno lo sconto dovuto al finanziamento del governo. Il risultato è che chi fa quel prezzo finale, sapendo che il consumatore è già stato disposto a spendere 10, aumenterà il prezzo finale. E quindi alla fine quello sconto di 2, anziché portarmi al prezzo di 8, mi porta per esempio a un prezzo di 9, o comunque a un prezzo compreso fra 8 e 10, cioè il prezzo che si voleva scontare e il prezzo finale. Da questo esempio, che spero sia semplice perché oggettivamente è semplice, viene fuori un punto drammatico, e cioè che gli annunci dei tagli alle accise finiscono per incentivare coloro che vendono questi prodotti a incrementare marginalmente il prezzo, e così di fatto è avvenuto per cui a fronte di 1,2 miliardi circa di fondi pubblici spesi per tagliare le accise con il meccanismo dell'annuncio, noi abbiamo regalato agli speculatori, secondo alcune stime minime, dai 400 ai 500 milioni di euro, cioè abbiamo messo dei soldi pubblici che sono evaporati, e sono evaporati perché è noto il meccanismo per il quale, se io do un annuncio che finanzia un prezzo finale, lo speculatore ne terrà conto e aumenterà il prezzo finale proprio quando la domanda non è elastica nel modo in cui pensiamo, perché diciamo una domanda rigida è un bene omogeneo di cui abbiamo bisogno. Per questa ragione la nostra proposta era diversa, si basava sul concetto di accise mobili. Come funzionano le accise mobili? Funzionano che si finanzia il taglio con quella che sarà l'entrata dell'IVA futura. La Premier ci ha detto ma così viene poco come ingresso, perché io l'IVA la devo prima maturare, quindi devo aspettare che si manifesti interamente l'effetto speculativo. Ovviamente non è così, quello che va fatto è va creato un fondo, anticipare in quel fondo quello che sarà poi l'incremento atteso dell'IVA, aspettare che l'IVA maturi e rifinanziare il fondo liberandolo dall'incremento di spesa che è stato destinato a quel fine. Perché è più importante questo meccanismo delle accise mobili? Perché non definisce ex ante il taglio preciso delle accise, non lo comunica al mercato, non permette al mercato degli speculatori di attualizzare, anticipare quello che è lo sconto introdotto dal governo, scaricandolo sul prezzo finale. Ora, queste cose le abbiamo dette talmente tante volte che ci siamo stancati noi stessi di ascoltarci, però il punto fondamentale è che qui c'è un costo netto dai 400 ai 500 milioni almeno finanziati da fondi pubblici che derivano dai tagli che sono stati fatti nei diversi ministeri e tagli che non hanno sortito l'effetto voluto. Noi abbiamo fatto tante proposte, abbiamo proposto da tempo per esempio l'istituzione di gruppi di acquisto generati attraverso il coordinamento di acquirente unico su risorse rinnovabili, abbiamo ripetutamente cercato di spingere su un'idea di disaccoppiamento che certamente ha un confronto europeo ma che può essere anche su base locale determinata. Per esempio abbiamo proposto di farlo per la Sicilia e per la Sardegna, cioè approfittando dell'eccezione dell'insularità. Abbiamo proposto tanti emendamenti sull'eccezione insulare che non sono stati accolti. Lo ricordo, la Sicilia e la Sardegna hanno in media tra i prezzi più alti dei carburanti, sicuramente c'è la Sicilia, eppure contribuiscono per circa il 57% al prodotto raffinato per il resto del paese. Ecco, questo oltre a non essere giusto evidenzia come alla fine i costi economici, non soltanto quelli ambientali, siano sempre supportati dalle regioni che pagano di più. Ma abbiamo anche sottolineato un altro aspetto: come sapete sono aumentati anche i prezzi di prodotti come lo zolfo e tutti quelli che sono i derivati utilizzati nell'agricoltura. È stato approvato da parte della maggioranza un emendamento che impegna risorse pubbliche per sostenere coloro che acquistano questi prodotti, per esempio dal punto di vista degli impieghi agricoli. Ebbene, noi abbiamo fatto notare che ciò che andrebbe fatto piuttosto è indagare sugli aumenti dei prezzi dello zolfo, perché lo zolfo non è un prodotto autonomo, è un byproduct, è uno scarto della raffinazione petrolifera, è un rifiuto che va liberato al più presto e non è possibile che invece il suo prezzo aumenti semplicemente perché è agganciato al prezzo del prodotto finale. È come immaginare che un rifiuto aumenta il suo costo di trattamento in funzione di quello che è il prezzo della materia prima che ha contribuito a generarlo. E quindi abbiamo detto al governo, piuttosto che spendere ancora risorse pubbliche, coordinatevi con l'azione che dovrebbe svolgere il ministro con il mister prezzi famoso, per andare a indagare eventualmente con il contributo dell'antitrust le ragioni per le quali un prodotto di scarto come lo zolfo vede incrementare il proprio prezzo. Abbiamo posto il tema, come ho detto, dell'insularità anche per quello che riguarda l'ETS, anche per la possibilità di avere un taglio di accise distinto per le regioni insulari. Anche qui i nostri emendamenti sono stati bocciati. e alla fine abbiamo dovuto anche notare che su un punto sul quale era stato approvato un ordine del giorno, il famoso teleselling, alla fine si è avuta una soluzione che non soddisfa comunque tutto il mercato, perché lì il punto fondamentale non era discutere del teleselling, cioè della possibilità di vendere o meno attraverso delle chiamate a degli utenti dei contratti telefonici o in questo caso dei contratti di energia. Normalmente quando funziona bene il teleselling, quando regolamentato, non fa altro che diffondere l'informazione presso i consumatori finali.

0: ritmi di teleselling interni rispetto a quelli che si rivolgono al mercato. Anche qui abbiamo chiesto di utilizzare le authority ogni tanto, cioè di rinviare questa decisione a chi per nostra normativa e legislazione ha la competenza tecnica per occuparsene. L'abbiamo fatto anche da ultimo in commissione bilancio senza aver trovato ascolto. Nel complesso, noi che cosa possiamo dire? Abbiamo visto dei decreti a rate che continuano ad affrontare un problema emergenziale senza risolverlo, e ogni volta ci viene ripetuto da parte del governo, da parte della stessa Premier, quante cose buone ha fatto questo governo. Ora io voglio, come dire, apprezzare l'idea di buona fede, ma visto che questo è un governo che si autodefinisce conservatore, vorrei citare le parole di un economista conservatore, cioè Friedman, che diceva che non bisogna giudicare i governi e le politiche dalle buone intenzioni, ma dei risultati che ottengono. E purtroppo qui c'è un grandissimo scarto fra le intenzioni e la propaganda dichiarate e i piccolissimi risultati che sono ottenuti, che in molti casi, come nel caso delle accise, hanno anche prodotto degli effetti controproducenti, incrementando quelli che sono i costi e gli sprechi finanziati dai soldi degli italiani. Grazie.
1: Grazie. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale. Mi sembra che non vogliano replicare né il relatore né il governo. Quindi, poiché non è pervenuto il parere della Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani. Passerei agli interventi di fine seduta. Senatrice Pucciarelli. Rinuncia la senatrice Pucciarelli. Senatrice Gaudiano. Sull'anniversario di Fondazione L'Arma dei Carabinieri.
2: Grazie Presidente. Desidero intervenire per rivolgere anche in quest'Aula un saluto e un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri, che ha celebrato
3: Felicia Gaudiano, Movimento 5 Stelle,
2: il anniversario della sua fondazione. E desidero farlo in una giornata in cui ricorre anche la festa della Marina Militare. Due ricorrenze diverse ma unite da un medesimo valore: il servizio alla Repubblica, la difesa del Paese, la tutela della sicurezza dei cittadini dentro e fuori i confini nazionali. Ho avuto l'onore di partecipare a Salerno alla cerimonia organizzata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri. È stato un momento sobrio, solenne e profondamente sentito, un momento che ci ricorda quanto l'arma sia parte viva della storia del nostro Paese, ma anche della vita quotidiana delle nostre comunità. I carabinieri non sono soltanto una presenza istituzionale, sono spesso il primo volto dello Stato che un cittadino incontra quando ha paura, quando subisce un'ingiustizia, quando chiede aiuto. Sono presidio di sicurezza, certo, ma sono anche ascolto, prossimità, tutela concreta. Penso alle istituzioni, alle stazioni dei piccoli comuni che in tanti territori rappresentano un punto di riferimento essenziale. Penso al lavoro contro la criminalità organizzata, contro le truffe, contro la violenza. Penso in particolare alle donne carabiniere e a tutti gli operatori che raccolgono denunce difficili, storie di paura, di stalking, di maltrattamenti, di abusi. In quei momenti la professionalità, Presidente, non basta. Servono umanità, rispetto, capacità di accogliere. Celebrare l'arma significa anche ricordare chi ha pagato con la vita il proprio servizio allo Stato. Significa ricordare il sacrificio, il coraggio, la fedeltà alla Repubblica e alla legalità. Ma il ringraziamento non deve restare solo nelle parole delle cerimonie, deve tradursi in rispetto per il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa, di attenzione alle loro condizioni, strumenti adeguati in presidi vivi sui territori. Per questo oggi rivolgo all'Arma dei Carabinieri e a tutte le sue donne e i suoi uomini il mio grazie sincero, perché dove c'è un carabiniere che serve con dignità allo Stato, lì, Presidente, c'è una parte della Repubblica che resta vicina ai cittadini. Grazie.

0: Grazie senatrice. Prima di passare la parola al senatore Sensi per l'intervento in fine seduta, voglio salutare l'associazione di riciclatori altotesini di Bolzano che oggi sono in visita in Senato. Benvenuti. Sono accompagnati dal senatore Durvalder, che salutiamo anche lui, che è su in tribuna. Senatore Sensi, a lei la parola.
1: Grazie Presidente. Forse nella paratassi dei titoli dei suoi libri teoretici, nelle virgole che separavano e accostavano i fuochi della sua attenzione filosofica, insiste il segreto...
2: Filippo Sensi, Partito Democratico.
1: ...anche della traiettoria esistenziale e di studi di Gennaro Sasso, che avrebbe compiuto 98 anni il prossimo 25 giugno. Lo sforzo parmenideo, così è stato chiamato, frutto maturo di una vita dedicata alla comprensione e allo scacco dell'endiadi di vero e reale, perfino al suo dramma. Anche nella sua ricerca di storia del pensiero, lui che avrebbe voluto essere filologo, Sasso provvide a decontestualizzare e sgravare i suoi maggiori dalle idee resue che li volevano risolti, pacificati dentro lucenti ma troppo strette teche. Così fu per il suo Machiavelli, dritto dagli studi con Antonio e Chabot, in una Sapienza, Presidente, Sospiro, dove si seguivano Carabellese e Sapegno, Pagliaro e Pettazzoni, De Sanctis e Levi della Vida, al quale restituì la dimensione cruciale della politica, cioè il fallimento. Così fu per Croce, che Sasso scardinò dall'occhiuto ordine del suo mito immobile per affacciarlo alla finestra di una inquietudine delle macerie che lo abitavano e circondavano. Così fu ancora per Dante e Gentile, anche per l'apparente fuor d'opera di De Martino, per Guicciardini, Cantimori e l'estremo Amodeo. Cultore del pensiero italiano, che mai trovò angusto, anzi, filosofo italiano e laico, in un diafronein, termine che coniò egli stesso è divertito assai, un pensare divergente ma rispettoso e appassionato, fedele addirittura dietro alla sprezzatura della naturale eleganza del suo magistero. L'infanzia all'Aventino, la casa, ancora oggi il suo studiolo con l'effigie di Machiavelli, il palazzo della Sapienza del Falda, il Visconti, l'università, un giovanile impegno nel Partito d'Azione, poi Napoli, appunto, Urbino, il ritorno a Roma, le responsabilità alla guida dell'Istituto Italiano di Studi Storici, la resurrezione della cultura con Guido Calogero, di cui Presidente sposerà la figlia, l'amata Laura, un dolore acuto, la sua scomparsa nel 2014, preceduta da quella insopportabile del figlio Roberto nel 2009. Studiamo perché il nostro lavoro ci salva la vita, avrebbe confessato Alessandra Tarquini, che lo ricordava qualche giorno fa. Sembra il suo Croce, che scrivendo a Luigi Einaudi lo spronava a lavorare sia anche nel deserto, un deserto che Sasso conosceva assai bene, fatto di chiacchiere e doxa, di una certa qual malinconia. Ieri i libri si discutevano, si lamentava, oggi ahimè si presentano. In una delle ultimissime occasioni pubbliche, Lincei, affrontando sempre di nuovo Croce e Gentile, Sasso vorrebbe aggiungere una conclusione finale alle sue considerazioni, ma si ferma in una lunga esitazione, poi sorride con un gesto delle mani che accompagna il suo «ma no, lasciamo stare». Ai figli Guido e Giorgio, ai suoi cari, ai nipoti, a Tommaso, militante del Partito Democratico, il cordoglio del Senato. La ringrazio.
0: Grazie senatore Sensi. Senatrice Lopreiato, che aveva chiesto la parola.
3: Sì, grazie Presidente. Intervengo in quest'Aula per esprimere la più ferma condanna del Movimento 5 Stelle di fronte ai recenti episodi che minano proprio la dignità delle istituzioni. A me dispiace che il collega Menia sia uscito in questo momento, perché fino a questo momento avevo sperato...
2: Madalo Proiato, Movimento 5 Stelle.
3: Chiarificatore della vicenda e in qualche modo di scusa a questa Aula, oltre che ai cittadini che l'hanno votato. E invece no. Chiaramente, Presidente, mi riferisco all'evento verificatosi all'aeroporto di Fiumicino, dove il senatore ha redarguito una coppia omosessuale per le loro effusioni in un luogo pubblico. Mi sembra di essere ritornata veramente all'era giurassica. Su questo tema abbiamo fatto passi da gigante, invece ancora siamo testimoni di questi eventi. Al di là delle diverse interpretazioni sull'accaduto, ciò che emerge con chiarezza è un atteggiamento che, se confermato nella sua sostanza, si configura come una inaccettabile manifestazione di omofobia. Presidente, è inammissibile che un rappresentante dell'istituzione, la cui condotta dovrebbe essere improntata rispetto all'inclusione, si renda protagonista di episodi che alimentano discriminazioni e pregiudizi. Io oggi, sempre nella mia ampia disponibilità ero pronta a sentire, invece io ieri ho visto un senatore che è intervenuto, ma forte anche forse del, non lo so, della, o per meglio dire, non avendo capito la gravità forse delle sue dichiarazioni, se ha avuto anche l'ardire di prendere in giro quello che è l'accento partenopeo di un mio collega. Io sono fiera di essere napoletana, io credo che tutto questo atteggiamento debba essere posto all'attenzione della Presidenza, sempre pronta per esempio alla Camera a richiamare semmai deputati che legittimamente hanno manifestato, e qui invece, nonostante ci siano dichiarazioni, è vero, fatte fuori da questa sede istituzionale, ma che comunque si rilevano assolutamente gravi, non abbia nemmeno l'ardire di dire qualcosa. Siamo ancora pronti, c'è ancora tempo domani, siamo speranzosi che nell'aprile di questa quest'aula il senatore Menia possa dire qualche cosa in merito. Grazie.
0: Grazie senatrice. Senatore Scalfarotto, discussione 3 minuti.
4: Sì, Presidente, anch'io voglio intervenire su questo caso solo per sottolineare la sproporzione tra quello che questi due ragazzi facevano in quella sala di attesa nell'aeroporto di Fiumicino, cioè si scambiavano un gesto d'affetto, e la reazione di un nostro collega legislatore che praticamente ha dato in escandescenze a causa di questo. Allora, poiché si dice che il personale è politico, io mi permetto di ricordare un episodio della mia gioventù, quando avevo un simpatico e bel fidanzato olandese che un giorno mi ha accompagnato all'aeroporto di Amsterdam e mi ha baciato per salutarmi. Parliamo di 30 anni fa.
5: Io a Scalfarotto, Italia Viva, al centro di New Europe.
4: E lui mi ha detto: scusa, che problema c'è? Qui tutti si baciano per salutarsi. E io lì ho capito delle cose. Ho capito che io mi ero irrigidito perché io avevo una cosa che si chiama omofobia interiorizzata. Cioè io stesso pensavo di non essere nel diritto di baciare il mio fidanzato castamente, non era un bacio francese, era muah, come ci si saluta all'aeroporto, e quando l'ha fatto mi sono quasi scandalizzato. Ed ero io che avevo l'omofobia interiorizzata, ma non perché io sia particolarmente debole o abbia dei problemi psicologici. Avevo l'omofobia interiorizzata perché, al contrario di Amsterdam, dove tutti si salutavano normalmente indipendentemente dal loro genere, diciamo, a Fiumicino c'era gente come Menia che mi faceva l'omofobia niente affatto interiorizzata, mi creava un problema per fare una cosa del tutto normale. Allora, da quel momento in là, a parte il fatto che io sono sempre molto grato all'Olanda, una volta ho avuto l'onore, da membro del governo, di accompagnare le loro maestà, il re e la regina d'Olanda, e li ho ringraziati per Jan de Vries, il signor Jan de Vries, che mi ha insegnato un sacco di cose. Ho voluto ringraziare le loro maestà. Io da quel giorno ho capito che non avrei più accettato una cosa che diceva Eleanor Roosevelt. Lei diceva sempre: nessuno può farci sentire inferiori senza il nostro consenso. Io il mio consenso a qualcuno per farmi sentire inferiore non lo darò mai più. E chiedo a tutti voi, colleghi della destra e della sinistra, di non porvi mai nella condizione di far sentire qualcuno inferiore per quello che è, per quello che non ha scelto di essere, per quello che è serenamente. Ve lo chiedo per fare, chiudo Presidente, per fare di questo paese un paese migliore, perché guardate, c'è solo una cosa, il codice penale. Quando tu vai al di là del codice penale le cose non le puoi fare. Però io credo che sarebbe bello se tutti i parlamentari, senatori, deputati, membri del governo, davanti a due persone che si vogliono bene, si salutano e se lo dimostrano, andassero lì e gli offrissero uno spritz. La prossima volta Menia faccia questo.
0: Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Magni.
6: Grazie Presidente. Io vorrei sottolineare una cosa, visto che il senatore Scalfarotto ha fatto già un intervento che condivido. Vorrei dire al senatore Menia che deve farsi una ragione che quei due ragazzi che si amano hanno il diritto di poterlo esternare e se lui ha un problema si deve solo problema di curarsi. Ci sono percorsi per affrontare questo tema, vale per tutti. Non è una dimostrazione di forza se si reagisce in questo modo e si ha questa paura. Lo faccia, perché il problema è suo, non è di quei ragazzi. Quindi è un problema suo. E questa è la cosa che mi intendevo da dire e ho finito qua. Quindi mi dispiace per lui, ma è forse meglio che si curi lui. Grazie.
0: Senatore Boccia.
7: Presidente, mi rivolgo ovviamente alle colleghe e ai colleghi di maggioranza. Dopo gli interventi dei colleghi c'è davvero poco da aggiungere. Io penso che dobbiate unirvi alle parole che avete sentito e aiutare quest'Aula ad essere quella che è, cioè l'Aula delle italiane e degli italiani.
8: Francesco Boccia, Partito Democratico.
7: Noi crediamo che vi siano momenti nei quali il Parlamento abbia il dovere di fermarsi ed interrogarsi non solo sulle leggi che approva, e quindi sul lavoro quotidiano che noi tutti facciamo, ma anche sul clima morale, civile e istituzionale che contribuiamo a costruire. E devo dire che il senatore Menia, con questa sua scelta, giustamente ricordata dal collega Magni come una scelta di chi ha bisogno di essere aiutato, ha contribuito a delegittimare tutti noi. Guardate, in questi giorni sono accaduti episodi diversi tra loro, ma accomunati da un elemento che dovrebbe preoccuparci tutti: l'erosione del rispetto delle persone, delle istituzioni e anche delle regole che noi dovremmo invece far rispettare. Questa vicenda attribuita, che abbiamo ricordato qui, attribuisce a due ragazzi la colpa, pensate voi, la colpa di amarsi. Ma è mai possibile che nel 2026 ci sia un essere umano, per di più senatore della Repubblica, che imputa a due ragazzi una cosa bellissima come quella di amarsi come una colpa? È questo che vi chiediamo, senatore Malan, lo chiedo a lei, qualità di presidente del gruppo. Hanno manifestato il proprio affetto dove, presidente Centinaio? In un luogo misterioso, in aeroporto. In aeroporto, luogo nascosto, in aeroporto. Ora, presidente, mi scusi se le chiedo qualche secondo in più. È vero che questi fatti sono avvenuti fuori dal Senato, sono avvenuti come sono stati raccontati, era presente il presidente Pirondini, quindi non abbiamo bisogno di altri testimoni. Abbiamo il presidente di un gruppo parlamentare che era lì. Questo, vedete, colleghe e colleghi, non appartiene alla cultura costituzionale.
0: La invito a concludere, Presidente.
7: Davvero chiudo, Presidente, le chiedo davvero qualche secondo in più. La nostra Costituzione, guardate, non chiede ai cittadini di essere uguali, chiede alle istituzioni di garantire uguale dignità a tutti, senza distinzioni di sesso. E senza gerarchie e senza discriminazioni. Grazie, Presidente.
0: Grazie, Presidente Boccia. Senatore Malan.
9: Sì, grazie, Presidente. Io vorrei cominciare a dire le cose su cui sono d'accordo che sono state dette. E sono d'accordo con il Presidente Boccia nel dire che tutti hanno le stesse...
8: Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
9: Che nessuno può essere discriminato rispetto a altri per qualsivoglia ragione. E sono molto d'accordo anche con quanto ha detto il senatore Scalfarotto, dicendo, citando Eleanor Roosevelt, dicendo che nessuno, se ho ben capito, può farci sentire inferiori senza la nostra partecipazione, e io sottoscrivo pienamente quanto lui ha detto, anche nel contesto in cui lui l'ha detto. E così come è vero che nessuno deve sentirsi inferiore, bisogna anche evitare di sentirsi troppo superiori. Allora,
0: colleghi, per favore, colleghi, per favore, siete l'evidenza plastica, perfetto. Colleghi, per favore, siete intervenuti tutti in un'aula in rigoroso silenzio. Chiedo il rigoroso silenzio anche da parte vostra. Chiedo rigoroso silenzio da parte vostra. Grazie.
9: Io dico, seguitando, quello che volevo dire prima, e cioè nessuno deve sentirsi superiore, e cioè sapere come sono andate le cose pur non essendo lì. Io non c'ero, non c'era nessuno dei presenti. Secondo quanto mi ha detto il senatore Menia, al quale ho parlato nei giorni scorsi, a seguito della notizia che è uscita sui giornali, non c'erano altri esponenti politici, per essere chiari, presenti. Poi sono arrivati, erano vicini, sono arrivati, hanno commentato, si sono fatti la loro idea su quanto è avvenuto, ma non erano presenti. Dunque, partire dall'idea che uno si è personalmente fatto, ed è libero di farsi l'idea su quanto è avvenuto in quella sala dell'aeroporto, e arrivare addirittura a dire che il senatore Menia deve curarsi, e cioè che è malato, mi sembra che non è il modo migliore per insegnare agli altri il rispetto, perché quello che si chiede agli altri bisognerebbe anche praticarlo. Allora, il senatore Menia ha, in seguito a quei fatti, per l'attenzione che è stata sollevata sulle parole che lui ha detto o avrebbe detto, questo è stato riportato dal quotidiano Il Fatto Quotidiano, che ha ritenuto eccessive queste effusioni, precisando che non c'entra che fossero tra due uomini, che fossero state fra due donne o tra un uomo e una donna. Naturalmente non eravamo lì, non sappiamo come si svolgessero queste effusioni. Possiamo avere, e siamo liberi ciascuno di avere, delle idee diverse da quelle che ha espresse il senatore Menia rispetto a quanto lì è avvenuto, ma da qui a dire che uno si deve curare e che la Repubblica è in pericolo e che c'è una grave repressione dei diritti, eccetera, eccetera, direi che forse bisognerebbe meglio informarsi. Il senatore Menia, al quale ho parlato gli scorsi giorni, mi ha detto che non ritiene di dovere porgere scuse, in quanto non ha fatto nulla di quanto gli è stato attribuito, cioè non ha fatto nessun atto omofobo di discriminazione rispetto alle persone. Dopodiché uno può ritenere più o meno legittimo un certo livello di effusioni, però questo è quanto noi sappiamo, e tutti i presenti, questo è quello che si sa, per cui inviterei alla moderazione, al rispetto anche degli altri, oltre a chiederlo per chi si ritiene di chiederlo. È ovvio che noi condanneremmo le cose se fosse un atteggiamento di omofobia, di intolleranza, per il solo fatto, come ha detto il presidente Boccia, che ci sono due ragazzi che si amano, ma non dobbiamo trarre conclusioni da cose che A, non si conoscono, B, sono state riportate da chi in un modo e da chi in un altro. Dunque è inutile che...
0: La prego di concludere, Presidente.
9: Finisco, sì, ringrazio per i gesti, ma si aggrappa ancora di più ai vetri chi parla senza sapere, e questo è molto peggio che aggrapparsi ai vetri, collega Sensi. Grazie.
0: Grazie, senatore. Ma non esiste, non esiste. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, giovedì 11 giugno 2026, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, seguito della discussione del disegno legge conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026, numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, interrogazioni, discussioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo 18-19 giugno 2026. La seduta è tolta. Finita.
10: Questa è la seduta del Senato del pomeriggio del 10 giugno, la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto sui prezzi petroliferi, esame del disegno di legge di conversione che è proseguita poi l'indomani mattina, la mattina dell'11 giugno, che andiamo ad ascoltare appunto il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
11: L'ordine del giorno reca a seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Atto Senato 1891. Nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale. Il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica, ma dobbiamo sospendere 10 minuti in attesa delle annotazioni della quinta. Quindi sospendo la seduta fino alle ore 10:20. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97,1 del regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto legge, gli emendamenti numero 01.4, 1 bis 0.212, 1 bis 0.213 e 1 bis 0.215. Allora passiamo all'illustrazione. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 1. Tajani, Franceschelli, Turco, Sironi, Pirro, Magni. Parere del relatore. Parere del relatore. Senatore Salvitti, parere del relatore sull'articolo 1.
12: Parere contrario.
11: Non ho sentito, scusa. Governo conforme al relatore. Quindi passiamo alle votazioni. Allora, emendamento 01.1 improcedibile, 01.2 improcedibile, 01.4 improponibile, 01.5 improcedibile, 01.6 improcedibile, 01.7 improcedibile, 01.8 improcedibile, 01.9 improcedibile. Sì. 1.200 improcedibile. Votiamo l'emendamento 1.2 con parere contrario di relatore e governo. Sironi, Gaudiano, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.3, Tajani, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.4, improcedibile. Votiamo l'1.5, Turco Croatti. Prego, prego senatore.
13: Chiedo scusa. Sì, grazie Presidente. L'1.5 è un emendamento che volevamo sottoporre all'attenzione dell'Aula. È
11: Scusi senatore Croatti, per cortesia chiedo ai colleghi un po' di silenzio. E io mi fermo.
13: Sì, dicevo Presidente, è una sconto fiscale in realtà sul prodotto e sulle imprese. Sulle accise, diciamo, cerchiamo di evitare che un'agevolazione che c'è nel provvedimento mangi l'altra agevolazione, quindi mantenere invariato il livello complessivo dei benefici fiscali di quelle che sono di mantenere, dicevo, grazie Presidente, di mantenere invariato il livello complessivo dei benefici fiscali, perché un provvedimento non è molto chiaro, quindi questa norma è proprio un chiarimento specifico che entra all'articolo 24 ter del decreto legislativo del 26 ottobre. Stiamo cercando di dare un chiarimento, quindi volevamo sottoporre, l'abbiamo riproposto in commissione più volte, rischiamo che le stesse persone abbiano un'agevolazione da una parte e poi gli venga sottratta dall'altra.
11: Grazie, allora votiamo chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 1.6 improcedibile, 1.201 improcedibile. Votiamo l'1.202 Tajani Boccia. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.204 improcedibile, 1.203 improcedibile, 1.206 improcedibile, 1.205 improcedibile, 1.207 improcedibile. Passiamo agli ordini del giorno. Senatore Salvitti, parere del relatore sugli ordini del giorno.
12: Parere contrario.
11: Governo conforme. Allora votiamo il G. Lo votiamo? Senatore Magni insiste? Benissimo. Allora votiamo il G1.200. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. G1.201. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Allora, 1.0.200 improcedibile. Passiamo all'articolo 1 bis. Tajani, Turco, Pirro, Croatti, Damante, Magni. Prego, senatore, il relatore, senatore Salvitti.
12: Parere contrario.
11: Governo conforme, quindi passiamo alle votazioni. 1 bis 200 improcedibile. Senatore Boccia, prego.
12: Vai tu.
7: Aveva chiesto prima.
11: Scusi?
7: Presidente, io gli avrei chiesto solo il voto elettronico, però
11: aveva... su quale, scusi, sul 1 bis 200?
7: Sì. Tajani.
11: Tajani Boccia. 1 bis 200, voto elettronico. Esatto. Prego, invece dopo. Allora, lo chiede, non c'è l'appoggio perché Boccia è capogruppo, quindi possiamo aprire la votazione sul voto elettronico. La votazione è aperta. Scusate, faccio un passo indietro. Ci vuole l'appoggio comunque perché è improcedibile. Quindi annullo la votazione. Annullo la votazione. Prego, senatore Boccia, appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. Allora, 1 bis 201, improcedibile. Senatore Turco, prego.
14: Sì, Presidente, grazie. Volevo intervenire sull'articolo 1 bis in tema di questione ILVA.
11: Scusi, 1 bis, perché sono tutti bis, 201.
14: 201, sì.
11: È improcedibile, eh?
14: Allora intervengo sul successivo, il 202.
11: No, è improcedibile, ci arriviamo, se vuole aspetti, così interviene su quello che si può votare. Vuole il voto? Allora appoggio. L'appoggio c'è, può fare la dichiarazione di voto, senatore Turco.
14: Sì, Presidente, grazie. In tema di ILVA, Presidente... sono stati investiti in questi 4 anni tra debiti, sovvenzioni, prestiti, oltre 4 miliardi senza risolvere assolutamente nulla, una privatizzazione che è fallita, le bonifiche ferme, gli impianti sono ormai sempre più vetusti e insicuri, una decarbonizzazione che non esiste, una produzione siderurgica che è crollata, dei lavoratori che ormai vivono solo di cassa integrazione, una città che attende delle risposte e infine cittadini e lavoratori che continuano ad ammalarsi e a morire in fabbrica e fuori. Questa non è una politica industriale, si continua ancora a perseverare con un accanimento terapeutico. E poi collegato a Ilva ci sono le imprese dell'indotto che chiudono e ci sono altre crisi di lavoratori come quella di Isola Verde che è completamente stata abbandonata anche dal governo. Grazie Presidente.
11: Grazie, procediamo alla votazione. La votazione è aperta, non ho detto che è chiusa. Intanto votate. Senatore Cataldi, aspettiamo. Ha fatto? Ha votato? La votazione è chiusa? Non l'ho visto. Il Senato non approva. 1 bis 202 è improcedibile, 1 bis 203 è improcedibile, 1 bis 204 è improcedibile, 1 bis 205 è improcedibile, 1 bis 206 è improcedibile, 1 bis 200. Turco Croatti. Favorevoli? Prego, senatore Boccia.
15: Chiedo la verifica del numero legale.
11: Del PD.
16: Appoggio.
11: L'appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione sulla verifica del numero legale.
16: Ci sono.
11: Hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Il Senato è in numero legale. Allora, votiamo. Chi è favorevole? Siamo sull'1 bis 200. Favorevoli? Contrari? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1 bis 201 improcedibile, 1 bis 202 improcedibile, 1 bis 203 favorevoli? Contrari? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1 bis 204 improcedibile, 1 bis 205 improcedibile, 1 bis 206 favorevoli? Senatore Boccia, prego.
15: Sì, voto elettronico.
11: PD. A nome del gruppo, quindi la votazione è aperta. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1 bis 207, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1 bis 208 è improcedibile. 1 bis 210, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1 bis 209, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1 bis 211, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1 bis 212, chi è a favore? Senatore Boccia.
15: Sì, grazie Presidente. Chiedo la verifica al numero legale.
11: Appoggio. Il Partito Democratico. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione per la verifica del numero legale. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato non è in numero legale, la seduta è sospesa per 20 minuti fino alle ore 11.
17: Bene, la seduta è ripresa. Il senatore Boccia ha chiesto di intervenire, siamo all'emendamento 1 bis.211 che era già l'1.1000/33. Dov'è Boccia?
18: Alla presidenza il presidente La Russa.
19: Per non farle perdere tempo le chiedo direttamente
18: del Partito Democratico
19: la verifica del numero legale. Grazie presidente.
17: Grazie, l'appoggio di 7. Che succede? Felice, che cosa sono?
18: Radio Radicale, stiamo seguendo la seduta del Senato della Repubblica della giornata di ieri.
17: La senatrice Minacci ha ritenuto così, la considero un atto di gentilezza. Bene, allora possiamo votare per verifica del numero legale, non per alzata di mano, elettronico. Chi è favorevole? Ti chiaro aperta la votazione. Hanno votato tutti? Lei tanto non vota, quindi. Bene. Il numero legale lo verifichiamo a seguito della chiusura della votazione. Il Senato è in numero legale con 98 presenti. Bene. E l'applauso mi sembra eccessivo. E persino la Misasi che ha chiesto di verificarlo. Allora. Adesso allora andiamo all'emendamento, chi è favorevole è pregato di alzare, è aperta la votazione, è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? È bocciato, ero già in votazione, senatore Boccia, se vuole può parlare adesso, mi dica.
15: Le chiedo il voto elettronico
18: del Partito Democratico.
15: Questo emendamento. Se è improcedibile, chiediamo l'appoggio.
17: Lei parla dell'1 bis 212?
15: 213. Sì, Presidente.
17: No, del 213 credo che parli, giusto?
15: Sì.
17: È improcedibile come vuole, quindi vabbè, si può chiedere una votazione sull'improcedibilità con l'appoggio di 10. La mi sa se non c'è bisogno. Vediamo se c'è l'appoggio di 10. C'è. Quindi dichiaro aperta la votazione, procedimento elettronico. Bene, la votazione è chiusa, il Senato non approva. Andiamo quindi a quello dopo, che è l'improcedibile numero 1 bis 214, 1 bis 215, tutti, e quello di prima era improcedibile. Magni è sempre procedibile, quindi siamo al 1 bis 215 per alzata di mano. Boccia chiede di intervenire, prego Boccia.
15: Chiedo di sottoscrivere l'emendamento Magni e le chiedo il voto elettronico a nome del gruppo del Partito Democratico.
17: Bene, voto elettronico, dichiaro aperta la votazione, dichiaro, votate. Chiusa la votazione, il Senato non approva. Siamo al Turco Croatti 216. Non ci sono interventi. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Va bene, bocciato. Un altro improcedibile. Andiamo all'1218. Favorevoli, contrari, non è approvato. Non vuole che dico bocciato, ha ragione, non è approvato. Siamo all'1219, se non mi sbaglio. Tajani. Boccia, Lo Sacco, Franceschelli. Senatore Boccia.
15: È procedibile perché non ho sentito... È procedibile, Presidente, non ho sentito.
8: Francesco Boccia, Partito Democratico.
15: Elettronico, grazie.
17: Certamente. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Andiamo agli improponibili, sono due. Poi passiamo al 221. Favorevoli, contrari, dichiaro non approvato l'emendamento. Era questo, giusto? Andiamo all'altro. Procedibile, no, questo è procedibile. 223. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. Non approvato. 225 Pirondini può parlare.
16: Grazie, cortesemente, se gli improcedibili non li elenca, noi non possiamo chiedere comunque di votare, cioè il 222 era improcedibile, noi avremmo potuto chiedere il voto, ma se passiamo direttamente al 223 ci viene preclusa questa possibilità, per cui se potesse cortesemente elencare...
17: Per la verità ho detto improcedibile, improcedibile, se lei segue capisce a chi mi riferisco, però da sì, la prossima volta
16: ma se non mi dice...
17: accetto la sua indicazione, sarà fatto Pirondini, sarà fatto, sarà fatto. Chi è favorevole all'1 bis 225 è pregato di alzare la mano. Hai chiesto di intervenire? Prego, si alzi.
14: Se non mi dà la parola, Presidente, come faccio ad alzare?
17: Alzi, non c'è bisogno di darle la parola. Prego.
14: Presidente, allora, noi abbiamo proposto degli emendamenti su questo articolo 1 bis, il 222... che lei ha saltato perché non ci ha dato la possibilità di intervenire anche se era improponibile, ma io vorrei intervenire anche sul 225 che invece è proponibile, giusto?
17: Sì.
14: Ora Presidente, questi due emendamenti, il primo noi chiediamo a questo punto al Governo di porre fine a questa mattanza legata alla privatizzazione di Ilva. Sono oltre 3 anni che si cerca di vendere uno stabilimento ormai fermo e vetusto. Avete bruciato 4 miliardi tra debiti, sovvenzioni e prestiti, senza risolvere assolutamente nulla. Serve nazionalizzare, chiudere le fonti inquinanti e seguire quello che dice l'Europa, di andare sulle rinnovabili e di andare sull'elettrificazione con l'idrogeno green, così come stanno facendo altri paesi europei. In merito invece al 225, Presidente, noi qui siamo molto preoccupati perché avete speso 4 miliardi tra debiti, sovvenzioni e prestiti con 0 appalti e quindi abbiamo un problema di trasparenza. Dove sono andati a finire queste risorse? Sono ormai anni che vi stiamo chiedendo una rendicontazione, ci sono solo affidamenti diretti all'interno di Ilva e noi non sappiamo queste risorse dove sono andate a finire, perché non sono andate a finire negli impianti, non sono andate a finire nelle imprese dell'indotto, non sono andate a finire alla città di Taranto, né ai lavoratori e né alle bonifiche. Dove sono andati a finire questi 4 miliardi di euro? Grazie.
17: La ringrazio. Quindi chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. E adesso invece diamo la poltrona alla vicepresidente. Scusate.

0: l'ha già annunciato. Siamo sul 1 bis.0.200, improcedibile. Prego, senatore Pirondini.
1: Le chiedo il voto elettronico, Presidente.
0: Appoggio. L'appoggio c'è. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1 bis 0.255, improcedibile. 1 bis 0.201, improcedibile. 1 bis... Prego, senatore Pirondini, sul 1 bis 201.
1: 201, esatto, le chiedo il voto elettronico a nome del gruppo.
0: Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1 bis 0.202, improcedibile. 1 bis 0.203, improcedibile. 1.0.204, improcedibile. 1 bis 0.205, senatore Pirondini.
1: Grazie, sullo 0.204 le chiedo il voto elettronico.
0: Siamo sul 205, mi spiace.
1: Sì.
0: Siamo sul 205. Abbiamo già votato, abbiamo già votato. Sul 205 vuole l'appoggio? Vuole la richiesta?
1: La polemica.
0: No.
1: Cortesemente le chiedo di procedere in modo da darci il tempo di poter intervenire.
0: Ma io l'ho detto, e ho guardato, e ci sono anche i segretari di aula.
1: Di alzare il microfono, di alzare la mano, e mi dice che l'ha già votato. Abbiamo perso più tempo così che se ci avessimo.
0: Benissimo, allora sullo 1 bis 205 vuole procedere?
2: Appoggio.
0: Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta. Vuole dichiarazione di voto? Prego.
3: Mario Turco, Movimento 5 Stelle.
4: Presidente, a questo punto ne approfitto anche per commentare quello che non sono riuscito a commentare. Noi avevamo proposto degli emendamenti legati al caro carburante. Avevamo chiesto di azzerare l'IVA temporaneamente, così come hanno fatto Spagna e Portogallo. Invece il governo fa una partita di giro, si incassa l'IVA maggiorata su un prezzo maggiore per poi andare a prendere in giro gli italiani con lo sconto sulle accise e col sistema delle accise mobili. Poi, Presidente, qui avete dimenticato delle categorie che ogni giorno consumano carburanti, i dipendenti, dove il governo ha dimenticato di riconoscere un bonus carburante, così come era accaduto peraltro nel 2022 con il Parlamento all'unanimità che aveva riconosciuto questo bonus. E infine nell'emendamento in discussione noi chiediamo un riconoscimento anche ad altre categorie che sono penalizzate, come i tassisti che avete dimenticato, e soprattutto come alcuni settori legati alla miticoltura e alla pesca, perché questi settori ogni giorno prendono le loro imbarcazioni e vanno a lavorare consumando gasolio e benzina. Su queste categorie c'è il completo menefreghismo da parte del governo. Grazie.
0: Allora, votiamo, dichiaro aperta la votazione sull'1 bis 0.205. Votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1 bis 0.206, improcedibile. 1 bis 200.207, Pirondini.
1: Chiedo il voto elettronico, grazie.
0: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1 bis 0.280, improcedibile. 1 bis 0.200. 208, improcedibile. 1 bis 0209, prego, senatore Turco.
4: Sì, Presidente, sul 208 noi qui chiediamo sempre il tema.
0: Abbiamo già votato. Ho annunciato il 208, ho detto che è improcedibile, ho annunciato l'1209. Abbiamo dato il tempo ampiamente. Vuole chiedere il voto elettronico sull'1 bis 209?
4: Questo emendamento, Presidente. Io insisto per poter discutere questo emendamento. Se avete fretta di andar via perché avete altri appuntamenti, andate via e noi ce ne andiamo. È così.
3: Mario Turco, Movimento 5 Stelle.
0: Allora, io ho chiamato l'emendamento e ho guardato l'emiciclo, quindi so di essere nel giusto. Posso usare questa volta la cortesia e torno indietro annullando la votazione precedente e dandole la possibilità di discutere il 208, però sia chiaro che non può essere una provocazione, perché ho guardato proprio da questa parte dell'emiciclo e ci sono due colleghi validissimi che fanno i segretari d'aula che fanno anche questo, che guardano altrettanto per vedere se a me sfugge qualcosa. Quindi torniamo, senatore Turco, sul... no, deve chiedere il voto. Appoggio sul 208 prima della dichiarazione. Appoggio. Appoggio c'è. Prego. Prego.
4: Grazie Presidente. Sì, allora il 208, Presidente, è sempre in tema di ILVA. Ci sono dei lavoratori ILVA che sono esposti alla...
3: Mario Turco, Movimento 5 Stelle.
4: E noi da più anni chiediamo al Governo un riconoscimento per questi lavoratori che rischiano ogni giorno di essere a contatto con l'amianto, e chiediamo a questo punto al Governo di riconoscere un prepensionamento in modo tale da alleviare le loro sofferenze, anche perché il rischio di ammalarsi o di concorrere delle malattie mortali diventa altissimo. Grazie.
0: Votiamo l'1 bis 0208, la votazione è aperta. Ragazzi, scusi. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1 bis 0209. Prego, Nicita. Identico al 70. Prego.
5: Sì.
0: In piedi.
5: Per dichiarazione di voto.
0: No. Allora, scusate un secondo.
5: È improcedibile?
0: Se mi dava la possibilità, è improcedibile.
5: No, siccome quando lei dice improcedibile non c'è più la possibilità di rispondere,
0: perché sono veloce, sì, lo so.
5: Quindi lei dice improcedibile, facciamo 3 secondi, noi ci alziamo, diciamo che vogliamo intervenire.
0: Siamo in 3 a guardare, abbiamo perché? Il tempo di farlo. Allora, vuole l'appoggio? Vuole l'appoggio? Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione. Ah, prego, Turco.
4: Se mi guarda... così in modo tale che evitiamo...
0: Io la guardo e le dico che ha un minuto perché il Movimento 5 Stelle ha finito il tempo contingentato. Prego.
4: Presidente, anche su questo emendamento, sì, la maggioranza borbora, ma non ha presentato neanche un emendamento migliorativo su...
3: Mario Turco, Movimento 5 Stelle.
4: ...giustificare questo poi agli italiani. Ora, attraverso questo emendamento noi chiediamo l'azzeramento temporaneo dell'IVA sul gas naturale per autotrazione, perché anche in questo settore è un settore colpito dal caro carburanti che avete completamente dimenticato e che concorre all'aumento dell'inflazione, una tassa occulta che tornerà a mordere i redditi e i salari dei lavoratori italiani. Grazie Presidente.
0: Senatore Nicita.
5: Dichiarazione di voto.
3: Partito Democratico.
5: Nasce da una necessità che è abbastanza nota ormai, cioè che il settore dell'autotrazione ha già, per la parte che riguarda le accise, alcune agevolazioni. Quindi per questo settore, che è così importante per la produzione e la distribuzione di beni e servizi, non si può beneficiare del taglio delle accise o comunque soltanto in piccola parte. Questo determina il paradosso che in realtà proprio per i soggetti che subiscono di più il caro carburante, lo strumento pensato dal governo non sia così, effettivo. Da questo punto di vista la richiesta di agire sull'IVA, anche attraverso strumenti innovativi, ci sembrava assolutamente ragionevole. Peraltro, informiamo l'Aula, uno strumento che è stato introdotto nella maggior parte dei paesi europei, non si capisce perché in Italia questa misura non si vuole introdurre. Quindi ci appelliamo in questo momento alla maggioranza e al governo perché possano con tranquillità e serenità rivedere la loro posizione sul punto. Grazie.
0: Allora, votiamo l'1 bis 0209 e anche 1 bis 0270 perché sono identici. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1 bis 0210, improcedibile. 1 bis 0211, improcedibile. 1 bis 0212, prego, senatore Turco.
4: Sì, grazie.
0: Scusate, questo è improponibile addirittura, non può fare nulla su questo. Allora, andiamo, improponibile anche l'1 bis 0213, andiamo sul 1 bis 0214, che è improcedibile e può chiedere l'appoggio. Appoggio. L'ha chiesto Pirondini. Prego, può intervenire, se vuole. Prego, senatrice Tajani.
6: Sì, Presidente.
3: Non... Cristina Tajani, Partito Democratico.
6: Favorevole su questo emendamento, perché torniamo a parlare di Ilva. I colleghi firmatari dell'emendamento chiedono un piano straordinario di riqualificazione dei lavoratori. Questo farebbe parte di un processo di ripensamento industriale di quell'area. Un progetto industriale sull'Ilva, come noto e come evidente dal fatto che si è reso necessario un ennesimo prestito ponte, manca. Il governo non ha idea di come procedere rispetto alla siderurgia italiana. Quello che invece è molto chiaro è di porre un ennesimo scudo penale per i commissari di Ilva, che è l'unico emendamento che è stato approvato di questi pacchetti che trattano del tema. Diciamo, quando si tratta di scudi penali siete sempre tutti d'accordo, quando si tratta di riqualificazione dei lavoratori non

0: Appoggio cielo di votazione aperta. 19. Improcedibile. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Siamo sul 1 bis 0 220, improcedibile. 1 bis 0 221, improcedibile. 1 bis 0 222, improcedibile. 1 bis 0 223, appoggio chiesto dal Movimento 5 Stelle. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Il Senato non approva. Uno bis 0224. Senatore Croatti, è improcedibile. Appoggio. Dichiarazione di voto, prego.
1: Grazie Presidente. Su diversi emendamenti ringrazio anche il Presidente Garavaglia di averci dato la possibilità in audizione di ascoltare veramente tante realtà. Questo è un credito d'imposta per gli agenti di commercio, i rappresentanti di commercio, perché come tante attività, prima solamente partendo dall'inizio della giornata lavorativa, hanno delle spese aggiuntive solamente per attivarsi. Quindi ci saranno una serie di emendamenti, alcuni li abbiamo saltati, che vanno a cercare alcune categorie che davanti a una crisi come quella che stiamo vivendo adesso, senza fare nessun tipo di fatturato, hanno un costo aggiuntivo la mattina solo per iniziare il loro percorso lavorativo. Quindi questo nello specifico degli agenti di commercio. Volevamo sottolinearlo all'Aula perché penso che tutti quanti voi conoscono queste persone e hanno dei riferimenti reali nella vita di spese molto alte per il loro percorso lavorativo.
0: Grazie, votiamo quindi l'1 bis 0224, votazione aperta. Votazione chiusa. Il Senato non approva. 1 bis 0225 è improcedibile. Senatore Croatti, prego.
1: Sì, questo in realtà...
0: Scusi, il vostro tempo è finito. Sto concedendo per cortesia...
2: Marco Croatti, Movimento 5 Stelle.
0: Prego.
1: No, è un tema specifico, quello delle isole minori, che in realtà hanno delle grossissime difficoltà in questo momento. I costi aggiuntivi che ci sono su quelle aree sono molto complesse, i collegamenti in questo momento diventano dei costi aggiuntivi che poi ricadono sulle tasche dei cittadini, quindi un'attenzione cerchiamo di porla anche a questo settore. Grazie Presidente.
0: Prima di procedere, appoggio e poi votiamo, non gliel'ho chiesto prima. L'appoggio c'è, dichiarazione aperta, la votazione è aperta. Su quale?
3: Alzato la mano prima che lei dicesse dichiarazione di voto, sarò più veloce adesso in piedi. Se
0: adesso non posso dargliela. La votazione è chiusa. Il Senato non approva, lo facciamo su quello dopo. Allora, sul 101 bis 0226, senatore Croatti. Appoggio.
2: Marco Croatti, Movimento 5 Stelle.
0: C'è, prego, può parlare. Un minuto.
1: Questo è mirato ovviamente insomma alle imprese ferroviarie perché non tutte le realtà hanno elettrificato quello che è il comparto degli spostamenti all'interno delle stazioni, quindi molti di questi mezzi si muovono a gasolio e hanno delle spese molto aggiuntive in questa fase, quindi ripeto abbiamo segnalato differenti di queste realtà solamente per lasciare una traccia perché è importante che la Commissione abbia attenzionato tutte queste difficoltà che abbiamo sui nostri territori.
0: Allora dichiaro aperta la votazione. Votazione chiusa e il Senato non approva. Siamo sul 250. 1 bis 250, improcedibile. 1 bis 0227, improcedibile. 1 bis 228, è improcedibile. 1 bis 0229, è improcedibile. 1 bis 0230, è improcedibile. Passiamo quindi alla 1 ter. Allora, illustriamo l'1 ter. Croatti, Turco, Licheri, Franceschelli, Dulvalter.

0: Nocco. Parere del relatore?
1: Parere contrario.
0: Governo?
2: Conforme.
0: Uno ter 200 improcedibile, uno ter 201 improcedibile, uno ter 202 improcedibile, uno ter 203 improcedibile, uno ter 204 improcedibile, uno ter 205 improcedibile, uno ter 206 improcedibile, uno ter 207 Pirondini sul 207.
3: Elettronico. Sul 207 le chiedo il voto elettronico, grazie.
0: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1 ter 208 improcedibile, 1 ter 209 improcedibile, 1 ter 210 improcedibile. 1 ter 211 improcedibile, 1 ter 212 improcedibile, 1 ter 213. Prego Pirondini, appoggio. Chiesto. Appoggio, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1 ter 0200. Prego. Appoggio, chiesto al Movimento 5 Stelle. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. Annullo la votazione. Nicita in dichiarazione di voto. Prego, senatore.
4: La ringrazio. Allora, questo emendamento, dichiarazione di voto, noi ci concentriamo, come è stato detto prima, su una serie di settori che sono stati trascurati dal credito d'imposta. Ora, l'idea di avere un credito d'imposta soprattutto sui settori della pesca e sul settore agricolo si rende necessario perché l'incremento dei costi ha fatto sì che alcune delle aziende interessate, soprattutto quelle più piccole, abbiano smesso di consegnare beni. Questo significa non soltanto problemi di sostenibilità economica delle aziende, ma anche un impatto su tutta la filiera. Peraltro,
5: Antonio Nicita, Partito Democratico.
4: Che se si facesse un credito d'imposta su queste aziende e si riuscisse a mantenere un elemento di crescita almeno costante, si potrebbe rientrare attraverso la tassazione, mentre la rinuncia a svolgere dell'attività ovviamente fa ridurre anche le entrate, quindi è veramente un circolo vizioso. Per questo io vorrei aggiungere la firma e dare la nostra dichiarazione favorevole di voto. Grazie.
0: Allora, votazione è aperta. Siamo sull'1 ter 0200, la votazione è chiusa, il Senato non approva. 1 ter 0201, improcedibile. 1 ter 0202, ritirato. 1 ter 0203, appoggio richiesto dal Movimento 5 Stelle, l'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 1 ter 0204, appoggio chiesto da Pirondini, l'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 1 ter 0205, improcedibile, identico all'1 ter 0290. Arriviamo all'1 quater. Camusso, Tajani, Magni. Illustra Tajani, prego.
5: Il Partito Democratico.
6: Sono una serie di emendamenti volti a incentivare e facilitare l'utilizzo del lavoro agile in caso di fiammate inflazionistiche dovute all'aumento dei prezzi dell'energia. Non capiamo perché, anche di fronte alla disponibilità del nostro gruppo di rivedere gli emendamenti eliminando oneri per lo Stato, quindi diciamo rendendoli un incentivo più soft a questo tipo di svolgimento svolgimento della prestazione lavorativa, il governo e i relatori hanno sempre opposto un rifiuto. L'idea che il lavoro agile non possa essere utilizzato in casi emergenziali per puro puntiglio ideologico, perché la maggioranza ritiene che i lavoratori debbano essere per forza in presenza visibili dai propri superiori per poter svolgere il proprio lavoro, è per noi inaccettabile. Noi pensiamo che questa modalità di lavoro, che si è rivelata così importante anche durante l'emergenza pandemica, possa essere utilizzata utilmente in casi eccezionali come quelli che stiamo vivendo, e diciamo, con questa illustrazione vorrei stigmatizzare un atteggiamento che è tutto politico ideologico della maggioranza verso questa modalità di lavoro.
0: Pareri del relatore?
1: Parere contrario.
0: Siamo sull'1-4, governo?
2: Conforme.
0: Benissimo, allora votiamo l'1-4.0201, improcedibile. 1-4-200, eccolo qua. 1-4-200, improcedibile. 1-4-201, improcedibile. 1-4-0-200, improcedibile. 1-4-0-201, improcedibile. Sì, sul 201 appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. Articolo sexies, allora, Magni e Turco, relatore.
1: Contrario, parere contrario.
0: Governo.
2: Conforme.
0: Allora, 1 sexies 200, improcedibile. Turco, appoggio? Prego. Appoggio c'è, può dichiarare. Un minuto.
7: Presidente, noi abbiamo presentato questo emendamento, il
5: Mario Turco, Movimento 5 Stelle,
7: 0.200, in tema di responsabilità dei professionisti, soprattutto commercialisti e operatori fiscali, sulle violazioni tributarie.
0: Scusi, questo però è il punto 200, non lo 0.200.
7: Lei ha chiamato 200?
0: No, io ho detto 1 sexies 200.
7: Ah, ok, mi scusi.
0: Allora, però adesso abbiamo chiamato l'appoggio, comunque votiamo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 1-sexies.201, improcedibile. 1-sexies.0.200. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto l'appoggio. Appoggio, l'appoggio c'è, può dichiarare.
7: Sì, Presidente, in tema di responsabilità professionali, quindi dato che c'è stata anche un'interpretazione molto estensiva sulle responsabilità tributarie dei professionisti, noi attraverso questo emendamento chiedevamo al Governo un'interpretazione autentica sulla solidarietà nelle responsabilità fiscali delle imprese e dei contribuenti, e quindi attraverso questo emendamento abbiamo chiesto a questo punto di delimitare quando queste responsabilità vengano estese al professionista, perché c'è un vuoto normativo che va colmato, ma il governo non ha dato segnali su questo tema. Quindi noi attraverso questo emendamento andiamo a definire quali sono i casi in cui la responsabilità possa essere estesa ai commercialisti o ai professionisti incaricati di presentare le dichiarazioni dei redditi. Grazie.
0: Quindi votiamo l'1-sexies.0.200, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. Passiamo all'articolo 1-septies e lo illustriamo. Magni, Pirro, Damante, Tajani, Meloni, Franceschelli, Nicita. Parere del relatore?
1: Parere contrario.
0: Governo?
2: Conforme.
0: Conforme, quindi 1-septies 200, improcedibile. 1-Septies-201, improcedibile. 1-Septies-202, improcedibile. 1-Septies.203, improcedibile. 1-Septies-204, improcedibile. 1-Septies-205, improcedibile. 1-Septies.206, improcedibile. 1-Septies.207, improcedibile. 1-Septies.208, improcedibile. 1-Septies.209, improcedibile. 1-Septies.210, improcedibile. 1-Septies.0.200, improcedibile. 1-Septies.0.202, improcedibile. Identico al... Prego, senatore Nicita. Appoggio. Sul... Septies 0202 identico al Septies 0203 e li votiamo insieme. Appoggio. C'è? Puoi dichiarare.
8: Grazie Presidente.
5: Antonio Nicita, Partito Democratico.
8: Altri, è stato riproposto in questo decreto dopo una discussione che abbiamo avuto in commissione sulle puntate precedenti dei decreti accise e diciamo positivamente accolto nell'emendamento dello scorso decreto con un ordine del giorno votato da tutta la commissione che chiedeva appunto al governo un impegno a provare a modulare la vicenda dell'ETS almeno per le regioni insulari in modo tale da far sì che la parte di eccesso di costo sull'ETS che riguarda trazione e trasporto verso le regioni insulari potesse avere un credito d'imposta in qualche modo automatico. Dove sta la base giuridica, oltre al fatto che avevamo chiesto appunto un ordine del giorno approvato dalla Commissione l'altra volta, sta nel fatto che la specificità insulare è un'eccezione anche ai sensi dell'articolo 174 del Trattato europeo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 119 della nostra Costituzione, e prevede quindi la possibilità di essere esenti dai vincoli stretti degli aiuti di Stato e del diritto antitrust che regolano anche le eccezioni per quello che riguarda la fiscalità e in particolare gli ETS. In questo caso l'elemento di costo è significativo proprio per le isole, perché sono le più grandi regioni insulari, ma vale anche, come hanno detto prima, per le isole minori. Ci sembra che introdurre un meccanismo specifico non solo sia compatibile o possa esserlo con la normativa europea, ma permette anche di colmare un divario crescente, un costo che soprattutto cittadini e imprese delle isole stanno sostenendo in questo tempo, in questo buio tempo, Presidente.
0: La votazione è aperta. Identici Septies 0202, Septies 0203. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1-Septies.0.204 improcedibile, 1-Septies.0.205 improcedibile, 1-Septies.0.206 improcedibile. No, questo si vota. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1-Septies.0.207 improcedibile, 1-Septies.0.209 improcedibile, 1-Septies.0.211 improcedibile, 1-Septies.0.213 improcedibile, 1-Septies.0.214 improcedibile, 1-Septies.0.216 improcedibile. No, questo si vota. Meloni, Nicita, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1-Septies.0.215, Nicita, su questo. Appoggio? E in dichiarazione di voto, prego, l'appoggio c'è.
8: Grazie Presidente.
5: Partito Democratico, Antonio Nicita.
8: Fatte le premesse precedenti, con questo emendamento che è molto molto ampio, affrontiamo un altro tema che sinceramente ci meraviglia essere stato dichiarato improcedibile, perché suggerisce dei meccanismi che si possono anche autosostenere, come nel caso delle accise mobili. Infatti in questo emendamento noi proponiamo per le regioni insulari un pacchetto che comporta sia il meccanismo di accise mobili territoriali, laddove ci siano delle esigenze, dei costi soprattutto per i porti e per gli aeroporti. Dopodiché proponiamo un meccanismo che anche questo è stato oggetto di un separato ordine del giorno approvato dal precedente decreto, nell'approvazione del precedente decreto, che riguarda che cosa? L'idea di stabilire per la Sardegna e per la Sicilia un vincolo della raffinazione locale per le esigenze di trasporto, soprattutto per gli aeroporti, cioè una riserva di cherosene per la Sicilia e per la Sardegna. Infatti la Sicilia e la Sardegna, oltre ad essere le due maggiori isole del Mediterraneo, sono anche le regioni che contribuiscono per il 57% con i propri impianti sul territorio alla raffinazione dei prodotti petroliferi nazionali per autotrazione. Questo significa il paradosso che non soltanto queste isole sostengono il costo ambientale di questa produzione, ma alla fine hanno sia prezzi finali tra i più alti, sia soprattutto nessuna certezza quando si verificano meccanismi di scarsità. Quindi noi proponiamo una serie di misure e un pacchetto di misure. Quello più importante è anche quello di assicurare meccanismi automatici di riserva di petrolio per gli aeroporti della Sicilia e della Sardegna. Una proposta ragionevole, futura, che non è stata assolutamente presa in considerazione, ci dispiace molto, da questo governo. Grazie Presidente.
0: Votazione è aperta sull'1-septies-0215. La votazione è chiusa, il Senato non approva. Andiamo all'articolo 1, undecies, Bergesio, relatore.
1: Parere favorevole.
0: Governo, testo 2, governo.
2: Conforme.
0: Allora, parere al 100 del Presidente Calandrini.
9: Sì, nulla osta, Presidente.
0: Perfetto, grazie. Governo?
2: Conforme.
0: Conforme. Allora, votiamo il testo 2 del 1-undecies.200. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Andiamo all'1. Senatore Pirondini.
3: Grazie, richiedo la verifica del numero legale.
0: Appoggio. Allora, prima devo illustrare che non siamo in sessione di voto. Quindi, 1-quater-deces, Borghesi, pareri, relatore. Parere favorevole del relatore, lo dico io che non si è sentito. Governo?
2: Conforme.
0: Conforme, appoggio. Allora, l'appoggio c'è, la dichiaro aperta la verifica del numero legale.
5: Radio Radicale, vi stiamo trasmettendo la seduta del Senato dell'11 giugno 2026.
0: Il Senato è in numero legale.
5: Disposizioni in materia di urgenti in materia di prezzi petroliferi.
0: 0.200, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Prego.
5: Italia Viva.
10: Comincio. La ringrazio Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo. Presidente, voglio iniziare questo mio intervento con una piccola riflessione. Nel mio ruolo di parlamentare, ma ancor prima come avvocato, mi è capitato molte volte di andare nelle scuole a fare degli interventi, a parlare con gli studenti, soprattutto diciamo delle trappole del mondo digitale, di ciò che accade quando si fanno dei video e si mettono sui social e si diffondono, con quella leggerezza che appartiene alla giovane età, che ci fa pensare sempre che quello che stiamo facendo poi resterà confinato in quel tempo, che diciamo è una riflessione che appartiene a chi ovviamente ha 15, 16, 17 anni e non può considerare o comunque ha difficoltà a considerare quanto le conseguenze delle nostre azioni si possano poi posporre nel tempo. E quindi spesso capita che io vada a fare questi incontri e li avvisi: attenzione, quando mettete un video su un social, una foto su un social o la trasmettete anche solo con WhatsApp, lasciate una traccia digitale che resterà per sempre. Perché dico questo? Perché vedete, questo è il terzo decreto che facciamo sulle accise. Il terzo decreto che facciamo sulle accise. Ognuno di questi decreti, quando è arrivato alla data della conversione, aveva già sostanzialmente superato il termine di efficacia delle sue disposizioni. Quindi noi adesso convertiamo un testo che ha già superato il limite temporale entro il quale le accise devono essere ridotte. Nella fattispecie questo arrivava fino al 22 maggio, poi prorogata al 7 giugno e c'è già pronto il prossimo che arriverà fino al 3 luglio. Quindi è una continua rincorsa al tempo. E dico, stiamo attenti a quello che mettiamo sui social, perché io posso capire che un ragazzino non se ne renda conto, però la Presidente Meloni continuerà a avere quel video in cui andava dal benzinaio e diceva: mi faccio 50 di benzina, ah no, 20 sono la benzina e 30 sono le accise, il nostro primo impegno al governo sarà abbassare le accise, eliminare le accise, e siamo qua per la terza volta di fila a parlare di accise. Ma siamo qua a parlare di accise, Presidente, quando a gennaio, anzi a fine dicembre, proprio nello scorcio del fine anno, abbiamo approvato, o meglio, avete approvato la legge di bilancio in cui le accise le avevate aumentate per i successivi 6 anni. Altro che video dal benzinaio, abbassiamo le accise, la prima cosa che facciamo appena andiamo al governo, via questo furto dello Stato. No, le avete alzate per i prossimi 6 anni. Poi, siccome come sempre ci arrivate sempre quando la realtà vi impatta sul muso, perché prima non siete in grado di rendervene conto, vi siete resi conto che tra la guerra in Ucraina e il blocco di Hormuz e il Medio Oriente la cosa non era più sostenibile. Allora, attenzione, rincorsa alle accise, rincorsa allo strumento per cercare di contenere il caro benzina e soprattutto il caro energetico, perché il problema di questo provvedimento qual è? Che è un provvedimento che si limita ad agire sempre sulle accise, al taglio delle accise, come se fosse solo questo il problema. E di taglio in taglio non vi siete resi conto, o forse ve ne siete resi conto ma non siete in grado di capire che cosa potreste fare, o non siete nelle capacità di farlo, ammettiamo pure questo, non vi siete resi conto che questo taglio delle accise, uno, è stato neutralizzato, perché di fatto tra i rincari sulla catena di distribuzione e le altre misure, sostanzialmente la diminuzione non si apprezza. B, è una misura temporanea, non risolve nulla, non è che impatta sul sistema delle fonti energetiche e dice: ma sapete, soffriamo adesso, ma fra 6 mesi, fra 8 mesi saremo in grado di avere un mix energetico che ci porterà, non dico all'autosufficienza, non dico, perché sarebbe un obiettivo, come posso dire, auspicabile sì, possibile anche, ma probabilmente fuori dalla vostra portata, ma almeno arrivare a una dimensione in cui si riesca a competere a livello europeo con gli altri paesi. No, no, ve ne guardate bene, assolutamente, l'unica misura, tagliamo le accise, la prima volta, la seconda volta, la terza volta ed è pronta la quarta volta. E che cosa è successo di taglio in taglio e di provvedimento in provvedimento? Assolutamente nulla. Lo stesso Presidente dell'Unione Consumatori e anche il presidente della Codacons hanno dichiarato pubblicamente che comunque il prezzo del gasolio nella rete autostradale è già superiore ai 2 euro, cioè il taglio 2,043, come vi dice la mia capogruppo. Quindi questo taglio poi alla fine nel concreto non opera, è superato dalla filiera, dalla catena, dai rincari che ci sono ai distributori, rincari sui quali voi comunque non siete in grado di operare né controlli né sanzioni efficaci. Quindi voi fate un taglio che poi alla fine si ripercuote soltanto sul consumatore finale, ma che è inefficace. E come sempre vi limitate a guardare all'effetto, ma non guardate alla causa. Non mettete in mano, non mettete in piedi, non mettete in campo nessuno strumento per farci uscire da questo problema. Ci limitiamo a fare il taglio delle accise. È come se noi di fronte a un problema di gravità internazionale ci limitassimo a dire vabbè, ti tolgo 5 centesimi alla pompa della benzina. Poi magari la rete, comunque questo taglio dei 5 centesimi lo annulla aumentando la produzione a 15 centesimi, quindi di fatto il consumatore finirà sempre per sostenere lo stesso identico costo. Nel frattempo, sulle altre fonti energetiche, mi permetto di ricordarvi che se c'è la fornitura di gas, questo lo dico a favore di quei colleghi che dicono sempre che voi vi sapete correggere quando sbagliate, però non sapete riconoscere quando chi c'era prima ha fatto le cose per bene, e meno male che le ha fatte, e meno male che ha battagliato per farle, perché se arriva il gas dalla rete TAP, arriva grazie al governo Renzi. E se c'è questa fornitura, che rende per certi versi l'Italia in grado di sopportare almeno il rincaro dell'energia sul gas, è grazie al governo Renzi, meno male. Poi aspetto la smentita, voglio vedere che cosa mi si dirà. D'altro canto, sulle fonti rinnovabili siamo, non dico all'anno zero, ma agli albori della civiltà, perché nonostante le risorse messe dal PNRR, proprio per lo sviluppo energetico, per le fonti rinnovabili, proprio per queste misure, visto che forse in Europa, fra tanti problemi che hanno e tanti sicuramente difetti che hanno, una cosa che si erano resi conto è che bisognava favorire le misure energetiche diverse dal fossile. Però noi siamo incapaci di dare corso a queste misure, e quindi le comunità energetiche, che erano una misura specifica del PNRR, non solo non sono state sviluppate, sono state prima definanziate. E quando poi infine si è lasciato qualche risorsa per fare partire queste comunità energetiche, comunque il bando attuativo è uscito tardi, il decreto attuativo è uscito tardi, i bandi di gara, il GSE tardi a farli uscire, e diciamocela con franchezza, comunque i gestori delle reti ovviamente ostracizzano questi sistemi e il governo non interviene per contrastare questo ostracismo, per togliere questi ostacoli sul settore, sul mercato. Vogliamo parlare del nucleare? Avete festeggiato la settimana scorsa questo nuovo decreto che porterà il nucleare in Italia, porterà quando sarà, poi dopo i festeggiamenti il testo prevede soltanto 20 milioni di euro per la comunicazione sul nucleare. Attenzione, non per farlo, sia mai apriamo un dibattito sul nucleare moderno, sul nucleare, sulle fonti energetiche, no, ci mettiamo 20 milioni di euro per parlare, per convincere, per vedere se siamo disponibili a fare il nucleare, ma fra quanto tempo? Vabbè, ma poi si vede. Ma questa approssimazione che voi applicate in tutto, in tutti i vostri provvedimenti, e a maggior ragione su questo sistema dell'energia, ha messo le famiglie in uno stato ormai di prostrazione. L'aumento medio per le famiglie derivante dal costo della vita, dal costo dell'energia, dal costo ovviamente anche del carburante, è di oltre 1.000 euro l'anno, a fronte di stipendi che sono rimasti immutati, di materie prime che costano di più, di costo della vita che aumenta. E in questo disavanzo, perché c'è un disavanzo, se io guadagno 1.000 e la vita mi costa 1.300, io mi indebito. E a fronte di questo la vostra risposta è semplicemente tagliamo le accise. Le tagliamo in modo indiscriminato, indifferentemente, per chi guadagna un reddito di oltre 40.000 euro e per chi magari ha un reddito di 10.000 euro l'anno, per chi deve utilizzare la macchina per lavoro, come gli agenti di commercio, bocciati gli emendamenti per avere delle misure specifiche, e per chi invece la usa soltanto per spostamenti. Concludo, signora Presidente. Per chi vive in aree servite dal trasporto pubblico locale e potrà anche pensare di riorganizzare i propri spostamenti, e per chi, come me, proviene dalle isole, e per chi, come i siciliani e come i sardi, appartiene anche alle isole minori e non ha possibilità per spostarsi se non ricorrere al mezzo di trasporto o al mezzo di trasporto navale, per i quali avete bocciato anche gli emendamenti sull'ETS, contraddicendovi, perché questo stesso testo, che era stato riproposto in forma di emendamento, era stato approvato come forma di ordine del giorno nelle accise bis, nei carburanti bis che aveva agganciato a sua volta la delega fiscale. Insomma, se le misure sono queste, signora Presidente, E se l'unico rimedio è rincorrere il taglio delle accise in attesa di non si sa quale soluzione da chi dovrebbe essere offerta, il nostro voto non può essere ovviamente che contrario. Grazie.
0: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Salvitti.
1: Grazie Presidente, voglio ringraziare tutti quanti quelli che sono stati componenti della Commissione.
5: Civici d'Italia, non moderati.
1: La Commissione SEC hanno molto lavorato su questo provvedimento e naturalmente prima di tutto il Presidente Garavaglia, che dà sempre un contributo molto concreto rispetto a quelli che sono i provvedimenti che sono stati messi in atto. Un lavoro importante che poi dopo viene, diciamo, sminuito probabilmente da quello che è un atteggiamento che viene svolto oggi in aula rispetto a un lavoro molto importante che è stato fatto all'interno della Commissione, dove si è condiviso delle scelte tutti quanti insieme. Io comprendo che questo viene visto come un teatro per poter esporre quelle che sono le proprie politiche a livello nazionale, pur andando oltre quelle che sono le effettive competenze di un provvedimento diretto e concreto come questo, perché poi in effetti questo è un provvedimento diretto e concreto, fermo restante il fatto che tutto ciò che si è svolto oggi in aula è assolutamente lecito, legittimo, perché il ruolo dell'opposizione, anche quello ostruzionistico, ha un suo regolamento che lo regolamenta, e in conseguenza di questo noi che abbiamo una grande esperienza come opposizione siamo assolutamente favorevoli al fatto che questo avvenga senza alcun tipo di problema. Però poi bisogna andare nel concreto, e nel concreto questi sono provvedimenti che hanno portato dei risultati, perché nel riferimento che è stato fatto nella dichiarazione precedente si dice che poi in effetti potrebbe essere dei provvedimenti del taglio alle accise inefficaci rispetto a quelli che sono i costi, ma se noi andiamo a vedere quelli che sono i dati ufficiali a livello europeo è la nazione dove ha inciso in minor percentuale rispetto agli altri, è sempre sotto la soglia europea, quella che è la crisi che si sta vivendo attraverso le guerre che ci sono a livello internazionale. Quindi la difficoltà nella quale si sono trovate altre nazioni, pur fortunatamente sul nostro territorio, è stata mitigata da quelli che sono tra gli interventi. Quindi questi interventi effettivamente hanno avuto un'efficacia. Ma al di là di questo, poi, perché siccome si parla di tutto quanto quello che è lo scibile umano, bisogna avere anche la capacità di comprendere quali sono i numeri effettivi e quello che ci dimostrano quotidianamente su quelle che sono le azioni di governo a livello economico e finanziario, su tutto quanto quello che è ciò che sta facendo questo governo. E i dati Istat della scorsa settimana ci stanno a certificare il fatto che fortunatamente c'è una crescita importante sia da un punto di vista industriale sia da un punto di vista di quella che è la crescita del PIL, perché noi, il nostro atteggiamento prudente non deve diventare un boomerang per quanto riguarda quelle che sono le agenzie che svolgono questa attività, perché poi in effetti ci rendiamo conto che la realtà fortunatamente è ben diversa rispetto a quella che viene dipinta inizialmente, quindi ci troviamo sempre a dover ritoccare al rialzo quelle che sono le previsioni. È un atteggiamento che paghiamo da un certo punto di vista, ce ne siamo resi conto con quella che è la fuoriuscita dal debito, ce ne renderemo conto probabilmente quello che sarà il 22 di ottobre, che ci certificherà il fatto che molto probabilmente il 31 di dicembre del 2025 saremmo usciti fuori dal debito se si fosse lavorato sui dati reali piuttosto che sulle prospettive, ma sono tutti quanti elementi che stanno a certificare il fatto che si sta lavorando in maniera positiva ed importante per mantenere la nostra economia a livello europeo e a livello internazionale in maniera molto importante. Perché questo? Perché i dati ci confortano da questo punto di vista, i dati ci confortano e ci dicono che noi abbiamo solo in questo primo trimestre un aumento dello 0,3 certificato dall'Istat, che ci porta ad uno 0,6 annuo già certificato, già acquisito, quindi sa significare che sotto quel livello non possiamo più scendere. Questo è un dato fondamentale, importantissimo, che sta a dimostrare quella che è la crescita, che in un momento congiunturale così particolare riusciamo comunque a garantire il nostro paese, ma questo lo facciamo attraverso quelle che sono le azioni che sono state fatte, attraverso quell'atteggiamento resiliente che hanno tutte le imprese e le industrie italiane, che riescono ad adattarsi a quelli che sono i momenti storici e geopolitici internazionali molto particolari, perché abbiamo un'ampia gamma di produzione, un'ampia gamma di prodotti che riescono a modellarsi rispetto a quelle che sono le esigenze a livello internazionale. Faccio esempio della grande crescita che c'è del chimico del chimico in questi primi anni e in questi primi mesi dell'anno del 2026 per quanto riguarda quel comparto, quel settore, che stanno a far crescere quelle che sono le esportazioni dei nostri prodotti a livello internazionale. Queste esportazioni fanno crescere quello che è la produzione sul nostro territorio e quindi la crescita del PIL, e non ci fanno apparire, come viene detto nella novella che viene raccontata quotidianamente dalle televisioni e sui giornali, di essere la maglia nera. Non siamo assolutamente la maglia nera, ringraziando Dio, da questo punto di vista come PIL, non saremo la maglia nera nel 2023, non saremo la maglia nera nel 2026, tutt'altro. Ma i dati di oggi, di questa settimana, ci confermano il fatto che avremo una crescita importante anche nel 2026, addirittura Confcommercio la prevede allo 0,9, ma non ci atteniamo a quello, ci teniamo solamente ai dati ufficiali acquisiti che abbiamo avuto fino ad ora. Ma questo a differenza di quanto avviene magari in Francia, dove non abbiamo visto probabilmente i media francesi, piuttosto che la carta stampata francese, gridare al fatto che c'è la maglia, che c'è una maglia nera. Noi dobbiamo avere un atteggiamento, secondo me, molto più coerente rispetto a quelli che sono i dati ufficiali, ed avere la capacità di dipingere un quadro intorno a una cornice che ci faccia definire effettivamente quello che è lo stato dell'arte in questo momento e poter intervenire in maniera sempre più concreta e diretta per migliorare quelli che sono i dati. Dovremmo avere più un atteggiamento effettivamente, non dico di amor patrio, assolutamente, ma più super partes rispetto a quelli che sono i dati effettivi, e non di parte per garantire quella che è la propria parte politica. Noi dobbiamo avere come riferimento quello che è la nostra popolazione, il nostro Stato, e poterlo far crescere quotidianamente e avere giustamente ognuno le proprie soluzioni per far sì che questo avvenga, ma farlo in maniera chiara, netta e decisa, non andando dietro a quelle che sono le novelle o quelle che è la divulgazione che viene fatta di alcuni dati omettendo magari degli altri, ma attraverso dati concreti e reali e ufficiali soprattutto, che ci stanno ad insegnare che in questo momento i provvedimenti che abbiamo messo in campo, seppur piccoli e diretti, hanno avuto un'efficacia importante, perché la crescita che viene garantita da questo paese è di fondamentale importanza. E dico di più, che la crisi profonda che sta vivendo la Francia piuttosto che la Germania in questo momento come crescita del loro paese diventa un problema per noi, perché sono i maggiori ricettori di quelli che sono i nostri prodotti, quindi i più grandi importatori di quelli che sono i prodotti italiani, e quindi possono creare una diminuzione per quanto riguarda quelle che sono le esportazioni. È evidente il fatto che si dovrà puntare su quello che è il settore energetico e creare effettivamente le basi per far sì che si possa crescere da questo punto di vista, perché quello diventa l'elemento determinante per una crescita costante del nostro paese, sia a livello industriale e sia di qualificazione di quella che è la vita di tutti quanti i lavoratori e di tutte quante le famiglie italiane. Dobbiamo fare questo anche attraverso una revisione di quello che è stato il nucleare sul nostro territorio e di quella sciagurata scelta che c'è stata 40 anni fa, che ha penalizzato la nostra nazione solamente negli ultimi 3 anni di circa, il calcolo che è stato fatto, di circa 72 miliardi di euro, quindi sta a significare che dobbiamo puntare necessariamente su quel tipo di tecnologia, sull'atomo, per far sì che si possa crescere, perché altre nazioni hanno una capacità di spesa per quanto riguarda l'energia molto più bassa proprio in virtù dell'utilizzo di questa produzione di energia, e che ha penalizzato molto l'Italia in questo periodo. Grazie a voi.
0: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Magni.
11: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Ora, qui ogni 3 settimane stiamo
5: Sino Magni, Alleanza Verdi Sinistra.
11: Sulla questione delle accise, quindi del costo energia. La cosa vera, cioè, stiamo discutendo questo, ce n'è ovviamente in corso un altro. Il dato vero però è questo. Io sono abituato a stare coi piedi per terra. Io ho un'auto, non l'ho cambiata in questo periodo. Fare un pieno di benzina costava 72 euro, adesso costa 91 euro. E quindi penso a un lavoratore o una lavoratrice che tutti i giorni deve fare 50 chilometri per andare al lavoro o forse di più, e quindi quanto gli costa? Cioè, penso a queste cose qua. In sostanza il costo del trasporto vale su questo terreno, vale ovviamente maggiormente perché poi c'è un ricarico sul fatto che aumentano i prezzi, vengono aumentati i prezzi al consumo. Quindi in sostanza sul lavoratore, la lavoratrice, su chi paga le tasse in questo paese, normalmente si scarica il fatto che aumenta il costo per il trasporto, aumenta il costo per acquistare i beni di prima necessità e tendenzialmente i salari fermi. Ora, di queste cose non capisco, c'è questa discussione, stiamo crescendo, non stiamo crescendo. Stato vero è che siamo in una situazione di stagnazione e di arretramento, perché la produzione industriale sta continuamente in calo, quindi non è vero che sta crescendo. Questo è il dato fondamentale. Siamo di fronte al fatto che le crisi internazionali, la geopolitica internazionale non prevede sereno, cioè prevede solo delle nubi. Stamattina l'Iran dichiara la chiusura totale del stretto di Hormuz, e quindi questo per dire che non siamo di fronte a una situazione che va in una certa direzione positiva. In più, il provvedimento sulle accise è una specie di, cioè, il cane che si morde la coda. Perché? Perché aumentando il prezzo aumenta il peso dell'IVA, e poi noi usiamo l'IVA per intervenire, per dare, cioè, per abbassare le accise. Però il dato vero è che chi guadagna sostanzialmente sono i grandi imprenditori, le grandi imprese petrolifiche, e a questi non si tocca nulla, quelli non pagano nulla. Questo è il dato, anzi aumentano i loro profitti, e questo è il dato. Noi siamo di fronte in sostanza a una situazione, io l'ho già ripetuto altre volte, avevamo proposto una cosa molto più semplice, però certamente togliere una parte, cioè l'IVA sulle accise, perché è una tassa sulla tassa, e questa cosa la insisto, e si faceva un intervento strutturale, non un intervento parziale. E questo è il dato su intervento in modo, diciamo, parziale e tempestivo rispetto a una crisi. Però nel momento in cui c'è una crisi, bisogna guardare al futuro, perché questo è il dato fondamentale, è quello di avere una visione. Ora, voi avete trovato la scappatoia di dire rifacciamo il nucleare, poi c'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo, come il sottoscritto, chi dice che è una sciagura quello che è avvenuto sul referendum. Io invece penso che quel referendum sia stato giusto e gli italiani hanno deciso, e quando il paese decide democraticamente credo che abbia, cioè bisogna rispettarlo da questo punto di vista. Ma il dato vero è che c'è, ad esempio, delle tecnologie come la transizione energetica, strumento di captare, diciamo, l'energia solare e l'energia, cioè, del vento, in cui su questo manchiamo. Cioè, molti, non lo so, credo che ognuno di voi se parla, ci sono molti imprenditori, in particolare in realtà dalla logistica e non solo, che addirittura, cioè, dicono potremmo coprire, cioè, tutti i nostri capannoni con i pannelli solari, quindi producendo energia. Però ci vogliono delle regole, bisogna stabilire delle norme, bisogna favorire, e questo favorirebbe la costruzione di una filiera, non essere dipendenti, perché quando non si fanno le scelte che si decide di andare in una certa direzione, è chiaro che siamo dipendenti dall'estero e quindi dalla Cina. Ma se noi decidiamo di sviluppare fondamentalmente queste tecnologie, diciamo, alternative, anche le imprese sono in grado poi di costruire le filiere della produzione. E quindi avremo due effetti positivi, anzi tre: saremo meno dipendenti dall'estero, riduciamo i costi e aumentiamo la possibilità di costruire filiere produttive. Però su questo bisognerebbe avere una visione, bisognerebbe fare una discussione, confrontarsi. Ripeto, io non ho le verità in tasca, nessuno di noi ha delle verità in tasca, ha delle idee, delle proposte, bisognerebbe confrontare. Il problema è che se le proposte è sempre emergenza, ed è l'unica cosa è l'emergenza, È difficile pensare a costruire un confronto su questa cosa. E anche le risorse, anche su questo noi insistiamo. Ma in questa crisi, in questi anni di crisi, ci sono quelli che pagano maggiormente e ci sono quelli che guadagnano molto di più di quello che guadagnavano prima. Allora applichiamo la Costituzione che chi più ha più contribuisce. E quindi non è a rubare a qualcuno. Il problema è che gli extra profitti, gli extra gettiti li hanno avuti perché poi gli azionisti di quelle poche aziende hanno visto distribuiti i dividendi e quindi in sostanza si sono arricchite poche persone rispetto a un rapporto che ognuno di noi deve avere con l'insieme della società e quindi abbiamo una responsabilità. E su questo andrebbe fatto. Ma anche su questo, questo governo, non so, non ha mai battuto ciglio. Anzi, assolutamente dice guai fare questa cosa. Invece sarebbe l'unica cosa vera da fare. Un messaggio per far che cosa? Per fare le cose che dicevo prima, cioè una visione produttiva, di produrre in questa direzione accelerando perché c'è la necessità di accelerare e nello stesso tempo che viene ridistribuito e viene sostenuto principalmente a chi ha avuto dei guadagni maggiori in questa direzione. E in più faremmo un'operazione di riduzione, ad esempio, delle emissioni nell'atmosfera e quindi affronteremo anche il problema climatico, daremo un contributo in questa direzione. Invece noi continuiamo a pensare di consumare i combustibili fossili. Anzi, adesso che non li prendiamo più dalla Russia, giustamente perché abbiamo fatto un embargo, no? Ma nello stesso tempo li prendiamo dagli Stati Uniti che lo paghiamo tre volte tanto. Quindi in sostanza siamo di fronte al fatto che su questo terreno della politica energetica sostanzialmente non avete una politica, non avete una politica. E questo lo paga anche l'industria, perché la crisi produttiva è data dal fatto, ad esempio, che il costo energetico, che il costo dell'energia, se è più alto, ovviamente in una società di mercato la competizione viene sui costi. E poi io non sono un tifoso degli altri paesi, mi interessa conoscere cosa succede negli altri paesi, ma mi interessa di più cosa succede nel mio paese, perché come ho detto tante volte sono ovviamente un'idea internazionalista, ma sono anche cittadino italiano orgoglioso di esserlo, quindi vorrei che il nostro paese fosse in grado di competere. E la questione vera in Europa, basta guardare, non è una questione di rapporto tra noi e gli spagnoli. L'automobile si faceva in Italia e in Spagna se ne faceva un quarto, anzi meno di un quarto della produzione che si faceva in Italia. Si è rovesciato, la cosa si è rovesciata. Loro fanno 2 milioni di auto e noi, e questo è il dato. Non è che, e le regole erano uguali. Non è perché qui si è tentato di dire che la colpa è dell'Europa. La Spagna mi pare abiti in Europa anche loro. Infine, la questione dell'Ilva. Ora, in ogni decreto, anche qui, ovviamente sull'Ilva, noi abbiamo, lo diceva il senatore Turco negli interventi che ha fatto sugli emendamenti, abbiamo messo 4 miliardi. Io penso che serva intervenire di fronte a una crisi. Il problema è sempre qua. Per far che cosa? Nel momento in cui il problema è il tampone tutti i giorni, ho un'idea di che cosa vogliamo fare. Per fare questa cosa ci avete spiegato che c'era un imprenditore dietro l'angolo ogni momento. Ognuno di noi è stato convocato, tutti i gruppi sono stati convocati anche dai sindacati in cui c'era un progetto per l'Ilva, un anno e mezzo fa. Ora, il dato è vero che non viene avanti nulla ed è un posto di San Patrizio. Allora il problema è, noi pensiamo che bisogna fare intervento dello Stato. Non è una bestemmia, perché lo Stato sta spendendo, la collettività sta spendendo miliardi e di fronte al fatto che invece abbiamo lavoratori in cassa integrazione che si ammalano, che non si produce, che per di più non c'è nessuna riconversione di quella azienda, c'è uno scontro tra cittadini e lavoratori, tutte queste cose che ci sono, e noi che cosa facciamo? Tamponiamo. E questo è il punto. Allora, e anche qua, mancanza di qualsiasi visione. O decisione in questo caso ancora peggio, perché si dice no, noi siamo contro la nazionalizzazione, però ci mettiamo i soldi pubblici, ci mettiamo i soldi di tutti i cittadini, e questo è il dato. Dovremmo rendere conto ai cittadini quando spendiamo i loro soldi, e perché vogliamo affrontare un problema e cercare di risolverlo, un problema complessissimo anche qua. Però questa discussione è tabù, è difficile confrontarsi nel momento in cui si esclude questo dato di fatto, ed è per queste ragioni, non solo sostanzialmente, il fatto che non si può continuare ad andare a curare il malato con l'aspirina quando invece ci vuole una terapia d'urto molto più forte. Allora il problema è questa scelta, bisogna cercare di intervenire sulle cause, individuare ovviamente una prospettiva, avere una visione.
0: Concluda, senatore Magni.
11: E quindi per questa ragione ovviamente noi votiamo contro, perché in sostanza siamo di fronte al fatto di un ennesimo intervento tampone senza nessuna prospettiva, e con il rischio che fra qualche settimana dovremo rifare la stessa discussione. Grazie.
0: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Trevisi, prego.
12: Sì, grazie Presidente. Allora,
5: Salvatore Trevisi di Forza Italia.
12: Chiarire alcuni punti, soprattutto sul fatto delle accise. Le accise, qualunque intervento sulle accise non è mai un intervento win-win. Diciamo, in economia ogni intervento sulle accise genera i cosiddetti trade-off. Cosa significa? Abbassare le accise, sì, lo vogliamo tutti, potremmo tutti abbassare le accise, però considerate che le accise pesano, le accise garantiscono il 5% delle entrate sul bilancio italiano, quindi quando si parla di togliere l'IVA sulle accise, abbassare le accise, bisogna anche dire dove trovare le coperture, perché le accise sono una fonte di finanziamento importante, ed è anche giusto che ci sia una fonte di finanziamento sulle accise sui carburanti, perché la combustione dei carburanti comunque genera inquinamento, genera patologie che poi vanno sul sistema sanitario, quindi è anche un meccanismo giusto, no? Sul principio chi inquina paga, tant'è vero quando si abbassano le accise si rappresenta un SAD, no? Un sussidio ambientalmente dannoso, quindi anche andiamo in contrasto con quello che ci dice la Commissione Europea. Dall'altro lato, un aumento dei prezzi, un aumento, come sta capitando, un aumento dei prezzi petroliferi causato dalla guerra in Iran, causa può generare un aumento inflazionistico, perché l'Italia storicamente ha un trasporto merci su gomma molto importante, quindi l'aumento di tutto quello che i carburanti causa maggiori entrate per lo Stato, quindi ecco perché poi si utilizzano le maggiori entrate per abbattere temporaneamente le accise, ma nello stesso tempo può causare effetti inflazionistici, quindi è normale che... Cosa deve fare il governo? Cos'è la strada più giusta? Mantenere un range di prezzi dei combustibili che possa essere quel range ottimale, non troppo basso, non troppo alto, per garantire una serie di obiettivi che sono il contenimento dei prezzi, il contenimento dell'inquinamento. Accise basse per esempio distruggono il trasporto pubblico, quindi capite che non c'è un prezzo target per le accise, ma bisogna stare entro un range che è un range ottimale, che ci consente di poter ottimizzare numerosi obiettivi che spesso sono in conflitto fra loro e causano dei trade-off. Quindi è giusto quello che il governo sta facendo con questi interventi, che devono essere interventi tampone, perché stiamo parlando di una crisi che è iniziata improvvisamente e potrebbe finire, quindi non puoi fare su una guerra in Iran un intervento strutturale, perché stiamo parlando di un evento eccezionale che richiede appunto un intervento eccezionale. E perché è giusto contenere i prezzi dei carburanti, come sta facendo questo governo, che poi di fatto a livello europeo comunque è il governo che sta contenendo di più i prezzi dei carburanti? Perché logicamente i prezzi alti generano un'inflazione alta, però considerando che nel 2002, quando è entrato in funzione il governo, l'inflazione era dell'11,8%, adesso siamo al 2,7%, quindi è normale che deve essere anche un contenimento dei prezzi portato all'inflazione che oggi comunque è molto più bassa di 4 anni fa, che era l'11,8, quindi diciamo un risultato c'è stato, no? In questi 4 anni l'inflazione era fuori controllo ed è scesa dall'11,8 al 2,7. Come tanti altri dati, il tasso di occupazione è salito dal 6,5 del 2002 al 63,7, un milione di posti, più di un milione di posti. Il deficit primario era meno 3,8, oggi siamo a più 0,8. Quindi dei risultati positivi ci sono stati, poi è normale che l'opposizione evita di non vederli.

0: Grazie, ma questo è un cambiamento di scenario come l'Iran. Da un certo punto l'evoluzione tecnologica è andata avanti, adesso ci sono data center che consumano enormi quantità di energia ed acqua. Che facciamo? Rimaniamo indietro economicamente, rifiutiamo la digitalizzazione del nostro paese? È normale che dobbiamo, sono sfide nuove, scenari nuovi. Quindi tutti i principali ricercatori, tutti coloro che fanno scenari di pianificazione energetica hanno cambiato il loro mix energetico, perché i combustibili fossili sono aumentati e noi purtroppo, siccome il governo Renzi ha distrutto nel 2014 le rinnovabili facendo fallire oltre 100.000 imprese nel settore, quindi dal boom delle rinnovabili generato dal governo Berlusconi col conto energia, chiudono, falliscono, perché col governo Renzi le fonti rinnovabili vengono completamente annullate, favorendo di nuovo il ritorno a prodotti petroliferi, quindi diciamo il vero ritardo dalle fonti rinnovabili è stato generato dal governo Renzi, che poi dal 2020 in poi ripartono e adesso c'è un secondo boom delle rinnovabili. Questi sono i dati, no? Diceva prima il collega, questo è il dato. Il dato è che quando c'è stato il centrodestra le rinnovabili sono cresciute esponenzialmente col conto energia del governo Berlusconi e adesso col governo Meloni. Quando ha governato il PD le fonti rinnovabili sono state completamente distrutte. Il governo Renzi ha causato il fallimento di centinaia di migliaia di aziende che si occupano di rinnovabili, quindi il PD è la prima causa del ritardo delle rinnovabili in Italia. Ma questo è il dato, come diceva il collega, questo è il dato e non è smentibile. E quindi se Renzi ha amato Ariad ci sarà un perché. E quindi questo è il dato, onorevole Manni, senatore Manni. Quindi lo scenario è cambiato e noi abbiamo una visione. La visione è quella del mix energetico. Noi siamo fortemente a favore delle rinnovabili, ma non siamo chiusi dal punto di vista tecnologico ad altre tecnologie. Può nascere una fusione nucleare, può nascere un nucleare pulito ed economico. E come fai a dire sono per il nucleare o sono per le rinnovabili? Dipenderà dal prezzo, dalla tecnologia, dipenderà da quello che farà la ricerca. Può nascere un geotermico di alta capacità. Cioè noi non dobbiamo essere neutrali dal punto di vista tecnologico, perché l'Italia deve essere innovativa e deve avanzare dal punto di vista della ricerca, quindi noi dobbiamo studiare tutte le tecnologie, poi sarà il mercato a dirci quale tecnologia è la migliore. E molte tecnologie sono sinergiche. Chi dice rinnovabili contro il nucleare è un cretino, perché le rinnovabili non sono programmabili.
1: Ah, senatore, la prego, il linguaggio in aula, per cortesia.
0: Delle stupidaggini di questo tipo, perché le rinnovabili non sono programmabili, quindi le rinnovabili hanno una funzione. Poi ci sono altre fonti che hanno un'altra funzione, quello di avere un carico stabile, che sono programmabili, quindi ci sono delle fonti che per esempio si adattano meglio ai data center, perché hanno un consumo H24 stabili e queste fonti sono fonti che hanno la possibilità di seguire quel tipo di consumo. Ci sono altre fonti che hanno delle caratteristiche migliori perché sono a costo zero, perché il solare è a costo zero, però non è programmabile, quindi ha il difetto di essere un'eccellente fonte dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dei costi, però poi quando non c'è il sole non puoi utilizzarla e quindi devono interagire. Il mix energetico è vincente, non è una fonte contro l'altra, è l'unione di tutte queste fonti che ci garantisce la possibilità di avere poi un mix vincente. Molti citano la Spagna, è vero che la Spagna ha puntato sul nucleare, c'è un 20% di nucleare, sulle rinnovabili, però la Spagna è completamente anche diversa dall'Italia, perché l'Italia ha un borgo ogni 5 chilometri, quindi sia le rinnovabili, però come giustamente alcuni anche in maniera esagerata dicono no, perché c'è anche un paesaggio da difendere, quindi sia le rinnovabili, però dobbiamo anche integrare all'interno del paese più bello del mondo, non possiamo nemmeno fare rinnovabili ovunque, ve lo dice forse il senatore che sostiene di più le rinnovabili, ma dobbiamo anche capire che le rinnovabili vanno messe nei luoghi idonei, perché abbiamo anche un paesaggio dietro. E capite che i problemi sono complessi e si intrecciano in scelte che in genere richiedono un mix di tecnologie, non possono essere portate da un'unica tecnologia, come dice qualcuno, perché puntare solo sulle rinnovabili

0: Non è sufficiente perché ci può essere una siccità e l'idroelettrico non te funziona perché i fiumi sono vuoti. E se facciamo solo rinnovabili servono enormi accumuli, quindi terre rare, e noi gli accumuli di energia non li abbiamo. Quindi capite che la soluzione è in un mix energetico. Quindi il governo in conclusione sta facendo quello che doveva fare, contenere i prezzi dei carburanti per rispondere a uno scenario che è cambiato, e qualunque ricerca di pianificazione energetica ci dice che lo scenario è cambiato e dobbiamo puntare su un mix energetico che non può essere più quello delle fonti fossili, perché le fonti fossili non sono a basso prezzo, ma deve essere quello sicuramente delle migliori tecnologie che si stanno affacciando in questi anni e negli anni futuri sullo scenario internazionale. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Turco, prego.
2: Grazie Presidente.
3: Movimento 5 Stelle.
2: Discutiamo l'ennesimo decreto emergenziale che certifica il fallimento della politica energetica del governo. Si continuano a prorogare sconti finti a favore di imprese e di cittadini, temporanei e misure tampone che non rimuovono le cause strutturali del problema. Sconti temporanei, bocciati peraltro anche dalla Commissione europea, in quanto non selettivi e poco efficaci. Nel frattempo, però, il prezzo del carburante, nonostante il miliardo mobilitato, continua a rimanere intorno ai 2 euro. State così infliggendo un altro duro colpo alla competitività delle imprese e ai portafogli dei cittadini, perché nel frattempo l'inflazione è ripresa a mordere e ormai ha superato oltre il 3%. Nella lunga sequenza di decreti e proroghe avete persino ridotto questi miseri sconti dai 20 centesimi ai soli 6 centesimi. Quindi il governo sta facendo come il gambero, anzi peggio del gambero, un passo in avanti e 100 indietro. Ora, non avete stanziato in tutti questi provvedimenti neanche un euro di risorsa aggiuntiva, perché il primo provvedimento lo avete finanziato con i tagli, oltre 570 milioni alla spesa corrente, tra cui soprattutto la sanità. Gli altri invece avete utilizzato la tecnica delle accise mobili, dove il cittadino è a pagare gli sconti, perché il cittadino paga l'aumento dei prezzi, lo Stato incassa più IVA e poi il governo restituisce solo una parte di quel maggiore gettito sotto forma di sconto. Quindi questa è una scelta che è una falsa politica di sostegno. Sono false le misure sociali che state introducendo. Le accise mobili sono una vera e propria presa in giro, un artificio contabile che non aiuta i cittadini a risolvere il caro carburante. Eppure ricordiamo tutti la Meloni del distributore, ricordiamo le promesse addirittura di abolire le accise. All'epoca le accise erano il simbolo delle tasse ingiuste. Oggi invece quelle tasse ingiuste diventano strumento per questi finti sconti. L'altra verità è che per famiglie, lavoratori e imprese le risorse non si trovano mai, mentre continuano a essere spese soldi pubblici in armi e non permettete una tassazione giusta sugli extra profitti. Queste erano le due cose che andavano fatte e che il governo invece non ha fatto. Poi andiamo da settimane poi raccontate agli italiani di aver ottenuto una grande vittoria sul patto di stabilità, però sapete benissimo che la realtà è molto diversa rispetto a quella che raccontate. L'Europa non vi ha regalato i 14 miliardi, non ha stanziato nuove risorse, ha semplicemente autorizzato tutti gli Stati membri ad aumentare temporaneamente il proprio debito per realizzare, attenzione, per coprire non il caro carburanti o il caro bollette, ma semplicemente per andare a sostenere ancora di più quegli investimenti energetici che voi in 4 anni non avete mai fatto. Eppure avevate tante risorse nell'ambito del PNRR. Ora, queste risorse, peraltro, sono vincolate e non potete utilizzarle per altri fini, dovete utilizzarle nella rete elettrica, negli accumuli, nelle batterie, nelle pompe di calore, nella elettrificazione. Ora, per 4 anni avete combattuto una battaglia ideologica contro il Green New Deal, rallentando le rinnovabili, rallentando la decarbonizzazione, avete puntato sul fossile con l'hub energetico del gas, con il piano Mattei, addirittura avete sostenuto in Europa la cancellazione del sistema ETS, ossia la tassa di chi inquina paga. Oggi quindi celebrate una vittoria di Pirro, una vittoria che vi permette di riprendere quella strada giusta segnata dall'Europa, che è solo quella delle rinnovabili. E questa è la certificazione del fallimento della vostra politica energetica. Ma la concessione di Bruxelles dimostra anche un'altra cosa molto più profonda, l'inadeguatezza del patto di stabilità. Avete raccontato al Paese che il patto di stabilità, che il nuovo patto di stabilità, era un buon compromesso che avrebbe liberato addirittura oltre 30 miliardi per la crescita. Oggi invece scopriamo che per finanziare investimenti strategici servono deroghe straordinarie. Mentre scopriamo anche che per aiutare imprese e famiglie non ci sono soldi. Presidente, poi c'è un'altra vicenda che questo decreto trascina con sé. Mi riferisco all'ex Ilva. Lo Stato continua a mettere soldi pubblici, oltre 4 miliardi in questi 4 anni, tra debiti, sovvenzioni, prestiti, però senza risolvere nulla. Stiamo parlando del più grande dossier industriale italiano, che è a Palazzo Chigi, dove la Presidente del Consiglio non ha avuto neanche il coraggio di aprire quel fascicolo. Di una questione che riguarda lavoro, ambiente, salute, sicurezza e competitività. Un fallimento su tutti i fronti. La privatizzazione è fallita, le bonifiche sono ferme, gli impianti sono ormai vetusti e insicuri, la decarbonizzazione non esiste, la produzione è crollata, i lavoratori vivono di cassa integrazione e di precarietà, Taranto continua ad attendere risposte, ma la cosa più grave è che i cittadini di Taranto continuano ad ammalarsi e a morire. In fabbrica e fuori la fabbrica. Questa non è una politica industriale, è semplicemente un vostro accanimento politico che non guarda la realtà dei fatti. Presidente, questo decreto non racconta quindi soltanto il prezzo della benzina, racconta un governo che rincorre le emergenze senza governare gli eventi e senza programmare alcuna azione politica. Semplicemente si va avanti con le cosiddette proroghe permanenti. Nulla di visione, nulla di programmazione. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle voterà convintamente contro questo provvedimento, ma a questo punto gli italiani non hanno solo bisogno di aiuti, hanno bisogno di un governo capace di costruire il futuro, non di ricorrere continuamente alle emergenze. Adesso però abbiate il coraggio di fare una cosa, che è quello che vi chiederà presto il Paese, quello di andare a casa e di chiedere scusa agli italiani per il vostro fallimento. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Borghesi.
3: Grazie Presidente.
4: Della Lega.
3: Oggi siamo chiamati a convertire, rappresenta una risposta concreta e necessaria a una fase economica e internazionale che continua a presentare elementi di forti criticità e incertezza. Viviamo una stagione nella quale le tensioni geopolitiche, le crisi energetiche, l'instabilità dei mercati e le difficoltà delle catene di approvvigionamento continuano a produrre effetti diretti sulla vita quotidiana delle famiglie e sull'attività delle imprese. Di fronte a questo scenario, il compito della politica non è quello di fare propaganda, ma di fornire strumenti efficaci per sostenere il sistema economico e produttivo nazionale. È esattamente quello che fa questo provvedimento. La Lega voterà convintamente a favore perché siamo davanti a un decreto che affronta problemi reali e offre risposte concrete a chi produce, lavora e crea ricchezza nel nostro Paese. Partiamo dal tema che ha determinato l'adozione del decreto, l'aumento dei costi dei carburanti. quando cresce il prezzo del carburante non aumenta soltanto il costo per chi fa rifornimento della propria automobile, aumenta il costo del trasporto delle merci, aumenta il costo della produzione industriale, aumenta il costo della distribuzione alimentare, aumentano i costi sostenuti dalle imprese agricole, aumentano i prezzi che alla fine ricadono sulle famiglie. Per questo la proroga della riduzione delle accise rappresenta una misura necessaria e responsabile. Qualcuno continua a sostenere che questi interventi sarebbero marginali. Noi pensiamo invece che in una fase straordinaria lo Stato debba fare la propria parte per attenuare gli effetti delle speculazioni e delle crisi internazionali su cittadini e sulle imprese. La Lega ha sempre sostenuto che la competitività delle imprese italiane e il potere d'acquisto delle famiglie debbano essere difesi con atti concreti e non con slogan. Questo decreto va esattamente in questa direzione. Ma il testo che arriva oggi al voto finale è più ampio e più significativo rispetto alla sua formulazione originaria. Particolarmente importante è il rafforzamento degli interventi a favore dell'autotrasporto. Molte di queste aziende sono piccole e medie imprese che stanno affrontando da anni un aumento continuo dei costi. Il credito d'imposta prorogato e rafforzato dal provvedimento rappresenta quindi un aiuto concreto a un settore strategico per l'economia nazionale. Altrettanto importante è l'intervento destinato al comparto agricolo. L'agricoltura italiana non è soltanto un settore economico, è presidio del territorio, è tutela ambientale, è sicurezza alimentare, è identità culturale. Negli ultimi anni gli agricoltori hanno dovuto affrontare una serie di difficoltà, aumento dei costi energetici, rincaro delle materie prime, eventi climatici estremi, concorrenza internazionale spesso caratterizzata da regole meno rigorose rispetto a quelle imposte alle imprese europee. In questo contesto il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto dei fertilizzanti costituisce una misura giusta e necessaria, così come lo sono le misure per la promozione della filiera del biogas e del metano. Sono tutti interventi che vanno nella direzione che la Lega ha sempre indicato, aiutare chi produce ricchezza e lavoro anziché ostacolarlo con burocrazia e adempimenti inutili. Presidente, desidero poi soffermarmi sulla questione dell'ex Ilva. Sappiamo bene che si tratta di un dossier complesso nel quale negli anni si sono accumulati ritardi, ma sappiamo che anche che la siderurgia rappresenta un settore strategico per il sistema industriale nazionale. Non esiste una grande economia manifatturiera senza una forte capacità produttiva nel settore dell'acciaio. Difendere la continuità produttiva degli impianti significa difendere migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti. Le risorse previste dal provvedimento hanno esattamente questa finalità: garantire la continuità produttiva e accompagnare una fase delicata della procedura di cessione. La Lega considera prioritario salvaguardare il patrimonio industriale italiano e garantire prospettive occupazionali ai lavoratori coinvolti. Un altro aspetto importante riguarda il trasporto pubblico locale. Il rinnovo contrattuale finanziato attraverso l'incremento del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale rappresenta un segnale importante di attenzione verso il settore e verso i suoi dipendenti. Sostenere il trasporto pubblico significa migliorare la qualità della vita delle nostre città e offrire servizi più efficienti ai cittadini. Tra le disposizioni del decreto vi sono anche misure di carattere fiscale che vanno incontro alle esigenze di professionisti, artigiani, commercianti e piccole imprese. Il differimento dei termini per i versamenti fiscali rappresenta una scelta di buon senso. La Lega quindi continuerà a battersi affinché il rapporto tra Stato e contribuente sia sempre più improntato alla collaborazione e sempre meno alla logica del sospetto. Per noi il contribuente non è un nemico, è una persona che lavora, investe, rischia e contribuisce al benessere della collettività. Questo decreto rappresenta un metodo che noi condividiamo, il metodo del pragmatismo. Di fronte a problemi reali non servono approcci ideologici, servono risposte, servono interventi tempestivi. Questo governo sta dimostrando di voler affrontare l'emergenza economica con serietà e con responsabilità. Per questo esprimiamo convintamente un voto favorevole sul provvedimento in esame, un voto che nasce dalla consapevolezza che sostenere il sistema produttivo, difendere l'occupazione, tutelare le famiglie e garantire la competitività dell'Italia rappresentano oggi la priorità assoluta. Con questa convinzione annunciamo il voto favorevole del gruppo della Lega. Grazie.
5: Bene, grazie senatore Borghese. Ha chiesto di intervenire la senatrice Tajani, e ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente.
4: Partito Democratico.
6: Colleghi senatori, membri del Governo, siamo arrivati, come veniva ricordato, al quarto decreto sul tema carburanti. e forse una certa stanchezza deve aver colto anche i colleghi della maggioranza, visto che questa mattina abbiamo avuto molte difficoltà a votare gli emendamenti a causa del continuo venir meno del numero legale, rischiando anche da parte dei colleghi della maggioranza una figuraccia con la Presidente del Consiglio che ospiteremo a breve in quest'Aula. Questa stanchezza deriva probabilmente dalla consapevolezza che questo tipo di misure non ci consentono di andare avanti a lungo nello stesso modo, tanto che credo si tratterà nella votazione di oggi dell'ultima votazione che facciamo su questo tipo di intervento, che è stato volto a tagliare in maniera temporanea e anche iniqua, perché si tratta di tagli orizzontali, costi alla benzina derivanti dalle fiammate inflazionistiche, appunto dovute alle vicende geopolitiche. Essendo il quarto decreto, possiamo anche abbozzare un bilancio economico e politico di questo modo di procedere che la maggioranza e il governo hanno individuato. Il governo ha utilizzato circa 1,5 miliardi per finanziare questo tipo di interventi. 1,5 miliardi che è stato sottratto alla spesa dei ministeri, con tagli quasi lineari particolarmente dolorosi. Penso in particolare alla questione della sanità, ai tagli fatti sul Ministero dell'Università e della Ricerca, all'evidente paradosso che si è svolto proprio nella votazione degli emendamenti di questo decreto, che da una parte il governo ha sottratto risorse ai fondi per le metropolitane nelle aree urbane e dall'altra ha dovuto inserire un finanziamento per la possibilità di chiudere il contratto del TPL, quindi con una mano dà e con l'altra toglie, sempre nello stesso perimetro della spesa corrente, quindi di spesa viva, diciamo, nella carne dei ministeri della vita, diciamo, dei cittadini e delle famiglie. Questo 1,5 miliardi non è andato però tutto a beneficio dei consumatori finali, del nostro sistema delle imprese. Molta parte di queste risorse è rimasta imbrigliata lungo la filiera, tanto che anche con emendamenti il Parlamento ha dovuto provare a mettere delle pezze alle speculazioni che si sono... In particolare, Presidente, chiederei che almeno il governo non mi desse le spalle.
5: Sì, no, ma infatti ha ragione, ero sottosegretario. Chiederei al rappresentante del governo se potesse... Grazie
6: Presidente, sì. Capisco qualche momento di distrazione, ma proprio le spalle risultano unfair. Quando vengono chieste scuse vanno sempre accordate, quindi va bene così. Grazie Presidente. Dicevo che questo 1,5 miliardi non è andato purtroppo a beneficio completamente dei consumatori finali e del sistema delle imprese, perché buona parte è rimasta imbrigliata nella filiera con speculazioni che sono evidenti. Se ne è accorto il governo, se ne è accorto la maggioranza, tanto che si è dovuti intervenire nei diversi decreti con degli emendamenti che provavano, anche attraverso l'intervento cosiddetto Mister Prezzi, a evitare queste speculazioni. Ma nonostante questo, la distribuzione delle risorse risulta del tutto iniqua, perché c'è chi ha gonfiato i propri profitti o extra profitti e chi ha beneficiato di sconti di qualche centesimo alla pompa di benzina. Quindi la domanda è: questo 1,5 miliardi è stato ben investito o si poteva procedere in maniera diversa, più attenta anche a contrastare le speculazioni? Io penso che la risposta sia che potevano essere investiti meglio e diversamente, anche con interventi maggiormente selettivi, ce l'ha detto il Fondo Monetario Internazionale, ce l'ha detto la Commissione Europea, il Ministro Giorgetti si è risentito perché è stato fatto notare che si tratta appunto di benefici orizzontali che premiano in egual misura chi guida il SUV e chi guida un utilitario.
5: Oh, però scusi, senatrice Stajani, chiederei ai colleghi perché diventa un po' difficoltoso.
6: Grazie Presidente. Questo bilancio diventerà ancora più cogente e doloroso quando, dopo per mesi e mesi aver invocato una maggiore flessibilità e una clemenza diversa da quella che gli altri paesi ricevono da parte dell'Italia, rappresentata dalla sua Presidente del Consiglio, verso la Commissione europea, la Commissione europea si è finalmente pronunciata e ha detto: bene, avete una flessibilità ulteriore, circa 14 miliardi nel biennio 2026 e 2028, che però va utilizzato per fare investimenti, non per finanziare misure in spesa corrente come il taglio delle accise. E di fronte a questa notizia, la maggioranza che cosa ha fatto? Da una parte la Presidente del Consiglio ci ha proposto un video autocelebrativo in cui appunto festeggiava con esultanza il fatto che la sua richiesta fosse stata ottemperata in questo modo, ma dall'altra parte, tra le file della maggioranza, soprattutto dalle parti del MEF e dalle parti della Lega, si è cominciato a porre il tema di come utilizzare queste risorse. Allora la discussione in Parlamento di questi decreti sarebbe stata l'utile occasione per affrontare un vero ragionamento politico e strategico sugli investimenti in fonti rinnovabili, sull'autonomia energetica del Paese, ma questo è mancato del tutto e infatti noi vi aspettiamo al varco, perché prima o poi il governo o i colleghi di maggioranza dovranno dirci come intendono utilizzare questa flessibilità, questi 14 miliardi che sono ovviamente prestiti ma che sono risorse importanti, dal momento in cui in tutti questi anni, a partire dalla campagna elettorale fino ad oggi, avete sbeffeggiato le fonti green, le rinnovabili, il tema dell'autonomia energetica italiana che prescinda dalle sole fonti fossili. E quindi questo è il vero banco di prova politico della maggioranza: come verranno utilizzati queste risorse, quale idea strategica per l'autonomia energetica del Paese viene messa in campo. Non è dato saperlo, non se ne è discusso durante l'approvazione degli emendamenti, nella discussione in aula di questo e di altri decreti, e io credo sarà, diciamo, il vero banco di prova, perché tagli delle accise non ce ne saranno più, se non in minima misura consentita dagli incrementi dell'IVA attraverso un meccanismo simile alle accise mobili che finalmente, diciamo, avete preso in considerazione. Vengo a concludere, Presidente, anche se diciamo è difficile.
5: Allora, questo sottosegretario è molto attrattivo, vedo, perché nel corso della discussione detto, però, ma io infatti ho lasciato, diciamo, se c'erano brevi scambi, di consentire anche adesso le restituisco il tempo, senatrice. Tuttavia, diciamo che durante tutto l'intervento abbiamo avuto qualche difficoltà. Possiamo riprendere.
6: Grazie Presidente, non chiederò tempo aggiuntivo perché stavo arrivando alle conclusioni. Oltre, diciamo, al tema energetico di cui ho detto, questo decreto si è offerto come veicolo per l'ennesimo prestito ponte sulla vicenda Ilva. Energia e siderurgia, diciamo, due pilastri dello sviluppo economico, del posizionamento, diciamo, produttivo nello scenario internazionale del paese. Entrambi i pilastri fragili, con le gambe di argilla, l'energia, l'abbiamo detto, la questione complessa, ne sono consapevole, dell'ex Ilva, diciamo, con il suo portato ambientale, occupazionale, strategico, persino geopolitico, è sostanzialmente un fallimento ascrivibile anche a questo governo, che in questi anni non è riuscito a disegnare, diciamo, una strategia credibile di fuoriuscita dalla situazione di crisi e di ridisegno complessivo del settore siderurgico del nostro paese. Ma come dicevo in dichiarazione di voto degli emendamenti, di una cosa la maggioranza si è preoccupata: questo decreto ha veicolato le

L'ennesimo scudo penale per i commissari dell'Ilva, quindi dobbiamo concludere che disegno industriale, progetto industriale no, scudo penale sì, e credo che queste ragioni e quelle

0: chiamato sciopero degli autotrasportatori, dopo un durissimo confronto con il governo, perché se mai ci fosse stato quello sciopero, il disagio non sarebbe stato solo economico, ma anche e soprattutto sociale. Un confronto perché noi ci mettiamo sempre la faccia, Presidente, sempre e comunque la faccia. Per il mondo dell'agricoltura e l'allevamento, sempre dopo confronti costruttivi, sempre in questo decreto, abbiamo previsto dei provvedimenti concreti e tangibili, per ultimo anche l'emendamento del collega Bergesio approvato oggi in aula. Su Ilva, Presidente, ovviamente per suo tramite, ricordo a chi oggi ha le ricette, ha le soluzioni, che questo governo è l'unico governo che ha riacceso i forni delle attività che producevano i mattoni refrattari in uso a Ilva, perché un comparto che era...
1: C'è un po' di... Mi scusi, senatrice Zedda. Allora, colleghi, per cortesia, da qualsiasi parte dell'emiciclo consentiamo
0: qualcuno dalle spalle
1: di ascoltare, allora, di prendere posto chi sta prendendo posto e di consentire per cortesia di ascoltare l'intervento della senatrice Zedda, perché vale per tutti.
0: Sì, anche a me non piacciono le spalle come alla collega Tajani, colleghi dall'altra parte dell'emiciclo.
1: Sì, sì, no, ma ha ragione senatrice, però infatti ho invitato a prendere posto, è un po' diverso che...
0: Cercare di ricevere delle ricette oggi fuori tempo massimo da chi aveva messo anche in cassa integrazione realtà che oggi stanno lavorando, anche sinceramente no, perché la bacchetta magica è vero che non l'avevate voi, ma non l'abbiamo neanche ancora noi, non l'abbiamo mai avuta e non ci teniamo nemmeno ad averla, perché i facili proclami che rimarranno nella storia, ad esempio l'abolizione della povertà o il gratuitamente di Giuseppe Conte, targati brutalmente 5 Stelle, fatevene una ragione, rimarranno nella storia politica come esempio di cattiva politica. E questo dato non è certificato dalla sottoscritta, ma direttamente dall'OCSE. Ma torniamo al decreto in esame, torniamo al rincaro energetico. Dati alla mano, 2,20 centesimi per il gasolio era il costo che a marzo 2022 pagavano gli italiani, costo che era il che è stato il picco di questi ultimi 4 anni del costo del gasolio. La lungimiranza all'epoca, collega Musolino, per il suo tramite, Presidente, a chi è mancata? Chi non ha fatto programmazione nei 10 anni precedenti al 2022? Chi ha abbandonato l'Italia a un infausto destino energetico nei precedenti 10-12 anni rispetto al 2022? Sicuramente non il governo Meloni. Noi in 3 anni e 8 mesi, oltre il conflitto russo-ucraino, oltre il conflitto medio orientale e la grave eredità ricevuta sia in materia economica ma soprattutto in materia energetica da chi ci ha preceduto, per stare sul tema, in 1288 giorni di lavoro con il governo Meloni abbiamo creato un percorso politico ed economico che ci fa affrontare una crisi più grave di quella del 2022, ma non abbiamo raggiunto il picco dei costi che avevate voi nel 2022. Questo perché abbiamo operato delle scelte con metodo e abbiamo guardato alla realtà e abbiamo ragionato con un sistema. Grazie a questo governo, grazie alla stabilità, che non è una medaglia fine a se stessa, grazie alle scelte che la stabilità ci hanno concesso di fare in continuità, l'Italia ha potuto dare una risposta determinata a questa grave crisi internazionale, ripeto, non raggiungendo i picchi del 2022, perché abbiamo fatto delle scelte e delle azioni. Ultima, l'avete criticata, il nucleare con la legge delega, 20 milioni messi nella norma, comunicazione su una scelta che gli italiani devono comprendere, perché se i nostri padri hanno fatto una scelta per noi e ci hanno consegnato un sistema energetico dove non abbiamo potuto sviluppare la produzione di energia tramite il sistema nucleare come invece ha fatto la Spagna, gli italiani devono comprendere se vorranno regalare ai propri figli un sistema in cui pagheranno ancora più cara l'energia elettrica. Ma dobbiamo diversificare. Ebbene, quando il governo Meloni interloquisce con l'Europa, perché riusciamo a portare a casa, anche se qualcuno li critica, 14 miliardi da mettere a sistema sul

0: costo, per creare un costo energetico più basso. Bene quando non chiudiamo le centrali energetiche a carbone, bene quando mettiamo in discussione sempre in Europa il sistema degli ETS, bene quando parliamo di green, ma lo facciamo con un approccio pragmatico e non ideologico. Presidente, per me non è un problema, la voce è alta, se vogliono chiacchierare chiacchierino, se non sono
1: interessati. No, ma infatti, gli italiani nonostante la sua voce stentore, a volte fatichiamo.
0: Ma sono stati no, nel senso che non faccio notare che stanno chiacchierando. Gli italiani hanno subito degli aumenti, ma sono stati contenuti grazie alle scelte che questo governo, che questo esecutivo stabile e longevo ha potuto operare in 3 anni e 8 mesi. Brava. Collega Magni, per il suo tramite, Presidente, a marzo 2022 quanto avrebbe pagato, quanto ha pagato il pieno della sua auto? Sarei curiosa di saperlo. Vi stupite se artigiani, industriali, commercianti, dopo 1.288 giorni ancora hanno un rapporto franco e costruttivo con l'esecutivo Meloni? Vi stupite quando 2 su 3 dei sindacati confederali, dopo 1.288 giorni di esecutivo Meloni, hanno ancora un rapporto franco e costruttivo? Datevi una risposta. La prima donna Presidente del Consiglio non ha mai creduto di essere la fata turchina con la bacchetta magica, ma si è messa a lavorare e ha chiesto altrettanto di fare a noi, senza risparmiarsi e senza risparmiarci, per fare tutto per l'Italia, tutto ciò che era possibile e giusto, con serietà, credibilità, tenacia, ma soprattutto confronto. Presidente, per il suo tramite vorrei far notare due visioni differenti che ho notato negli interventi dei colleghi del Campo Largo. Il Partito Democratico chiede accise mobili e dice che non le abbiamo applicate. Il Movimento 5 Stelle dice che le abbiamo usate ma che non si dovrebbero usare e che sono state deleterie. La domanda che mi faccio è, e che vorrei fare agli italiani, se ci fosse stati voi in questi 1.288 giorni, quanto sarebbe stato caro il costo energetico, visto che non riuscite a mettervi d'accordo neanche quando siete all'opposizione? Annuncio così il voto favorevole e convinto di Fratelli d'Italia al provvedimento in esame.
2: Brava.
1: Bene, allora grazie senatrice Zedda. Presidente Boccia.
3: Sì, grazie Presidente, chiedo la verifica del numero legale.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la verifica del numero legale. Tutti? Direi di sì. Allora, dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale. E Presidente, mi sta... No, vorrei chiedere... Bene, voleva chiedermi il voto elettronico, però ai sensi del regolamento, essendo stata chiesta la verifica prima del voto, colleghi, serve sempre seguire il regolamento a tutti, come io, facciamo un ripasso generale. Dicevo, Presidente Boccia, c'è questa faccenda, no. Non è semplicissimo stare dietro a tutte le questioni tecniche. Ci sono altre richieste? No. Allora, colleghi, per alzata di mano, favorevoli. Contrari? Astenuti? Scusate, il Senato approva. Presidente Boccia.
3: Grazie Presidente, le chiedo la controprova, grazie.
1: Bene, chiudiamo le porte. Pronti? Dichiaro aperta la procedura di controprova. Siete tutti? Sì, dichiaro chiusa la procedura di controprova e il Senato approva. Dunque, colleghi, dato l'andamento dei lavori dell'Aula, a questo punto io sospendo la seduta, che riprenderà indicativamente alle ore 15 con la discussione sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026. La seduta è sospesa e riprenderà indicativamente alle ore 15.
2: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: 15:23 minuti, Radio Radicale, questi erano i lavori parlamentari della giornata di ieri, 11 giugno, del Senato della Repubblica. Abbiamo seguito la discussione sulle disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi. Intanto ringraziamo la regia di Luciana Bruno, noi siamo in attesa di collegarci in diretta con Manduria per il forum in masseria, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa e dalla Coming Partners. Con l'intervista andremo a seguire tra pochissimo l'intervista al presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Allora, Antonello, guardiamo
5: le agenzie, dobbiamo dare conto, allora non dico l'ennesimo, però insomma ci sarebbero segnali per un raggiungimento di un accordo tra Stati Uniti e Iran, e noi dobbiamo dare conto di questo. C'è un memorandum d'intesa che potrebbe essere firmato nei prossimi giorni, lo riferiscono Reuters e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione, ci sono delle indiscrezioni che arrivano anche fonte iraniana. I punti chiave, questo accordo dovrebbe avere 14 punti, vediamo, diciamo secondo la bozza che sta circolando sulle agenzie da qualche minuto, quali dovrebbero essere i punti principali. La cessazione immediata e permanente delle ostilità su tutti i fronti per un periodo di 60 giorni, Libano compreso, che entrerà in vigore subito dopo la firma. Il testo includerebbe anche impegni da parte degli Stati Uniti come rispetto alla sovranità iraniana e la non ingerenza negli affari interni. Poi lo stretto di Hormuz verrà riaperto immediatamente senza che l'Iran imponga alcun pedaggio per il transito, ciò garantirà il libero flusso di energie e merci commerciali, il traffico dovrebbe tornare ai livelli pre-guerra in 30 giorni. Poi allentamento parziale delle sanzioni sulla vendita del petrolio e dei prodotti petrolchimici iraniani in base ai progressi dell'accordo e al continuo impegno in buona fede dell'Iran. Gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero presentare poi un piano di ricostruzione dell'Iran per un valore di 300 miliardi. Saremo a vedere, continueremo a seguire le indiscrezioni e le notizie.
4: E allora continuiamo, però io già vedo le immagini che ci arrivano da Manduria, quindi chiedo alla regia conto.
5: Se no io vado avanti.
4: Qualche istante, vediamo
5: esatto,
4: adesso
5: se ci sono rumori. Ancora nulla. Allora finisco su altri paio di punti importanti di questa bozza che sta circolando in questi minuti. Entro 60 giorni le parti negozieranno un accordo definitivo sulla questione nucleare, che è il nervo scoperto appunto di questi colloqui, la revoca completa delle sanzioni primarie e secondarie statunitensi e l'annullamento delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riguardanti l'Iran. Durante questi negoziati Washington si impegnerà appunto a non aumentare la propria presenza militare. Allora io mi fermo qui, noi cominciamo a sentire dei suoni dal dialogo con la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola nel corso appunto dei dialoghi in masseria e la kermesse organizzata da Bruno Vespa che andrà avanti tutto il pomeriggio. Adesso c'è la Presidente del Parlamento Europeo, poi ci sarà in primo piano Raffaele Fitto, il vicepresidente della Commissione europea. Sta sistemando il collegamento con Roberta Metsola. Ecco, sentite la voce di Bruno Vespa.
6: Buon pomeriggio, presidente Metsola, e grazie per aver accettato di aprire questa nuova edizione del Forum in Masseria collegandosi da Bratislava.
7: Esatto, grazie a tutti voi. Volevo essere qui con voi in persona, ma non potevo perché sennò Slovacchia, ma almeno vi posso vedere qui.
6: Bene, allora, uno dei temi, diciamo, più urgenti è l'allargamento dell'Unione Europea. Per esempio, lei è stata in Montenegro recentemente e la stessa Giorgia Meloni ha detto che prima bisogna pensare ai Balcani e poi all'ingresso dell'Ucraina. Lei è d'accordo su questa linea?
7: Andare a Montenegro per dire che dobbiamo finalmente prendere i passi concreti per verso l'adesione del Balcani. Noi pensiamo che, cominciando per la Montenegro, è il paese più avanzato, non possiamo lasciare passare degli altri anni, perdere popoli che sono molto vicini a noi, che sono pro-europeisti, sono paesi piccoli, eccetera. Stasera ci sarà una decisione a Bruxelles di cominciare, almeno spero, di discutere i capitoli dei negoziati con l'Ucraina e con la Moldavia, e almeno possiamo finalmente muoverci, perché l'allargamento non è una cosa di beneficenza ma una scelta strategica.
6: Senta, ieri Giorgia Meloni, sostenuta in questo dal Presidente della Repubblica Mattarella, ha detto che l'Europa deve parlare con una voce sola alla Russia, quindi senza che ci siano deformati a 3, a 4, a 5, insomma, voglio dire, deve parlare con una voce sola. Lei è d'accordo?
7: Sì, su questo penso che possiamo dare la stessa risposta come su tutto, che l'Unione Europea deve essere unita, con una voce coerente, che tutti sono d'accordo di fare il passo che ci segue. Tutti stanno dicendo che dobbiamo parlare con la Russia, tutti stanno dicendo che niente può essere deciso sull'Ucraina senza l'Ucraina, ma sfortunatamente stiamo vedendo o che nessuno sta parlando con Putin o che nessuno sta difendendo l'Ucraina in sentire dagli ucraini cosa loro vogliono. Io penso che una risoluzione ci deve essere trovata, dobbiamo cominciare con un cessato del fuoco, dobbiamo vedere sì che ci sono stati progressi dall'Ucraina negli ultimi anni, ma dobbiamo anche essere con una voce chiara sulla responsabilità, su cosa significa

0: Eccoci. Senta, Presidente, la crisi energetica richiede degli investimenti supplementari. Dall'altra parte non ci si può smentire negli impegni presi per la difesa. La coperta è corta. Come riusciamo a soddisfare queste due esigenze?
1: Radio Radicale.
2: Non ho sentito la parte
1: scorsa della domanda.
0: Allora, dicevo che la crisi energetica richiede degli investimenti imprevisti e al tempo stesso però non possiamo smentire gli impegni che abbiamo preso per il rafforzamento della difesa. Dicevo, la coperta è corta, come possiamo soddisfare le due esigenze?
2: Perché se l'Europa non ha le risorse necessarie per rispondere alle nuove sfide, allora noi non possiamo spiegare ai nostri cittadini cosa stiamo facendo. Allora, su un lato dobbiamo crescere economicamente, per questo che abbiamo un piano di semplificazione, avevamo il fondo di rilancio e crescita nell'Unione Europea, abbiamo aiutato i paesi di avere progetti industriali e infrastrutturali, come sta facendo il vicepresidente della Commissione Fitto, perché questo è il suo portfolio. E su tutto questo dobbiamo, in negoziamento sul bilancio che viene, dobbiamo trovare una conclusione verso fine anno, almeno speriamo, il Consiglio, il Vertice Europeo.
1: Ancora qualche problema di collegamento tra la sede dove si sta svolgendo appunto l'evento della masseria.
2: È uno più strategico, uno che è capace di reagire alle crisi. Allora non possiamo avere uno senza l'altro, dobbiamo pagare quello che abbiamo già speso, ma dobbiamo crescere economicamente, altrimenti non possiamo investire nella nostra sicurezza e non possiamo dare il conforto ai nostri cittadini che stiamo continuando a proteggerli nell'ambito di educazione, di sanità, di protezione regionale, tutto questo. Con questo penso specificamente all'Italia, specialmente quelle regioni che hanno bisogno di attenzione particolare. Io incontro molti italiani che vengono da tutte le regioni che mi dicono: ok, attenzione alla Sicilia, attenzione al nord, attenzione al centro d'Italia che ha bisogno di aiuto.
1: Roberta Lemmezzola in collegamento con Forum La Masseria, appunto, di Bruno Vespa, sta parlando degli impegni dell'Unione Europea per fare fronte alle crisi dettate dalle crisi energetiche di questi giorni, di queste settimane. Il
0: Presidente, lei è favorevole all'elezione diretta del Presidente della Commissione Europea?
2: Allora, su questo il Parlamento Europeo è così sono i trattati che dicono che il Parlamento Europeo è particolarmente eletto direttamente dai cittadini per scegliere l'esecutivo, il governo. E per noi il governo è uno che è la Commissione, che lidiamo il progetto europeo. Questo è il processo di legittimità delle elezioni europee che si tengono su tutti i paesi allo stesso momento per un programma di 5 anni. Comincio per questo perché la struttura europea sul Parlamento è così. Ma io penso anche che nei campagne elettorali per il Parlamento dobbiamo avere una cosa più forte che avevamo fino adesso. Lo Spitzenkandidat, come si dice, il capolista dell'Unione Europea, come abbiamo avuto con Jean-Claude Juncker e poi con Ursula von der Leyen. Penso che su questo dobbiamo avere più visibilità, più discussione aperta. La verità è che in molti paesi non sanno cos'è questa cosa di Spitzenkandidat, e questa è qualcosa che dobbiamo prepariamoci molto meglio, perché nel 29 le elezioni saranno molto più difficili, molto più difficile, e dobbiamo prendere la legittimità di essere rappresentanti di quelli che i cittadini vogliono da noi.
0: Il Regno Unito si sta avvicinando sempre di più all'Europa. È immaginabile un rientro nell'Unione cancellando la Brexit?
2: Per me questo è forse il mio sogno, ma non è realismo. Non è necessario che il Regno Unito diventi un nuovo paese dell'Unione Europea, ma è necessario anche per noi, come paesi europei, di essere più vicini al Regno Unito. Perché?
1: Roberta Metsola, intervistata da Bruno Vespa, sta rispondendo alla domanda sul rapporti con la Gran Bretagna.
2: Non dobbiamo essere competitori con il Regno Unito, ma possiamo avere una relazione e anche un accordo che non è come la Norvegia o la Svezia, ma specificamente per il Regno Unito. E lo dico.
1: Radio Radicale 15:37, non fortunatissimo questo collegamento tra Bruxelles e la masseria, e il dialogo con la Presidente del Parlamento.
2: Geopolitici.
1: Metsola, eccola. Si è parlato appunto del rapporto tra Unione Europea e Gran Bretagna, dell'ipotesi di elezione diretta del Presidente della Commissione, soprattutto per quanto riguarda le elezioni del 2029 e poi di crisi energetica.
0: Non sentiamo l'audio. Non è andato via l'audio forse. Mi sente adesso, Presidente?
1: Avete sentito la voce di Bruno Vespa che sta tentando di ripristinare il collegamento. Dopo Roberta Metsola ci sarà lo spazio e il dialogo col vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto. Poi il pomeriggio al Kermesse della Masseria andrà avanti con un panel su imprese e fisco, come sostenere la competitività in un contesto sempre più globale. Quindi si parlerà di salari, welfare, come rendere il lavoro motore di sviluppo, si parlerà quindi anche di intelligenza artificiale, diversi quindi gli argomenti all'ordine del giorno. Registriamo ancora problemi di collegamento con
0: adesso
1: la Presidente del Parlamento Europeo.

0: questo punto
1: adesso forse va meglio, vero? Ecco,
0: sentiamo Vespa che dialoga con i tecnici e con Roberta Mezzola. Come sapete, questo appuntamento può contare su una grande partecipazione da parte
1: adesso
0: dei
1: mi sente?
0: Politici, soprattutto dei membri del
2: sì,
0: governo.
2: Sì, la sento.
1: Bene, due ultime domande. L'avanzata delle forze di destra in alcuni paesi europei può compromettere gli equilibri che si sono in qualche modo

0: ragazza, i tempi con
1: Ancora interruzioni sul collegamento. Roberta Metsola stava parlando della questione dell'avanzata di forze di destra, estrema destra in alcuni paesi dell'Unione Europea e dei
0: oltre 200 partiti
1: riflessi
0: con
1: sulla
0: orientamento
1: governabilità.
0: molto diversi. E allora i prossimi mesi e gli anni che vengano dobbiamo essere molto meglio a rafforzare il pro-europeismo con fiducia in se stessi, ma anche di essere onesti dove per gli ultimi anni non abbiamo fatto abbastanza. Siamo andate forse troppo in fretta, non abbiamo parlato con il nostro popolo su cosa dovevamo fare, sull'immigrazione, sulla difesa, sulla sicurezza, ma anche su come pagare, le bollette. Tutto questo viene a noi, di dare una risposta, elettorale che non è solamente di parole, ma di azione. Penso che negli ultimi 10 anni non l'abbiamo fatta, per questo c'è questo fenomeno non solamente sull'estrema destra, ma anche sull'estrema sinistra, e su questo dobbiamo veramente ritrovare quello pro-europeismo. E finisco con questo, concludo con questo. Oggi sono in Slovacchia e qui c'è il sentimento che il governo forse non è a favore dell'Europa e viceversa. Il popolo, 80%, è a favore dell'Unione Europea. E allora per noi dobbiamo dare le risposte a loro che ci stanno chiedendo per trovare delle soluzioni sulle sfide che tutti i paesi hanno, diversamente, geograficamente, ma anche politicamente e socialmente. Su questo penso che abbiamo bisogno della nostra fiducia in noi stessi per darla ai nostri cittadini.
2: Grazie Presidente, grazie per essere con noi, buon lavoro e a presto.
0: Ok, grazie.
1: Allora, siamo in attesa di tornare a collegarci col forum in masseria. Bruno Vespa dialoga con il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto. Dopo Cristiana ci saranno altri dibattiti. Si parlerà di lavoro e di imprese, se non sbaglio.
3: Imprese, allora vediamo che cosa prevedono le nostre dirette. Allora, fra pochissimo Raffaele Fitto, il vicepresidente della Commissione europea, come giustamente sottolineava Antonello, e poi ancora imprese e fisco, come sostenere la competitività in un contesto sempre più globale, con Maurizio Leo, viceministro dell'economia e delle finanze, Federica Brancaccio, presidente dell'ANCE, Valentina Confalone, amministratore delegato e country president di Novartis, Marcello Di Caterina, vicepresidente dell'ALIS, Gabriele Fava, presidente dell'INPS, Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente della banca IFIS. Ancora in diretta alle 17 circa con il forum in masseria Salari, Welfare e Intelligenza Artificiale, come rendere il lavoro motore di sviluppo, con Marina Calderone, ministro del Lavoro, Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'INAIL, Alberto Dal Masso, CEO di Satispay, Luca De Meo, CEO di Kering o Kering forse, Nicola Patrizi, presidente di Federterziario. E poi il nostro pomeriggio in masseria prosegue con gli 80 anni della Repubblica Italiana, l'importanza della giustizia per il futuro del paese, con Carlo Nordio, ministro della giustizia, Claudio Eccher, membro del CSM, Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e presidente della Lewis School of Law, Nicolò Zanon, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, alla Statale, che ci dovrebbe portare fino attorno alle.

0: Io penso alle 19,
1: Poi vedremo,
0: vediamo,
1: vedremo.
0: poi
1: Allora,
0: vedremo
1: nel frattempo,
0: bene.
1: visto che abbiamo tempo, io continuo la nostra fissa del pomeriggio. Parliamo dell'accordo perché,
0: Parliamo
1: allora,
0: dell'accordo.
1: adesso stanno smentendo sia fonte americana che fonte iraniana che la bozza uscita sia quella giusta, cioè che abbia i contenuti giusti. Nel frattempo, però, dobbiamo dare conto di un'altra, un'intervista a Trump fatta dal Corriere della Sera, che aveva già intervistato il presidente americano
0: Sì.
1: nelle scorse settimane e parla del rapporto con gli europei. Allora, dice Trump in questa intervista realizzata dal Corriere della Sera, gli alleati europei possono essere molto d'aiuto in futuro, ha dichiarato dopo che appunto lo stesso presidente aveva accusato il G7 di essere stato irrilevante per arrivare alla pace con l'Iran. In una breve telefonata esclusiva, il Corriere ha chiesto a Trump se gli alleati possono essere d'aiuto dopo la firma del memorandum. Dice di sì, possono essere molto d'aiuto in futuro, ma fino a questo momento non lo sono stati. Questo, diciamo, tranchant Trump sul rapporto con le principali capitali europee. Sappiamo degli sforzi negli ultimissimi giorni di Germania e Francia e Inghilterra per diciamo così, raggiungere un arrivo, un punto d'arrivo nei colloqui di pace. Non so se hai altri
0: Allora,
1: aggiornamenti.
0: intanto ho fatto un refresh con le agenzie, ce n'abbiamo una di un minuto fa, a parlare Trump che si rivolge agli iraniani dicendo è meglio che si diano una mossa in fretta. Poco prima era uscita un'altra sua dichiarazione dicendo che i termini dell'accordo diffusi dagli iraniani sono una fake news. Intanto c'è anche Israele che sembra abbastanza preoccupato dai termini di questo accordo
1: Perché prevederebbe anche il Libano, diciamo la parte di
0: Libano. Beh,
1: Libano.
0: questo in realtà è Hezbollah che dice: noi pensiamo, siamo fiduciosi che nell'accordo sia incluso anche il Libano. Per Israele, la parte che li preoccupa, almeno così ci raccontano le agenzie, è lo scongelamento dei beni iraniani che potrebbe dare forse maggior forza agli iraniani per sovvenzionare tutti questi gruppi terroristici che attaccano Israele e anche l'Occidente, come abbiamo visto alcune volte i paesi
1: Intanto il primo
0: occidentali.
1: effetto di queste voci, diciamo così, di accordo è sul mercato del petrolifero, perché i prezzi dei future petroliferi sono in netto calo, appunto sulla scia di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Le quotazioni dei contratti per il mese prossimo, anzi per agosto, sul Brent sono in ribasso del 2,4%, quindi 88,22 centesimi di dollaro al barile. Ricordiamo che nei momenti più difficili è arrivata oltre 100 dollari, mentre le quotazioni appunto sul West Texas Intermediate, quindi sempre su future, sono arrivati a 85,4 dollari al barile. Quindi questo i primissime conseguenze sulle voci. Restiamo sulle voci di accordo, poi vedremo anche come si comportano le borse, perché è appena aperto la borsa degli Stati Uniti. Tra l'altro, una giornata importante perché c'è anche SpaceX che vuole pesarsi, e quindi vedremo la quotazione del colosso di Elon Musk, che tipo di quotazione di resa avrà.
0: Allora, guardiamo solo al volo che cosa è successo per l'altro fronte, quello ucraino. Oggi ci sono stati degli attacchi da parte di Kiev alla Russia, sono stati portati degli attacchi, evidentemente usano questo nuovo missile perché le agenzie addirittura ci parlano di siti a 1600 km dal confine ucraino. E poi c'è una querelle con l'Italia, sembrerebbe, perché Kiev rivuole 25 bambini in Italia, ma i tribunali rifiutano il rimpatrio. Noi a questo punto c'è un cambio per quanto riguarda l'ordine delle dirette, sempre con il forum in masseria. Andiamo a seguire imprese e fisco, come sostenere la competitività in un contesto sempre più scusate, sempre più globale.
2: Ministro dell'Economia e delle Finanze, che di fatto è Nella prima Repubblica ci avrebbe chiamato ministro delle finanze, mettiamolo così, adesso poi c'è stata questa semplificazione, quindi il ministero dell'economia, lui è vice ministro per le finanze. Poi c'è Federica Brancaccio, presidente uscente, ma tuttora in carica, di ANCE, l'associazione costruttori, Valentino Confalone, amministratore delegato e country president di Novartis, Marcello Icaterina, vicepresidente di Alis, un grande raggruppamento della logistica, Gabriele Fava, presidente dell'INPS, e Rosalba Benedetto, vicepresidente di Banca IFIS. Allora, caro ministro Leo, intanto questa le aliquote, cioè voglio dire, perché una grande impresa dovrebbe pagare tasse in Italia e non andarsene, per esempio, come fanno molti in Olanda o da qualche altra parte? Riusciremo mai a trovare un qualche accomodamento che consenta a ognuno di restare in casa sua?
3: Allora, buonasera a tutti, grazie direttore per la domanda. Sicuramente noi stiamo facendo tanto per far venire le imprese in Italia, oppure le imprese che già stanno in Italia, ad avere un rapporto diverso con il fisco. Lo stiamo facendo, per esempio, con l'adempimento collaborativo. Che significa adempimento collaborativo? Diciamo, tu imprenditore che hai un rapporto diverso con l'amministrazione finanziaria, predisponi tutti gli atti, si chiama Tax Control Framework, attraverso i quali mappi il rischio fiscale, ostenti quello che può essere il pericolo fiscale che può derivare dalla tua attività, in questo caso stai tranquillo perché non avrai accertamenti, non avrai contenziosi e non avrai nulla di tutto questo. Pensate che il contenzioso...
2: Ho capito, che deve fare un'impresa per non avere accertamenti e contenziosi?
3: Allora deve fare quello che noi chiamiamo adempimento collaborativo. Tradotto, predispone il cosiddetto Tax Control Framework. Che cos'è? È una documentazione attraverso la quale l'imprenditore dice: guarda, io faccio questo tipo di attività che può presentare dei rischi fiscali. Allora si chiama
2: rischi fiscali.
3: Rischio fiscale, per esempio, lavoro con l'estero ho determinati rapporti per cui la fatturazione può presentare un rischio fiscale che può generare accertamento. Dice allora: se lo si dice in via preventiva, il fisco, il comportamento del contribuente non è un comportamento di quelli fraudolenti e via dicendo, e quindi si evita l'applicazione di sanzioni, si evita la possibilità di andare in accertamento e contenzioso. Le imprese estere che vogliono venire in Italia, noi abbiamo fatto una bellissima norma che sta nella riforma fiscale, il cosiddetto reshoring. Abbiamo detto: tu impresa estera, vieni in Italia, anziché pagare le imposte ordinarie, pagherai solo sul 50% per 5 anni. Questo che cosa comporta? Comporta che l'impresa estera che viene in Italia ha anche qui una riduzione del carico fiscale, però deve fare occupazione, deve fare investimenti e quindi genera effetti positivi per la crescita economica. Sono misure che sono nella riforma fiscale, già le abbiamo messe a terra perché noi siamo oggi a 18 decreti legislativi già in gazzetta ufficiale e 7 testi unici. Noi diciamo che la riforma fiscale deve fondarsi su 4 pilastri: la certezza del diritto, la semplificazione, la riduzione delle tasse e poi la lotta all'evasione, perché noi abbiamo livelli pronunciati di evasione fiscale che stiamo combattendo. Solo nel 2025 abbiamo recuperato 36,2 miliardi di evasione fiscale, da quando si è insediato il governo 101 miliardi, quindi sono i 4 capisaldi della riforma che stiamo pian piano mettendo a terra.
2: A proposito di riduzione delle tasse, la domanda chiave è questa: esiste la volontà politica di portare le persone che guadagnano 60.000 euro lordi all'anno ad un'aliquota del 33%? A questa volontà politica corrisponde una ragionevole probabilità che voi troviate i soldi per finanziarla?
3: Sono due belle domande che diciamo debbono essere viste insieme.
2: Dire la volontà politica non vi costa niente, va benissimo.
3: Allora, partiamo dalla considerazione. Qua tutti dicono è aumentata la pressione fiscale, poi se si va bene a vedere la pressione fiscale non sono aumentate le tasse. La pressione fiscale è un rapporto numeratore, denominatore. Che succede? Noi abbiamo abbassato le tasse, l'abbiamo abbassata a far data dal 2024 perché siamo venuti incontro.
2: Facciamo carta vince, carta perde. Quel 43% come nasce? Perché è cresciuto?
3: No, aspetti, non è cresciuta perché nel momento in cui abbiamo prima abbassato le tasse ai redditi medio-bassi, poi abbiamo dato il cuneo fiscale, abbiamo iniziato a venire incontro al ceto medio perché abbiamo abbracciato quella fascia da 28.000 a 50.000 euro, abbiamo abbassato l'aliquota da 35 al 33%. Ora, per rispondere alla sua domanda, che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare un altro pezzetto di riforma, vale a dire cercare di far sì che coloro i quali hanno un reddito che va da 50 a 60 mila euro, portare l'aliquota che oggi è 43% al 33%. Questo è il famoso ceto medio di cui parliamo. Per farlo, cioè, come possiamo fare?
2: 3 miliardi.
3: Costa 3 miliardi. Allora,
2: da 1 a 10, quante probabilità di trovare questi 3 miliardi?
3: Io direi 7. 7. Perché 7? Perché noi oggi dobbiamo vedere innanzitutto come andrà la situazione.
2: 7 è prudenziale?
3: Eh?
2: 7 è prudenziale?
3: 7 è prudenziale. Io sono sempre prudente perché dico le cose che facciamo le dobbiamo fare sempre compatibilmente con le risorse che troviamo. Oggi noi abbiamo, come avete visto, noi avevamo un rapporto deficit-PIL quando il governo si è insediato all'8.1%, siamo scesi al 3.1%, che poi in realtà è 3,07%, per effetto degli arrotondamenti siamo arrivati al 3.1%.
2: E se arrivassimo al 3,05% entreremmo...
3: 3,04% saremmo al 3%. Sono le alchimie che vengono fuori.
2: Magari la provvidenza fa sì che a ottobre arriva la stella cometa sul list.
3: Speriamo nella...
2: E forse qualche cosa possiamo fare.
3: Speriamo nello Spirito Santo. Se a ottobre le cose andranno bene, noi già nel 2025 stavamo sotto al 3% e quindi potremmo trovare le risorse per venire incontro. E poi vedere di lavorare un po' su queste famose tax expenditure. Che sono le tax expenditure? Sono le spese fiscali. Oggi noi abbiamo 600 spese fiscali, che sono deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, imposte sostitutive, agevolazioni, esenzioni varie. Se con un po' di interventi intelligenti, un cherry picking là dentro, possiamo trovare un po' di risorse.
2: Cioè, raschiate il fondo di barile sostanzialmente, no? Meno di detrazioni sui cani.
3: I cani, non possiamo toccare i cani perché sennò troviamo tutti gli animalisti che ci vengono addosso. Però vediamo di fare in modo di lavorare all'interno di quell'area per trovare le risorse. Per noi l'ha ricordato la Presidente del Consiglio, l'ha ricordato in occasione dell'Assemblea di Confcommercio. Noi dobbiamo aiutare il cittadino.
2: Allora, con una pistola alla tempia.
3: Gliela
2: metto io. Allora, sì o no? Sì.
3: Allora,
2: riesce a trovare. C'è la pistola,
3: Però come faccio a rispondere?
2: Ci gioca la pelle, ci gioca a trovare.
3: Io vorrei essere ministro senza portafoglio. I ministri senza portafoglio si muovono meglio.
2: Allora, a proposito di tasse. Noi... Lui è il ministro del portafoglio nostro, hai capito? Allora,
3: non aggrediamo.
2: Federica Brancaccio, la casa è il mito degli italiani, siamo quelli in Europa che sono più legati per mille ragioni. Io che sono piuttosto anziano ho ancora il mito del piano Fanfani per la casa, che da ministro del lavoro, pensi quanto era potente politicamente, non da ministro del lavoro di Brucia, ministro del lavoro con Giorgio La Pira, sottosegretario del lavoro, riuscì a fare un piano meraviglioso che dette, cioè gli italiani ancora una parte vive nelle grotte, tanto per essere chiari. Adesso c'è il piano casa, che non è comparabile con quello, ma insomma è una cosa abbastanza seria. E c'è quello che voi tecnici chiamate l'housing sociale. E qua vi dovete mettere d'accordo, perché io ho la sensazione che voi vogliate un po' troppo rispetto a quello che dovreste volere per consentire ad una persona che guadagna 1.500 euro al mese di fare un piccolo mutuo per consentirgli di comprare un piccolo appartamento, quello che ai miei tempi si chiamava la casa a riscatto, ecco, quella nella quale sono cresciuto io, tanto per essere chiari. I miei erano dipendenti pubblici e appunto negli anni 40 hanno cominciato, negli anni 50, poi mano a mano la casa poi se la sono comprata. Poi però secondo me siete un filino esosi. Sì.
4: È acceso? Sì. Buonasera. Ma non siamo esosi nel senso che, allora, mettiamoci dalla parte di chi di quelli a cui dobbiamo dare una risposta, perché l'emergenza abitativa è un'emergenza europea, poi magari facciamo anche un passaggio su questo, oltre che italiana, deve dare una risposta a cittadini, famiglie, studenti, anziani, giovani, lavoratori, che poi era, diciamo, gli stessi obiettivi del piano Fanfani, non replicabile, ma gli obiettivi erano gli stessi. Se mettiamo insieme costi di costruzioni attuali, costi del terreno, costi di tassazione, poi dopo veniamo al tema fiscale, vincoli.
2: Voi avreste dei vantaggi fiscali, in questo modo.
4: Sopra il miliardo, no, vantaggi fiscali nel piano casa non ci sono. Cioè nel piano casa, nel decreto piano casa in via di conversione, non c'è la leva fiscale. C'è la leva urbanistica, edilizia, di semplificazioni.
2: Parecchie leve, dai.
4: In particolare sopra al miliardo non c'è la leva fiscale. Attenzione, leva fiscale che dal nostro punto di vista dovrebbe servire a far sì che la famosa famiglia o singolo che guadagna 1.500 euro al mese possa con il 30% del suo reddito avere diritto all'abitare, perché poi, diciamo, bisognerebbe anche cambiare un po' il concetto stretto di tetto sulla testa. Noi dobbiamo pensare a rigenerare le nostre città, a riqualificarle, a renderle più adeguate alla società contemporanea. Beh, per mettere sul mercato una casa a 500 euro al mese dobbiamo cominciare anche a pensare purtroppo ai costi di costruzione, ai costi del terreno e ai costi fiscali che gravano. Oggi noi abbiamo una proprietà molto parcellizzata in Italia e in genere il privato, faccio un esempio forse che chiarisce abbastanza che cosa intendo, il privato fitta il proprio appartamento a Gabriele, bene, tranquillo. Noi stiamo andando verso un piano casa fatto da società, da fondi, da imprese, da società. Quando una società fitta a un cittadino X una casa, il cittadino deve pagare l'IVA ed è un costo secco. Quindi noi facciamo tanta fatica per riuscire a mettere sul mercato case accessibili e poi inevitabilmente per
2: questo
4: come
2: l'idea, renderli detraibili.
4: No, ma è così, vero casa, Maurizio?
2: Scusa, io affitto la casa perché sono una famiglia a 1.500 euro e non mi devi far pagare l'IVA. Me la fai scalare le tasse, abbi pazienza. Va bene? Va bene, affari fatto?
3: Registro.
4: No, è proprio
2: non così, posso dire tutta una cosa, lì un'altra. L'IVA è più pesante.
4: E grava non sull'impresa, io mi sono messa dalla parte della famiglia. La famiglia all'impresa deve pagare 500 più il 10% di IVA. Allora, stiamo parlando di casa accessibile, allora quel 10% potrebbe diventare dirimente. Non sto parlando di leva fiscale sull'impresa, poi se vuoi parliamo anche di quello. Allora, noi sappiamo che i soldi non ci sono, però abbiamo anche oggi un titolo di come fare, no? Perché il fisco, perché aiuti le imprese, aiuti l'economia. A un certo punto bisognerà veramente, ma tanto lo fate, lo so che lo fate, ragionare quali sono le leve anche di agevolazione che poi possono generare un'economia, uno sviluppo. Quindi se noi dobbiamo andare verso un grande piano casa accessibile, mettendoci nei panni non dell'impresa, perché poi c'è anche il problema fiscale dell'impresa, ma della famiglia che a quel punto fitterà da una società, bisognerebbe cercare quel 10%, si può ridurre al 5%, per portarlo allo 0 ci vuole un permesso europeo, vero?
3: Allora, la cosa che si può fare è lavorare per i giovani, sia vedere per i giovani che vogliono acquistare una casa, anziché fargli pagare il 10%, abbassare la tassazione al 4%. Ovviamente anche qui trovare le risorse, però è un tema su cui noi stiamo ragionando, anche grazie ai vostri suggerimenti.
4: Ecco. Non ha detto allo stalkeraggio, però,
2: abbiamo parlato qui di affitti, io parlavo invece del mutuo.
4: Del mutuo.
2: Consentire mettere un terzo, quindi saranno 450,
4: allora, il mutuo
2: 500 euro con i quali pagare il mutuo, quindi non un affitto a fondo perduto, ma una piccola mattonella per comprarsi la casa in 20 anni, in 25, quello che
4: cioè,
2: è.
4: Cioè il famoso, diciamo, piccola quota che va a salvadanaio o il mutuo, qui abbiamo anche una banca a questo tavolo. Non è facile avere mutui per i giovani, c'è qualcosa, anche qualcosa di importante come fondo di garanzia. Per una famiglia non è tanto facile avere un mutuo, e comunque un mutuo di 500 euro, se lo diciamo moltiplichiamo, è una casa di quanto? Da che valore? Da 150.000 euro forse? Sto guardando lei. Anche qui, per mettere sul mercato case, perché noi, signori, non dobbiamo fare gli errori fatti in passato. Io sto parlando del pilastro di edilizia integrata, quella anche a mercato privato, non sto parlando di edilizia residenziale pubblica o sociale, quindi parapubblica. Sto parlando di tutta quella fascia di reddito medio che oggi, anche medio alto, che oggi non riesce ad accedere al bene casa. Quindi per esempio le banche, anche questa è una questione europea, le banche sono costrette a fare degli accantonamenti mostruosi su tutto quello che è investimento in edilizia. Questo ha un costo, cioè anche all'Europa, oltre che Maurizio deve trovare i soldi per le coperture di leve fiscali, ma anche all'Europa si può chiedere, forse al momento in cui le banche investono, impiegano dei capitali per l'edilizia accessibile, che devono accantonare il 150%. Questo costa. Quindi...
2: Al volo, a Rosalba Benedetto, che è vicepresidente di Banca IFIS, che è molto attenta alle piccole realtà, è impossibile dare un mutuo, insomma, finanziare, diciamo, un mutuo, accettare un mutuo per 500 euro per una piccola famiglia o per un singolo o per una coppia, insomma, per una piccola abitazione. Sto parlando di un'abitazione veramente piccola, insomma, in questo caso.
5: Allora, intanto grazie Bruno. La cosa importante che ci tengo io a dire è che Banca IFIS finanzia le imprese. Quindi quello che a cui faceva riferimento giustamente la Presidente, noi oggi non siamo nella condizione di dare mutui ai privati.
2: Allora, riuscite a finanziare le imprese in modo che le imprese possano favorire i privati?
5: Allora, noi riusciamo a finanziare le imprese anche molto bene, perché diciamo che l'impresa è l'ufficio dei commerciali di Banca IFIS, cioè noi non abbiamo filiali sul territorio nazionale. Le nostre filiali, io ci tengo a dirlo, sono le imprese dei nostri imprenditori, perché andando da loro noi non andiamo con un pacchetto ben prestabilito, ma li ascoltiamo, intercettiamo qual è il loro bisogno specifico e sulla base di quello gli forniamo un prodotto specifico. Quindi questo dell'ascolto, che oggi ci fa capire anche che il loro stato di salute delle imprese o dei bilanci anche delle imprese italiane è in buona salute, perché le nostre imprese sono resilienti, e quindi quelle che serviamo noi particolarmente, perché rappresentano l'88% del tessuto produttivo italiano, ma è quello che ci chiedono che è importante. Loro ci chiedono, e quindi noi possiamo aiutarli in parte naturalmente ci sono le istituzioni, ci chiedono ad esempio meno burocrazia. Noi abbiamo provato anche a finanziarli con un tasso inferiore, ad esempio utilizzando l'ex legge Sabatini, però questo comportava una burocrazia molto lunga, con un sacco di scartoffi, e quindi loro ci dicevano: fatemi pagare il 4 piuttosto che il 2, perché altrimenti io non ne vengo a capo, e per noi il tempo che noi investiamo per tutta la parte della burocrazia ci toglie competitività. Un'altra cosa che ci chiedono per poter fare gli investimenti ed essere competitivi in Italia, ma soprattutto in Europa, perché le nostre imprese sono molto più apprezzate all'estero, dai nostri studi, del nostro ufficio studi, noi vediamo questo, all'estero sono disposti a pagare e a riconoscere il valore del prodotto italiano e della qualità del prodotto italiano molto più che in Italia. I 5 paesi verso cui l'Italia esporta e le piccole e medie imprese esportano, sono disposte a pagare anche il 30% in più un prodotto made in Italy. Quindi cosa ci chiedono? Ci chiedono anche di avere degli incentivi fiscali ma non incentivi fiscali, diciamo, generici. Loro vogliono incentivi fiscali che li possano far competere e rendere più competitivi nella digitalizzazione, nella ricerca e sviluppo, perché è lì che loro riescono a fare un salto.
2: In questo settore cosa siamo messi?
3: Allora, una cosa che noi possiamo fare e su cui stiamo lavorando insieme ad ANCE, stiamo lavorando insieme ad Asso Immobiliare, eccetera. Noi abbiamo 40.000 immobili demaniali che sono fatiscenti, immobili da rigenerare e via dicendo. Stiamo mettendo in piedi un programma con loro sul cosiddetto partenariato pubblico-privato, vale a dire, questi immobili, ovviamente la parte pubblica può fare, mettere a disposizione questi immobili e fare l'attività di progettazione. Con l'intervento del privato si possono generare immobili da dare poi in locazione a canoni calmierati. Questo è il passo ulteriore che si può fare. Per cui,
2: Ministro, questo è un problema antico. Vi manca un anno alla fine della legislatura. Riuscite a combinare qualcosa in quest'anno o no?
3: Allora, se mai si inizia, mai si finisce. Allora, noi iniziamo subito, e questo lo sa bene Federica, che stiamo lavorandoci. Dobbiamo far sì che poi il giovane, al mio modo di pensare, più che il mutuo, la casa, è anche orientato a un'ipotesi locativa. Dice, prendo il locativo, purché sia un canone basso, servirà per gli studentati, servirà per tante altre cose. Noi dobbiamo, insomma, evolvere un po' come pensano anche diciamo altri giovani,
4: guardare un po' più avanti.
3: Purtroppo, allora, noi dall'oggi al domani
2: cambiamo settore, andiamo alla farmaceutica. Valentino Confalone, che è amministratore delegato e country president di Novartis. Allora, l'Italia è prima in Europa nelle esportazioni, 70 miliardi di controllatore, però le dice che non riesce a tradurre queste capacità in attrazione di investimenti. Perché?
6: Allora, non ci riusciamo quanto vorremmo per i motivi che ricordava prima il Vice Ministro, visti al contrario. Semplificazione, certezza normativa e incentivi fiscali sono chiave per l'attrazione degli investimenti e su alcuni, in molte di queste aree noi non siamo ancora in grado di competere con altri paesi. Faccio due esempi concreti che attengono il farmaceutico, ma che sono facilmente comprensibili ed esportabili a qualunque altro settore. Una chiave della dell'innovazione e dello sviluppo in ambito farmaceutico è la ricerca, quindi gli studi clinici. Stati Uniti e Cina fanno la parte dei padroni dal punto di vista della capacità di generare innovazione e di fare ricerca. Quindi US, Cina, poi il Giappone sono i primi tre paesi in termini di capacità di generare studi clinici e fare studi clinici. Il quarto paese è la Spagna, paese molto vicino al nostro, molto simile per tanti versi. Sono stati capaci, grazie alla leva fiscale e alla semplificazione, di diventare il quarto paese al mondo per studi clinici. Lo hanno fatto con una legge del 2012, ormai quindi a qualche anno, si chiama Desarrollo, Investigación e Innovación, cioè sviluppo, ricerca e innovazione. 25% di credito d'imposta su tutte le spese di ricerca e sviluppo, 41% per quelle aggiuntive rispetto all'anno precedente, 20% di sconto, 27% di contributi sugli stipendi del personale addetto alla ricerca e un 40% di decontribuzione per quello stesso personale. Ha avuto la capacità in 10 anni di portare la Spagna da essere il quinto, sesto paese in Europa in termini di ricerca a diventare il primo paese in Europa e il quarto al mondo, come ricordavo prima. Esempio di semplificazione al contrario purtroppo riguarda l'Italia, o anche degli esempi positivi poi che riguardano l'Italia li posso
2: portare. Spaventato dopo. Lui
6: riguarda la semplificazione.
2: Una parentesi, perché noi no?
3: Ricerca e sviluppo, se noi vediamo bene, un credito d'imposta che funziona è il credito d'imposta ricerca e sviluppo che noi abbiamo in Italia, perché in passato non ha funzionato, perché c'era tutto un meccanismo particolare per cui poi l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza dovevano valutare se c'era o meno ricerca e sviluppo, e ci si rifaceva a meccanismi astrusi, ecco la semplificazione di cui parla lei, il manuale di Frascati, andare a vedere se c'era effettivamente innovazione su quel versante. Che faceva la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate? Non entrando nello specifico di questi meccanismi, portavano avanti iniziative di controllo, accertamenti. Abbiamo semplificato la vita perché abbiamo detto, guardate, se c'è un certificatore, quindi un soggetto che dice, guarda che qui c'è un'attività di ricerca e sviluppo, mette il timbro, quindi valida la cosa, il credito d'imposta è buono e viene dato. Quindi abbiamo fatto un passo avanti notevole su questo versante. Io ci credo come lei sulla ricerca e sviluppo, però la semplificazione di cui parlava lei, che prima non c'era, noi l'abbiamo creata perché abbiamo fatto sì che nel momento in cui trova un esperto, perché nella Guardia di Finanza, nell'Agenzia di Entrate sono esperti di questa materia, manuale di Oslo, manuale di Frascati, per cui c'è un certificatore, un docente universitario, uno specialista che dice ecco che questo tipo di attività merita il beneficio della ricerca e sviluppo e glielo diamo.
2: Secondo punto.
6: Allora mi collego alla semplificazione perché è verissimo, poi il diavolo è nei dettagli come sempre. Esempio opposto che nasce proprio da una mancanza di semplificazione. Esiste un altro meccanismo nel farmaceutico, si chiama serializzazione. Vuol dire essere in grado di tracciare ogni PEC di farmaco, ogni unità di farmaco, per motivi di sicurezza, per motivi anche di evitare la contraffazione, ha una motivazione molto seria. Noi lo facevamo storicamente, lo facciamo ancora, col bollino, famoso bollino, quell'adesivo, quella pecetta che si attacca a ogni confezione di farmaci. Oggi in tutta Europa quel meccanismo è stato superato dalla serializzazione, un QR code, cosa che anche noi dal 2019 dovremmo fare. Bene, noi abbiamo avuto già 2 deroghe dall'Unione Europea perché siamo l'unico paese che ancora non è in grado di mettere in atto questo meccanismo. Perché? Perché questo benedetto bollino viene ritenuto dalle autorità italiane ancora necessario per motivi di ulteriore sicurezza e tracciabilità. In realtà questo vuol dire che ogni azienda nel mondo, qualunque multinazionale o azienda italiana, deve creare una linea produttiva ad hoc solo per applicare questa pecetta, questo adesivo, alle unità che arrivano all'Italia, senza nessun reale beneficio. Questa complicazione rischia di portarci, se non riusciamo a risolverla entro giugno, a marzo del 2027, scadenza dell'ultima deroga che l'Unione Europea ha concesso ancora all'Italia, di renderci incapaci come industria di fornire farmaci in Italia con questo bollino, con un rischio grave evidentemente a livello di sistema. Mancano le istruzioni su come implementare questo meccanismo vecchio del bollino su un sistema nuovo con la serializzazione.
2: Chi deve dare queste istruzioni?
6: È il Ministero.
2: Lui?
3: Termini a difesa.
2: Tradotto.
3: No, termini a difesa.
2: Tradotto, se a febbraio non avremo i farmaci è colpa tua.
3: No, allora... Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ricordato bene, un ministero insomma mostro, perché abbiamo finanze, bilancio, partecipazioni statali, però su questo abbiate fede, non possiamo essere noi, è il Ministero del MIMIT, no, il Ministero dell'Industria, sarà mia cura segnalare la cosa al collega Urso.
2: Quindi Urso,
3: esatto.
2: Non è lui.
3: No, non c'è.
6: Il poligrafico dello Stato è quello che deve realizzare.
2: È lui o Urso?
6: Colletti. Poligrafico deve realizzare il bolletto.
3: Il poligrafico deve essere l'input che ci deve venire dal Ministero dell'Economia. Però ho detto io faccio buona nota del suo suggerimento e vediamo se insieme a Urso riusciamo a venirne a casa.
2: Allora, Marcello di Caterina, l'ALIS è una grossa associazione di compagnie logistiche, sono 3.000 compagnie. C'è questo problema degli ETS che dovrebbe essere superato a luglio. Allora spieghiamo cosa sono questi benedetti ETS e vediamo se ci sono ragionevoli probabilità che il mese prossimo si risolva questo problema. Allora,
7: non è colpa di Maurizio.
2: No, per una volta non è colpa sua.
7: Allora
2: l'ETS, come siete danneggiati voi dagli ETS?
7: No, l'ETS ha stravolto completamente il settore del trasporto marittimo, in modo particolare perché è una tassa, un'ipertassazione che è stata, diciamo, imposta dall'Europa in ragione del green, per il raggiungimento dei famosi principi di decarbonizzazione 2030-2050, net zero eccetera. In realtà l'ETS è un danno incredibile che sta subendo il trasporto marittimo, a danno proprio di quella cultura green, perché se abbiamo investito per tanti anni dicendo che i camion dalle strade bisognava toglierli, bisognava riportare e utilizzare le autostrade del mare, in modo particolare l'Italia ha questa opportunità perché geograficamente è così, ha la conformazione di tale per poterselo permettere, stiamo assistendo con l'ETS a un back shift modale, cioè al ritorno dei camion sulle strade, perché il nolo marittimo non conviene più come conveniva un tempo, in senso di rapidità di trasporto, puntualità, ma soprattutto in tema di sostenibilità.
2: Perché sta costando di più?
7: Costa di più perché l'ETS incide sul nolo marittimo, il nolo marittimo viene trasferito al trasportatore e quindi il trasportatore che deve trasportare merce da sud a nord deve necessariamente pagare un nolo più alto, non più conveniente rispetto a quello che era quello precedente, che gli portava a togliere il camion dalla strada.
2: Quindi è una classica operazione alta fazzi questa. Pura.
7: Perfetto, il tema vero è che in ragione del green noi stiamo mettendo in discussione la parola che dovrebbe mettere tutti d'accordo, la competitività. La competitività delle aziende europee, ma in modo particolare, perché questo ETS incide innanzitutto sull'Europa in maniera dannosa per gli europei, perché viene pagata con il phase-in di quest'anno al 100%. Per il trasporto marittimo dall'Europa verso l'Europa al 100%, dall'Europa verso il resto del mondo al 50% e fuori dagli confini europei non viene pagato. Quindi vuol dire che le navi che arrivano per esempio dalla Cina e che avevano prima potevano arrivare a Gioia Tauro per il transshipment dei contenitori piuttosto che peraltro per l'automotive in modo particolare, oggi non hanno più convenienza di arrivare in Italia, si fermano nei porti del Nord Africa che stanno crescendo incredibilmente in termini di investimenti infrastrutturali, non pagano ETS, poi siccome l'ETS al di sotto delle 5.000 tonnellate non viene pagato, fanno un transshipment con un alleggerimento delle navi e quindi praticamente questa tassa non viene pagata dal trasportatore a danno però della comunità europea, che non riceve più i volumi di traffico che riceveva prima. Questo per quanto riguarda la parte europea, ma in modo particolare, ora che c'è la revisione a luglio dell'ETS, dove siamo stati in Europa a parlare la settimana scorsa, sono stato da Tsitsikostas, lui che tra l'altro è greco e condivideva con noi ogni forma di ragionamento. Il punto è, proviamo a immaginare di restituire al mare ciò che il mare dà. Cioè, se l'ETS è una tassa che va gestita comunque in ragione del green, quello che l'Europa incassa in termini di ETS in buona parte dovrebbe essere restituita in termini di incentivi al mare. Oppure chi come ha già iniziato all'utilizzo di carburanti alternativi e ha avuto l'opportunità di fare già investimenti in questa direzione potrebbe avere una, diciamo, compensazione. Ma l'ultima cosa, lasciamela dire Bruno, scusami, le isole, le grandi isole, cioè il trasporto della continuità territoriale non può essere appesantita dall'ETS, perché se un siciliano o un sardo, o meglio un sardo, perché il siciliano ancora col trasferimento via macchina e via treno è ancora possibile, ma le grandi isole dovrebbero essere esentate dall'ETS, cosa che per esempio in Spagna per le grandi regioni insulari come le Canarie già avviene dal 2010. Allora su questo bisogna che, spero che il commissario Fitto e Raffaele credo debba venire qua, Tsitsikostas ci ha detto che il governo italiano è fortemente impegnato già sull'argomento con il Presidente del Consiglio, che in prima persona ha preso a cuore la questione dell'ETS. Bisogna per forza durante questa revisione di luglio arrivare ad una mediazione che alleggerisca le aziende del trasporto, perché sono i consumatori finali che pagano poi il prezzo di tutto.
2: Quante probabilità ci sono che vengano accettate queste proposte a luglio?
7: Io torno da Bruxelles un po' preoccupato, devo dire la verità, da 1 a 10 io spero 7, perché sono uno che, voglio dire, è stata la parte dei nostri governatori, ma in realtà la vedo difficile, perché c'è questo commissario europeo che si chiama Hoekstra, che è profondamente contrario alle nostre, diciamo, alle nostre istanze, e ritiene che invece in ragione del green e per il green si debba andare avanti con un treno e non
2: ma
7: prendere.
2: Ma il green non ci ha già rovinato abbastanza in altri settori, insomma, adesso, con tutto il rispetto.
7: Con tutto il rispetto, noi abbiamo portato le nostre istanze, le nostre, diciamo, possibili soluzioni, pur dicendo, e attenzione, poi il trasporto marittimo è appesantito anche dall'AIMO, quindi si unisce, almeno proviamo ad evitare la doppia tassazione, tassazione dell'AIMO, tassazione dell'ETS, cioè stanno mettendo in condizione.
2: Che cos'è l'altra tassazione?
7: L'AIMO, che è l'ente mondiale del trasporto marittimo, poi utilizza i propri strumenti per tassare a modo suo anche in regime del green il trasporto marittimo. Se quello però è una tassa mondiale che non c'entra con la tassazione europea, se però si uniscono le due cose, e rendiamo molto poco competitivo quel trasporto che le autostrade del mare hanno rappresentato e dovrebbero rappresentare negli anni futuri. Tieni conto che l'ETS costa per l'Italia nell'ultimo triennio 1 miliardo e per l'Europa 13 miliardi. Sono soldi che potrebbero essere utilizzati in forma di incentivi, restituendoli alla logistica e al trasporto, favorendo quell'incremento di valore che non è solo maggiore occupazione, maggiore disponibilità, voglio dire, di volumi, c'è un PIL
2: anche
7: che può
2: favorire l'ambiente, perché se si tolgono le automobili dalla strada e si riportano in mare.
7: Ma questo anche purtroppo questa è la soluzione.
2: Allora, presidente Fa, presidente dell'INPS, il problema è chi paga le pensioni ai nostri figli e ai nostri nipoti, visto che non nasce più nessuno. Ci servono gli immigrati?
8: Le pensioni le pago sempre io, direttore, grazie, è un piacere essere suo ospite, continuerò a pagarle io pro tempore. Facciamo una riflessione che sta...
2: lunga vita, visto che ci pagare pensioni.
8: Lunga vita all'istituto, sicuramente ha ragione. Ma facciamo una riflessione, mi piace condividere con lei e con tutti, una riflessione che sta un po' alla base dell'evoluzione dell'istituto che servirà sempre di più al nostro paese. E cioè la riflessione è questa: ogni istituto non nasce in astratto, nasce perché è la risposta concreta alle richieste che le comunità fanno e che costruiscono alla luce delle esigenze del proprio tempo. Lei sa meglio di me che il welfare è stata una conquista civile importantissima fino all'Ottocento, per tutto il Novecento, e nasce a seguito della trasformazione dell'industrializzazione, nasce il sistema di sicurezza sociale, la protezione sociale, ma nasce e continua negli anni rispondendo successivamente alle difficoltà, alle crisi, alle fragilità, quindi rispondendo dopo. Oggi che siamo nel XXI secolo c'è bisogno di qualcosa di nuovo, qualcosa di più. E quel qualcosa di più lo stiamo costruendo, che è la prevenzione, la proattività. Il nuovo welfare, il welfare che stiamo portando avanti ormai da 2 anni, è un welfare che va sempre più verso la prevenzione, verso l'accompagnamento, verso la costruzione del tuo futuro. Questo vale per tutti.
2: Tradotto come si fa?
8: Vale per i giovani, vale per gli anziani, vale per la disabilità, vale per tutti. E noi ormai abbiamo messo in atto parecchi strumenti, abbiamo messo in atto strumenti attuali anche alla luce della tecnologia che in questo momento ci aiuta, non sostituisce le persone, Ad esempio l'app che abbiamo lanciato, il portale giovani, il portale genitorialità, portale disabilità, non lasciamo indietro nessuno, aiutiamo tutti, perché questo è il nostro core business, il nostro goal, vogliamo aiutare tutti, aiutarli in chiave proattiva, addirittura, direttore, in chiave predittiva, perché questo che ci dà, perché questa possibilità ci viene dalla tecnologia.
2: Torno alla domanda iniziale, quanti immigrati regolari ci servono per pagare le pensioni?
8: Ma attualmente io servo 52 milioni di clienti, che sono praticamente tutto il popolo italiano.
2: Sì.
8: Un'integrazione qualificata e governata potrebbe essere sicuramente utile, cioè alla luce anche del fabbisogno del tessuto produttivo, tessuto imprenditoriale, in modo da
2: proviamo a fare qualche numero?
8: Qualche numero è prematuro.
2: Mezzo milione?
8: Prematuro, direttore, prematuro.
2: Ho capito, ma
8: sugli immigrati è prematuro.
2: Sì, però a un certo punto voi capite i conti. Poi, quanti soldi vi mancano?
8: No, oggi
2: oggi siete a posto.
8: Siamo a posto, proprio perché facciamo un esempio.
2: Facciamo un esempio di mio nipote che ha 18 mesi. Che deve fare lui? La grande.
8: Oggi
2: la pensione di mio nipote che ha 18 mesi, come sarà? No.
8: Oggi siamo in zona come, poi non compete neanche a me, ma compete ai legislatori innanzitutto, sì, anzi è un patrimonio esclusivo del legislatore. Ma
2: faccio il suggerimento dell'esperto al legislatore, quale
8: direttore, faccio un esempio: se il tetto ha un problema, lo ripariamo quando c'è il sole o quando c'è la pioggia. Certo. Oggi, siccome siamo in una zona di, diciamo, comfort, è il momento per intervenire, cercare di risolvere tutti questi problemi e queste preoccupazioni. Allora, è quello che stiamo facendo.
3: Posso dire una cosa da legislatore? Noi dobbiamo lavorare pure sul secondo pilastro. Allora, bravissimo, la cosa da fare, che cosa abbiamo fatto già nella legge di bilancio?
2: Cioè, pensioni integrative.
3: Pensioni integrative. Abbiamo aumentato la deducibilità dai 5.130 a 5.300. Abbiamo detto il giovane può scegliere se andare sulla previdenza, sul primo pilastro, oppure darlo alla previdenza complementare. Quindi, secondo me, dovremmo andare un po' in quella direzione, perché se no il nipotino certamente non può aspettarsi una pingue pensione da parte del
8: Maurizio. Il vicemista ha assolutamente ragione, siamo in perfetta sintonia. Il secondo pilastro, aggiungo io, ma perché non pensare anche al terzo pilastro? Perché potrebbe sicuramente essere utile per i nostri giovani, che saranno il nostro futuro, e il nostro futuro dipenderà dal loro futuro.
2: Bene, allora un telegrafico secondo giro. Vi ha bacchettato la Presidente l'Ufficio parlamentare bilancio con questo discorso: un lavoratore normale che guadagna 70.000 euro e paga 32% più o meno, lo stesso lavoratore che aderisce alla flat tax paga il 15%, cioè questo non è giusto. E da un lato voi avete anche la spinta però della Lega, che da 85.000 vorrebbe portare il tetto a 100.000. Coperta cortissima, come si fa?
3: Allora, per quanto riguarda il lavoratore dipendente, abbiamo già detto che abbiamo dato, perché tutti i meccanismi che abbiamo introdotto dal 2024, strutturali, abbiamo aiutato il ceto medio-basso, stiamo aiutando il ceto medio, cuneo fiscale, quindi tutte queste cose le abbiamo fatte. Però dobbiamo pensare anche un altro aspetto che abbiamo introdotto in questa legge di bilancio. Se ne parla poco, perché oggi si parla di salario minimo, di contrattazione collettiva, però noi siamo venuti incontro anche a coloro i quali hanno redditi bassi, perché abbiamo detto: ci sono rinnovi contrattuali nel lasso temporale 24-26, il di più rispetto ai 33.000 euro del 2025, il di più applichiamo una flat tax 5%. Il premio di produttività, se diamo un premio di produttività, applichiamo sul premio di produttività l'1%. Lei mi dirà: ma tutte queste flat tax? Beh, non sono flat tax che nascono da adesso, queste nel corso del tempo si sono inserite varie misure. Il discorso dei 75.000, degli 85.000 euro, penso sia difficile arrivare a 100.000 euro, perché 100.000 euro significa poterlo applicare solo ai fini delle imposte dirette, non ai fini dell'IVA, perché il meccanismo IVA, che è una normativa europea a cui noi dobbiamo adeguarci, prevede il tetto 85.000 euro. Quindi il di più penso sia complesso. Capisco la legittima aspettativa dei colleghi della Lega, però penso sia complicato. Ma quella misura degli 85.000 euro, se andiamo a vedere, non è sbagliata da questo punto di vista, perché chi ha il cosiddetto forfettario non deduce analiticamente tutte le spese, ma c'ha un abbattimento forfettario, quindi è un meccanismo che va visto anche in chiave di semplificazione. Quindi la flat tax sicuramente c'è e rimane, e poi attrae tanti soggetti, tanti contribuenti.
2: Evita anche ridurre l'evasione.
3: Questa è la logica pure del concordato, quello su cui noi stiamo puntando tanto. Stiamo dicendo: tu contribuente, accetti la nostra proposta, piano piano entri nella fascia dei soggetti che sono affidabili per il fisco, e quindi sei un soggetto che non verrà accertato, non ci saranno sanzioni, non ci sarà nulla di tutto questo. Ecco la rivoluzione copernicana che stiamo facendo sulla parte fiscale.
2: Allora, risposta da 30 secondi, Federica Brancaccio: che cos'è lo split payment, che vi costa 5 miliardi e 300 milioni e perché non volete che venga rinnovato?
4: Ci costa finanziariamente, non è una questione economica. Bruno, faccio un esempio, posso usarti?
2: Certo.
4: Dico, allora, come la vedresti tu se a te pagassero le fatture senza
2: IVA? Sì.
4: E poi tu dovessi invece i tuoi fornitori, eccetera, pagare con l'IVA. E poi quell'IVA te la vai...
2: Lo faccio regolarmente.
4: Te la vai...
2: regolarmente come azienda vinicola, sì, aspetto il rimborso dell'IVA, cara. Aspettalo anche tu, abbi pazienza.
4: No.
2: Come no? Non è... Io aspetto il rimborso dell'IVA pazientemente.
4: Bruno, non è la stessa cosa.
2: E vado a mordere il fondo dei pantaloni a questi signori, perché non lo diano.
4: Non è la differenza. Noi quando fatturiamo la pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione non ci dà l'IVA, quindi non è, se io faccio invece un privato è diverso, poi quella, la differenza tra quello che io pago e quello che incasso, vado al rimborso,
2: eccetera. Il mio cliente straniero invece, non mi dà l'IVA.
4: Invece qui questa cosa costa in termini finanziari circa 5 miliardi, cioè drena da un punto di vista finanziario alle imprese circa 5 miliardi. Nel 2015 l'Italia ha chiesto questa proroga all'Europa perché per l'evasione, perché il motivo era quello. Al momento in cui la fatturazione elettronica però è andata a regime, ora siamo all'undicesimo anno di proroga, credo che sta per arrivare la terza o quarta proroga. Questo in un momento così delicato drena finanza.
2: Risposta. Allora, si proroga o no?
3: Allora, si proroga adesso. Abbiate fiducia perché stiamo cambiando un po' anche la lotta. Allora, altra cosa importante che voglio dire. Il meccanismo scontrini POS, quello che abbiamo introdotto, era dal 2025 e abbiamo introdotto quest'anno, sta portando dei risultati significativi. Noi abbiamo 115.000 scontrini in più da gennaio a maggio rispetto a gennaio-maggio 2025. Quindi sono tutte misure che stanno contrastando l'evasione e che poi potranno portare all'eliminazione di un fenomeno che generava, come dicevi, evasione. Cioè, quindi da questo punto di vista... Però attendi fiduciosamente, come fa il direttore, il rimborso su cui stiamo pure procedendo celermente.
2: Allora, vado con Farone, un telegramma. Che cosa, perché sono così lunghi i processi autorizzativi?
6: Processi autorizzativi per i farmaci in particolare, che è un tema chiaramente chiave per la popolazione. Allora, il Ministero, in questo caso della Salute, e AIFA con loro, hanno raggiunto ottimi risultati in termini di tempi di approvazione di un nuovo farmaco. Noi ci mettiamo comunque un'eternità, 440 giorni, ma rispetto ai 600 giorni della media europea siamo messi un po' meglio. Il problema com'è? Qual è? Come sempre ci complichiamo la vita. Abbiamo un percorso ulteriore che abbiamo solo noi, che è quello dell'ostacolo regionale. Cioè, noi dopo aver ottenuto l'autorizzazione alla rimborsabilità di un farmaco in Italia, dobbiamo introdurlo nei formulari regionali e questo comporta un ulteriore ritardo che va tra i 6 e i 12 mesi. Quindi un cittadino italiano che teoricamente dopo un anno e mezzo, che è già un'eternità, pensate a un paziente oncologico con un farmaco innovativo, che potrebbe avere il farmaco disponibile, deve aspettare, dipendendo da quale regione ha la fortuna o la sfortuna di essere residente, da avere la disponibilità immediata fino a 12 mesi. Ecco, questa è un'area di semplificazione fondamentale perché consente una maggiore equità regionale e geografica, un miglior efficace, quindi un effetto di salute importante per tutti, e rende il paese più attrattivo all'innovazione, perché l'innovazione che si rende disponibile con la ricerca diventa più velocemente disponibile anche per il cittadino, per il paziente e per il sistema salute.
2: Bene. Marcello e Caterina, quali sono i competitor internazionali che hanno regimi fiscali migliori dei vostri?
7: I competitor internazionali che hanno regimi fiscali migliori sono tanti, caro Bruno, purtroppo. Noi dobbiamo cercare di combattere, secondo me, con un atteggiamento molto prudente sotto l'aspetto proprio della capacità di fare investimenti nel nostro paese, anche nel settore dell'energia, molto più veloci. Cioè, questo paese non può permettersi più di non investire nel nucleare, non può permettersi più di non investire nelle energie rinnovabili, non possiamo essere, diciamo, ostaggi di una crisi come quella di Hormuz piuttosto che come quella della guerra in Ucraina. Noi dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter essere competitivi almeno come gli altri paesi della Comunità Europea. Sebbene l'Italia sia ai primi posti, ovviamente, tra i 27, riteniamo che questo questo sforzo in più, che è uno sforzo culturale, non è uno sforzo solo di ragione di natura economica, possa ridare quella capacità, come dire, di credibilità, ma anche di produttività al nostro paese, che in questo momento è assolutamente necessaria.
2: Presidente Fava, l'intelligenza artificiale come vi sta aiutando?
8: Ci sta aiutando tantissimo, direttore, ci sta aiutando semplificando la vita a tutti, valorizzando il patrimonio di professionale che abbiamo all'interno dell'istituto, perché abbiamo devoluto le attività più o meno ripetitive all'intelligenza artificiale, liberando tempo preziosissimo affinché sia dedicato alla risoluzione dei dossier complessi, dando risposte certe in tempi accettabili. Questo è stato, è uno dei risultati che abbiamo raggiunto. E questo si innesta anche sui grandi temi che affrontiamo oggi, perché lei sa meglio di me che abbiamo grandissime sfide e criticità, quali invecchiamento, denatalità ed AI, che non è più la normale tecnologia ma è molto evoluta. Allora, cosa abbiamo fatto per arrivare alla sintesi? Ed è il nuovo corso dell'INPS, un INPS molto più proattivo e anche un po' più globale. Ho proposto, siccome sono sfide di tutti, sono globali, sono comuni a tutti i paesi. Ne ho parlato con i miei colleghi a livello europeo e ho detto: signori, queste sfide ce le abbiamo tutti, non sono diverse in nessun paese.

0: la vostra risposta, visto che siete delegati ad aiutarle.
1: Allora Bruno, noi abbiamo un problema, noi come imprese italiane, piccole e medie imprese italiane, abbiamo un problema importante di sottocapitalizzazione. Questo in un momento storico anche nel quale loro avrebbero invece bisogno di più sostegno, più incentivi, perché devono, appunto, per essere più competitivi, devono fare investimenti in digitalizzazione, internazionalizzazione. Noi che siamo una banca specializzata proprio al supporto alle PMI, con una parte del nostro business che è la finanza strutturata, cerchiamo di facilitare tutte quelle operazioni che sono operazioni di aggregazione, perché oggi le imprese sono talmente piccole che dimensionalmente non riescono poi a sopportare determinati investimenti e quindi devono aggregarsi tra di loro. Quindi mettiamo insieme dei club deal, dei private equity, che quindi l'imprenditore, aprendo il capitale della propria azienda a investitori terzi, può essere, diciamo, capace in un futuro, non perdendo neanche il controllo, anche non cedendo la maggioranza, di competere sul mercato internazionale ancor di più, visto che il prodotto è assolutamente valido.
0: Bene, grazie per aver partecipato a questo primo panel. Come vedete è arrivato il vicepresidente Fitto e quindi adesso faremo con lui una chiacchierata e poi è in arrivo, è già arrivato il ministro Calderone per il prossimo panel. Grazie davvero.
2: minuti, Radio Radicale. Allora abbiamo seguito il dibattito in leggera differita, imprese e fisco, come sostenere la competitività in un contesto sempre più globale, con il viceministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo, con Federica Brancaccio, presidente dell'ANCE, con Valentina Confalone, amministratore delegato e country president della Novartis, con Marcello Di Caterina, vicepresidente dell'ALIS, con Gabriella Fava, presidente dell'INPS, ed Ernesto Fustenberg Fassio, presidente della banca IFIS. Ed ora andiamo ad ascoltare in diretta, sempre dal forum in Marseria, Bruno Vespa, che intervista il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto.
0: Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea. Allora, le giro la domanda che è stata fatta qui da Marcello Di Caterina, che è vicepresidente di ALIS, pochi minuti fa, a proposito degli ETS. Lui dice, ci aspettiamo. Allora, per piacere, chi non sta zitto può accomodarsi fuori, non voglio sentire una voce, chiaro? Allora, lui diceva, a luglio si decide la sorte di questi ETS che penalizzano moltissimo, è un circolo vizioso, mostruoso, che penalizza soprattutto le aziende marittime. Lui dice che loro si sono confrontati con il loro collega greco, il quale naturalmente dalla loro parte, vista appunto i comuni interessi, ma c'è un commissario particolarmente ostile. Quante probabilità abbiamo che questo scoglio venga superato?
3: Allora, innanzitutto piace partire dal tema proprio del marittimo e delle isole per dire che proprio mercoledì abbiamo approvato su mia proposta la strategia europea sulle isole, che indica alcuni elementi che aiutano ad affrontare questa discussione più ampia, che proprio mercoledì ha avuto un primo dibattito
0: di della continuità territoriale?
3: Anche, c'è una visione ampia sulle isole dove ci sono una serie di aspetti e si inserisce anche il tema della discussione in corso sull'ETS, sulla quale io non posso entrare nel merito per una ragione molto semplice, perché abbiamo avuto questo primo dibattito all'interno della Commissione, preparatorio per il 15 luglio, momento nel quale si affronterà e si deciderà come eventualmente revisionare questo meccanismo. È un momento particolare, ci sono posizioni diverse, inutile nasconderlo, ma non solamente in Commissione, perché questo vale per l'ETS come un po' per tutto, non lo dico per giocare in difesa, spesso ci sono le critiche e le polemiche sulla Commissione Europea, ma l'Europa non è la Commissione Europea, l'Europa è la Commissione, il Parlamento, il Consiglio, e quindi quello di cui noi parliamo, deve trovare una sintesi, perché la Commissione propone, poi il Parlamento e il Consiglio

0: Consiglio lavorano su quel testo e si giunge ad una definizione molto complessa. Questo aspetto lo voglio sottolineare perché le differenze di posizioni non sono le differenze di posizione all'interno della Commissione, ma sono differenze di posizioni che ci sono anche e soprattutto tra gli Stati membri. È un sistema complesso, non entro nel merito, potrei chiamare se volessi i voti degli anni scorsi in Parlamento. Io sono stato parlamentare europeo, ho guidato un gruppo politico, quindi su alcune posizioni ho espresso in modo molto chiaro anche alcune posizioni, però penso che sia anche importante tener conto di questa differenza che c'è tra gli Stati membri e soprattutto anche di capire come, e questo è lo spazio che io intravedo, come ci possa essere la opportunità di tener conto che questo sistema ha visto alcuni paesi attuarlo in modo sostanzioso, ci sono dei limiti strutturali di partenza per altri, e come ci sia la possibilità probabilmente di provare a costruire delle soluzioni che vedano delle risposte di breve termine per provare a dare delle soluzioni con degli impegni di lungo termine, perché comunque la strategia e gli obiettivi finali restano questi. È chiaro che questo aspetto è molto importante e rilevante perché si inserisce in un momento nel quale abbiamo in corso una situazione geopolitica a livello internazionale molto complessa. Se parliamo del marittimo, abbiamo nel Mediterraneo una situazione che potrebbe apparire paradossale perché ci troviamo di fronte al rischio che molti investimenti possano spostarsi nel Nord Africa.
1: Già fatto. Quindi, già lo stanno facendo.
0: No. Diciamo che questo tema è un tema ancora aperto. Quindi lavoreremo per trovare delle soluzioni non semplici, però
1: se è vero quello che dice di Caterina, l'ETS fa crescere il costo dei noli marittimi, molti trasportatori non li trovano più convenienti e quindi tornano su strada, quindi una norma nata a protezione dell'ambiente si ritorce contro l'ambiente.
0: Il ruolo di commissario e di vicepresidente comporta anche una serie di rigidità nell'esprimere delle valutazioni, e quindi è chiaro che ci sono dei temi, di Caterina sa perché abbiamo avuto diversi incontri, abbiamo parlato con tutto il comparto, stiamo lavorando.
1: Allora, ieri Giorgia Meloni in Parlamento è stata particolarmente severa nei confronti dei vincoli, dei lacci dell'Unione Europea. Il vicepresidente che ne dice?
0: Anche qui è chiaro che ci sono posizioni che gli Stati membri assumono e che all'interno del Consiglio possono trovare delle soluzioni. Posso dire che questa Commissione ha per la prima volta un commissario alla semplificazione, ha messo in campo una serie di scelte, di azioni sul terreno della semplificazione molto importanti. E stiamo lavorando per dare maggiore flessibilità e semplificazione al bilancio europeo. Lo abbiamo fatto con diversi aspetti, sulla politica di coesione, rimodulando le risorse, dando questa flessibilità. Lo abbiamo fatto la settimana scorsa con un percorso complesso e articolato, nel quale lo scostamento di bilancio assegnato alla difesa è stato ampliato anche all'energia. Mi sembra che sia stato un risultato molto importante. La stessa flessibilità la si usa nei confronti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ed è l'elemento centrale del futuro bilancio 2028-2034, dove il terreno della semplificazione e della flessibilità rappresentano le priorità assolute. È chiaro che si può sempre fare di più e meglio, e lavoriamo in questa direzione.
1: A proposito di energie rinnovabili, questi 23-24 miliardi mi pare che ci sono stati dati più di
0: uno. Diciamo è uno 0,6, dovrebbero essere intorno ai 14 quelli autorizzati con lo spostamento.
1: Per un anno?
0: No, complessivamente la percentuale è sui 3 anni che può essere utilizzata.
1: 14 in 3 anni?
0: Sì, esattamente.
1: Ecco, ma servono solo le energie rinnovabili o consentono anche di prendere qualche spiccio per ridurre le bollette?
0: Il tema è più complesso, abbiamo fatto diverse proposte. La prima è quella relativa agli investimenti, perché è chiaro che queste risorse non possono essere autorizzate per il mantenimento della dipendenza dal fossile o per un sostegno di questo tipo, però possono liberare risorse importanti sul tema degli investimenti e anche, ne abbiamo discusso nel momento in cui l'abbiamo autorizzata, anche il commissario Dombrovskis su questo è stato abbastanza chiaro, anche per valutare interventi su famiglie e imprese, e questo lo valuteremo entrando nel merito. A questo si aggiunge una proposta che abbiamo fatto, che ho inviato, per la quale io ho inviato una lettera a tutti i governi europei e a tutte le regioni europee responsabili di programmi della coesione, proseguendo un lavoro che abbiamo già avviato. Lo scorso anno è stata fatta una revisione della politica di coesione, per il semplice fatto che questi programmi della politica di coesione sono nati sui dati economici del 2019-2021 e sono state fatte delle scelte in quella fase. Per contestualizzare, mi piace sottolineare che si è deciso come spendere queste risorse nel pieno del Covid e prima dell'invasione dell'Ucraina, e che quindi forse avendo di fronte situazioni che cambiano profondamente e rapidamente è necessario mettere in campo una flessibilità che consenta di riorientare le risorse quanto più rapidamente possibile. L'abbiamo fatto d'intesa con i governi e le regioni, abbiamo individuato 5 nuove priorità che hanno visto su base volontaria ogni governo e regione proporre delle modifiche. Abbiamo completato una manovra 2 mesi fa di 35 miliardi di euro, l'Italia l'ha utilizzata per 7 miliardi di euro, abbiamo dato 5 nuove priorità: la difesa, l'energia, la casa, l'acqua e la competitività, tutte priorità che sicuramente rappresentano in alcuni casi, penso alla casa, anche delle emergenze vere e proprie. E abbiamo completato questa fase. Proseguendo su questo percorso e legandolo al tema dello scostamento sull'energia, ho inviato questa lettera alle regioni e ai governi dicendo che per la parte di risorse non ancora impegnate, e non sono poche, diamo la opportunità su base volontaria di poter rimodulare queste risorse in due direzioni: un intervento sempre verso famiglie e imprese più immediato e un secondo intervento più strutturale, che è quello collegato alla politica di coesione, che è quello dell'efficientamento energetico di immobili pubblici, dalle scuole ai musei agli impianti sportivi, che possono rappresentare un importante contributo in questa direzione. Quindi anche questo è un pezzo di un ragionamento più ampio che si collega con lo scostamento. Ora vedremo le presentazioni, le proposte che saranno fatte da parte dei governi e delle regioni su questo, e su questo
1: poi faremo ipotesi di prendersi qualche soldo per le bollette, c'è in qualche modo.
0: Sì, ma diciamo anche qui, no, c'è stato un dibattito, non si toccano i soldi della coesione. Nessuno vuole toccare i soldi della coesione, tant'è che noi diamo questa opportunità su base volontaria. Chi lo vuol fare lo fa, chi non lo vuole fare non lo fa. Cioè chi ritiene che le risorse programmate nel 2020-2021 bisogna spenderle oggi così come si era deciso all'epoca, lo può fare, ma certamente questo non rappresenta dal nostro punto di vista un'occasione per cogliere questa opportunità. Detto questo, nell'ambito di questo spazio noi possiamo aggiungere ulteriori risorse, che sono risorse dirette e che quindi vanno fuori anche da questo conteggio.
1: Ma le regioni hanno paura che gli sorgano i soldi?
0: Ma le regioni, diciamo, innanzitutto questo dibattito c'è stato solo in Italia, mi permetto di sottolinearlo, ho voluto fare una verifica molto attenta di quello che succedeva negli altri paesi. Io ho inviato una lettera a 27 ministri a tutte le regioni europee. La discussione e la polemica c'è stata solo in Italia. Vorrei sottolineare questo per dare un...
1: Perché?
0: Questo diciamo non lo so, però non troverete un solo rigo su un solo giornale degli altri 26 paesi europei di polemica su questo tema. In Italia c'è stata questa discussione. Ripeto, la base volontaria dà la disponibilità, la opportunità, ma non toglie un euro a nessuno, perché chi non lo vuole fare continua a spendere le sue risorse come crede. In secondo luogo, io ritengo che noi abbiamo bisogno di andare avanti su questo percorso di adeguamento delle risorse del bilancio. La politica di coesione, che poi è la parte principale del mio portafoglio, è un terzo del bilancio. Noi abbiamo due opzioni: pensare di difendere
1: 300 miliardi, quant'è?
0: Sì, sono quasi 300 miliardi più la parte del Fondo Sociale Europeo, quindi parliamo di una cifra così ampia che per l'Italia sono, per capirci, 43 miliardi di euro circa, più le quote di cofinanziamento nazionali e regionali, oltre 70 miliardi di euro. Quindi parliamo di... Noi abbiamo un po' perso di vista queste cifre e questi programmi, perché c'è stata una... ci si è concentrati sul PNRR, dove siamo stati abituati a, diciamo, maneggiare facilmente i miliardi e le decine di miliardi, però il PNRR si avvia alla conclusione e poi torneremo un po' alla normalità, e quindi dobbiamo anche ricordare che ci sono delle disponibilità che vanno finalizzate in un contesto che cambia, perché se noi dobbiamo fare una serie di altri interventi, il miglioramento della qualità della spesa diventa fondamentale. Noi non possiamo pensare di conservare in un bilancio europeo un terzo delle risorse così come si sono spese nei 30 anni precedenti, perché abbiamo una serie di fattori che conosciamo tutti che stanno cambiando il mondo. Allora, il bilancio europeo è quello che conosciamo e non lo si può aumentare, perché c'è di fatto una, anche se la nostra proposta ha già dato un contributo in questo senso, vedremo quello che accadrà nel Consiglio nelle prossime settimane, però chiaramente c'è una contrarietà a dare più soldi da parte degli Stati membri, c'è una contrarietà alle risorse proprie, si vogliono più risorse per la coesione e per l'agricoltura. Io lancerei un sondaggio, perché se c'è una soluzione la coglierei al volo, insomma, ecco, se qualcuno ci potesse dare dei suggerimenti, lo dico ironicamente ma molto realisticamente. Quindi dobbiamo cercare di adeguare le risorse che ci sono a quelle che sono le esigenze vere e nuove che abbiamo, e quindi il tema della difesa, che è stato un tema divisivo, ne abbiamo parlato proprio qui l'anno scorso, perché l'anno scorso proprio qui avevo lanciato l'idea della revisione e si parlava della difesa, ci fu una grande polemica che banalmente si concretizzava nel dire non possiamo prendere i soldi dagli ospedali e le scuole per comprare le armi. Invece noi abbiamo dato la base volontaria ed è successo quello che è immaginabile, cioè una serie di paesi europei hanno spostato le loro risorse della coesione sulla difesa, utilizzando l'uso duale, civile e militare, e facendo quello che a loro serve, perché io ho visitato le regioni al confine con la Russia, con la Bielorussia, con l'Ucraina. E quello, diciamo, possiamo anche far finta di nulla e guardare il futuro dallo specchietto retrovisore, ma quello non è il confine finlandese, il confine lettone, il confine lituano o polacco, quello è il nostro confine, il confine europeo. E questo tema è un tema centrale che dobbiamo portare avanti, tenendo conto che in quei territori dove dopo l'invasione dell'Ucraina c'è stato un fortissimo spopolamento con la chiusura di tutte le attività, non c'è solamente un tema di investimento sulla difesa letta come sicurezza dal punto di vista del confine, ma c'è anche l'esigenza vera di ridisegnare un modello di sviluppo, a meno che non decidiamo di abbandonare territori interi dell'Europa rispetto alla condizione che noi viviamo. Quindi questo aspetto è un aspetto molto importante e rilevante. Allora, la riorganizzazione nell'uso delle risorse è fondamentale per alcuni obiettivi generali e anche e soprattutto per cogliere alcuni aspetti che sono decisivi anche rispetto all'efficacia delle politiche che noi mettiamo in campo. Il tema della casa, che è stata una delle 5 priorità, che ha visto una rimodulazione importante, l'Italia per esempio ha utilizzato in questa rimodulazione oltre 1 miliardo di euro per la casa. È una priorità? No, è un'emergenza, non è una priorità. E qui dobbiamo cercare di capire come reindirizzare le risorse. Il tema della casa è un tema lontano dalla politica di coesione? No, è pura politica di coesione. Se non è quella una politica che punta a ridurre le disparità, così come indicato nei trattati, cosa è la politica di coesione? Quindi dobbiamo avere la capacità di modernizzare queste risorse, di abbandonare l'idea di una visione vecchia di qualche decina di anni, capire che quello che si faceva prima, un bilancio pluriennale rigido, si decide oggi per i prossimi 7 anni senza mai cambiarlo, non è possibile più farlo, perché se noi avessimo fatto questa chiacchierata 3 mesi fa, prima dello scoppio della guerra in Iran, avremmo fatto considerazioni completamente differenti. Oggi ne facciamo delle altre e probabilmente, non lo so, tra qualche settimana, qualche mese ci troveremo di fronte a ulteriori cambi di scenari. Quindi adeguare le politiche vuol dire andare in 2 direzioni, soluzioni immediate per affrontare alcune emergenze, ma scelte anche strutturali per dare delle direzioni di marcia che possano, soprattutto a livello europeo, raggiungere l'obiettivo dell'autonomia strategica, che è quella di cui noi abbiamo bisogno, perché, e chiudo, perché noi abbiamo scoperto il 22 febbraio del 2022 di essere dipendenti energeticamente dalla Russia, ma lo sapevamo tutti da prima, quindi non è che ci siamo svegliati quella mattina dell'invasione per scoprire questo. Ora si pone e si è posto e si pone e si porrà un tema che è quello dell'autonomia strategica dell'Europa, per poter andare nelle due direzioni, rafforzare la competitività dell'Europa e quindi superare le barriere interne, avere un mercato interno che sia più forte, un mercato di 450 milioni di cittadini, quindi un potenziale enorme, e contemporaneamente creare le condizioni per affrontare le sfide esterne, in modo particolare con la possibilità di avere delle garanzie su temi decisivi, penso appunto alla difesa dell'energia, ma essere anche in grado di costruire delle dinamiche positive dal punto di vista degli accordi commerciali. E quello che stiamo facendo va in questa direzione, penso al Mercosur, un mercato che mette insieme Europa e paesi del Sud America pari a 700 milioni di persone, l'accordo con l'India, l'accordo con l'Australia. Cioè noi dobbiamo guardare oggi il contesto europeo in questa doppia visione, che è quella interna, con il rafforzamento e il superamento dei limiti strutturali che abbiamo, ma anche la capacità di una proiezione esterna.
1: Allora, sta finendo il PNRR, quanti soldi ci mancano ancora? Quanto dobbiamo incassare ancora?
0: Manca l'ultima rata, sono circa 30 miliardi di euro, 28 miliardi. Abbiamo compiuto un lavoro dal mio punto di vista molto positivo. Ogni tanto ascoltiamo tante critiche.
1: Beh, l'opposizione dice che avete speso male questi soldi e che senza il PNRR, di cui Conte si attribuisce il merito, noi saremmo in piena recessione.
0: Come sa, direttore, io non entro in questa dinamica nazionale.
1: Questa capacità sovrannaturale di Fitto di volare sopra la politica italiana
0: è inevitabile.
1: Io cerco di farlo cadere in qualche modo, ma non ci riesco. Vabbè.
0: No, e non ci riuscirà fino al dicembre del 2029, quando terminerà questo incarico, perché penso che questo incarico vada interpretato non solamente in linea con i trattati europei, ma anche fuori dalle dinamiche politiche, perché questo è il ruolo preciso che deve comportare l'impegno della Commissione europea e dei singoli commissari. Però, tornando al tema del PNRR, io vorrei, diciamo, provare a dare un contributo costruttivo. Noi siamo reduci da una serie di scelte, vedo molti protagonisti anche in sala che le hanno vissute. Io ricordo una discussione violenta a livello nazionale quando abbiamo cambiato la governance del PNRR. È stata forse la chiave di lettura risolutiva del problema, visto che abbiamo esattamente proiettato in Italia lo schema di governance che regolava il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'RRF, a livello europeo. C'è stata anche una forte discussione perché non si poteva cambiare il PNRR, non ci dimentichiamo questa discussione, e il PNRR è stato profondamente cambiato. La Commissione europea ha varato l'anno scorso, su proposta del sottoscritto, del collega Dombrovskis, perché abbiamo la responsabilità comune sull'RRF insieme col collega Dombrovskis, ha dato delle linee guida per modificare ulteriormente i piani. Oggi siamo alla settima e ultima modifica nel piano italiano e mi sembra che questo abbia rappresentato un elemento fondamentale, sia perché abbiamo spostato fuori dal PNRR una serie di progetti che mai avrebbero rispettato le scadenze del PNRR garantendo il finanziamento, sia perché abbiamo messo in campo per la prima volta un elemento che oggi è parte integrante del futuro bilancio europeo, laddove il piano nazionale e regionale di partenariato, cioè la concentrazione di tutte le risorse europee che vengono assegnate ad ogni singolo Stato in un piano, rappresenta un po' un modello che ha visto in questi anni il dialogo tra i due programmi, la coesione e il PNRR, perché quello che non era possibile realizzare all'interno del PNRR è stato anche spostato sulla coesione, dove la tempistica realizzativa e le scadenze erano differenti. E poi, sempre per non avere polemiche, oggi noi siamo alla nona rata, approvata e pagata. Entro agosto ci sarà da raggiungere gli obiettivi della decima rata. Penso di poter dire che il lavoro che si sta facendo è un lavoro che oggettivamente è riconosciuto a livello europeo, e quindi l'Italia è uno dei paesi che ha gestito meglio di tantissimi altri il piano, ma vorrei anche aggiungere che quando si fanno le comparazioni bisogna ricordare che l'Italia ha un piano di 194 miliardi di euro e altri paesi che hanno raggiunto più o meno le stesse performance hanno piani di 40-50 miliardi di euro, il che non è proprio la stessa cosa per una serie di ragioni. E due ulteriori elementi sono molto importanti. Il primo è quello collegato alla spesa, che è stato un tema di grande discussione. Noi ad aprile abbiamo una spesa di 120 miliardi di euro, una proiezione media mensile di 4 miliardi di euro, 3,5-4 miliardi di euro, una proiezione quasi naturale che nella fase conclusiva saranno caricati molti delle risorse spese che ancora non sono state inserite nel sistema che verifica la spesa. Non dobbiamo spendere 194 miliardi di euro, anche questa è una discussione secondo me singolare, perché noi abbiamo semplicemente il fatto che quando si mette a gara una scuola, faccio un esempio tipico, o ribassi d'asta o economie, noi non abbiamo la spesa del 100% di quelle risorse, questo è il primo tema. Il secondo, abbiamo gli strumenti finanziari che devono vedere l'individuazione del beneficiario entro agosto, ma poi hanno 2 anni per poter essere utilizzati e spesi successivamente. Quindi se facciamo questo ragionamento c'è anche un elemento molto positivo sul tema della spesa. Ultima considerazione, che penso sia la migliore, io invito sempre a leggere le considerazioni che sono state fatte sull'RRF in generale e sul PNRR italiano dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca d'Italia, dall'OCSE e dal Fondo Monetario Internazionale. Sono 4 giudizi che secondo me avrebbero necessità di essere letti e magari discussi un po' di più nel dibattito.
1: Giorgia Meloni ieri ha detto: quando si tratta con la Russia non si può andare in ordine sparso, serve una sola voce europea.
0: Ma sono assolutamente d'accordo e penso che sia necessario procedere in questa direzione. L'Europa ha rappresentato, su un tema che capisco non essere talvolta molto popolare, ma che è fondamentale per il futuro dell'Europa, come dicevo prima, la guerra noi ce l'abbiamo al confine dell'Europa, non ce l'abbiamo lontana, quindi noi non possiamo immaginare che è un qualcosa che non ci riguardi quello che accade in Ucraina. Quindi l'Europa, che fino ad oggi ha tutta insieme garantito un sostegno importante all'Ucraina e che quindi ha contribuito alla tenuta in questi anni, anche nei momenti difficili, deve fare una sintesi che sia una sintesi adeguata e che quindi sia unitaria in questo contesto. Non è semplice, ma bisogna lavorare perché ciò possa accadere.
1: L'altra cosa è che lei è contraria a toccare il principio della unanimità, perché ha paura che si mettano d'accordo un gruppo di paesi e in qualche modo ci trattino male.
0: Allora, noi abbiamo un tema che va diciamo stressato in 2 direzioni, che è quello della capacità decisionale, no? Abbiamo l'idea che l'Europa deve confrontarsi con altri giganti nel mondo, quindi è chiaro che il tema della capacità decisionale è un tema vero, no? Noi abbiamo sempre l'immagine, non guardiamo ad altri sistemi, guardiamo anche agli Stati Uniti e non guardiamo all'attualità in generale. Una delle cose che ha sempre colpito tutti è che il Presidente degli Stati Uniti, chiunque sia, nel momento in cui giura per poter avviare il suo incarico, poi va alla Casa Bianca e sottoscrive una serie di
1: decreti esecutivi,
0: di ordini di servizio, di decreti esecutivi che poi devono essere comunque discussi, però comunque dà l'idea di una democrazia decidente, almeno in parte. Ora, è chiaro che noi abbiamo il tema della capacità decisionale alle condizioni date, c'è, non c'è dubbio, dobbiamo cercare di capire come affrontarlo e come risolverlo, però questo dibattito, che è un dibattito molto complesso e tocca anche i trattati, deve rappresentare un momento che va ben oltre la dimensione della discussione. Ora noi dobbiamo, dal mio punto di vista, non lo dico per sviare la domanda, ma perché è la realtà dei fatti, trovare alle condizioni date, perché la possibilità che si cambi questa prospettiva è complessa. Io rispondo sempre che per togliere l'unanimità ci vuole l'unanimità, quindi insomma dobbiamo anche tenere conto di questo piccolo dettaglio che tiene le due cose legate e che ci fa capire quanto questo dibattito rischi di portarci un po' fuori strada. Invece possiamo e dobbiamo lavorare in questo contesto per utilizzare tutte le procedure che consentano una accelerazione, e questo mette insieme un dialogo meno tecnico e più politico, dove le diverse istituzioni europee devono avere la capacità di dialogare, di trovare delle soluzioni. Prima abbiamo citato la revisione della politica di coesione, che è stato un esercizio molto importante. Aver dialogato preventivamente con il Parlamento europeo e con gli Stati membri ha comportato, primo, che il Parlamento europeo ha votato l'urgenza sulla proposta legislativa della Commissione e che in meno di 5 mesi noi abbiamo chiuso una procedura che tendenzialmente ha bisogno di quasi 2 anni. Ecco, Ci sono aspetti che capisco rappresentano degli elementi di eccessiva tecnicità, però potrebbero essere fondamentali, mai come in questo momento, per provare a dare queste risposte. Il tema del cambio di sistema e di governance a livello europeo è un tema che ha bisogno di una discussione più ampia. Il prossimo anno abbiamo una ricorrenza importante, potrebbe essere il voto anche per lanciare qualche iniziativa di questo tipo, visto che la conferenza sul futuro dell'Europa non ha poi rappresentato un grande successo, ma il prossimo anno abbiamo 70 anni dalla firma dei trattati, peraltro firmati a Roma, quindi avremmo, secondo me, l'occasione per poter magari immaginare dal punto di vista istituzionale come andare a modificare anche un'architettura che sia più decidente. Ci sono tante proposte in campo, anche in alcune sintesi o sovrapposizioni che oggi possono esserci tra azione e ruolo della Commissione europea e ruolo del Consiglio, no? Si discute del doppio ruolo Presidente del Consiglio europeo e Presidente della Commissione, più dello Stati membri, un rapporto tra Parlamento e Commissione che sia un po' più vincolante, che abbia una maggiore diciamo, individuazione delle competenze del decidenti del governo dell'Europa. Ecco, sono tutti temi che dobbiamo affrontare perché sono temi fondamentali, senza mai perdere di vista alcuni numeri importanti, perché lo dico spesso, noi facciamo delle discussioni sul bilancio europeo come se stessimo discutendo di cifre fondamentali, ma se noi dividiamo l'intero bilancio dei 7 anni proposto per i 7 anni, andiamo intorno ai 270-300, a seconda delle vostre, miliardi di euro l'anno spalmati su 27 stati membri. Quindi, diciamo, avere anche l'idea delle dimensioni aiuta, perché se poi leggiamo i bilanci di ogni stato membro capiamo le differenze e capiamo anche quanto ci sarebbe bisogno di fare una riflessione un po' più profonda e articolata. Ma sono temi che vedremo di poter affrontare quanto prima. Certamente, lo dico non per l'esperienza personale o per il fatto che in questo momento ricopra questo ruolo, per affrontare le sfide che abbiamo di fronte, molto complesse, serve una dimensione europea, e soprattutto su molti temi abbiamo bisogno di essere in grado di poterli affrontare con una capacità che metta insieme, come dicevo prima, la dimensione europea, 450 milioni di persone che hanno anche costruito questo percorso su valori molto importanti. Abbiamo spesso nel confronto con tanti stakeholders ci viene detto ma la Cina decide. Sì, la Cina ha un processo decidente molto più veloce di quello europeo. Io capisco le complessità del sistema europeo, però insomma non perdiamo di vista poi un tema valoriale che caratterizza l'Europa, e quindi teniamocelo ben stretto, perché su questo possiamo costruire, dal mio punto di vista, un futuro migliore soprattutto per le nuove generazioni.
1: Allora, io avrei delle domande politiche, ma le rinvio al forum di masseria del 2029.
2: Benissimo.
1: Bene, grazie a Raffaele Fitto.
3: 17:14 minuti, Radio Radicale, questa era Bruno Vespa che ha intervistato il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto. Noi rimaniamo, come già annunciato, nel forum in masseria, andiamo a seguire il dibattito salari, welfare e intelligenza artificiale, come rendere il lavoro motore di sviluppo.
1: Con Marina Calderone, Ministro del Lavoro, con Fabio D'Ascenzo, Presidente dell'INAIL, con Luca Di Meo, che è CEO di Kering, con Erto Dal Masso, che è CEO di Satispay, e con Nicola Patrizzi, Presidente di Federterziani. Allora, adesso avete fatto il decreto lavoro, quindi il tema, cioè certo, il tema del lavoro e la sicurezza del lavoro è molto molto fresco, e visto che siamo in estate e visto che ci sono stati questi episodi recenti drammatici, vergognosi di un caporalato, diciamo, di pura criminalità, volevo capire da un punto di vista normativo se tutto quello che c'è è sufficiente, le vostre nuove norme sul caporalato, che cosa possono portare? A parte che i delinquenti sono inarginabili, questo lo sappiamo bene, insomma non ci sono le norme che li frenino, bisogna soltanto metterli in galera. Ma voi che cosa avete fatto per ridurre, almeno potenzialmente, questo rischio?
2: Innanzitutto buonasera. Il caporalato, come dice giustamente lei, è prima di tutto un reato indegno, soprattutto quando poi questo si traduce in quei fatti che si verificano in alcune situazioni, perché poi adesso abbiamo commentato l'uccisione dei quattro braccianti di Amendolara. Non ci dimentichiamo l'anno scorso Satnam Singh, il ragazzo indiano che ha perso la vita perché aveva un braccio tranciato e non ha avuto soccorso. Ma ecco, in questo io credo di poter dire che in tutti i nostri decreti, in tutte le norme che abbiamo adottato, abbiamo voluto introdurre invece dei punti fermi su quello che deve essere il contrasto all'illegalità nel mondo del lavoro e al caporalato. Poi i fatti a cui facevo riferimento sono delle barbare uccisioni e come tali vanno certamente definiti. Noi abbiamo, dopo l'uccisione di Satnam Singh, noi abbiamo introdotto una misura che in questo lasso di tempo sta producendo dei risultati importanti, perché a coloro i quali sono vittime di caporalato o di sfruttamento lavorativo e che denunciano e danno e quindi entrano in un programma di protezione, non solo diamo il permesso di soggiorno per motivo di lavoro se sono irregolari sul territorio italiano, ma garantiamo un sostegno economico importantissimo, che è l'assegno di inclusione, perché spesso non si denuncia, spesso poi si è oggetto anche di vessazioni da parte dei caporali, perché c'è un problema che è legato ovviamente al fatto di essere irregolari e di non avere un reddito o una sicurezza di un reddito che può dare anche la garanzia non solo di ripagare i debiti contratti per venire in Italia, ma poter mandare anche i denari alla famiglia. Ecco, le dico, direttore, che per quanto riguarda proprio questa norma specifica, in questo momento stiamo assistendo decine di persone che hanno avuto il coraggio della denuncia, pur nel fatto che dobbiamo ovviamente mantenere il massimo del riservo e della privacy su questi casi, però c'è una consapevolezza diversa. Il nostro help desk interistituzionale, cioè tutte le istituzioni coinvolte, stanno operando sul territorio. Ha fornito nell'ultimo anno ha avuto più di 10.000 contatti e fornito informazioni e soprattutto garanzie a chi ha bisogno di comprendere che cosa può fare per sottrarsi a quello che è il gioco dei caporali. Abbiamo intensificato, soprattutto in quelli che sono dei settori a rischio, anche se qui vorrei evitare la colpevolizzazione, perché quando si parla per esempio di agricoltura, ecco, io ci tengo a sottolineare che la stragrande maggioranza delle aziende che operano nel settore sono delle aziende oneste, regolari, che fanno parte della rete agricola di qualità, che sono lontanissime dallo sfruttamento lavorativo. Poi ci sono invece disgraziati, quelli che abusano del lavoro degli altri e delle condizioni di svantaggio, però non è la storia dell'agricoltura italiana o di altri settori. Comunque, ecco, in agricoltura nel 2023 noi abbiamo fatto circa 4.000 ispezioni con quelle che erano le forze ispettive a disposizione, nel 2025 abbiamo fatto più di 10.000 ispezioni, stiamo aumentando il livello anche di competenze nell'analisi e nella valutazione predittiva dei fenomeni, abbiamo lanciato la settimana scorsa una campagna aggiuntiva, ispettiva, proprio per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura, che andrà avanti per tutto il periodo estivo, che è il periodo ovviamente delle raccolte, delle varie colture. Quindi ecco, su questo abbiamo anche una capacità di lettura dei dati che ci consente anche di comprendere preventivamente quali possono essere le situazioni in cui dobbiamo intervenire. Infatti, quando ci viene detto che aumenta il livello di irregolarità delle aziende ispezionate, perché le aziende ispezionate vengono nel 90% dei casi anche selezionate e appartengono a delle liste che hanno già fatto, come dire, accendere dei semafori rossi, e quindi ecco che questo porta anche a una migliore qualità nel risultato ispettivo e nella penetrazione anche sul territorio di quelli che sono i messaggi che noi vogliamo mandare. Abbiamo aumentato il numero degli ispettori, abbiamo assunto e abbiamo destinato quindi all'attività ispettiva 150 carabinieri del nucleo della tutela del lavoro. Qualcuno dice: ma sono pochi per un territorio italiano molto vasto? Sono tantissimi, perché ovviamente loro lavorano in connessione con le territoriali e quindi sono in grado di fare una attività ispettiva capillare con i nostri ispettori del lavoro, con gli ispettori dell'INPS, con gli ispettori dell'INAI. Il presidente D'Ascenzo sa che abbiamo sbloccato anche le assunzioni degli ispettori INAI. Per noi è importantissimo, soprattutto per quanto riguarda tutta l'attività ispettiva in materia di sicurezza sul lavoro, perché ci avvaliamo di chi queste materie le conosce, perché sono parte del loro DNA.
1: Allora, Ministro, senta, dal punto di vista politico, l'iniziativa più importante che avete preso è questa del decreto del giusto contratto, in qualche modo, che si oppone a quello che suggerisce l'opposizione, cioè il limite minimo dei 9 euro l'ora. Perché a suo giudizio il giusto contratto è più vantaggioso della proposta dell'opposizione?
2: Ma prima di tutto perché il salario minimo, lo dice la parola stessa, è minimo, e quindi ovviamente è una risposta parziale a quello che invece deve essere un intervento che è un intervento complessivo. Il salario giusto introdotto dal decreto 1° maggio invece guarda prima di tutto alla contrattazione collettiva e alla contrattazione collettiva di qualità, riconosce il trattamento economico complessivo come base del salario giusto, vuol dire che la retribuzione garantita da un contratto non è solo ed esclusivamente l'importo orario della retribuzione stessa, ma è composto da tutta una serie di elementi aggiuntivi che fanno la differenza e che sono la copertura contrattuale. Allora ecco che se noi vogliamo puntare sulla qualità, se noi vogliamo puntare anche su un aumento del livello delle retribuzioni, noi dobbiamo guardare a quello che è l'intervento complessivo, la garanzia complessiva che può dare un contratto collettivo. Io vedo che questo intervento è stato generalmente apprezzato in termini positivi veramente da una platea molto ampia di soggetti. Le organizzazioni datoriali ne hanno parlato bene qualche giorno fa, Confcommercio ha avuto la sua assemblea annuale e Sangalli ha espresso il giudizio positivo di Confcommercio, ma credo, ecco, su questo ci sono le associazioni datoriali, ma ci sono anche i sindacati, la CISL e la UIL hanno detto, addirittura il segretario della UIL ha detto un intervento simile non ce l'ha mai garantito un governo di sinistra, un governo invece di centrodestra ha garantito salario giusto. Io credo che non sia una questione di colore politico del governo, ma io penso che sia una questione di giustizia e di equità. Se io devo fare un riferimento e devo fare una strategia per costruire un mercato del lavoro che consenta ai nostri giovani di dare maggiori di avere maggiori opportunità e soprattutto di avere un reddito dignitoso, ovviamente devo guardare al salario giusto, indipendentemente dal fatto che l'abbia fatto un governo di centrodestra. Poi se l'ha fatto un ministro che si chiama Calderone, io sono molto contenta, perché ogni tanto mi piace vincere anche a me. Ecco, questo è l'elemento, allora, che credo sia importante, no?
4: Grazie Ministro. Al Presidente dell'INAIL, Fabrizio D'Ascenzo, vorrei chiedere come l'intelligenza artificiale li sta aiutando sia nella prevenzione dei rischi sia sugli aspetti riabilitativi, anche sulle protesi.
5: Sì, direttore, grazie. Anzitutto buonasera a lei e a tutti i presenti. La domanda è estremamente interessante perché copre un ambito su cui noi stiamo investendo molto, che è quello della ricerca abbinata alla prevenzione. Noi abbiamo lo sfruttamento della tecnologia a tutto campo, ivi compresa l'intelligenza artificiale, perché partiamo dalla tecnologia più semplice fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. Noi lavoriamo su due fronti fondamentalmente, quello che io chiamo banalmente il prima e il dopo. Il prima vuol dire prevenzione, vuol dire cercare di fare tutto il possibile perché gli infortuni non accadano, e in questo senso la tecnologia è un alleato prezioso. E noi, in diverse manifestazioni pubbliche che abbiamo fatto recentemente, cui abbiamo avuto anche il piacere di avere la visita del Ministro Calderone, abbiamo proprio esposto quelli che sono le nostre realizzazioni che applicano la tecnologia. Parlo di magliette intelligenti che sono in grado di rilevare i dati corporei del lavoratore prima che incorrano delle patologie, ad esempio il caldo. Parlo di dispositivi di protezione individuale sensorizzati che sono in grado di rilevare l'atmosfera che il lavoratore sta respirando o anche se lo sforzo è eccessivo. Parlo di un robot che noi abbiamo chiamato insieme all'Istituto Italiano di Tecnologia ErgoCab, che è in grado di simulare i movimenti che deve fare un operatore e di individuare quali possono essere le ragioni di sforzo. Ci sono anche delle ulteriori realizzazioni dal punto di vista sia della realtà aumentata, che viene utilizzata nell'addestramento dei lavoratori, e sia anche per quanto riguarda degli esoscheletri che possono essere indossati, con, non nego, un certo adattamento necessario da parte degli operatori, ma che possono essere indossati per mitigare lo sforzo e anche per evitare le posture sbagliate che si potrebbero fare, ad esempio nel campo della logistica e dei trasporti. Tutti questi dispositivi che io ho collegato al prima sono assistiti da tecnologia e spesso e volentieri da intelligenza artificiale per l'analisi dei dati. Un altro elemento che ci terrei a mettere in evidenza sono tutti i sistemi teleguidati, i robot e i droni che possono svolgere delle attività al posto dell'operatore umano, rendersi conto se effettivamente ci sono situazioni di pericolosità e conseguentemente dare la possibilità all'operatore umano, se la situazione è tranquilla, di poter intervenire. In alcuni casi, ad esempio cito il caso degli ambienti confinati, in cui purtroppo e molto molto tristemente in passato si sono verificate delle tragedie, con un drone che è in grado di captare l'atmosfera in un ambiente confinato si può evitare la situazione tragica in cui un operatore va a vedere che cosa è successo nell'ambiente confinato, non torna indietro perché purtroppo si sente male, gli altri operatori, come è umanamente possibile, vanno parimenti a verificare che cosa succede e si creano queste tragedie a catena. Un semplicissimo drone che si inserisce anche in spazi molto ridotti è in grado di fare con la massima sicurezza la rilevazione. Vengo al dopo. Il dopo è quando purtroppo l'infortunio si è verificato. Anche in questo noi siamo molto attivi, sia dal punto di vista della protesica. Noi abbiamo un, diciamo, nostro fiore all'occhiello è il centro protesi di Budrio, ma stiamo facendo tutto il possibile per allargare su tutto il territorio nazionale i nostri centri di assistenza, perché le persone che soffrono non devono fare i chilometri per poter arrivare al punto in cui verrà data loro assistenza, ma devono trovarlo vicino. Dicevo, dal punto di vista della protesica, noi abbiamo mani artificiali che possono essere utilizzate per persone che purtroppo hanno subito un'amputazione, abbiamo protesi di ginocchio e anche di piede che possono essere utilizzate sia dalle persone durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche, e con grandissimo orgoglio ve lo dico, da alcuni atleti paralimpici che noi abbiamo visto nelle ultime Olimpiadi. Alcuni di quegli atleti sono nostri assistiti e vi ricorderete anche il grande successo delle tre atlete di atletica che hanno trionfato alle ultime Olimpiadi. Queste atlete sono nostre assistite, quindi siamo stati anche in grado di poter fornire un'ulteriore opportunità anche a ragazze giovani che hanno subito degli infortuni di potersi riaffermare in un altro ambito che magari inizialmente non pensavano che potesse essere il loro ambito e potersi ricollocare. Mi consento un'ultimissima cosa perché è una cosa che mi ha veramente colpito: l'esoscheletro per persone che hanno subito delle paralisi gravi, sono costrette sulla sedia a rotelle. Aver visto una persona che dalla sedia a rotelle, con l'ausilio di un esoscheletro, riesce ad alzarsi in piedi, credetemi, è un'emozione grandissima.
4: Ah, lo credo bene. Allora, Luca Di Meo è amministratore delegato di Kering. Kering è uno dei principali gruppi internazionali del lusso, che ha sede a Parigi e possiede tantissimi marchi, per esempio Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Ginori. E De Meo, per tutta la prima parte della sua vita, fu l'unica persona che è andata in posizioni vertice, dalla Fiat alla Volkswagen, dalla Renault alla Seat, quindi conosce l'automobile europea. Poi improvvisamente ha deciso di cambiare mestiere e da settembre dell'anno scorso si occupa di lusso. E allora la prima domanda che vorrei fargli è, visto che è italiano, responsabilità globali ma è italiane, quali sono i principali freni alla competitività dell'Italia?
6: Ma io penso che l'Italia non sia tanto differente da altri paesi europei. Quindi diciamo che il nostro perimetro è caratterizzato da molte delle cose che il commissario Fitto, no, di cui il commissario Fitto ha parlato prima. Penso che ci sia una complessità della governance del sistema abbastanza importante. E una frammentazione in generale di tutto il mercato, anche a livello dei mercati finanziari eccetera eccetera, che un pochino ci penalizza, con dei grossi competitor che è il blocco statunitense e il blocco cinese, che giocano lo sport in maniera diversa. La Cina ovviamente è supportata da tutto, no? il sistema pubblico, con una pianificazione molto a lungo termine, e gli americani che approfittano di mercati finanziari che sono molto molto dinamici. Cioè, oggi sui giornali si parlava della quotazione di SpaceX, gli hanno dato una valorizzazione di un trilione 750 milioni di dollari. Sono delle cifre spaventose, perché sembra una roba teorica: nel momento in cui un'azienda vale 2 triliardi di dollari, nel momento in cui vanno in banca a chiedere un prestito per fare una centrale, una fabbrica, una piattaforma di lancio, cioè poi glieli danno. E oggi l'azienda diciamo europea che ha più valore, che ha più capitalizzazione di mercato, è proprio oggi è ASML, è una piccola azienda, cioè piccola, è l'unica azienda al mondo che produce gli utensili per poter fare i semiconduttori, quindi è legata a tutto quel mondo là. Vale oggi valorizzazione record 600 miliardi di euro. L'azienda nel nostro settore è una delle più famose, il nostro diciamo leader nel settore, che è LVMH, quindi Louis Vuitton, il gruppo Louis Vuitton. Stiamo parlando di 350 miliardi di euro, ma ce ne sono pochissime di aziende a quel valore là. Quindi io penso che questi un pochino sono i motivi, ce ne sono tanti. Penso a una cosa, visto che ho accanto il Ministro del Lavoro, che anche il tema demografico è importante. Nel senso, è vero che lo vive anche la Cina, tutto quanto, ma è chiaro che una società dove i giovani sono sempre meno e dove magari non hanno tutte le possibilità, come vediamo purtroppo da alcuni decenni in Europa, è una società che non ha futuro. Quindi una delle grandi battaglie, secondo me, dovrà essere quello di dare delle possibilità ai giovani e di ridargli del potere d'acquisto, perché senza quello non ripartono i consumi. E ne parlavamo proprio giustamente ieri sera, alla fine se non hai un mercato domestico potente non riesci ad andare alla conquista del mondo, e il mercato europeo in molti molti settori è abbastanza asfittico, non è dinamico. Quindi credo che uno dei temi che viene discusso poche volte è quello di come far ripartire i consumi, vuol dire ridare magari anche attraverso lo stipendio giusto eccetera eccetera il potere d'acquisto alla gente, soprattutto ai giovani, e dargli un pochino di sicurezza e farli immaginare. Io viaggio molto a est, a ovest, in Europa ci sono tanti posti come in Cina ma anche negli Stati Uniti dove la gente pensa che domani sarà meglio di ieri, e in Europa in tanti pensano che ieri era meglio di quello che avremo domani, e dobbiamo twistare questa cosa qui. Cioè viviamo un po' nello specchietto retrovisore, se posso dire così, e la fiducia è importante per il consumo.
1: Perché il lusso ha perso smalto?
6: Ma diciamo che io vengo da un settore, quello dell'automobile, che insomma è sicuramente più complicato di quello che vedo oggi nel lusso. Sono aziende che hanno comunque capacità di generare profitti importanti. Io voglio ricordare a tutti, se non lo sapete, che il 75% del mercato del lusso è fatto da aziende europee, e non parlo solo di moda. Quindi è l'ultimo settore industriale dove gli europei sono nettamente leader. Quindi credo che ci convenga a tutti difendere questa industria qui, che è un'industria che occupa 2 milioni di persone a livello europeo. Tutto quasi si gioca tra l'Italia e la Francia, quindi sono due paesi. Pesa per il 5% del PIL europeo, ma per il 12% delle esportazioni.
1: Voi da soli, se ho capito bene, valete l'1% di tutto l'export italiano?
6: Noi da soli valiamo l'1% di tutto l'export italiano. Esportiamo 7 miliardi dall'Italia, perché l'80-84% della produzione viene del gruppo Kering, tutte marche, comprese le marche francesi, è fatto in Italia. Cioè l'Italia è il posto dove si fabbrica il lusso, non c'è dubbio. E quindi, questa è un po'... Io non penso che il lusso stia perdendo smalto. Abbiamo meno l'effetto della Cina rispetto a quello che è successo negli ultimi 20 anni. Io vedo quello che sta succedendo nel mio gruppo, siamo ancora in crescita, c'è ancora una capacità anche di girare sul consumatore una forma di inflazione, e quindi è una situazione relativamente comoda. È chiaro che non c'hai più la Cina che pompa come pompava 10-15 anni fa, perché di fatto quello che è successo in Cina è che il governo cinese, possiamo dire quello che vogliamo, ma è riuscito a portare in 25 anni, 30 anni, 700 milioni di persone fuori dalla soglia di povertà, che è una roba che non è mai successo nella storia dell'umanità. Di quelle 700 persone, magari 5 milioni, 700 milioni, magari 5-10 milioni, a un certo punto si sono potuti permettere di comprarsi una borsa a $5.000, e noi ne abbiamo approfittato. Questa roba qua si stabilizzerà, ma vedo male altri paesi arrivare nei prossimi 10-15 anni con la stessa forza. Ci saranno opportunità per noi in India, nel Golfo, in Sud America, nel sud-est asiatico, eccetera, eccetera, però sarà una crescita molto meno frammentata di quello che abbiamo avuto in un paese per 20-25 anni. Quindi io sono abbastanza ottimista, perché il lusso è un qualcosa di cui l'umanità di fatto ha bisogno ormai da sempre nella storia. È molto correlato alla crescita dell'economia globale, che è prevista nei prossimi 10-20 anni a più o meno al 3% a livello globale, e noi normalmente c'è una correlazione dove il lusso è più che proporzionale alla crescita dell'economia. Quindi se il mondo cresce 3, noi cresciamo 4, 5 e tutto quanto. È chiaro che magari emergerà in altre geografie, magari in altre categorie di prodotto, e quindi il lavoro nostro è adattare le nostre aziende alle geografie, alle categorie di prodotto e tutto quanto. Questo è come la vedo. Quindi non sono per niente pessimista, ma c'è un sacco di lavoro.
4: Alberto Dalmasso è amministratore delegato di Satispay, che è una società di tecnologia finanziaria nata nel 2013 con diversi servizi di pagamento, risparmio, investimenti, specializzati nel settore del welfare. Poi ha preso un razzo SpaceX e nel giro di 9 anni ha toccato una valutazione di 1 miliardo.

0: trend che aveva senso cavalcare. Ci ha posizionato in una posizione particolare che era quella di lavorare con milioni di consumatori da una parte e centinaia di migliaia di esercenti dall'altra, e questi ultimi lamentavano i grandi costi dei buoni pasto, mentre noi da datori di lavoro sentivamo le lamentele dei nostri dipendenti e colleghi di quanto scomodi fossero gli strumenti di welfare aziendale tradizionali. Abbiamo capito che potevamo fare la differenza portando la tecnologia anche lì. Come abbiamo iniziato a guardare lì, abbiamo capito che era un altro macro trend, poiché sempre di più i paesi europei sono obbligati a coinvolgere le imprese nel welfare, perché non basta il welfare pubblico per soddisfare, bisogna anche di spese come salute, istruzione e pensione. E sono felice di essere qua con la ministra Calderone, che col decreto 1° maggio poi ha inserito nel concetto di trattamento economico complessivo il welfare aziendale, e che vuol dire pragmaticità, vuol dire capire che in un contesto economico come quello attuale dare alle aziende un vantaggio fiscale su alcune componenti retributive è la via per aiutare le famiglie, aiutare i giovani con un incremento della spesa, del costo della vita, e aiutare le aziende a poter liberare e dare risorse in modo più efficace. Come lo facciamo noi? Rendendolo facile da utilizzare, creando una tecnologia che possa andare incontro alle persone, che possa rendere l'utilizzo del buono pasto, del welfare aziendale, non più un qualcosa di goffo, ma qualcosa di veramente semplice e fruibile. E proprio questa settimana abbiamo superato da 2 anni dal lancio i 400.000 dipendenti di aziende italiane che usano i nostri servizi di welfare, e a fine anno ci aspettiamo di essere a 700.000, diventando il secondo player di mercato.
1: Posso capire che cosa sono esattamente quei servizi di welfare?
0: Buoni pasto, fringe benefit e flexible benefit.
1: Quali sono i fringe benefits?
0: Il fringe benefit è un'altra cosa che il governo ha stabilizzato fino al 2027, erano le 500.000 lire, spesso usate dalle imprese italiane come premio di fine anno, defiscalizzate, che adesso questo governo ha portato a 1.000 euro e 2.000 per chi ha figli, che l'azienda può dare e che hanno quel costo azienda che è quanto poi il dipendente può spendere. Noi lo abbiamo reso spendibile in 300.000 negozi, rendendo ancora più facile l'utilizzo. L'Italia ha saputo leggere prima di altri paesi europei come il welfare può essere chiave in questa fase economica. Suggerimento, visto che tante cose sono state fatte giuste, adesso dare una stabilità oltre 2027 può aiutare. Abbiamo, oltre a parlare con centinaia di migliaia di lavoratori, abbiamo commissionato 2 studi, uno all'Osservatorio Risorse Umane del Politecnico, l'altro a quello dei conti pubblici presieduto dai professori Cottarelli e Galli della Cattolica, ed emerge che il tema del trattamento economico complessivo è vero, cioè l'81% dei lavoratori guarda al welfare aziendale come motivo per scegliere un'azienda o l'altra.
1: Certo, è ovvio.
0: Il 30% decide di rimanere dov'è per quello che ha come servizi di welfare, e più del 40% lo considera al pari della retribuzione, cioè conta quanto mi danno in fringe, in welfare e in buono pasto, e quello è la sua RAL. Oltretutto, da un punto di vista di impatto sui conti pubblici, è positivo, poiché il welfare aziendale, rispetto a un defiscalizzare i redditi che portano magari a più risparmio privato, viene speso. Tendenzialmente il fringe si spende nei primi 6 mesi da quando lo si riceve. C'è ancora qualche lamentela di complessità amministrativa e quant'altro. Diciamo che per estenderlo anche alle medie e piccole imprese la semplificazione può aiutare, ma su questo credo che sta a noi, imprese del settore, soprattutto quelle tecnologiche, fare di questi strumenti qualcosa di più semplice. Però questo governo, devo dire, anche poi in modo collegato col secondo pilastro e quello che sta cambiando, il flexible benefit, noi abbiamo reso spendibile in app quella parte di welfare con un click aprire un fondo pensione.
1: Voi come state messi con le fasi aziendali?
2: Un po' lavoriamo con loro, m'hanno detto.
0: Primi passi.
2: Che, sì, siamo sui primi passi. È chiaro che posso assicurarle che nel mondo del lusso, insomma, almeno i 13.000 dipendenti che abbiamo in Italia vengono trattati piuttosto bene, cerchiamo

0: ovviamente di come dire, attrarre i migliori talenti, perché quello che fa il lusso deve fare l'eccellenza, quindi abbiamo bisogno di essere molto competitivi da quel punto di vista lì.
1: Va bene. Allora, Nicola Patrizio è presidente di Federterziario. Il terziario è stato sempre in qualche modo il corpaccione che ha tenuto in piedi questo paese, insomma, no? Quando c'è stato il declino dell'agricoltura, l'industrializzazione c'è, poi però il terziario è quello che ha tenuto botta. Adesso pure voi state giocando con l'intelligenza artificiale. Come? Per le piccole e medie imprese?
2: Beh, diventa una sfida, la sfida delle sfide questa, perché i processi di accelerazione che sta generando l'intelligenza artificiale si stanno ripercuotendo, implementando a livello di microimprese in maniera molto più veloce di quanto ci si potesse aspettare, perché è nata concettualmente per l'impresa industriale, perché tutti ci si aspettava qualche anno fa, quando si parlava di intelligenza artificiale, di robotizzazione come un effetto sostituzione uomo-macchina, come se l'intelligenza artificiale dovesse entrare nella grande impresa, nella grande industria, per andare a sostituire l'operaio sostanzialmente, quindi quella persona che è la base della piramide. Nell'esercizio applicato di quello che sta succedendo non è così, perché se è vero che l'Europa e l'Italia non giocano un ruolo da player principale, in quanto gli investimenti nell'industria dell'intelligenza artificiale arrivano da Stati Uniti, da Cina, da grandi player, e quindi che detengono le grandi patrimonializzazioni delle imprese che l'hanno inventata, però poi l'applicazione pratica sta portando di fatto ad una riduzione esponenziale dei costi dell'innovazione, in quanto mi permetto di dire che probabilmente è uno strumento molto democratico, perché oggi è alla portata di tutti. Basta un telefonino che un professionista riesce ad utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per scrivere un documento, per fare una ricerca, così come una piccola impresa la può utilizzare come strumento di analisi di marketing, cosa che prima costava diverse centinaia di mila euro. Quindi va sostanzialmente vista in maniera positiva, ma va accompagnata, perché è necessario che, soprattutto sulle microimprese, che sono quelle meno strutturate, per consentire di cogliere l'opportunità, affinché questa non diventi una barriera all'ingresso, perché la possiamo vedere da due lati della medaglia. È una barriera all'ingresso se l'impresa non forma il personale e quindi non si evolve dal punto di vista delle competenze, è una grandissima opportunità se l'impresa la sa cogliere. Tra l'altro, i dati del mercato del lavoro che continuano a mostrare dei trend positivi, anche gli ultimi, nonostante ci si aspetti di trimestre in trimestre che ci debba essere un crollo, questo crollo non arriva sostanzialmente. E il ministro lo sa, sostanzialmente è un cavallo di battaglia, sostanzialmente il terziario in questo sta giocando un ruolo fondamentale, perché tutti quei servizi alle aziende fatte da aziende del terziario avanzato, passatemi il termine, che lavorano nell'informatica, nella robotica, nell'industrializzazione, stanno generando un effetto leva molto importante per tutto il sistema, e continuano a crescere, quindi continuano a fare occupazione. Semmai il problema è che probabilmente c'è poca disponibilità sul mercato di forza lavoro pronta a soddisfare la richiesta delle imprese. Abbiamo comunque un tasso di crescita anche nell'ultimo trimestre. Quello che lamentano le imprese, anche piccole, mentre prima lo facevano soltanto quelle grandi, è che non trovano molto spesso le persone da inserire nei ranghi produttivi. Tra l'altro i dati positivi si ripercuotono anche sull'export che è fatto anche da microimprese, perché ricordiamo che il 90% delle imprese italiane appartengono alla fascia sotto 15 dipendenti. Quindi se l'export sfonda i 650 miliardi quest'anno e continua a crescere, è fatto anche da quelle piccole imprese che riescono ad avere una flessibilità maggiore delle grandi, quindi si posizionano nel mercato globale grazie anche a strumenti di intelligenza artificiale e a tecnologia in maniera molto più veloce di molti competitor, abbinando per l'Italia anche l'innovazione e la capacità di fare Italian sounding sostanzialmente, che sta portando ad avere molto successo.
1: Rapidissimo secondo giro. Ministro, voi avete messo in piedi proprio da pochi giorni un osservatorio sull'intelligenza artificiale.
3: Sì, l'osservatorio fa parte di quella che è la strategia italiana per l'intelligenza artificiale. Noi abbiamo approvato una legge nel 2025, la 132, che poi è la traduzione in norma vigente nel nostro paese di quello che è poi l'impostazione dell'AI Act europea. Per noi vuol dire, per quel che riguarda il mondo del lavoro, ribadire il fatto che l'intelligenza artificiale e la tecnologia sono certamente dei percorsi e degli strumenti di cui non possiamo fare a meno, ma a cui dobbiamo guardare ovviamente anche con la cura e l'attenzione di non costruire invece dei percorsi che possano essere penalizzanti per i lavoratori, per le lavoratrici, per appunto l'inserimento lavorativo dei giovani, che per noi è estremamente importante. Quindi abbiamo fatto la scelta di un'intelligenza artificiale umanocentrica, di un'intelligenza artificiale che non può sostituirsi in quanto piattaforma a quelle che sono le scelte decisionali, per esempio su assumere e licenziare un dipendente. Questo lo abbiamo anche ribadito nello schema di decreto legislativo che attua il 132. Però ecco, mi faccia dire che noi come Ministero del Lavoro abbiamo avviato l'osservatorio che ci deve servire per valutare quelli che sono gli impatti anche in termini di richiesta di nuove competenze e soprattutto di apertura di nuovi mercati che contemporaneamente vogliono dire anche nuove figure professionali, perché io condivido moltissimo il discorso che si faceva prima sul fatto che spesso guardiamo al passato con questa vena di nostalgia e non cogliamo invece quelle che sono le opportunità del futuro e le sfide del futuro. Nel mondo del lavoro vuol dire dover ridefinire tutto il set di competenze necessarie per accompagnare lo sviluppo tecnologico. Ecco, indossare gli occhiali del passato vuol dire magari investire in formazione professionale per mestieri che invece non sono più necessari, o perlomeno non è più necessario farli in quel modo. Allora, dare assistenza alle associazioni datoriali, le aziende, ma soprattutto ecco al mondo del lavoro, vuol dire anche creare dei luoghi come quello dell'osservatorio in cui ognuno mette a sistema quello che può fare. Il Ministero del Lavoro accompagna questo processo anche con degli strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale generativa, la nostra piattaforma tecnologica SISL è basata sull'intelligenza artificiale, l'applicazione, quella appli che serve per valutare le competenze delle persone e soprattutto accompagnarle a costruire anche dei percorsi formativi che poi ti facciano incontrare il lavoro che c'è. Appli ha vinto il premio al Forum PA perché è uno strumento altamente innovativo. L'osservatorio si potrà avvalere di un portale agentico che si chiama SIO, che proprio serve per la mappatura anche di quelli che sono i dati tendenziali del mondo del lavoro. Anche quello ha vinto un premio. Allora, è voler dire che la pubblica amministrazione deve impegnarsi certamente nel migliorare il rapporto con il cittadino e anche con i corpi sociali intermedi, gestendo delle procedure di semplificazione reale, utilizzando la tecnologia per fare questo e soprattutto migliorando anche la qualità del lavoro. Prima il presidente D'Ascenzo ha fatto un esempio di come la tecnologia, l'intelligenza artificiale, può rendere il lavoro più sicuro e quindi anche diminuire, per esempio, l'incidenza degli infortuni. Allora, ecco che noi siamo come Ministero impegnati a costruire dei percorsi che poi consentano appunto di utilizzare tutte queste dinamiche in positivo, non distruggendo il lavoro, ma invece dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché noi dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano, perché il problema della demografia che non gioca a nostro favore è assolutamente importante. E poi abbiamo il tema della produttività, che è anche l'altro elemento importante. Però io torno anche il prossimo anno, se vuole. Per il momento mi taccio.
1: Bene, grazie. Allora, a proposito di infortuni, molto brevemente vorrei chiedere al Presidente D'Ascenzo come sono cambiati gli infortuni sul lavoro.
4: In alcuni casi sono cambiati, è vero, in altri sono purtroppo rimasti ancora sostanzialmente gli stessi.
1: Per esempio?
4: Per esempio ci sono, la mia amica Presidente Brancaccio qua di fronte sa, perché ne abbiamo parlato tante volte, che il settore dell'edilizia, ahi noi, è ancora uno dei settori in cui riscontriamo la maggiore incidentalità. Ma è proprio per questo
1: che
4: ci stiamo lavorando.
1: Io devo dire che quando vedo che una persona di 60 anni sta sopra un'impalcatura mi si gela il sangue, onestamente.
4: Ecco, è come se io, che faccio 60 anni l'anno prossimo, salissi su un'impalcatura. Non me la sentirei, francamente. Mi sentirei molto più tutelato se, così come stiamo facendo in sinergia, possono essere utilizzati degli strumenti che mi mettono in sicurezza, i dispositivi di protezione individuale, su cui noi ci siamo dati tanto da fare e continuiamo ad insistere, i sistemi di ritenzione, ma anche la possibilità di valutare, mi consenta solo quest'ultimo passaggio, non solo gli infortuni quando si verifichino, ma anche gli infortuni quando non si verificano, i cosiddetti near miss. I near miss sono i mancati infortuni che normalmente vengono salutati con un sospiro di sollievo, meno male che è andata bene. Il decreto 159, approvato e convertito in legge a dicembre 2025, dice invece esattamente il contrario. I near miss vanno dichiarati perché sono uno strumento fondamentale per poter verificare come migliorare la prevenzione e vedere come il mancato infortunio non si traduca in infortunio.
1: Allora, dottor Lemeo, vista la sua lunga esperienza, è stato anche presidente dei costruttori europei, no? Visto che è stato in tutta l'Europa, c'è un futuro per l'automobile in Italia?
0: Mi fa fare il Pierino, ormai sono a bordo campo, no? Quindi... Ma credo che sia una... Mi rilascio un po' a quello che... Cioè noi in Italia la macchina la sappiamo fare, ok? E questo è ovvio. C'è un tema di industria europea. L'Europa... È l'unica regione nel mondo che non è ritornata ai livelli pre-Covid in dimensione del mercato. Quindi si vendevano 17-18 milioni di automobili mediamente in Europa, siamo piuttosto a 12-13. È chiaro che quando tu perdi 5 milioni di veicoli all'anno, stiamo parlando, 5 milioni di veicoli sono 150-200 miliardi di fatturati per l'industria europea solo sul mercato domestico, diventa abbastanza complicato. Tra l'altro vorrei solamente ricordare che magari di quei fatturati là poi c'è magari 20% di IVA, le accise sui carburanti, le assicurazioni, quei soldi là fanno girare tutto quanto il sistema. Quindi una delle cose importanti per capire se c'è un futuro in Italia come in altri paesi in Europa è trovare il modo di far ripartire il mercato. È un po' la stessa storia che dicevo prima. La verità è che la cosa più ovvia è riaccelerare la sostituzione del parco. Io mi ricordo quando discutevamo alla commissione su tutte le regolamentazioni eccetera eccetera, continuavamo a perorare la causa che la cosa migliore che potessimo fare per i cittadini, per la loro sicurezza, per l'ambiente e tutto quanto, era permettere alla gente di comprare delle vetture nuove, metterli nelle condizioni di poterlo fare, perché da un punto di vista matematico il più grande impatto che potevamo avere sull'ambiente è ritornare a un mix di vetture di ultima generazione come si comanda. La verità, e questi sono fatti, ancora me li ricordo, è che dal 2010 al 2000, dal 2008, dal 2021-22, che sono gli ultimi numeri di cui mi ricordo, in realtà l'età media del parco è passata da 8 anni e mezzo a 13 anni, il che vuol dire che c'è gente che va in giro con delle macchine di 25 anni. Quindi la regolamentazione europea, dove hanno continuato a mettere Euro 6, Euro 6 bis, Tris, Euro 7, eccetera, eccetera, non ha fatto altro che aumentare i costi delle vetture, la gente non c'ha i soldi, non le compra più, rimane con delle vecchie carrette, fanno male all'ambiente, non sono sicure e non fanno girare l'economia. Quindi la soluzione è molto semplice, la risposta è: se si facesse qualcosa per far ripartire il mercato dell'automobile, che trascina tutto, perché se lei sa che nell'automobile per un posto che si crea nell'automobile ce ne sono 10 fuori, dalla società di servizi a quello che c'è la pizzeria di fronte alla fabbrica e tutto quanto, è una delle industrie strategiche fondamentali, tant'è che quando fecero il piano della nuova presidenza in Cina nel 2014, la presidenza di Xi Jinping, scelsero 5 settori su cui puntare: c'erano l'energia, la difesa, tutta la parte dei semiconduttori e dell'AI, le biotecnologie, la farmacia e l'automobile. Perché? Perché sanno benissimo che l'automobile è una specie di locomotiva di tutto quanto il sistema.
1: Un telegramma: noi dobbiamo proteggere le nostre eccellenze e dobbiamo quindi convincere i giovani a fare gli artigiani, sì, in qualche modo. Voi avete fatto un'accademia per questo?
0: Sì, un mese e mezzo fa abbiamo annunciato che creiamo un'accademia, chiamiamo Accademia delle Eccellenze, in cui mettiamo in rete tutte le nostre scuole, da Bottega Veneta a Brioni in Abruzzo, a Gucci, eccetera, eccetera. Più abbiamo messo intorno in 9 regioni, su 12 distretti della moda, tutte le scuole che finanzieremo, perché vogliamo formare, inizia a settembre, quindi il primo anno accademico a settembre, iniziamo con 1000 studenti, vorremmo arrivare a 2000 studenti, è una cosa che paghiamo noi, lo apriamo la filiera, perché poi alla fine ci conviene magari piuttosto formare qualcuno e mandarlo tra i nostri fornitori, in maniera che il prodotto alla fine, e quindi credo che sia una cosa giusta da fare, ed è un progetto nazionale. Stiamo avendo ovviamente molto supporto da parte anche dell'autorità, del ministro Urso, che è venuto alla cerimonia, quindi credo che faccia parte del nostro dovere di azienda leader di proteggere una delle eccellenze. L'Italia è uno dei paesi dove si fa il lusso, ce ne sono due, uno è l'Italia e l'altro è la Francia, e qua dobbiamo stare, dobbiamo continuare a credere in questa cosa qua e convincere i ragazzi che magari fare un anello con diamanti di pomellato è altrettanto bello che magari, non so, lanciare una start-up o fare l'influencer, cioè dobbiamo assolutamente farli rinnamorare del lavoro. Tra l'altro il CEO di Nvidia qualche settimana fa diceva che i prossimi milionari saranno gli idraulici, quindi dobbiamo
1: a Cortina già lo sono.
0: Esatto. Dobbiamo far rinnamorare i ragazzi
1: idraulici e falegnami a Cortina.
0: No, ma perché
1: li conosco dalle automobili.
0: Sì, ma questo è quasi il lavoro di arte, quando vedete come fanno una borsa di bottega a Montebello, quando fanno i gioielli, cioè sono delle cose, o un vestito di Brioni, è arte, cioè, e quindi questa è la mia, insomma, peroriamo questa causa.
1: Allora, in attesa che il prossimo James Bond indossi di nuovo uno smoking di Brioni, volevo chiedere ad Alberto Dal Masi perché l'eccellenza a livello europeo per le grandi aziende diventa più difficile per le piccole.
5: Beh, diciamo che le piccole, che poi caratterizzano il nostro tessuto imprenditoriale, sono quelle che rendono difficile, trovano più difficile investire in ricerca e sviluppo, in crearsi competitività. Parlando di AI e di questa fase, sono quelle che forse fanno anche più fatica a abbracciare l'AI e a investire in formazione del proprio personale, perché siamo in questa fase dove noi stiamo osservando che grazie alla produttività che ci dà l'intelligenza artificiale, pensate, più del 70% del codice del nostro software ormai lo scrive l'intelligenza artificiale, ma ci sta portando a assumere ancora più sviluppatori perché hanno una produttività più elevata. Come lo porti su tutto il resto dell'azienda, no, non sviluppatori, non ingegneri, capendo che farli lavorare meno, fargli passare ore a formarsi, aumenterà anche la loro produttività. Difficile per una PMI riuscire a fare quel ragionamento lì. È difficile anche l'interpretazione delle complessità amministrative. Su questo devo dire di nuovo, torno, sta a noi aziende tecnologiche, che diamo servizi alle piccole imprese, portargli semplificazione, torno al punto del welfare aziendale, rendendogli più semplice contare se una spesa è stata fatta in salute, formazione, pensione, fa sì che possano adottarli molto di più. Cioè il welfare aziendale ha un vantaggio di costi, ma le aziende che non hanno un CFO magari non lo utilizzano perché non hanno internamente quella competenza fiscale che lo comprende. Quindi sta, per un paese come l'Italia, sta a noi renderglielo più semplice.
1: Un telegramma, Nicola Patrizzi. Contratti collettivi nel prossimo decennio.
2: È un tema scottante, il governo tra l'altro l'ha affrontato, ci siamo confrontati con il ministro ultimamente in maniera molto coraggiosa, ha dato un'apertura importante, soprattutto aprendo a quella tematica del conteggio di tutte quelle che sono le componenti che compongono il salario, ma che un po' fa scopa con quello che diceva l'amministratore di Satispay, perché sostanzialmente il welfare aziendale diventa una componente importante che va pesata, quindi si libera una leva fiscale utilizzando tutte le componenti del salario, e quindi la vera sfida, soprattutto per le associazioni datoriali, è quello di dare centralità alla qualità dei contratti, non tanto all'aspetto formale. Quindi tutti quegli elementi che possono contribuire a rendere più attrattiva l'impresa, perché poi quando si va a tradurre che cos'è un contratto non è altro che una relazione tra un'impresa e tra la persona che vuole lavorare presso quell'impresa. Il nostro problema è che i giovani molto spesso negli ultimi anni rinunciano ad andare a lavorare perché gli viene offerto il salario minimo. E quindi se è un ingegnere, minimo nel senso il minimo per entrare nel mondo del lavoro. Quindi che succede? Che se noi perdiamo un numero importante di ingegneri o di medici che si laureano in Italia e preferiscono lavorare all'estero, lo fanno perché all'estero hanno più opportunità. Più opportunità in termini di stipendio, ma anche di prospettive. Quindi la sfida dei contratti sarà quella di puntare sulla qualità, e quindi chi li scrive dovrà recepire in maniera molto realistica quelle che sono le esigenze da un lato dell'impresa e dall'altro il lavoratore, perché oggi c'è questa discrasia dove mentre prima l'impresa cercava lavoratori e sceglieva il lavoratore, oggi è il contrario, quindi molto spesso è la persona che sceglie l'impresa, quindi l'impresa deve diventare appetibile. E lo strumento è senza dubbio quello del contratto, perché se non ho gli strumenti e ragiono con contratti vecchi di 20 anni che vengono rinnovati ogni 4-5, mentre invece l'intelligenza artificiale e l'innovazione portano un'innovazione ormai semestrale, è necessario che la burocrazia della contrattazione collettiva segua quella che è l'accelerazione data dall'innovazione.
1: Grazie Ministro, grazie a voi per questo appassionante discorso sul lavoro, e tra pochi minuti tempo di togliere una sedia, di cambiare bicchieri, e parleremo di giustizia.
6: Minuti, Radio Radicale. Allora, questo era il forum in masseria. Abbiamo seguito il dibattito intitolato dedicato ai salari, al welfare e all'intelligenza artificiale, come rendere il lavoro motore di sviluppo, scusate, è che non ho io le cuffie, chiedo scusa agli ascoltatori, come rendere il lavoro motore di sviluppo. Io già sento delle voci, sono intervenuti il Ministro del Lavoro Marina Calderone, Fabrizio D'Ascenzo, Presidente dell'INAIL, Alberto Dalmasso, CEO di Satispay, Luca De Meo, CEO di Caring, e Nicola Patrizzi, presidente di Federterziario. Tra pochissimo sta per iniziare, come avete sentito Bruno Vespa ha detto giusto per un minimo di passaggio, il dibattito intitolato 80 anni della Repubblica Italiana. Vediamo, anche i nostri ascoltatori stanno sentendo quello che sentiamo noi in studio. Bruno Vespa è intervenuto, deve intervenire in questo dibattito Carlo Nordio, ministro della giustizia, Claudia Ecker, membro del CSM, Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e presidente della Lewis School of Law, Nicolò Zanon, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, allora, alla Statale di Milano, ed ecco il nuovo dibattito.
1: Il referendum è andato come è andato. Adesso cerchiamo di rendere più efficiente, ma prima di parlare un momento di come rendere più efficiente la magistratura, come sono i rapporti con l'associazione magistrati? Mi illudo, come sempre, essendo io un ottimista, che anche la magistratura ha capito che qualche cosa deve cambiare, oppure è ripreso quel terribile dialogo tra sordi che c'è stato da sempre, direi ormai?
7: Beh, intanto grazie per l'invito e grazie a voi che ci ascoltate. Direi che dopo il referendum, come spesso accade, dopo un periodo di tensione, c'è stato un periodo di riflessione da ambo le parti e complessivamente potrei dire che adesso l'atmosfera è buona, certo non era più quella conflittuale di prima. È cambiato il presidente, con il quale abbiamo trovato un rapporto anche di amicizia, peraltro l'avevamo anche con quello precedente. Semmai è la magistratura al suo interno adesso che sta rivelando quella dinamica, chiamiamola così, anche conflittuale, che si era temperata o assopita quando si ha un obiettivo comune, come avevano prima durante il referendum, che era quello appunto di vincere, di far vincere il no. Adesso, come si vede, ma penso che la collega Claudia Ecker all'interno del CSM potrà magari essere anche più precisa, si vede che all'interno dell'ANM ci sono queste anime che sono in tensione conflittuale, questo non si può, come del resto sono sempre state. Noi non vogliamo minimamente, diciamo, soffiare sul fuoco per allearci con una piuttosto che con un'altra, assolutamente. Per noi l'ANM e il CSM sono due interlocutori unici e indispensabili, sempre tenendo presente che le leggi le fa il Parlamento e il contributo che possono dare i magistrati, utile, necessario, è esattamente alla stessa dignità di quello che ci dà l'avvocatura e il mondo accademico.
1: Allora, sbaglio o non ci sono molte probabilità che entro quest'ultimo anno di legislatura venga approvata la responsabilità civile dei magistrati?
7: No, la responsabilità civile dei magistrati non solo non è nel programma, ma vede il Ministro della Giustizia, che sarebbe il sottoscritto, nettamente contrario, ma lo sono sempre stato. I miei 25 elettori sapranno, sono 30 anni che scrivo, che il magistrato inetto, il magistrato inadeguato, il magistrato indegno, il magistrato, chiamiamolo così, anche poco preparato, va colpito sulla carriera e va colpito sotto l'aspetto semmai disciplinare, che è quello fondamentale, fino al limite magari della destituzione. Colpirlo sul portafoglio non ha nessun significato né preventivo né deterrente né sanzionatorio, per la ragione molto semplice che i magistrati sono tutti arci assicurati contro ogni forma di responsabilità. Io credo di esserlo ancora, perché l'assicurazione dura 10 anni, io sono andato in pensione 9 anni fa. Quindi parlare di responsabilità civile come azione più o meno diretta contro il magistrato per il risarcimento del danno, ripeto, è improprio e inutile. Poi c'è un secondo aspetto che nessuno tocca, forse perché c'è anche un difetto di fantasia su questo. Gli errori giudiziari magari più laceranti sono quelli che magari ti mandano all'ergastolo quando sei innocente. Bene, tu vai all'ergastolo in seguito alla sentenza della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello, dove in maggioranza i giudici sono popolari. Allora, ammesso che hanno commesso degli errori grossolani, cosa farai? Farai la causa di responsabilità civile contro i giudici popolari, che hanno, anche se le persone non lo sanno, la stessa dignità e lo stesso diritto di voto dei giudici togati? Non troveremo più i giudici popolari, che già facciamo fatica a trovare adesso, perché è un compito oneroso e, se vogliamo, anche rischioso qualche volta. Quindi, ripeto, è una... io capisco lo slogan "chi sbaglia paga", sono il primo a dire che i magistrati molto spesso non pagano gli errori che commettono, perché perché il caso Tortora insegna, commette degli errori grossolani e vieni promosso, è lì che bisogna incidere, cioè sulla carriera ed eventualmente sul disciplinare. Cosa che noi avevamo ipotizzato con il referendum, proprio perché avevamo pensato a questa giustizia diciamo, che non fosse più quella domestica del Consiglio Superiore della Magistratura, come si è dimostrata negli anni passati, e poi il referendum è andato come è andato, ma su questo, ecco, lo stesso CSM ha già ripreso a riflettere.
1: Ma pensate, un po' mi illudo, di fare in tempo in quest'ultimo anno a modificare appunto questi aspetti disciplinari per i quali si possa evitare che magistrati non sono tutti uguali, sono magistrati bravissimi e magistrati sono pessimi. Possiamo evitare che tutti quanti arrivano al grado di presidenti di sezioni di Cassazione anche se hanno compiuto le peggiori nefandezze?
7: Ma allora, ripeto, la collega Ecker, che fa parte del CSM, su questo ne sa più di me e potrà rispondere meglio. Non servirebbe su questo un atto normativo primario, cioè una nuova legge. Sarebbe sufficiente anche una regolamentazione interna del CSM. Secondo me la cosa più importante è la cosiddetta tipicizzazione, cioè poiché le sanzioni disciplinari, come le sanzioni penali, devono essere tipicizzate, sarebbe bene che vi fosse una specie di schema, di scheda, di catalogo di errori in gravità ascendente o discendente con le rispettive sanzioni. Cioè, una cosa è sbagliare una sentenza perché è difficile giudicare, è difficile trovare chi è colpevole o innocente rispetto a una situazione di fatto. Non per nulla in tutte le democrazie esistono giudici di primo, di secondo e di terzo grado, perché l'errore giudiziario nel giudizio di fatto direi che è fisiologico. È quello che per esempio invece non è ammissibile, ed è secondo me dovrebbe essere la base della responsabilità disciplinare, è la situazione del magistrato che non conosce la legge, quindi non si è aggiornato su quella che è la produzione normativa, o non conosce gli atti, cioè dimostra di non essersi letto le carte del processo. Ma ripeto, in questi casi è inutile chiedergli il risarcimento del danno che tanto paga l'assicurazione. Un avvocato così, un magistrato così inetto e negligente o deve cambiare funzione perché per esempio non sa fare il pubblico ministero, o addirittura deve essere destituito e cambiare mestiere.
1: Allora, poi sentiremo il consigliere Ecker su questo, ma vorrei chiedere a Paolo Severino, che è stato ministro della giustizia e che è uno dei più importanti avvocati italiani. È realistico pensare un giorno che questo sogno si avveri?
6: Allora, speriamo tutti che questo sogno si avveri. L'importante è incominciare a mettere a terra qualcosa perché il sogno si avveri, perché se rimane un sogno, credo che i cittadini non ne siano soddisfatti. E credo che già qualcosa che si è fatto abbia incominciato a migliorare in qualche modo l'efficienza della giustizia. Vede, quando sono stato al governo, avevamo un problema serissimo legato alla crisi economica del paese e abbiamo incominciato a studiare il tema della relazione tra giustizia ed economia, che non è soltanto un tema economico, è anche un tema di miglioramento dell'efficienza della giustizia e con essa quindi di miglior soddisfazione del cittadino, una giustizia che funzioni con dei tempi, non voglio dire rapidi perché ecco questo sarebbe veramente un sogno, ma comunque dei tempi più ridotti di quelli attuali, è certamente qualcosa che donerebbe efficienza alla giustizia. E avere dei giudici specializzati che, specializzandosi in alcune materie e quindi dovendo ritornare su quella materia, abbiano una maggiore capacità di emettere delle sentenze che siano prevedibili, il tema, l'altro valore, quello della prevedibilità, della predictability delle sentenze, potrebbe certamente migliorare la giustizia. Però nessuno si è dato, o solo pochi forse, si sono dati cura di vedere se qualcosa da questo punto di vista è migliorato. Ci sono due studi interessanti della Banca d'Italia su questo tema. Uno che ci dice che dal 2011 in poi l'efficienza della giustizia è effettivamente migliorata grazie ad una serie di procedure alternative rispetto a quella tradizionale che furono introdotte negli anni e che anche questo governo ha implementato da una parte e dall'altra la creazione di sezioni specializzate.
3: C'è un, anzi forse è l'unica riforma della quale non mi pento, perché tutte le riforme sono migliorabili, è quella del cosiddetto Tribunale delle Imprese, cioè di una sezione specializzata per le imprese. Non avevamo abbastanza magistrati all'epoca per creare un vero e proprio Tribunale delle Imprese, però creammo la sezione specializzata per le imprese. Bene, questo ha prodotto degli effetti straordinariamente positivi, sia dal punto di vista della velocità delle sentenze, sia dal punto di vista della loro prevedibilità. Un giudice che si specializza in una materia tanto tecnica come quella delle imprese reca un grande vantaggio all'efficienza della giustizia, e questo è stato misurato da uno studio della Banca d'Italia del 2023, se non sbaglio. Allora forse bisogna prendere spunto da queste idee e perfezionarle, migliorarle, adesso che ci sono più magistrati, per esempio, e quindi c'è più disponibilità, creare un vero e proprio tribunale per le imprese e non una semplice sezione nella quale il giudice, un po' invidiato dai suoi colleghi, devo dire spesso, è costretto a occuparsi anche di altre materie. Un giudice che possa occuparsi solo di quella materia è sicuramente un giudice che funzionerebbe meglio e che anche il cittadino gradirebbe di più, perché rendere più efficiente la giustizia non vuole soltanto dire far crescere il PIL più o meno del 2%, una giustizia che funziona determina questo effetto, ma anche rendere il cittadino più soddisfatto. Pensate alle nostre imprese, al fatto che sappiano di potersi rivolgere ad un tribunale specializzato, con un alto tasso di prevedibilità delle decisioni.
1: Ma parliamo del penale un sogno, o del civile, tutte e due?
3: Parliamo di tutte e due. Il Tribunale delle Imprese è stato introdotto specificamente per il penale, materia ad altissimo tasso di incertezza, soprattutto quando si tratta di materia tecnica come quella che è governata dal Tribunale per le Imprese, e tutto questo esiste già, si può migliorare e può rendere il sogno qualcosa di concreto e di realizzabile, perché ce ne sono tutti i presupposti.
1: Consigliere Ecker, io credo che sia nell'interesse degli stessi magistrati, oltre che dei membri laici, arrivare ad una distinzione, insomma, tra chi fa il mestiere ad un livello molto alto, con un tasso di errori fisiologico, come capita in tutti i mestieri, voglio dire, per togliere questo grottesco appiattimento, per cui abbiamo visto persone, magistrati pessimi, che hanno fatto delle scelte veramente incredibili, avere lo stesso avanzamento di carriera senza pagare un briciolo di pegno. All'interno del Consiglio si può creare una maggioranza in qualche modo ragionevole che possa portare questo tema?
8: Innanzitutto grazie. Io ritengo che oggi parlare di giustizia dopo gli esiti referendari sia molto importante, perché ritengo che sia l'infrastruttura immateriale più strategica di questo Paese. Noi abbiamo il raggiungimento degli obiettivi PNRR, quindi la ringrazio, perché fare un panel sulla giustizia dopo aver sentito tutte le argomentazioni più importanti economiche di questo Paese, insomma, mi fa ben sperare che si possa ricondurre l'attenzione al settore della giustizia, che è un settore fondamentale e strategico di questo Paese. Ma la questione dell'avanzamento di carriera da parte di magistrati che non ne hanno le caratteristiche né attitudinali né caratteristiche specifiche è dovuto in realtà al fatto che il CSM è arroccato sulle proprie tesi, cioè quello di mantenere la discrezionalità. Questo CSM ha votato un nuovo testo unico sulla dirigenza, sul quale c'è stata grossa battaglia, perché ci sono stati due testi unici che si contrapponevano, uno che dava dei punteggi e l'altro che faceva prevalere le attitudini. Il problema è che la maggioranza del CSM è fatto da magistrati, i laici sono 10, di cui uno, il vicepresidente, non partecipa ai lavori delle commissioni, o meglio si occupa della parte organizzativa, diciamo più alta del Consiglio. E il problema è anche che il legislatore dovrebbe intervenire sul decreto legislativo da cui originano tutte le caratteristiche funzionali della magistratura. Io sono presidente della 7ª commissione, lo dico anche con orgoglio, la commissione che si occupa dei progetti organizzativi dei tribunali e delle procure. E mi rendo conto che oggi ci vuole una gestione manageriale da parte di un magistrato, cioè essere a capo oggi di un ufficio di procura, di tribunale, comporta anche la necessità di avere delle doti manageriali specifiche. Purtroppo i magistrati sono arroccati nella loro posizione perché non sono riusciti ad autoriformarsi né dopo la questione Palamara, lo dico per il CSM, ma soprattutto anche dopo la questione referendaria. Adesso sono tutti in campagna elettorale perché, come voi sapete, il Presidente della Repubblica ha indetto le elezioni dei consiglieri togati, quindi è partita questa campagna referendaria alzo zero, perché chiaramente adesso c'è anche un'investitura popolare.
1: Si stanno massacrando.
8: Sì, devo dire che...
1: Per usare un eufemismo.
8: Devo dire che, e mi piace ricordarlo, visto che insomma io ritengo il dottor Vespa più grande giornalista di questo paese, che abbiamo licenziato mercoledì di questa settimana una delibera che porta la mia firma sulle nuove linee per la comunicazione istituzionale, perché questo paese deve anche riformarsi sulla Costituzione, sulla gestione della comunicazione. Noi non possiamo più avere...
1: Apri cielo
8: e spalancati terra, ma la cosa divertente è che in commissione queste linee guida sono passate sotto traccia e hanno avuto la votazione unanime. In plenum si è scatenato l'inferno. Perché noi dobbiamo spiegare ai magistrati, oltre a come organizzare i propri uffici, anche come narrare con sobrietà e tenendo anche in considerazione il danno reputazionale che una conferenza stampa può fare nei confronti di un soggetto che magari riceve un avviso di garanzia. E lo dico a un parterre di altissimo livello, sapete cosa è successo in questi ultimi giorni, il danno reputazionale è un danno che non ha una soluzione economica.
1: Irrisarcibile.
8: Esatto, è irrisarcibile. Io ho riconosciuto anche che un certo giornalismo di inchiesta ha avuto anche degli effetti favorevoli, perché ci sono stati dei processi che sono stati riaperti, per cui bisogna anche dare il plauso anche a un certo tipo di giornalismo di inchiesta, però quello che io tenevo fare in questo momento, soprattutto anche dopo il referendum, è quello di contenere questa informazione incontrollata, incontrollabile rispetto ai processi. Allora, al magistrato gli insegniamo, cerchiamo di insegnargli la sobrietà, cerchiamo di insegnare come gestire un ufficio, come organizzare un ufficio, perché oggi il giudice non può fare il solista, perché la situazione odierna è cambiata, il nostro tempo si è modificato, non siamo più negli anni 70-80 dove c'era il capo della procura che gestiva i magistrati e distribuiva anche i carichi lavoro. Noi abbiamo delle tabelle organizzative, dei progetti organizzativi. Certo è che quando lei mi chiede ma come si fa a fermare un magistrato che non ha le attitudini, non ha le competenze, che è carente nei presupposti anche della conoscenza del dato normativo, questa è la sfida del prossimo CSM, perché questo CSM ormai è in scadenza a gennaio. Noi abbiamo provato in tutti i modi a riformare anche le valutazioni di professionalità, abbiamo cercato in ogni modo di contenere il danno che certi, purtroppo, rispetto alla moltitudine di magistrati che sono bravissimi, però è il principio dell'avvelenamento del pozzo. Un magistrato che sbaglia e inquina anche il sistema della magistratura crea un danno anche al cittadino, perché l'aspettativa del cittadino, anche l'attenzione che il cittadino e la fiducia che può avere nei confronti della magistratura viene minata. Non c'è stata la possibilità, perché chiaramente è un organo che si autocontrolla, se il controllore e il controllato sono la stessa persona, ed è un po' quello che noi dicevamo in campagna elettorale. Loro fanno una campagna elettorale, hanno un programma elettorale. A Claudia Ecker non hanno chiesto un programma elettorale, Claudia Ecker è stata selezionata insieme ai 10 laici.
1: A proposito di organizzazione di un ufficio, io ricordo il Pullman di Pulite. Il Pullman di Pulite, così, senza norme, senza niente, diventò io ricordo che l'ufficio entrai in ufficio di Antonio Di Pietro, dove che aveva a disposizione 40 di polizia giudiziaria. C'era ogni mattina un colonnello della finanza e un colonnello dei carabinieri che entravano da lui e uscivano con una busta e andavano. Passava un momento da Ghitti, che era sostanzialmente, con tutto il rispetto, era un passacarte, nel senso che credo abbia il 98 abbia accettato più del 90% delle richieste di misura cautelare, e andava ad arrestare le persone. Questo funzionava. Ma tutto fu fatto lì. fecero dal punto di vista telematico dei progressi giganteschi, cioè cose che hanno fatto senza il consiglio dell'istruzione, senza un'auto, devo dire anche bene, voglio dire, perché funzionava, poi a parte le cose non buone che sono uscite fuori, però era un modello di efficienza, avevano poteri assoluti, basta che chiedesse una cosa e la ottenevano, e riuscirono a creare una organizzazione perfetta. Quindi quando si vuole, si può, senza chiedere niente a nessuno, anzi chiedendo e ottenendo, senza che nessuno batta ciglio, insomma. Ecco,
8: ma io credo che questo Paese abbia solo bisogno di una magistratura non solo competente, ma anche diligente. Non serve essere dei giuristi di altissimo livello. Essere magistrato per me oggi è applicare diligentemente la norma e tenere sempre come riferimento l'obiettivo di gestire un processo nel rispetto della persona e del suo danno reputazionale.
1: Allora, Niccolò Zanon è ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano. Lui si è molto speso per il sì al referendum, quindi
5: In effetti, sì.
1: Fa parte di una corposissima e autorevole legione di sconfitti, e quindi adesso si chiede, il capofila è il ministro ovviamente, ma insomma non è solo, il ministro ha una lunga serie, anche perché la cosa incredibile è che da sempre tutti i sondaggi, ma da 30 anni a questa parte, dicevano che la gran parte dell'opinione pubblica era favorevole alla separazione. Poi è successo una cosa che forse dovremmo ancora capire fino in fondo, ed è andata così. E la domanda è se si può riformare ordine giudiziario dopo una sberla di questo tipo.
9: Allora, questa è la domanda con la quale conviviamo tutti dopo il 22-23 marzo, e soprattutto chi si è speso, come ho fatto io insieme a tanti altri. La risposta qual è? La risposta è, forse ci sono stati degli errori di tipo comunicativo, sicuramente. Era una riforma difficile da spiegare. Io peraltro ricordo che già al mese di novembre io facevo parte di un precedente comitato prima di dar vita al comitato, diciamo, quello della maggioranza, diciamo, era quello della Fondazione Einaudi. Facemmo una riunione online con un esperto di flussi elettorali, il quale ci disse: guardate, se si va a referendum la maggioranza parlamentare non ha il 50% più uno, ha molto meno. Quindi per vincere un referendum in cui devi avere il 50% più uno devi portarti dietro tutti i tuoi, ma devi avere anche un apporto numerico di persone che la pensano in modo diverso. Altrimenti, questo è un paese in cui dire no è molto più facile, le sacche di resistenza corporative sono fortissime e la magistratura organizzata è una delle corporazioni più forti, obiettivamente, in questo paese. Quindi in realtà, dal punto di vista tecnico, anche dei flussi elettorali, la possibilità di una sconfitta era nell'ordine delle cose. Forse poi l'entusiasmo della campagna ce l'ha fatta dimenticare. Il problema è che noi abbiamo avuto probabilmente anche un apporto di una parte della sinistra riformista. Per esempio io ricordo a Milano dei gruppi molto forti di sinistra riformista che si sono espressi per il sì. A Milano Centro il collegio 1, che tradizionalmente è un collegio di sinistra, si potrebbe dire, se mi posso permettere, un po' radical chic, e il sì ha vinto, è stato l'unico collegio milanese in cui il sì ha vinto, tutto il resto di Milano si è perso. Però evidentemente non siamo riusciti, perché adesso, la riforma era difficile, adesso secondo me il punto è questo: il referendum, l'esito va rispettato, perché è stato un referendum costituzionale che ha detto no. Poi possiamo dire che il no si è giocato su molti aspetti diversi rispetto al contenuto della riforma. È evidente, tutti i referendum hanno dei contenuti politici che c'entrano poco con l'aspetto tecnico, però sul piano formale c'è stato un no a un referendum costituzionale. Allora, a mio modo di vedere, qui sta la difficoltà, e la cosa che mi angoscia particolarmente è questa: ci vorrebbe di nuovo un bagno di consenso popolare e quindi le nuove elezioni, un nuovo Parlamento che venga eletto, se qualche forza politica ritiene di farlo, presentando un nuovo progetto di riforma, magari diverso da quello che è stato sconfitto, ma che ruoti sugli stessi capisaldi. Mi rendo conto che qui si entra in un cortocircuito, perché dopo una sconfitta di questo genere è molto difficile per le forze politiche presentare un progetto.
1: In campagna elettorale lo sconsiglierei.
9: Appunto,
1: mi sono
9: evidente.
1: Terra di questo genere. Semmai chi la pensa come lei dovesse vincere le elezioni, se ne può riparlare dopo.
9: Certo, però
1: ma che
9: vede,
1: prima si fa una campagna su questo.
9: È esattamente questo il tema. Siccome nessuno lo farebbe mai,
1: appunto,
9: non si raccoglierà mai un nuovo consenso rinnovato su una riforma dell'ordinamento giudiziario, e quindi è tutto molto più difficile. Per la verità, se posso aggiungere, detto questo, perché questo andava detto, secondo me, per rispettare anche l'esito di un referendum costituzionale, che è una cosa importante, io ho notato che, è vero, la magistratura ha avuto reazioni immediatamente scomposte, ricordiamo quelle feste, quei balli, quei canti, però in realtà la prima assemblea dell'ANM, io l'ho sentita registrata su Radio Radicale, ho sentito accenti molto consapevoli del fatto che questa volta il voto è andato così, però si sono stati posti sul tappeto tutta una serie di problemi di cui credo che gran parte dei magistrati siano ampiamente consapevoli. Ricordo anche, per esempio, il mio collega Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No, intervenne a questa assemblea, ma non fece un discorso trionfalistico, inchiodò i magistrati a tutta una serie di loro responsabilità e li ha invitati a una riflessione profonda di autoriforma. Dopodiché io non so se questo accadrà, ci sono tante cose che si possono fare con legge ordinaria, parlavate prima di valutazione di professionalità, quello è il vero tema secondo me, le valutazioni di professionalità non funzionano ancora nonostante tutti i tentativi, le modifiche normative, perché vengono fatte da magistrati eletti dai loro colleghi, a cominciare dai consigli giudiziari che sono quelli più vicini, no? In cui le valutazioni sono viziate dal fatto che tu sei stato eletto dai tuoi colleghi e quindi ne dai un giudizio fondamentalmente positivo, questo è il grande tema. Però ho letto, l'ultima cosa che dico, non ricordo dove, che in vista di queste elezioni ci dovrebbe essere un movimento di magistrati che vorrebbe dar vita a delle liste create con il sistema del sorteggio temperato. Quindi, paradossalmente, abbiamo perduto il referendum su questo, però si rendono conto anche loro che continuare col metodo delle correnti elettive in questo modo non fa bene alla magistratura.
1: Allora,
9: questa volta l'hanno scampata, ma chissà poi in futuro.
1: Il ministro Nordio, perso il referendum, tiene a valorizzare le cose che ha fatto per aumentare gli organici e quindi anche ridurre i tempi della giustizia, no? Per esempio 5 concorsi, e 5 concorsi non sono pochi.
7: Sì, naturalmente, come sempre, le notizie sono le cattive notizie, le buone notizie non fanno notizia, e dopo appunto la sconfitta referendaria abbiamo un po' perso, un po' tutti hanno perso di vista le cose buone che sono state fatte. Prima di rispondere vorrei agganciarmi a quello che ha detto adesso l'amico Zanon. Non esiste surrogato della vittoria, come diceva il generale MacArthur, e quindi non dobbiamo far finta che questa sconfitta non ci sia stata. È stata una sconfitta cocente anche perché eravamo convinti di vincere, perché ce lo dicevano i sondaggi, perché ce lo dicevano un po' tutti, compreso il fatto che dicevano tutti unanimemente i sondaggisti che dopo il 50%, oltre il 50% ogni voto sarebbe stato nostro. Si è visto esattamente il contrario. Quindi non c'è peggiore sconfitta di quella che interviene dopo una vittoria considerata scontata. Detto questo, e senza voler sminuire, ripeto, non è stata una disfatta, ed è questo che ha detto adesso, per capire, il collega Zanon, cioè una cosa è perdere 60-40 come è accaduto negli anni precedenti, una cosa è perdere 53-47 come è accaduto adesso, significa che il 47% degli italiani è nettamente favorevole a questa riforma radicale. Se pensiamo che nel 53% ci sono anche quelli che magari erano favorevoli ma hanno votato contro per ragioni squisitamente politiche, il problema della fiducia dell'Italia nella magistratura e della necessità di una riforma si pone. Detto questo, ed escluso che possa essere oggetto della campagna elettorale per le ragioni che hai detto tu adesso, cosa abbiamo fatto? Beh, effettivamente per la prima volta dalla storia della Repubblica noi abbiamo colmato, stiamo colmando entro la fine dell'anno l'organico dei magistrati. Ci sono in organico 10.500 magistrati, cioè in organico previsti all'opera, ma in realtà concretamente sono sempre stati al di sotto del 15%. Colmarlo, abbiamo 5 concorsi in piedi, colmarlo significa innanzitutto poter incentivare il Tribunale delle Imprese, di cui parlava prima Paola Severino, poi introdurre il giudice collegiale per quanto riguarda la competenza alla emissione della custodia cautelare, che vuol dire, per chi non è laureato in giurisprudenza, che mentre oggi si entra in prigione soltanto con la firma di un GIP su richiesta del PM, un domani, tra pochi mesi, quando entrerà in vigore, si entrerà in prigione soltanto con la firma di 3 magistrati, quindi con

0: E sempre anche per merito della magistratura, ormai gli arretrati delle cause civili, soprattutto in Cassazione, si sono ridotte del 25 e del 30% e continuano a diminuire. Ora voi sapete, soprattutto nell'ambito dell'impresa, che la giustizia civile è anche più importante di quella penale, perché è proprio la lunghezza dei processi e l'incertezza della decisione che tengono lontani gli imprenditori italiani e stranieri dall'investire nel nostro paese. Abbiamo implementato anche tutta la struttura cosiddetta amministrativa, mai tante assunzioni come oggi. Stiamo per introdurre 10.000 nuovi posti nelle strutture carcerarie, che sappiamo essere sovraffollate, e nello stesso tempo deflazioneremo la presenza carceraria per i tossicodipendenti, almeno quella parte che è costituita più da persone ammalati da curare che non delinquenti da punire, e anche questi sono numeri estremamente importanti che ubbidiscono non tanto e non solo a un criterio di deflazione carceraria, ma anche di umanità e di etica, oltre al precetto costituzionale che il detenuto deve essere, diciamo, portato a quella che si chiama, con una brutta parola, rieducazione o diciamo reinserimento sociale, suona molto meglio. Abbiamo introdotto il lavoro nelle carceri, ma soprattutto adesso abbiamo in piedi tutta una serie di iniziative, di cui non parla nessuno ma di cui si vedranno gli effetti, affinché i detenuti che in carcere hanno imparato il lavoro trovino già il lavoro una volta che sono usciti dal carcere. Su questo Paola Severino è stata una delle protagoniste, poi è stata seguita da altri, ma l'iniziativa qua è stata tua. Prima abbiamo sentito che forse gli unici milionari, cioè gli unici no, ma molti milionari sono già o saranno gli idraulici. È un mestiere che gli italiani non vogliono più fare e che invece si può imparare in carcere, come i falegnami, i tornitori. E guardate che nelle carceri italiane, che io avevo visto come pubblico ministero per 40 anni dalla parte di chi interroga, adesso che comincio a vederle come, diciamo, in visita, che si chiama pastorale, ci sono delle realtà che nessuno può immaginare. In alcune si fabbricano tessuti di cashmere, in un altro i panettoni, in un altro i violini con il legno delle barche dei migranti. Addirittura ho visto un laboratorio di odontoiatria all'avanguardia. Ecco, sono tutte cose di cui nessuno parla, ma che rendono la nostra giustizia più efficiente e, se vogliamo, anche più umana. Passata questa, diciamo, questo down del referendum, penso che in quest'ultimo anno potremmo anche parlare di cose belle, oltre di vittorie, oltre che di sconfitte.
1: Grazie Ministro. Allora, professor Severino, come si possono ridurre i ritardi? Il Ministro ha detto, appunto, completamento dell'organico, 9.000 persone in più negli uffici, basta?
2: Io credo che la politica dei piccoli passi sia l'unica che si possa percorrere. Prima ci chiedevamo se fosse un sogno o potesse diventare mai realtà. Credo che saremmo dei sognatori se pensassimo che soltanto con l'aumento del numero dei magistrati si possa risolvere tutto. Però è già qualcosa, sempre che li si distribuisca in maniera corretta, perché c'è anche un problema di distribuzione dei magistrati oltre che di numeri. C'è una tendenza a mantenere i magistrati in alcune allocazioni, ma non fisiche, di quelle che diciamo hanno una certa destinazione. E il tema della distribuzione dei magistrati invece secondo le necessità e non secondo la tradizione è un tema estremamente importante. Quindi aumento del numero, distribuzione corretta, implementazione della specializzazione e quindi di quelle che erano sezioni specializzate per trasformarle in veri e propri tribunali specialistici. Mi chiedo se anche un pochino di misure alternative ancora in più o di sistemi alternativi a quello giudiziario si potrebbero introdurre. Io credo che queste sono piccoli passi, ma che possono produrre dei grandi risultati. Forse anche un po' di allargamento del patteggiamento. Una delle cause del blocco della giustizia penale, adesso parliamo di quella penale, in Italia è data dalla riforma del codice di procedura penale. Il buon Vassalli ebbe dei ripensamenti prima del

0: varo del nuovo codice, perché si rese conto, e lo disse chiaramente, che quello è un codice che poteva andar bene se vi fosse stato il 90% di patteggiamenti e il 10% o di soluzioni alternative e il 10% di processi. Come si fa in America? In America il processo alla Perry Mason è possibile perché solo il 10% dei processi vanno a dibattimento, il resto viene sfoltito attraverso misure alternative. Ora non arriveremo mai e soprattutto non arriveremo subito al 90%, ma ampliare un po' la forchetta del patteggiamento e soprattutto non essere farisei, non promettere alla gente che il patteggiamento estingue tutti gli effetti del reato e poi ritrovare l'imprenditore il quale non può invece permettersi il patteggiamento perché comunque avrà delle conseguenze in materia di onorabilità, di reputazione e quindi di possibilità di ricoprire cariche sociali. Negli Stati Uniti ci sono forme di patteggiamento che non producono alcun effetto penale. Addirittura non si entra nemmeno nel circuito penale. Poi la seconda volta, se commetti il secondo errore, beh, allora non ti perdono. Ma rendere il patteggiamento una vera forma di estinzione del reato aprirebbe il patteggiamento ad una serie di categorie di soggetti estremamente più ampia. Ecco perché dico i piccoli passi che possono dare però grandi risultati, perché sappiamo che le misure di deflazione del processo penale sono queste e potrebbero funzionare e rendere il processo penale meno. Prego,
1: perché penso sia l'ultimo giro, quindi poi non parlerò più.
0: Ecco. Parlare da soli non piace mai, è bello parlare
1: interlo quello. Mi avessi dato la parola, chiudi.
0: No, ma...
1: Allora, guardate, quello che ha detto Paola Severino è sacrosanto. Quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale 40 anni fa, mi ero già laureato da 20 anni e da 15 anni magistrato, che operava in penale con il vecchio codice. Queste cose le sapevamo, ma non erano entrate nella mente dei magistrati. In America, se tu patteggi, ponti d'oro, se non patteggi ed sei assolto, meglio per te, se però non patteggi e vieni condannato, vieni punito due volte. Uno, perché hai commesso il reato, secondo, perché non hai approfittato del patteggiamento e hai fatto spendere soldi dei contribuenti. Seconda cosa di cui volevo parlare, ma molto brevemente, è questa. Una delle parole d'ordine, soprattutto dell'Associazione Nazionale Magistrati, per deflazionare è la cosiddetta, si chiama depenalizzazione. Dicono che noi creiamo nuovi reati, a parte che alcuni ne abbiamo creati, però hanno eliminato il fenomeno. Per esempio abbiamo introdotto il rave party, ci hanno tanto accusato, ma da quella volta non solo non è entrato in prigione nessuno, ma non hanno mai fatto i rave party. Però tutti ci dicono, a cominciare dall'ANM, dovete depenalizzare. Benissimo, l'ultimo incontro che abbiamo fatto con l'ANM, rispondo anche alla prima domanda che ha fatto Bruno Vespa, noi abbiamo detto, signori, guardate, abbiamo letto, voi avete messo in primo piano la depenalizzazione. Bene, fateci un elenco dei reati, uno per uno, che secondo voi andrebbero depenalizzati. E adesso sono arrivate le risposte, nessuna. Cioè, una cosa è dire depenalizziamo, poi quando tu tocchi un reato puoi star sicuro che qualcuno dice no, questo è un bene protetto. E allora ecco il dialogo tra sordi che rende difficile la modernizzazione.
0: Il ministro ha perfettamente ragione, io ricordo l'enorme fatica che facemmo a depenalizzare qualche reato e alla discussione che enorme che ne derivò. Però proprio per questo non bisogna fermarsi, ma fare magari dei passi piccoli ma costanti. Noi non possiamo pensare che tutto si fermi. E ritornando al tema di cui parlavamo prima, secondo me anche la formazione del magistrato è un elemento di cui bisogna parlare. Noi non parliamo mai della Scuola Superiore della Magistratura. E del modo del metodo di formazione che è stato adottato. Io credo che lì si potrebbe fare moltissimo, proprio per creare una cultura diversa da quella di cui ci parlava il ministro.
2: Ma non voglio se togliere posso spazio. Cogliere questa cosa. La scuola superiore.
3: No, volevo aprire una parentesi a proposito del codice dell'89. Io che sono il meno giovane della compagnia, ricordo nitidamente che i procuratori generali si rivoltarono e avvertirono il ministro che la riforma non avrebbe funzionato. Io incontrai a cena il ministro Vassalli e gli chiesi: è sicuro che possa funzionare? E lui testualmente mi rispose: peggio di prima non potrà andare. Questo mi disse, prego.
2: Volevo solo rispondere due cose. La professoressa Severino ha perfettamente ragione. Noi abbiamo cercato anche di attualizzare i corsi di formazione alla Scuola Superiore di Magistratura, introducendo anche dei corsi sulle nuove figure dei reati, perché il Ministro ha ricordato alcuni reati. Io ricordo anche il decreto Caivano, che è stato molto discusso anche al CSM, perché introduceva tutta una serie di norme che poi, di cui effetti noi vedremo nel futuro. La seconda cosa, sulla questione del ritardo nei procedimenti penali, non dimentichiamoci il procedimento civile, perché se io sono un imprenditore, ottengo la sottoscrizione e il riconoscimento di un mio credito da un decreto ingiuntivo dopo 10 anni, chiaramente quelle risorse io non le riverso nel paese, per cui non creo posti di lavoro e non creo neanche nuovi investimenti che possano servire alla mia impresa per funzionare. Però adesso lei mi ha stimolato e io vorrei lanciarvi questa provocazione, un po' che ci penso. Io sono convinta che si potrebbe riformare l'articolo 112 della Costituzione, dove viene stabilito che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Allora, molti giuristi e anche importanti procuratori, perché noi li sentiamo in audizione, ritengono che questo principio sia ormai, e letteralmente riporto quello che loro hanno sostenuto, una finzione giuridica irrealizzabile. Allora, Ministro, io chiedo a lei, perché lei è il legislatore, lo chiedo alla professoressa Severino e al professor Zanon, non voglio sostituirmi al dottor Vespa, ma si può pensare di poter introdurre i nuovi criteri di priorità, criteri trasparenti e predeterminati per legge approvati dal Parlamento, nella scelta di quali reati perseguire con priorità? Perché, dato che la Procura e tutte le procure non hanno le risorse per perseguire, lo sappiamo, ogni singola ipotesi di reato e notizia di reato, la selezione oggi avviene nei fatti, e questo lo vedo, ma in modo autonomo e insindacabile da parte dei singoli uffici. Allora io mi chiedo, perché non ricondurre questa scelta a criteri fissati dal Parlamento, che farebbe secondo me un'azione significativamente di grande riforma, cioè riporterebbe la politica criminale sotto il controllo della sovranità popolare?
3: Mi permetto di darle una risposta dalla mia influenza ruola. Assolutamente. Oggi questa l'azione penale non è obbligato, decino i pubblici ministeri, i procuratori, che cosa mettere prima e cosa mettere dopo. Ma io sento già le urla nell'aula del Parlamento all'idea che sia il Parlamento, questo sarebbe una cosa da Licio Gelli. State scherzando, cioè, secondo me è sacrosanta, ma sbaglio? Ecco, secondo me è sacrosanto che il Parlamento decida a quali reati dare la priorità, ma questo porta alla guerra civile. Siamo disposti a combatterla? Professor Zanon, sicuramente sì, voglio dire, però questo
4: è previsto dalla legge, è previsto dalla legge Cartabia, che la legge Cartabia ha detto che il Parlamento li dovrebbe fare. Certo, non è facile. Il problema è che li sta facendo il CSM, sono 20 anni che il CSM fa i criteri di priorità.
1: Però scusa un secondo. Allora, dopo vorrei proprio però che su questo rispondesse il professor Zanon, che è costituzionalista. Allora, prima di tutto, dottor Vespa, giornalista eccellente, ha già detto, ha messo l'ultima parola, non se ne parla proprio.
3: No, io non ho detto che non se ne parla, dico che bisogna fare una guerra civile per
1: farlo. Tanto è vero che nel referendum, dove si parlava di sorteggio e di creazione della nuova corte disciplinare, non si è toccata l'obbligatorietà dell'azione penale, ma tra le fake news che hanno diffuso, oltre a quello che volessimo umiliare la magistratura, eccetera, vero? Ecco, hanno detto, e noi abbiamo detto, no, non si tocca. In realtà l'azione penale, e lo dico da ex pubblico ministero, non è nemmeno discrezionale, è arbitraria. Cioè, e guardate che molte volte i criteri vengono scelti secondo, diciamo così, delle regole che magari nessuno conosce, ma che sono molto banali. Per esempio, un pubblico ministero che a ottobre si accorga di non aver smaltito un certo numero di fascicoli, cosa fa? Visto che deve fare la statistica, gli ultimi 3 mesi prende dal fondo dei cassetti i fascicoli più facili in modo da poterli definire e dire che alla fine ha raggiunto lo stesso livello statistico degli altri. Questo lo sanno tutti, lo sa il CSM, lo sappiamo noi. Ecco, quindi non è nemmeno arbitraria, è metafisica. Detto questo, e qua vorrei sentire il professor Zanò, secondo me, se la Costituzione dice che l'azione penale è obbligatoria, non si può con una legge ordinaria dire chi decide e cosa no. Tant'è vero che 30 anni fa la commissione bicamerale, allora presieduta dall'onorevole D'Alema, quindi non da Licio Gelli,
3: noto all'ufficio,
1: aveva previsto come riforma proprio costituzionale, quindi cambiando il 112, che fosse il Parlamento a decidere non quali reati fare, quali no, ma la priorità dei reati da gestire, assumendosi quindi la responsabilità politica, come fanno tutti, come fanno in America, dicendo quest'anno, per esempio, viste le violenze sessuali nei confronti dei soggetti deboli, prima di tutto le procure devono fare il codice rosso, magari l'anno dopo, poiché sono aumentati gli incidenti sul lavoro, eccetera, ma era una riforma però costituzionale. Domanda al professor Zanon, ma è possibile, non dico che lo faccia il CSM, che è assoluto, o che lo facciano come adesso le procure, che è assolutamente metafisico,
4: è ancora peggio, sì.
1: Ecco, ma anche con legge ordinaria, secondo te, è possibile determinare qual è la priorità, visto che la Costituzione dice che è obbligatoria per tutti?
4: Allora, è un tema discusso tra i costituzionalisti, ma non solo, tra i processual penalisti da 30 anni. Ricordo che la proposta originaria venne da Vladimiro Zagrebelsky, scomparso di recente, il quale scrisse un articolo dicendo che alcuni principi costituzionali, come l'articolo 81, quindi le risorse, per esempio, chiedevano di fare queste priorità, ma parlavano di criteri di priorità nell'esercizio pur sempre obbligatorio dell'azione penale, cioè si poteva stabilire quando perseguire, cosa perseguire prima, ma non se perseguire, cioè si è sempre cercato di distinguere le priorità.
3: Una meravigliosa interpretazione all'italiana.
4: Però era vero.
3: La norma è meravigliosa.
4: Quando perseguire, ma non se perseguire, perché allora sarebbe il principio all'americana della discrezionalità dell'azione penale.
3: Il Parlamento vorrebbe dire premesso che è obbligatorio
4: l'azione penale, noi facciamo questo
3: è obbligatorio.
4: Ma guardate che è già così, c'è già una legge che autorizza le procure e dice che le procure dovrebbero scegliere, come dire, le priorità su base territoriale, il che è la negazione del principio di uguaglianza. L'eguale soggezione di tutti alla legge penale sul territorio si rivolta rispetto a questa cosa. E però, sull'altro versante, c'è il tema delle risorse. I fascicoli sono troppi, tutto non si riesce a fare, qualcosa bisogna fare, ma da dove si comincia? Questo è il tema. E chi lo decide? Secondo me deve essere la politica, credo che siamo d'accordo col Ministro, ecco, anche con la professoressa Severino, non certo le singole procure e nemmeno il CSM, per mio conto.
3: Bene.
0: Ma nella giustizia sembra di fare il gioco dell'oca, lasciatemi chiudere con una battuta, perché si fa tutto il percorso, si arriva ad un certo punto, poi tiri il dado e c'è quello che ti dice che devi ritornare dal via. Questo dibattito sulla obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale l'abbiamo fatto molte volte e ogni volta con una soluzione diversa sembrava di andare un pezzetto avanti, perché si iniziò proprio con i tribunali, i quali stabilivano quali erano i reati da perseguire prima degli altri. Fecero dei cataloghi, noi sapevamo quali reati sarebbero stati perseguiti. Poi si disse deve essere la legge, poi si disse deve essere la Costituzione e poi si tornò indietro. Quindi il gioco dell'oca mi sembra che ci lasci da questo punto di vista poche speranze. Ecco perché io parlavo di piccoli passi. Piccole riforme apparentemente poco significative che però, per esempio i 10.000 nuovi magistrati immessi, che possono cambiare molto le regole del gioco se applicati a bene.
3: Bene, grazie per aver partecipato a questa prima giornata del Foro di Masseria, a più tardi.
5: 19 e 2 minuti, Radio Radicale, abbiamo seguito nel pomeriggio i lavori del Forum in Masseria, coordinato l'idea di Bruno Vespa, Abbiamo seguito gli 80 anni della Repubblica Italiana, l'importanza della giustizia per il futuro del Paese. Presenti Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, Claudia Ecker, membro del CSM, Paola Severino, Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Presidente della LUIS, poi Nicolò Zanon, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Milano Statale. Prima ancora si è parlato di salari e welfare con la Ministra Calderone e poi tra gli altri panel imprese e fisco col Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il pomeriggio al Forum in Masseria è partito con l'intervista di Bruno Vespa alla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e poi sempre l'intervista di Bruno Vespa al Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto. Chiudiamo qui con il collegamento appunto con il Forum in Masseria, continuiamo con il nostro palinsesto, adesso è il momento di Voci Africane a cura di Andrea Billau.
6: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata di Voci Africane, la trasmissione del Movimento degli Africani e come sempre siamo in collegamento con Steve Meggiuru, coordinatore del Movimento, benvenuto nuovamente sulle frequenze di Radio Radicale.
7: Ciao a tutti, eccomi qua, siamo tornati a trasmettere da Radio Radicale.
6: Esatto, e allora come sempre questa trasmissione inizia con un piccolo rito e a te la parola, Steve.
7: Certo, come di solito noi ospiti che abbiamo si autopresentano. Oggi passo il microfono subito all'ospite, pronto?
8: Buongiorno a tutti, eccoci, buongiorno, sono Gianfranco Schiavone e sono presidente dell'ICS di Trieste, Consorzio Italiano di Solidarietà, un ente che si occupa di accoglienza e tutela dei rifugiati, e sono socio dell'ASGI, l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione.
6: Perfetto. Sì, noi ti conosciamo bene Gianfranco e oggi, anche oggi dobbiamo affrontare un po' il quadro della situazione a livello normativo e le sue conseguenze, perché il governo italiano ha varato delle nuove norme che appunto vengono incontro al nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo che il 12 giugno entrerà in vigore e che ha visto già il 1 giugno al Parlamento Europeo votare una maggioranza di centrodestra il regolamento sui rimpatri. Ecco Gianfranco, spiegaci un po' come si uniscono queste questioni, queste normative.
8: Allora, sono percorsi diversi perché il cosiddetto patto su migrazione e asilo è iniziato addirittura nel 2020 ed è appunto sfociato nella riforma di maggio 2024 che va in attuazione adesso appunto a giugno 26, mentre la riforma del regolamento rimpatri è un provvedimento ancora non votato, anche se l'accordo politico è stato raggiunto ed è estremamente invece recente ed è per così dire spesso accostata alla riforma appunto del sistema asilo, non perché abbia una connessione logico-giuridica, sono due ambiti completamente differenti, ma per una ragione di carattere politico, cioè che gli stati, cioè un po' la propaganda politica di questi ultimi anni è molto collegata enfatizza molto il collegamento tra la riforma della protezione internazionale finalizzata a individuare e più tempestivamente rigettare le domande di asilo infondate con l'efficienza degli allontanamenti. Efficienza degli allontanamenti che appunto nelle dichiarazioni politiche si realizzerà attraverso la riforma dell'attuale direttiva rimpatri, che è una direttiva molto vecchia, la direttiva 115, risalente addirittura al 2008. Ecco perché diciamo c'è nella comunicazione pubblica il collegamento fra due ambiti che sono completamente distinti fra di loro. Intanto uno è vigente l'altro non ancora.
6: Ecco, il governo italiano comunque appunto sta varando nuove norme, in particolare in vista del patto dell'Unione Europea su immigrazione e asilo. Allora, vediamo un po' le novità.
8: Allora, le novità, allora chiaramente quando parliamo del patto sull'immigrazione e l'asilo parliamo di un corpus legislativo veramente enorme. Si tratta di 10 testi, 9 regolamenti e una direttiva, messi assieme, tanto per far dare un'idea a chi ci ascolta, sono un complesso di quasi 1000 pagine. E questa riforma, se noi togliamo l'unico regolamento che effettivamente non ha a che fare col tema di cui parliamo oggi, cioè quello sulla ammissione umanitaria dall'estero verso l'Unione Europea, che ha un taglio, un orientamento non chiuso, non dichiaratamente appunto di drastica chiusura, il resto dei testi sono collegati tra di loro da un impianto valoriale o semplicemente direi ideologico, politico-ideologico, che è quella della drastica chiusura verso il diritto d'asilo, talmente drastica che la maggior parte dei commentatori, degli studiosi e tutte le associazioni europee, pressoché senza eccezione, parlano di una sorta di tentativo di sterilizzare, annullare, annientare il diritto d'asilo senza toglierlo formalmente. Una sorta, diciamo, di svuotamento dall'interno. È un po' come in quelle palazzi storici, per fare un esempio che si comprende, dove l'intero palazzo viene sventrato dall'interno e del palazzo antico rimane soltanto una facciata magari anche un po' rifatta e all'interno però è tutto completamente diverso. Ecco, è un po' così sull'obiettivo di questa riforma, che è quella di comprimere in maniera, devo dire, parossistica il diritto d'asilo, o per la precisione, questo si ottiene comprimendo i diritti del richiedente asilo, prevedendo procedure di tipo accelerato con scarsissime garanzie, con il confinamento dei richiedenti asilo in strutture chiuse o semi-chiuse o comunque in ogni caso fortemente sorvegliate, ubicate tendenzialmente di grandi dimensioni, anche che chiaro il testo normativo non parla delle dimensioni, ma si lascia intendere che la struttura ideale è una struttura grande, è una struttura altamente sorvegliata, è una struttura ubicata nelle aree di frontiera, questo invece il testo lo dice, parla proprio di aree di frontiera, e è una struttura dalla quale anche qualora sia possibile uscire, non si capisce dove si possa andare, insomma, sostanzialmente. Quindi l'idea di fondo è quella appunto di creare dei campi di confinamento all'interno dell'Unione Europea. Già questo è un dato piuttosto inquietante dal punto di vista storico, etico-storico, devo dire, e già basterebbe per essere allarmati, ma non è ovviamente solo questo, le procedure accelerate alla frontiera che diventeranno una procedura di fatto ordinaria, perché saranno applicate alla maggior parte delle fattispecie, quindi la maggior parte dei casi di valutazione, delle domande di asilo, delle procedure, questa appunto la procedura accelerata di frontiera, oltre a prevedere appunto questo confinamento, no, del richiedente asilo, prevede una procedura molto veloce che si deve esaurire nell'arco di massimo 3 settimane. Di per sé qualcuno che ci ascolta direbbe: vabbè, se è veloce qual è il problema? Il problema riguarda la qualità del procedimento, riguarda la possibilità di ascoltare veramente le persone, non con audizioni sommarie, non con decisioni che devono essere prese velocemente per non sforare il termine e ricadere nel rischio, tra virgolette, ovviamente il rischio che non c'è, no? Cioè il rischio che ovviamente non ha nessun senso parlare di rischio, lo dico tra virgolette, di cadere nella procedura ordinaria, perché se non si è, cioè appunto il tempo non è rispettato, di tre mesi si finisce nella procedura ordinaria, e quindi non so se prima o tre settimane mi sono sbagliato, non mi sono sentito, forse intendo dire il tempo era tre mesi, forse ho detto tre settimane.
6: Hai detto tre mesi. Sì.
8: Ah, va bene, a volte scusate, mi confondo. E appunto il confinamento, la mancata previsione di un rilascio di un permesso di soggiorno, non si prevede più che il richiedente abbia un permesso di soggiorno, ma soltanto un semplice attestato che ne qualifica la presenza, che è una presenza virtuale, nel senso che la norma applica la cosiddetta finzione giuridica di non ingresso, che è una finzione giuridica in base alla quale la persona si considera non presente, non regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato in questione, ma è come se si trovasse ancora sulla linea della frontiera, no? Nel senso fisico del termine. Ragione per cui la nozione di frontiera si dilata sostanzialmente in senso spaziale senza limiti, perché poi lo stesso regolamento procedure precisa che laddove i centri non possano sorgere nelle aree di frontiera, sorgeranno anche in altre aree del territorio nazionale, quindi è possibile dichiarare centro di frontiera una struttura che sta a centinaia di chilometri dalla frontiera geografica. Quindi si capisce tutta la finalità del confinamento, la finalità appunto dell'isolamento, della sottrazione di garanzie, che ha il suo culmine nel procedimento, nel diritto al ricorso. Il diritto al ricorso non viene tolto, e sarebbe impossibile farlo perché andremo in chiara violazione della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, ma come avviene in tutte queste disposizioni veramente molto malevoli, lo scopo è dichiararlo nella forma ma toglierlo nella sostanza. E come avviene questa escamotage? Avviene in primo luogo attraverso una contrazione disperata dei tempi. Il richiedente asilo denegato ha diritto di fare un ricorso entro un arco temporale che gli Stati potranno stabilire tra i 5 e i 10 giorni. Il termine irragionevole, totalmente irragionevole e confliggente con il principio di effettività della norma, perché il principio di effettività vuol dire che io devo poterlo fare realmente, cioè devo essere messo nelle condizioni di farlo. E come si può ritenere che è messo nelle condizioni di farlo un richiedente asilo che sta in un centro isolato più o meno semichiuso, che entro 2-3 giorni deve contattare, anzi praticamente con immediatezza, deve trovare un avvocato, deve parlarci, non si sa in quale lingua, visto che l'interprete non è fornito.
7: Questo è il problema.
8: L'avvocato deve, perché è fornito solo in sede di audizione amministrativa, appunto in sede amministrativa, ma il diritto al ricorso è un diritto libero, per cui si parte dal presupposto che la persona può anche non ricorrere, no? Però vedete come si svuotano i concetti dal loro valore, no? Perché è libero e quindi si arrangi sull'interprete, ma devo avere il materiale possibilità di farlo. In realtà vengo messo in una corsa ad ostacoli in cui questo brevissimo tempo scade e il ricorso non c'è. E anche se alla fine trovo una sorta, diciamo, di avvocato che si voglia sacrificare, ma ormai arriviamo al fatto che il legale in questione, come dire, più che un libero professionista è un libero martire sostanzialmente, no? La persona in questione dovrebbe imbastire un ricorso che non sia chiaramente stereotipato nell'arco di poche ore. Allora capiamo tutta la violenza ideologica di questa previsione, cioè si dice che il ricorso è effettivo, ma in realtà non lo è, no? Si mantiene la dicitura, ma la si svuota dall'interno. Questo è un po' tutto quello. Questo qualsiasi disposizione del nuovo patto ruota attorno a questi escamotage, no? finzione di mantenimento, mi sarebbe da dire, ecco, no? Cioè, posso fare con un po' di ironia, no? È la finzione giuridica del mantenimento del diritto, ma senza che ci sia nella realtà.
6: Ecco, tra l'altro c'è anche, no, la questione dei paesi terzi, no? Il confinamento in paesi terzi anche, no?
8: C'è la possibilità di trasferire la competenza, articolo 59 del regolamento procedure, così come è stato modificato addirittura dopo il maggio 2024 con un colpo di mano che si è realizzato nel marzo del 2026, quindi quest'anno, quindi ulteriore modifica che del 24 non c'era del regolamento procedure, che prevede la possibilità di di fare accordi o intese con paesi terzi, di questa Unione Europea, ai quali trasferire le persone, ma non nel senso che a cui ormai gli italiani si sono abituati del fallimentare modello italo-albanese, e per cui i richiedenti asilo vengono portati coattivamente in Albania, ma le domande di asilo vengono esaminate secondo la normativa italiana e sotto la giurisdizione italiana. Qui la previsione è quella di fare accordi con paesi terzi a cui cedere le persone, realizzando una sorta di vendita di esseri umani, perché di vendita si deve parlare, in quanto gli stati che eventualmente accetteranno di fare una cosa così incredibile lo fanno esclusivamente sulla base di una lauta, diciamo così, previsione economica. Quindi è, a mio avviso, non soltanto enfatico, ma è assolutamente corretto parlare di vendita di persone, appunto, di cui ci vogliamo liberare, si occuperanno altri della loro domanda d'asilo, e ovviamente se ne occuperanno sulla base delle loro normative interne, non delle normative dell'Unione Europea. Quindi le procedure saranno quello che saranno, se la Convenzione di Ginevra è sì ratificata ma scarsamente applicata, se non c'è proprio la nozione di protezione delle vittime di guerra, fa niente. Noi ci siamo liberati di degli obblighi giuridici, quindi siamo di fronte a dei tentativi di svuotare la stessa Convenzione di Ginevra, e infatti queste nuove normative, adesso non posso approfondire troppo, ma queste nuove normative certamente andranno incontro a immediati eccezioni di legittimità, quello che nel caso del diritto europeo si chiama rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché il loro approccio è talmente estremista, è talmente duro, è talmente paradossale, che non si può parlare di testi restrittivi, sulle quali ci sono ovviamente opinioni politiche diverse, no? Ma dobbiamo parlare di qualcosa che appunto mina l'essenza stessa del diritto d'asilo.
6: Allora, prima di dare la parola a Steve, un'osservazione che mi viene da quello che hai detto, Gianfranco, sui paesi terzi, cioè in qualche modo questa normativa supera anche in peggio l'approccio dell'Italia con l'esternalizzazione verso l'Albania, insomma, questo mi pare chiaro, anche addirittura è peggiorata in questo senso.
8: È peggiorata, ma bisognerà vedere se regge al vaglio di legittimità.
6: Sì, sì, sì, quello che dicevi.
8: Il tentativo italiano era, come dire, mi verrebbe a dire con una battuta, tipicamente italiano, la tipica furbizia, diciamo, in qualche modo del nostro paese, di trovare di svuotare naturalmente l'effettività, perché io deporto le persone, le rinchiudo in un centro isolato dell'Albania, e come faccio a dire che gli vengono garantite le procedure? È chiaro che l'obiettivo è sempre lo stesso, no? Il fare finta di tutelare, di rispettare i diritti, ma in realtà non rispettarli. Ma l'escamotage furbo sarebbe stato, non è riuscito, quello di dire, sono sempre io che non sono, la norma è italiana, è tutto uguale, è tutto garantito, siamo sotto la giurisdizione italiana, sotto la Costituzione, eccetera. Quindi quindi io credo che fallito di fatto questo tentativo, l'Unione Europea, invece di rendersi conto della infattibilità di simili percorsi è andata ad estremizzare ancora di più.
6: Ecco, volevo appunto, adesso passerò la parola a Steve, ma volevo dire questo: tutto questo viene fatto mentre è in corso, per esempio, un processo europeo a carico dell'amico di Al-Masri Al-Buti in Libia, quindi con le torture che sono continuate in Libia. Dall'altra parte, per chi arriva, situazioni come quella di Amendolara, in cui quattro braccianti asiatici vengono bruciati. Ecco, questo è poi alla fine il, come dire, no, il paragone tra la realtà che si vuole vendere e la realtà effettiva, no?
8: Assolutamente, lì nel caso di Amendolara, a dire la verità, la questione più grave e più, devo dire, anche moralmente, devo dire, lancinante, che questa vicenda solleva moltissime questioni in relazione a un tema che però è stato completamente accantonato, di cui nessuno parla assolutamente, cioè qual è la relazione tra il sistema pubblico di accoglienza, no, gestito dallo Stato, e la macchina dello sfruttamento lavorativo. Non c'è nessun collegamento apparente, ma c'è nella realtà, perché il sistema pubblico di accoglienza da anni non è più orientato a sostenere l'inclusione sociale delle persone, ma è un mero parcheggio estremamente veloce dal quale le persone vengono o allontanate o si allontanano spontaneamente perché le strutture sono degradate, prive di servizi, non c'è nulla da fare in queste strutture, e però ovviamente finiscono sulla strada e entrano immediatamente nel circuito, appunto, della marginalità sociale o addirittura dello sfruttamento. Quindi, come ho sostenuto in più occasioni, il sistema pubblico di accoglienza è oggi il principale serbatoio italiano di disagio sociale.
6: No, tra l'altro ho letto un tuo articolo sull'Unità in cui proprio tracciavi di due di questi che sono stati bruciati la storia, e come appunto fossero dei asilanti e che appunto si sono trovati in quella situazione perché appunto, come dici te, il sistema di accoglienza non li ha, diremmo con una ripetizione, accolti. Allora io passerei la parola a Steve.
7: Sì, abbiamo fatto un viaggio lungo su tematica migratoria in questa trasmissione. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che il 12 giugno è venerdì, ma stiamo registrando prima, così sì, loro possono avere l'idea di cosa stiamo parlando per quanto riguarda questa legge europea che occupa della questione dell'immigrazione. Ma la mia domanda è se il nostro interlocutore ci può dare una mano, che la legge è riattrattiva in Italia su alcuni problemi tipo questo dell'immigrazione, se fanno questa legge che il 12 giugno sarà alla conoscenza di tutti, e quelli che sono già in Italia o che stanno aspettando gli esami di loro domanda per l'asilo saranno coinvolti, o da 12 giugno in poi chiunque che arriva in Europa avrà effetto questa nuova legge, o bisogna applicarla alle persone che già stanno aspettando la loro risposta per quanto riguarda la richiesta di asilo?
6: Prego Gianfranco.
8: Allora, la corretta logica giuridica è molto chiara, cioè il nuovo regime si applica alle nuove domande presentate a partire dal 12 di giugno e non certo alle domande presentate in precedenza o anche alle manifestazioni di volontà fatte entro il 12 di giugno e magari, come dire, a domande che sono giacenti da tempo per inerzia dell'amministrazione. Naturalmente purtroppo siamo un paese in cui siamo stati abituati anche a delle grandi forzature sotto vari profili, quindi non metto la mano sul fuoco, come si suol dire, rispetto magari a quello che sarà magari la, l'intenzione del governo italiano, ma se dovesse provare ad ritenere che sia applicabile la, la normativa sopravvenuta alle, alle domande precedenti, credo che questo sarà un ennesimo profilo di contenzioso su queste materie.
7: Questo mi preoccupa molto. Un'altra cosa che mi preoccupa è il fatto che un immigrato che scappa da problemi vari, non soltanto quelli della guerra, che non conosce la lingua europea, diciamo, come si può dare 2-3 giorni a questa persona di trovare un avvocato che li può ascoltare, sentire la sua parte della situazione per poi difenderlo? Come si può impugnare questa parte della legge?
8: Questa parte della legge è complessa, diciamo, da contestare, perché parliamo di un regolamento dell'Unione Europea, quindi dovrà essere sollevata una questione di, alla Corte di Giustizia, di contrasto sostanzialmente della stessa normativa europea con il principio del diritto a un ricorso effettivo, cioè che questo tipo di impostazione non garantisce, non è rispettosa della nozione di diritto effettivo, sia appunto in sede in relazione al diritto dell'Unione, ma a livello interno anche in relazione alla, alla medesima nozione tutelata dalla Costituzione. Quindi andremo a una quindi è estremamente complesso sollevare questa scusate, questa eccezione, perché fino adesso le questioni di rinvio alla Corte di Giustizia erano sempre questioni di conformità della normativa interna al diritto europeo. Se adesso è il diritto europeo che scivola verso, no, appunto delle formulazioni assolutamente estreme, la questione è della legittimità del diritto europeo con principi ulteriori, per esempio con la, la conformità appunto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con la Convenzione di Ginevra, con gli ordinamenti costituzionali dei vari paesi. Insomma, siamo anche tipologie e forme di valutazione di legittimità che sostanzialmente non c'erano in precedenza.
6: Ecco, tra l'altro,
7: questo è molto preoccupante, davvero, è molto
8: estremamente preoccupante.
6: Sì, sì, anche perché è chiaro, no, che rispetto alla domanda di Steve sulla retroattività, ovviamente non ci dovrebbe essere, però era già stato, no, il governo italiano aveva già attuato attraverso il decreto Cutro e dopo il discorso sull'Albania, sia le procedure accelerate alla frontiera, sia appunto i paesi terzi, che era appunto l'Albania. A quel punto invece, però appunto, come dicevi te, Gianfranco, si poteva ricorrere su normative europee che contrastavano questa, invece adesso è il contrario, e quindi veramente siamo appunto quasi a un paradosso, insomma.
7: Assolutamente paradosso.
6: Sì. Allora, io non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, Gianfranco. Noi siamo ormai al termine della nostra trasmissione, e quindi io a questo punto ti ringrazierei e poi avremo modo di risentirci.
8: Di vedere cosa avverrà nel concreto. Io aggiungo soltanto che nelle previsioni del Patto Europeo l'Italia sarà il paese che dovrà processare il maggior numero di domande di asilo in procedura accelerata, e quindi certo questa vicenda vede il nostro paese in una condizione del tutto particolare.
6: Ah, questa pure è una notizia importante. Sì.
7: Mamma mia, sì.
6: Grazie allora a Gianfranco Schiavone, che lo ricordiamo, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà e membro socio dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Grazie per la tua partecipazione a Voci Africane. Grazie come sempre a Steve Mengiuru.
7: Grazie tante a voi due.
8: Grazie a tutti e buona serata.
5: 19.32 era Voce Africana a cura di Andrea Billao, adesso parliamo di politica europea. Ad un mese dall'insediamento di Peter Mogher, lo storico Stefano Bottoli, docente dell'Università di Firenze ed esperto di Europa Centrale, descrive il cambio di regime in pieno movimento in Ungheria. L'intervista è di Roberta Iannuzzi.
9: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Stefano Bottoni, storico, esperto dell'Europa centrale e orientale, insegna all'Università di Firenze. Buongiorno professore, ben trovato.
10: Buongiorno, buongiorno.
9: Allora professore, parliamo con lei intanto dell'Ungheria. Siamo a un mese dall'insediamento di Peter Magyar. L'Ungheria ha ottenuto da Bruxelles lo sblocco di fondi europei tanto atteso e tratta con Kiev sui diritti della minoranza magiara in Transcarpazia. E nel frattempo, nella vicina Romania, il governo ai primi di maggio è caduto ed è stato designato negli ultimi giorni un nuovo premier. Approfondiremo anche quello che succede in Romania, mentre insomma l'Ungheria svolta in un certo senso, dall'altra parte si è aperta una crisi nel paese vicino. Cominciamo dall'Ungheria, ecco, il fronte interno, la politica interna e il rapporto con l'Unione Europea, cosa sta cambiando?
10: Dunque, il cambio di regime è in pieno movimento in Ungheria e per cambio di regime intende una ristrutturazione molto radicale nel sistema degli apparati statali, ci sono continui avvicendamenti, non parlerei di epurazioni o di purghe, ma sicuramente è un avvicendamento molto radicale, si sta preparando una nuova legge sui media, è in atto il tentativo, per ora attraverso diciamo una consultazione, quella che potremmo chiamare moral suasion, di costringere il Presidente della Repubblica, una figura molto discussa, nominata da Orban nel 2024, alle dimissioni. C'è un'attività legislativa frenetica, in gran parte legata alla necessità di assorbire fondi europei precedentemente sbloccati, quindi quello che vediamo è una situazione estremamente dinamica, quasi caotica. Quello che i sondaggi ci fotografano è un partito di governo che continua la sua luna di miele con gli elettori, secondo gli ultimi sondaggi sarebbe addirittura oltre il 70%, una percentuale quasi imbarazzante in una democrazia, mentre Fidesz, il partito di Viktor Orban, è ormai sotto il 20% e non sembra trovare una linea difensiva. Questo sabato, cioè il 13 giugno, Fidesz terrà un congresso, doveva essere un congresso di rinnovamento, in realtà pare che Viktor Orban sarà l'unico candidato alla presidenza e quindi sembra proseguire questa linea di incertezza totale per quanto riguarda il futuro di Fidesz, nel senso che con Orban non si va da nessuna parte, con l'ex primo ministro sconfitto, invecchiato, Fidesz non potrà mai rinnovarsi, però senza di Orban il partito resterebbe orfano dell'unica figura politica di spicco che gli è rimasta, gli altri sono epigoni privi di una loro personalità politica. Quindi questo è quello che sta succedendo, sicuramente lo sblocco annunciato sull'avvio dei negoziati europei dell'Ucraina per quanto riguarda il placet ungherese è una notizia importante, si era parlato anche di una visita imminente di Volodymyr Zelensky a Budapest per questa settimana, poi è stata rinviata per ulteriori consultazioni, ma è ben probabile che questa visita avvenga nelle prossime settimane e anche questo naturalmente sarebbe un segnale internazionale importante.
9: A che punto sono davvero i rapporti con l'Ucraina? Perché insomma leggiamo cose che possono confonderci rispetto all'atteggiamento del nuovo primo ministro.
10: Dunque, il governo attuale ha ereditato una linea che era chiaramente al 100% favorevole alla Russia ed era una linea totalmente, diciamo, divergente da quella degli alleati occidentali, era una linea non soltanto di neutralità e di non sostegno all'Ucraina, ma era fondamentalmente una linea che aveva consentito a Budapest di diventare uno dei principali snodi logistici, informatici della campagna di disinformazione, della campagna anche mediatica, cinetica che Mosca portava in Europa, appunto attraverso il sostegno finanziario, logistico, infrastrutturale della capitale ungherese e del governo stesso ungherese e dei media ungheresi. Tutto questo si è bloccato repentinamente. Questo è un grossissimo risultato e ha messo tra l'altro in grossa crisi tutta la grande galassia rosso-bruna europea, perché Budapest era diventata, attraverso tutte le varie fondazioni, think tank e strumenti mediatici, appunto il centro di questa campagna. Quindi questo è già un risultato, diciamo, enorme ed è un cambiamento significativo. Per quanto riguarda invece l'atteggiamento nei confronti dell'Ucraina, Peter Modior è, e io credo che sia la sua una posizione sincera, non soltanto tattica, non è convinto di un ingresso accelerato dell'Ucraina nell'Unione Europea. Più precisamente sostiene che non sia possibile tecnicamente e non sia neanche politicamente giusto anticipare questo ingresso rispetto all'ingresso dei paesi dei Balcani che aspettano da molti anni. E quindi la posizione di Modior è, secondo me, è possibile dire minimalista, ma anche un certo pragmatismo, e cioè è: l'Ucraina potrà immaginare di entrare nell'Unione Europea soltanto dopo che sarà firmata una pace sperabilmente giusta. Su questo Modior ha una posizione molto diversa da quella di Orban, e cioè dice che deve essere una pace senza concessioni territoriali, deve essere una pace in cui sia chiaro che il paese aggressore, cioè la Russia di Putin, non deve essere muta per lo sforzo bellico che ha portato. Però l'ingresso nell'Unione Europea è subordinato al raggiungimento di una pace, di un equilibrio territoriale e quindi di una situazione in cui l'Ucraina possa funzionare normalmente come uno Stato. E nel normalmente, da parte ungherese e da parte anche del nuovo governo, c'è appunto questa clausola rispetto ai diritti delle minoranze. Poi, se si vuole una mia posizione personale, che è quella di uno storico che si è occupato delle questioni nazionali anche in questa regione, io credo che in tutte queste prese di posizione riguardo alle minoranze autoctone, per esempio in Transcarpazia, dove oltre a quella ungherese c'è una minoranza ancora più forte romena, oppure in Galizia, dove c'è ancora una minoranza polacca, bisogna tenere presente un fatto spietato, che è la demografia. La minoranza ungherese in Transcarpazia contava fino agli anni 2010 circa 150.000 persone residenti. Oggi, secondo le stime più ottimistiche, le persone di etnia, di nazionalità e di madrelingua ungherese che risiedono in Transcarpazia sono fra i 50 e i 60.000. Cioè stiamo parlando di un fenomeno purtroppo residuale, stiamo parlando di una comunità fondamentalmente in marcia verso l'estinzione. È un fenomeno drammatico, un fenomeno molto triste, è un fenomeno che la guerra ha drammaticamente accelerato, nel senso che dal 2014 e in particolare dopo il 2022 gran parte dei maschi si sono allontanati, ma anche moltissime donne e famiglie, e l'Ungheria, essendo prospiciente alla Transcarpazia, essendo appunto la Transcarpazia una regione di confine con l'Ungheria, collegata tra l'altro con strade e ferrovie, è stato un corridoio privilegiato di uscita dall'Ucraina, soprattutto nei primi mesi della guerra. Tantissime persone hanno lasciato appunto la Transcarpazia, e la Transcarpazia stessa si è ripopolata. Oggi la Transcarpazia è una regione molto popolata, perché quasi 1 milione di ucraini provenienti da altre regioni dell'Ucraina, dal Donbass, ma anche dal sud, dalle regioni più frequentemente bombardate, attaccate dai russi, hanno cercato rifugio in Transcarpazia, perché per anni la Transcarpazia è rimasta l'unica regione dell'Ucraina che i russi praticamente non bombardavano. Le male lingue dicono anche in quanto c'era una sorta di accordo informale fra Putin e Orban su uno status protetto, più riparato di questa regione rispetto ad altre regioni ucraine. Quindi è stata vista

0: continuano a vivere in Transcarpazia e vorrebbero farlo da ungheresi. Io credo che a guerra sperabilmente quasi finita e alla vigilia di una grande trasformazione anche per l'Ucraina, questo sia un compromesso e sia, diciamo, una richiesta molto piccola per lo Stato ucraino. Cioè, ricordo che lo Stato ucraino oggi sia nelle condizioni di distinguere la posizione delle piccole comunità ungherese, romene e polacca da quella naturalmente dello status della lingua russa, che questa è la questa è la vera questione che ha portato l'Ucraina a queste leggi sulla difesa della lingua ucraina rispetto ad altri idiomi, e loro naturalmente pensavano al russo e non all'ungherese o al romeno o al polacco come minaccia all'identità nazionale ucraina, ma penso che sia oggi possibile scorporare questa situazione perché sul piano dell'integrazione europea l'Ucraina ha bisogno e avrà moltissimo bisogno anche nei prossimi anni dei propri vicini, in particolare della Polonia, dell'Ungheria e della Romania, e il loro sostegno è fondamentale.
1: Chiaro, professore. Un'ultima domanda invece su quello che accade in Romania, dove prima è caduto il governo che stava tentando delle riforme sempre per accedere anche ai fondi europei, ai preziosi fondi europei, ed è caduto con una mozione di sfiducia, mi pare di capire, che ha visto, diciamo, il sostegno sia del Partito Socialista sia del partito di destra. E il Presidente della Repubblica ha adesso nominato un nuovo Premier, per il momento mi pare non si vada a elezioni, ma si immagina un governo tecnico. Insomma, è questa la ricostruzione ed è possibile, appunto, che vada avanti con i numeri che ha?
0: La vita parlamentare, la vita politica romena somiglia molto alla vita politica italiana sotto la Prima Repubblica. Anche in Romania ci sono i governi tecnici o i governi balneari addirittura. Quello che si profila è una sorta di governo tecnico balneare, guidato da un politico non politico, Eugenio Mac, il cui partito è rappresentato al Parlamento europeo, ma non ha neanche un deputato al Parlamento romeno, anche questa è una situazione, diciamo, curiosa, di un politico che diventerebbe primo ministro senza alcun tipo di rappresentanza politica al proprio Parlamento. Un dato politico interessante è il seguente. Ecco, l'equilibrio che ha retto la vita politica romena nell'ultimo quindicennio, ventennio, cioè l'alleanza quasi costante, un'amicizia che ha negato, ma una sorta di alleanza quasi costante tra il Partito Socialdemocratico, il PSD, e il Partito Liberale, PNL, che esprimono le due grandi culture politiche e il sottobosco, diciamo, di sottogoverno ad esse legate in Romania, ecco, questa grande alleanza sembra essersi fratturata. Perché la destra radicale, che per tanti anni in Romania non aveva trovato un'espressione potente, oggi con il partito AUR, che continua ad essere all'opposizione, secondo tutti i sondaggi, a più del 40% dei voti, ecco, questo partito sta facendo scoppiare appunto questi equilibri consolidati. Questo rischia di gettare il sistema politico romeno, che nella sua totale instabilità apparente, la Romania cambia primo ministro più o meno al ritmo in cui lo faceva l'Italia nella Prima Repubblica, ok? Ma nessuno oggi direbbe storicamente che l'Italia della Prima Repubblica era un sistema instabile. Di fatto era un sistema estremamente stabile, perché c'era un partito sempre al governo, la Democrazia Cristiana, e altri, in particolare il Partito Socialista, che ci giravano attorno, okay, come una sorta di sistema solare. Ecco, il problema oggi è che questo sistema solare romeno rischia veramente di fratturarsi in modo sistemico, rischia questa di essere una frattura molto profonda. Tra l'altro c'è una cosa interessante, curiosa per la politica internazionale: questo primo ministro designato era un sostenitore di Trembasescu. Trembasescu è stato presidente romeno per 10 anni, nei primi anni 2000, era un presidente carismatico, populista, e che soprattutto era sostenitore della riunificazione della Moldavia e della Romania. Questo è un dato politico interessante, perché

0: ultimi mesi anche la presidente moldava Maia Sandu, designata, come dire, che noi descriviamo come filo europeista, naturalmente lo è, ed è antirussa, quindi guida la coalizione, diciamo, antirussa a Chisinau, ha però espresso questa, la seguente posizione, cioè preferirebbe, se costretta, riunirsi alla Romania per permettere alla Moldavia di integrarsi nell'Unione Europea. Cioè la riunificazione con la Romania viene percepita ormai non da pochi in Moldavia come l'unico mezzo, l'unico modo per integrare il loro stesso paese nell'Unione Europea. Ecco, avere eventualmente un primo ministro che appoggia chiaramente questo tipo di posizione, ecco, creerebbe una sponda o un equilibrio politico sicuramente nuovo. Però siccome siamo in Romania, dobbiamo tenere presente che questi governi avranno probabilmente una durata molto limitata, è possibile che ci saranno elezioni anticipate, tra l'altro non è assolutamente sicuro che questo esecutivo tecnico passi la prova parlamentare del voto di fiducia, e quindi è possibile che presidente Nicus Ordan sia poi costretto a nominare o tentare un nuovo primo ministro, e dopo la caduta eventuale di due primi ministri, cioè se il voto di fiducia non viene dato consecutivamente a due primi ministri candidati, si deve andare comunque ad elezioni anticipate. Quindi la mia previsione è che comunque questa instabilità sistemica che è arrivata in Romania sia destinata a durare. Questo potrebbe rappresentare un problema anche per gli equilibri regionali.
1: Quindi c'è il rischio, qualora si andasse alle elezioni, che il partito della destra, insomma, possa vincerle.
0: Dunque, il sistema elettorale romeno è un sistema proporzionale, e quindi è difficile immaginare una vittoria delle proporzioni, per esempio, di quella di Fidesz con Viktor Orban in Ungheria per tanti anni. Però è possibile immaginare una situazione in cui questo partito diventi ineludibile per la formazione di un governo, e naturalmente se questo partito dovesse andare al governo, con i numeri che ha attualmente, ci andrebbe in una posizione di forza, e poi naturalmente si aprirebbe automaticamente la campagna elettorale per le prossime elezioni parlamentari presidenziali del 2029. La Romania è un sistema semipresidenziale alla francese, dove il Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo conta moltissimo, ha un potere esecutivo importante. Ecco, in quel caso l'elite politica tutta, e quindi sia i socialdemocratici che i liberali, dovrebbero inventarsi un candidato in grado veramente di battere al secondo turno l'estrema destra, perché ricordiamo, l'anno scorso, nel 2025, questo è riuscito soltanto al ballottaggio, con una differenza non enorme, 54 a 46, e anche grazie a una mobilitazione enorme del voto giovanile, una grossa partecipazione che in questo momento invece non si vede più nella vita politica. Quindi io credo che siamo di fronte in Romania a una crisi politica sistemica, di un equilibrio precario, che però ha retto per molti anni dopo l'ingresso nell'Unione Europea. Ora molta parte di questo equilibrio si è rotto, e si avvia una fase di transizione che appunto rischia di essere abbastanza accidentata per le difficoltà generali della Romania, per un contesto geopolitico che non aiuta, e per le molte sfide che questo paese e questa regione intera devono attraversare in questi anni.
1: Grazie davvero, professore. Grazie al professor Stefano Bottoni. Buona giornata, buon lavoro, e ci risentiamo presto.
0: Grazie, a risentirci. Buongiorno.
2: Sono 19:53 minuti. Radio Radicale, siamo in diretta. Ci occupiamo adesso dell'Ucraina verso l'Unione Europea, le riforme e i negoziati di adesione. E lo facciamo proponendovi un'intervista ancora di Roberta Iannuzzi a Enrico Albanesi.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'Ucraina, con Kharkiv, con il professor Enrico Albanesi. Buongiorno professore, ben trovato.
3: Buongiorno a lei.
1: Allora, il professor Albanesi insegna all'Università di Genova diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, si trova ancora una volta in Ucraina. Professore, ne avevamo parlato già l'anno scorso, credo fosse il 25 aprile, lei si trovava lì, ci ricorda ecco intanto perché si trova nel paese?
3: E questa è la quinta volta per me qui in Ucraina negli ultimi 3 anni e sono qui sostanzialmente per delle lezioni, per dei progetti di ricerca vari con alcune università ucraine, con alcune istituzioni ucraine, in particolare il Parlamento e la Corte Costituzionale. E questa volta, diciamo, questa missione mi ha portato in particolare nella città di Cernivtsi, dove ero lunedì al confine con la Romania, adesso a Kharkiv, che come sapete è a una trentina di chilometri dal confine con la Russia, e poi da domenica sarò nella capitale a Kiev per poi concludere questo giro a Leopoli, al confine con la Polonia. In altre occasioni sono stato in altre città, in altre università come Odessa e Užgorod, la prima sul Mar Nero e la seconda vicino al confine con la Slovacchia, ma come le dicevo questa volta sono le prime 4 città coperte dalla missione.
1: Professore, come ha trovato Kharkiv? Com'è la situazione al momento?
3: Allora, guardi, oggi, stanotte, la situazione è stata un po' più tranquilla dei giorni precedenti, ma 2 ore fa è suonata la sirena, un'ora fa più o meno si vedeva del fumo all'orizzonte, adesso leggo dalle notizie che nelle ultime 24 ore gli attacchi hanno fatto 11 feriti. Tenga conto che è una città da 1.400.000 abitanti, quantomeno questo era la cifra prima della guerra, e quindi può succedere che gli attacchi siano in alcune parti della città e si avverte che la situazione sia un po' più tranquilla quando invece gli attacchi sono costanti. E come le dicevo, i giorni scorsi però è stata più pesante la situazione. Io sono entrato lunedì in Ucraina e probabilmente avrete sentito di un attacco che ha provocato 2 morti a Zaporizhia. Sono arrivato a Kharkiv martedì e la notte tra martedì e mercoledì abbiamo vissuto un po' quella che è purtroppo la solita situazione. Prima si sentono le sirene, poi si sentono gli scoppi, poi si sentono le sirene dell'ambulanza e poi la mattina dopo leggi la quantificazione di quello che è successo. Quindi la notte tra martedì e mercoledì ci sono stati su Kharkiv 200 droni, 180 sono stati intercettati, ma purtroppo 20 hanno colpito gli obiettivi, con una decina di feriti in città e un morto nella regione. Però, se permette, le darei anche un elemento di vita quotidiana qui a Kharkiv, che probabilmente le suonerà un po' in contrasto con la descrizione che le ho appena fatto, nel senso che io sono stato qui in Ucraina nelle varie stagioni dell'anno e sicuramente questo è il momento più bello qui in Ucraina, perché puoi immaginare come se fosse un maggio da noi, con i campi completamente verdeggianti, i parchi completamente fioriti. E perché le cito questo? Perché Kharkiv è famosa proprio per lo splendore dei suoi parchi. Questa è una cosa che, quando 3 anni fa sono venuto per la prima volta in Ucraina, la prima cosa che mi colpì furono le aiuole nella capitale e i parchi appunto qui a Kharkiv. Perché le cito questo? Perché in genere si ha l'immagine di un'Ucraina quasi da paese del terzo mondo, e la cosa che ti colpisce è vedere la resistenza della popolazione in quelle condizioni che ho vissuto, in quelle condizioni che le ho descritto prima, che resiste anche nella semplice cura della bellezza nei parchi e delle aiuole. Questa è sicuramente una vittoria enorme. Io non sono un giornalista di guerra, non posso descriverle la resistenza al fronte, non sono un esperto di cose militari, ma basta leggersi gli ultimi dati dell'Institute for the Study of War per capire che le cose stanno volgendo probabilmente a favore dell'Ucraina, ma posso darvi sicuramente la testimonianza di quella che è la resistenza della popolazione civile e questo sicuramente è un dato significativo.
1: E noi la ringraziamo davvero per questa testimonianza. Allora, professore, parliamo del processo di entrata, ecco, di Kiev nell'Unione Europea. Il 16 giugno il Consiglio Affari Generali dell'Unione dovrà pronunciarsi sull'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina e della Moldova. E è appena arrivata anche a noi giornalisti la lettera d'invito al Consiglio Europeo dei prossimi giorni del presidente Costa, che scrive che il vertice sarà l'occasione per accogliere questa apertura, una tappa importante che mette fine a una lunga impasse nell'adesione. E Kiev però deve, come sappiamo, deve portare avanti le riforme richieste da Bruxelles. Allora, intanto le chiedo di spiegarci brevemente come funziona in generale il processo di adesione di un paese all'Unione Europea.
3: Allora, il processo è abbastanza complesso, però cerco di semplificarlo al massimo. Ovviamente, il processo parte con la richiesta da parte di uno Stato e questo nel caso dell'Ucraina è avvenuto il 28 febbraio 2022. La data ovviamente è significativa perché siamo 4 giorni dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia su larga scala. Dopodiché, c'è il momento in cui, viene riconosciuto lo Stato di candidato di un paese all'Unione Europea e questo per l'Ucraina è avvenuto in tempi rapidissimi, avvenne il 24 giugno del 2022. Ed è interessante che questa decisione si basa su un doppio livello, quello tecnico-giuridico, è stata la Commissione europea sostanzialmente a dare il primo ok e poi un livello politico e in quel caso fu il Consiglio dell'Unione europea. E in quel caso la Commissione europea indicò 7 passi, i 7 steps, che l'Ucraina avrebbe dovuto mettere in cantiere per intervenire, diciamo così, sulle questioni un po' più macroscopiche, l'Ucraina l'ha fatto e a un certo punto il 15 dicembre 2023, ancora una volta decisione tecnica della Commissione, decisione politica del Consiglio dell'Unione Europea, si è deciso di far partire i negoziati di adesione che sono iniziati il 25 giugno 2024. Questo non è in contraddizione con la notizia che dava lei, perché in realtà i negoziati sono un processo abbastanza complesso, quindi a partire dal 25 giugno 2024 c'è stata quella che viene chiamata la cosiddetta fase di screening, cioè si confrontano le legislazioni interne dei paesi con tutto quello che è l'acquis communautaire, quindi tutto quello che è l'insieme delle norme dell'Unione Europea su quelli che vengono chiamati 6 cluster, cioè 6 grandi aree all'interno dei quali ci sono dei singoli capitoli, ci sono 35 capitoli addirittura. E una volta che si conclude questo screening, si è concluso positivamente a settembre del 2025. Parte proprio la decisione che citava lei, cioè l'apertura dei negoziati sui singoli cluster. E come lei giustamente ricordava, il 16 giugno del 2026, quindi la settimana prossima, il Consiglio Affari Generali in Lussemburgo darà ufficialmente il via proprio ai negoziati sul cluster 1 e su questo le cito semplicemente che dal punto di vista del contesto questo sarà reso possibile dal venir meno del veto dell'Ungheria, come sapete benissimo, dopo il cambio di governo che c'è stato dopo le elezioni di aprile. E le cito semplicemente che il cluster 1 è quello fondamentale perché si parla di temi riguardanti lo Stato di diritto, la democrazia, il sistema giudiziario, i diritti fondamentali, la lotta alla corruzione. Ecco, questo è il momento appunto storico che stiamo per vivere in questo contesto che ho cercato di sintetizzarvi.
1: Allora, in vista di questo processo, quali riforme sta portando avanti o comunque sono in programma, in Ucraina per procedere su questo percorso?
3: Allora, le parto da quei sette passi di cui, che le citavo prima. Ovviamente le elenco semplicemente i nomi, ma ad esempio l'Ucraina ha dovuto mettere mano al processo di selezione dei candidati per diventare giudici della Corte Costituzionale, è dovuta intervenire su quello che noi in Italia chiameremo il Consiglio Superiore della Magistratura, è intervenuta sulla protezione delle minoranze nazionali, si parla sempre della parte della popolazione che parla russo, ma ci sono anche delle minoranze che parlano rumeno, ci sono delle minoranze che parlano ungherese. L'Ucraina è dovuto intervenire per dare attuazione ad una direttiva europea molto nota in Italia, la direttiva sui servizi di media audiovisivi. È dovuta intervenire sulla lotta alla corruzione, sulla lotta alle operazioni di riciclaggio e su quella che viene definita la legislazione anti-oligarchi. Diciamo che su alcuni di questi temi l'Ucraina è riuscita a raggiungere dei risultati eccellenti, su alcuni sta ancora lavorando. Le posso dare qualche elemento sui settori che ho seguito più da vicino, perché ovviamente tenga conto che le resistenze interne alla società ucraina esistono. A me i colleghi, gli amici ucraini dicono sempre che loro stanno combattendo due guerre, una contro un nemico esterno, che potete immaginare chi sia, e una contro un nemico interno, che è una parte della società che sta forse ponendo dei paletti a determinate riforme. E le dicevo, in particolare, il processo di selezione dei candidati per diventare giudici alla Corte Costituzionale, che è uno dei temi che ho seguito in particolare nel 2023, è andato a compimento. C'erano delle resistenze, ad esempio, direi anche comprensibili dal punto di vista giuridico, sul fatto che, è stata istituita una commissione composta da esperti internazionali, anche da esperti internazionali. E ovviamente dal punto di vista giuridico e politico gli ucraini opponevano il tema della difesa della sovranità ucraina e quello che cercavo un po' di spiegare nelle mie lezioni è che resistenze del genere le opponemmo anche noi negli anni 60, negli anni 70, quando siamo entrati a far parte dell'Unione Europea. Poi le cose giuridicamente, culturalmente sono cambiate. Altro tema che posso citarle, che ho seguito e sto seguendo, essendo un tema di fortissima attualità di questi mesi, di queste settimane, è proprio il tema dei media, perché è vero che l'Ucraina, con risultati eccellenti, questo l'ha certificato anche l'Unione Europea, ha dato attuazione alla direttiva sui servizi di media audiovisivi. Però nel frattempo, come sapete benissimo, l'Unione Europea ha adottato altri due atti fondamentali su cui peraltro anche l'Italia si sta confrontando nel frattempo, perché è stata adottata la direttiva anti-slap, per esempio, quella che consente delle misure contro le azioni strategiche, contro la partecipazione pubblica, quindi per capirci quelle cause vessatorie che vengono fatte in particolare nei confronti dei giornalisti, ed è stato adottato anche l'ENFA, quindi il regolamento europeo sulla libertà dei media, che pone delle importantissime misure, per esempio sull'indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla protezione delle fonti giornalistiche. E il terzo grande atto con cui anche l'Italia si sta confrontando è il cosiddetto DSA, quindi diciamo la legge sui servizi digitali. Ecco, questo è un grande tema su cui l'Ucraina si sta confrontando e le sfide sono di due tipi. La prima, tecnica, tecnologica, anzi mi verrebbe da dire, perché come sa benissimo il Digital Services Act, il DSA regolamenta le piattaforme online come Facebook, come Twitter, eccetera, che come sappiamo benissimo in Italia sono veicolo di disinformazione, quindi un tema che potete immaginare quanto sia fondamentale per l'Ucraina. Ma il problema tecnologico è che, non essendo l'Ucraina ancora parte dell'Unione Europea, non ha gli strumenti per poter sottomettere le piattaforme che, come sapete, hanno base in California alla legislazione del DSA. E il secondo tema che le citavo è anche un problema contingente, perché immaginate dar piena attuazione al pluralismo dei media da parte di uno Stato che si trova sotto attacco militare, sotto attacco da parte della disinformazione russa. Quindi, le ripeto, non è tutto rose e fiori, le sfide sono enormi, ma sicuramente la direzione che l'Ucraina ha preso, mettiamola così, è verso ovest e non verso est.
1: Professore, solo un'ultima domanda, ecco, in base anche a quello che sono le impressioni dei suoi colleghi ucraini. Si sentono spesso affermazioni disfattiste rispetto a questo processo. Si dice non sono tanto le riforme che deve fare l'Ucraina, ma sono gli altri paesi dell'Unione Europea che non vorranno l'Ucraina entrare, diciamo, nel consesso dei paesi membri per una questione di quote riservate ai paesi, diciamo, meno ricchi, meno avvantaggiati, e dunque l'Ucraina è, diciamo, condannata a restare in questo stallo per molto tempo. Quali sono le impressioni che lei ha raccolto lì?
3: Guardi, l'Ucraina e gli ucraini in particolare hanno imparato ad essere realisti. Credo, questo l'ho colto mese dopo mese, anno dopo anno, essendo qui, in particolare l'avvento della presidenza Trump è stata una doccia fredda per l'Ucraina, ma ha insegnato loro ad essere realisti. E tant'è che, lo citavo prima, i successi militari, questo viene da tutte le analisi degli ultimi mesi, i successi militari vengono proprio dal venir meno dal venir meno dell'appoggio diretto americano. E quindi, tornando alla sua domanda, io credo che anche da questo punto di vista gli ucraini stanno facendo una operazione di realismo, perché come lei giustamente citava, ci sono paesi come il Montenegro e l'Albania in particolare che, rispetto a quel processo di adesione che vi descrivevo prima, sono molto più avanzati. Molti cluster, in particolare col Montenegro, sono già chiusi. E sicuramente c'è quel tema delicatissimo, in particolare delle politiche agricole, che scoraggia molti paesi dell'Unione Europea ad aprire le porte con l'Ucraina. Ecco, io credo, dal lato nostro sicuramente dovremmo essere schietti nei confronti dell'Ucraina, perché abbiamo già illuso, penso, la Turchia 20 anni fa, e sapete benissimo la Turchia che China ha preso. Abbiamo illuso qualche anno fa la Macedonia del Nord, addirittura la Macedonia del Nord ha modificato la propria costituzione sulla base di alcune richieste dell'Unione Europea, e poi ne abbiamo tirate fuori altre, in particolare la Bulgaria ne ha tirate fuori altre. E quindi penso che da questo punto di vista l'Ucraina dovrà essere realista, e la proposta del cancelliere Merz, di cui sicuramente avrete sentito, di dare lo stato di associato all'Ucraina, all'Unione Europea, potrebbe essere una soluzione temporanea, proprio alla luce di questi ritardi che potrebbero arrivare, anche se ho letto che la posizione politica ufficiale, quantomeno immediata, da parte del governo ucraino è stato quello di rigettare la proposta di Merz, proprio perché è stata vista come una sorta di dilatamento di tempi rispetto a un ingresso ufficiale dell'Unione Europea.
1: Perfetto, grazie davvero professore. Io ricordo che abbiamo parlato con il professore Enrico Albanesi dell'Università di Genova, che si trova in questi giorni ancora una volta in Ucraina. Noi la ringraziamo davvero e speriamo di sentirla a breve, insomma prossimamente. Buon lavoro.
3: Grazie a voi per la sensibilità sul tema soprattutto. Buon lavoro a voi.
1: Grazie professore.
2: 20 e 12 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta. Vi ricordiamo l'appuntamento delle 20 e 30 circa con il nostro notiziario serale. Nel frattempo diamo un'occhiata a qualche notizia. Troviamo delle dichiarazioni dell'attivista e fondatrice di Gay Conservatori e Liberali, Francesca Pascale. Spero che Pier Silvio e Marina, sta parlando di Berlusconi, scendano in politica. Non mi piace questa linea di Tajani fatta di correnti. È utopia, perché gli eredi di Berlusconi hanno sempre detto di non voler scendere in campo, come consigliava il padre. È in ballo il destino di Forza Italia e non penso che con Tajani possa avere successo. Questo dunque Francesca Pascale. E poi, ancora rispetto ai temi della politica, sempre Pascale, si è espressa sul generale Vannacci dicendo: all'inizio credevo che le anime di Vannacci e della comunità LGBT fossero incompatibili, ma da quando ho iniziato a frequentare gli ambienti, i movimenti vicini al centrodestra, sempre dei movimenti LGBT, ho notato come Vannacci ha un tessuto elettorale di militanza numeroso nella comunità transessuale. Si rifanno ai valori della sicurezza, all'economia, al patriottismo. Per le affermazioni che ha fatto qui, penso però che dovrebbe chiedere scusa ai suoi elettori. Possiamo guidare, curarci e anche respirare. Al di là di Vannacci, credo che tutte le persone omofobe abbiano un problema con la propria sessualità, perché le persone per bene, che hanno una visione normale della vita e quindi del rispetto, non hanno bisogno di demonizzare la sessualità dell'altro, conclude, come dicevamo, Francesca Pascale. 20 e 15 minuti, Radio Radicale. Prima del nostro notiziario vi lasciamo alla rubrica Rivoluzione in corso del professor Renato Brunetta, a cura di Antonello De Fortuna.
4: Radio Radicale, rivoluzione in corso, siamo in collegamento video anche col professor Renato Brunetta, economista presidente CNEL. Bentornato professore.
5: Buongiorno a tutti voi.
4: Allora, nelle nostre conversazioni settimanali parliamo spesso di tornanti importanti per gli equilibri europei e non solo. Un mese importante è quello di giugno, perché c'è un calendario fitto di incontri, appuntamenti che potrebbero decidere molto. Sono tre o quattro date importanti, insomma, quali sono quelle principali secondo lei?
5: Usiamo questo pretesto del calendario, delle date e dei luoghi per cercare di costruire una narrazione ormai giorno per giorno. La prossima settimana, lunedì 15 giugno, abbiamo il G7. Una volta luogo e momento importantissimo, i G7, dove avvenivano, quest'anno avvengono a Evian in Francia, un nome molto evocativo, luogo di acque e di balsami, chiamiamolo così, e ci sarà il G7 a Evian il 15 giugno per ragionare ovviamente di geopolitica e geoeconomia. Mai come in questo momento conta tanto la geopolitica e la geoeconomia. Ma subito dopo, vale a dire il 18 e 19, ci sarà il Consiglio europeo a Bruxelles, vale a dire il cosiddetto Consiglio con la C maiuscola, il Consiglio dei capi di Stato e di Governo, che è l'organo fondamentale dell'Unione europea, che è l'altra Camera, oltre al Parlamento europeo, che poi trova nella Commissione UE, la Commissione esecutiva. Questa è la nomenclatura della governance dell'Unione europea. Quindi il Consiglio europeo del 18 e 19 sarà fondamentale per una serie di argomenti che poi vedremo, come Evian al G7. E poi ci sarà il vertice NATO ad Ankara, in Turchia, il 7 luglio. Anche qui vertice NATO non tanto e non solo per ragionare delle due sponde dell'Atlantico, ma soprattutto di una sponda sola, vale a dire quella europea, e il ruolo che dovrà avere la sponda europea della NATO negli equilibri prossimi.
4: Il fronte est, diciamo così.
5: Il fronte est. A questo poi si aggiunge ovviamente il tema dell'allargamento dell'Unione Europea e il tema dell'aumento del budget dei, dei paesi NATO, si sono riuniti i ministri delle finanze dell'Unione Europea in queste ore e hanno deciso di puntare verso il 5%, che è anche qui un grande shock, un grande sforzo, ma probabilmente anche la strada giusta, vale a dire fare da soli, o meglio aumentare il peso della spesa europea in termini di sicurezza per compensare l'allontanamento previsto, prevedibile, forse necessario degli Stati Uniti. Ecco, tutto si tiene. In mezzo a tutto questo ci sarà un'altra data, ma che non si sa esattamente dove. Per cui teniamo ancora il punto interrogativo.
4: Teniamo aperto il calendario, esatto, potremmo segnare un'altra data.
5: Probabilmente, io sono un inguaribile ottimista, Ginevra, fine settimana, cioè domani, dopodomani, domenica, per cui Vance, il vicepresidente Vance e non si sa chi di parte iraniana, dovrebbero siglare qualcosa. Dico qualcosa con un sorriso, un cessate il fuoco, un preaccordo, una pace, non si sa, solo che pare che tutti stiano dando grande peso a questo evento che non si conosce e cui contenuti vanno definendosi ora dopo ora, che però non sembrano un granché se non una buona intenzione di fare un buon accordo. Quindi sarà un accordo nel mettersi d'accordo che...
4: Un auspicio di accordo.
5: Però, detto questo, con il sorriso sulle labbra, a mio modo di vedere una cosa di questo genere potrebbe avere un effetto enorme dal punto di vista economico. Questa è la mia tesi di sempre, vale a dire che tutto quello che sta avvenendo con la guerra USA-Iran, Hormuz, Libano, Israele, Hezbollah, le tensioni sul mercato petrolifero, sugli idrocarburi, l'equilibrio, lo squilibrio internazionale, l'inflazione soprattutto, ecco, tutto questo si tiene e si tiene soprattutto sul lato della speculazione, nel senso del ruolo dei mercati di fronte alle esogene di questo tipo, cioè i mercati agiscono, come dire, cercando di approfittare del momento, ma questa è la loro natura. Beh, io credo che anche un accordo di fare un accordo, un preaccordo, chiamiamolo pure un finto accordo, per consentire a Trump di uscire presto, bene direbbe lui, male diciamo tutti noi, potrebbe portare a una conseguenza anche qui paradossale. Certamente, se è un accordo di questo tipo, cioè un accordo per fare un accordo, Trump ci rimette, gli Stati Uniti ci rimettono, vince l'Iran e qui è l'eterogenesi dei fini, ma vince il resto del mondo, vale a dire si elimina d'un sol colpo questa grande contraddizione di una guerra che era iniziata per eliminare un regime spaventoso, dispotico, sanguinario, che invece fa vincere quel regime proprio per l'insipienza e l'incapacità di avere obiettivi precisi, di essere coerenti con quegli obiettivi, di cercare alleanze su quegli obiettivi precisi. Il risultato di tutto questo sarà la sconfitta di chi produce il caos, in questo caso Trump.
4: Casa Bianca, sì.
5: E Trump, per fortuna, ha sotto di sé o accanto a sé o attorno a sé una democrazia ancora funzionante, quindi aspettiamo tranquillamente le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, ma dai segnali, dai sondaggi e così via, si presenterà una grande sconfitta del presidente in carica, e quindi il presidente in carica diventerà formalmente, ufficialmente, anatra zoppa, e quindi presidente sì, ma con l'incapacità di governare, in attesa solo che finisca il suo mandato. E questo è un dato, come dire, che ai più sembra un dato positivo. ci sarà un dato negativo, vale a dire la sopravvivenza o forse il rafforzamento di un regime, quello degli Ayatollah, anche se con cambiamenti al loro interno, per cui pare che abbia vinto la componente più oltranzista, quella dei Pasdaran, piuttosto che
4: però un regime che resiste.
5: Sì, vediamo anche qui, dalla padella nella brace, non lo so, so solo che perde la libertà, perde la democrazia, perdono la memoria ovviamente delle 30.000, 40.000 persone uccise che continuano
4: ad essere... I diritti delle donne.
5: Le donne impiccate dal regime. Molto probabilmente Israele riesce a tamponare Hezbollah, anche se quella partita è lontana dal chiudersi, ma potremmo dire che rispetto a un eventuale accordo a Ginevra nelle prossime ore vince il resto del mondo. Perché? Semplicemente perché di fronte a una guerra caotica che era iniziata con chiarezza e che si era evoluta, svolta, sviluppata nelle contraddizioni più patenti, più chiare e sostanzialmente anche con delle tensioni e gli insulti che Trump rivolge quotidianamente all'Unione Europea, abbiamo fatto da soli, avevamo chiesto aiuto, nessuno ce l'ha dato e quindi però continueremo a fare da soli, tanto gli europei non servono a nulla nella sostanza, tra l'altro, essendo una guerra USA-Israele-Iran senza nessun coinvolgimento dell'Europa, non si capiva, non si è mai capito, non si capisce perché l'Europa dovesse partecipare a una guerra cui non aveva dato alcuna adesione e non aveva partecipato, nel senso che non era stata un'azione comune.
4: Neanche nella preparazione e nell'informazione, quindi.
5: Assolutamente, quindi assolutamente inaccettabili le critiche di Trump. Ne viene però un dato positivo, che se questa finirà velocemente, malamente per Trump, però questa è l'eterogenesi dei fini, l'effetto finale per il resto del mondo sarà un sospiro di sollievo, perché io credo, ma l'ho detto altre volte, avendone anche poi conferma, che tutta la bolla speculativa che si è costruita di fronte, attorno, dentro questo caos, si sgonfierà immediatamente. Questa è l'eterogenesi dei fini più chiara, vale a dire le borse continueranno ad andare bene, erano già andate bene durante questa guerra caotica, chiamiamola così, evidentemente le borse hanno occhio lungo, i prezzi invece erano corrispondenti al momento speculativo più che allo squilibrio tra domanda e offerta, ma al momento speculativo, e quindi a Hormuz, e quindi a questa strettoia, a questo laccio al collo derivante dal blocco o quasi blocco di Hormuz, e quindi l'inflazione scenderà velocemente, molto probabilmente, e le prospettive di crescita di tutti i paesi industrializzati, sud del mondo, est, ovest, Cina, India e così via, le prospettive di crescita miglioreranno immediatamente. E questo sarà il dato assolutamente
4: oggettivo.
5: Positivo.
4: Prima di chiudere, due argomenti, poi torniamo sulla eventuale bozza di pace. Si discute molto in queste ore sull'ingresso nell'Unione Europea, prima dell'Ucraina, poi c'è chi dice no, i Balcani occidentali, e quindi c'è una sorta di contrapposizione. Chi è che deve entrare prima nell'Unione Europea, professore?
5: Allora, la questione, hanno ragione gli uni e gli altri, cioè che debba entrare l'Ucraina, questo è un dato oggettivo, è un dato necessitato, è un dato di sopravvivenza, non solo dell'Ucraina, ma dell'intera Unione Europea. Che però non si debba realizzare il paradosso che per entrare velocemente nell'Unione Europea uno deve subire un'aggressione, una guerra, perché allora si eliminano tutti i tempi e tutte le procedure. Allora, l'idea potrebbe essere, ma penso che già in qualche momento sia stata formulata, che si apra un momento costituente immediato che faccia entrare immediatamente l'Ucraina assieme ai Balcani occidentali, per dire ai sei paesi che già da tempo hanno in corso un processo di convergenza sugli acquis comunitari, in maniera tale che entrano i Balcani occidentali, perché questo è giusto, legittimo, ma fondante rispetto al pericolo russo. Non ricordiamolo, perché i Balcani occidentali sono confinanti con...
4: Facevano parte dell'ex, anche alcuni paesi dell'ex...
5: Unione Sovietica, in gran parte. E che dentro tutto questo ci sia necessariamente l'Ucraina come catalizzatore, a questo punto avremmo a disposizione un nuovo momento costituente che potrebbe portare dentro l'Unione Europea 6, 7, 8 paesi che sono in lista d'attesa, più l'Ucraina, e poi si vocifera, e anche questo io penso con grande gioia, al rientro della Gran Bretagna, e con la Gran Bretagna, se ci fosse, e anche il Canada.
4: Acquisterebbe il Canada, un peso notevole l'Unione.
5: È un peso notevolissimo. Allora, che ci sia al più presto un momento costituente catalizzato dalla necessità di sicurezza per l'Ucraina, ma in generale dalla necessità di sicurezza e di allargamento, sarebbe la migliore risposta al folle espansionismo russo e all'egemonismo russo, basato ovviamente su un'idea imperiale che non ha alcuna ragione di esistere. Se tutto questo trovasse collocazione nei tempi più brevi, si supererebbe questa stupida prima l'uno o prima l'altro, ma si darebbe la risposta più forte e più chiara.
4: È
5: un segnale alla Russia soprattutto, ma al resto del mondo.
4: Abbiamo 30 secondi. Se a Ginevra si firmasse un accordo di pace, o comunque già, lei dice, si riassesterebbe economicamente la situazione, anche quella del petrolio, eccetera, e quindi l'inflazione tornerebbe a scendere. Però se Christine Lagarde avesse visto rivoluzione in corso la scorsa settimana, lei diceva di aspettare, di non correre, e invece la BCE ieri ha alzato i tassi. Che facciamo?
5: Allora, forse ho visto bene, ma dicevo calma e gesso, aspettiamo, perché questa inflazione è una inflazione eminentemente speculativa, settoriale, da un'esogena ben precisa e non da un eccesso di domanda. E quindi se fossi in Christine Lagarde avrei qualche bruciore di stomaco in questo momento, perché cioè avrei ecceduto in zelo, eccesso di zelo, Christine. Forse potevi aspettare una settimana, magari avendo le informazioni migliori di quelle che ho io. E sarebbe bella, ma le faccio una proposta.
4: Facciamo una proposta, esatto.
5: E se ci sarà Ginevra, e se Ginevra produrrà gli effetti che tutti gli economisti prevedono, cioè vale dire uno sgonfiamento della bolla speculativa e quindi ripresa della crescita, riassetto dei prezzi, crescita delle borse ulteriore rispetto all'attuale, beh, la cosa più bella che potrebbe fare Christine Lagarde è predisporre una riduzione dello 0,50
4: più del rialzo, quindi
5: un rilancio, un rialzo sbagliato, e procedere invece con un'ulteriore riduzione dei tassi come accompagnamento di questa nuova fase che ci auguriamo tutti sia una fase di crescita, di pace, ancorché confusa e relativa, ma comunque pace con tutto quel che ne consegue.
4: Faremo arrivare la registrazione agli uffici di Lagarde. Grazie professor Renato Brunetta, Rivoluzione in Corso torna tra 7 giorni.
5: Grazie a voi.
2: Questa rubrica Rivoluzione in Corso, la rubrica del professor Renato Brunetta a cura di Antonello De Fortuna. 20 e 30 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale, in regia Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori. Diverse notizie della giornata: l'intesa USA-Iran che è diventata un giallo, perché secondo indiscrezioni diffuse in mattinata la firma del memorandum sarebbe già in programma per domenica a Ginevra, la presenza di Vance e Galibaf, ma Trump frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran su Hormuz, sanzioni e Libano. Fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto, farebbero meglio a rimettersi in riga in fretta. Poi l'attacco a Europa e G7, irrilevanti, abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto. Nel pomeriggio il tweet del premier pakistano, raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Le borse ai massimi puntano sulla fine della guerra, crolla il petrolio. Primo vertice bilaterale, Meloni-Macron il 25 ad Antibes, oltre ai leader presenti diversi ministri dei due paesi, lo annuncia l'Eliseo, si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Il vertice riunirà 9 ministri per parte ed è in programma anche un forum di affari franco-italiano a Le Cannet. La riunione consentirà di approfondire la cooperazione franco-italiana in diversi settori strategici, in particolare la difesa, lo spazio, l'energia, le infrastrutture. I due leader parleranno anche dei grandi nodi europei e internazionali, fa sapere la presidenza francese. Il caso Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali, parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era in regime di semilibertà. Nell'udienza di oggi pomeriggio, che si è tenuta in gran segreto, ha risposto in modo pacato ai magistrati. Secondo la sostituta APG Valeria Marino, ha accettato la condanna anche se può dirsi innocente e sta risarcendo i poggi. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Andiamo ad altri temi. È il giorno della più grande IPO della storia, sbarca a Wall Street SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk, che diventa ufficialmente il primo trilionario del pianeta. La società vola al suo esordio centrando subito una capitalizzazione di oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il titolo riesce a fare prezzo dopo oltre 2 ore dall'apertura degli scambi e sale a $150 più 11%. Le azioni sono state collocate al prezzo unitario di $135. Il patrimonio personale del magnate schizza da circa 700 a quasi 1.100 miliardi. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e oltre, ha detto, parlando ai suoi dipendenti alla Starbase in Texas, per poi aggiungere: se qualcuno mi avesse detto che sarebbe successo davvero, avrei pensato, amico, devi esserti fumato, roba davvero pesante. Pensavo di fallire. Questo dunque Elon Musk. Addio a David Hockney, maestro della pop art, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, è morto a 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa e vibrante di colori, dai paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra natale alle piscine turchesi della California. Figura emblematica della pop art degli anni 60, si è distinto per la capacità di rinnovarsi padroneggiando le tecniche accademiche prima di abbracciare le nuove tecnologie, con le sue opere realizzate su iPad dopo gli 70 anni. Il suo Pool with Two Figures è stato venduto nel 2018 per $90 milioni, record d'asta per un'opera di un artista vivente. Dicevamo però, la notizia della giornata sono queste indiscrezioni, questo quasi giallo che ci sarebbe sull'intesa USA-Iran, e proprio su questo tema vi facciamo ascoltare delle interviste a cura di Lanfranco Palazzolo a Gaetano Quagliariello e Nicola Fratoianni.
6: Radio Radicale, siamo col professor Gaetano Quagliariello, storico, per parlare con lui dell'annunciato accordo di pace sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. Allora, io le volevo chiedere se ritiene che questa volta si faccia sul serio, perché dovrebbe essere la 39ª volta e a quanto pare sono partite le delegazioni. Allora, io le volevo chiedere innanzitutto se dovesse scommettere, è vero?
7: Vediamo, la premessa l'ha messa lei. Nessuna persona di buon senso può ormai essere certo di una cosa che dice Trump prima che non si verifichi. Quindi è successo 32 volte, speriamo che non succeda la 33ª. Quindi su questo c'è da aspettare, come appunto c'è da vedere poi il contenuto di questo accordo. L'aspetto fondamentale è quello che riguarda il nucleare, perché se lì ci sono termini chiari, questo vuol dire due cose. Vuol dire che gli annunci precedenti, che era stata sconfitta la possibilità che l'Iran si dotasse della bomba, eccetera, eccetera, non rispondevano al vero, e vuol dire anche che tutto quello che è accaduto e che ha portato grandi conseguenze nel mondo e che è stato fatto certamente con superficialità, che partendo da un presupposto che non si è verificato, e cioè che bastava decapitare la classe dirigente dei Pasdaran per arrivare ad un risultato, allora tutto questo assumerebbe un senso, perché in caso contrario sarebbe una perdita secca.
6: Allora, adesso che cosa succede, ammesso che si arrivi a una pace? Ritiene che Trump abbia subito delle pressioni per arrivare a un accordicchio, cioè un accordo dove nominalmente l'Iran dice che farà qualcosa sul nucleare, ma per uscire da una situazione in cui si era cacciato?
7: Bisogna leggere evidentemente le carte. Diciamo così, Trump ha una forte pressione che gli deriva, diciamo, dal suo popolo, tra virgolette, dal fatto che sempre più si avvicinano le elezioni di medio termine. Quindi non c'è dubbio che c'è una forte pressione. C'è anche una pressione dall'altra parte. È evidente che questa guerra è stata fatta anche perché Trump ha subito una pressione, tra virgolette, dell'alleato israeliano. Ed è altrettanto evidente che Israele, questa Israele, non si accontenta di un accordicchio. Quindi vediamo se appunto si tratta di un accordicchio o di un accordo.
6: Allora, lei adesso che cosa? Una delle prime cose che ha detto Trump è stata questa: siamo riusciti ad arrivare a un accordo senza l'Europa. Adesso lei si aspetta delle ritorsioni dopo quella che Trump ha chiamato la delusione per il mancato sostegno europeo?
7: No, io mi aspetto soltanto che diciamo, l'asse transatlantico, così come l'abbiamo conosciuto, sia ancora di più relegato nel passato. Poi potremmo avere magari un nuovo presidente americano che rivede alcuni aspetti, ma stiamo parlando di sovrastruttura. Dobbiamo invece fare i conti con una struttura che non muta, perché non è iniziata con Trump, è iniziata anche con i suoi predecessori. Cioè, per l'America, l'Europa non ha più quel significato strategico in termini di alleanza che aveva all'indomani della guerra mondiale. E questo è qualcosa con la quale l'Europa deve fare i conti. Secondo me già un po' li sta facendo. Noi ci troviamo oggi in una situazione un po' paradossale, che però inizia, diciamo, a diradare le nebbie. Qual è il paradosso? Cioè che da una parte è evidente che di Europa c'è sempre più bisogno, perché se non c'è per quanto riguarda la sicurezza, se non c'è, diciamo, il contributo dell'alleato americano, d'altra parte l'abbiamo visto nella guerra tra Russia e Ucraina. Dall'altra, le opinioni pubbliche sono sempre più ostili a questa Europa. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna per forza di cose uscire fuori dal formato dell'Unione Europea. Cioè l'Unione è una cosa che c'è, che per alcuni versi va bene, ma per moltissimi versi è necessario procedere attraverso delle cooperazioni rafforzate tra gli stati che veramente ci stanno. Soltanto così, e quindi con maggiore elasticità e potendo dimostrare alle opinioni pubbliche che l'Europa è veramente un vantaggio, è possibile salvare l'Europa.
6: Ultime due cose: cosa fa Israele adesso? Nel senso, Trump ha cercato di mitigare la posizione di Netanyahu, soprattutto sul Libano, dicendo che doveva raggiungere questo accordo. Adesso che viene a mancare quel presupposto della pace di Hormuz, adesso che cosa farà Netanyahu? Si calmerà veramente?
7: Ma guardi, noi stiamo facendo questa intervista con un convitato di pietra, che è il contenuto dell'accordo.
6: Certo.
7: L'ha detto lei stesso, no? Prima. Una cosa che è un accordo, una cosa che è un accordizio. Ovviamente è chiaro che se si tratta di un vero accordo, persino Netanyahu non potrà far finta di niente, anche se questa condizione, diciamo, di guerra permanente, di risolutezza, a Netanyahu conviene, non conviene a Israele, ma a Netanyahu conviene.
6: L'ultima cosa, sotto a chi tocca? Adesso tocca a Cuba, perché io ricordo quando era stato raggiunto il 29esimo annunciato accordo, Trump però, che aveva spostato una portaerei dalle parti di...
7: Però come abbiamo visto, ecco, non possiamo mettere le cose su una stessa linea, ecco, vabbè. Insomma, per serietà, nel senso che una delle cose che mi ha colpito immediatamente all'inizio di questa guerra, dopo il Venezuela, è che Trump il giorno dopo ha proposto lo stesso schema, dicendo vediamo se ora faccio un accordo con quelli che rimangono, no? Immaginandosi il fatto che potesse esistere un Pasdaran moderato, ma il Pasdaran moderato è un ossimoro. Quindi quello che voglio dire è che una cosa è il Medio Oriente, l'Iran, altra cosa è il Sud America. Quindi mettiamoli su due piani differenti.
6: Grazie al professor Gaetano Quagliariello.
7: Grazie a lei.
8: E Radio Radicale con Nicola Fradoianni di AWS vogliamo parlare di questo accordo che sarebbe stato raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Gli iraniani

0: parte di Trump, puntualmente smentiti da lui medesimo e dagli iraniani. Io mi auguro che sia la volta buona, mi auguro che le armi tacciano sempre, quindi quando arriva un accordo, in qualunque condizione, ciò che ferma le bombe è sempre una notizia buona. Vedremo quello che accadrà, leggeremo il testo dell'accordo, semmai riusciremo a leggerlo, diciamo, in modo trasparente. Quello che però mi pare del tutto evidente è che Trump ha perso la guerra. Mi pare del tutto evidente che il regime iraniano che lui voleva cambiare è ancora lì, anzi è lì, ed è lì con un volto peggiore di quello che aveva prima, perché al potere in Iran, come tutti gli osservatori, mi pare di poterlo dire, segnalano, c'è oggi la componente più oltranzista, più militarista, più integralista, dei Pasdaran, dei guardiani della rivoluzione, perché i diritti del popolo iraniano non sono certamente aumentati, la condizione di vita dei civili, delle popolazioni iraniane non è certamente migliorata, le esecuzioni vanno avanti, la violazione dei diritti fondamentali pure, e perché anche dal punto di vista militare, da quel che leggo dagli osservatori, che sanno certamente più di me, il regime iraniano è ben saldo, anzi forse nella condizione anche di progressivamente ricostituire ciò che è stato perso durante la guerra, e dunque se qualcuno avesse anche immaginato di condurre una guerra sciagurata, criminale ed illegale, allo scopo da un lato di liberare il popolo iraniano, dall'altro di cancellare la minaccia militare, questi obiettivi non sono stati raggiunti in tutta evidenza, forse perché non erano questi gli obiettivi. In compenso, quello che è successo è che il blocco di Hormuz ha provocato una crisi di dimensioni globali, di cui per esempio il nostro paese continua a soffrire in modo molto significativo, insomma, un altro capolavoro del premio Nobel per la pace.
1: E dunque, una delle prime cose che ha detto Trump è stata questa: l'Europa non ci ha aiutato. Questo le fa presagire che ci sarà una ritorsione statunitense nei confronti dell'Europa, oppure che Trump, diciamo, aumenterà la divaricazione nei confronti dell'Europa?
0: Ma questo non lo so, perché come ormai abbiamo imparato, credo tutti e tutte, prevedere con certezza le mosse di Donald Trump è piuttosto complicato. Vedremo quello che accadrà innanzitutto con le elezioni di midterm, che mi auguro diano a Trump una bella lezione sul piano elettorale e democratico. Ciò
1: Sono state
0: che
1: determinanti per raggiungere un accordo.
0: io credo che abbiano inciso, certamente si era infilato in una palude, in tutta evidenza, che appunto ha portato ad un esito che anche qui, secondo gli analisti, segnala un fallimento sulla linea dell'iniziativa militare sciagurata che ha messo in campo col suo amico Netanyahu. E quindi credo che le elezioni di midterm abbiano inciso. Tuttavia, vedremo quello che accadrà. Il punto è che quello che è successo per l'ennesima volta, dopo quello che abbiamo visto in Venezuela, dopo quello che sta accadendo a Cuba, e più complessivamente dopo la guerra dei dazi scatenata in più riprese da Trump nei confronti dell'Europa, dopo le sue parole, le parole della sua amministrazione, insomma, chi più ne ha più ne metta, c'è un vasto armamentario disponibile. Quello che emerge è che è ancora più urgente una iniziativa politica che ponga al centro l'autonomia strategica, politica, persino militare di ogni tipo e natura dell'Europa dagli americani, perché con questa amministrazione non mi pare che ci siano le condizioni per continuare a immaginare un rapporto come quello che abbiamo conosciuto.
1: Lei che dunque si aspetta da parte di Netanyahu una recrudescenza degli attacchi in Libano? Che noi abbiamo visto che quando Netanyahu è passato all'azione in Libano, Trump gli ha telefonato e ha detto: se fosse per me tu saresti in galera. Gli ha detto: ma che cosa stai facendo? Adesso che la guerra non c'è più, Netanyahu si sentirà libero di agire col metodo della
0: Ma
1: cosiddetta.
0: anche qui siamo alle solite, Trump gli ha detto fosse per me, se non fosse per me saresti in galera, ma è, insomma, lo stesso che lo ha descritto come un bravissimo signore Netanyahu, un criminale di guerra, responsabile del genocidio dei palestinesi, di quello che sta avvenendo in Cisgiordania, della tentata annessione quotidiana della Cisgiordania, sgomberi, uccisioni, violenze, illegalità continua, costante e ripetuta. Lo stesso sta accadendo in Libano con bombardamenti su aree civili densamente popolate, in spregio di ogni regola, di ogni legge internazionale, di ogni legge di guerra. Persino Netanyahu ha bisogno della guerra permanente, anche questo è piuttosto evidente. Senza la guerra Netanyahu è politicamente finito, rischia la sua fine politica e dunque proietta la dimensione

0: Della guerra come una dimensione che non è più uno stato d'eccezione, ma è la normalità. E per questo è lecito aspettarsi che Netanyahu continui ad allargare i fronti di guerra, a determinare instabilità, costituendo un pericolo di primissima grandezza per il Medio Oriente, per Israele, per la stabilità del mondo.
1: Adesso per Trump toccherebbe a Cuba nella scala delle.
0: Non lo so, non lo so, quello che accade a Cuba è vergognoso. Trump sta strangolando un popolo intero, un popolo pacifico che non costituisce, non ha mai costituito una minaccia per nessuno, anzi un popolo e un paese solidale che ha proiettato la sua solidarietà per decenni in Sud America, in molte aree del mondo, lo ha fatto anche in Italia, ci sono i medici cubani che sostengono il malandato sistema sanitario nazionale della Calabria, giusto per fare un esempio.
1: Sono addirittura diventati fondamentali in alcune.
0: Il che dovrebbe, diciamo, rendere più forte il nostro istinto, diciamo, di solidarietà nei confronti di Cuba e contemporaneamente la nostra preoccupazione sullo stato del sistema sanitario nazionale di alcuni territori del paese. E non so cosa accadrà, mi auguro che si fermino, ma la preoccupazione è molto, molto grande perché la situazione che sta vivendo Cuba è terribile ed è del tutto inaccettabile. Ma anche su questo, diciamo, la comunità internazionale fatica a prendere una posizione.
1: Grazie come sempre a Nicola Fratoianni di AWS.
2: Le interviste erano a cura di Lanfranco Palazzolo. Sono le 20:50 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale. Rispetto al tema dell'accordo tra USA e Iran, continuano per ore i botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran dopo l'annuncio di un accordo raggiunto e della firma imminente che potrebbe mettere dopo 3 mesi la parola fine al conflitto fra USA e Iran. Appunto, ma i dettagli del testo, secondo alcune fonti negoziali ormai concordato, tarda ad essere diffuso nero su bianco, mentre trapelano versioni discrepanti proprio sui nodi centrali dell'atteso memorandum. Di seguito i temi chiave, secondo quanto fino ad ora diffuso da più fonti. Allora, cessazione immediata della guerra anche in Libano. L'accordo imporrebbe lo stop immediato e permanente del conflitto su tutti i fronti, Libano compreso. Previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a non interferire negli affari interni dell'Iran e il rispetto per la sovranità di Teheran. Stop al blocco navale, gli USA revocherebbero il blocco navale imposto sui porti iraniani entro 30 giorni dalla firma dell'accordo e non interferirebbero sul transito delle navi da o verso la Repubblica Islamica. Ritiro delle truppe USA, Washington si impegnerebbe a ritirare le proprie forze belliche dall'area circostante l'Iran. Riapertura di Hormuz, nodo cruciale, quello della gestione dello stretto di Hormuz, che secondo quanto trapelato verrebbe riaperto entro 30 giorni con accordi con l'Iran. Allentamento delle sanzioni e ricostruzione. Sarebbe prevista la sospensione delle misure restrittive statunitensi sul petrolio iraniano. Gli Stati Uniti e i loro alleati inoltre elaboreranno piani di ricostruzione per l'Iran del valore di almeno 300 miliardi di dollari. Sblocco degli asset iraniani. Nella bozza si sostiene che saranno sbloccati 24 miliardi di dollari di fondi iraniani e si istituirà un meccanismo di monitoraggio per l'attuazione dell'accordo. Programma nucleare, un punto che risulta ancora controverso. Washington e Teheran rivendicano differenze nella bozza. L'agenzia iraniana IRNA afferma che nell'ambito del memorandum attuale non è stato raggiunto alcun accordo sulla questione. Ma questi dettagli contrastano con una versione fornita da un alto funzionario della Casa Bianca, secondo cui l'Iran avrebbe accettato di smantellare il suo programma nucleare, distruggere le sue scorte di uranio arricchito e che Teheran non avrebbe riavuto indietro nessuno dei fondi congelati finché non avesse rispettato questi impegni. Risoluzione ONU, analogamente a quanto era emerso per le precedenti versioni dell'accordo in fase negoziale, anche in questa bozza si stabilisce che l'accordo definitivo dovrà essere approvato tramite una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Allora, vediamo anche un altro argomento, possiamo dire il secondo argomento della giornata che tratta il vertice ad Antibes, perché Italia e Francia si preparano a sbloccare il cosiddetto Trattato del Quirinale. La svolta sarà rappresentata dal vertice intergovernativo appunto del 15 giugno ad Antibes, il primo da quando è stato siglato l'accordo nel 2021, che invece ne prevedeva uno a cadenza annuale. La foto della stretta di mano tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni si annuncia quindi storica, a suggellare un appuntamento a cui le diplomazie lavoravano da tempo e che cade in un momento delicato dal punto di vista geopolitico globale, in cui l'asse Roma-Parigi può essere cruciale, dall'Ucraina al Libano, passando per i dossier dell'Unione Europea. 9 ministri per parte e un forum di affari franco-italiano sono previsti nel programma con cui l'Eliseo ha annunciato il primo vertice bilaterale dall'entrata in vigore del Trattato del Quirinale firmato nel 2021 da Mario Draghi e Macron. È un accordo bilaterale di alleanza rafforzata che dovrebbe incarnare la sintonia politica tra due paesi cugini e fondatori dell'Unione Europea. Si prevede una collaborazione strutturata su vari settori e, tra l'altro, la partecipazione, anche questa mai avvenuta finora, di un membro del governo di un paese al Consiglio dei Ministri dell'altro, almeno una volta ogni 3 mesi. Un anno fa il presidente Sergio Mattarella sottolineava che attuare il trattato è una priorità. L'appuntamento era previsto ad aprile e a fine febbraio arrivò la notizia dello slittamento, dopo giorni di alta tensione tra Meloni e Macron sul caso di Quentin Derank, l'attivista ucciso a Lione. Non l'unico momento di frizione negli ultimi 4 anni tra Palazzo Chigi ed Eliseo, con i disaccordi a cavallo delle europee, fino all'apice dello scontro diplomatico al G7 in Puglia sul paragrafo delle conclusioni dedicato all'aborto. Non sono mancati anche momenti di disgelo, come il faccia a faccia di Versailles, una sorta di tregua olimpica a margine dei giochi 2024, o quello di 3 ore del 3 giugno del 2025 a Roma. Il nuovo incontro in Costa Azzurra arriva ora in uno scenario in cui Italia e Francia non sono perfettamente allineate su vari dossier, a cominciare dalla gestione del format dei negoziati sull'Ucraina, e andrà in scena dopo 2 appuntamenti delicati come G7 e Consiglio dell'Unione Europea. Le relazioni sono ottime, assicurano fonti diplomatiche italiane, e se non si può essere d'accordo su ogni tema è perché ciascuno difende i propri interessi nazionali. Il vertice è visto da Roma come il modo per approfondire e consolidare una serie di cooperazioni di lunga data, la spina dorsale del solido rapporto. Uno dei dossier internazionali su cui l'asse è più strategico è il Libano, e infatti Francia e Italia, spiegano fonti diplomatiche, stanno ragionando insieme sul post-UNIFIL, la missione ONU in scadenza a fine anno. Macron riceverà Meloni in una regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni transfrontaliere e mediterranee tra la Francia e l'Italia. Il Business Forum si terrà invece a Le Cannes ed è prevista una visita alla sede di Cannes Joint Venture italo-francese del settore aerospaziale in Alenia Space. L'Eliseo sottolinea che il vertice consentirà di approfondire la cooperazione in diversi settori strategici, in particolare la difesa, lo spazio, l'energia, le infrastrutture, e che i due leader parleranno anche dei grandi nodi europei e internazionali e degli strumenti per rafforzare i legami fra le società civili francese e italiana, in particolare attraverso i giovani e la cultura. E questa è l'ultima notizia per il nostro notiziario serale. Sono le 20:57, siamo in diretta su Radio Radicale, ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori, vi lasciamo tra qualche istante lo speciale giustizia, curato questa sera da Bruno Ruggero, alle 23, 2 microfoni a cura di Emilio Targia, alle 23:30 a proposito di Shalom a cura di Ruben Della Rocca, alla mezzanotte le prime pagine dei quotidiani di domani sabato 13 giugno del 2026. Adesso, come preannunciato, lo speciale giustizia.
3: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con la puntata di questa sera torniamo sul processo nei confronti di Roberto Zorzi per concorso nella strage di Brescia del 28 maggio 1974 in Piazza della Loggia. Zorzi non è l'unico imputato per questo ennesimo capitolo della lunga vicenda, in quanto davanti al Tribunale dei Minori è stato già processato e in primo grado condannato a 30 anni un suo coimputato. Davanti al Tribunale Ordinario, però, compare come unico imputato appunto Zorzi, che nel frattempo è riparato negli Stati Uniti e quindi in aula è assistito dal proprio difensore di fiducia, l'avvocato Stefano Casali. Per quanto riguarda l'udienza del 21 maggio su cui ci concentriamo, vengono ascoltati come testi i fratelli Sergio e Andrea Arcai, figli dell'allora giudice istruttore di Brescia Giovanni Arcai, che indagava sul Movimento di Azione Rivoluzionaria, un gruppo di estrema destra accusato di organizzare ed eseguire attentati esplosivi contro i tralicci dell'alta tensione nell'alta Lombardia, e che fu trasferito alla fine del 1975 alla Corte d'Assise di Milano perché le indagini sulla strage di Brescia, nel frattempo aperte e affidate ad altri magistrati, avevano sfiorato il figlio Andrea, che poi sarebbe risultato del tutto estraneo ai fatti. Sergio Arcai, il primo teste, ha fatto nella vita l'avvocato a lungo e ora in pensione si dedica alla passione per la scrittura. L'altro fratello, Andrea, che fu per l'appunto sfiorato dalle indagini, a distanza di più di 20 anni dai fatti di Piazza della Loggia, nel 1996 si iscrisse ad Alleanza Nazionale, il partito fondato da Gianfranco Fini sulle ceneri del vecchio Movimento Sociale Italiano, e per Alleanza Nazionale sarebbe poi stato eletto più volte sia al Consiglio Comunale che nominato per ricoprire incarichi da assessore nelle giunte di cui Alleanza Nazionale prima e il Polo delle Libertà poi avrebbero fatto parte nella città lombarda. La prima voce che sentirete è quella del presidente della Corte d'Assise, che passa la parola all'avvocato Stefano Casali, per l'appunto il difensore di Zorzi, l'unico imputato. Buon ascolto.
4: L'avvocato Casali che ha chiesto l'esame.
5: Allora, buongiorno, buon pomeriggio avvocato. In realtà io le chiederei di contenere al massimo le sue insomma risposte, compatibilmente con le esigenze di giustizia, nel senso che a me interessano pochissimi elementi legati a questo processo. E nello specifico, lei è del 53, giusto?
6: Sì.
5: Ecco, allora preliminarmente io le chiedo se lei ha mai conosciuto, visto che è un coetaneo, a Brescia tal Roberto Zorzi. Le faccio vedere una foto.
6: No, è inutile che me la faccia vedere, non l'ho mai conosciuto, mai visto prima.
5: Lei nel 73-74 viveva a Brescia o era in giro per
6: studi? Facevo l'università a Parma.
5: A Parma?
6: Sì. Ma fine settimana venivo a Brescia. Sì.
5: Quindi frequentava comunque la città di Brescia?
6: Sì, sì.
5: E, lei frequentava all'epoca locali tipo la pizzeria Ariston?
6: Assolutamente no.
5: Il Blue Note?
6: No. Ne ho sentito parlare solo durante il processo della strage.
5: Il bar Holiday?
6: No. No.
5: Via Leardi?
6: Via Leardi in centro, ci sarò passato 1000 volte. Aveva... Ma non in qualche appartamento particolare.
5: Ecco. Lei conosceva Silvio Ferrari?
6: Assolutamente no.
5: Non era in compagnia con lui? Non avevate
6: assolutamente
5: amici?
6: No. Io vivevo la maggior parte del tempo a Parma, avevo i miei amici a Brescia e poi ero di tendenze radicali all'epoca.
5: Quindi lei non ha mai appartenuto a, diciamo, movimenti politici di destra in quell'epoca?
6: No.
5: non militava nella destra. No. Tra il 73 e il 74 lei conosceva Ombretta Giacomazzi, era una sua amica?
6: Assolutamente no.
5: Assolutamente no. Io le chiederei, perché poi in realtà io ho citato sia lei che suo fratello, ma chiaramente mi interessa più sentire suo fratello, ma quando ho fatto la lista testi prudenzialmente ho citato entrambi. Volevo capire se, al netto che lei non ha conosciuto Ombretta, non era amico di Ombretta Giacomazzi, no, nel periodo prossimo o successivo alla strage.
6: Ambienti completamente diversi.
5: Ambienti completamente. Volevo sapere se e quali conseguenze, molto sinteticamente, le dichiarazioni di Ombretta Giacomazzi hanno generato soprattutto sulla figura di suo papà e sulla sua famiglia e come sono poi stati gli esiti finali giudiziari relativamente a ciò che ha verbalizzato questa signora.
7: C'è opposizione a questa domanda, signor Presidente, perché sono dati documentali, ci sono le sentenze, c'è tutto, cioè sì, possiamo far ripercorrere.
8: Riesce a fare una domanda più chirurgica?
5: Beh, allora, premesso se è possibile. Non c'è nessuna norma che vieta di riferire fatti che sono oggetti di sentenza, perché se no abbiamo già i mandanti, cioè il processo, come lei ci insegna, ha una vita autonoma.
8: No, però, avvocato, poi il metodo che seguiamo è questo, cioè noi acquisiamo le sentenze.
5: Certo.
8: Chi ha interesse ce le leggiamo, perché poi ce le leggiamo, ecco. Però può darsi che la nostra attenzione non sia focalizzata su quello che è l'argomento che interessa i difensori o il pubblico ministero. In questo caso, come sapete, potete attirare l'attenzione della Corte su quei passaggi delle sentenze che possono essere di vostro interesse. Questo è. Quindi le dico questo, avvocato, se lei ha una sentenza di cui è interesse, tanto devo dire la verità, ogni tanto me ne manca qualcuna di sentenza, in tutto questo excursus, per esempio mi manca la sentenza della Cassazione, quella del processo Buzzi, quella definitiva che ha assolto, quella del processo Buzzi, e mi manca la Cassazione nel processo, diciamo, Delfino, quella del 2015, in quella in cui ha fatto passare in giudicato la soluzione del generale Delfino. Non ce l'ho agli atti, se volete, chiunque abbia interesse, se vuole.
9: 14. Allora Cassazione, febbraio 14.
8: Mi mancano alcune, ogni tanto mi mancano alcune sentenze, me le avete prodotte, non le trovo, non lo so.
6: Però
8: se avessi qualcuno che mi fa un bel elenco di documentazioni, quelle che mancano, sarebbe meglio per me. Allora, quindi la sua domanda, che sentenza
5: ma non era una sentenza.
8: Faceva
5: allora
8: riferimento.
5: Volevo sapere, Ombretta Giacomazzi ha rilasciato delle dichiarazioni relative a suo papà durante i fatti delle indagini?
6: Ma guardi, quello che io le posso dire è che parlare delle dichiarazioni di Ombretta Giacomazzi e degli effetti di queste dichiarazioni sulla vita della mia famiglia è molto riduttivo, perché le dichiarazioni di tutte le persone che hanno collaborato a infangare la mia famiglia hanno avuto il loro rilievo, a partire da quelle di Ugo Bonati, Angelino Papa, chi più ne ha più ne metta. Per cui Ombretta Giacomazzi è stata una delle tante pedine che sono state mosse, e l'effetto delle sue dichiarazioni è stata quella di mutare radicalmente il corso della vita della mia famiglia.
5: A noi però interessa Ombretta Giacomazzi, perché in questo processo ha una rilevanza.
6: Ombretta Giacomazzi si era limitata, se mi ricordo bene, non aveva fatto il nome Andrea Arcai, ma era riuscita a infilarlo nel processo descrivendo la notte del 19 maggio,
5: certo,
6: parlando di una
5: morte di Silvio Ferrari,
6: sì, parlando di una figuretta agile e snella come quella di un ragazzino, da cui derivò che mio fratello era agile e snello ed era un ragazzino, per cui non poteva che essere Andrea
5: Ma
6: Arcai.
5: Ci fu poi un riconoscimento anche fotografico su Andrea?
6: Non mi risulta.
5: Per quanto è sua conoscenza...
8: Scusi, ma c'erano tante persone che potevano avere quella descrizione fisica. Com'è che si è andati proprio su suo fratello?
4: c'è stato qualche altra qualche concorso di altra causa?
6: No,
4: per caso?
6: All'inizio il figlio del giudice Arcai veniva nominato senza nome, se voi avete in mente gli atti della prima istruttoria, era il figlio del giudice che ci protegge tutti. E inizialmente le descrizioni del figlio del giudice erano relative alla mia persona, perché descrivevano un ragazzo di 20 anni circa, alto 1,72, con i capelli lunghi che avevo all'epoca e addirittura con una cicatrice che avevo sotto lo zigomo lasciatami dalla varicella. E poi man mano si accorsero che non potevo essere io, perché non ero a Brescia abitualmente, stavo a Parma e non avevo rapporti con alcune delle persone che facevano parte di quel gruppo. Per cui man mano l'età si riduceva, da 20 anni diventava 17, 16, l'altezza diminuiva, da 1,72 diventava 1,65, eccetera, eccetera. Per cui il primo a essere individuato come persona indicata come il figlio del giudice Arcai mi sono riconosciuto io. Poi, come ho già detto, man mano i coimputati e i testimoni o presunti tali, dotati o meno di salvacondotto, spalleggiavano l'un l'altro, uno cambiava l'altezza, l'interrogatorio successivo la cambiava anche l'altro, o l'età, eccetera, uno dopo l'altro. Andavano dei carabinieri in ospedale a cercare le cartelle cliniche di mio fratello senza autorizzazione, senza un mandato, per vedere di trovare delle non si sa perché, ma noi pensavamo per cercare dei dati fisici di mio fratello, l'altezza, eccetera. Insomma, finché non si creò questo ritratto che si accordava con quello del mio fratello più giovane, Andrea, che all'epoca aveva 15 anni. Mentre io ne avevo 20.
4: Ecco, senta, ma a parte la Giacomazzi, poi la Giacomazzi dice io non mi mettevo, io dicevo sì sì, e in realtà questa cosa è stata costruita, le diceva, dal generale Delfino e dagli altri che l'avevano sentita.
6: Ma a me l'ha detto personalmente lei.
4: Che cosa?
6: Che il generale Delfino la costringeva a dire cose che non erano vere.
4: Ecco, allora forse volevo arrivare dopo, ma non voglio poi interferire. Perché insomma, bene o male, ecco, detto, chi è qua, ha vissuto a Brescia, ha sentito, insomma, qualcosa è venuto all'orecchio, soprattutto chi ha vissuto dentro l'ambiente giudiziario. Mi sa dire lei, poi lo chiederò a suo fratello, se la Giacomazzi e suo fratello dopo questa vicenda hanno nuovamente riallacciato i rapporti, in modo di essersi anche parlati?
6: Molto tempo dopo. Perché la Lombretta Giacomazzi ha sposato Sofiantini, il figlio della persona che è stata rapita. Mio fratello Andrea era in amicizia con i figli, un figlio di Sofiantini, eccetera, e così ha avuto modo di vedere.
4: Con quale dei due fratelli?
6: Quello che aveva sposato Lombretta Giacomazzi,
4: sì, quello più grande.
6: Per cui
4: mi sa dire che cosa si erano detti, cioè la Giacomazzi come si era giustificata per
6: lei si era scusata
4: per aver calunniato.
6: So che si era scusata e perché, che tutto quello che aveva detto era stato costretto a dirlo, ma questo era già emerso,
4: era già emerso dagli altri processi,
6: anche quelli contro di lei.
4: Anche a lei
6: non fu assolta dalla calunnia a Rovereto. Ma il reato fu derubricato in falsa testimonianza, sì. E lei fu prosciolta perché aveva agito in stato di necessità di fronte agli inquisitori, chiamo io non inquirenti, perché se no sarebbe finita in carcere, perché ogni volta che lei cercava di ritrattare andava a finire in carcere.
4: Certo, che noi sappiamo che in realtà poi ha scritto una lettera di ritrattazione ed è finita esattamente in carcere. E sappiamo anche che in realtà però le accuse a suo fratello non le ha fatte nel carcere della Giudecca, ma l'ha fatta successivamente, quindi sono stato una, perché davanti a noi in realtà si era un po' confusa, ma in realtà abbiamo ricostruito che è avvenuto credo poi più tardi, addirittura forse nel 77, sì. Se non ricordo male. Lei ha parlato con la Giacomazzi?
6: Io ho parlato con la Giacomazzi durante il processo di primo grado, perché ero procuratore.
8: Il processo Buzzi stiamo parlando.
6: Sì, sì. Primissimo, sì. Quello che coinvolgeva anche mio fratello, perché io ero un procuratore legale nello studio dell'avvocato Secchi e Pinna, che difendevano mio fratello, e ho seguito tutto il processo nei banchi, nel vecchio tribunale, nella vecchia corte d'appello, nei banchi del pubblico. Non so per quale motivo la Giacomazzi veniva a sedersi accanto a me, perché lei era imputata e poteva stare in aula. E ridendo e scherzando mi diceva che era stata costretta a dire un sacco di balle, di bugie, perché viveva nel carcere di Venezia in una maniera indecente, in mezzo a topi, sporco, non la facevano lavare, non le passavano gli assorbenti, ma che adesso si sentiva protetta dalla corte di Assise, e avrebbe ritrattato tutto. Poi un bel giorno mi disse: ma tu sei il fratello di Andrea Arcai? Io ho detto sì, cioè lei pensava che fossi...
8: Ah, quindi non l'aveva ancora...
6: No, pensava che fossi un giovanotto qualunque, avevo più capelli e ero anche più carino.
8: Senta, lei ha assistito quel processo, però poi non ha ritrattato in quel processo.
6: Scusi?
8: No, la Giacomazzi non ha ritrattato le accuse processo.
6: Sì, ha iniziato purtroppo l'udienza in cui si doveva sentire la Giacomazzi, si svolse un venerdì. Arrivò il turno suo verso il pomeriggio, nel pomeriggio avanzato, e la prima cosa che lei disse al Presidente Allegri fu: intendo ritrattare tutte le mie precedenti dichiarazioni. Al che il Presidente Allegri, malaguratamente, disse: ormai è tardi, si prevede che l'interrogatorio durerà
8: abbiamo
6: a lungo,
8: conosciuto il Presidente
6: rinvio a lunedì sì. Successivo, e lunedì la signorina Giacomazzi ritornò a ripetere le accuse precedenti.
8: Sì, ci ha detto che è stata sconsigliata dal suo avvocato, eccetera, eccetera. E volevo chiederle una cosa, perché poi abbiamo, guardi, qui in questo processo stiamo facendo un pezzo di storia, e certo, in parte, ecco, stiamo mescolando la storia con le vicende processuali. Sarebbe emerso, ecco, questa circostanza, che suo padre era diventato scomodo perché, ci ha detto Giraudo, era molto avanti sulle indagini, pur essendo considerato, mi sembra, anche questo però risulta dagli atti, che fosse un uomo di destra, cioè con simpatia a destra, me lo conferma.
6: Allora, io non ho più pallida idea di cosa mai abbia votato mio padre durante le elezioni, perché ognuno di noi in famiglia era libero di fare quello che voleva. Mio padre ha fatto la guerra in Africa come volontario universitario, aveva, dunque lui è del 20, quindi sui 20 anni, 22, eccetera. Volontario universitario, essendo orfano di padre e di madre, siccome tutti i suoi amici andavano in guerra, è andato in guerra anche lui. Non era particolarmente esaltato dalla figura di Mussolini, le sue simpatie erano sicuramente più verso la destra che verso la sinistra, e gli venne questa fama di fascista perché molti anni dopo, è scritto anche nell'autobiografia, che se vuole dopo vi posso dare, ebbe uno screzio con Amintore Fanfani, in quanto Amintore Fanfani aveva proposto il voto ai diciottenni, richiamando alla memoria i caduti diciottenni per la resistenza, e solo quelli. Allora mio padre si incavolò, scusatemi il termine, ed era uno che non lasciava le cose non dette, diceva quello che pensava, scrisse una lettera al giornale La Notte di Nino Nutrizio, prendendosela con Fanfani, che aveva dimenticato di essere stato lui, Fanfani, professore di mistica fascista all'università prima della guerra, poi si era riconvertito, eccetera. Sì. E quindi, come professore di mistica fascista, aveva spinto molti suoi studenti a partire come volontari per la guerra, e che il fatto che adesso chiedesse il voto ai diciottenni, dimenticandosi di tutti i diciottenni morti minorenni morti durante la guerra, che mio padre aveva visto morire vicino a lui.
10: Perfetto, spiegato. Quindi diciamo è allora, una persona simpatizzante a destra che si è fatto la fama, però
6: e in più s'attirò su di sé le ire della Democrazia Cristiana, sì, che era ancora peggio.
10: Guardi, adesso questo ci interessa un po' meno, però capisco anche quando uno tira fuori il papà e i raccordi di famiglia. Ecco,
6: no,
10: che...
6: mio padre era amico intimo di Enrico Berlinguer.
10: Sì.
6: Erano compagni di banco,
10: sì, perché voi
6: a scuola.
10: Siete sardi di provenienza.
6: Sì, ma erano compagni di banco, sono sempre
10: però
6: stati.
10: Voglio chiedere una cosa che interessa più il nostro processo. Cioè noi, si parla di, della Giacomazzi che ha accusato ingiustamente il suo fratello, e da quello che ci ha riferito la Giacomazzi dice che il generale Delfino ha avuto una importanza notevole appunto in questo depistaggio. A un certo punto, quando io insomma faccio una domanda alla Giacomazzi, perché risultava che addirittura l'avesse presa per i capelli, insomma l'avesse trattata male, e chiedo ma dovevano trovare Tuevino, dovevano il giudice istruttore? Guardi, me lo ricordo perché ho visto recentemente una trasmissione televisiva che ha ritirato fuori un pezzo di questo processo. Allora lo chiedo anche a lei. Ma in tutta questa vicenda di suo papà, il fatto che i magistrati poi non siano stati particolarmente attenti nell'accertare la verità, trovato da una parte e vino dall'altra, ma prima parlavamo a volte di personalismi all'interno dei palazzi di giustizia, hanno inciso su quello che sull'escursione della Giacomazzi?
6: Nel caso specifico non glielo saprei dire, so per certo che il metodo era quello di, perché poi l'abbiamo appreso anche dai cancellieri che partecipavano qualche volta alle operazioni di verbalizzazione, che succedeva che con la scusa di andare a fumarsi una sigaretta o qualcosa del genere, i due inquirenti o inquisitori uscivano lasciando il capitano Delfino da solo con il teste o coimputato da...
10: Ecco, ascoltare. Senta, noi abbiamo bisogno sempre di, citando la fonte, di avere un nome e cognome. Si ricorda da chi a lei ha preso queste circostanze?
6: Guardi, non so neanche se sono ancora vivi.
10: No, ma anche non
6: sono
10: ci interessa.
6: Sono cose relate a refero, perché mi sono state dette personalmente.
10: Sì.
6: Ma i cancellieri che abitualmente intervenivano dell'ufficio istruzione... E all'epoca erano Filippi e Peretti.
10: Filippi all'epoca l'abbiamo conosciuto,
6: sì.
10: Peretti no.
6: E poi dopo voglio dire, tutto l'insieme del processo ha stabilito, sì, che quello è stato un processo pilotato da Delfino, dove il PM trovato faceva quello che voleva, il giudice di Vino era assolutamente...
10: Però la domanda mia è
6: un'altra.
10: Lei ha conoscenza dei rapporti, i rapporti fra suo padre e trovato erano rapporti pessimi?
6: No, non erano rapporti pessimi, perché trovato era stato anche ospite, anche Vino, ospite a casa nostra, a cena, a mangiare, così. Dovrei dare dei giudizi morali sulla persona.
10: No, quello non ci interessa. Mi interessa solo se a conoscenza, se suo padre le ha riferito che trovato aveva in qualche modo, per ragioni di antipatia personale,
6: chiedo,
10: aveva in qualche modo
6: una,
10: visto con favore l'accusa di suo figlio.
6: Una mania di grandezza della persona,
10: sì,
6: che lo spinse, nonostante tutto quello che era successo, dopo il processo, nonostante che il processo fosse stato un disastro totale, non solo per la giustizia ma per tante persone vittime di quel processo che non hanno mai avuto giustizia, non hanno mai avuto una parola di rincrescimento da parte di nessuno.
10: Sì. Senta, ma
6: mentre lui invece chiese di diventare procuratore capo.
10: Ecco, senta, ma c'è stato anche un processo per calunnia nei confronti,
6: sì,
10: di Trovato e di,
6: sì,
10: Vino a Milano.
6: Sì.
10: Ci può dire com'è finito?
6: È finito con la loro assoluzione, furono giudicati dal dottor Caccamo, il certale dottor Caccamo di Milano, che omise, scrisse una sentenza dicendo che secondo lui non c'erano le prove che i giudici avessero consapevolmente contribuito a calunniare mio fratello. La sentenza terminava dicendo, ma è scritto nel libro che vi ho mandato, terminava dicendo che i motivi, le motivazioni per cui li si riteneva estranei, anzi che si riteneva che mio fratello fosse colpevole, non aveva tempo di scriverli perché doveva andare a Parigi, dove abitava.
10: Di tutti se c'è una rapporto. Tanto succede che negli uffici ci sia qualche rapporto conflittuale fra colleghi. Ecco, chiedevo se questa cosa aveva inciso.
6: Ma guardi,
10: e sa di cosa si stava occupando esattamente suo padre in quell'epoca?
6: Mio padre in quell'epoca si stava occupando dell'inchiesta, dell'indagine sul Mar Fumagalli, movimento di azione rivoluzionaria.
10: E che era buon punto quell'indagine, no? Sì, c'erano stati gli arresti.
6: Allora, lui era partiva dopo aver visto un po' tutto, aveva capito che era partito tutto da un'operazione concordata dal capitano Delfino in qualche maniera con Fumagalli stesso, in quanto fecero arrivare dell'esplosivo a bordo di una macchina guidata da Spedini, da Kimbo Romeo e da Spedini, che partiva da Milano. Dall'officina di Fumagalli e attraverso l'Aprica giungeva nella provincia di Brescia, non si sa per quale motivo.
10: E qual era lo scopo di questo?
6: Per far radicare la competenza territoriale in provincia a Brescia.
10: Questo esplosivo
6: dove Delfino operava e dove c'era il dottor Trovato.
10: Sì, questo esplosivo è stato utilizzato per qualche scopo?
6: No. Sono stati fermati facendo finta prima. Che fosse in quel disonico, Rino disonico mi sembra, prima che l'esplosivo arrivasse a Brescia, facendo finta che fosse un'operazione casuale, invece era la cosiddetta operazione Basilico.
10: Se sì, fosse. Poi c'è stato l'arresto lui di Tartaglia, eccetera, eccetera.
6: E Delfino fece un rapporto falso che fu messo agli atti, in cui diceva che era venuto tutto per caso, mentre mio padre, quindi, dopo aver saputo, adesso lo obbligò a mettere agli atti un rapporto vero.
10: Sì, ecco, senta, quindi diciamo che per noi che quello che ci interessa, che Delfino era anche implicato nelle vicende di Fumagalli e del Mar.
6: Certo.
10: E aveva anche lì cercato di inquinare quella che poteva essere l'attività investigativa.
6: Allora, l'opinione di mio padre, derivante da tutta una serie di circostanze che sono ben descritte nel libro che io vi ho inviato.
10: Sì, però guardi, il suo libro che ci ha inviato, posso dire una cosa? O fa parte del processo e ce lo leggiamo, o altrimenti diventa.
6: È un documento storico.
10: Sì, ma non possiamo leggerlo perché diventerebbe una conoscenza personale molto, non utilizzabile.
6: È un documento storico di un giudice che ha studiato molto bene gli atti e che ha fatto quell'istruttoria.
10: Sì,
6: non è un, non è un libro giornalistico.
10: No, quel libro però se viene prodotto noi dobbiamo leggerlo. Se non viene prodotto, se dovessimo leggerlo, fa parte delle nostre conoscenze personali non utilizzabili nel processo.
6: Comunque, se mi ha fatto la domanda.
10: No, vorrei fare un'altra domanda invece che ci serve nel processo.
6: Lui
10: lei ha notizia
6: che a capo di tutto ci fossero i vertici dei servizi segreti e anche della politica, perché in virtù della teoria degli opposti estremismi si cercava di aizzare l'odio politico di destra e da contrastare a quello di sinistra delle Brigate Rosse all'epoca, facendo fare degli attentati dinamitardi. E in particolare emergeva la figura di Luigi Maifredi, che era un informatore di Delfino, e si diceva che fosse stato autista del ministro Paolo Emilio Taviani all'epoca di quando era ministro. E tutta una serie di cose, poi veniva menzionato il generale Palumbo dei Carabinieri come persona strettamente collegata a Delfino, e mio padre arrivò fino al SID a Roma e io lo accompagnai, ma come turista.
10: Ecco, volevo arrivare lì perché ci interessa questo. Siccome abbiamo sentito il generale Mori, abbiamo saputo di un interrogatorio che ha fatto suo papà a Roma con Alberto Mori, cioè il fratello, e anche poi con Mario, che abbiamo sentito qua. Lei sa qualcosa del motivo di quella? che riguardava un tale Ghiron, riguardava
6: sicuramente una fonte di Delfino. Sicuramente perché in quella direzione.
10: Sì, riguardava Carlo questioni Fumagalli, che avevano a che fare con la P2, con le massonerie, con Licio Gelli, con la fuga del terrorista Narni, non sapeva niente. No.
6: Assolutamente, in tutti i miei anni di vita con mio padre, quelle piste non sono mai state prese in considerazione. Lui pensava che, essendo Carlo Fumagalli un partigiano bianco, democristiano, collaborando con Delfino, che era uomo dei servizi segreti, come era noto da tutti, lo scopo fosse quello di, che ho detto prima, di far mettere in movimento degli estremisti di destra da contrapporre agli estremisti di sinistra, in modo da creare una situazione da colpo di Stato.
10: Benissimo, guardi, noi poi in realtà ci interessa relativamente, no? Ecco. Ma suo fratello aveva simpatie di destra all'epoca, pur essendo molto giovane?
6: Aveva 15 anni, penso di sì, qualcosa sì.
10: Non perché era, poi ha avuto una carriera politica. Ha avuto una carriera politica come a destra, giusto?
6: Sì, sì. Beh, Forza quindi. Italia. Prima Alleanza Nazionale, poi
10: Alleanza
6: Forza Italia.
10: Forza Italia.
6: Assessore con Forza Italia.
10: Allora, adesso io do la parola al difensore che ha avuto una grande pazienza, ma giusto per fare un cappello, così faccio le sue domande specifiche.
5: Io ho tre domande, perché poi non siamo qui a fare... Ecco...
10: Che ogni tanto anche l'aspetto storico ci
5: attarga. Ma senta, suo papà aveva qualche rapporto di amicizia e di frequentazione con Buzzi?
6: Cioè, è veramente ridicola questa domanda, scusi, eh. È come se io le chiedessi se lei ha qualche rapporto di amicizia...
10: No, perché non è ridicola.
6: Un topo di appartamento.
10: No,
6: cioè,
10: aspetti.
6: No, non aveva nessun rapporto di amicizia.
5: Mio
6: padre era un magistrato che aveva mandato in galera Buzzi. Punto.
5: Non sa perché gliel'ho fatta? Io sono convinto che sia così, ma qualche testimone, sicuramente vessato nei sogni della persona, è andato a dire che anzi Buzzi si vantava di dire che grazie a suo papà aveva tipo una green card per fare quello che voleva.
6: Allora, Buzzi era un millantatore nato ed era, non so se l'abbia mai detto questa cosa, era un millantatore, era il conte di Blancheri. Era un ladro patentato di furti, di quadri di opere d'arte, soprattutto
10: tutto,
6: frequentava ambienti omosessuali, che all'epoca non era considerato così politicamente corretto come è adesso, e sicuramente mio padre, giudice magistrato, con una carriera illustra le spalle,
10: certo.
5: Senta,
6: gli unici rapporti che aveva avuto erano quelli del giudice nei confronti dell'imputato.
5: A causa delle dichiarazioni anche di Ombretta Giacomazzi, suo papà ha avuto qualche conseguenza di tipo disciplinare, carrieristico? Ha avuto qualche conseguenza?
6: A causa delle, non delle dichiarazioni di Ombretta Giacomazzi, a causa della lotta accanita che mio padre fece nei confronti di Vino e di Trovato e di Delfino, subissandoli di denunce, non ultima quella di lucrare sulle trasferte che facevano con i carabinieri, invece si facevano rimborsare come se le avessero fatte con le auto proprie, cosa per cui vennero condannati. E a un certo punto subì un procedimento disciplinare per tutto questo suo agitarsi nei confronti dei due soggetti. Il processo disciplinare si concluse con una censura, mi sembra, scrivendo comunque che il giudice Arcai si era dimostrato un uomo di grandissimo impegno e di grandissima bravura nel suo operato, che però aveva un po' esagerato nei confronti dei due inquirenti.
10: Senta, scusi un attimo, ma anche Delfino faceva questo giochino con i rimborsi?
6: No.
10: O solo parlava di
6: Delfino aveva la macchina dei carabinieri, sì. non aveva bisogno
10: di farlo.
5: E quindi suo papà non è stato trasferito da Brescia a Milano
6: seguito? Sì, certo, per incompatibilità ambientale.
5: Sì. Quindi
10: storia del figlio?
6: Eh?
10: per la storia del figlio di incompatibilità, certo. Non dei rapporti con Buzzi.
5: Quindi diciamo che qualche conseguenza per le dichiarazioni...
6: Ma scusi, ha rovinato la nostra famiglia.
5: Sì, ma allora mi risponda, cioè sì, senza, le faccio due domande e poi le rispondo. Le ho detto, se a fronte delle dichiarazioni della Giacomazzi vita, ha avuto qualche conseguenza.
6: Non solo quella della Giacomazzi.
11: Le dichiarazioni di Giacomazzi era la tua domanda, a cui ha risposto dicendo che non sono state solo le dichiarazioni, sì. Ma è stato l'atteggiamento,
10: scusate,
11: e l'ha ricordato, non c'è.
10: Era emerso esattamente questo durante l'udienza, era una domanda ripetitiva, l'avvocato l'aveva già detto, che aveva rovinato la famiglia, certo. Attraverso queste dichiarazioni abbiamo allargato nel campo a vedere se oltre alla Giacomazzi qualcun altro ci aveva messo del suo, questo era il senso.
5: Ci ha detto l'avvocato che prima di un'udienza voleva ritrattare, poi non ha più ritrattato Giacomazzi, vero?
10: Sì, esatto.
5: E successivamente ha ritrattato ancora o... E il microfono...
10: Sì.
12: Deve ripetere perché non andava.
10: Sì, poi hai... non to... ecco.
6: Ha ritrattato nel processo contro Bonatti, quello istruito dal dottor Besson, e a Rovereto quello contro di lei per calunnia.
5: Ecco,
6: ha sempre ritrattato.
5: Sì, no, ma chiedo scusa.
10: Ecco, visto che ci siamo, quella sentenza di Rovereto, chi avesse interesse ce la può produrre. Sì, bene, avete fatto bene a dirmi che me la vado a cercare.
5: Ho due domande e poi ho finito, che così sentiamo per quanto mi riguarda suo fratello. Ci ha detto che durante il processo lei era seduto di fianco alla Giacomazzi, che le diceva che non aveva più paura al momento.
6: Sì.
5: Che anno era?
6: Dio, quando iniziava? Il 78?
5: Cioè,
6: 78.
5: In che data la Giacomazzi, seduta di fianco a lei nel pubblico, tra il pubblico, pur imputata... Le diceva io adesso non ho più paura, che data era?
6: Non me lo ricordo, agli inizi del processo, sono i verbali, prima che fosse comunque interrogata.
5: Indicativamente l'anno o gli anni?
6: 78.
5: Quindi già nel 78 diceva che non aveva più
6: io
5: paura.
6: Io mi sono laureato nel 76, sono diventato procuratore legale nel 78 e il processo era nel 78.
5: Quindi già prima degli anni 80 le diceva che si sentiva libera.
7: Sì, però è durato 48 ore questo sentirsi libera, no?
6: Che domanda è? Ricordo l'anno esatto.
5: Ma io non so.
10: Aspetti, no, guardi, adesso sennò poi c'è una sollevazione. Allora, faccia bene la domanda. Che cosa voleva dire?
5: La domanda è molto semplice.
10: Si sentiva?
5: Il test prima ha detto che tra il pubblico...
10: Sì, questo l'abbiamo capito. Qual è la domanda che faceva adesso?
5: In che anno le ha detto che si sentiva libera?
10: E ce l'ha detto, 78.
5: Basta.
10: Si sentiva libera?
6: Non
10: no,
6: mi ricordo,
10: aspetti.
6: Esattamente. Prima no. Che venisse comunque sentita, ci sono i verbali.
5: Allora ci ripete cosa gli ha detto, cosa le disse?
10: No, no, l'ha già detto, l'abbiamo capito. Ma, non ho capito libera. Si sentiva libera?
5: No, ha detto che si sentiva finalmente protetta
6: dalla corte.
10: Protetta, non libera.
5: Protetta, sì,
10: dalla corte era contrario.
5: Va bene, okay.
10: Non tornava qualcosa.
5: Protetta. Mi piace protetta. Di più protetta effettivamente.
10: No, ma era protetta. No, se no libera di che cosa?
5: Non... Protetta.
10: Che grazie alla protezione della corte sentiva finalmente in grado di dire la verità, poi ci ha ripensato.
6: Poi c'è stato quel weekend
10: e lei dice che il suo avvocato, il papà eccetera,
6: sì,
10: l'hanno convinta
6: ad
10: andare
6: dopo,
10: avanti per la sosta.
6: Che all'Hotel Vittoria il suo avvocato l'ha...
5: Lei intorno agli anni, poi l'ultima domanda, negli anni 2015... Lei aveva rapporti con la Giacomazzi? Vi eravate già parlati, chiariti, incontrati?
6: Sì, ma io non ho mai avuto rapporti.
5: No, magari...
6: Sapevo chi era. Ciao, basta.
5: Perché?
6: Perché mia moglie una volta aveva comprato, a un certo punto lei aveva messo su un negozio di pellicce usate, una cosa del genere. E
5: sa
6: mia
5: perché?
6: Moglie una volta aveva comprato una pelliccia usata da lei senza sapere che lei era la titolare del negozio.
5: Cioè nel 2015 c'era già stato un chiarimento con la Giacomazzi in relazione alla figura di suo papà e di suo fratello, se si ricorda?
6: Direttamente con me no, ma con mio fratello sicuramente sì.
5: Sa perché? Perché ci sono delle sit per tutte le parti del 16, fatte 16-12-2015 in cui Umbretta Giacomazzi in un punto dice: in un mondo dove Buzzi era coperto dal capitano Delfino e dal giudice Arcai.
6: In quale contesto va detto?
5: Di una delle SIT rilasciate al colonnello Giraudo.
6: Ma lei diceva che questo mondo era vero, che era una cosa vera?
10: Adesso... Cerchiamo di essere. Giacomazzi in realtà attinto, dice questo perché ha attento l'informazione da qualcuno che gliel'ha detto, non ha lei avuto una conoscenza diretta.
6: Aveva sentito dire?
10: Sì.
5: Però lo riferisce come è stato.
10: Lo riferisce.
6: Sono tutte balle, mi scusi l'espressione.
10: Qui ha risposto che non è vero.
5: Ultima domanda, scusi, lei in questi ultimi anni, non credo però, non lo so, ha avuto modo di essere contattato, di parlare col colonnello Giraudo?
6: Assolutamente no.
5: Grazie, non ho altre domande.
6: Grazie.
10: Ci può dire dove era suo padre il giorno della strage di Piazza Loggia?
6: Mio padre era a Brescia il giorno della strage.
10: Si ricorda, gli aveva contato cosa aveva fatto quel giorno?
6: Sì, agli atti, aveva accompagnato mio figlio e mio fratello a scuola, al Calini, noi abitavamo in via Lombroso, e aveva accompagnato mio fratello a scuola con la macchina dei carabinieri, perché... sono in linea d'aria 500 metri.
10: Sì. Poi era andato in ufficio?
6: E poi era andato in ufficio.
10: Sa cosa ha fatto dopo?
6: Anche questo agli atti. Fece del lavoro che sicuramente doveva fare. Poi a un certo punto era arrivato Bonati, se non mi ricordo male, e dicendo che voleva parlare con mio papà e dicendo che Buzzi... era in cortile, che aveva qualcosa da dire sul furto del Romanino, sul recupero di un quadro rubato di Romanino.
10: Domanda, era già scoppiata la bomba o non era ancora scoppiata?
6: Ancora no, mio padre ricevette una telefonata che lo informava che era scoppiata la bomba, allora proprio in quei momenti. E allora disse, ma che cacchio ci fa, scusate, uso le parole, che cacchio ci fa Buzzi qui proprio in questo momento?
10: Questa è la domanda che volevo fare,
6: esatto.
10: Io
6: e, come se volesse crearsi un alibi o qualcosa del genere, fu un pensiero che lo attraversò.
10: Quindi col senno di poi ha detto, ha collegato questa un po' strana questa coincidenza di questa visita con l'attentato di Piazza Loggia.
6: Sì, ma tutto quello che si è venuto a sapere dopo, tutte le indagini e tutte le istruttorie, tutto quanto.
10: Ecco, ma l'ha collegato perché in qualche modo Buzzi era collegabile all'attentato?
6: Ma perché è collegato come quando lei mi ha detto, lei ha già assistito a un'udienza. Io un giorno sono entrato qua. Ho visto che c'era un'udienza sulla strage, sì. E ho messo dentro la testa, ho visto che cioè, è stata una cosa completamente fortuita.
10: Sì, però senta, però mi interessava il commento di suo papà, perché sa, negli atti sarebbe messo che Buzzi da una parte viene considerato un cadavere da assolvere, poi invece la Cassazione dice che comunque, e anche qua hai messo qualcosina, cioè che... girava con qualche bomba Buzzi in giorni antecedenti, o poteva essere stato basista di questi supposti terroristi veneti. Suo papà su questo gli ha detto qualcosa?
6: No, assolutamente non,
10: cioè, guardi,
6: non l'ha mai pensato.
10: Carità, sono cose emerse, quindi non sono verità storiche, quello che le ho riferito. Semplicemente...
6: ai risultati dell'istruttoria e a tutto quello che veniva detto da Bonati, da Angiolino Papa, eccetera, eccetera.
10: Sì, lo dico per questo. Siccome prima lei parla di Buzzi come millantatore, molti ce l'hanno parlato di lui come millantatore, della verità, se suo padre aveva in qualche modo collegato quella visita di Buzzi con l'attentato di Piazza Loggia... perché a questo punto o è un millantatore o un terrorista.
6: Ripeto di sì, ma è stata un'idea così, momentanea.
10: Un commento
6: dopo
10: che ha fatto.
6: L'indagine non l'ha condotta lui sulla strage, l'ha affidata a Vino, al dottor Vino. Per cui...
10: Però senti, mi spieghi una cosa, a un certo punto suo papà era in ufficio, Bonati lo conosceva, suo papà, aveva qualche rapporto con Bonati?
6: No, non aveva nessun rapporto.
10: Quindi Bonati... che si presenta così come si può presentare qualsiasi cittadino, va a riferire un'informazione e dice che Buzzi era giù ad attenderlo, quindi era Buzzi, diciamo...
6: Non ad attenderlo, era
10: sì,
6: giù
10: era
6: e aveva qualcosa da dire.
10: Qualcosa da dire. E, Ma quindi suo padre non aveva avuto mai rapporti con Buzzi?
6: Ma le ripeto, assolutamente
10: ma
6: no.
10: Dico, ma uno poteva
6: Buzzi
10: venire...
6: Buzzi era un informatore dei carabinieri, sì. Era un informatore di Delfino.
10: Ma adesso voglio dire,
6: Buzzi,
10: mi immagino...
6: era un informatore di mio padre, non aveva informatori, i giudici, no, ma... istruttori, come lei sa bene, non hanno informatori.
10: No, ma insomma, no.
6: No, non li hanno, almeno quelli veri non li hanno.
10: Quelli veri non li hanno. Mi è sfuggita la domanda, cioè voglio dire questo, adesso non so come fossero gli uffici giudiziari, forse erano diversi, perché è arrivato un tizio che ha sparato al procuratore della Repubblica anni
6: doveva
10: fa.
6: Doveva sparare a mio padre.
10: Esatto. Cioè era concepibile che una persona qualsiasi si presentasse e dicesse voglio

0: Aggiungo qualcosa, visto che si è alzato di scatto di fronte alla mia domanda? No, no. Avvocato Bontempi.
1: Sì, Avvocato Bontempi, difesa Traveschi. Sente, volevo sapere se lei si ricorda cosa aveva fatto suo padre quando aveva saputo che suo fratello, la sera, la notte in cui era morto Silvio Ferrari, era stato parzialmente con lui. Come aveva reagito a questa notizia e che cosa gli aveva chiesto?
2: Io non lo so cosa gli avesse chiesto perché non ho assistito a un incontro fra di loro, però quello che so è che mio fratello, insieme a Silvio Ferrari, Nando Ferrari e tanti altri ragazzi, tra cui i ragazzi di sinistra, Romolo, no, Baissato, tutti i nomi, erano andati sul lago a trovare questa ragazza, Sofia Chizzolini, che aveva un tumore, malata di tumore, per farle compagnia perché sapevano che da lì a poco sarebbe mancata ed era una compagnia di ragazzi di diverse estrazioni politica, per cui il fatto mio fratello non aveva la patente, aveva 15 anni e il primo che è andato a Brescia fu Nando Ferrari, gli diede un passaggio per tornare a casa.
1: Ecco, lei lo conosceva Nando Ferrari? E
2: Assolutamente
1: suo fratello?
2: no, non glielo saprei dire.
1: Ok, grazie.
3: Buongiorno, Avvocato Vigani. Avvocato Accai, le faccio una domanda su un termine che ha utilizzato rispondendo a una domanda. Parlando dei testimoni che hanno accusato suo fratello, lei ha usato questo termine salvacondotto, se non erro. Allora, la premessa è, i testimoni che io, diciamo, ricordo, se lei mi conferma, erano innanzitutto Ugo Bonati.
2: Quello del salvacondotto era Ugo Bonati,
3: Ecco.
2: il teste della regina.
3: Ecco, perché
2: Noi lo
3: Ugo Bonati è stato il.
2: chiamavamo l'avvocato Apicella, si ricorderà, l'avvocato, non c'è più Cadeo, non c'è più in aula, era il teste della regina, cioè aveva il salvacondotto, perché lui si accusava di aver partecipato a tutte le operazioni preparatorie e anche collocative della bomba. Mentre mio fratello la partecipazione sarebbe stata solo nel bar dei miracoli a brindare, oggi moriranno un sacco di comunisti. E lui era imputato di falsa testimonianza, non era coimputato di strage.
3: Ugo Bonati, se lei ricorda, è stato il primo a fare il nome di suo fratello in relazione alla strage di Piazza della Loggia, è
2: Sì, mi
3: corretto? Quindi prima
2: sembra di sì.
3: anche della Giacomazzi. Ecco.
2: Sembra di sì.
3: Quindi salvacondotto lei lo riconduce a questo aspetto, cioè al fatto che lui non fosse imputato della strage nonostante le dichiarazioni. La domanda è.
2: Dopo fu assolto anche lui dalla strage, fu
3: Sì.
2: imputato di strage e assolto perché le sue stesse dichiarazioni non stavano in piedi.
3: Ecco, la domanda era se questo riferimento al salvacondotto era un riferimento anche a quello che è accaduto dopo a Ugo Bonati, cioè al
2: Guardi,
3: fatto
2: quello
3: che
2: che è
3: Ugo
2: accaduto
3: Bonati sia
2: dopo è un
3: scomparso.
2: mistero perché molti pensano che sia in un qualche pilastro dell'autostrada, una qualche autostrada, però non è possibile che una persona possa sparire così, mentre la polizia di tutto il mondo lo sta cercando.
3: Va bene, non ho altre domande.
4: Posso? Avvocato Gasparino di Parte Civile, le chiedo se, colloquiando con suo padre, lo sentì, diciamo, lamentarsi o comunque osservare che il suo collega Vino e anche il dottor Trovato facevano un uso piuttosto disinvolto della, allora si chiamava carcerazione preventiva, in riferimento a reati tutto sommato non gravissimi come la falsa testimonianza.
2: Dire lamentarsi è usare un eufemismo, cioè era palese anche a me che ero appena diventato procuratore legale che in un processo nella cui istruttoria, pur di arrivare a incastrare delle persone, si mettono in prigione 28 persone come testimoni, solo come testimoni falsi, 28, e si tengono in galera per i 6 mesi consentiti dalla legge di allora, come carcerazione preventiva,

0: fosse un abuso, cioè, era un abuso di potere, era qualcosa di... Purtroppo però nessuno stigmatizzava questa cosa, solo una certa parte della parte civile, però tutta l'opinione pubblica all'epoca era favorevole alla tesi accusatoria ed elogiava l'operato dei grandi giudici e del grande capitano dei carabinieri, salvo ravvedersi dopo quando capirono, perché la verità gli venne sbattuta in faccia, che le cose non erano andate in quella maniera. E tutti quei testi che erano stati in galera, la cui vita era altrettanto stata rovinata, mi riferisco in particolare al proprietario del bar dei Miracoli, che due persone anziane che si videro accusare di falsa testimonianza perché si ostinavano a negare che quella mattina ci fosse stato questo baldoria di Brindisi, oggi moriranno un sacco, facciamo uno scherzetto, mentre loro continuavano a dire che avevano tenuto abbassata la saracinesca del negozio, perché da lì passava la manifestazione, non volevano danni, e sono stati in galera 6 mesi, tutti e due separati, un uomo e una donna anziana, sono stati rovinati.
1: Per caso si chiamavano...
0: perché hanno dovuto cedere la
1: posso
0: loro
1: attività. Interromperla? Per caso...
0: Nessuno ha mai chiesto loro scusa.
1: Le chiedevo semplicemente se questi signori erano i signor
0: Benito
1: Fasciolittorio.
0: Sì. Aveva il torto di chiamarsi
1: Lodrini Maddalena.
0: Esattamente, lui aveva il torto di chiamarsi, il suo papà l'aveva chiamato così.
1: Ecco. Un'ultima domanda è questa: a seguito, diciamo, degli atti giudiziari compiuti nei confronti di suo fratello, il giudice Arcai fu rimosso da Brescia o chiese il trasferimento lui a Milano?
0: No, fu trasferito a Milano, alla Corte d'Assise d'Appello di Milano, dove fece parlare di sé perché fece processi contro le Brigate Rosse, la morte di Feltrinelli, la nuova Camorra organizzata, cioè tutti i processi più grossi li davano a lui, forse perché si fidavano.
1: Grazie.
0: Prego.
2: Altre domande?
3: Sì, avvocato De Zan. Avvocato De Zan, parte civile. Lei, avvocato Arcai, ha fatto riferimento a un libro che rappresenta l'autobiografia di suo padre. Nel 2024 l'editore Marco Serra Tarantola ha pubblicato un libro attribuito a Giovanni Arcai, La strage di un'istruttoria, il caso strage di Brescia. Lei sì. Alludeva a questo libro?
0: Sì, è quello che ho mandato alla Corte.
3: Lei ne ha curato la riedizione in qualche modo?
0: Ho curato la edizione e mi sono limitato a correggere le bozze.
3: Ecco, proprio su questo volevo chiederle. Suo padre sa quando scrisse questa sorta di memoriale, questa autobiografia?
0: Prima di morire, mio padre è morto nel 2000. Nel 2004, quello è stato pubblicato nel 2024.
3: Ma quanto tempo prima lo sa?
0: Non molto, perché lo si capisce dal libro successivo, l'autobiografia di mio padre, che parte da quando lui era bambino, eccetera. Perché lui dice a un certo punto, e poi arrivarono i terribili anni 70, che incominciarono purtroppo con la morte del povero dottore quello che gli ha sparato
3: Calabresi.
0: I terribili anni 70, di cui ho parlato in un altro libro, quindi l'aveva già scritto.
3: Ho capito.
0: Prima di...
3: Lei ne ha corretto le bozze, quindi non ha subito, questo rappresenta fedelmente la ricostruzione. È il pensiero di suo padre, la ricostruzione.
0: Si figurasi, io posso permettermi di cambiare il pensiero di mio padre.
3: Lo immagino, ma volevo averne assoluta certezza. E glielo chiedo perché in questo libro si fa riferimento a un tema che per noi è di rilevante interesse, cioè il periodo di carcerazione di Ombretta Giacomazzi al carcere della Giudecca. e gli si fa riferimento anche con indicazione di date. Immagino che lei conosca anche il contenuto del libro. Lei...
0: Io non me le ricordo tutte, guardi,
3: allora, se posso, poi questo estratto lo produrremo.
2: Estratto del libro?
3: Estratto del libro. Il 3 agosto viene rimessa sotto torchio Ombretta Giacomazzi, detenuta, come ha già detto lei, tra topi e scarafaggi nella temuta Giudecca di Venezia, ma visitata dal capitano Delfino prima degli interrogatori. Ecco, lei è in grado di dire, in parte ha già risposto, però glielo chiedo su questo specifico passaggio, da chi suo padre, come suo padre possa avere avuto questa informazione?
0: Non lo so, francamente non lo so. So che lui ha seguito tutto in una maniera direi quasi maniacale, cioè questa vicenda ha rovinato la vita della famiglia, anche i rapporti tra moglie e marito, padre e figli, perché mio padre era tutto concentrato ad ottenere giustizia e diciamo un po' la sarda, anche un po' di revanche, tanto per usare, non usare la parola vendetta, ma sicuramente se lui l'ha scritto l'avrà saputo da qualcuno.
4: Sì, però
0: io non lo so.
4: Quindi, da quello che dice suo padre, Delfino sarebbe recato prima nel carcere per subornare la testa, per prepararla all'interrogatorio successivo, quelli di Vino Trovato.
0: Ma questo, se non sbaglio, è stato ripetuto anche da altri coimputati,
5: dalla Giacomazzi stessa.
0: Oltre che dalla Giacomazzi.
4: Beh, non l'ha detto una studienza è una circostanza nuova che apprendiamo. In qualche verbale, uno dei 62-61 verbali che magari non le sono stati... No, non l'ha detto qua, che prima ha detto che era stata presa da parte, ma non ha detto che prima della... Ecco, era stato, questo non l'ha detto.
5: Presidente, sulle ritrattazioni ho detto, questo invece è
4: la... Scusi?
5: Sulle ritrattazioni o le tentate ritrattazioni di Rovereto, Giacomazzi è stata...
4: Sì, sì, quello sì, ma non sul fatto che sia stata subornata da Delfino prima del 3 agosto, prima dell'interrogatorio, quello in cui c'è quel famoso verbale dove l'avvocato arriva tardi, eccetera, eccetera.
0: Beh, scusi, però, quando la Giacomazzi a me dice, tutta pimpante, che era pronta a ritrattare tutto, che Delfino, mentre lei era in carcere a Venezia, andava a dirle cosa doveva dire, non lo so.
4: No, no, senta, avvocato, il discorso è questo. È emerso in udienza che Delfino poi la prendeva da parte, tanché io avevo chiesto, ma dove erano i magistrati? Dov'è che erano, che consentivano a un ufficiale di PG di fare quello? Lei dice che poi l'aveva presa da parte, ma nello stesso contesto temporale, cioè il giorno che erano andati i magistrati, Delfino aveva interrotto, l'aveva messa in una stanza dove c'era anche una suora, mi sembra, eccetera, e lì le aveva preso i capelli e l'aveva poi subornata. Invece qua sarebbe emerso una circostanza diversa, cioè che Delfino si è recato nei giorni precedenti in carcere per già spiegarle cosa avrebbe detto prima che venisse sentita dai due magistrati.
3: Presidente, questo... chiedo scusa, non dice nei giorni precedenti,
0: non
3: dice
0: differenza.
3: Nei giorni precedenti, dice prima dell'interrogatorio, per cui può essere anche un minuto
4: scusate
3: prima.
4: State ascoltando quello che sto dicendo? Avete compreso che stavo dicendo? Sto facendo un riassunto che lei dice prima dell'interrogatorio, non dice i giorni precedenti, mentre da quello che ha detto adesso l'avvocato pare che fosse recato anche nei giorni precedenti per subornarla.
3: Presidente,
4: lei che cosa ha detto? Quando
0: lei, la Giacomazzi mi ha detto che quando era a Venezia era costretta da Delfino a dire cose non vere.
4: Sì.
0: Punto.
4: E che prima di essere
0: adesso avrebbe ritrattato
4: e che prima
0: tutto.
4: Di essere sentita
0: sapevano quello che lei aveva
4: e
0: detto.
4: E che prima di essere
0: prima
4: lei ha detto un'altra
0: pubblici.
4: Cosa, che prima di essere sentita dai magistrati gli aveva detto cosa dire prima di essere sentita. Prima quando?
0: No, non mi ha detto così, non mi ha detto che prima, mi ha detto che Delfino andava da lei a dire cosa doveva dire.
4: Aveva ragione lei, ho capito male io. Meglio così abbiamo chiarito. Esatto, è quello.
3: Sì, ma non dice quanto tempo, non giorni prima, dice prima, quindi prima può essere ma anche
4: allora
3: un
4: ragione
3: minuto
4: io,
3: prima.
4: Ragione io, non mi ascoltate. Volevo capire quando era questo prima, non per quello che ha detto a lui, quello che ha detto al papà. Va bene? Se il papà sapeva quanto tempo prima, se il prima era nei giorni precedenti, oppure che cambia qualcosa, ha capito? Cambia. Se io vado prima però i magistrati lì o quando i magistrati non ci sono, cambia qualcosa, no? Quindi noi sappiamo questo, che a lui ha detto prima, che invece al papà faceva riferimento forse anche a qualche giorno precedente. Forse. Il prima non era specificato, poteva essere il giorno stesso anche nei giorni antecedenti. Andiamo avanti.
0: Credo che sia un fatto storico accertato che Delfino ha subornato dei testimoni. E voi
4: ma quando?
0: Durante le indagini, durante l'istruttoria.
4: Ma il 3 agosto,
0: ma
4: quando?
0: 3 agosto non so
4: quel giorno lì
0: agosto.
4: O anche qualche giorno prima? Non si sa.
0: Io ho preso questo manoscritto, l'ho corretto e l'ho pubblicato.
4: Sì, guardi,
5: nel corso dell'interrogatorio.
4: Quella la conosciamo a memoria.
5: Bene, il metodo è identico.
4: Quello lo conosciamo a memoria, ma quello è venuto in carcere, però è andato da solo in carcere.
5: No, mi perdoni Presidente, non è andato da solo in carcere. Nel carcere di Cremona c'erano Vino, Trovato e Delfino. In un momento di pausa per una sigaretta o per non lo so giusto. Che cosa, resta da solo Delfino con Angiolino Papa.
4: Sì, esatto.
5: E addirittura gli promette 10 milioni se si libera la coscienza. Si libera la coscienza il ragazzo e Delfino corre gioioso dai due magistrato e giudici istruttori dicendo ha confessato. Guarda caso la stessa cosa avviene nel carcere di Venezia. Nel momento in cui non ci sono testimoni c'è un intervento da parte del capitano Delfino.
4: Sì, però siccome ci sono i verbi di tempo, avvocato, allora in questo caso allora non è prima a Cremona. È nel mezzo, invece qua si parlava di quando era questo prima, però chiudiamo il discorso se non ce ne veniamo più fuori.
0: Sarà che io scrivo gialli e leggo gialli, ma veramente cose di questo genere succedono continuamente nel mondo, in tutti i posti del mondo, quando si vuole incastrare qualcuno.
4: Beh, non in Italia.
0: Si manda avanti il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, funziona così.
4: Beh, non in Italia.
0: Cioè, lei pensa che l'Italia sia esente da ogni male giudiziario?
4: No, però ci sono i magistrati che non sono, sono magistrati diversi da quelli che
0: c'erano. Io ne ho conosciuti, mi scusi, a Brescia, guardi, qualcuno, parliamo del processo, ne ho conosciuti molti così in Calabria, molti in Puglia, molti a Napoli, molti a Milano.
4: Guardi, io ho conosciuto sia Vino che Trovato, le garantisco che oggi i magistrati non sono più quelli. Io posso metto la mano sul fuoco. Vado avanti.
0: Infatti non faccio più l'avvocato.
3: Lei ha già fatto riferimento al procedimento disciplinare che suo padre subì davanti al CSM, anche a quello che è stato l'esito e il riconoscimento dei meriti della figura di suo padre. E uno degli addebiti che gli avvennero elevati fu questo, cioè dopo che fu sottoposto ad indagine suo fratello e il presidente della Corte d'Appello di Brescia lo invitò a lasciare il proprio incarico, suo padre si prese alcuni giorni riservandosi di valutare questo invito fino a quando venne la decisione del CSM sull'incompatibilità. Ecco, lei conosce la motivazione, è una motivazione che suo padre spese utilmente nel procedimento disciplinare, cioè che doveva svolgere degli atti istruttori urgenti di assoluta rilevanza a completamento, a definizione dell'indagine sul mar. Lei ha mai saputo attraverso confidenze da parte di suo padre quali fossero questi atti che gli furono impediti di compiere, perché poi il dottor Simoni chiuse l'inchiesta.
0: Mio padre era un giudice, un vero giudice, e non raccontava ai suoi figli quello che faceva in ufficio, né a sua moglie né a nessun altro.
3: Nemmeno dopo la chiusura, a distanza di anni, sette mai.
0: Raccontava le cose ufficiali. Certo, quando poi è scoppiato il bubbone del processo, tutti quanti parlavamo del processo, ma non dei singoli fatti suoi, insomma, o dei suoi atti di indagine di un altro processo.
3: Un'ultima domanda. Lei è al corrente del fatto, prima ha detto che accompagnò suo padre al SID a Roma, lei è al corrente del fatto che nell'ottobre del 74, cioè in piena inchiesta Mar e in piena contemporanea inchiesta Rosa dei Venti da parte del dottor Tamburino, alla fine di ottobre del 74, su richiesta del generale Maletti, suo padre incontrò a Roma il generale Maletti?
0: Nel 74?
3: Sì, tra il 19 e il 23 ottobre del 74.
0: Io nel 74 ero a Parma, facevo l'università. Non l'ho accompagnato in quell'occasione.
3: E l'ho accompagnato successivamente?
0: Penso proprio di sì.
3: Grazie, non ho altre domande.
0: Basta.
6: Buonasera, Venturini. Io avrei bisogno di approfondire sulla scorta non tanto del libro a cui lei ha fatto cenno, ma di letture degli atti del processo del Mar, il rapporto fra, se lei può rispondere, fra suo padre, l'allora capitano Delfino, e la vicenda Basilico. Perché a me risulta, mi corregga se sbaglio, che suo padre fu attivo nelle indagini. È
0: certo,
6: così?
0: Certo.
6: Lei cos'è che ci può raccontare?
0: Ma che mio padre scoperse che il fermo della macchina con l'esplosivo guidata a Kimbo Romeo e Spedini non era un'operazione casuale, ma era stata organizzata, era stata studiata a tavolino. E obbligò il capitano Delfino a depositare agli atti un rapporto vero. Allora le forze dell'ordine facevano quelli che si chiamano rapporti, adesso non si fanno più, si fanno le comunicazioni.
6: Le relazioni di servizio.
0: Ecco. Quindi c'erano due rapporti agli atti, uno falso e uno vero.
6: Quindi posso dire che fino a quel momento in cui Delfino fu costretto sostanzialmente ad ammettere che aveva inventato una indagine, suo papà era all'oscuro di tutta questa vicenda?
0: Ma scherziamo.
6: E una domanda, ma era già operativo insieme a Delfino il dottor Trovato?
0: No, divenne operativo quando appunto l'indagine si spostò a Brescia con il ritrovamento dell'esplosivo.
6: Suo padre le disse...
0: Trovato faceva il pubblico ministero sia nel processo strage che nel processo Mar.
6: Ho capito. E lei è a conoscenza del motivo per il quale non fu suo padre a condurre le indagini sul Mar?
0: Sul Mar?
6: Sì.
0: Certo che fu mio padre a condurre, come giudice.
6: Fino a un certo punto però.
0: Fino a quando non è stato esautorato.
6: La domanda allora che le faccio, la ringrazio di questa risposta, è... Suo padre, per quanto di sua conoscenza e di sua memoria, capì subito che suo fratello non poteva essere uno dei protagonisti dell'attentato di Piazza della Loggia e che viceversa era lo strumento con il quale si doveva attaccare la sua persona di giudice istruttore.
0: Che non fosse tra gli autori della strage di Piazza della Loggia lo capì subito, perché quella mattina l'aveva accompagnato a scuola.
6: È lì che volevo arrivare.
0: Ecco. Dei retroscena successivi che dice lei si è presa man mano, voglio dire. Dal giorno dopo, per quello che prima richiamavo il discorso sulla democrazia cristiana, non tanto sui comunisti, dal giorno dopo la morte di Silvio Ferrari vi fu un'intervista di un onorevole Rosina o Rosini, non mi ricordo più,
6: Rosini
0: della Democrazia Cristiana, protettore dei cacciatori, mi sembra che a quell'epoca fosse, che a gran voce si chiedeva come mai il giudice fascista Giovanni Arcai conducesse le indagini sul Mar, e anche suo figlio era con Silvio Ferrari la sera in cui era morto Silvio Ferrari, al giorno dopo.
6: Parliamo di esposti. C'è un passaggio noto sia negli atti anche di questo processo, sia, se vogliamo, nelle sentenze, in cui suo padre è protagonista di un tentativo, quantomeno, che gli viene richiesto di riconoscere il cadavere di Esposti a Pian di Rascino. Lei ne sa qualcosa?
0: So quello che risulta dagli atti.
6: Suo padre non gliene
0: allora,
6: parla mai.
0: Viene Esposti, era insieme a altri due di cui non mi ricordo il nome,
6: Dentino e Vivirito,
0: ecco, già coinvolti nell'indagine del Mar, che erano scappati da Milano a bordo di una Land Rover, e a un certo punto si viene a sapere che a Pian del Rascino, in provincia di Rieti o di Chieti, Giancarlo Esposti è stato ammazzato in un conflitto a fuoco con i carabinieri. Qualcuno dice che c'era fatto un identikit a Brescia che dicevano che assomigliasse a Giancarlo Esposti come autore della strage, uno che era in piazza. Allora mio padre andò a Pian del Rascino e vide che Esposti aveva una barba lunga così, e nell'identikit la persona era senza barba, quindi non poteva essere Esposti. Esposti che aveva anche lui le sue belle conoscenze, vabbè, niente. Lasciamo stare.
6: E lei sa quali siano stati i rapporti, se mai ce ne sono stati, fra suo padre e un giornalista, Zicari?
0: Zicari, vagamente. Zicari è anche lui una persona, era, credo che non sia più in vita, credo che anche lui fosse una persona dei servizi segreti.
6: Sì, accertato.
0: Ecco, accertato, che attraverso Giorgio Pisanò, se non sbaglio, cercò di far avere mio padre notizie poco attendibili. Guardi, mio padre non è che mi riferiva a tutto quello.
6: Ma infatti io sto chiedendo quello che ha avuto modo di.
0: Cioè, sono passati anche una cinquantina d'anni.
6: A me, voglio dire, la domanda gliel'ho fatta perché per me è importante poter dar conto che senza.
0: Era una di quelle piste che venivano buttate lì ma che non portavano a niente.
6: Quindi ci sono stati come dei bocconi avvelenati buttati sulla scrivania di suo padre, non è suo padre che è andato a cercare
0: ma
6: questo
0: no,
6: zio.
0: Per carità.
6: Mi faccia pensare, ho un ultimo.
0: Non mi chiede di. Nessuno mi ha chiesto di Curcio a questo punto.
6: Prego.
0: Di Curcio non mi ha chiesto niente nessuno.
6: No, io non glielo chiedo. Io.
4: Curcio.
0: E Curcio viene riconosciuto in Piazza della Loggia.
6: Allora, a me interessa un passaggio che secondo me è importante. La mattina del 28. Suo padre accompagna al liceo Calini suo fratello. È su un'auto di servizio. Lei ricorda chi, o suo padre le disse mai, chi era alla guida di quell'auto?
0: Erano due carabinieri, Farci e Siddi.
6: Le faccio un'altra domanda, sulla scorta di quella che è la sua esperienza. Siddi era o non era uno, definiamolo così, dei subalterni dell'allora capitano Delfino?
0: Certo.
4: Culo e camicia, avvocato, culo e camicia.
6: Peccato, culo e camicia, ma non penna, perché non venne mai acquisita la dichiarazione di Siddi che quella
0: loro,
6: mattina.
0: I due fecero come gli struzzi, se c'ero dormivano, mi ricordo, non negarono e non confermarono. Non
6: perché la circostanza, Presidente, per me è importante, perché se andiamo a vedere chi è andato a Verona per verificare l'alibi di Zorzi, guarda caso potremmo trovare gli stessi nomi che abbiamo avuto modo di verificare qua. Guardiamo se ho un'ultima domanda, se ne ho preso nota.
0: Vedo che avete comprato il libro, mi fa piacere.
6: Prego. Prego.
4: No, però abbiamo comprato l'altro.
6: Sì, se devo dire la verità, lei è stato un autore molto accorto, perché pur conoscendomi...
4: Quella del Jeep...
6: Pur conoscendomi da 65 anni non me l'ha regalato, me lo sono comprato. Le faccio i miei complimenti.
0: Dove è citato
4: il Jeep Calò? Il Jeep Calò è citato.
0: Poi ci sono le altre colonne infami, quella di Enzo Tortora e quella del 1630.
4: Certo. Quello romanzato. Quello
6: mi interessa un ultimo nome, perché... Allora, le risulta che nella vicenda del depistaggio, quello che io chiamo Basilico, fu coinvolto un certo Maifredi?
0: Sì.
6: Può dire la Corte chi è, in base alle sue di conoscenze, quel Maifredi?
0: Maifredi era un manutengolo di Delfino. Maifredi. Era uno che Delfino mandava ad allenare i ragazzi neofascisti a far finta di sparare. Cioè, è quello che poi ha fornito l'esplosivo, se mi ricordo bene.
6: Allora,
4: quale esplosivo?
0: Quello di Kimbo Romeo e Spedini.
4: Allora, senta, posso fare ho capito bene.
6: Posso finire un'ultima? Questo signor Maifredi è sparito dalla circolazione come Bonatti? Se ne sono perse le tracce? Lo sa lei?
0: Che il giorno della strage Maifredi, secondo quello che disse sua moglie Clara qualcosa, non mi ricordo, era stato avvisato da Delfino di non stare a Brescia, di andare sulla sua barca sul lago di Iseo, mi sembra. E infatti Maifredi era andato sulla barca con la moglie sul lago di Iseo, e mentre Delfino non era a Brescia, e disse poi che era dovuto andare
6: in Sardegna
0: a rendere una testimonianza. Del verbale di questa testimonianza non è mai stata trovata traccia.
6: Io ho completato, non ho altre domande.
4: Sento, le chiedere un chiarimento su una vicenda che voi conoscete bene, ma io l'ho appreso solo oggi. Ma questa storia dell'esplosivo che è stato portato appositamente a Brescia per radicare la competenza a Brescia?
0: Sì.
4: Cioè, sono capito
0: vecchia,
4: ma,
0: sì.
4: Ma scusi, poi quelli che l'hanno trasportato saranno stati arrestati.
0: Certo.
4: Quindi questo faceva parte di un piano, ma com'è che ha funzionato?
0: Un piano.
4: Cioè, bisogna portare il processo mare.
0: L'esplosivo proveniva, se non ricordo male, da una cava, no?
4: Sì.
0: Che esisteva nel Veneto e era stato portato a Milano. E da Milano era stato prelevato da Spedini e Borromeo, tramite la Prica li hanno fermati a Sonico, Rino di Sonico.
4: Ma scusate, non riesco a capire.
0: C'era Maifredi e c'era si chiama Delfino che li aspettava alle
4: Quindi
0: palafitte.
4: Era, scusa, è un'operazione suicida.
0: Alle palafitte di Iseo.
4: È un'operazione suicida da parte dei due? Cioè, se...
0: Ma scusi, erano dei ragazzi di 18-19 anni fuori, cioè fanatici.
4: Ecco, quello mi tornava, però finché non me lo si dice.
0: Già fatto un attentato.
4: Quindi voglio dire, hanno mandato, hanno messo all'insaputa dei due ragazzi.
0: No, loro lo sapevano. Loro erano già stati condannati per un'esplosione avvenuta a Brescia, un attentato di dinamitardo al PSI.
4: Allora, senta, cerchiamo di spiegare bene, se non si capisce.
0: Formentone.
4: Allora, parte questa macchina, il fine è di radicare a Brescia la competenza, sì, del processo MAR. Viene messo l'esplosivo. Sono consapevoli o no i trasportatori che c'era l'esplosivo? Quindi si fanno fermare apposta.
7: No. Loro non sanno che verranno fermati.
4: Per radicare la competenza a Brescia bisognava...
6: Allora,
4: un attimo, fermi. Per radicare la competenza a Brescia bisognava che l'esplosivo fosse scoperto dalle forze dell'ordine.
7: Esatto.
6: A loro viene detto che
7: fanno
6: parte di un'organizzazione che è quella del MAR,
4: sì,
6: e loro sono convinti di operare in clandestinità per fornire esplosivo che doveva servire al movimento armato, sì, e via dicendo. Attenzione, signori della Corte, Presidente. L'esplosivo che viene trovato è tritolo. Siamo andati avanti 30 anni e non abbiamo creduto a Digilio. Quando Digilio diceva, guardate che l'attentato a Brescia l'hanno fatto con la gelinite. e tutti dicevano no, deve essere per forza tritolo perché doveva essere esplosivo da cava. Questo è il giochetto che era stato fatto e che viene sfruttato per anni. Ma Spedini e Borromeo erano convinti di essere all'interno di una splendida organizzazione, come esposti, organizzazione alla quale serviva quell'esplosivo. Ed erano convinti che a Genova glielo avevano fornito, o glielo avrebbero fornito, fra l'altro con dei rapporti con il Medio Oriente.
4: Sì, ancora non ho capito fino in fondo, finché non capisco. Chiedo un chiarimento.
1: Chiedo scusa.
6: Loro non sapevano della trappola, non sapevano che sarebbero
4: allora,
6: stati
4: prima portati. Mi aveva detto di sì, che erano consapevoli.
6: Loro sapevano di trasportare
4: esplosivo. Sì, mi ha detto, allora è stato un intervento. Loro sapevano dell'esplosivo. Sì, sapevano dell'esplosivo. Pensavano che fosse invece una missione, capito, finalizzata ai mar. Invece gli hanno fatto la trappola perché gli hanno trovato l'esplosivo, gli hanno fatto trovare per radicare la competenza a Brescia.
6: Sono stati fin dall'esordio.
4: Ha fatto un falso verbale facendo finta che fossero stati presi per caso.
6: Esatto.
4: Invece evidentemente lo sapeva già da prima, quindi faceva parte del disegno.
6: Tant'è che la persona fisica che sembra, è stato appurato in sentenza, abbia fornito l'esplosivo era proprio quel Maifridi che
4: perfetto.
6: Il testimone oggi ha definito Manutengolo di
4: Noi,
6: Delfino.
4: Scusate adesso, da dove ricaviamo quello che ci ha detto adesso il test?
7: Sentenza.
4: Che c'è un verbale falso e poi un verbale del velo. Ce
7: sentenza
4: l'abbiamo
7: Marfo
4: da qualche
7: Magalli.
4: Parte? Il verbale falso e il verbale vero? C'è?
7: Sergio, accendi.
4: Domanda, visto che voi siete...
0: Ha sempre riferito in ogni sede.
4: A lei gliel'ha riferito suo
0: papà.
4: Ha
0: sempre riferito in ogni sede.
4: Sì. Chiedevo adesso con un popolo se... Qualcuno di voi ha, perché è interessante questa cosa, ecco, se qualcuno ha il verbale falso e il verbale vero, sarebbe un qualcosa di più che mettiamo nel piatto del
0: negli
4: processo.
0: Negli atti del mar, non so ma, se li ha a casa della
1: Presidente, mi sembra che una traccia di queste cose sia addirittura nella audizione di Delfino davanti alla Commissione Stragi. Perché in quelle circostanze e dal verbale di quell'audizione Delfino dice che effettivamente l'operazione era stata guidata nel senso che la telefonata che aveva dato luogo alla spedizione dell'esplosivo era stata fatta da Gianni Maifredi a Genova dove ovviamente Maifredi si era spacciato per un componente dell'organizzazione. L'esplosivo è partito dalla cosiddetta Casa Rossa a Milano, diciamo il covo di Fumagalli, e doveva essere consegnato ad una persona alla Prica, ad una persona con la barba che aveva
0: alle palafitte di
1: no, alle palafitte è stato fatto il controllo del passaggio di Spedini e Borromeo dopodiché la consegna doveva avvenire alla Prica ad una persona con la barba e che aveva l'Unità sotto braccio, il giornale l'Unità sotto braccio
4: sì.
1: Tutto questo naturalmente fece sì che si predisponesse la trappola, diciamo, a Sonico, dove avvenne formalmente, casualmente, il blocco di Borromeo e Spedini per un controllo, poi alzarono il cofano della macchina e trovarono l'esplosivo.
4: Perfetto.
1: Che peraltro sudava anche,
4: sì.
1: Quindi non era in buono stato di conservazione.
4: Benissimo, allora chiedo, ci sono, siccome sono circostanze documentabili, mi chiedevo se ci fossero, perché sono anche di diciamo anche interesse storico queste vicende, se ci fossero il primo rapporto di Delfino, quello falso e quello vero che il giudice Arcaglia aveva fatto redigere, in modo che poi magari questa vicenda possiamo ricostruirla anche attraverso tracce documentali e non solo testimoniali indirette. Questo verbale commissione stragi, vi chiedo se ce l'abbiamo.
0: Credo che anche mio padre fu sentito alla commissione stragi e disse esattamente le stesse cose.
4: Sì,
0: dovrebbe essere online ancora.
4: Comunque, se qualcuno sta facendo recupero questi atti da qualche parte, ce li dà meglio. Voi che siete molto attenti sul mar, forse, ecco, potete...
3: C'è anche il memoriale che, sì, che il giudice Arcai consegnò al CSM.
4: Sì, però se abbiamo quei documenti lì ancora meglio, perché ecco, sono anche dal punto di vista così storico, sono anche più importanti. Quindi siete delegati come esperti di mar a recuperare questi documenti. Avvocato Magoni.
8: No, solo se potesse essere utile, le sentenze del mar sono, cioè, e sono gli atti acquisiti al 91-97. C'è la sentenza ordinanza del giudice istruttore che è del 76, la sentenza di primo grado che è del 78, l'appello che è del 79 e la Cassazione che chiude dell'81.
4: Sì, e si parla di queste vicende?
8: È la sentenza Mar.
4: Ecco, chi ha a disposizione, poi questa non ce l'abbiamo noi, la sentenza Mar, ecco, qualcuno avesse interesse e pregando sempre di... utilizzare la famosa tecnica dell'ingiallatura.
9: Peraltro la sentenza Mar è rilevante perché uno dei capi di imputazione della sentenza
4: Avvocato
9: Mar,
4: Vigani, dite sempre chi interviene.
9: Scusa, Avvocato Vigani, no, è rilevante perché uno dei capi di imputazione del processo Mar era il favoreggiamento per la latitanza di De Bastiani, che ci ha riferito di essere andato a Milano alla Casa Rossa, alla Chiesa
4: questo,
9: Rossa.
4: Questo lo sapevamo, questa è una circostanza di cui abbiamo già parlato e... della latitanza ne abbiamo già parlato. Avete altre domande?
1: Posso?
4: Sì, Avvocato allora, Garbarino, dite sempre chi siete. Che
1: sì,
4: poi nella
1: Avvocato Garbarino, le chiedo se per caso, parlando con suo padre, lei riferì di una riunione avvenuta nella caserma dei Carabinieri di Rovato nell'autunno del 1974, alla quale era presente il senatore Pisanò.
0: Non mi ricordo.
1: No, non ne ha.
0: Non mi ricordo.
1: Vabbè, quindi la successiva domanda che le avrei fatto ovviamente non può
0: devo
1: essere
0: dire
1: fatta.
0: Che nel 74 io avevo 21 anni,
1: sì,
0: facevo
1: uno
0: studente universitario e mio padre non è che mi raccontava che... tutto quello che faceva. Grazie. Se hai ancora 70 anni.
1: La ringrazio.
0: Bene.
4: Tutto che sarebbero stati lunghi, sono, perché ormai vi conosco bene. Grazie Avvocato di essere venuto. Non so se possiamo accettare come magistrati del... Sì. Quanto ci vuole a ricaricarlo? Allora, mi dicono che abbiamo solo un'ora di CD, quindi siccome io presumo che l'esame di Andrea Arcai possa durare più di un'ora, io direi di sospendere in modo di non sospenderlo. No? No, guardate che io... Allora, sì, grazie. Quale? Uno me l'ho già comprato, quello che era dedicato a me. Sì. Sì. Sì. Benissimo, quella ce la dedica. Sì, ecco qua. Per te stima, grazie. Ma di cosa parla? Ah. Sì, benissimo, grazie. Benissimo. Quindi lo leggeremo alla fine del processo per non autosubornarci, facciamo così. Buongiorno.
10: Buongiorno, signor
4: l'abbiamo
10: Presidente.
4: L'abbiamo fatto aspettare, ma capito, lei è un po'
10: il ho piatto... fatto 40 anni di avvocato e
4: sì,
10: quindi
4: un po'
10: so
4: il piatto forte della giornata, diciamo. Senta, ci legge la dichiarazione di impegno. Ci può... Sì.
10: Consapevole della responsabilità morale, giuridica e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto ho mia conoscenza.
4: Allora, lei si chiama Andrea Arcai, nato?
10: A Brescia il 15 settembre 1958.
4: E dove abita attualmente?
10: Brescia, via Sorelle Gazzi 14.
4: professione avvocato e pensionato, se ho capito male. Perfetto. L'esame l'ha chiesto la difesa Zorzi, a cui diamo la parola.
11: Buon pomeriggio. Cercherò veramente di essere sintetico, 4-5 temi e basta che vorrei affrontare, nel senso che altri processi, mar, cose non, a me non interessano. Volevo sapere, lei nel maggio del 74 prima conosceva Ombretta Giacomazzi?
10: Non la conoscevo se non di vista.
11: Quindi non vi eravate mai presentati, non frequentavate gli stessi luoghi, la stessa compagnia? No. E quant'altro?
10: Solo soltanto ho avuto modo di vederla.
11: Ma da sconosciuta?
10: Da sconosciuta, esattamente.
11: Conosceva Silvio Ferrari?
10: Conoscevo Silvio Ferrari in quanto conoscevo il fratello Mauro, che era del 57, io sono del 58, quindi ci frequentavamo e lui era il fratello di Mauro per me.
11: Lei ha mai saputo se Silvio Ferrari e Ombretta Giacomazzi avessero una liaison, fossero fidanzati? Cioè, indirettamente, le era giunta notizia se Ombretta Giacomazzi era a Verona, si dice, morosa di Silvio Ferrari?
10: Si dice anche a Brescia, ma assolutamente no.
11: Cioè, lei non ha mai saputo questa circostanza? No. Lei, la sera della morte di Silvio Ferrari, era a una festa a casa di una povera ragazza poi deceduta?
10: Sì, non era proprio una festa, era una nostra abitudine riunirci da Sofia Chizzolini, che sapevamo malata di cancro, e spesso ci trovavamo da lei per fargli compagnia.
11: A fine di quella festa lei cosa ha fatto? Si è fermato a casa Chizzolini a dormire, è andato a casa, è andato a mangiare qualcosa, ha continuato la serata?
10: No, io in realtà ero andato a casa di Sofia con un mio amico Roberto Baroni in macchina, e a quel periodo non avevo ancora 18 anni, quindi non guidavo la macchina, e avevo promesso a mio padre che sarei rientrato per mezzanotte l'una. Però nel frattempo con Roberto Baroni ci siamo persi, perché ci siamo divisi per andare in discoteca. Al ritorno lui era già andato a Brescia e quindi ho approfittato del primo che partiva e tornava a Brescia, che era Nando Ferrari, che era in macchina con Silvio Ferrari.
11: Sì, in realtà Nando Ferrari ha confermato di averle dato un passaggio in questo processo. Quindi lei da casa Chizzolini va a casa sua?
10: Vado, sì, direttamente a casa mia, in via Lombroso 52.
11: Verso che ora è arrivato a casa sua?
10: Che io mi ricordi erano le 3:15.
11: E poi è più uscito?
10: No, dopo non sono più uscito.
11: Quindi lei direttamente dal lago va a casa o fa qualche fermata?
10: Andiamo direttamente dal lago a casa mia.
11: Quindi non si è fermato a bere qualcosa in qualche bar notturno o quant'altro? In questi ultimi anni, lei, io non ho trovato SIT nei suoi confronti, cioè verbali, sommari, informazioni testimoniali. Non ho trovato, quindi lei non è stato sentito in questo procedimento durante le indagini?
10: In questo procedimento no. Nel procedimento precedente, sì.
11: No, no, ma mi riferisco a questo.
10: Questo no.
11: È stato contattato in qualche modo dal oggi pensionato Giraudo in questi ultimi anni, telefonicamente o altro?
10: Sì. Sì, sono stato contattato, non mi ricordo esattamente l'anno, ma eravamo sicuramente prima della pandemia. Una mattina mi ha chiamato questo signore che io non conoscevo e mi disse appunto di essere il colonnello dei carabinieri Giraudo, mi disse anche che aveva conosciuto mio padre, che nel frattempo era morto, con cui era in buoni rapporti, e mi disse che stava seguendo una nuova pista per quanto riguardava il processo della strage di Piazza della Loggia, e mi chiese se ero intenzionato a rendere delle deposizioni.
11: Poi lei ha verificato, per quanto a sua conoscenza, se Giraudo fosse amico di suo papà o conoscesse suo papà?
10: Purtroppo mio padre era morto, quindi non avevo modo di appurarlo. Anche perché con il colonnello Giraudo il nostro colloquio si limitò solo a quella telefonata, perché lui mi parlò di quella che sarebbe stata nella sua idea la pista da seguire, e io gli dissi chiaramente che non ne sapevo niente.
11: Ma in che senso? Le parlò di una pista che aveva in testa?
10: Sì, mi parlò del fatto che secondo lui Silvio Ferrari era un confidente del capitano Delfino e che c'era da approfondire questo rapporto, e mi parlò se ero disponibile a fare con lui un sopralluogo in una caserma dei carabinieri a Verona e in un appartamento, mi sembra una mansarda, in una via del centro di Brescia.
11: Tutto questo senza una convocazione formale, no, una notifica?
10: Solo al telefono.
11: E lei come reagia? Cioè, la sua reazione quale fu?
10: Ma la mia reazione fu semplicissima. Gli dissi che non sapevo nulla di queste cose. E
4: quindi era inutile andare a Verona e agli alleati.
10: Esattamente, esattamente.
11: Ho capito. Però le anticipò tutti i temi che eventualmente avrebbe dovuto approfondire. Questi temi almeno.
10: I temi che gli ho detto.
4: Aveva definito qual era l'oggetto, forse è stato anche utile che così poi alla fine non c'è stato bisogno di sentirla.
10: Da questo punto di vista sì, da mio punto di vista sì, perché sì. Non
4: saprei. Che sarebbe stato inutile andare in Viale Ardi, visto che lei non c'era mai stato. Sì.
10: Sì.
11: Lodevole questo atteggiamento, certo, e si fa proprio così. Secondo
10: comunque rimanemmo d'accordo che lui mi avrebbe,
4: meglio dal suo punto di vista, non per carità,
10: che mi avrebbe richiamato per sentirmi, ma in realtà non mi chiamò più. Io feci il suo numero che avevo registrato nel cellulare, ma non mi rispose neanche al telefono, e la cosa mi scocciò anche un poco, devo dire.
11: Senta, molto sommariamente, perché non è questa la sede, io vorrei sapere se Ombretta Giacomazzi ha detto nei suoi confronti circostanze false, quali e se sì che conseguenze le hanno comportato, sinteticamente.
10: Molto sinteticamente, durante il processo, primo processo, durante la prima istruttoria, ma anche al processo dibattimentale, mi collocò sia in Piazza del Mercato sia al bar dei Miracoli, non per avermi visto, ma per averlo sentito dire da Buzzi piuttosto che da Angiolino Papa o da Bonatti, e questo comportò il fatto che io nel 75 ricevetti una comunicazione giudiziaria, prima per l'assassinio di Silvio Ferrari e più avanti ne ricevetti un'altra per il processo della strage.
11: Quindi lei fu collocato in Piazza Loggia il giorno della strage?
10: Al bar dei Miracoli. Purtroppo la ricostruzione di quel giorno partì dalla mattina presto nelle tese degli inquirenti e nelle testimonianze dei presunti testi, e l'incontro al bar dei Miracoli doveva essere avvenuto secondo le tesi degli inquirenti alle 7 della mattina, e io avrei partecipato a questo incontro in questo bar con
11: chi?
10: Buzzi, i due fratelli Papa, Ugo Bonatti, Arturo Gussago, Mauro Ferrari e De Amici, e dopo quell'incontro, secondo sempre gli inquirenti, Buzzi e Antonino Papa con Bonatti sarebbero andati a posizionare la bomba.
11: Con lei però presente anche con Gussago? in questo
4: anche,
11: caso.
4: Sì, abbiamo sì. acquisito e dato anche lettura, credo, in sì, aula sì. di tutto il verbale.
11: E invece mi ha detto che è stato incriminato, poi penso assolto, sicuramente, sì, per la morte di Silvio Ferrari. Cosa disse di lei in merito a questo fatto, Don Britta Giacomazzi, che, per farla incriminare?
10: Che aveva saputo, credo, da Buzzi, che io quella sera ero presente in Piazza del Mercato insieme ad altri e insieme a queste altre persone avremmo fatto tutto il possibile per ritardare l'andata di Silvio Ferrari verso il suo obiettivo dove piazzare la bomba e praticamente avremmo assistito alla sua morte.
11: Questo, lei sarebbe stato presente a...
10: Sì, all'esplosione e questo sarebbe stato una delle varie tesi perché...
11: Ma disse anche che l'ha vista scendere da una macchina di Buzzi, una Mini Minor con Nando Ferrari e altre persone, o sbaglio? Di Ferrari?
10: Mi sì, ricordo che si parlò di un mio incontro... Nei...
11: Quella notte intendo?
10: No, quella notte no. Un incontro successivo con Buzzi, ma credo che fosse Bonatti a parlarne.
4: Scusi un attimo, ma tornando da Villa Chizzolini, forse mi sono perso, chi era in macchina con lei?
10: Era la guida Nando Ferrari, in parte Nando sul sedile del passeggero Silvio, che era, secondo me, alterato dal consumo di alcolici, e tant'è che durante il viaggio.
4: Ecco, volevo chiederle, vedo che lei gli ha retto la testa durante il viaggio?
10: Sì.
4: Questa era la domanda che volevo farle. Sì, c'era qualcun altro?
10: No, eravamo solo noi tre.
4: E lei è stato il primo a essere accompagnato a casa e non sa poi cosa è successo dopo.
10: Esattamente.
11: In realtà, chiedo scusa, no, la signora Giacomazzi in un verbale di interrogatorio davanti ai giudici Vino e Trovato, datato 2 novembre 75, direbbe,
10: famoso interrogatorio.
11: Sì, e direbbe una cosa diversa, cioè in verità io stessa avevo avuto modo di notare il Gussago assieme a Nando e Silvio a un'altra persona. Spiego che verso le ore e poi due di notte, c'è scritto di fianco, del 19 settembre, mentre si stava chiudendo la pizzeria, intravisi una macchina Mini Minor che stava salendo sul marciapiede, sito sul lato opposto della strada, in corrispondenza dello sblocco di via, e poi descrive lei.
10: Farneticazioni.
11: Sì, quindi in teoria dice che lei era su questa macchina, perché poi le indagini portano a individuare dalla sua descrizione in questa macchina con Gussago, Nando, è a disposizione sì. ovviamente. Se lo ricorda adesso questo interrogatorio?
10: Certo,
4: ma
10: certo.
4: Si parla della sera del 18
11: sì, sì,
10: maggio. Il 18 e il 19.
11: Cioè dice che ha visto una Mini Minor dove c'era Gussago, Nando e l'avvocato.
4: Sì, sì, sì.
11: E poi, se lo ricorda, ci dica lei questa cosa.
10: Farneticazioni dell'Ombretta Giacomazzi.
4: Sì.
10: Calunniose anche.
11: Perché lei poi è andato, in realtà era andato a casa.
10: Io ero andato a casa.
4: E Arturo Gussago quindi non era con lei?
10: No.
4: Che Arturo Gussago era un suo amico?
10: Sì, e... Anche qui era il fratello di Mario Gussago, un mio coscritto, e io lo conoscevo in quanto il fratello, non avevo un rapporto personale.
4: Perché era più grande di lei?
10: Sì, com'è? Era del 56.
4: Poi è stato coinvolto con lei poi in questa
10: sì,
4: vicenda?
10: Sì, dopo ci siamo, chiaramente abbiamo approfondito con tutta questa vicenda, siamo diventati amici. E...
4: Ecco, parlando fra di voi, avete cercato di dare una spiegazione a quello che era successo, del perché la Giacomazzi, tanto con Gussago aveva avuto anche forse una piccola liaison,
10: sì,
4: perché la Giacomazzi risulta. Vi avesse coinvolto in questa vicenda?
10: Perché costretta dagli inquirenti e dal capitano Delfino.
4: Sì. Senta, la Giacomazzi dice una cosa anche su Gussago, ce l'ha precisata una nostra udienza. Aveva fatto un po' di confusione, poi ha detto che dopo la morte di Silvio Ferrari c'era stata una riunione alla pizzeria Ariston, dove ci sarebbero stati Roberto Zorzi, Tofaloni e Nando Ferrari, e dice anche Arturo Gussago. Lei ha mai parlato con Arturo Grisani in questo particolare?
10: Quando...
4: E Arturo Gussago sarebbe stato però silente.
10: All'epoca no, quando in qualche modo emerse, perché anche il colonnello Giraudo contrattò anche Arturo Gussago, e dopo chiaramente ci parlammo sì, tra di noi. E si parlò di queste fantomatiche

0: la specifica riunione non se ne parlò mai.
1: Non se ne parlò mai.
0: Io l'ho appresi successivamente seguendo la cronaca di questo processo.
2: Comunque, posso? Comunque, quando lei ebbe, ho capito che era amico di Gussago, no?
0: Sì, anni, eravamo diventati molto amici.
2: Quindi, in relazione alle affermazioni della Giacomazzi, nell'intimità di un'amicizia, cosa le diceva?
0: Che secondo lui era pazza, non si dice più
2: pazza
0: o matta, ma questo era il suo giudizio.
2: Senta, lei che conseguenze, guardi, veramente le ho lette velocemente perché, come lei capisce, questa è una parte molto marginale del mio lavoro. Che conseguenze ha patito lei, oltre ai processi, per le dichiarazioni anche e nello specifico della Giacomazzi? Ha fatto pene detentive, ha fatto cautelare, non lo so. Vero?
0: Ho fatto 77 giorni di carcere. Fu poi liberato su provvedimento della sezione istruttoria della Corte d'Appello, presidente dottor Frangipane, e ho subito un processo dal 75 fino all'82, quando fui assolto per la seconda volta per non avere commesso il fatto, anche su richiesta del procuratore generale Picella.
2: Ma in questo processo che non riguarda il mio assistito, la Giacomazzi le imputava fatti specifici oltre a quelli che ha detto?
0: Sì,
2: o generici? Cioè, lei è un avvocato, sa che c'è il 110, il concorso. Volevo capire se invece le aveva proprio assegnato dei ruoli specifici.
0: No, quello no.
2: Cosa
0: disse? In fondo, per tutti i testimoni falsi, io avrei sempre ricoperto il ruolo del convitato di pietra.
2: Senta, nel 2015 la Giacomazzi in un verbale di SIT dice questa frase, adesso non ce l'ho qui ma lo produrrò, comunque me la sono scritta, relativa al contesto, dice: in un mondo dove Buzzi era coperto dal capitano Delfino e dal giudice Arcai.
0: Allora, che fosse un confidente prezzolato del capitano Delfino è noto.
2: Buzzi.
1: Confidente prezzolato, ha detto?
0: Sì, anche prezzolato, secondo me.
1: Sì.
0: C'è sicuramente nel processo di primo grado il capitano Delfino, insieme al maresciallo Arli, mi sembra, confermano che Buzzi era un confidente loro, e credo che questa sia stata la ragione per cui Buzzi è stato poi ucciso in carcere a Novara.
2: Riguarda suo papà, scusi?
0: Guardi, di mio padre si può dire tutto, meno che avesse dei rapporti tranquilli con il Buzzi, anche perché mio padre denunciò per calunnia Buzzi.
2: Ah, un altro paio di domande, poi per quanto sì. Mi riguarda ho finito. Ha la famosa festa dalla ragazza Chizzolini?
0: Ripeto, non era una festa.
2: No, va bene, questo ritrovo, scusi, l'abbiamo sempre definita così, questo incontro. Lei si ricorda della presenza di Silvio Ferrari?
0: Sì, me lo ricordo.
2: Si ricorda se fosse spensierato, se avesse dovuto?
0: No, era piuttosto malinconico, riservato, e devo dire che ho notato che più volte beveva. Secondo me era un po' alterato.
2: Perché alcuni testimoni ci hanno riferito che probabilmente era molto, aveva bevuto molto.
0: Sì, lei, secondo me.
1: Ce lo dice il fratello, ha vomitato a casa.
2: Appunto, perché è abbastanza significativo, sì, prima di determinati ruoli. Quindi lei si ricorda che festeggiava bevendo, malinconico o non malinconico? Cosa si ricorda di?
0: Malinconico, bevendo, e tant'è che quando tornammo in macchina, salito sulla macchina, si addormentò subito, e siccome allora non c'erano le cinture, non erano obbligatorie le cinture di sicurezza, e Nando Ferrari aveva una guida abbastanza a scatti

0: spesso Silvio si muoveva di lato e un paio di volte sbatté anche la testa sul
1: finestrino. Era ubriaco al punto da essere mezzo crollato?
0: Secondo me sì.
1: Le faccio vedere due foto.
2: Può chiederglielo direttamente.
1: Grazie. Questa è la foto dell'odierno imputato Roberto Zorzi. Volevo sapere se lei l'ha mai incontrato.
0: Mai visto.
1: A Brescia, in qualche riunione.
0: Mai visto.
1: Gliene ha mai parlato Nando Ferrari.
0: Mai.
1: Lei questo nome Roberto Zorzi l'ha mai sentito tra gli amici che frequentava allora?
0: No.
1: Posso prendere?
0: Certo. Sì, sì, l'ho visto bene.
1: Grazie. Lui stava dicendo qualcos'altro su questo... Nessuno le ha mai parlato di questo?
0: Ho saputo che tale Zorzi era coinvolto nel processo dalla stampa.
1: Ma all'epoca non sapeva di visite,
0: no,
1: a Brescia, di frequentazioni?
0: Assolutamente no.
1: Conosceva magari altri veronesi che invece venivano a trovare qualche amico?
0: No.
1: Ma di certo...
0: Cioè, no, per conoscevo dei veronesi, ma non nell'ambito della politica.
1: Comunque è la prima volta che vede questo soggetto e ha sentito, sì, il nome solo... in relazione al processo noto che stiamo seguendo.
0: Devo dire che avevo anche un compagno di classe alle medie che si chiamava Zorzi.
1: Quindi se lo sarebbe ricordato. Bene, io ho finito, come promesso, sono stato rapido.
2: Senta, voglio chiedere una cosa. Poi lei ha avuto modo, dopo questi fatti, di parlare con Ombretta Giacomazzi di quello che era successo. Si era riconciliato con lei?
0: Sì, non mi ricordo l'anno, ma era un capodanno e io avevo chiamato alla sosta per prenotare un tavolo con mia moglie e Aldo, il proprietario, mi disse che non aveva più tavoli, ma che c'era posto al tavolo di un mio amico Mimmo Nember, che però c'era un problema perché c'era anche Carlo Sofiantini e sua moglie, che era Ombretta Giacomazzi. A quel punto, siccome conoscevo Carlo Sofiantini e sapevo del problema dell'imbarazzo che si creava tra i nostri amici di fare feste, cene, dove c'ero io e mia moglie, Carlo e sua moglie, e quindi o non venivo invitato o non venivamo invitati noi, o non veniva invitato Carlo e sua moglie, che era l'Ombretta Giacomazzi, e a quel punto dissi: guarda Aldo, posso parlare, non me ne frega niente, mettimi pure lì, dobbiamo mettere a fine questa storia, il tempo mai è passato, ha fatto il suo corso e pensiamo al futuro. Ed effettivamente andai alla sosta e mi trovai al tavolo con Mimmo Nember, sua moglie Giulia, Carlo Sofiantini, Ombretta Giacomazzi, c'era Paolo Maiorana, che purtroppo dopo è deceduto, e io e mia moglie Agnese.
2: Avete parlato della questa vicenda?
0: Guarda, c'è stato un momento in cui era una cena per l'ultimo dell'anno con musica, quindi ci si alzava, si girava per i tavoli, c'erano tanta gente conosciuta, e ci fu un momento che mi trovai da solo con l'Ombretta Giacomazzi, e diciamo in un silenzio un po' pesante, e mi ricordo che l'Ombretta mi disse: ti devo chiedere scusa perché ho detto tante bugie su di te.
2: Senta, si ricorda l'anno?
0: No, purtroppo
2: circa
0: sarà stato fine 90, primi 2000.
2: Sì. Senta, le è capitato altre volte di trovarsi allo stesso tavolo con Ombretta Giacomazzi?
0: Sì.
2: E avete di nuovo affrontato l'argomento?
0: Mai più affrontato.
2: Quindi voi vi siete un po' frequentati superficialmente, sì, perché ormai ve l'avete già chiariti,
0: sì,
2: ecco, da questo punto
0: per
2: di
0: me
2: vista.
0: Era sufficiente, poi, signor Presidente, io sono sempre stato restio a parlare di questa vicenda.
2: Sì, perché l'aveva addolorata. Senta, lei da piccolino, quando all'epoca della strage, aveva simpatie per di destra?
0: Sicuramente sì, sì, però non ero iscritto...
2: Non ero iscritto al Fronte della Gioventù?
0: Non ero iscritto al Fronte della Gioventù, e per queste simpatie di Brescia, e fu quando ero al liceo, in prima al liceo fu il primo anno che si potevano eleggere i rappresentanti di classe e per il consiglio d'istituto, e insieme ad altri amici presentammo una lista studenti liberi che era collocata a destra e riuscimmo a eleggere un rappresentante nel consiglio d'istituto.
2: Quindi poi lei successivamente, le faccio la domanda, ma so già la risposta, ma gliela faccio. Lei poi ha svolto attività politica, sì, in gruppi di destra nel corso della sua vita?
0: Dal 96 mi sono iscritto ad Alleanza Nazionale, nel 98 per la prima volta mi sono candidato al Consiglio Comunale e sono stato eletto nelle liste di Alleanza Nazionale. Il successivo mandato ancora... eletto nelle liste di Alleanza Nazionale, il successivo ancora mandato con il sindaco Paroli vincemmo le elezioni e quindi diventai assessore alla cultura, al turismo e alla pubblica istruzione, sempre per prima per Alleanza Nazionale e poi per il Polo delle Libertà.
2: Ecco, senta, adesso dal punto di vista politico, la domanda ha un senso con riferimento ovviamente al 74. La sua posizione politica era estremista o era una posizione così più equilibrata a destra? Eravate dei...
0: Mi sono sempre definito, come continuo a definire, un conservatore di destra,
2: sì,
0: però con idee più sul liberale che sul...
2: Quindi diciamo con monumenti neofascisti lei non ha mai avuto a che fare?
0: Assolutamente no.
2: Domande?
0: Anche perché mio padre in quel periodo era noto a tutti, stava conducendo questa inchiesta contro il mar di Fumagalli e me ne sarei ben guardato ad avvicinarmi a qualche ambiente dell'estremismo di destra.
2: Anche suo padre non aveva frequentazioni nell'ambito dell'estremismo, no, di destra, che qualcuno, no, forse aveva fatto qualche cenno?
0: Mio padre era un anarchico, che però aveva un grande rispetto per lo Stato e per la legge.
2: Domande da parte dei PM? No? Parti civili, nessuna domanda? Allora, guardi, la ringraziamo di essere venuto.
0: Grazie. Mio dovere.
2: Sì. Finiamo qua allora oggi l'attività d'udienza.
3: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia. Era dedicata all'udienza del 21 maggio scorso nel processo che si celebra davanti alla Corte d'Assise di Brescia per concorso nella strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974, processo nei confronti di Roberto Zorzi, un ex appartenente al disciolto gruppo neonazista Ordine Nuovo e che da tempo risiede negli Stati Uniti. Nel corso dell'udienza sono stati ascoltati come testi i fratelli Sergio e Andrea Arcai, entrambi figli dell'allora giudice istruttore di Brescia, Giovanni Arcai.
4: Radio Radicale, io ritrovo molto volentieri collegato con noi Domenico Iannacone, ben ritrovato qui su Radio Radicale, Domenico.
5: Salve, salve a te, salve ai radioascoltatori.
4: Allora, con Domenico abbiamo già chiacchierato altre volte su quanto sia difficile fare un certo tipo di televisione, fare una televisione di inchiesta, di denuncia, di racconto, di narrazione, illuminare angoli nascosti, tutte cose che insomma sembrano moneta svalutata in questi diciamo ultimi 15-20 anni, ma che in realtà lui è riuscito con, devo dire, grandissimo impegno e grandissima competenza invece a tenere in piedi vive e vitali. Parliamo di Che ci faccio qui, ovviamente, che ha tra l'altro un, come dire, una serie di, non li chiamerei nemmeno domenico spettatori, no? Nel senso che chi, tu sei un po' anomalo, partiamo dall'inizio, tu sei riuscito a raccogliere una sorta di comunità di telespettatori, cioè qualcuno che non si ferma, uso un termine di Pannella se ti piace, non si ferma al consumo di un prodotto televisivo, di un racconto televisivo, ma tu riesci a far rimanere qualcosa addosso delle tue storie e qualcuno poi continua anche a seguirle, si attiva, dà una mano. Che comunità è quella che segue Che ci faccio qui? Ce lo racconti?
5: Ma è una comunità che secondo me si è ha cercato in qualche modo di umanizzare la propria esistenza. Io credo che non faccio altro che portare alla luce delle esperienze e siccome queste esperienze sono universali, spesso la televisione ma anche i mezzi di informazione non si prendono la briga di raccontarle, allora a quel punto quando queste cose accadono, allora si crea, come dici tu, una specie di senso di comunità, cioè di luogo comune in cui le persone si ritrovano e in questo luogo è come se avessero la possibilità in qualche modo di identificarsi nelle vite degli altri. Io diciamo non ho fatto altro che dare in qualche modo possibilità a queste persone di avere una collocazione proprio umana per certi aspetti. La televisione, tanto per parlare del mezzo che cavalco, spesso guarda le persone. Io provo a stare con le persone, che è un meccanismo che ribalta, diciamo, il concetto anche di distanza. Per me non c'è distanza tra chi racconta e chi sta a casa. Io sono una specie di tramite e questo in qualche modo la gente lo percepisce, ecco perché si è creata questa pseudo comunità, come la chiami tu.
4: Secondo me senza pseudo, è proprio una comunità, perché poi seguo anche quello che ti scrivono sui social e, insomma, diciamo che ci sono, in qualche modo hai contaminato il tuo ascolto anche di una grande qualità, perché rispetto alla media dei social, ci perdoneranno altri contesti, altri luoghi social, ma insomma vedo una qualità negli interventi, in chi sottolinea alcuni aspetti delle puntate anche con grandi competenze televisive, che insomma non hai bisogno di medaglie, Domenico, però bisogna anche, no, saperle raccontare le cose. Evidentemente hai innescato anche un meccanismo virtuoso, una volta tanto, anziché virtuale. Senti, intanto però è passato un altro anno, voi avete prodotto, tu hai prodotto altre puntate, nuove puntate che tornano in onda dal 16 giugno e stavolta in prima serata, con storie, insomma, no, per le quali tu stesso raccontavi la prima serata era un porto complicato come approdo. Invece Che ci faccio qui, 16 giugno, prima serata dalle 21:20 su Rai 3 con quattro storie. Ci narri un po' il DNA, intanto il timone di queste quattro storie?
5: Ma intanto è una serie che nasce sulla spinta delle quattro precedenti puntate della scorsa edizione. L'anno scorso io ho parlato proprio della mente, declinando la mente nelle sue sfaccettature. Qui mi piaceva che questo elemento, diciamo, umano si concentrasse invece sul corpo. E quindi queste quattro puntate vanno in questa direzione, vanno in una direzione proprio di raccontare qualcosa che sta dentro di noi, con noi, che ci accompagna, perché è una specie di luogo, è un involucro, ma questo ci parla e soprattutto è un modo per farci entrare in una dimensione in cui il corpo, che noi solitamente non percepiamo tale, ma soltanto quando magari ci colpisce una malattia, una ferita, una trasformazione, e a quel punto cambia proprio il rapporto che noi abbiamo con noi stessi e anche con le cose che guardiamo altrove. E quindi il corpo smette di essere trasparente e improvvisamente ci parla di tutto, diventa il centro di tutto. E quindi io ho voluto raccontare questa cosa e l'ho raccontata nella prima puntata proprio dalla fine. Cioè la prima puntata ha a che fare con proprio il fine vita, l'ho girata in un hospice mi interessava come potesse essere l'approccio verso gli ultimi giorni di un'esistenza da parte di chi li viveva e da parte di chi li subiva in quanto parenti, in quanto che ne so, esseri che assistevano, no, alla dipartita di un loro caro. Mi è venuto fuori un ritratto profondissimo in cui noi dobbiamo in qualche modo fare i conti con qualcosa che spesso ricacciamo indietro, di cui non vogliamo parlare, e qui entriamo sempre nel solito dilemma che la morte ci fa paura e quindi non affrontiamo mai quelle, certo, che sono le scelte che si potrebbero fare intorno a questo argomento.
4: Certo, c'è il tema della rimozione, se non sbaglio, poi è una storia che è ambientata da terre a teccare, no?
5: Sì, l'ho girata in un hospice del Molise, nell'unico hospice, penso, della regione, e questo hospice accoglie circa 600 persone l'anno. Mamma mia. Sono 600 vite, e la cosa incredibile, sai Emilio, è quella che montando le puntate che ho girato alla fine di febbraio, oggi so che tutte quelle persone che ho incontrato non ci sono più. Ed è una sensazione che mi fa entrare nella dimensione proprio del tempo che è fugace, e soprattutto nella dimensione di quello che conta o non conta nella vita. E poi credo che sia un viaggio non tanto nella morte, ma in quanto morte, però che sia dignitosa, perché la cosa importante è quella che la vita non deve mai perdere la dignità, neanche fino all'ultimo giorno in cui c'è un respiro. E poi ho incontrato persone, ho incontrato familiari che mi hanno fatto capire quanto sia importante, diciamo, essere vicini agli altri anche quando si sta per lasciare questa terra.
4: E poi ci sono altre storie, Giada e Alessio alle prese con un bambino affetto dalla malattia generica rara, Filomena Lamberti, la prima donna a essere stata sfigurata con l'acido dal marito, purtroppo non l'unica, per una pratica di violenza, quella, imbarazzante, e poi Roberta che ha vissuto con due cuori, e poi Simona Azzori, la ballerina nata senza braccia, che ci aiuterà a capire il suo quotidiano. Insomma, tutte storie molto forti. Ci dici, al di là di quello che vedremo, che non puoi anche non anticipare, sono talmente potenti, insomma, che chi è interessato a vedere una TV un po' diversa se le vede, perché poi non si possono raccontare per radio, ma qual è la dimensione doppia che tu palesemente hai, no? Cioè quella di chi fa il giornalista e deve raccontare, vuole raccontare una storia nascosta, e poi palesemente si vede, si nota che la tua dimensione è anche quella di calartici dentro quelle storie, di rimanerci comunque dentro un po' aggrappato.
5: Io cerco di fare sempre degli attraversamenti che non sono mai esterni. Mi piace che il mio tempo, il tempo che dedico alle storie, sia un tempo pieno, un tempo non di, come dire, di copertura di un evento, del semplice spazio in cui una relazione si crea perché io devo raccontare una particolare storia. Certo. Per me le storie sono qualcosa che mi attraversano, perché io le attraverso. È come nei rapporti, nelle relazioni, cioè alla fine si diventa parte della storia. È chiaro che dopo questo ulteriore viaggio profondissimo, che non è esterno, che non è in qualche modo periferico, e io mi accorgo di essere cambiato in questa dimensione. So che dopo queste immersioni esco sempre comunque diverso, ed è forse anche una specie di forza rispetto alla mia capacità di continuare a cercare delle cose da raccontare, perché ogni volta che si esce trasfigurati, io credo che alla fine c'è sempre voglia di continuare a cercare, non si rimane fermi su quello che uno è sostanzialmente.
4: Senti, tu ti collochi, o meglio non ti collochi, nel senso che la tua è proprio una collocazione nuova, però insomma c'è un solco tracciato dalla TV di Massimo Fichera, quello di Processo per stupro, quella del racconto televisivo anche sorridente ma alternativo con la TV di Arbor, eccetera eccetera, il racconto del Vajont di Marco Paolini, il report con i racconti, eccetera eccetera. Il report parlava di quello della Gabbanelli, con poi delle parti anche teatrali. che secondo te che spazio ha in futuro questo tipo di televisione? E soprattutto certa televisione come la tua assomiglia un po' ai libri, cioè diciamo sempre, anche io e te credo in privato, che un libro ha una sua missione, quella di cambiare di un millimetro la propria consapevolezza, la propria visione sulle cose del mondo. È un po' la stessa cosa con la televisione che fai tu?
5: Io voglio, dico sempre che quello che mi interessa è di incidere anche a distanza di 10 anni. Voglio che quello che racconto oggi non sia un fatto che scada, e non pensare che le vite che oggi in qualche modo porto in televisione siano vite che poi alla fine vengano dimenticate. Io credo che, come nel cinema, la dimensione e la densità di quello che si racconta non è una densità che si disperde. Ecco perché dico che la televisione deve essere una brava maestra, cioè non deve in qualche modo piegarsi a un meccanismo per cui alla fine tutto quello che si racconta è soltanto sulla crosta, diventa soltanto superficiale. Io credo che la profondità oggi sia un valore aggiunto che la TV pubblica, parlo di TV pubblica, quindi la RAI deve preservare. La RAI, come tutte le televisioni, non hanno altra strada, debbono puntare sulla qualità, non devono rincorrere meccanismi o scorciatoie per raccontare quello che ci succede attorno. Noi dobbiamo tornare alla complessità del racconto, quella cosa che abbiamo completamente annullato nel corso di questi anni.
4: Eh sì, veniva in mente proprio a quel vaillant di Marco Paolini, 3 ore in diretta senza pubblicità, in contemporanea con una partita di calcio da una parte e un film dall'altra, e se non sbaglio Carlo Freccero fu quello che si prese questa responsabilità. E ci serve un po' di coraggio anche, però, oltre che visione di servizio pubblico di qualità, Domenico?
5: Ma serve soprattutto avere, secondo me, un progetto di fondo che permetta di avere una specie di bussola. Io non credo alla televisione che improvvisa i temi, non credo alla televisione che in maniera seriale ripropone, e qui parlo di Carlasco, di casi che hanno monopolizzato diciamo un anno di televisione. Se penso alle ore diciamo che talk, trasmissioni televisive e quant'altro hanno dedicato a un fatto di cronaca durissimo, difficile, però l'hanno fatto diventare una specie di icona televisiva. Vuol dire che ci siamo dimenticati di tutto il resto, e quando ci si dimentica del resto noi desertifichiamo la possibilità poi di raccontare il nostro paese, la nostra società, non ci rimane nulla, ed è questo il problema grave della televisione.
4: Carlasco è diventato un format. Un'ultima cosa, insomma, tu, lo dico da spettatore, insomma, meriteresti decisamente più spazio nel corso dell'anno, ma la cosa incredibile è che tu riesci, questa comunità, ad andarla a toccare con gli occhi, a far sentire loro la tua voce dal vivo, perché sei praticamente ininterrottamente in giro in tutti i teatri d'Italia, anche quelli più remoti, nascosti, sud, nord, centro, isole, dovunque, per raccontare quelle storie anche dal vivo. E anche questo ti chiedo, questa è una bella anomalia, nel senso che non sempre, no, quello che funziona in TV funziona a teatro, ma tu non lo fai funzionare, riesci però comunque a catturare, una brutta parola, a in qualche modo raccogliere attenzione anche dalle assi di un palcoscenico. Anche quella è una comunità che credo ti abbia anche un po' stupito per quantità e qualità, o mi sbaglio?
5: Io dico sempre che il teatro mi ha permesso di resistere rispetto all'oblio che la televisione aveva fatto calare su di me, e questo in qualche modo ha preservato l'idea di televisione, o perlomeno l'idea di raccontare in un certo modo. È chiaro che il teatro mi ha permesso di rompere la quarta parete, mi ha, come dire, esposto come corpo, a proposito di corpo, no?
4: Certo.
5: mi ha permesso di stare lì sul palcoscenico da solo e di riacquisire il tema della parola, che è un tema che io stesso ho in qualche modo quasi annullato nella mia narrazione, perché voglio che la storia avanzi per conto proprio. Io devo essere quasi uno spettatore silente in teatro, e chiaramente parlo, e questo mi permette in qualche modo di raccontare le storie, di attraversarle con la parola, che è un altro mezzo incredibile. E credo che anche questo sia servito a mantenere intatto questo progetto di narrazione, che io chiamo civile, narrazione che ti permette soprattutto di portare in giro i bisogni della gente, cioè i diritti negati e anche le speranze che tutti riponiamo nella vita sostanzialmente.
4: È assolutamente sì, hai tracciato un bel punto di connessione insomma fra teatro e televisione, che su questi temi non è proprio una roba facilissima, ecco, questo con non molti precedenti, con gli stessi concetti, lo stesso approccio, ma appunto due linguaggi completamente diversi. Allora, noi ricordiamo che Domenico Iannacone, che ringraziamo intanto per averti anticipato un po' i temi di questa sua nuova serie di puntate di Che ci faccio qui, Rai 3, da martedì 16 giugno alle 21:20, e direi che possiamo chiudere, caro Domenico, dicendo che le storie non esistono se non c'è nessuno, esistono ma non esistono se non c'è nessuno che le racconta, e in questo caso
5: è proprio così.
4: In questo caso buon racconto e buon lavoro a Domenico Iannacone, ci ritroviamo presto magari qui in studio a Radio Radicale, grazie davvero intanto.
5: Grazie a te, grazie a voi.
4: Radio Radicale, dalla nostra postazione, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, continuiamo a raccogliere le voci, i volti, le storie, i libri soprattutto e le pagine. In questo caso raccontiamo le pagine di Giulio Silvano, hanno vinto loro per Frassinelli, grazie per essere con
6: grazie
4: noi.
6: Grazie a voi.
4: Allora, la prima cosa che chiedo sempre, perché insomma raccontare i libri è un po' complicato come raccontare i film, no? Quindi c'è sempre il problema di dare qualche suggestione, qualche diapositiva, qualche fotografia. La prima cosa che chiedo invece è un po' il backstage, cioè qual è la scintilla che ha innescato l'urgenza, il bisogno, la voglia di lavorare a questa cosa che fra poco affrontiamo, perché insomma poi qualcosa raccontiamo del libro.
6: Diciamo che la prima idea mi è venuta durante il governo Lega 5 Stelle, che era un governo abbastanza bizzarro, in cui Salvini, ministro dell'interno, aveva iniziato a fare pressione per riportare gli ex terroristi salvati dalla dottrina Mitterrand e riportarli in Italia. E per me questa era una cosa molto interessante, perché era un gioco con la storia recente che poteva far ripensare agli anni di piombo in un altro modo. Secondo me è una cosa assurda far pagare a queste persone dopo così tanti anni, incredibile, però questa diciamo è la cosa che da cui sono partito. E poi per me la cosa interessante era capire perché in Italia esistono così tanti cosiddetti misteri italiani. Siamo l'unica nazione dove ogni elemento di strage, elemento grosso politico, assassini, tutto diventa mistero e tutto diventa collegato. Quindi si va dalla banda della Magliana a Emanuela Orlandi, alle stragi, cioè tutto, i servizi segreti deviati, eccetera. Quindi creare un personaggio che era
4: delle logge massoniche.
6: Esatto, quindi creare un personaggio, basando anche su personaggi reali, che avesse dietro tutto questo meccanismo, mi sembrava interessante anche per la mia generazione, per capire cosa fosse successo davvero.
4: E come dicono quelli che parlano bene, c'è sempre un pretesto letterario. Il pretesto è questa roba, anche questa figura anche romantica, no? Se vogliamo, Parigi, 100 euro in tasca, e c'è questo trentenne che vede questa notizia e in qualche modo questa cosa risveglia in lui qualcosa che era accaduto, che era molto prezioso nel passato, no? E in preda a una specie di istinto quasi storico, piglia un treno e va alla ricerca di quello che è successo, ma forse anche un po' alla ricerca di se stesso.
6: Sì, no, certo, perché gli 11 anni sono secondo me, perché lui ha 30 anni, però ripensa delle cose che sono avvenute nell'anno dei suoi 11 anni.
4: Quando conobbe un signore di 50, insomma.
6: Un signore di 50 che era quest'uomo, appunto, che era stato un importantissimo faccendiere, che però poi era stato in carcere 15 anni e quindi ne era uscito fuori devastato da tanti punti di vista, oltre ad aver perso il suo status di uomo potente.
4: Ovviamente c'è solo una sigla che è BS.
6: BS, sì, per evitare poi...
4: Per evitare, accostamenti.
6: E poi BS, questo lo dico così, è un po' un easter egg, come si dice oggi, BS in inglese vuol dire bullshit, cioè stronzate, e quindi un po' anche per giocare con questa cosa che cosa è vero, cosa è falso, qua è tutto un po' mescolato, il vero e il falso, sia su di me personalmente, sia sulla storia italiana, perché poi succedono delle cose che non sono successe davvero, però a me faceva divertire i lettori, cioè vedere i lettori.
4: No, certo, certo. No, che perché un romanzo spesso si nutre di attualità, ovviamente, poi il romanzo è una via comoda, anche se l'architettura di un romanzo è sempre complicata e poi ce lo spiegherai, per provare a spiegare cose difficilmente spiegabili se fai un saggio, insomma.
7: Esatto.
4: Puoi usare colori che sono al di fuori della scatola dei Carioca, adesso, per fare una metafora stupida. Allora, c'è questo rapporto molto singolare e c'è questo rimbalzo di tempi che poi è un po' anche la molla di fascinazione del libro, no? Perché comunque c'è quelli che Carmine Abate chiamava gli anni veloci, se non sbaglio, che sono gli anni del mare, della spiaggia, della luce, del tempo dilatato, e c'è sempre un rimando a quell'estate in Liguria, no?
7: Esatto, cioè sono quegli anni, appunto, 11 anni, non si è ancora adulti,
4: primi
7: ma non si è ancora bambini, e il personaggio, il narratore, ha 11 anni nel 2001, che è un anno gigantesco, perché c'è il G8 di Genova, c'è il governo Berlusconi, diciamo, all'apice della sua potenza, inizia poi la guerra in Afghanistan, in Iraq, cioè iniziano tante cose che da lì vengono messe in moto. Mi interessava questo scarto del pensare alla storia personale e alla storia di un paese andando a ritroso e dicendo cos'è che ricordo e cos'è che è successo davvero, e come queste due cose si mescolano tantissimo e quindi non c'è poi una vera verità, anche rispetto al rapporto con i genitori, al rapporto con la famiglia, perché poi noi cresciamo con un'impalcatura morale, valoriale gigantesca che ci viene data dall'ambiente in cui cresciamo, dalla famiglia, da quello che leggiamo da piccoli, e poi però tutta la vita dopo, quando si esce dal nido, è un mettere in dubbio questa impalcatura oppure rafforzarla, cioè c'è chi sceglie di rafforzarla e c'è chi sceglie di combatterla. In questo caso il protagonista la combatte, ma a fatica.
4: Senti, è anche un romanzo, spesso si dice un romanzo, ci sono degli elementi che possono pensare a un romanzo di formazione, in realtà questo sembra un po' il contrario, cioè sembra un romanzo di dispersione, cioè sembra un romanzo di parole non cresciute e poi dispiegate nella vita reale, ma di parole perdute e di vita perduta in qualche modo.
7: Sì, perché
4: è una lettura forzata.
7: No, è vero, è vero. Il mio editor l'ha chiamato un romanzo di formazione al contrario.
4: Ah, perfetto, ero io il tuo editor.
7: Esatto. Che secondo me è una lettura, perché in realtà cosa si impara veramente? Cioè, il romanzo di formazione classico che esiste da quando esiste il romanzo fa crescere il protagonista, che poi può finire bene, può finire
4: certo.
7: Male, però lo fa crescere. Qua invece è come se ci fosse una, in certi momenti quasi una regressione, perché poi c'è una sorta di pausa, cioè di fronte all'incapacità appunto di combattere veramente queste impalcature, ma anche di utilizzarle per crescere, c'è, e questa è una cosa anche generazionale, ci si blocca. Quindi la mia generazione, io ho 36 anni, è abbastanza bloccata secondo me da tanti punti di vista, lo vediamo anche colpa della generazione precedente, di quella precedente ancora.
4: Questo è molto interessante, che la tua giovane età mi consente, adesso usciamo dal libro perché abbiamo forse detto fin troppo, ma insomma era per dare qualche diapositiva del tuo inchiostro. Tu ti sei chiesto che fine fa questo oggetto qui?
7: L'oggetto libro? Ma io...
4: O che inizio, che nuovo inizio fa, che fine magari sembra portare.
7: Sì, no, fine è uscito da
4: era una metafora.
7: Quindi, no,
4: certo. No, non il tuo. Parlavo in generale, siamo al Salone del Libro.
7: Ma allora io devo
4: 250.000
7: dire, era
4: persone.
7: Da un po' che non venivo al Salone del Libro e mi sembra invece sono arrivato con un po' di paura perché tutto questo caos
4: frullatore,
7: è spaventoso.
4: Certo.
7: E invece vedere così tanta gente che va in giro per gli stand a guardare i libri, poi magari anche a comprarli e poi magari anche a leggerli, no? Perché poi ci sono sempre queste fasi qua. In realtà mi ha dato un po' di speranza, soprattutto io sono, guarda, Annalena Benini, la direttrice, secondo me ha scelto un titolo meraviglioso, salvare i ragazzini che salvano qualcosa, ed è buffo perché mi sembra che i ragazzini stiano salvando il libro. Ora ho guardato il Romance, ad esempio, che io non ho mai letto e non conosco, però c'erano le code, le file per comprare
4: sì,
7: il libro.
4: Sì, sì, una fetta di mercato importante, ne parlavamo poco fa con altri tuoi colleghi. Tra l'altro sì, questa cosa di utilizzare un termine quasi romano-napoletano, ragazzini, e non il mondo salvato dai bambini, sì. È proprio per sporcare un po' il titolo di ragazzini.
7: Come si dice a Roma.
4: Esattamente, esattamente. Senti, tu quando scrivi e dove scrivi?
7: Io lavoro soprattutto al foglio e quindi scrivo...
4: E quindi quando trovi il tempo? Perché c'è chi ci ha risposto in treno, in aereo, c'è chi ci ha risposto in cucina davanti al frigo pieno di notte.
7: Ma un po' in biblioteca,
4: cioè...
7: e ogni tanto mi prendo magari delle ore, vado in biblioteca, e poi molto durante le vacanze ovviamente.
4: Quando il tempo ha rallentato.
7: Sì, però per me la scrittura è molto tipo pensare a quello che scriverò, quindi magari passo dei mesi...
4: A elaborare, a farsi diventare...
7: Magari prendo qualche appunto, leggo tanto... E poi dopo dico ok, adesso è il momento di buttare
4: è il momento di buttare di scrollare l'albero dei frutti. Sì. Senti, un'ultima cosa ti chiedo, tra l'altro lavori al Foglio, quindi insomma un giornale vicino spesso all'azione politica di alcune battaglie del Partito Radicale. 10 anni dalla partenza di Pannella, non mi piace chiamarla scomparsa, non ti chiedo né un'analisi né un ragionamento di significato politico storico, ti chiedo un ricordo personale.
7: Un ricordo personale, allora guarda, ora ho incontrato Giordano Bruno Guerri e parlavamo appunto di Pannella, anche perché poi ora col Foglio uscirà uno speciale, appunto 10 anni dal saluto terrestre. E io l'ho conosciuto appena sono arrivato a Roma, prima stavo negli Stati Uniti, sono arrivato a Roma, io lui l'avevo conosciuto come figura soprattutto tramite la canzone di De Gregori.
4: Signor Hood,
7: esatto,
4: 75.
7: Meravigliosa. Che mia madre è grande amante di De Gregori, dei suoi dischi.
4: Ah, sì, perché tu non eri nato quando De Gregori c'è.
7: E quindi per me era fantastico. Beato. Ma io quando l'ho conosciuto la prima volta, devo dire che avendolo visto prima in televisione o avendolo ascoltato parlare, sembra un po' un cliché, sembra una cosa un po' romantica, però è vera, quindi è onesta. Questa cosa della sua risata e un po' del suo sorriso. Cioè c'era qualcosa di onesto in questo. Che invece che non vedi molto in tanti politici, che c'è sempre un po' un'attenzione a chi ti sta guardando. Secondo me lui si muoveva proprio a livello di volto, a livello fisionomico, c'era qualcosa
4: di credibile.
7: Di credibile e di generoso. E secondo me questo è. Appunto, ora Giordano Bruno Guerri mi dice: è stato l'ultimo grande politico italiano. E in questo è vero, in questo è vero. Si faceva amare, ma perché non lo faceva forzatamente.
4: Grazie anche per questo ricordo, Giulio Silvano, hanno vinto loro per Frassinelli, volevi
7: Grazie.
4: Aggiungere qualcosa?
7: No, volevo ringraziare.
4: Sei un lettore cartaceo o crossmediale, digitale?
7: Diciamo tutte e due.
4: Crossmediale.
7: Sì.
4: Lo trovate in libreria, tutte le consuete piattaforme di riferimento, anche in versione digitale. Grazie e buon salone.
7: Grazie a voi.
8: Radio Radicale, a proposito di Shalom, bentornati ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il grande piacere di ospitare un collega, un amico, Frediano Finucci.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno Frediano, benvenuto a Radio Radicale. È un piacere avere Frediano perché professionista da tanti anni, uno storico volto della Sette su Omnibus, ma anche dietro le quinte di tante trasmissioni del palinsesto della Sette, nonché un insegnante di giornalismo alla scuola Lewis.
9: Qui quindi, andiamoci piano, come direbbe Woody Allen.
8: Che ho detto che non va.
9: No, io, tra l'altro io faccio insegno, diciamo così, faccio lezione alla scuola di giornalismo su una cosa molto particolare, che adesso non c'entra niente con questo libro, ma c'entra per il mio precedente libro, cioè faccio satellite journalism, cioè insegno, racconto anche con l'aiuto di professionisti come fare le inchieste giornalistiche utilizzando i dati satellitari. Quindi diciamo io non mi occupo di deontologia, di varie cose, ma mi occupo di una nicchia nella nicchia che però, devo essere onesto, siamo tra i primi in Europa sicuramente, forse anche nel mondo, ma non mi spingo fin là. E satellite journalism, ricordalo e vallo a vedere.
8: Come diceva il nostro collega Lubrano, nasce spontanea. Nasce con l'intelligenza artificiale come ti metti adesso che va oltre il satellite?
9: No, l'intelligenza artificiale serve ad elaborare i dati ed anzi, proprio grazie all'intelligenza artificiale, i dati satellitari, cosa che fino a 10-15 anni fa erano esclusivo appannaggio di scienziati, delle spie, dei militari, eccetera, eccetera, oggi sono a disposizione non di tutti, ma insomma di chi è un po' smanettone, tant'è che la guerra in Ucraina, la guerra in Iran, quello che succede in Israele un po' meno, anche se in realtà anche a Gaza si sono utilizzati strumenti satellitari, è possibile seguire i conflitti utilizzando fonti aperte satellitari.
8: Senti, il rischio di un uso distorto di tutto questo, prima che cominciamo a parlare...
9: Un uso distorto dei dati satellitari?
8: Satellitari / intelligenza artificiale.
9: Allora, cioè... intelligenza artificiale non sono sufficientemente competente. Sull'uso dei dati satellitari in realtà è più un'opportunità, mm-hmm. che non viene colta, perché ad esempio il caso della guerra dell'Ucraina, 24 febbraio di 4 anni fa, c'erano tutte le prove satellitari che la Russia stava cercando di attaccare l'Ucraina, e nessuno, tranne gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ci credette, tant'è che nel libro di Woodward, che racconta gli ultimi anni della presidenza Biden mandò Kamala Harris con le foto satellitari da tutti i primi ministri europei, e nessuno, ripeto, tramite gli inglesi, credette alle sue parole, e questo costò anche all'indomani dell'invasione dell'Ucraina la testa del capo dei servizi segreti francesi.
8: Inquietante, poi mi fa pensare al pre-7 ottobre, anche lì magari un giorno, quando ci sarà, se ci sarà una commissione d'inchiesta adeguata, magari sapremo tante cose che non sono funzionate di quel terribile giorno e dei giorni successivi. A proposito di 7 ottobre, in questo libro, allora io ho chiamato Frediano, avevo piacere ad averlo con me, con noi, a proposito di Shalom, perché ha scritto assieme a quattro mani, a Michael Sur, un libro molto importante e molto bello. Importante perché ci permette di conoscere una figura che è poco conosciuta, se non nei film. In realtà lo cita proprio Michael, qualche esempio di negoziatore sui film, ma il titolo appunto è Il negoziatore, una figura particolarissima del mondo dell'intelligence, in realtà, perché non è un soldato, non è un militare, ma intelligence non tanto a livello dei servizi segreti, ma quanto di porre la propria intelligenza al caso al servizio di. Il negoziatore, eccolo qua, è Michael Sur, Frediano Finucci, Paesi Edizioni, ed è la storia appunto di Michael Sur, la sua biografia, ci racconta la storia di un ebreo. Innanzitutto di un ebreo, mi viene da dirti, Frediano, perché
9: nella... su questo non c'è alcun dubbio.
8: No, ma quando dico la storia di un ebreo, perché è tipicamente ebraica. Parliamo di un ragazzino che nasce nello Stato di Israele, quando già è Israele, quando già si è formato lo Stato, da genitori, da una parte il papà tedesco, la mamma yemenita, un crogiuolo quindi di esperienze,
9: di lingue,
8: culture, di lingue, di sapori, perché anche la cucina poi entrerà nel background culturale, e quanto poi Michele lo dice nel libro, che anche attraverso appunto il condividere i gusti e appunto mettersi seduti a tavola, io ho sempre detto che le tavole in questo dovrebbero essere i centri di pace veri e propri, perché credo che i popoli a tavola riuscirebbero a trovare soluzioni che fuori dalla tavola non, raramente riuscirebbero, anche perché condividerebbero tante cose. Mi viene un piatto su tutti, una pietanza su tutti, il hummus, che in questo, mai come in questo momento riuscirebbe a unire israeliani e libanesi, perché nasce poi lì, e palestinesi. Ora, la retrocopertina è un po' il là di questa storia, al di là della biografia molto affascinante di Michael, ma che lo porterà poi a essere un negoziatore. E non si negozia mai contro qualcuno, ma con qualcuno, anche se questo qualcuno dovesse essere il diavolo in persona. Io vorrei partire da questa frase, che secondo me è la traccia di tutto il libro, Frediano, e ti chiedo innanzitutto, come ti è venuto in mente un libro così particolare?
9: Sì, allora, questo libro mi è venuto in mente alla fine del alla fine del 2024, ragionando con il mio editore, Lucio Tirinnanzi, gli dissi: guarda, io conosco un negoziatore professionista e vorrei provare a raccontare la sua vita. Apro parentesi, conosco Michael Sur dal 2009, quindi da molto tempo, perché fui invitato ad un corso di negoziazione tenuto da un'università americana a Roma. Ricevetti una telefonata di un avvocato, il quale mi propose, come spesso accade a noi giornalisti, facciamo un mestiere fortunato, ci vengono proposte molte cose, mi propose questo corso di negoziazione e di mediazione, e io onestamente gli risposi: la ringrazio, ma non mi interessa, cioè non è una cosa che può interessarmi, che può riguardare il mio lavoro. Dico: non capisco perché dovrei venire a fare 3 giorni questa cosa. E la risposta fu: secondo me lei dovrebbe venire perché conoscerà un negoziatore di ostaggi. Quindi già lì la cosa si faceva più interessante. Andai in questo, mi ricordo al mattino, era una sala convegni nelle vicinanze di Trinità dei Monti, c'era gente che veniva da tutto il mondo, solo in seguito venne a sapere, non sul momento, ma in seguito, che quella altro non era che la terza tappa, dopo Pechino e Istanbul, di un mega progetto dei migliori negoziatori del mondo che si riunivano per definire le tecniche di negoziazione del nuovo millennio, quindi non era un semplice corso, ma io sul momento non lo sapevo. Quando entrò Michael Sur, che era tra i docenti, calò il silenzio immediatamente. E io gli dissi, ma questo chi è? Cioè, quindi capì che la sua fama l'aveva preceduto, quindi seguì le sue lezioni, capì immediatamente che era un personaggio interessante, facemmo una lunga intervista per un programma per la 7 che adesso non esiste neanche più, mi sembra che si chiamasse Reality, e poi siamo sempre rimasti in contatto. Nel 2013, durante un mio viaggio in Israele, andai a vedere la sua scuola di negoziatori, perché lui ha una scuola dove forma i negoziatori a Gerusalemme. E devo dire, la scena che mi si presentò davanti fu abbastanza surreale da film, perché c'era questo giardino in questa casa dove lui aveva, aveva perché adesso si è spostato, ma vabbè, era un giardino con dei giganteschi tronchi di alberi, e i suoi studenti stavano a cavalcioni con gli alberi, chi accarezzava gli alberi, chi gli intagliava, ed era quasi come se parlassero con gli alberi, perché lui ha questa cosa particolare per cui gli fa conversare con le cose e con gli animali, lui gli fa negoziare anche con,
8: lo dici nel libro.
9: Sì, con i cavalli, con gli animali. Vabbè, quindi io rimasi abbastanza impressionato, poi siamo rimasti in contatto in maniera, devo dire, abbastanza costante, ma al tempo stesso anche lasca, no? Cioè, certo. Io lo chiamavo quando c'erano dei casi di rapimenti, di sequestri, di ostaggi, tipo l'hotel Oberoi in India e altre cose, l'Hypercacher, mi ricordo il caso di Hypercacher a Parigi, siamo sempre rimasti in contatto. Quindi una volta stabilito con l'editore che volevamo proporre questo libro, lo chiamo e lui accetta, presumo, per due ragioni. La prima è che mi conosceva, quindi non aveva bisogno di acquisire informazioni su di me. Di nuovo, in seguito sono venuto a sapere che aveva rifiutato altre proposte di scrivere libri. E soprattutto penso che, oltre alla fiducia, che è fondamentale per qualsiasi cosa, come lui racconta nel libro, l'altra caratteristica era che io gli avevo proposto un progetto complessivo. Okay? Io in quel momento non sapevo, sottolineo, non sapevo che lui aveva negoziato con Hamas. Quindi io gli stavo proponendo una biografia dell'uomo negoziatore, e il libro sostanzialmente è diviso in tre parti. La prima parte è la sua storia incredibile, forse un po' meno incredibile per gli israeliani, ma vi garantisco che è veramente incredibile, la sua, quella di sua mamma e della nonna paterna, quella della sua...
8: anche del nonno.
9: Sì, del nonno yemenita.
8: Nonno yemenita, e quindi, cieco.
9: Sì, cieco, imprenditore, lui stesso mediatore. Per cui, insomma, c'era solo l'imbarazzo nella scelta. E qui devo dire... se posso così autolodarmi, ma lo dice anche Michael nelle sue interviste, che sono riuscito a scoprire delle cose della sua famiglia che lui ignorava, per cui lui non è andato tanto a fondo, ad esempio che la nonna aveva studiato con Freud, che la nonna e la zia erano stati protagonisti di una gigantesca operazione di esfiltrazione di 9.000 bambini ebrei da tutti i territori occupati, che praticamente loro facevano finta di portare i bambini in gita in Olanda e invece li portavano in Inghilterra, dove costruirono una scuola per tutti i figli dei bambini che
8: avevano... scritto anche dei libri apposta su questa hanno storia, c'è cioè pure una libro, cinematografica, se non sbaglio.
9: Sì, che non ho visto il libro, un bellissimo libro di Barbara Cadbury, in inglese, non c'è in italiano, che si chiama The School That Defies the Nazi, la scuola che sconfisse i nazisti. È un libro poderoso che racconta appunto questa sua storia, ma anche la storia del fratello. Il fratello è un personaggio che solo lui varrebbe un libro e un film. Questa è la prima parte. La seconda parte sono le tecniche, i metodi. Lui non parla di tecniche, in realtà parla di metodi. Saprebbe descrivere meglio di me la differenza, ma io adesso qui non mi dilungo. i metodi di negoziazione che lui ha ideato nei suoi studi e che insegna nella sua scuola, e poi l'ultima parte, che è quella, diciamo così, giornalisticamente più avvincente, che sono tutte le operazioni alle quali lui ha partecipato sia come membro non militare della squadra di negoziazione ostaggi dell'esercito israeliano, vale a dire dirottamenti aerei, la liberazione di Gilad Shalit, altri rapimenti, la Basilica della Natività, la presa della Basilica della Natività, che rimane storicamente la più grande presa di ostaggi, adesso devo circoscrivere bene, la più grande presa di ostaggi in un singolo luogo, ovviamente certo. Non ha niente a che fare col 7 ottobre, certo. Però il 7 ottobre, se possiamo usare questa espressione, era una presa di ostaggi diffusa, ok? All'interno di Gaza, diffusa,
8: Gaza, sparsa, eccetera, Hamas, eccetera. Jihad islamica.
9: Mentre invece lì era
8: circoscritta,
9: in un luogo ed è totalmente differente. Ad esempio, abbiamo fatto anche ho fatto delle ricerche per fare dei paragoni, ed è totalmente differente, ad esempio, dalla presa di ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran, perché lì ti trovavi in un paese che non era ostile a quello che stava succedendo. Certo. Quindi diciamo, queste sono le operazioni alle quali Zur ha partecipato, incluso le negoziazioni con Hamas post 7 ottobre per 2 mesi, come sono sicuro avremo occasione di parlarne, e poi ci sono anche i casi in cui lui ha partecipato come negoziatore professionista indipendente, perché lui viene chiamato, ad esempio quando c'è stato il rapimento di 2 reporter della Fox News a Gaza, lui è intervenuto, chiamato appunto dalla Fox News, ma ci sono anche altri episodi di carattere commerciale, ma anche di carattere totalmente differente, cioè bullismo nelle scuole, comunità che non vanno d'accordo tra di loro. Insomma, è la figura del negoziatore a tutto tondo.
8: Quella del bullismo, c'è una chicca che viene rivelata nel libro, che è molto carina. Michael Zur chiama dei clown all'ora di creazione per andare a stemprare le tensioni dentro la scuola. E questa è una cosa che a me ha molto colpito, affascinato, perché a parte il fatto vorrei vederla in Italia sta roba. In Israele in questo devo dire che è un laboratorio molto più pronto a ricevere questo tipo di innovazioni e cambiamenti. Immaginiamo noi dei clown a ricreazione, dai quali poi andare a sfogarsi, a raccontare le proprie vicissitudini di bullizzati, e quanto poi il clown a quel punto diventa in sé un elemento anche ironico, no? che stempra le tensioni e che fa capire magari al bullo che è lui il clown vero della situazione, non certo la persona mascherata. Molto bella questa come cosa, mi ha colpito, l'ho voluto raccontare perché è una chicca divertente di questo libro, che invece fa molto riflettere e fa pensare. Una cosa che Michael non avete scritto nel libro, e che a me ha colpito sentendo una sua intervista. La parola negoziare viene dal latino negotiari e significa commercio, ed è inventata dai greci, che presero una fregatura dagli egiziani durante i loro commerci nel Mediterraneo. Però ho unito le due cose, cioè il filo è negoziare, mediare, ovviamente è l'anima del commercio, tant'è vero che Michael dà anche degli spunti e dei consigli per andare per esempio negli shuk arabi a comprare, andare la mattina presto e con i soldi contanti, perché la prima vendita è quella che fa...
9: E lì è superstizione.
8: È superstizione.
9: Totalmente superstizione, sì.
8: Però dietro tutto questo...
9: Sufka mi sembra che si chiama, sì, non vorrei sbagliarmi.
8: Sufka. Che poi c'è qualche cosa pure con l'ebraico che torna, perché per esempio in ebraico la società la shuta fut, quindi anche a livello di suono... qualcosa di torno.
9: Onomatopeica.
8: Sì, assolutamente sì. Allora, no, la domanda che ti faccio è che voi nel libro veramente riuscite a raccontare molto bene, e l'ho detto nella frase iniziale, mediare significa riconoscere l'altro, e significa ovviamente anche fare delle rinunce, significa anche cercare di ridursi sostanzialmente, no? E anche sapere gli usi, i costumi, le tradizioni. L'esempio di Trump che non prende il caffè in un paese arabo è veramente clamoroso, perché chiunque sa che se viene offerto un caffè in un paese arabo, e a maggior ragione le usanze beduine per esempio, è un atto veramente di gravissima scortesia rifiutarlo.
9: Se non di ostilità
8: addirittura. Allora dico, a proposito del riconoscimento non reciproco, quanto dobbiamo aspettare prima che... non è la palla di vetro, me ne rendo conto, ma da giornalista sensibile all'argomento, ovviamente una proiezione, una tua sensazione la puoi esternare. Quanto dobbiamo aspettare prima che i popoli di quelle aree si riconoscano tra loro vicendevolmente, reciprocamente, e finalmente si riesca a mediare, come ha provato a fare Michel il 7 ottobre e non c'è riuscito per una serie di contingenze che tu ci dirai?
9: Allora, innanzitutto faccio mie le parole di Michael, che è uno che conosce quella realtà meglio di quanto la conosca io. Okay? Io ho avuto un'esperienza limitata visitando Israele, visitando i territori palestinesi, non Gaza, perché quando ero stato non si poteva entrare, e ho bene stampate in mente le parole di alcuni cooperanti italiani, alti cooperanti, adesso non faccio il nome, che mi dicevano: noi abitiamo da 5 anni in questo paese, non l'abbiamo ancora capito. O meglio, la frase che mi colpì di uno di questi fu ancora più tranchant, Ruben, disse: io abito

0: non abbiamo scelta, non abbiamo un altro posto dove andare. Quindi, non avendo un altro posto dove andare, noi siamo destinati, sottolineo la parola, destinati a convivere e dobbiamo trovare una forma di convivenza. Lui non usa volutamente la parola pace perché secondo lui la parola pace è una parola a volte impegnativa, sempre impegnativa, ma a volte che nasconde secondi fini che non sono proprio quelli della pace. Quindi lui parla di convivenza, parla di coesistenza, parla di commercio, parla di frequentarsi, ok? Una delle cose interessanti raccontate nel libro è questo programma che lui fu chiamato a disegnare da una ONG americana che prevedeva l'insegnamento di tecniche negoziali a dei palestinesi dei territori e anche di Gaza, giovani palestinesi, e a degli israeliani, di nuovo, che venivano dai territori e che avevano anche delle tendenze di destra, questo lui lo dice chiaramente. Fu fatto, un percorso di, appunto, di tecniche negoziali per gli israeliani e per i palestinesi in maniera separata, perché era un momento storico in cui non potevano farlo assieme. Per tutta una serie di ragioni che qua sarebbe lunghissimo raccontare. Poi questi due gruppi furono portati a Londra e lì furono fatti incontrare, ok?
1: In campo neutro.
0: In campo neutro. Allora la domanda è, io gli dico a Michele, cosa successe? E lui dice, non sbocciarono amori, non sbocciò la pace, perché no, non era quello lo scopo, perché sarebbe stato uno scopo irrealistico. Ma entrambi dissero: è la prima volta che l'abbiamo fatto. Ok, è la prima volta che l'abbiamo fatto. E quindi, se è la prima volta che l'abbiamo fatto, significa che si può rifare. Significa che è possibile. Questo è il messaggio. Nessuno ha la bacchetta magica, tantomeno in quella martoriata terra, in quel martoriato paese. Quello che si auspica, Michael, è la possibilità di una convivenza, la possibilità di avere relazioni. Mi rendo conto, questo non lo dice lui, questo lo dico io, umile cronista, che dopo il 7 ottobre, dopo tutto quello che è successo con i bombardamenti a Gaza, è molto difficile, perché se Michael nel suo libro mi racconta che il nonno yemenita cieco andava, si divertiva a fare la spesa a Gaza, e quindi aveva delle interazioni e lo stesso Michael aveva, perché non ce l'ha più, non può più averla adesso, un'impresa di costruzioni dove aveva manodopera palestinese, che adesso non può più avere. È chiaro che le occasioni di incontro, anche commerciale, non di pace, di commerciale, vengono meno, addirittura non ci sono più. Quindi forse l'importante sarebbe creare, passo dopo passo, anche delle minime cose. In bocca al lupo a tutti e due.
1: Ah certo, assolutamente sì, e ne hanno bisogno, ne abbiamo bisogno tutti indistintamente, ma guarda, secondo me quello che hai detto ora, Frediano, che è nel libro e che io da frequentatore di Israele, insomma, conosco perfettamente come situazione, la stessa cosa avveniva a Hebron, per esempio, dove io conosco degli israeliani che andavano a fare la spesa di certe primizie che magari erano più buone lì che in Israele e dai mercanti palestinesi o arabi israeliani. Ecco, questo forse un aspetto che non è abbastanza raccontato nello storytelling attuale di come Israele in momenti di pace riesca veramente a essere pace, ma pace o comunque di tregua. Ecco, forse la parola pace, hai detto bene tu, Frediano, e dice bene Michael, è un'aspirazione alla quale poi arrivare, ma diciamo nei momenti calmi e tranquilli questa ostilità non c'è. Sicuramente il 7 ottobre ha cambiato un po' le cose e speriamo che si ritorni invece al pre-7 ottobre, dove fino al giorno prima gli operai da Gaza entravano a lavorare, fino al giorno prima gli abitanti dei kibbutzim di frontiera con Gaza andavano ad aiutare i Gazawi nelle loro cose, li portavano negli ospedali israeliani a curarsi, gli portavano cose, quindi generi di prima necessità. Quindi questo scambio continuo c'era. Il cortocircuito però del 7 ottobre, tu e Michele lo raccontate molto bene, quando Michele dice che all'inizio era stato chiamato a negoziare, ma a un certo punto lui si è arreso, ha detto qui la strada della negoziazione non c'è perché non ci vuole essere,
0: Perché non c'è la volontà.
1: perché non c'è la volontà. E questa è una parte molto amara. E poi alla fine del libro ti unisco le due domande per le riflessioni. Tu fai una intervista giornalistica a Michele. E per quello che conta, io mi ritrovo in tutte le risposte di Michael, tutte, dalla prima all'ultima, perché sono.

0: Non sempre io e lui siamo stati d'accordo, questo devo dirlo, e comunque abbiamo continuato, ce lo siamo detto con molta franchezza, certo. Anch'io gli ho detto: guarda Michele, su alcune posizioni non sono d'accordo, però io ti devo fare da cronista queste domande molto franche, come tu avrai letto.
1: Assolutamente, le domande sono quelle che mi permetto di parlarti io sopra, lo dico al lettore, sono le domande che qualunque giornalista italiano in questo momento... Frediano le pone molto bene, qualcun altro le pone molto male, purtroppo, ma quello fa parte pure della deontologia e delle capacità professionali. Ma Frediano pone delle domande esatte e Michael dà delle risposte altrettanto esatte, che non vi svelo perché dovete comprare il libro, andare a leggervelo e guardarle. Però sono quelle che creano quel dramma esistenziale che ogni ebreo, non solo israeliano, ma anche fuori, anche in diaspora, comunque sta vivendo dal 7 ottobre, e che non è passato perché sarà un trauma incancellabile, come dall'altra parte si sono creati dei drammi
0: a parte
1: incancellabili, esattamente, che
0: dopo i bombardamenti.
1: Poi possiamo, sì, non solo i bombardamenti, permettimi Frediano, ma anche Hamas, cioè il vero problema lì è che nessuno fa finta, ancora c'è gente che fa finta di non capirlo, ma lì c'è Hamas, come in Libano c'è Hezbollah che si comporta in maniera speculare ad Hamas, nascondendosi tra i civili e utilizzandoli come scudi umani, e lo stanno ancora seguitando a fare oggi, in questo momento mentre noi parliamo. Detto questo, però, la grande verità che dice appunto
0: Sur
1: è che
0: non c'è stata la volontà di negoziare.
1: Non c'è stata la volontà, sì. Me lo racconti tu?
0: Allora, Michael Sur è stato chiamato, questo lo raccontiamo nel libro, proprio a massacro in corso, chiamiamola così, e poi è stato coinvolto come membro della squadra negoziazione ostaggi, perché la cosa che lui dice è che appunto Israele ha questa grossa esperienza, stavo per dirla in inglese expertise, ma la dico in italiano, esperienza.
2: Expertise si capisce.
0: Questa grande esperienza, quindi ha un capitale umano che per la sfortuna del paese, diciamo così, per tutto quello che è successo negli ultimi anni ha dovuto creare, ha dovuto utilizzare, e il suo rammarico è che questo capitale umano non è stato usato da quello che lui chiama il sistema con la S maiuscola. Tanto per essere chiari, sono molto chiaro, lui non nomina mai il governo, non nomina mai Netanyahu, ma parla di sistema, il sistema che è, ovviamente che lui conosce meglio di quanto conosca io, è il complesso decisionale fatto da politica e da altri decisori dell'intelligence, eccetera, eccetera, che si è trovato spiazzato dopo il 7 ottobre. Quindi lui viene chiamato a negoziare con Hamas e due mesi dopo, il 7 ottobre, lui chiede di farsi da parte, ok? Quindi non è che si dimette dalla squadra negoziale. Lui dice: io non posso più portare avanti questo negoziato, e lo motiva, perché dice il sistema ha, con la S maiuscola, sostiene che bombardando Gaza, quindi distruggendo Hamas, si libereranno gli ostaggi. E Sur dice: questo non è vero. Sarebbe come, questo è il suo paragone, se io dicessi mi tuffo in mare ed uscirò asciutto. Per cui una cosa esclude l'altra. Vuoi bombardare Gaza? Non avrai gli ostaggi liberi. Vuoi distruggere Hamas? Non avrai gli ostaggi liberi. Vuoi denigrare Hamas verbalmente? Non avrai gli ostaggi liberi. Attenzione, qui lui fa una distinzione molto realistica. Cioè lui dice: ci sono delle situazioni, storicamente, non parlando di Gaza, in cui il decisore politico, e qui però parla di politica, è chiamato a prendere una particolare decisione, cioè sacrificare magari un ostaggio per difendere un principio o una situazione. Essendo un politico, lui può farlo, cioè lui può dire, adesso a tutti noi ci viene in mente il caso Moro, ma lasciamo perdere perché non è questo il momento e ci porterebbe indietro, però ha molte analogie, cioè lui potrebbe dire: no, io l'ostaggio ve lo tenete voi perché non c'è da questo ricatto, ok? È nella pura decisione politica. Il governo può farlo, può decidere di farlo, come può decidere di bombardare Gaza e di distruggere Hamas, ma non può dire che lo fa per liberare gli ostaggi. Quindi lui dice: io non voglio essere come negoziatore la foglia di fico di questa operazione, cioè che dicano: vedi, si sta negoziando, però al tempo stesso stiamo bombardando. Per cui lui fa un passo indietro.
1: Tra l'altro, con Gilad Shalit invece è successo l'esatto opposto, e lui lo racconta, sì. Addirittura tra le persone.
0: Ricordiamo, cinque anni.
1: Cinque anni di prigionia per Gilad Shalit, e tra i terroristi sanguinari rilasciati lo stesso Sinwar. Questo fa pensare poi alla fine, Frediano, che non si riesce poi ad avere una giustizia giusta, viene da dire, proprio perché mediare significa, appunto, come lo dice la parola stessa latina, commerciare, ma allo stesso tempo nega, evidentemente il negoziatore viene da nega, viene dalla parola negativa, quindi significa che qualcosa bisogna rinunciare. Prima di salutarci, ero partito da questa storia, appunto, tipicamente ebraica. E cosa ti ha colpito della storia familiare di Michael Sur, per entrare un po' nell'intimo della famiglia?
0: Quello che mi ha colpito è un sottile filo rosso che c'è lungo tutta la sua famiglia, che è il filo dell'educazione. Perché Michael è tuttora il presidente del consiglio di amministrazione di una serie di scuole steineriane, la moglie è un'insegnante, lui stesso è il titolare di una scuola di negoziatori, la mamma era un'insegnante, il nonno cieco insegnava in una scuola per ciechi.
1: Lui dislessico, tra l'altro.
0: La nonna paterna e la zia paterna avevano creato delle scuole che erano un misto di steineriane e di montessoriane, quindi il filo rosso dell'educazione è una cosa che io l'ho vista immediatamente e l'ho voluto raccontare. Questo mi ha colpito. Assieme, l'altra cosa che mi ha colpito è la sua umiltà. Non mi ricordo se l'ho scritto nel libro, ma sicuramente l'ho detto in una delle interviste: se io avessi un decimo delle capacità che Azzur, me la tirerei molto di più.
1: No, non l'hai scritto, ecco, te lo confermo. Ecco, però lo stai dicendo,
0: me la tirerei molto di più, e invece lui non solo non se la tira, ma è di un umiltà per noi italiani, devo dire, abbastanza
1: immercerata. Frediano Finucci, grazie per questa tua presenza a Radio Radicale. Io rimostro il libro, Il Negoziatore, Michael Sur, Frediano Finucci, Paesi Edizioni. Lo trovate su tutte le piattaforme dove si possono acquistare libri, ma io consiglio sempre di andare nelle librerie.
0: C'è anche l'ebook.
1: Volendo. Però io faccio la mia campagna personale sulle librerie, Frediano.
0: Sulla carta,
1: perché le librerie sono luoghi piccole. Assolutamente, quelle indipendenti. Una tra tutte la libreria ebraica al centro di Roma, Kriyat Sefer, ma andate nelle librerie indipendenti, fatele vivere, perché sono un faro di cultura e di democrazia in città che purtroppo stanno diventando sempre più buie e sempre più sottoculturate, mi viene da dire. Questo è un grande problema, invece i libri ci preservano da tutto questo, e questo è uno dei libri da tenere, appunto, nella propria collezione, nella propria libreria, nella propria biblioteca. Grazie ancora, Frediano Finucci.
0: Grazie a te, e un saluto a chi ci ha ascoltato fino adesso.
1: E buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Se mai vi dovesse capitare di avere problemi nella ricezione del segnale di Radio Radicale, il numero per segnalare tali problemi è lo 06 79 07 44 91. E ancora una volta grazie per la vostra collaborazione. 06 79 07 44 91.

0: Mezzanotte e un minuto, eccoci in diretta su Radio Radicale per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 13 giugno del 2026. Sono diversi i temi in primo piano. Sicuramente troviamo come tema principale la questione tra USA e Iran, il cosiddetto accordo. Come sapete, nella giornata di ieri si è parlato di una bozza che sarebbe stata condivisa dai due paesi per trovare un accordo, riaprire Hormuz e porre fine alle ostilità. Si parla molto poi di quella che è la politica italiana, con l'ascesa del partito di Vannacci, le polemiche che vengono dal centrodestra contro il generale, accusato appunto di favorire, se corre in solitudine, l'ascesa del centrosinistra, in particolare del campo largo. Ma facciamo una carrellata veloce sui titoli di apertura, poi andiamo ad approfondire gli editoriali e i commenti che troviamo sulle prime pagine di questa giornata. Partiamo dalla prima pagina del quotidiano Il Giornale, che titola così: la pace di Trump, c'è l'accordo con l'Iran, Pasdaran permettendo, la conferma testo pronto, domani la firma a Ginevra, le ultime incognite su uranio, beni congelati e Libano. Questo dunque Il Giornale, che, come dicevamo, scrive che c'è l'accordo con Teheran, testo pronto e la firma domani a Ginevra. Ma c'è un altro giornale, lo riconoscerete dalla lettura, che sulla stessa notizia scrive una cosa molto diversa. Titola Partita Persia e costruisce quasi una parafrasi della voce di Trump. C'è l'accordo con l'Iran, su cosa lo so io e ogni altra versione fake news, UE e G7 sono irrilevanti, ho vinto tutto da solo. Poi aggiunge in proprio: 3 mesi di guerra per perdere tutti. Lui lo chiama vincere. Due giornali, stesso fatto, due letture opposte. Questo è uno dei momenti in cui la rassegna serve, non per sapere che cosa è successo, ma per capire come lo stesso evento viene visto da parti diverse. Infatti, come dicevamo, Il Giornale, che titola così, è proprio Il Manifesto. C'è l'accordo con l'Iran. Vediamo altri quotidiani. Il Foglio ha un modo tutto suo di entrare nella stessa storia. In taglio alto dedica uno spazio a quello che chiama molto rumore per 60 giorni e ricorda che il 13 giugno del 2025, un anno fa esatto, iniziava la guerra dei 12 giorni, un anniversario che non è solo commemorazione, è il modo del Foglio di dire che stiamo ancora dentro quella storia, che il memorandum di cui si discute oggi è il figlio diretto di quei 12 giorni. Il 13 giugno del 2025 iniziava la guerra dei 12 giorni. Un anno dopo, Trump negozia il memorandum con Teheran e la struttura del futuro Medio Oriente. Protagonisti, accordi, riunioni e dubbi. Roma, scrivono dal Foglio, la parola più usata da americani e iraniani per parlare del memorandum che dovrebbe aprire la strada al negoziato vero e arrivare a un accordo definitivo sul progetto nucleare dell'Iran, sul controllo dello stretto di Hormuz, sulle sanzioni a Teheran. Ieri era speculazione, per una volta, mentre circolavano bozze contrastanti sul memorandum, le autorità americane e quelle iraniane hanno lanciato lo stesso messaggio: non speculate, l'accordo è vicino. A ogni annuncio, però, l'accordo sembrava allontanarsi un po', soprattutto perché le speculazioni, che apparivano tanto sulla stampa americana quanto su quella iraniana, erano con ogni probabilità spinte dalle due amministrazioni. Il problema è che le notizie che arrivavano da Washington e quelle che giungevano da Teheran raccontavano due accordi inconciliabili, esponevano punti che variavano di numero, ma soprattutto nel contenuto. Questo dunque sulla prima pagina del Foglio, molto rumore per 60 giorni. Il Giornale, torniamo sul Giornale, segnala anche un'altra cosa che riguarda l'Italia dentro questo quadro: un possibile bilaterale tra Meloni e Trump al G7, una notizia che nella giornata di ieri ha fatto molto rumore sulle agenzie. dicevamo, possibile bilaterale tra Meloni e Trump al G7. Il titolo dice che la Presidente del Consiglio predica cautela e chiede che l'Occidente resti unito. Sul versante opposto Trump continua ad attaccare l'Unione Europea. È stata irrilevante, avrebbe detto. Il giornale cita anche la prospettiva di un disimpegno della NATO. Scenari aperti, ma non ancora definiti. Sulla spalla sinistra del giornale c'è Tommaso Cerno che firma questo editoriale intitolato L'antidoto al pensiero unico. Signori, accomodatevi, ma lasciate fuori il politicamente corretto. La realtà bussa con la grazia di un bulldozer. Il paradosso è servito. Mentre le cancellerie si fanno il segno della croce, i tecnocrati in Kashmir gridano al fascismo. Donald Trump resta l'unico vero democratico in campo. Nell'Occidente dei filtri Instagram, l'uomo dal riporto impossibile parla la lingua della democrazia vera, quella che puzza di grasso per motori, di bollette e di voti che pesano più dei tweet. Guardatevi intorno, da una parte le oligarchie del pensiero unico, i signori del silicio che vedono un'officina solo nei documentari, dall'altra lui, Trump non è un'anomalia, è la reazione chimica a un sistema che ha scambiato i cittadini per utenti. È l'anarca che usa il sistema per scardinarlo. Mentre i progressisti discutono di pronomi nelle ZTL, lui va dove batte il dente del popolo. Ce ne servirebbero due, uno per il deep state americano, l'altro per un'Europa che muore di noia e regolamenti, perché il vero malato non è Washington, ma questo museo chiamato UE. Un non luogo dove l'ideologia green sostituisce il pane, la burocrazia e il coraggio. Siamo noi il problema. Guardiamo il dito, Trump, e ignoriamo la luna, il declino che ci crolla in testa. La minaccia non è l'uomo che urla nei comizi, ma è il silenzio dei corridoi del potere dove decidono la nostra fine con un sorriso cortese. Se il populismo è la medicina contro l'oligarchia del nulla, allora ne serve una dose doppia, possibilmente imparando dagli USA. Questo dunque Tommaso Cerno, l'antidoto al pensiero unico, a proposito di Donald Trump e governo dell'Occidente. Il secondo tema che attraversa le prime pagine è quello dell'immigrazione, ma non nella forma solita. Il Secolo d'Italia apre con una fotografia del Papa e un titolo a tutta pagina, Il grido del Papa. Leone XIV, nell'ultima tappa del suo viaggio in Spagna, a Tenerife, luogo simbolo degli arrivi di migranti, si è rivolto ai trafficanti di esseri umani con parole durissime. Fermatevi, convertitevi. Il Secolo paragona esplicitamente questo appello a quello che Giovanni Paolo II lanciò ai mafiosi nella Valle dei Templi nel 1993. È un accostamento che dice qualcosa sulla forza che il giornale attribuisce alle parole del Papa. Fermatevi, convertitevi, scrive Sveva Ferri. Il monito di Papa Leone XIV ai trafficanti di uomini è risuonato da Tenerife, ultima tappa del suo viaggio in Spagna, luogo simbolo degli arrivi di migranti. Dovrete comparire davanti alla giustizia divina, ha aggiunto il pontefice, parlando in spagnolo con una durezza alla quale non si è abituati. Si è trattato di un avvertimento di straordinaria potenza, reso ancora più forte dalla memoria di un precedente che fece storia. Quel convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio, che Giovanni Paolo II scandì il 9 maggio del 1993 nella Valle dei Templi ad Agrigento, rivolgendosi ai mafiosi. Parole simili furono usate contro i mafiosi anche da Bergoglio il 15 settembre del 2018 a Palermo durante il 25esimo anniversario della morte del beato Don Pino Puglisi. Leone non poteva non avere nella mente questi appelli che appartengono alla memoria collettiva dei laici, figurarsi dei vertici della Chiesa. Va dunque necessariamente letta come una scelta precisa, quella di usare per i trafficanti le stesse parole che i suoi predecessori hanno usato per i mafiosi. Una dimensione criminale che Prevost ha fotografato in tutta la sua brutalità. Da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che approfittano della disperazione, a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Fermatevi, convertitevi, sono state le parole pronunciate di fronte ai migranti e alle realtà che operano per la loro integrazione. Questo dunque sul Secolo XIX, sul Secolo d'Italia, scusate, il grido del Papa. Il Foglio sullo stesso tema ha una chiave, e dunque facciamo un passo indietro, c'è una sorta di cross reading, cioè una lettura tra le pagine e tra i giornali. Dunque, torniamo sul Foglio, perché sullo stesso tema ha una chiave completamente diversa. Il titolo di apertura recita: loro Belfast, noi Vannacci. È ora di un patto repubblicano sulla sicurezza per combattere le demagogie di destra e sinistra sull'immigrazione. Un'apertura che usa Belfast come specchio, la città che brucia, per ragionare su come il tema della sicurezza e dell'immigrazione stia diventando materiale per demagogie opposte. Il Foglio non prende apparentemente le parti di nessuno, chiede un patto repubblicano e mette a destra e sinistra sullo stesso banco degli imputati, mette destra e sinistra sullo stesso banco degli imputati. L'Irlanda del Nord a Belfast, noi abbiamo Vannacci. Quando una democrazia si ritrova improvvisamente di fronte alla presenza di una scintilla che danza in modo minaccioso sulla pagliuzza delle fragilità di un paese, le classi dirigenti hanno di solito tre strade davanti a sé. La prima strada è quella della miopia, si sceglie di osservare in modo distratto la scintilla, si spera che la scintilla non trovi un refolo di vento e ci si augura con tutto il cuore che l'incendio resti una possibilità remota. La seconda strada è quella dello sciacallaggio, si osserva la scintilla con gioia, con trasporto, si avvicina alla scintilla un po' di combustibile, si getta la diavolina sulla fiamma che lentamente si produce, si contribuisce a far divampare l'incendio ovunque con tutti i mezzi a disposizione per dimostrare che di fronte a quell'incendio servono interventi straordinari, speciali, drastici, con il fine unico di creare tra i cittadini una domanda politica finalizzata a non risolvere un problema ma a combattere con le cattive un sistema che non funziona più e che inevitabilmente crea incendi. La terza strada è quella della responsabilità, e ce la racconta il Foglio: loro Belfast, noi Vannacci. È ora di un patto repubblicano sulla sicurezza per combattere le demagogie di destra e di sinistra sull'immigrazione. Terzo filo di questi dei giornali di oggi è Vannacci. Libero e il Foglio aprono entrambi su di lui, ma con angolature così diverse che sembrano parlare di persone diverse. Il Foglio pubblica un'intervista a Gianni Alemanno dal carcere e il titolo che ne ricava è: Vannacci è l'alternativa a Meloni. C'è anche il tema del tradimento degli amici, delle critiche a un governo giudicato troppo moderato e atlantista. Vannacci è l'alternativa a Meloni, questo è il virgolettato, il pezzo. Intervista a Gianni Alemanno in carcere, la vita dietro le sbarre, le critiche al governo troppo moderato e atlantista, il tradimento dei post-fascisti, gli amici rimasti e ho riallacciato con Isabella. Il 2 dicembre del 2014 Gianni Alemanno chiama Giorgia Meloni al telefono, deve dirle che si autosospende dal partito, i carabinieri sono arrivati a casa sua con l'accusa di associazione mafiosa. È un dirigente di Fratelli d'Italia, fa parte del comitato esecutivo, ha contribuito in maniera determinante a dare la fiamma alla fondazione del partito. Il telefono squilla, lui aspetta, lei risponde. Sai che cosa mi ha detto Giorgia mentre in pratica le dicevo che sarei potuto andare in carcere? Mi ha risposto: sì, va bene, grazie. Clic, telefono muto. La racconta così Alemanno. Sono passati 10 anni ed ecco l'ex ministro, l'ex sindaco di Roma, mi raggiunge in una stanzetta anonima del carcere di Re Bibbia. Maglietta nera, pantaloncini corti, neri, scarpe da ginnastica nere. È molto dimagrito ma ben conservato. Mi alleno con i pesi quasi tutti i giorni. Leggermente abbronzato, faccio arti marziali in cortile, essenzialmente bodo, l'arte della guerra. Un filo di barba bianca. Sulla maglietta c'è scritto Freedom, libertà, un augurio, un auspicio. Me l'hanno regalata qua, i compagni di cella. Questo dunque Vannacci, l'alternativa a Meloni. In centropagina sul Foglio l'intervista a Gianni Alemanno da leggere. E poi, come dicevamo, segnaliamo sempre Vannacci sulla prima pagina di Libero, che titola La sinistra si arruola. I soldatini rossi di Vannacci, l'editoriale di Sallusti chiede: un generale o un capitano di Ventura? E la risposta implicita è che Vannacci sta facendo un'operazione che va al di là delle ambizioni personali, ovvero rompere con gli alleati naturali della destra di governo. Renzi, scrive Sallusti, gongola e dice apertamente che quella di Vannacci è l'operazione più bella vista negli ultimi mesi. E questo per Libero è già un indizio sufficiente per valutare la cosa. I soldatini rossi di Vannacci, dopo lo spot della Gruber, Renzi getta la maschera, futuro nazionale può farci vincere le elezioni. Poi editoriale di Sallusti che non facciamo in tempo a leggere, ma ve lo segnaliamo. E questa dunque l'ultima citazione per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 13 giugno del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori e ci fermiamo qui con la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, ben trovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, una programmazione notturna in cui quest'oggi ricorderemo in gran parte della nostra programmazione notturna Silvio Berlusconi, venuto a mancare 3 anni fa, ormai era il 12 giugno del 2023. Lo faremo cercando di utilizzare al meglio l'archivio di Radio Radicale, facendovi ascoltare magari dei documenti meno conosciuti, ma che ci racconteranno un po', forse il Silvio Berlusconi meno battuto dalle cronache. Tralasceremo molti degli anni, anzi forse tutti gli anni che lo hanno visto Presidente del Consiglio, cercheremo anche di rendervi conto di come la strada di Silvio Berlusconi si sia spesso incrociata con quella dei radicali e di Marco Pannella. Lo faremo, come detto, in apertura per le prime 3 ore abbondanti della programmazione notturna della nostra emittente, che poi andremo a concludere con gli stati industriali della cultura dell'11 giugno scorso, quindi di ieri a Roma, con tra gli altri Luigi Abete, presidente di Confindustria Cultura Italia, e poi ancora Andrea Biondi del Sole 24 Ore, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, Innocenzo Cipolletta, presidente di AIE, Giuseppe Roma, presidente di ICC, Alessandro Usai, presidente di Anica, Chiara Sbarigia, presidente di APA, Enzo Mazza, CEO di FIMI, Mario Limongelli, presidente di PMI, Luciana Migliavacca, presidente di Univideo, e ancora Fabio Tamburrini, direttore del Sole 24 Ore, Leopoldo Destro, presidente del gruppo tecnico Industria, Turismo e Cultura di Confindustria, il ministro del Turismo Giancarlo Mazzi, quello degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, quello delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, ed infine quello della cultura Alessandro Giuli. Alle 6:20, poco prima, parleremo di europeisti.eu con un'intervista di Gabriele Rossi a Piercamillo Falasca, e alle 6:30 torneremo con le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato, lette da Enrico Salvatori. Alle 6:45 la rassegna della stampa internazionale di David Carretta, alle 7 la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi, e alle 7:10 torneremo in diretta, come di consueto, con Francesco De Leo e con Spazio Transnazionale. In apertura, però, come detto, vogliamo ricordare Silvio Berlusconi a 3 anni dalla sua scomparsa. Il primo documento che vogliamo farvi ascoltare questa notte è il primo documento che abbiamo nel nostro archivio con la voce di Silvio Berlusconi. Era ancora chiaramente un Silvio Berlusconi solo imprenditore del mondo delle televisioni private, che in quegli anni poi esplodevano nel nostro paese. Silvio Berlusconi, il 9 gennaio del 1984 a Milano, partecipa ad un convegno organizzato dal Circolo de Amicis dal titolo Il ruolo delle TV private nell'informazione e i loro problemi. Ed allora sentiamo l'intervento di Silvio Berlusconi, come detto, in un momento molto particolare del nostro paese, in cui le televisioni private cominciavano veramente ad esplodere e cominciavano ad esserci tutta una serie di problemi normativi, legislativi, sul ruolo delle televisioni. Allora sentiamo Silvio Berlusconi il 9 gennaio del 1984 al Circolo de Amicis a Milano sul ruolo delle TV private nell'informazione e i loro problemi.
1: Ecco, buonasera. Credo che ci sia poco da aggiungere, per la verità, a quanto è stato finora detto da tutti gli interlocutori che mi hanno preceduto. Sono praticamente concorde con tutto quello che ho sentito. Forse mi terrei più tempo per una tornata successiva, dopo aver sentito anche gli interlocutori che qui rappresentano i poteri pubblici. Vorrei soltanto velocissimamente aggiungere una considerazione. Certamente un'attività così importante per la vita nazionale come quella della comunicazione televisiva è un'attività che ad un certo punto dovrà ricevere una regolamentazione. Però sino ad ora il fenomeno ancora non è compiuto. È in corso, dal momento della partenza, non più lontana di 5 anni fa, una serie di modificazioni che i sistemi televisivi hanno avuto, non per decisione propria, ma sotto la spinta del mercato. E ciò che è avvenuto. Sono nate prima di tutto delle sporadiche televisioni, poi è stata tutta una fungaia di televisioni locali, poi queste televisioni locali, dopo le prime produzioni fatte soltanto di persone che andavano davanti al video per parlare, hanno cominciato ad acquistare programmi e per forza sono dovute rivolgere al mercato straniero, che era il massimo produttore di programmi sulla scena mondiale. Hanno cominciato a capire che per acquistare programmi buoni e quindi per avere una fettina ogni giorno crescente di audience dovevano consorziarsi e formare dei comitati di acquisto di programmi. Sono intervenuti dei mercanti che hanno fornito questi programmi e è cominciata da parte di tutte queste televisioni una duplice ricerca, una ricerca di audience da un lato, dall'altra la ricerca di trasformare questa audience in un fatturato, cioè la ricerca della pubblicità. Si è andati in un mondo che era per i più sconosciuti, a contatto diretto con le concessionarie, che come voi sapete per quasi tutti i grandi gruppi editoriali di carta stampata sono il tramite tra il mondo dell'editoria e il mondo dell'industria. Le concessionarie hanno reagito in una maniera tradizionale e a queste televisioni veniva in effetti riservata una fettina molto piccola. C'erano già le abitudini precedenti di piazzamento della pubblicità su un mix generalizzato di mezzi. Le televisioni hanno capito abbastanza in fretta che dovevano scavalcare un poco questo sistema, andando direttamente dagli utenti finali della pubblicità, le grandi aziende, per imporre la novità del loro mezzo e per offrire questa nuova possibilità di raggiungere delle platee molto vaste. A questo punto sono venute fuori le richieste dei grandi utenti. Mi interessa di fare la pubblicità sulla tua antenna ad una condizione, che tu mi garantisca da un lato con un impegno certo e quindi con rilevazioni certe la quantità di spettatori che raggiungi, mi garantisca cioè qual è la tua audience, e d'altro lato tu mi garantisca di avere questa audience ripartita in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Da qui i primi consorzi anche tra televisioni locali per poter offrire appunto questa possibilità agli utenti, da qui il sorgere di alcune catene che registravano come sempre più alte diventassero le spese per la formazione di un prodotto che fosse in qualche modo professionale, in qualche modo concorrenziale, alla presenza assolutamente professionale, datata da 25 anni, della RAI, e che quindi potesse via via far coprire le spese sempre crescenti, ripeto, con delle entrate crescenti. Come si poteva fare però a dare quello che le grandi aziende chiedevano? La Coca-Cola vuole che uno spot sia emesso in quel momento preciso in tutta Italia, ma non soltanto in quel momento, in quel preciso programma che da solo gli dà la certezza della audience che ha di fronte al video, non tanto e soltanto quanto ad ammontare della audience stessa, ma quanto a composizione precisa di questa audience, quante signore, quanti signori, quanti ragazzi, di che età, quanti responsabili d'acquisto, eccetera, e quindi l'esigenza di spendere sempre più soldi in ricerche molto costose, ma vuole sapere anche in quale break viene messo lo spot e dentro il break in quale posizione, se per primo, se per secondo, se per ultimo, perché tutto questo fa una grande differenza. Ecco allora nascere non il sotterfugio, solo qui mi permetto di dissentire dall'amico Ferrauto, delle cassette, ma la grande idea del network all'italiana. Di fronte a una situazione di legge che non consentiva di diffondere circolarmente il messaggio televisivo su tutto il territorio, l'imprenditore italiano inventa questo network fittizio. Ci si chiude in una stanza e si fa il mercoledì la televisione della domenica, rinunciando evidentemente allo specifico della televisione, a quella che è l'essenza della televisione, quella cioè di rappresentare la realtà istantaneamente, quando accade. L'attualità è la vera televisione. Si fa una televisione a moitié, un jukebox televisivo, si fa una televisione di evasione, si fa una televisione fatta cinema in cui si devono mettere prodotti di spettacolo e di evasione, pochissimi prodotti di informazione, perché una volta che vengono messi nel televisore che va agli utenti sono già obsoleti, e si inizia questa grande avventura avendo dall'altra parte in campo, ricordiamolo, un imprenditore monopolistico che non ha le lacci o lacciuoli, come si dice, ma ha dei grandissimi vantaggi. Ha innanzitutto la diffusione circolare immediata su tutto il territorio, ha 14.000 persone che ci lavorano, ha una professionalità consolidata, ha la possibilità di fare la diretta, di dare quindi lo sport in diretta, cogliendone l'essenza, di dare quindi ogni giorno il più grande spettacolo televisivo, che sono le news, le notizie, il telegiornale. Ha tra l'altro poche preoccupazioni quanto agli introiti, perché la legge gli riconosce, in cambio del servizio pubblico che deve dare, un ammontare importante, quest'anno sono circa 700 miliardi, di canone. E l'imprenditore privato, piccolo, inerme, non professionale, si trova a doversi battere contro questa realtà. Si va avanti, si riesce faticosamente a far quadrare i bilanci, sempre più difficile questa quadratura, si riesce ad un certo punto ad individuare nella pubblicità televisiva un qualche cosa che non è soltanto un altro, un modo qualsiasi di fare pubblicità, ma è un altro modo di incidere nella vita delle aziende che prima lasciate fuori o limitate nella loro possibilità di accedere alla televisione di Stato per questa legge diversa dalla logica che è stata quella di imporre alla RAI un plafond per tutelare i giornali. Voi sapete che la RAI ha un plafond che ogni anno viene modificato, oltre il quale non può andare, nell'errata convinzione che questo plafond possa tutelare un certo flusso di pubblicità alla carta stampata, sia ai quotidiani che ai periodici. Bene, a un certo punto le aziende italiane, grazie a una spinta commerciale assolutamente nuova nel panorama della pubblicità italiana, una volta la RAI veniva venduta con 8 persone, sono 40 in totale le persone che vendono la pubblicità della Sipra, che oltre alla RAI ha anche 30 quotidiani e circa 40 periodici. Bene, si forma una nuova forza commerciale, non fatta più di venditori di spazio, non si va a allocare più lo spazio, ma si va a fare un discorso imprenditoriale. Si va da chi non è convinto che la pubblicità possa incidere sulla domanda del suo prodotto, possa sorreggere la sua azienda in un momento grave di crisi economica per tutto il paese, e gli si dice: tu vendi posaceneri, quanto spendi normalmente per vendere questo posaceneri? 100 milioni all'anno. Ebbene, tu dammeli, io aggiungo a questi 100 milioni altri 200 milioni di pubblicità. Con 100 milioni pensavi di vendere 100.000 posaceneri, bene, dal 100.000 posacenere in su tu mi darai 7 lire. E qui comincia la grande avventura dell'industria italiana, che si vede la possibilità improvvisamente di poter sottrarsi alla crisi, di poter rispondere a un pericolo, a un periodo grave di stagnazione, qual è stato il periodo dell'80, dell'81, dell'82, e addirittura a un periodo di recessione come l'83, in cui, ricordiamocelo, i consumi nazionali sono discesi di almeno un punto. Si vede di poter avere in questa nuova possibilità, in questo nuovo mezzo che fa raggiungere una platea così vasta, di avere contro la recessione una leva anticiclica importante che ne diminuisce l'impatto, ne diminuisce l'entità, ne diminuisce la durata. E vengono fuori risultati straordinari che non tolgono niente a quella che è la pubblicità che affluisce alla RAI, che affluisce ai quotidiani, che affluisce ai periodici. Accenno questo fatto perché di recente su questo fatto si sono fatte polemiche. In effetti la RAI ha raggiunto il suo plafond. I periodici non hanno avuto flessioni rispetto alla quota di inflazione, i giornali, i quotidiani hanno avuto degli aumenti consistenti sopra la quota di inflazione. Quindi la televisione privata si presenta al Paese, si è presentata come apportatrice di tutta una serie di utilità ed ha raggiunto quella dimensione che ha raggiunto sotto la spinta di una necessità intrinseca. Non è l'imprenditore televisivo che ha voluto darsi una dimensione nazionale, è il mercato che ce l'ha portato. Non è il signor Agnelli che ha voluto che la Fiat fosse così fatta, così grande, che fabbricasse tanti componenti dell'automobile. È stato il mercato internazionale dell'automobile che ha costretto chi ha pensato alla dimensione della Fiat, allo sviluppo della Fiat, a svilupparsi in quel modo, altrimenti avrebbe prodotto automobili non competitive a dei prezzi molto superiori a quello che le altre case del mercato automobilistico americano e europeo intanto producevano, non avrebbe potuto piazzarli sul mercato. E le esperienze anche italiane per industrie dell'automobile confermano come quando non si ha una dimensione così fatta non si può stare nel mercato, si ha bisogno di un intervento pubblico. Ecco quindi che il panorama si completa. La televisione di per sé ha dovuto darsi questa dimensione. Esisteva ed esiste nel mercato della televisione un concorrente antico, annoso, strutturato, professionale, con molti vantaggi, la radiotelevisione italiana. Per arrivare ad esistere a livello professionale e a livello concorrenziale, una televisione non può esistere se non si avvicina alla stessa dimensione della RAI. Questo dice il mercato, dice Sua Maestà il mercato, e Sua Maestà il mercato prosegue indicando quali sono i numeri nel quale la televisione può articolarsi, quante sono le catene che possono esistere stante sempre la precisa esistenza di una televisione che si chiama RAI, articolata nel numero di reti che ha e con tutta la forza che ha. Il mercato americano e altri mercati che non hanno subito violenze legislative ci possono dare un aiuto in questa previsione. Sul mercato americano voi sapete bene che ci sono tre grandi catene nazionali, ci sono poi delle altre catene che si chiamano syndications, che sono catene di emittenti locali consorziate tra di loro per la formazione di notiziari e per l'acquisizione dei programmi. Le reti principali sono soltanto tre, in certi altri paesi possono essere quattro. Come mai? Chi stabilisce questa regola? Ancora una volta il mercato. Nella televisione, che ricordiamocelo è un mass media, quindi diretta alla massa della gente, non esiste una curiosità che è quella per esempio di chi compra e legge abitualmente un giornale. C'è una certa fedeltà di ascolto, contrariamente a quanto si può credere per l'abitudine a scanalare sempre. Succede un fenomeno molto semplice, c'è di solito un canale di apertura o canale del cuore. Chi accende la televisione vede normalmente quel suo canale preferito. Se il canale preferito non gli dà uno spettacolo che gli piace, passa a un altro canale. Quest'altro canale si chiama alternativo al primo. Se ancora sul secondo canale non trova qualcosa che lo soddisfa, passa al terzo canale, che è chiamato canale complementare. Questo può essere un terzo o un quarto canale. L'ascolto si sposta sugli altri canali soltanto per vedere degli spettacoli particolari, cioè un ascolto quindi occasionale, oppure quando proprio dai tre o quattro canali preferenziali principali non si è avuta alcuna risposta soddisfacente. In questo caso l'ascolto viene definito di emergenza. Si ha quindi una divisione della audience che è per circa l'80% sui canali preferenziali, tutti allo stesso livello, divisi ciascuno da una differenza di audience che oscilla intorno a un massimo del 10%, e poi una serie di tre o quattro catene, in America c'è anche la televisione pubblica che fa effettivamente il servizio pubblico, che si chiama PBS, che si spartisce il 20-25% dell'ascolto. È possibile in America, per esempio, creare un quarto network? No, è stato tentato 7 volte. Per 7 volte si è fallito. Il pubblico, con la sua precisa volontà, con le sue abitudini all'ascolto, ha determinato che i canali preferenziali sono quelli e possono essere soltanto quelli. Venendo alla situazione italiana, questa è la situazione che si sta definendo, e ricordiamoci che questa situazione dei canali preferenziali non preclude la possibilità dell'esistenza di reti minori, anzi queste reti traggono dall'esistenza delle reti principali la loro precisa possibilità di esistenza, essendo radicati in una realtà locale, fruendo di introiti che sono la pubblicità locale, utilizzando soprattutto i programmi di livello professionale che sono le produzioni delle grandi reti principali o i programmi che le grandi reti principali acquistano sul mercato internazionale a grandi prezzi, perché costano molto e che poi non possono più dare più di una, due volte per il grande clima di concorrenzialità esistente, e che devono passare alle reti di emergenza o occasionali per anche accrescere i loro ricavi. Vicino a queste reti si può collocare anche una televisione pubblica, in ipotesi la terza rete italiana, che deve però svolgere un servizio eminentemente destinato al servizio pubblico. Questo quindi è il panorama che il mercato sta formando in Italia. Questo è l'unico modo che in Italia si può intravedere per l'esistenza di una televisione concorrenziale alla televisione di Stato. Deve venire una legge? Certo che deve venire. Per fortuna sino ad ora non è venuta, perché questo fenomeno ancora non era chiarito, perché tutto si andava formando, perché le televisioni stavano salendo uno dopo l'altro i gradini necessari di una professionalità che è quasi raggiunta. Io sentivo da più parti dare sempre a chi fa televisione questa accusa: non fate produzione, ma perbacco, credete che sia facile fare produzione? Credete che sia facile prendere dei giovani dalle scuole, istruirli, mandarli all'estero, fargli usare delle macchine che costano miliardi? Credete che sia facile trovare gli autori, i registi e tutti i protagonisti delle produzioni televisive? Ora è quasi raggiunto. Per esempio, per quanto riguarda Canale 5, noi produciamo il 50% di ciò che mandiamo in onda, spendiamo cioè il 50% della nostra spesa di produzione in produzioni nostre. Pigliamo dall'estero, e qua è un'altra accusa, si colonizza l'Italia, per forza abbiamo dovuto farlo, ma ormai da un lato sono finite tutti i programmi internazionali, la riserva di programmi per il cinema e per la televisione è stata esaurita, e poi è più conveniente fare programmi propri che magari a parità di prezzo hanno però certamente un ascolto maggiore. Quindi anche questa accusa cade. E tornando alla legge, io dico, non poteva essere fatta prima una legge. Se fossi stato nei panni del legislatore, pur essendo nella trincea della televisione e del mercato tutti i giorni, francamente non avrei saputo dare una legge ordinata che non soffocasse la possibilità di intraprendere nella televisione. Il tempo sta per venire. La legge probabilmente già ora o tra poco la chiederanno gli imprenditori privati di televisione, perché, lo ripeto ancora una volta, non stiamo facendo realmente televisione, stiamo facendo un jukebox. Lo specifico della televisione è l'informazione. Credo che anche nella recente tornata elettorale, concordemente, tutte le televisioni private abbiano dato prova di essere un grande mezzo per lo sviluppo democratico del Paese, lasciando accesso a moltissimi candidati di ogni partito politico ai loro schermi e quindi ponendosi come un anello importante di contatto tra le forze politiche e il Paese. Credo che quello che ha accennato il dottor Ottone sia una cosa che appare chiara a tutti: la televisione commerciale si sostiene vendendo dei prodotti e ha il vanto di essere incrementatrice della produzione e sostegno dell'intera economia, ma si vendono prodotti. Noi vendiamo il cappuccino, quando si fa la pubblicità a un cappuccino non possiamo pensare di allenarci una parte della nostra audience colorandoci politicamente più in una direzione che nell'altra. Quindi sarebbe autolimitarsi, andare a colorarsi in un senso o nell'altro. Di per sé la televisione commerciale è una televisione ecumenica, è una televisione a 360 gradi. Deve venire la legge venga. Sia tuttavia una legge che lasci al mercato di accomodarsi secondo quelle che sono le sue leggi inderogabili. Venga una legge che permetta alla televisione commerciale di stare in campo ad armi pari con la RAI e di svolgere questo ruolo che si è venuto delineando. Anche qui concordo grandemente con quando ha detto il dottor Ottone, quando ha detto che abbiamo con i nostri sforzi imprenditoriali anche migliorato di molto la RAI. Io non ho nessuna esitazione ad affermare che la RAI è la migliore televisione pubblica che ci sia al mondo. Conosco abbastanza bene le televisioni pubbliche di molti paesi, nessuna è vicina a livello spettacolare e professionale della RAI, nessuna tocca dei livelli così elevati anche in quello che è l'importante funzione dell'informazione, di dare la notizia. Non è personale il violino che faccio queste affermazioni. Sono stato e sono tuttora antagonista convinto della RAI, però convinto anche di svolgere una bonne guerre della concorrenza che è soltanto proficua. Probabilmente è venuto anche per noi il tempo di sederci a un tavolo, avendo come interlocutori i nostri nemici amici della RAI, e stabilire delle regole che possano servire a far diminuire le spese, a limitare un poco questa concorrenza, per la verità un po' acuta, che si è svolta fino adesso, ma che è stata, lo ripeto ancora una volta, molto salutare. Ecco, noi riteniamo che la legge debba venire, che debba venire però dandoci un ordine che sia un ordine che vada d'accordo con il mercato. A venire con una legge a parlare di televisioni regionali esistendo un concorrente che è la RAI a livello nazionale significherebbe uccidere la televisione. Dare una legge che limitasse la possibilità di una televisione di introitare pubblicità significherebbe comprimere l'iniziativa privata e mettere un inutile freno al livello del paese. Ricordiamoci che grazie all'attività delle televisioni l'investimento in pubblicità del paese è passato da uno 0,32% che era uguale a quello degli ultimi dei paesi industrializzati allo 0,50% rispetto al prodotto interno lordo, che è ancora lontanissimo del 2,21% degli Stati Uniti, ancora lontanissimo dall'1% degli altri paesi di maggiore industrializzazione. Quindi ben venga una legge però rispettosa del mercato, rispettosa delle nostre capacità di intraprendere, che consideri questo fenomeno delle televisioni private un fenomeno che tutto sommato non ha portato cose cattive. Il ministro Agnasi ha iniziato dicendo è una situazione marcescente a cui bisogna porre rimedio. Io mi permetto di dissentire su quello. Che cosa abbiamo di così negativo per quello che oggi esiste nelle nostre televisioni? La gente ha cambiato da tutte le parti la sua vita, in qualunque paese lontano dell'Italia, in qualunque landa deserta, accendendo un televisore si ha ogni ora del giorno uno spettacolo che certamente allieta la vita, che certamente allieta la vita di tutti, ma soprattutto di chi è per esempio negli ospedali, nelle carceri, eccetera. Secondo, abbiamo raggiunto una grande tonificazione dell'industria nazionale.
2: Prego di non interrompere.
1: E credo.
2: Prego di non disturbare il dibattito.
1: Non replico dopo, va bene. E ultima cosa, credo che quando avremo l'informazione ci sarà da parte di tutte le televisioni commerciali un grande contributo alla crescita democratica nella libertà di tutto il paese. Grazie e scusatemi.
0: E questo era Silvio Berlusconi il 9 gennaio del 1984 a Milano in un convegno organizzato dal Circolo De Amicis. Come detto, quelli erano gli anni in cui si cominciava a parlare del ruolo delle televisioni private in Italia, le questioni normative, delle licenze, delle frequenze, ma poi si comincerà a parlare poco dopo della raccolta pubblicitaria. E su questo intervenne con numerose audizioni il Parlamento, con il tema dell'antitrust, forse per la prima volta evocato nel nostro paese, dicevo, con tutta una serie di audizioni nelle commissioni, tra queste anche un'audizione di Silvio Berlusconi, più di un'audizione di Silvio Berlusconi. Noi vogliamo farvi ascoltare ora le parole proprio sul mercato pubblicitario e l'antitrust di Silvio Berlusconi il 13 aprile del 1988, proprio a margine di una di queste audizioni. Era un'audizione della Commissione Industria del Senato. Le parole di Silvio Berlusconi raccolte per noi nell'occasione da Laura Cesaretti.
3: Ma perché dobbiamo ancora valutarla? Insomma, oggi ci sono soprattutto i sentimenti di affetto nei confronti del giornale in cui siamo da tanti anni, nei confronti di Montanelli e degli altri giornalisti, quindi insomma

0: quindi mi risulta anche che su questo punto i partiti si sono riservati un approfondimento.
1: Lei ha detto, sono l'unica vittima dell'antitrust.
0: Sono la prima vittima dell'antitrust in Italia.
2: La prima vittima.
0: Sì.
2: Come ci si sente in questa veste?
0: Da vittima.
2: Allora non è un vero antitrust, però se la vittima è una sola.
0: Beh no, ma diciamo che c'è adesso tutta questa attenzione al problema dell'antitrust, per quanto ci riguarda, operiamo in un settore in cui certamente non c'è trust, perché da un lato uno dei protagonisti del settore è un ente pubblico come la RAI, che è, lo ricordo ancora, l'antidoto canonico per evitare che in un settore ci sia un trust. Secondo, non credo che possiamo essere accusati di, non soltanto di posizione dominante, che non abbiamo, e quindi neppure di abuso di posizione dominante. Quindi diciamo che questi termini vanno forse approfonditi in misura maggiore, e credo che il Parlamento si appresti a tutta una serie di incontri con la realtà italiana, con la realtà dell'imprenditoria italiana, da cui poi scaturiranno dei convincimenti e dei provvedimenti. Ecco, per quanto ci riguarda crediamo che proprio il nostro settore non sia un settore che presenti una situazione di trust e tantomeno di abuso.
3: Si è parlato del giornale, però non si è parlato per esempio di Capodistria o di Italia 7 o di Junior TV, che mi risulta che visto l'accordo di governo voi dovrete lasciare in qualche modo.
0: Noi siamo prestatori di servizi per queste reti, e queste reti rappresentano quantitativamente una cosa molto piccola, quindi io credo che non rientrano nelle nostre preoccupazioni, insomma.
4: Però se superano il 50% del territorio nazionale vengono considerate reti nazionali.
0: Sì,
3: per quanto riguarda la pubblicità.
0: Quindi adesso vedremo che cosa più precisamente disporrà la legge, ma evidentemente
3: non
0: se,
3: mi crea preoccupazioni.
0: No, non ci crea preoccupazioni, ci crea rincrescimento, ma ecco, poi mi sembra che nell'accordo di governo non si sia parlato di fornitura di programmi, che poi è il servizio che sta più a cuore a chi questa fornitura riceve, perché in effetti i nostri ritorni per questo tipo di... che sta più a cuore, no?
2: Non si è parlato, mi risulta che non si sia parlato
0: di questa cosa, quindi alla fine ci sarà anche da considerare questo aspetto, ma non è un aspetto che ci tocca, ecco.
2: Questa proposta di ridurre a due le reti del polo pubblico, il che consentirebbe a voi...
0: No, io non ho fatto questa proposta, non ho assolutamente, anzi la ringrazio di consentirmi di chiarire questa cosa, assolutamente. Io ho semplicemente detto che questo programma di governo e i principi che ha accolto ci fa capire come ormai le forze politiche abbiano compreso che la realtà del mercato italiano parte dalla presenza della RAI, e che per restare in campo nei confronti della RAI occorre avere la dimensione che il mercato ci ha portato a raggiungere. Di fronte alla domanda, ma questa situazione è l'unica che si può accettare o può essere modificata? La mia risposta è stata, se si deve modificare questa situazione senza lasciare sul campo dei morti nemmeno dei feriti gravi, direi proprio senza lasciare sul campo dei cadaveri, bisogna modificare da una parte e dall'altra. Questo è semplicemente voluto dire.
4: Cioè, si toglie da una parte.
0: Esatto, perché altrimenti avete visto che cosa è successo non appena noi, con una decisione annunciata, abbiamo ridotto di 3 punti il nostro ascolto. Siamo stati messi dappertutto come i perdenti, siamo stati indicati come una società in crisi, si è estesa l'indagine addirittura a tutti i settori della nostra società. Io ho avuto delle copertine in cui addirittura sembravo uno malato grave e che prometteva di risorgere nel futuro, quindi ero già morto o correvo il rischio di morire, per 3 punti. Adesso noi da 5 settimane, avendo reimmesso nella televisione una quantità di programmi scientificamente pesata, siamo andati davanti alla RAI, tutto è ritornato come prima, e non credo che nessuno voglia affermare che la RAI è in crisi perché da 5 settimane perde.
4: Ho fatto passi avanti l'accordo con la RAI.
0: Ecco, qua io mi sono dimenticato di rispondere a una domanda, e anche qui la ringrazio. Abbiamo avuto 2 ulteriori incontri tra una nostra commissione e una commissione della RAI, in cui si sono esaminati tutta una serie di argomenti, non si è arrivati ancora a qualcosa di concreto. Diciamo tuttavia che registriamo un

0: clima positivo e che abbiamo fiducia che questi incontri poi possano alla fine concretizzarsi in decisioni operative.
1: Se il prossimo accordo di governo le dicono di mollare il Milan, dicono che Berlusconi deve lasciare il Milan, se non si fa il governo... Che...
0: Ma guardi, se fosse imposto per legge da parte di ogni cittadino c'è un'obbedienza immediata alla legge, quindi molleremo anche il Milan. Ma Milano è fonte di tante gioie ma anche di tante preoccupazioni.
2: Lei ha parlato di una quota obbligatoria per tutti di servizio pubblico.
0: Sì, e chiaramente con pesi diversi e con misure diverse, perché cioè altrimenti intendevo dire che ritengo, insomma, da operatore del settore, che una legge sul settore debba individuare con precisione i ruoli dei partecipanti, dei protagonisti, e quindi c'è un ente che usufruisce di un canone, credo che questo canone debba avere come contropartita un'attività di servizio pubblico. Una parte di servizio pubblico può essere anche attribuita alle televisioni commerciali, e per quanto ci riguarda, dato che già noi svolgiamo un lavoro di questo tipo con certe nostre trasmissioni, noi siamo anche pronti ad accettare un'indicazione di questo tipo. Certo che i ruoli sono diversi e devono essere diversi, e il nostro auspicio è che ci sia un'indicazione precisa a questo riguardo. Non so se avete sentito quella mia equazione, RAI più Auditel uguale televisione commerciale. Ecco, io credo che un paese non possa assuefarsi a non avere una televisione di servizio pubblico, che un paese perciò debba avere anche nel panorama generale della televisione una televisione di servizio.
3: La sua idea di servizio pubblico?
0: Ma non è una mia idea, è che in tutti i paesi del mondo ci sono delle attività che vengono svolte dalle televisioni di Stato. In America, dove non c'è una vera e propria televisione di Stato, sono addirittura i privati che danno contributi affinché esista una televisione di servizio pubblico. Qual è il servizio pubblico? In sintesi estremissima direi che per esempio è tutto ciò che non riveste interesse commerciale, e quindi trasmissioni che non dovrebbero essere fatte se si dovesse guardare al tornaconto commerciale e che pure sono utili. L'esempio che ho portato dentro è un esempio molto banale, ma insomma un concerto, una pièce teatrale, un'opera sinfonica, tutte queste cose qua non hanno un riscontro pubblicitario che giustifichi la loro messa in onda da parte di una televisione commerciale. Noi lo facciamo lo stesso, ecco, perché vogliamo conservare un'immagine globale, eccetera, eccetera, ma una entità che miri soprattutto a produrre queste cose, io credo che sia utile a una nazione, a un paese, insomma.
4: Lei ha parlato anche di nuove iniziative, TV Cavo, Pay TV, che potrebbero interessare la Fininvest. Io non ne ho parlato, credo.
0: Non mi risulta.
5: No, dicendo che volendo fare una legge
4: non si può prescindere. La Fininvest è interessata a questi
0: noi siamo operatori in questo settore, e quindi se evidentemente ci fossero le possibilità per entrare in queste nuove attività, certamente saremmo interessati.
2: Per quanto riguarda l'informazione in diretta, su quale rete potrebbe essere fatta?
0: Pensiamo su Rete 4, qui ormai dalla prossima. L'informazione penso che potrebbe essere una spinta importante a salire da questa percentuale dell'8%.
2: Telegiornale eventuale non sarebbe. Noi pensiamo,
0: intanto questo è un programma di governo, non è nemmeno un disegno di legge. Quindi aspettiamo il disegno di legge, aspettiamo che il disegno di legge diventi legge, anche per scaramanzia, sì. E in quel momento noi prenderemo la decisione definitiva. Per quello che posso dire adesso, dato come abbiamo diviso i target delle nostre reti, io penso che l'informazione anche in diretta andrà su Rete 4.
1: Dottore, tutti mi chiedono, avete avuto offerte per il giornale? Io le giro la domanda così, della soddisfazione generale.
0: Va bene, consideriamo un peccato e diciamo che vale la regola generale che si può nominare il peccato ma non il peccatore. Ci sono stati tanti peccatori che hanno fatto questo peccato ieri.
1: hanno approfittato subito del momento.
0: Abbiamo avuto numerose offerte, numerose richieste.
6: Anche peccatori che sono già editori di quotidiani.
0: Sì, soprattutto peccatori in esercizio. Sì.
1: Saranno quelli che si volevano vendicare del fatto che lei ogni tanto annunciava di essere interessato a qualche giornale.
0: Io non l'ho mai annunciato, per la verità l'avete annunciato, per alzare le vostre azioni, mi sembra giusto.
7: Ma è stato un buon business il giornale.
0: Ma non l'abbiamo mai considerato, francamente, sotto l'aspetto del business. È sempre stato, innanzitutto c'è un sentimento che va al di là anche dell'interesse, che è il sentimento di affetto che mi lega a Montanelli. E quindi diciamo che questo è a Montanelli, che mi lega personalmente a Montanelli e anche i miei collaboratori, anche Fedele Confalonieri eccetera. Poi c'è stata una vicinanza sulle idee, evidentemente, e poi alla fine evidentemente dovendoci interessare del giornale, ed essendo stata una progressione nella proprietà del giornale che è stata molto lunga, perché siamo entrati col 12-50% credo 10 anni fa, e quindi evidentemente siamo poi interessati di tutto. E il senso di vedovanza è fortissimo. Ecco.
7: Ma il passivo l'anno scorso?
0: Ma a parte che i risultati di un giornale si misurano, io credo, in termini anche diversi dai risultati di bilancio, però anche quelli che sono i piani futuri ci portano a considerare assolutamente positivo la gestione del giornale. Ecco. E questo piano futuro non è certo perché produce attivo, credo che anche già oggi il giornale chiuda in pareggio o con un piccolo attivo, ma questo è inquadrato in un disegno pluriennale che era già stato formulato diversi anni fa e che è stato sempre rispettato, per cui i prossimi 3 anni sono di gestione attiva e anche fortemente attiva.
1: Domenica secondo lei si gioca, è l'unica cosa che
0: fa proprio è una cosa.
1: No, è sempre devo fare un
0: pezzo. Vorrei vedere che non si giocasse.
1: E se per caso confermassero lo sciopero?
0: A me appare ridicolo, io capisco lo sciopero in chi veste la tuta, o anche che non vestendola tutta è su livelli di retribuzione che sono i livelli di tutti i mortali, ma quando si va su livelli di retribuzione che sono da dei, semidei, ecco, a me io non ho approfondito il problema, non ho avuto modo di entrare nel problema, da fuori, come si dice, mi scappa da ridere, no? Cioè mi viene da ridere a pensare che un signore che guadagna centinaia di milioni un certo giorno dica no, io adesso non gioco più, oltretutto tra virgolette gioco, no, non gioco più.
7: Puoi dirci quante offerte ha ricevuto ieri?
0: Ma guardi, alcune le ha ricevute il direttore Montanelli direttamente, io ne ho ricevute 4, ecco, 4 chiamiamole non sono offerte, poi sono telefonate in cui ci si dice ricordati che se per caso ci fosse questa possibilità noi saremmo interessati, o io sarei interessato, ecco.
6: E lei cosa ha risposto?
0: Beh, che il tempo è ancora lungo, perché da un lato, ripeto a dire, questa non è ancora una decisione definitiva e spero che possa essere modificata, che il disegno di legge, se conterrà questa norma, avrà un iter legislativo e sarà un certo periodo di tempo, e che poi credo che sarà dato a chi deve alienare un'attività un periodo congruo di tempo per non doverla alienare a condizioni di necessità, quindi ritengo che si possa guardare a un periodo pluriennale per arrivare a una decisione di questo genere.
1: Demita sarà contento che lei ha augurato di durare così a lungo.
8: No, mi sembra una vittima dell'antitrust abbastanza soddisfatta comunque.
0: No. Adesso le spiego la cosa, no, io sto ridendo per il Milan, no, non per altro, perché dico questa cosa qua, il Milan ha condizionato la mia vita, perché non si campa più senza Milan, cioè tu arrivi da qualunque parte, vai da un medico eccetera, non ti prendono sul serio se prima non parli del Milan, no? E tu sei lontanissimo con la testa, ti dico soltanto per il fatto che si ritornava
1: senza giorno,
8: no, in totale non mi sembra che anche davanti alla commissione di giudizio sia stato poi così negativo rispetto a questo accordo.
0: Ma non so se lei si rende conto di come noi viviamo e abbiamo vissuto in questi anni. Io l'ho ripetuto 2 volte, edificando qualcosa sulla sabbia e non sulla pietra. E quindi io credo che nessuno più di noi abbia desiderio di avere una regolamentazione che lo facciano uscire da questo limbo, perché non è una situazione illegale, non è neppure una situazione legale, siamo dentro i principi della Costituzione e c'è una legge di sistema che è la legge 10. Però una legge di sistema che l'opinione comune continua a mettere in discussione, che certa opinione, anzi certa stampa, continua a mettere in discussione, c'è questa causa alla Corte Costituzionale e quindi vediamo sempre posto in dubbio il nostro operare da imprenditori, che francamente è una situazione molto difficile. L'ho già detto un'altra volta, mi permetto di ripeterlo. Quando si dice l'avete costruito la televisione commerciale in Italia e siete arrivati a una dimensione che francamente nessuno avrebbe potuto immaginare. perché se io andavo a dire 8 anni fa, 7 anni fa, 6 anni fa stiamo costruendo una televisione puntando ad avere lo stesso ascolto della RAI, voi vi immaginate che clima avremmo trovato intorno. È stato fatto, è stata corsa questa avventura, è stato compiuto, io credo, un miracolo, nonostante non ci fosse la legge. Pensate a tutte le paure, a tutti i timori, a tutti i terrori, certe volte quando si doveva procedere a investimenti cospicui, sempre senza avere le certezze. Per cui, cioè io dico, con una legge è molto facile, senza una legge è estremamente più difficile.
8: Per cui il sacrificio del giornale è compensato un po' dalla soddisfazione, insomma, per questo risultato raggiunto.
0: Insomma, non è ancora raggiunto nessun risultato. Io vorrei sapere una cosa. Io posso dire che questo qui è un programma di governo. Mi auguro che si trasformi in legge, potrebbe anche risultare come qualcosa come scritto sulla sabbia.
8: Si augura comunque che si trasformi in legge.
0: Io continuo da beh, così com'è non è una legge, indica alcuni principi, la legge è una cosa molto più articolata, molto più composita. Io tra l'altro non ho potuto ancora vederlo, ecco, può essere che, però c'è un'indicazione delle tre reti.
2: Facendo un pronostico, secondo lei alla fine dell'anno avremo la legge?
0: Io me lo auguro, so che è difficile.
8: Con l'impegno di De Mita entro.
0: Adesso scusate, ma devo andare a vedere Corrado. Come voi tutti sapete,
1: abbiamo un po' approfittato.
0: Quando il tifo non è legato a fatti regionali, ma quando nella stessa città ci sono due squadre, le caratteristiche di chi tifa Lazio e di chi tifa Roma sono molto chiare. E noi abbiamo un identikit preciso di chi tifa Inter e di chi tifa Milan. È preciso. E quanti interisti ci sono qua? Allora potrei anche parlare malissimo di quelli che tifano Inter.
9: Questo era Silvio Berlusconi il 13 aprile del 1988. Silvio Berlusconi che poi a un certo punto dismette, o meglio, lascia un attimo da parte gli abiti dell'imprenditore per scendere in campo. Tra poco ascolteremo anche il famoso discorso con cui Silvio Berlusconi scese in campo. Era il 26 gennaio del 1994. Poco prima però, era il 19 gennaio, quindi esattamente una settimana prima, a Milano Silvio Berlusconi organizzò una conferenza stampa per invitare il polo moderato ad una convergenza in vista delle elezioni che si sarebbero poi tenute nel marzo del 1900, il 27 e 28 marzo del 1994. Chiaramente era evidente come Silvio Berlusconi avesse già deciso di scendere in campo, però ecco, vogliamo farvi ascoltare ora questa conferenza stampa, come detto era il 19 gennaio del 1994, con cui Silvio Berlusconi lanciava un appello a tutte le forze moderate per convergere contro le sinistre, come le chiamava lui. Sentiamolo quindi, Silvio Berlusconi, il 19 gennaio del 1994.
10: Bene, buonasera a tutti, grazie di essere venuti sino a qui. Dall'affollamento della sala non vorrei lasciare delle delusioni, perché da quello che ho sentito, anche avvicinandomi qua, c'era un'area di decisione definitiva che invece devo smentire. Però sono qui a ricordare come i tempi incalzino e come ormai siano venuti dei fatti che sono importanti e di cui tutte le forze politiche devono prendere atto. C'è stato lo scioglimento delle Camere, è stata fissata la data delle elezioni, il polo progressista è già in marcia e io credo che ormai per le forze politiche che stanno nel polo delle libertà non ci sia più tempo per incontri, per trattative, ci sia soltanto il tempo per degli accordi concreti su programmi concreti. Quando, dopo le elezioni amministrative, io ho ritenuto di dover denunciare pubblicamente una non completa percezione da parte dei protagonisti della politica della novità fondamentale introdotta dal nuovo sistema elettorale, l'ho fatto annunciando che se fosse stato necessario sarei stato disposto a scendere anche direttamente sul campo. Da allora ho continuato ad incontrarmi con tutti i protagonisti di queste forze politiche. Da allora sono avvenute molte cose che hanno aperto la via a un accordo. Ci sono stati degli incontri che poi si sono reiterati tra forza e forza e che sono sfociati in due incontri collegiali che sono avvenuti nelle ultime due settimane. È stato anche dato il via a un programma di governo. Questo programma di governo è stato discusso in queste riunioni e su questo programma si sono manifestate delle convergenze significative. Non appaiono oggi degli ostacoli insormontabili tra forza e forza. Ci sono certamente ancora delle difficoltà di ordine personale, magari qualche vecchia ruggine, ma sui programmi e soprattutto su quelli che sono i valori fondamentali delle democrazie occidentali non ci sono diversità, non c'è alcuna diversità. Quindi io credo che ormai i tempi siano venuti per arrivare a un accordo finale in cui ognuna di queste forze dica chiaramente se ci sta, se sta in questo polo moderato, in quello che a me piace chiamare il polo delle libertà, oppure se è di diverso parere. Il mio invito fa a tutte le forze che voi ben conoscete, innanzitutto alla Lega di Bossi, all'Unione dei centristi di Costa, ai nuovi cosiddetti centristi, coloro che hanno ritenuto di dare vita a un nuovo partito dopo la fine della Democrazia Cristiana, a Pannella e ai suoi uomini, naturalmente ai politici del patto, a Segni, a Castagnetti, a Ferri e agli altri, e naturalmente al nuovo Partito Popolare di Martina Soli, di Bianco e di altri ancora. Ecco, io credo che ci sia ancora questa settimana soltanto, per arrivare da parte di tutte queste forze a un accordo, ripeto, concreto, su un programma anche minimo, un programma di governo concreto. Ho sentito oggi alcune indicazioni che venivano dal polo progressista e rivolte al Partito Popolare, qui lo si invitava a prendere una decisione e si diceva probabilmente il Partito Popolare, se non viene a sinistra, farà da ago della bilancia. Ecco, io vorrei ricordare che nella Seconda Repubblica non c'è posto più per le vecchie politiche del consociativismo, non c'è posto più per l'ago della bilancia. La legge maggioritaria impone che le forze si schierino chiaramente da una parte o dall'altra. Ci sarà una maggioranza che dovrà governare, ci sarà una minoranza che farà da opposizione. Se qualcuno decide di stare nel mezzo, non fa che diminuire la forza di una parte e naturalmente dare più forze, magari dare la decisione positiva, la decisione finale all'altra parte. Quindi io credo che ci sia una responsabilità enorme che tutti debbano sentire, perché con il loro comportamento, anche non schierandosi da una parte o dall'altra, ma semplicemente non schierandosi, potrebbero determinare la vittoria di una parte sull'altra. Ecco, credo che questo era quello che io dovevo dirvi. Se alla fine della settimana non ci sarà un chiarimento definitivo e deciso tra le varie forze, io misurerò le forze anche numeriche della squadra che si sarà costituita e sarò lietissimo di non scendere in campo se questa squadra avrà i numeri per potersi confrontare con la squadra progressista e per poterla superare. Non mi tirerò naturalmente da parte, la sosterrò, e gli uomini di Forza Italia, i candidati che abbiamo scelto in questi mesi, cercando di individuarli tra coloro che sono leader naturali nelle loro rispettive aree, saranno a disposizione di queste forze moderate, se queste forze moderate riterranno di potersi avvalere di uomini che non hanno mai fatto politica a livello nazionale e che non sono dei senza mestiere, ma anzi hanno un mestiere, una professione in cui eccellono e che hanno deciso di dedicarsi alla cura della cosa pubblica. Se invece i numeri di questa squadra non saranno numeri sufficienti a poter determinare una sua vittoria, allora in questo caso io cercherò di trovare un poco di zucchero, ma mi vedrò costretto, come d'altronde ho chiaramente anticipato, a bere il calice di un cambiamento della mia vita per dedicarmi con tutto il mio tempo e con tutto il mio impegno a costruire un progetto per il futuro del nostro paese. Questo era quello che io volevo far pervenire agli uomini della politica, da cittadino che ancora non è sceso in campo, ma da cittadino che avverte il momento, un momento di cambiamento, un momento a cui tutti noi abbiamo voluto dare il via votando una legge elettorale che ha modificato totalmente le regole del gioco, e non vorrei che questa legge elettorale venisse tradita anche da coloro che l'hanno voluta con una non presa di posizione, con una non decisione nella direzione di uno schieramento o dell'altro. La legge maggioritaria impone questa divisione. In campo c'è già una squadra organizzata, a questa squadra si può resistere soltanto organizzandone un'altra. Una democrazia non è una vera democrazia con il sistema maggioritario se ha una sola gamba. Bisogna che non ci sia soltanto la gamba sinistra, bisogna che ci sia la gamba destra perché la democrazia possa davvero esistere. Questo è il messaggio e sono a disposizione per le vostre domande.
11: Presidente, lei ha detto che finalmente si sta lavorando su un programma di governo, ha elencato poi i giocatori di questa squadra, ha elencato 6 giocatori. I primi 4, Lega Nord, Unione dei Centristi di Costa, Cristiano Democratici e Pannella. Questi 4 giocatori in sostanza fanno già parte della squadra?
10: Sì, io credo di poter dire che a queste riunioni hanno manifestato un'ampia disponibilità e direi anche una precisa volontà di entrare in questo schieramento.
11: Forza Italia è un partito?
10: Forza Italia è sino ad ora come Club Forza Italia un movimento di opinione, ma naturalmente se sarà chiamato a scendere in campo lo farà come movimento politico.
12: Si continua a considerare l'ago della bilancia del polo moderato.
10: Ho detto che non ci sono aghi della bilancia in questo sistema, mi sembra proprio di non considerarmi come tale, in quanto se questo polo moderato avrà i numeri sufficienti per poter pensare che possa prevalere sull'altra squadra, non sarà assolutamente necessaria una discesa in campo mia e della mia formazione.
12: Però si sente l'elemento determinante in caso, diciamo, di debolezza del...
10: No, non mi sento, anzi mi sembra che sto affermando di non ritenermi indispensabile, mi sembra proprio di ritenermi al contrario di quello che lei vuole indicare come elemento determinante.
12: Quali sono esattamente le condizioni per cui lei non si candida? Quali condizioni ha dettato politicamente al Fronte Moderato, a parte quelle che ha elencato qui, diciamo, generiche?
10: La condizione è una soltanto, è che a questo fronte concorrono tutte le forze che stanno nell'arco moderato e che non stanno con le sinistre. Se queste forze si sommeranno, trovando l'intesa su un programma anche minimale, potranno prevalere numericamente sull'altro fronte.
12: Il programma che lei ha detto, insomma, l'appartenenza, diciamo, all'area occidentale, della democrazia occidentale, è in fondo una definizione generica, abbastanza ampia.
10: Sì, siamo andati molto più in là nelle discussioni che si sono svolte a quei tavoli a cui accennavo prima. Si è parlato anche di provvedimenti che riguardano l'economia, oltre a individuare i valori e i principi in cui tutti ci si riconosceva. Si è parlato anche, se vogliamo aggiungere qualcosa per indicare la concretezza di queste riunioni, si è parlato anche di ciò che occorrerebbe fare immediatamente nei primi 100 giorni da parte di un nuovo governo. Quindi non si è rimasti su temi generali.
12: Si può anticipare le prime 3 cose?
10: Ma io non credo che si debba entrare nel dettaglio, ma credo che a tutti Appaia chiaro come in questo momento bisogna fare degli interventi importanti, per esempio per rilanciare il settore dell'automobile, per esempio per rilanciare l'edilizia, per esempio per rilanciare l'occupazione, introducendo anche qui, per fare uno soltanto degli esempi, l'apprendistato, detassando l'occupazione giovanile. Occorre naturalmente lavorare sempre sulla riduzione dei tassi di interesse. Sono scadute le agevolazioni per il Sud, forse non in molti se ne sono accorti. Credo che occorra ripristinare queste agevolazioni e casomai estenderle anche al settore del turismo e dei servizi. Questi sono alcuni tra i tanti punti su cui noi ci siamo soffermati, e devo dire che tutte queste decisioni, che apparivano come delle decisioni importanti per la nostra economia, hanno trovato da parte di tutti una larga accettazione.
12: Vuol dire quando scioglierà la sua riserva? Solo l'ultima cosa, quando scioglierà la sua riserva?
10: Io credo che non ci sia più tempo per trattare, bisogna, secondo me, ma i giorni lo dicono, se entro il 20 di febbraio occorrerà avere già pronte le liste e presentarle, credo che ci sia un mese scarso. Quindi, secondo me, da lunedì bisogna cominciare a operare sull'organizzazione.
12: Urbano dell'Unità.
13: Scusi, dottor Berlusconi, io prendo atto del suo, come dire, ottimismo circa la composizione del nuovo polo centrista.
10: Della mia perseveranza, non della
13: sua perseveranza, certo. Ecco, però l'unico segnale chiaro che almeno io ho notato in questi giorni è venuto dalla Lega. I segnali da Segni, Martinazzoli e quant'altri in realtà non sono così chiari. Ora, naturalmente, però, io sono un giornalista esterno che legge le dichiarazioni dell'agenzia. Lei in queste settimane ha avuto lunghi e faticosi contatti con quest'area. Ecco, mi può dire, anzi ci può dire, quali sono le sue impressioni e soprattutto quali sono i veti incrociati, che questo è emerso chiaramente, che all'interno di quest'area sono venuti fuori?
10: Ma io le posso dire che se sono a fare quest'ultima richiesta e a suggerire questo lasso di tempo che ancora è possibile utilizzare per un accordo, è perché ho dei segnali che lasciano aperte le porte a questa possibilità. Naturalmente ci sono delle richieste, ci sono anche dei veti personali che debbono cadere, perché aderire ad un accordo non significa aderire mettendo dei veti all'ingresso di altri. Ma, questo non è possibile e credo che non si farà.
12: Non può essere deciso sui veti personali?
10: Non credo che sia possibile, anche perché in tutte queste trattative, come avete visto, c'è stato un riserbo che tutti hanno voluto rispettare, e credo che sia giusto così.
14: Kaufmann, Lombardia. Vorrei capire questo: lei ha parlato di 6 forze politiche in sostanza, ma ha anche detto se ci saranno i numeri, io non entro in competizione diretta. Vorrei capire, i numeri sono riferiti a queste forze politiche o a eventuali consensi?
10: A queste forze politiche, naturalmente.
14: Non c'è nessun riferimento ai sondaggi?
10: A queste forze politiche, secondo i sondaggi che noi conosciamo. Cioè, per arrivare al sodo, lo schieramento delle sinistre dovrebbe totalizzare da un 34% a qualche numero possibile in su. Quindi questo schieramento, per essere sicuro di poter prevalere, dovrebbe almeno poter mirare, sempre stando ai sondaggi, ad almeno un 40%.
12: Sole 24 ore.
15: Sono Mussani del Sole 24 ore. Due cose. La prima, perché lei consideri la squadra sufficientemente forte, ci devono stare tutti e 6? La seconda, scendere direttamente in campo, che cosa vuol dire esattamente?
10: Dunque, sì, la squadra, soltanto se tutte queste forze saranno insieme, darà garanzie di poter prevalere. Scendere direttamente in campo per me significa varare il movimento politico Forza Italia e guidarlo dentro il cartello delle forze moderate.
12: Morandi della Nazione.
15: Sì, dottor Berlusconi, volevo sapere che cos'è che l'ha fatta decidere, mi pare di capire, in una proroga per una valutazione definitiva delle cose, visto che secondo le descrizioni sembrava che invece questa decisione dovesse avvenire domani, insomma molto, qualche giorno prima. E poi se per cortesia ci può dire qual è l'ostacolo, il grosso problema per, che si presenta, cioè, il grande problema qual è per un accordo fra queste forze?
10: Grazie. Che cosa mi ha fatto decidere di prorogare una mia decisione sono stati i segnali, le aperture che sono venute da alcune di queste forze nella giornata di ieri. Per quanto riguarda l'ostacolo, io non credo che ci siano ostacoli veri, credo secondo me che ci sono vecchi pregiudizi e che c'è una non corretta e completa percezione del nuovo sistema maggioritario. Ci sono ancora molti protagonisti che vivono con la testa nel sistema proporzionale e ancora dei protagonisti che ritengono di poter ritornare sulle vecchie politiche. Per esempio, collocandosi al centro tra due schieramenti, pensano a dei possibili equilibri tra questi schieramenti e pensano di poter far scendere il piatto della bilancia dall'uno o dall'altra parte. Ora, il sistema maggioritario non dà questi risultati. Il sistema maggioritario, anche con una percentuale minore, dà la maggioranza dei seggi a una delle due parti. Quindi chi si pone fuori da queste due parti non avrà alcun ruolo nel gioco.
16: Buonasera, sono clerico dell'ANSA. Mastella poche ore fa ha dichiarato a Roma che lei sarebbe disposto a non scendere in campo purché Segni accetti di fare il leader dello schieramento liberale democratico. È vero o è falso?
10: Deve arrivare con Segni anche un numero di voti e quindi con Segni deve arrivare anche il nuovo Partito Popolare, perché altrimenti ancora una volta non ci sono i voti.
17: Non basta solo Segni, ma anche...
10: Sì, con Segni lo schieramento senza Forza Italia e senza il nostro apporto non avrebbe i numeri per prevalere.
18: Presidente, buonasera, sono Arditi, sono il direttore di RTL. Se l'onorevole Segni e l'onorevole Martinazzoli non parteciperanno a questo cartello moderato, lei ritiene che si possa continuare a considerare Mario Segni candidato alla presidenza del Consiglio con un accordo successivo alle elezioni che incontri anche il vostro favore?
10: Questo lo deve chiedere a Docchetto, non a noi, perché in questo caso Segni avrebbe tradito completamente la legge che lui ha contribuito a varare, essendo uno dei leader del referendum. Quindi in questo caso Segni e il Partito Popolare si assumerebbero una gravissima responsabilità. Io voglio anche chiarire che da parte degli altri possibili componenti di questa squadra moderata c'è una grande apertura sui programmi. Abbiamo valutato i programmi che Segni ha esposto e ci siamo riconosciuti in essi. Quindi c'è veramente una omogeneità di programmi che induce a dire che non ci sono difficoltà oggettive che possano impedire l'unione di tutte queste forze. Casomai ci sono difficoltà di altro tipo.
17: Londè dell'Avvenire.
18: Ecco, ma allora è in questione proprio Martinazzoli, è lui che vuole continuare a cercare di fare l'ago della bilancia.
10: Io non so se Martinazzoli voglia fare l'ago della bilancia. Ho sentito delle affermazioni che venivano dallo schieramento progressista e che mettevano sul tavolo questa possibilità per il Partito Popolare di andare con i progressisti, di andare col fronte moderato o di fare l'ago della bilancia. Ecco, il sistema maggioritario, così come è stato approvato, la legge elettorale, così come è stata voluta ed approvata dalla Democrazia Cristiana, non prevede questa possibilità.
17: Fusco,
19: buonasera. Buonasera, Presidente. Lei dice che solo con Segni e Martinazzoli noi possiamo fare fronte, anche in termini di numero, alle sinistre.
10: Senza l'apporto di una forza nuova come Forza Italia.
19: Ecco, io faccio l'ipotesi. Segni e Martinazzoli non ci stanno. Lei crede di poter supplire con Forza Italia alla mancanza di questa intesa? Oppure è una partita rischiosissima anche per Forza Italia e quindi per lei?
10: È una partita assolutamente rischiosa, ma credo che gli elettori si renderanno conto di quale responsabilità si addosserebbero Segni e il nuovo Partito Popolare e sapranno fare con buon senso le loro scelte.
20: Buonasera, mi chiamo Finucci di Video Music. Nell'elenco delle forze che lei ha citato prima non c'è Fini, per il quale lei aveva espresso buone parole. Ci può spiegare perché?
3: Sì, beh, noi stiamo seguendo con attenzione l'evoluzione di Alleanza Nazionale. Manderemo due nostri osservatori al loro convegno di sabato. Credo che tutti debbano essere lieti se ci sono delle forze che, abbandonando vecchie posizioni, entrano nell'area del liberismo e lo dichiarano con decisione e appaiono convinte di questo fatto. Peraltro voi conoscete la situazione, conoscete ancora qual è la valutazione soprattutto dei media a riguardo dello schieramento di Alleanza Nazionale, e quindi io credo che a questa squadra del Fronte Moderato convenga di procedere con grande attenzione prima di allargare il numero dei partiti, delle forze politiche che sinora si sono incontrato a questo tavolo. Non vorrei che in queste parole, voi sapete bene come io mi sia battuto perché non ci fossero delle discriminazioni nei confronti di Alleanza Nazionale, non vorrei che questo suonasse come una discriminazione. Non vuole essere e non è assolutamente questo.
21: Lei ha detto poc'anzi che c'è una grande intesa sui programmi, quindi vi siete incontrati
3: parecchie volte. Non ho detto che c'è una grande intesa, ho detto che c'è
21: una possibile intesa.
3: Sì. Una intesa che non sono venute fuori delle discordanze che potessero sembrare insuperabili.
21: Peraltro emergono dal suo discorso soltanto delle difficoltà molto personali tra i leader, tra i personaggi che lei ha messo intorno al tavolo. Cioè, se c'è un'intesa di massima intorno ai programmi, quindi se tutti sono d'accordo all'incirca sui programmi, è difficile capire come mai non si riesca a metterli d'accordo dal suo punto di vista. Quindi evidentemente ci sono dei problemi personali tra i leader di questa coalizione.
3: Ecco, non soltanto questo, signor Parodi. A questo tavolo che ha esaminato i possibili programmi di governo non c'era la Democrazia Cristiana, c'erano però degli uomini inviati da Segni, e quindi, dati i rapporti che in questo momento intercorrono tra Segni e il Partito Popolare, io riterrei che se Segni approva un determinato programma e se parla di una possibile collaborazione con il Partito Popolare, su questo programma anche il Partito Popolare abbia dato un suo giudizio positivo.
21: Comunque intorno a questo tavolo non c'erano quindi né Segni né
3: Martina. No, c'era un uomo di Segni che riferiva, inviato da Segni, che andava subito dopo gli incontri a riferire a Segni, e dall'atmosfera che si respirava si poteva presumere con molta chiarezza che questi programmi sarebbero stati portati a conoscenza anche di Martinazzoli e dei suoi uomini. Per quanto riguarda le difficoltà tra uomini, credo che ci siano soprattutto vecchie ruggini che derivano anche dalla diversa dalla situazione conflittuale tra la Lega e la Democrazia Cristiana. La Lega ha sottratto alla Democrazia Cristiana in passato molti voti, è stata vista dalla Democrazia Cristiana come il principale avversario nel nord dell'Italia. Oggi sono avvenuti dei cambiamenti che non so in che modo siano stati recepiti dagli uomini del nuovo Partito Popolare. I cambiamenti della Lega li conoscete bene, c'è stata da parte loro una presa di coscienza della fine di un certo momento, il momento della protesta, il momento della lotta nei confronti delle vecchie forze politiche, c'è stata la loro aperta dichiarazione circa la rinuncia alla Repubblica del Nord, al cosiddetto secessionismo, c'è stato anche la loro rinuncia ad una battaglia per un concetto a cui sono ancora legati, quello del federalismo. Quindi da parte loro c'è stata la decisione di uscire da un isolamento a cui parevano votati, e credo che ritenessero in assoluta buona fede, di non poter uscire da questo isolamento senza perdere molti dei loro consensi. Hanno fatto un grande sforzo, hanno superato questa posizione, i consensi non sono venuti meno e si sono dichiarati, e devo dire con grande apertura, con grande concretezza, con grande pragmatismo, aperti alla collaborazione con le altre forze moderate.
22: Radio Popolare.
23: Sì, con la Radio Popolare. Senta, crede che sarà più facile trovare una possibile intesa tra Bossi, Segni, eventualmente anche Martinazzoli, se lei assicura che non scenderà in campo?
3: Un uccellino mi dice di sì.
4: ancora solo 24 ore.
21: Oh, mi scusi, ipotesi, Martinazzoli ci sta, segni no, Forza Italia entra in campo, chi è il candidato alla presidenza del Consiglio?
3: Ma qua non si tratta, vede, di individuare in questo momento un presidente del Consiglio, qua si tratta di formulare un progetto per il nostro Paese, un programma di governo per il futuro del nostro Paese, ma soprattutto di individuare quale sarà la forza che avrà la responsabilità di governo. Qua di fronte a noi ci sono due possibilità e quindi una decisione fondamentale per tutti noi: la possibilità di consegnare il Paese al blocco delle sinistre con tutto ciò che questo comporta, e voi sapete bene come la penso al riguardo, oppure di consegnare questo Paese a un blocco che si dichiara liberale in politica e liberista in economia, con tutto ciò che questo comporta. Quindi credo che questa sia la decisione prima che devono prendere gli italiani e questa sia la responsabilità prima che devono assumere questi rappresentanti delle forze politiche in campo.
5: In cambio di che cosa Bossi le ha promesso il suo appoggio?
3: Bossi non mi ha promesso il suo appoggio, non è stato nemmeno messo in discussione questo fatto e quindi non mi ha potuto chiedere nulla in cambio. Bossi ha valutato con molto realismo la situazione e ha auspicato insieme a me la possibilità di consegnare il Paese a una forza di governo moderata che stia nell'area che da sempre è vicina ai principi del libero mercato. Tutto qui.
6: Senta, quanti all'interno del gruppo, sono Di Stefano dell'AGL, quanti all'interno del suo gruppo l'hanno consigliata di non entrare in politica?
3: Beh, io ho sentito anche recentemente affermazioni su persone che all'interno del mio gruppo si sarebbero sbracciate a consigliarmi in un modo o nell'altro. Intanto devo dire che non credo di avere all'interno del mio gruppo servi sciocchi, nella maniera più assoluta. Ciascuno è libero di esprimere le sue opinioni e soprattutto i miei più vicini collaboratori sono alcune volte in dissenso nei miei confronti. Questo dissenso è un dissenso che io apprezzo moltissimo, sento le loro considerazioni, ma poi naturalmente decido per mio conto. Devo dire che sono un largo domandatore, perché in tutte le decisioni, quando c'è il tempo, cerco sempre di capire il parere degli altri. E poi quando prendo una decisione, la prendo dopo aver sentito tutti i vari argomenti contro, i vari argomenti più, e quindi credo che soprattutto per una decisione importante non ci sia possibilità di una ulteriore maggiore riflessione. Ecco, uno dei caratteri miei personali è una grande prudenza e una grande riflessione sulle cose.
7: Sono Macchi del TG4. Più una curiosità: lei in queste settimane si è mosso come uno statista politico, ha lavorato come un uomo politico, come si è trovato?
3: Mi trovo male nel confrontarmi con gli altri protagonisti della politica, perché non sono avvezzo a nascondermi dietro le cose, non sono avvezzo a rispondere alle battute e ai battutisti. Io, se dovessi arrivare a prendere una decisione come quella di cui stiamo parlando, credo che avrei molte difficoltà a mettermi in sintonia con i professionisti della politica. È per questo che spingo per un cambiamento o un rinnovamento, se non totale, almeno importante, della classe dirigente di questo Paese. Credo che si debba instaurare una nuova fase, quella della politica delle cose e non la politica delle parole e delle chiacchiere.
24: Carolina Diani Grosso, mi scusi, lei ha detto che se si riuscirà a formare il polo che lei auspica, gli uomini selezionati da Forza Italia saranno a disposizione. Quello che non capivo è se il loro essere candidati è un problema nell'ambito della concertazione in corso, o nel caso che si formi il polo, voi non avete una quota di presenza diretta da difendere.
3: Se dovesse formarsi un polo che nei numeri capace di contrapporsi al polo progressista, non vedo ragione per far scendere in campo una nuova forza politica. Di tutto abbiamo bisogno meno che di un nuovo partito. Questa forza politica nelle intenzioni da sempre è stato qualcosa che doveva amalgamare gli altri, che doveva andare nella direzione dell'unità. E se questo polo si formerà e se sarà necessario che questa forza politica scenda in campo, il nostro disegno sarà quello di costituire, dopo le elezioni, di tendere a costituire un solo gruppo politico, un solo movimento politico, superando le differenti identità. Questo è almeno l'auspicio che io faccio a questa formazione. Per quanto ci riguarda, se invece dovremmo scendere in campo, voi sapete bene come sono state scelte queste persone. Sono state scelte tra persone che non hanno mai fatto politica a livello nazionale e che non sono dei senza mestiere, delle persone che eccellono nelle loro professioni e che pertanto possono dare un contributo anche di qualità al servizio del Paese. Queste persone sono state da sempre avvisate, quindi si rendono perfettamente conto che dovevano adeguarsi a quella che sarebbe stata l'esigenza della situazione, cioè essere pronte a mettersi a disposizione di altre delle forze politiche del polo moderato, oppure a scendere in campo con un nuovo movimento politico chiamato Forza Italia, oppure anche nella composizione delle liste a sacrificarsi per permettere che le altre forze politiche mettessero in campo i loro uomini. E a questo proposito devo dirvi che anche su questo punto, con alcune di queste forze politiche, segnatamente con la Lega e con l'Unione di Centro e con i nuovi centristi, con i centristi della nuova formazione politica in cui si è divisa la Democrazia Cristiana, si sono già affrontati anche problemi concreti. E io ho notato da parte di tutti una grande concretezza, cioè praticamente non si discute più in base a supposti privilegi di questo o di quest'altro, ma per ogni collegio si cerca di individuare il candidato che appaia vincente, che appaia quindi più meritevole di essere additato all'adesione, al voto, all'approvazione degli elettori in quel collegio.
24: Presidente, le chiedo molto rapidamente due cose. La prima è questa: non sarebbe stato forse più utile a tutto lo schieramento moderato interrompere il rapporto con Indro Montanelli il giorno dopo le elezioni? E la seconda cosa che volevo chiederle, come potrà convivere la seconda fase della Prima Repubblica, chiamiamola così, che si aprirà martedì 29 marzo, con la stagione dei processi di Tangentopoli che invece continuerà a lungo? Grazie.
3: Bene, per quanto riguarda Indro Montanelli, vorrei sottolineare, avete visto come io non sono intervenuto mai in questa vicenda, vorrei soltanto sottolineare che è stata una decisione sua e non dei soci del giornale. Vorrei sottolineare che c'è sempre stata mia adesione alla linea politica del giornale, che questo è fuori di dubbio. Ho scritto un articolo, un fondo per il giornale il 21 di dicembre, sono andato all'assemblea dei redattori proprio per significare la mia vicinanza a Montanelli e alla linea politica del giornale. Sono andato per dire l'uscita di fede, visto che sul Corriere della Sera, nel fondo del Corriere della Sera, si ipotizzava un Berlusconi dietro fede, sono andato a smentire questo fatto e in quell'occasione ho con grande precisione indicato la mia vicinanza e anzi la mia identificazione con la linea politica del giornale e con i fondi di Montanelli. Quindi quando io mi sono incontrato il giorno dopo con Montanelli non si è parlato di nulla che potesse far pensare a ciò che poi è avvenuto, tant'è vero che all'uscita da quell'incontro io ho potuto dire a tutti i cronisti e a tutti i giornalisti che si era fatto tanto rumore per nulla. Poi è arrivata questa decisione di Montanelli, ma d'altronde c'era già un progetto di cui io non conoscevo nulla e che si era svolto a mia insaputa ed insaputa degli altri soci del giornale, e quindi voi siete in grado di conoscere e di giudicare la vicenda. Vorrei soltanto sottolineare, dato che c'è stato un ribaltamento a 180 gradi della realtà, due cose. La prima, che io non ho mai, nemmeno in un momento, tentato di asservire il giornale a una mia discesa sul campo della politica. Non c'è mai stato nemmeno una frase che potesse essere interpretata in questo modo. Quando il giornale ha indicato Insegni come possibile presidente del polo moderato, io nei colloqui privati che si hanno sempre con il direttore e con il vice direttore ho detto che mi sembrava un'uscita intempestiva, ma non del giornale, di coloro che avevano fatto questa proposta e che erano, come voi ben sapete, Leonardo Mondadori, Vertone e Buttiglione. Perché in quel momento, essendo in corso un convincimento nei confronti della Lega di partecipare circa la sua partecipazione al polo moderato, poteva apparire intempestivo il fatto di indicare subito un eventuale futuro premier. Soltanto questo. Ma in momenti successivi e anche l'ultimo, nel giorno stesso, in quel sabato in cui sono andato all'assemblea, io ho sottolineato che ero d'accordo anche su questo, perché consideravo che ci fosse bisogno di segni, come lo considero ora, nel polo moderato, e questo ho dichiarato in maniera esplicita nell'assemblea dei giornalisti, e il resoconto stenografico di questa assemblea è lì a testimoniare. Così anche questo resoconto è a testimoniare come sia stata capovolta la verità circa il giornalismo di tipo urlato o l'utilizzo del mitra o della clava. Non ho mai parlato di clava, non ho mai parlato di giornalismo di tipo urlato, che tra l'altro non mi piace e che non mi attira e che non voglio, ma ho parlato casomai di altri che scendevano in campo col mitra, e il riferimento non ci vuole molto per capire a chi si riferisce. Vedete bene gli attacchi di cui sono fatto oggetto da parte dell'Espresso, da parte della Repubblica, da parte dell'Unità. Mi sembra che se io dico che c'è qualcuno che scende in campo con il mitra, non affermo una cosa che sia lontana dalla verità. Ecco, tutto qui. Per quanto riguarda la seconda sua domanda, beh, questo è un problema importante. Credo che non si possa parlare assolutamente mai di colpo di spugna. Credo che tutti gli italiani vogliano andare fino in fondo. Credo che ci saranno delle decisioni da prendere nella politica, ma anche nella direzione che già è stata indicata da molti giudici e segnatamente da Di Pietro.
21: Scusi dottore, si è parlato per molti giorni di questo incontro che lei avrebbe avuto con la stampa, e questo incontro si sarebbe dovuto svolgere a Roma, improvvisamente si è svolto a Milano. Ha un significato particolare questa scelta? Non si fida di Roma?
3: No, non ha un significato particolare. Volevo fare a Roma, la scelta di Roma, che in effetti era avvenuta, era la scelta per una dichiarazione di discesa in campo. Discesa in campo che, come ho cercato di spiegare, è stata rimandata perché si sono aperte delle possibilità a cui credo valga la pena di dare seguito e di dare spazio.
0: Quindi l'annuncio sarà comunque a Roma, se ci sarà.
3: Beh, vedremo, non credo che sia così importante. Siamo un'Italia unita ed indivisibile, quindi credo che con i mezzi che ci sono ora e con le televisioni che in tempo reale informano i cittadini di tutto ciò che avviene in qualunque parte d'Italia e del mondo, credo che il posto non sia molto significativo.
0: Ancora la GL, però.
1: Senta Presidente, da cittadino, che cosa pensa della questa polemica sulle dimissioni di Scalfaro, anche post elezioni?
3: Io, guardi, credo che è già tanto per me occuparmi di quello che è il futuro, partendo da questo presente così difficile, quindi non voglio intervenire in queste polemiche. Mi consenta di starne fuori. Iacobelli.
2: Buonasera, Iacobelli del Corriere dello Sport. Perdone la digressione sportiva, ma qualora lei decidesse di scendere direttamente in campo, rimarrebbe la presidenza del Milan?
3: Credo di sì, penso proprio di sì, perché il Milan, come tutte le altre società di calcio, è una società senza fini di lucro. Quindi io darei le dimissioni di tutte le cariche operative del gruppo che ho fondato, eccezion fatta per il Milan, devo dire profittando, anche se questo non è qualcosa che è dettato da una norma di legge ma soltanto dal buon senso, profittando di questo fatto, essere il Milan una società veramente sportiva. Bene.
0: C'era ancora...
4: Una cosa solo sui numeri. Ci può dare qualche idea dell'ultimo sondaggio di cui lei dispone sulla forza del voto nel caso Forza Italia scende in campo?
3: Vede, è molto difficile poter dare un numero che in qualche modo sia vicino alla realtà per una forza, per un movimento politico che non è ancora in campo. Quindi io le posso dire che i nostri recenti sondaggi ci hanno dato un numero, che però c'è un numero molto più importante che dichiara, che dimostra come ci siano diversi elettori che intanto attendono di conoscere se Forza Italia diventerà davvero un movimento politico, poi attendono di conoscere il programma di Forza Italia, attendono di conoscere le alleanze, attendono di conoscere quali saranno gli altri schieramenti.
20: Ma sono uguali a quelli del CIRM che ha dato il CIRM? Io non

0: prendere in considerazione questa eventualità se, uno, il signor Berlusconi scenderà in campo, due, se sarà chiaro chi saranno gli alleati di questo movimento, tre, se si saranno noti i programmi e se loro si ritroveranno in questi programmi.
1: Ultima domanda, Cusco, del giorno.
2: Ecco, l'ultima è una digressione. Su questa serata mega galattica che la RAI le voleva confezionare, crede che ci sia una presa in giro in tempi recenti? È successo qualcosa? Qualche politico ha strillato? Le risulta qualcosa che non risulta pubblicamente?
0: No, francamente non mi risulta nulla di questo. Mi è sembrato che fosse una proposta seria, interessata all'ascolto, interessata ad un colpo giornalistico, e io l'ho considerata in questo modo.
2: Ma è tramontata?
0: No, non è ancora tramontata. Io ho dovuto rimandarla, visto che mi si chiedeva di essere presente ad una serata già con un intendimento preciso circa la mia discesa in campo, quindi ho dovuto forzatamente rimandarla. Spero di poter essere protagonista di una serata di questo tipo. Bene, allora io vi ringrazio molto della vostra partecipazione e qualcosa mi dice che ci vedremo abbastanza presto. Buonasera.
3: E questo era Silvio Berlusconi, 19 gennaio del 1994. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, in cui stiamo ricordando, almeno in questo inizio di programmazione, Silvio Berlusconi a 3 anni dalla sua scomparsa. E dal 19 gennaio facciamo un passo in avanti di una settimana. Il 26 gennaio del 1994, ecco il momento in cui molti lo ricorderanno, Silvio Berlusconi scese ufficialmente in campo. Lo fece con un messaggio mandato, un videomessaggio mandato per tutte le televisioni, ovviamente le sue televisioni, ma non solo poi, un messaggio di una decina di minuti scarsi in cui Silvio Berlusconi ufficializzava la sua discesa in campo. Ed allora sentiamo proprio quel messaggio, che è un momento storico del nostro paese sicuramente.
4: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. So quel che non voglio e insieme con i molti italiani che mi hanno dato la loro fiducia so anche quel che voglio e ho anche la ragionevole speranza di riuscire a realizzarlo in sincera e leale alleanza con tutte le forze liberali e democratiche che sentono il dovere civile di offrire al Paese un'alternativa credibile al governo delle sinistre e dei comunisti. La vecchia classe politica italiana è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. L'autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal peso del debito pubblico e dal sistema di finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a una nuova Repubblica. Mai, come in questo momento, l'Italia, che giustamente diffida di profeti e salvatori, ha bisogno di persone con la testa sulle spalle e di esperienza consolidata, creative ed innovative, capaci di darle una mano, di far funzionare lo Stato. Il movimento referendario ha condotto alla scelta popolare di un nuovo sistema di elezione del Parlamento. Ma affinché il nuovo sistema funzioni, è indispensabile che al cartello delle sinistre si opponga un polo delle libertà.

0: città che sia capace di attrarre a sé il meglio di un paese pulito, ragionevole, moderno. Di questo polo delle libertà dovranno far parte tutte le forze che si richiamano ai principi fondamentali delle democrazie occidentali, a partire da quel mondo cattolico che ha generosamente contribuito all'ultimo cinquantennio della nostra storia unitaria. L'importante è saper proporre anche ai cittadini italiani gli stessi obiettivi e gli stessi valori che hanno fin qui consentito lo sviluppo delle libertà in tutte le grandi democrazie occidentali. Quegli obiettivi e quei valori che invece non hanno mai trovato piena cittadinanza in nessuno dei paesi governati dai vecchi apparati comunisti, per quanto riverniciati e riciclati. Né si vede come a questa regola elementare potrebbe fare eccezione soltanto l'Italia. Gli orfani e i nostalgici del comunismo, infatti, non sono soltanto impreparati al governo del paese, portano con sé anche un retaggio ideologico che stride fra pugni con l'esigenza di un'amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate, dicono di essere diventate liberal-democratiche, ma non è vero. I loro uomini sono sempre gli stessi, la loro mentalità, la loro cultura, i loro più profondi convincimenti, i loro comportamenti sono rimasti gli stessi. Non credono nel mercato, non credono nell'iniziativa privata, non credono nel profitto, non credono nell'individuo, non credono che il mondo possa migliorare attraverso l'apporto libero di tante persone, tutte diverse l'una dall'altra. Non sono cambiati. Ascoltateli parlare, guardate i loro telegiornali pagati dallo Stato, leggete la loro stampa. Non credono più in niente. Vorrebbero trasformare il paese in una piazza urlante che grida, che inveisce, che condanna. Per questo siamo costretti a contrapporci a loro. Perché noi crediamo nell'individuo, nella famiglia, nell'impresa, nella competizione, nello sviluppo, nell'efficienza, nel mercato libero e nella solidarietà, figlia della giustizia e della libertà. Se ho deciso di scendere in campo con un nuovo movimento e se ora chiedo di scendere in campo anche a voi, a tutti voi, ora, subito, prima che sia troppo tardi, è perché sogno a occhi bene aperti una società libera di donne e di uomini dove non ci sia la paura, dove al posto dell'invidia sociale e dell'odio di classe stiano la generosità, la dedizione, la solidarietà, l'amore per il lavoro, la tolleranza e il rispetto per la vita. Il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, Forza Italia. Ciò che vogliamo farne è una libera organizzazione di elettrici e di elettori di tipo totalmente nuovo. Non l'ennesimo partito o l'ennesima fazione che nascono per dividere, ma una forza che nasce con l'obiettivo opposto, quello di unire, per dare finalmente all'Italia una maggioranza e un governo all'altezza delle esigenze più profondamente sentite dalla gente comune. Ciò che vogliamo offrire agli italiani è una forza politica fatta di uomini totalmente nuovi. Ciò che vogliamo offrire alla nazione è un programma di governo fatto solo di impegni concreti e comprensibili. Noi vogliamo rinnovare la società italiana. Noi vogliamo dare sostegno e fiducia a chi crea occupazione e benessere. Noi vogliamo accettare e vincere le grandi sfide produttive e tecnologiche dell'Europa e del mondo moderno. Noi vogliamo offrire spazio a chiunque ha voglia di fare e di costruire il proprio futuro, al nord come al sud. Vogliamo un governo e una maggioranza parlamentare che sappiano dare dignità al nucleo originario di ogni società, la famiglia, che sappiano rispettare ogni fede e che suscitino ragionevoli speranze per chi è più debole, per chi cerca lavoro, per chi ha bisogno di cure, per chi dopo una vita operosa ha diritto di vivere in serenità. Un governo e una maggioranza che portino più attenzione e rispetto all'ambiente, che sappiano opporsi con la massima determinazione alla criminalità, alla corruzione, alla droga, che sappiano garantire ai cittadini più sicurezza, più ordine e più efficienza. La storia d'Italia, la nostra storia, è a una svolta. Da imprenditore, da cittadino e ora da cittadino che scende in campo senza nessuna timidezza, ma con la determinazione e la serenità che la vita mi ha insegnato, vi dico che è possibile farla finita con una politica di chiacchiere incomprensibili, di stupide baruffe e di politicanti senza mestiere. Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande sogno, quello di un'Italia più giusta, più generosa verso chi ha bisogno, più prospera e serena, più moderna ed efficiente, che sia protagonista in Europa e nel mondo. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano.
1: Così quindi Silvio Berlusconi il 26 gennaio del 1994 annunciava ufficialmente la sua discesa in campo. Da lì partono subito tutta una serie di interlocuzioni proprio in vista delle elezioni che si sarebbero poi tenute il 27 e 28 marzo. Tra queste interlocuzioni una delle prime fu quella con il Partito Radicale e con Marco Pannella, con la lista Pannella. Noi quello che vogliamo farvi ascoltare ora è la prima conferenza stampa che vede protagonisti, il primo incontro che vede protagonisti insieme a Silvio Berlusconi e Marco Pannella. Era il 10 marzo del 1994 a Roma, i due si incontrano e annunciano una conferenza stampa che si sarebbe poi tenuta nel Veneto, che si sarebbe dovuta tenere nel Veneto, proprio per annunciare questa intesa tra Silvio Berlusconi e Marco Pannella. Allora ascoltiamoli, come detto era il 10 marzo del 1994.
2: Qui siamo tenuti a dare le ragioni di questo nostro incontro che era già programmato dai giorni precedenti. Come voi sapete, noi siamo stati lieti e direi anche orgogliosi di ospitare nelle liste di Forza Italia alcuni esponenti di spicco del movimento di Marco Pannella. Sono persone che anche io direttamente ho avuto modo di conoscere negli anni passati, quando non avrei mai pensato di scendere sul campo della politica, e di cui ho condiviso molte battaglie, soprattutto le battaglie sul garantismo, sui diritti civili. Credo che sia stata una cosa assolutamente positiva per il Polo delle Libertà di poterli annoverare tra i propri candidati, e siamo stati quindi assolutamente disponibili nel mettere a disposizione dei collegi dove io mi auguro possano trovare un seguito e quindi possano diventare ancora protagonisti nella vita pubblica del Paese. Credo che se si sono dei protagonisti della Prima Repubblica che hanno consolidato un loro preciso diritto di essere anche protagonisti della Seconda Repubblica, questi abbiano il nome di Marco Pannella e quello dei suoi più vicini amici e collaboratori. Nell'ambito di questa nostra vicinanza abbiamo oggi deciso con loro e con Marco Pannella di dare vita a una conferenza stampa comune in cui noi presenteremo un panorama delle oltre 3.000 leggi di spesa dal 79 ad oggi, da cui parrà evidente, con un'evidenza straordinaria che risiederà nelle cifre, di quanta responsabilità abbiano avuto i partiti della sinistra, segnatamente l'ex Partito Comunista, attuale soi-disant PDS, nella approvazione di queste spese che hanno portato il debito pubblico al livello catastrofico per il nostro Paese, debito vero che la Seconda Repubblica riceve in questo momento dalla Prima. credo che questa conferenza stampa sarà interessante per tutti gli italiani che dovranno andare al voto, credo che sarà opportuno che poi la faremo seguire da una comune manifestazione pubblica ed elettorale.
3: Prossima settimana.
2: La prossima settimana credo che possiamo